0: Va
1: sì,
0: bene.
1: Però insomma, qui
0: no, perché invece Luca fa il dice, Valero no, ehi bello, i bello.
1: No, Cavalero un terzo con
0: lo
1: questa
0: sai che non ho messo,
1: qui.
0: C'ha ragione Paolo Davicchio, che avrei dovuto mettere, questo sì, Eraldo Pecci sarebbe
1: Pecci,
0: stato bellino.
1: Cioè, ma te, pensate, te non hai messo Eraldo.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ho capito, ma devo cercare anche qualcuno a quarta fascia, cercavo qualcuno e non ti
1: mettevo. E poi sta detto Eraldo lì, cioè, era una lotta nella stessa fascia.
0: Vero, vero, vero, potevo mettere Eraldo al posto di Torreira, era perfetto.
1: Al posto di Torreira, al posto di Mandragora, al posto di...
0: No, ma te però non puoi lamentarti tutte le volte.
1: Però Mandragora ha fatto bene, bravo. Hai visto come sono stato?
0: Volevo
1: molto
0: vedere, sì.
1: Ma stavo quarto.
0: Infatti, via. Volevo stare nemmeno a... un po' in difficoltà su Mandragora. Che no. Poi tutto questo gioco io l'avevo fatto solo per sapere dove mettevi Mandragora. Quarta, però fine. Tu me l'hai messo in
1: quarto. Sono stato velocissimo, non ho pensato neanche un secondo.
0: Va bene. Detto questo, allora, 5 minuti prima di salutarci, perché poi abbiamo un'intervista di Andrea Giannattasio. Abbiamo dei vocali da sentirci. 3487513933. Vai, Tonelli. Ma speriamo. Speriamo.
2: Ma comunque ultimamente non sta giocando neanche i giochi, che lo vedete o no. Allora, dopo le andare, non c'è nulla in Italia, ragazzi, non c'è nulla. Un po' anche la mentalità, ma più che tutto c'è poco, ragazzi, poco.
0: Più che tutto c'è
3: poco. Buonasera a tutti e due, Matteo 74 da Firenze. Jack, mi dispiace, ma tapisciamo fuori dal vaso.
0: Eccoci.
3: Qui i fattori... c'ha ragione 100% sui giocatori di ruolo. Antonioni è un centrocampista, Di Livio non c'entra nulla, non c'entra una
0: marca un po' più difensivi. Certo, anche
3: ha ragione Fattori, mi dispiace, ma io tante volte do contro a Fattori, però in questo momento per questa esternazione che ha fatto ha ragione al 130%.
1: Grazie, grazie,
3: forza Viola.
0: Ciao, ragazzi, allora il problema
1: no,
0: di mettere
1: è un gioco,
0: a
1: dai,
0: parte
1: su.
0: È un gioco. E poi io cerco di Antognoni di non metterlo mai,
1: sì, perché,
0: perché
1: sono
0: qualsiasi classifica la vince Antognoni,
1: sì, è probabile.
0: Cioè, tanto vale non farli le classifiche, sì. Però detto questo io avevo cercato più quelli difensivi, è vero che te mi dirai un desisti difensivo.
1: Guarda,
0: sono certo
1: d'accordo
0: punto.
1: Posso essere d'accordo su Baggio, guarda, e te me lo metto un po' più avanti e mi va bene.
0: Dai, scusa, però non faceva un ruolo
1: bene.
0: Simile, è vero,
1: gli
0: un po' più
1: no,
0: offensivo
1: gli altri
0: di
1: no, gli altri no, perché erano due centrocampisti, perché a quei tempi si giocava Giancardo, va bene, faceva la mezzala, anche nazionale faceva la mezzala, cioè perché giocava un due punte, ti ricordi? Cioè che poi in nazionale per di giocava due punte, poi giocava aiutami della Roma, Madonna,
0: Bruno
1: Conti, cioè faceva centro.
0: Comunque Sauro, se mi chiedi di aiutarti anche sulla formazione
1: no,
0: d'Italia della Roma degli anni '80,
1: sono pazzi, cioè, in quella ha vinto mondiali, ma
0: va bene. Allora, poi il primo ascoltatore ha su Comuzzo, che effettivamente l'ultima partita contro il Bologna non ha giocato, però insomma ha giocato le prime quattro. Che cosa vogliamo rispondere? Infatti non ci sono, per me è piaciuto un net tutti, ma
1: sono
0: pochi.
1: Sì, siano pochi, però quei pochi ci possa stare. Non mi ha detto che Comuzzo deve stare a Firenze per fare titolare, però. Questa peggiora dietro, preferisco
0: uno
1: Comuzzo.
0: Su cui avevo riflettuto, perché stanno arrivando un po' i messaggi degli ascoltatori, sono tutti d'accordo con te che erano più mezzali,
1: sì,
0: però
1: ma
0: erano numeri
1: era.
0: 10 erano, cioè
1: sì,
0: questi
1: sì, ma
0: io sono andato su tutti i numeri 8 o numeri 6,
1: sì,
0: ecco, più
1: che
0: o
1: tu
0: meno.
1: Guardi il numero,
0: vabbè, più o meno,
1: sì,
0: come,
1: va bene,
0: come
1: Torreira,
0: però lo sai uno che su cui però sospendo, perché e so essere un grande calciatore, però anche alla fine Oriali ci dicono
1: Oriali
0: che è il simbolo del mediano,
1: però Oriali è Inter,
0: come anche te dicevi di Gennaro, no? Che
1: sì,
0: però alla Fiorentina
1: già sono nazionale, sì,
0: sì,
1: già, però
0: con
1: il Verona, nel Verona, cioè in effetti è vero, Reali, io se mi parlo di Reali io lo vedo la maglia nerazzurra, non vedo mia la maglia.
0: E Dino Pagliari, che
1: Dino Pagliari attaccante,
0: non lo so, dice attaccante. Alessandro
1: no,
0: da Firenze,
1: attaccante Dino Pagliari,
0: o se no va
1: cioè,
0: bene,
1: non si sa che l'era, era un ibrido, Dino era un mito.
0: Buonaventura ci poteva stare, ma vale
1: Buonaventura vale meno di questi, d'accordo, ma ti ho detto Torreira, tu mi hai messo Torreira,
0: sì,
1: cioè che io tu sai che Torreira
0: devo mettere Eraldo Pecci al posto di Torreira, però per il resto
1: solo quello, sì,
0: non
1: di
0: accetto
1: Livio,
0: critiche,
1: ma di Livio.
0: Non accetto critiche.
1: Ma anche Mandragora stesso
0: ti scrive: io penso che un impianto top come il Viola Park non dovrebbe avere problemi a spendere per fare un impianto evaporativo con dei nebulizzatori posti ai lati del campo che abbassino la temperatura di diversi gradi.
1: Sì, però sì, però secondo me la critica lì è più per i tempi morti. Da quello capito, da quello
0: sì,
1: riesco a intuire,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È il fatto di allenarsi, perché qui si va sull'allenamento, ovviamente non è un problema, chi le hanno tutto quello che vogliono, li hanno sui tempi morti, in effetti te tu sei lì, però la verità è che noi se andava in giro in paese, questi in paese non vanno, perché chi li tocca sta scherzando, c'è l'influenza.
0: Però allora, secondo me la riflessione più bella, per cui io spero, è quella che dicevi te coi tifosi, perché tifosi, a Bagnaripoli non si riesce a creare,
1: ecco, un i tifosi vanno là, perché io so proprio di gente che ci faceva le vacanze,
0: ma è per la temperatura, cioè comunque ti fa una settimana solo in Trentino,
1: in montagna,
0: vai 2 giorni a vedere la Fiorentina, vai 2 giorni a vedere la Fiorentina e 4 giri vai,
1: ma vanno
0: a
1: lì coi figli, no, cioè è una maniera per dare, per far diventare anche bambini tifosi. Poi hai visto la sera ci sono, perché poi tu devi organizzare anche una cosa per i bambini, i palloni gonfiabili, cose, però il pallone è bello, il pallone gonfiabile, tutti i palloni viola e volano, che tu lo vogliono, rimane in mente il bambino, cioè sì, creiamo anche dei tifosi, su questo gli do pienamente ragione.
0: Bene, per noi però è tempo di salutarci, perché ci andiamo
1: saluto
0: a sentire un estratto dell'intervista di Andrea Giannattasi a Trapani, calciatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, oggi all'Alcione. Nel pomeriggio ci siamo sentiti Sadotti, Andrea ha intervistato anche Trapani, di cui ora ci andiamo a sentire l'estratto. Io ti ringrazio, Sauro Fattori, ci vediamo lunedì prossimo, anche oggi siamo riusciti a portarla a casa, non si sa come, non si sa perché, però ce l'abbiamo fatta. Prossima settimana finalmente potremo cominciare a pensare al Genoa, perché insomma cominceranno a rientrare in
1: nazionale. Sai che penso io, ma che c'entra un pezzo se avuo noi?
0: Cioè, discreti,
1: che ho messo in testa Dunga. Cioè, sì. Ragazzi, ma la pazzia.
0: Sì. Grazie a Marco Tonelli, ha curato la parte tecnica di questa trasmissione.
1: Ciao,
0: ci saluta, un bel applauso. Giamo Galassi vi augura buona serata, ci sentiamo domani. Ora invece ci sentiamo Trapani. Ciao.
4: Ci troviamo nel centro sportivo dell'Alcione Milano, è una realtà in grande crescita che quest'anno sta facendo un grande campionato di Serie C, è una realtà molto vicina al mondo della Fiorentina perché da anni la società viola fa affari con l'Alcione. Oggi siamo in compagnia di uno dei 3 ragazzi che nel corso di quest'estate sono passati dalla maglia viola qua all'Alcione, Niccolò Trapani, capitano della Primavera che lo scorso anno ha vinto lo scudetto, oggi punto di riferimento dell'Alcione, sempre su quella fascia. Caro Niccolò, intanto buongiorno e come va, come si trovi?
5: Buongiorno, mi sto trovando molto bene, qui ho trovato una realtà molto propositiva che aiuta molto i giovani, li fa crescere e poi ho avuto la fortuna di ritrovare 2 amici e 2 compagni di squadra, quindi siamo sulla strada giusta, sappiamo che dobbiamo crescere tanto e che quest'anno sarà molto importante per noi.
4: Tu sei chiaramente fiorentino doc, oltre 10 anni nel settore giovanile della Fiorentina, sei uscito dalla comfort zone, diciamo così, venendo qua, allontanandosi da casa, difficoltà oppure non lo so, interesse per questa nuova sfida lontano da Firenze?
5: No, sicuramente quando affronti l'ultimo anno di primavera sai che è l'ultimo, te lo devi un po' godere, infatti non c'è stata chiusura migliore di poi dell'anno scorso, siamo riusciti a vincere, sì, siamo esci dalla comfort zone, da quello che è la famiglia, gli amici del posto, banalmente anche stare in famiglia dopo l'allenamento, però ero pronto, poi come ho detto comunque la fortuna di entrare in un gruppo e già con conosci 2 amici così stretti e poi avere la fortuna di avere questo gruppo dell'Alcione che ti fa sentire all'interno del gruppo anche con i più grandi, è una fortuna e sta andando bene.
4: Immagino che qualche gara di sci tu l'avessi vista tra quelle in televisione e dal vivo, ma te l'aspettavi così questo campionato tosto oppure magari subito alla tua portata?
5: No, avevo visto qualche partita perché comunque qualche ragazzo 2005 era andato in Serie C e ho cercato di seguirlo un po' e si vedeva subito, e rispetto alla primavera comunque giochi con i grandi, quindi c'è più impatto fisico, più fisicità, più intensità ed è quello che già dal ritiro ho rincontrato, e poi queste prime partite devo dire a confermare le aspettative, perché è un campionato molto difficile, ogni partita ha la sua storia, non è mai facile né far punti né dominare la partita, e chi riesce a sfruttare le poche occasioni che capitano spesso si porta a casa vittoria.
4: Tu sei arrivato qua dopo anni da assoluto protagonista nel settore giovanile della Fiorentina, capitano, titolare inamovibile, qua giustamente arrivi nel professionismo immagino in punta di piedi, ecco quanto è stato difficile passare dall'essere una colonna di una squadra che ha vinto tra l'altro a un giocatore che deve comunque domenica dopo domenica mettersi in discussione.
5: No, certo, è questo, fa parte dello sport e del calcio. Comunque te ti alleni per essere nella miglior condizione possibile, in campo far vedere le tue potenzialità, e poi devi sfruttare i momenti in cui giochi, in cui il mister ti dà fiducia, e cercare di fare quelle sono le richieste sia del mister che della squadra, per poi cercarsi di tagliare più spazio possibile.
4: Di Firenze e della Fiorentina cosa ti porti dietro? Non solo delle esperienze in campo, ma anche poi dei valori ricevuti, del tuo essere proprio fiorentino doc?
5: Ma io sono uno molto estroverso che cerca di comunicare con tutti, e anche negli ultimi anni di primavera eravamo un gruppo che piaceva inglobare anche un ragazzo nuovo, quindi mi porto questo all'interno del gruppo, e poi per quanto riguarda il campo mi porto tutto il bagaglio tecnico tattico di tutti gli allenatori che ho avuto, che mi hanno portato gran conoscenza.
4: Hai giocato in tanti ruoli nel corso della tua carriera, terzino, anche qualche volta in attacco, hai fatto anche dei grandi gol l'anno scorso, non ricordo uno straordinario con la Roma. Oggi ti senti consacrato come terzino sinistro? Hai trovato la tua strada, oppure pensi che questa esperienza magari ti potrà portare qualcos'altro, anche se per ora stai facendo il terzino sinistro?
5: Sì, sto facendo terzino sinistro, è come ho finito, diciamo, l'anno scorso, quando il mister verso metà stagione mi ha spostato a sinistra. È una cosa un po' diversa rispetto all'anno scorso, gioco un po' meno dentro il campo, un po' meno a costruire il gioco, sono più offensivo in fase di possesso, quindi anche questo mi stimola a crescere nelle situazioni degli ultimi metri, dell'uno contro uno, dei cross, che è una cosa che ci sto anche molto lavorando in settimana, quindi mi sento consacrato, sì, destra o sinistra, diciamo, non mi cambia nulla, mi piace giocare per tutte e due le parti, e ora sto facendo a sinistra e mi sto trovando bene.
4: Tra vicino a noi abbiamo Edoardo Sadotti, che sentiremo dopo, che si sta reinventando terzino destro. Che effetto ti fa vederlo non più proprio così vicino, ma comunque sempre in difesa, ma da un'altra parte?
5: Sì, spesso con Edo ci prendevamo in giro perché si giocava sempre insieme, attaccati proprio. Qualche volta quando giocava a destra lui giocava a destra difensore, e quando mi ha spostato a sinistra era a sinistra, quindi ci trovavamo proprio l'un per l'altro le giocate a memoria. Ora è un pochino più lontano, però so quali sono le sue caratteristiche, quindi sono pronto magari a ricevere un suo cambio gioco, e sta facendo molto bene, speriamo sia continuoso.
4: Senti, ti faccio una domanda simile a quella di prima. Sei stato per tanti anni anche capitano nel settore giovanile della Fiorentina, e qui hai trovato uno spogliatoio di professionisti che fanno la categoria da anni, e chiaramente a Firenze avevi un ruolo di leadership, di comando tra virgolette. Qua come ti poni con chi magari ha non lo so 7, 8, 10 anni più di te?
5: Ma secondo me è importante la comunicazione anche ai più grandi, cercare di capire qual è la metodologia giusta anche per affrontare magari un primo, un post allenamento, anche fuori dal campo. Comunque tanti grandi hanno anche famiglia, quindi il modo in cui si rapportano con te si vede in questo, ma credo che devi rubare un po' con gli occhi, degli atteggiamenti positivi devono essere d'esempio, e un po' comunicare per crescere anche personalmente. Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Fisico. E sono Fabria. Mi sto pisciando addosso dai ridere. La gente passa e dice: ma questo è del Grullo. No, vabbè, Matteo da Campi, siete troppo forti.
9: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno. Benvenuti, oh fenomeno.
10: Esatto.
9: Bene, bene.
11: Grazie, Viola, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio.
9: Grande Pietro, non lo sapevo.
12: Dareste una chance a Sottile?
13: Come gli garba dire expected goal, ragazzi. Io divento matto, divento matto di expected goal.
14: Totalmente dipendente, non so stare senza voi. con il Benve Lazzarini, Radio Firenze Viola Le.
10: Scusate l'ignoranza, io ammetto di non sapere assolutamente che sarebbe questa supercazzola super prematurata delle expected goals.
9: Salda Vinci.
0: Non hai fatto altro.
9: Saremo io, vedi, e te, mercato, per sempre nella vita, che sempre che soltanto io insieme a te.
15: Por la mañana caffè, por la tarde ron, llévame alla final Albert Gudmundsson.
16: Per quanto riguarda l'attaccante in squadra, ce n'è da mettere uno che sicuramente è il Benve Fiasco.
9: Nicolè!
0: Chi si compra? Molto bene, si parte o lunedì con tante piccole grandi perle, compreso il nostro Sal Ceccarini da Vinci, che effettivamente insomma è una grande intonazione, quella di Cecca, comunque bisogna dire, riconoscergli che oltre il francese sa anche cantare, altre cose meno, tipo twittare no, non è proprio il suo diciamo la sua arma principale, anche perché ha detto ci deve dire qualcosa,
9: tra
0: qualche giorno ci dirà qualcosa e noi siamo tutti qui ad attendere questa cosa. Evviva, evviva Niccolò Ceccarini, che in periodo di non mercato si dà la pazza gioia con questi X tweet che ci fanno impazzire. Ha fatto infatti impazzire, visto tutto un sacco di commenti,
9: tutto il mondo di X nel caos dopo questo annuncio non annuncio del direttorissimo Ceccagol.
0: Si sa se parla di mercato, se parla
9: della
0: di
9: sua
0: calcio,
9: vita,
0: della vita privata, della vita professionale, non si sa di che cosa vuole parlare, però ci dirà qualcosa. E viva, evviva Niccolò Ceccarini, evviva Radio Firenze Viola, evviva voi che ci ascoltate quotidianamente. Ieri avete potuto ascoltarci anche in modo dettagliato, gli unici in diretta, nel momento in cui la Fiorentina giocava questa amichevole col Signa, niente di particolare, però mi ha incuriosito il fatto che insomma una città dove si dice non c'è più spazio, siamo troppi, si sgomita, avete fatto un'altra radio dentro, e poi però quando c'è la Fiorentina che gioca, insomma, c'è Radio Firenze Viola e non c'è nemmeno Viola Channel, che è una cosa giusta, cioè, nel senso, è normale che si prenda anche le ferie, qualcuno evidentemente è stato scelto in questo modo, e noi abbiamo potuto raccontare questa amichevole. Tra poco, anzi, andremo anche a capire se c'è qualche spunto di perché io ho visto gli highlights, non potevo fare altrimenti perché nessuno poteva vederla in diretta, quindi noi ce la faremo raccontare quelli che possono essere degli spunti in più da chi per noi ha raccontato l'amichevole. Francesco, benvenuti. Ovviamente buongiorno di
9: buongiornissimo
0: nuovo
9: a tutti.
0: Io tendo a non salutare Francesco perché già vi saluta con la copertina, poi vi risaluta, vi dà il benvenuti, eccetera. Però Francesco ieri ha fatto già di fatto due ore a margine di questa amichevole, spunti flottiglie, visto siamo in temi, siamo anche su YouTube anche oggi, abbiamo diciamo dato il titolo a chi cerca di sovvertire le gerarchie di questa Fiorentina, perché fondamentalmente abbiamo detto ci sono 8 giocatori fuori, tutti gli altri cercano di convincere Vanoli, che mi sembra un Vanoli sorridente, felice, scherza, è tutto, no, tutta una battuta, tutto un va bene, no, ha fatto gol Brescianini su punizione, gli ha dato una pacca, cioè ha fatto il torneo di padel interno, sì, sì. Insomma è proprio un Vanoli 2.0 quello che stiamo conoscendo, perché io insomma l'anno scorso ovviamente i tempi non erano felici per quello che erano i risultati della Fiorentina, però me lo ricordo molto più austero, no, molto più ruvido, anche incazzoso, poco sorridente, quando sorrideva era più per ironizzare che per reale stato d'animo. Invece mi piace molto questa versione 2.0 di Vanoli, speriamo che ci piaccia anche tra qualche settimana quando avremo fatto diciamo altre 6 partite per capire da qui, da questa sosta alla prossima sosta, di che pasta è fatta la Fiorentina. Nel frattempo, e dopo ne parleremo, è stata un turno di partite internazionali, beh, cioè ragazzi, strabiliante, io non so come altro definirla. Prima ho visto che hanno fatto gli highlights su Sky della Nations League di Gibilterra-Andorra,
9: partita per cuori sì. forti, finita 0-0.
0: Purtroppo 0-0.
9: Dove a un certo punto non so chi delle due, chi è bianco e chi è all'altro colore, Gibilterra bianco? Sì, quindi sì. credo Gibilterra abbia iniziato praticamente a fare un ping pong con la porta, tipo un'azione che è durata 3 minuti. No, no, no, non da porta a porta, con la porta di Andorra. Per 3 minuti sono stati sotto porta, picchia, botte, dai, segno io, segni te, facciamola. Non sono riusciti a segnare. E poi dopo un'altra grande highlight era Lituania-Azerbaigian. Sì, 1-1. No, roba veramente clamorosa. Ma le curiosità arrivano di più dall'estero, da diciamo partita ancora più internazionale, a parte la mia Irlanda che ha giustamente, come si può dire, debordato contro Israele, quindi tranquillamente vinto, non so, 3-0 mi sembra, quindi molto bene ai miei amici della Repubblica d'Irlanda. Ma c'è anche di dove gioca quel ragazzo con i dread fino praticamente alle ginocchia.
17: Allora, la partita in questione è Antigua e
9: lo
17: Barbuda.
9: Sapevo che ce l'avevi aperta, lo sapevo.
17: Questa è la partita del weekend. Antigua e Barbuda contro Anguilla.
9: Ma chi è? Di dove era? Di Antigua o di Barbuda?
17: Di nessuna delle due, di Anguilla. Di Anguilla. Che è la numero 210 del ranking FIFA, quindi siamo veramente a grattare il fondo del barile. Partita
9: perso.
17: Valevole per la Lega C della CONCACAF Nations League, quindi anche qui il fondo del barile.
9: La nostra Andorra praticamente.
17: Forse anche qualcosa peggio. Risultato nel momento in cui avviene il fattaccio di 5-0 per Antigua e Barbuda, entra al minuto 69 Scipio, che è questo giocatore di grande esperienza, perché è un classe 90, Aiden Scipio, con i dreadlock che gli arrivano fino ai polpacci. Evidentemente
9: c'ha un, cioè, scusami, c'ha un elastico per tenere,
17: esatto,
9: i capelli all'altezza dell'ombelico, perché
17: ovviamente
9: andrebbero da tutte le parti.
17: E evidentemente però questo ingresso in campo e il taglio di capelli, o il non taglio per meglio dire, ha scatenato l'ira in particolar modo di due giocatori di Antigua e Barbuda, prima Green e poi Knight, che all'interno di due fasi di gioco diverse si sono presi due cartellini rossi per avere entrambi tirato per i capelli l'avversario. Ripeto, il risultato era di 5-0, non c'era un motivo valido.
9: Non c'era un motivo valido
17: per fare una roba del genere, non era a rischio il risultato, non si era in una fase delicata della partita, niente di niente. Questo ha portato appunto due rossi diretti e Antigua Barbuda a vincere sì la partita 5-0, però finendo in 9 con
9: due
17: rossi.
9: Te l'hai vista le azioni?
17: Sì,
9: allora,
17: entrambe.
9: Allora, la prima azione la racconto io perché è troppo bello, perché ovviamente Scipio per me nel cuore con quei dreadlock è qualcosa di straordinario. L'azione a un certo punto in area di rigore,
17: sì,
9: quindi nella propria area di rigore, Scipio cerca di vincolarsi da un avversario e ce la fa, l'avversario rincorre e con una bella ciaffata, una bella manata, prende tutti i dreadlock e lo tira per terra. Un grande momento di discussione, espulsione. Dopo 5 minuti arriva quest'altro, anche lì in una situazione di gioco totalmente inutile, perché era tipo a centrocampo. Uno ha preso la rincorsa addirittura, tipo 20 metri di scatto, per andare a tirarlo giù per i capelli. Secondo espulso. Vabbè, il calcio internazionale ci regala veramente dei momenti straordinari. E grazie a chi ci permette di seguire queste partite. Anche il Twitter, bisogna dire, perché su X arrivano subito i video delle partite, spezzoni di gara, altrimenti non vedresti mai. Quindi grazie, perché è stato veramente divertente vedere questo 11 contro 9 nell'ultimo 10 minuti, fondamentalmente, per doppia espulsione, per tirata dei dread. Penso sia la prima volta che accade nella storia del calcio e penso che sarà anche l'ultima. 3487513933 per i vostri messaggi audio e di testo, 0557711171 se volete chiamarci. Parleremo ovviamente da ora in poi di tanto di Fiorentina, anche di altre cose, perché come sempre noi ci piace divagare, soprattutto durante questa sosta infinita. E però, per dare il là alla giornata calcistica fiorentina, tra l'altro con la Fiorentina in ferie, perché i giocatori sono liberi da ieri fino a mercoledì, quando riprenderanno gli allenamenti, anche giustamente viene da dire, abbiamo al telefono il dottor Giacomo Galassi, detto
18: buongiorno
9: Alberto.
18: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi si compra.
17: Il più grande fan degli ABBA del circondario.
9: Dopo Giannattasio.
17: Giusto? Confermi?
18: non confermo, perché anche io non è che sia un grande fan degli ABBA, però effettivamente ho usato una frase che voleva dire chi è che non conosce gli ABBA, e ho detto chi è che non è fan degli ABBA, e questa
17: Francesco
18: anche nella tomba me la rifaccerà
17: dopo, ovviamente. Sì, l'intro, perché Giacomo Galassi è l'autore
18: di quello che ha risposto alle forze dell'ordine. Vorrei che si chiudesse il capitolo sugli odori, intendi?
17: No, guarda, in realtà volevo dire solo che sei l'autore dell'intro della propria trasmissione più bella di tutto il palinsesto, quindi non volevo parlare di quello, vedi?
18: Sei andato... okay.
17: Quindi coda di paglia, sempre per rimanere nel gioco di parole a te tanto caro nella radiocronaca di ieri, vedi? Sei prevenuto, caro dottor Galassi.
9: Comunque se ti avessero fermato per davvero le forze dell'ordine all'uscita avrebbero fatto bene, diciamoci la verità. Perché sì, perché sei stato 20 minuti a parlare d'erba, e quindi è giusto che a un certo punto qualcuno si faccia una domanda e si dia una risposta, anche che non tutti conoscono l'odore come evidentemente tu da cane di tartufi hai conosciuto.
18: Il tribunale stampa
9: non eri l'unico, vabbè.
18: Non ero l'unico, perché quando l'ho detto in radio tutti, insomma, nessuno, tutti l'avevano sentito e nessuno aveva il coraggio di
9: parlare. Giannatasio ha detto il rosmarino dell'arrosto, ha detto
18: anche Andrea Giannatasio mi sembrava preparatissimo.
9: Va bene, ok, vabbè, qui possiamo superare anche questo momento di ironia. Evidentemente, insomma, nel giro del Viola Park, con tanti anche addetti ai lavori del Viola Park in ferie, evidentemente qualcuno ha detto vabbè, ma perché no. E giustamente si è rilassato.
18: Spero non
9: me lo auguro anche io, anche se per quanto mi riguarda sai bene cosa ne penso. Detto ciò, caro dottor Alberto, ma che cosa ci portiamo dietro da questa amichevole che, come abbiamo ribadito all'inizio di trasmissione, è stata seguibile solo grazie ai nostri potenti mezzi tecnici e ai nostri sapienti giornalisti, e quindi Giannattasio Galassi, perché per esempio è entrata Luciana Magistrato,
17: non in campo
9: per carità,
17: ho visto ieri giustamente il buon Galassi e il buon Giannattasio hanno difficoltà a seguire i 47.000 cambi, ecco, la Luciana non è entrata in campo,
9: non era tra i cambi da raccontare, però è entrata in redazione, mi ha fatto una battuta su Pellegrino e io ho detto che cosa c'entra Pellegrino? Aveva messo praticamente, aveva fatto il confronto con la partita ai tempi di Mario Gomez contro il Cesena, dove Mario Gomez non riusciva, dopo il come era il punto Doha, come era l'osso Doha,
18: la zampa d'oca,
9: non riusciva a segnare, e quindi a un certo punto entrò El Hamdaoui, che fece gol praticamente subito dopo la stessa situazione. E ieri Giallo hanno fatto due gol, se non sbaglio, da subentrante a Pellegrino, dopo che Pellegrino, io ho detto ma Pellegrino ha segnato, io ho detto a Luciana, sì, come mi ha detto, certo, il più facile delle occasioni che ha ricevuto, perché ha dovuto semplicemente mettere in porta, non so se era un cross di Gnonto, insomma, comunque una palla
18: Valdepeñas,
9: molto semplice. Ecco, iniziamo da qui. Che ha fatto Pellegrino per meritarsi la zampata d'oca della Luciana?
18: No, effettivamente forse è stato tra i peggiori in campo, però credo che le valutazioni sulla partita si possano fermare a quello che dicevamo, no? Sugli odori sentiti al Viola Park, oppure anche sul fatto che mettevano una canzone degli ABBA dopo ogni gol e alla fine sono stati 9 per la Fiorentina, perché cioè, se volete facciamo anche una riflessione sulle prestazioni dei calciatori, però ragazzi c'erano talmente tante postille che dovremmo mettere che veramente non ne usciamo. Io non trarrei nessuna valutazione.
9: No, però per raccontare è chiaro, hai fatto una premessa sacrosanta, però
18: contro in un'atmosfera veramente da fine scuola, con il caldo, con la festa dei oltre quasi 1500 tifosi che erano venuti a vedere la partita, soprattutto in un'occasione con Ranieri addirittura aveva smarcato Pellegrino al limite dell'area da solo, Pellegrino diciamo è mezzo inciampato sul pallone, ha fatto un tiro veramente deprecabile, però ragazzi, cioè, quello che mi prendo di Pellegrino è che ha già fatto 3 gol tra campionato e coppe a inizio stagione, non è certo il fatto che possa sbagliare dei gol contro il Signa, e anche sulla valutazione di Giallo, io non so se avete avuto modo di rivedere anche i gol di Giallo, non è che è entrato e ha tirato 2 missili da 30 metri al 7, è mezzo inciampato su un tiro a 1 metro dal portiere e l'altra l'ha messa in porta a porta vuota, nel senso che insomma anche anche sui gol, la doppietta fatta da Giallo è quando sono entrati i 2008 del Signa, e voglio dire, si sta parlando del 2008 di una squadra di eccellenza, a porta vuota, quindi nel senso non è un caso che praticamente la Fiorentina abbia segnato 5 gol negli ultimi 10 minuti, 2 Matteo, che ecco, lui sì ha fatto un bellissimo gol e comunque un paio di azioni anche qui contro avversari non certo di un livello eccesso, però che insomma fanno vedere che un progetto di giocatore ci può essere. Su Giallo ci andrei molto piano, niente da dire al calciatore, che naturalmente qualche volta abbiamo visto anche in Supercoppa, insomma non, per ora non sta ancora esplodendo nella primavera, ma c'è tutto il tempo per lui per farlo. Su Pellegrino le valutazioni sono che sì, contro il Signa ha sbagliato qualche gol, ma mi fermerei qui sulle valutazioni. Secondo me l'unica cosa interessante, ne abbiamo parlato anche ieri con Francesco, della partita di ieri, era l'assente, perché il fatto che Arthur Attar non possa giocare neanche 20 minuti, 30 minuti contro una squadra come il Signa mi fa pensare, mi fa ritornare in mente tutti i problemi fisici che sta avendo in questo inizio di stagione. Quindi ci sono 2 settimane poco meno al Genoa, però è un calciatore che secondo me andrà tenuto d'occhio in questi giorni. Per il resto di valutazione dalla partita, insomma, secondo me ne emergono molto poche.
17: Ecco, su Attà infatti, Giacomo, la questione è anche e non solo di prestazioni pure, perché oggettivamente in questo primo mese tra Serie A e Coppa Italia abbiamo visto un parente peraltro anche poco stretto dell'Attà visto all'Udinese e che abbiamo anche immaginato come evoluzione di quello che con Runjajić ha fatto una crescita

0: milioni di euro al Trabzonspor, fai un colpo, ma non fai un colpo sensazionale. Vanno bene anche tutti gli altri 13 o 14 calciatori che hai preso, ma quando vai da Atta è un calciatore che stava trattando il Milan, che stava trattando l'Inter. Poi anche lì hai messo sul piatto dei bei soldoni, perché paghi 30 milioni di euro, ma il 70% in questa formula molto strana trovata con l'Udinese, insomma, è anche il colpo più costoso dell'estate della Fiorentina. E fin qui, insomma, assist zero, gol zero, anche prestazioni in campo il giusto. Ho trovato molto interessanti le sue parole al Corriere Fiorentino ieri mattina, che ha detto: sono il primo a sapere che non sto rendendo per quanto valgo. E questo, insomma, dà anche un po' la misura del fatto che non è che i calciatori non sono coscienti di quello che non danno. Così rispondiamo anche a tutti quelli e dicono: ah, ma cominciate già a criticare i calciatori. I calciatori sanno benissimo e possono essere criticati se fanno male. Fa parte del
1: meno male
0: anche del motivo per cui prendono quei soldi a fine mese, e le valutazioni ad oggi su Atta sono fatto un brutto inizio di stagione, che ha questi problemi fisici sui quali la Fiorentina continua a nicchiare, su queste gestioni, su questi problemi che emergono all'improvviso, e si prendono la responsabilità anche del fatto che noi non possiamo dire ai nostri ascoltatori: Atta ha questo e su questo si lavora. Ad oggi siamo nel vago, siamo nel cercare di capire come sta e come starà, e l'assenza appunto anche dall'amichevole di ieri ci fa dire, in vista del Genoa, è un punto interrogativo. Ci sono due settimane, oggi l'hai detto tu Pietro prima di introdurmi, ancora è una giornata di libera, come sarà quella di domani per Vanoli. Da mercoledì ci informeremo con la Fiorentina per far sapere ai nostri ascoltatori se Atta si sarà allenato in gruppo oppure no, anche perché, e torno su e chiudo anche sul discorso iniziale che si faceva, non c'è solo la presenza di Atta. A questo punto bisogna capire anche se è al 100%, perché tutti auspicavamo che questa sosta portasse Atta e Pedro Gonçalves al 100%. Pedro Gonçalves mi sembra che la stia portando avanti questo percorso, su Atta torno lì, secondo me è ancora un punto interrogativo.
1: Ecco, prima di salutarti, una battuta proprio su Pedro Gonçalves, perché fondamentalmente è l'altra grande curiosità, se mi viene da sottolineare, perché è quello che si è visto meno. È un acquisto che incuriosisce i nostri ascoltatori per i numeri che porta in dote e per il fatto che comunque ha giocato una manciata di minuti e ha già fatto gol, quindi sicuramente ha dimostrato di avere nelle proprie corde qualcosa che negli ultimi anni tra gli attaccanti della Fiorentina non era così scontato. Quindi questo feeling con la
0: e
1: porta.
0: E anche ieri Pietro, a proposito delle poche indicazioni dell'amichevole, insomma, c'ha un pallone che viaggia a mezzo dell'area, fa un tiro rasoterra nell'angolino, che insomma io non so quanti nella rosa della Fiorentina possono fare con quella facilità, non che non possano,
1: sì,
0: farlo,
1: ecco,
0: però
1: sembra
0: dai,
1: sempre non tocchi a lui anche quando tira, sembra una cosa così, sì, la faccio,
0: sì, però la fila all'angolino, certo. Insomma, e dici bravo, sì, ecco,
1: ma
0: però,
1: ecco, su questo, siccome io sono sempre contrario a mettere diciamo accanto ex giocatori con quelli dell'attualità, ma su questa qualità, cioè la qualità di calciare con una naturalezza che quasi ti dice ma era facile fare quel gol, mi ricorda davvero Giuseppe Rossi, perché sì, Giuseppe Rossi aveva questa facilità di calcio che dicevi ma l'ha fatto davvero, e la stessa cosa mi viene in mente ogni volta che c'ha la palla per calciare Pedro Gonçalves, ho la stessa sensazione. Ecco, però fisicamente abbiamo visto bene, meglio, piano
0: allora,
1: piano.
0: Guarda, io ieri anche dall'amichevole lo dicevo anche in cronaca, mi aspettavo che potesse dargli 90 minuti Vanoli, poi è vero che, voglio dire, la partita va sul 6-0, cioè contro il Signa magari puoi dare anche un po' spazio ai calciatori, però le indicazioni le avrei anche un po' potute tirare fuori, no, sul lungo periodo, perché lui che ci abbia 20-30 minuti nelle gambe ce l'ho già dimostrato, giocando anche in Coppa, entrando quasi sempre in campionato, è quello che bisogna capire un po' quanti minuti nelle gambe riesce a avere. Però io credo anche che sia un percorso la Fiorentina vuole portare a termine in vista del Genoa tra due settimane, secondo me ci siamo. Cioè io mi immagino nelle scelte, se sabato, tra due sabati, quando si giocherà contro il Genoa, Pedro Gonçalves va in panchina, va per una scelta tecnica, perché io comunque ieri l'ho visto bene. Poi bisogna sempre fare la tara sullo spirito, cioè Jimenez per buona parte della partita camminava, poi comunque ha fatto due o tre giocate, perché Jimenez i numeri ce li ha. Però voglio dire, non è che era una partita con un ritmo neanche solo paragonabile a quello di una partita di Serie A, quindi sulle valutazioni fisiche, anche avendolo visto, si fa un po' fatica, però seguendo

0: anche l'evoluzione giorno giorno di quello che ci racconta la Fiorentina, che è il lavoro su Pedro Gonçalves, io insomma mi aspetto che quando si torna al Genoa lui è 100%.
1: Molto bene, caro Giacomo, la lasciamo a una sua mattinata che sapremo poi più tardi nel corso di Carisca al Vento che tipo di tenore avrà, se vorrai raccontarne dettagli, altrimenti no, per il momento vai Giacomo e grazie Giacomo.
0: Ciao ragazzi, buon ciao. Lavoro, buona giornata.
2: Ore 17, mi raccomando, Carisca al Vento con Giacomo e oggi Sauro Fattori, classico dei lunedì di Radio Firenze Viola. Tu sai che suatta?
1: Cioè, puzza di bruciato.
2: No. Non è bruciato, che potrebbe essere anche un ottimo vino, ma è una questione che quando si sente nicchiare in questo modo un club, purtroppo spesso c'è dietro una situazione un po' cronica. Cioè, è come se ci fosse. Ora, facciamo tutti gli scongiuri del caso, magari è solo la mia percezione, però è 20 anni che faccio questo mestiere ed è 20 anni che quando si inizia a fare gestione. Vediamo, no, non è perché non ce la fa che non gioca, era previsto. Ecco, quando sento parlare di queste cose mi torna alla mente tante volte in cui dei giocatori della Fiorentina hanno avuto purtroppo a che fare con, che ne so, un po' di pubalgia o una caviglia infiammata, una tendinite, quindi quel
1: un tipo, problema alla tibia che si infiamma,
2: un problema alla tibia non si sa come si può infiammare ma si infiamma, comunque ecco, ci siamo capiti, cioè quel tipo di dolore che un giorno stai bene, il giorno dopo si riacutizza e quindi devi ritirare un po' di freno. Mi auguro al ragazzo prima di tutti che non sia così, e auguro alla Fiorentina che non sia così, perché oltre a cogliere assolutamente, a prendere la sua dichiarazione al Corriere Fiorentino, se non sbaglio, sì, dove dice che anche lui si aspettava di rendere di più, ci fa piacere, perché penso che i calciatori di carattere abbiano la possibilità di palesare un difetto calcistico, e quindi fare autocritica è qualcosa che ti accresce secondo me anche a livello proprio di persona. Detto ciò, ci auguriamo che la prossima intervista possa dire ce l'ho fatto, ho voltato pagina e sono una grande realtà della Fiorentina, perché per me Attà, quando entrerà in forma, e speriamo che lo possa fare il prima possibile, sarà un fattore per la Fiorentina, quindi auguriamoci che questo accada il prima possibile. Ecco, però dentro di me, quando sentivo parlare Giacomo e quando tu sottolineavi questa situazione anche comunicativa da parte della Fiorentina, purtroppo mi veniva in mente giocatori che hanno avuto proprio problemi di questo tenore, ecco.
1: Sì, poi è sempre, io capisco nell'era moderna la questione privacy, però ecco, anche lì nel momento in cui poi hai a che fare con un giocatore che sta in questo momento evidentemente combattendo con qualcosa che va al di là, ecco, del mero infortunio, per cui te hai un tempo di recupero, hai un tempo di indisponibilità, fai il tuo percorso riabilitativo e poi torni all'opera. Se è un sali scendi dalla giostra, diventa poi, per come la vedo io anche a livello comunicativo, un elemento anche a difesa del ragazzo stesso, perché se dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del caso, avere una pubalgia, e purtroppo la pubalgia te la porti dietro, e in alcuni casi sei anche costretto a doverti operare alla lunga, e però se così dovesse essere, è chiaro che non potrà esserci la miglior versione di Attà, e magari uno con questi elementi a disposizione riesce anche a leggere meglio queste performance di Attà, che in questo primo mese sono state, al di là dei gol sbagliati o delle occasioni avute, in generale è stato un Attà che nulla ha a che vedere con l'investimento fatto in estate dalla Fiorentina. Quindi, come in tutte le cose, anche sull'aspetto della salute, il silenzio è un qualcosa che poi genera speculazioni, genera la possibilità per tutti di dire la propria, e quindi c'è chi inizia a speculare in un modo, a speculare in un altro. Sicuramente l'unica certezza è che non abbiamo visto neanche un milligrammo dell'Attà che invece l'anno scorso a Udine ha fatto bene, con buoni margini di miglioramento, ma che comunque ha giustificato un investimento del genere. E così facendo, il rischio è anche quello poi, insomma, di portare ogni persona con un quoziente intellettivo vario a leggere con un po' di sospetto un giocatore che dopo peraltro aver vissuto un momento non così continua a non poter fare neanche 20 minuti in un amichevole contro una squadra d'eccellenza. Ecco, per questo anche ieri con Giacomo ho usato proprio la parola sospetto, cioè è una situazione un po' sospetta che un giocatore, perché finché non la fa De Gea, voglio dire, ha fatto tutte le partite ufficiali per 90 minuti a 36 anni, ma perché mettersi a rischiare
2: qualsiasi cosa?
1: Voglio dire, cioè, può anche farsi male il portiere. Sì. La Juventus si è ritrovato un portiere fuori per un legamento crociato in allenamento, quindi non c'era margine, no, non c'era rischio da dover correre, e giustamente non ha giocato De Gea. Ora, che Atta non riesca a fare neanche 20 minuti perché è dentro un programma personalizzato contro una squadra di eccellenza che peraltro il giorno prima aveva giocato la sua partita di campionato, il derby, e quindi ha vissuto la partita di ieri come una festa, un allenamento da vivere davvero anche mentalmente coi cappelli di paglia indossati prima del fischio d'inizio, è un po' sospetto. Ecco, senza fare speculazioni, però è un po' sospetto.
2: No, soprattutto perché le speculazioni sono figlie eventualmente proprio di questo silenzio. Cioè, se fosse, se la comunicazione fosse un pochino più aperta, ripeto, non, per me la questione della privacy arriva fino a un certo punto, poi dopo no, si volta anche, cioè non è che la privacy può essere succede, se c'è un problema cardiaco, allora io comprendo che ci sia un certo riservo, no? Perché poi ne va della vita anche del, magari del calciatore, del professionista, è quello che è. Ma insomma, se c'è un acutizzarsi di qualche cosa a livello proprio di ripeto, può essere un tendine, può essere un muscolo, può essere quello che volete, ecco, ma magari dire che il giocatore sarà pronto per la ripresa e abbiamo preferito dargli queste 3 settimane con un programma ben, cioè spiegarlo, spiegarsi è un qualcosa che lascia meno margine di chiacchiericcio intorno allo stesso calciatore, perché poi la speranza che abbiamo tutti, penso credo di incarnare il pensiero di tutti noi, è quello che nella partita di Genova Atta possa essere titolare, e quindi a questo punto dimostrerebbe che queste 3 settimane sono state un percorso riabilitativo, di preparazione, di miglioramento, che ha portato giovamento al calciatore tanto da poterlo schierare regolarmente tra i titolari. Meno si lascia spazio a speculazioni e meglio è. Questo è sempre il mio pensiero nella comunicazione di un club sportivo che anima centinaia di migliaia di persone che tutti i giorni parlano di quegli argomenti.
1: Sì, poi oltretutto si parla di un giocatore centrale nello scacchiere immaginato in estate, pagato tanti soldi e che non sta rendendo. E se non sta rendendo perché ha un problema cronico, è anche a tutela del giocatore stesso, ecco, avere contezza da un punto di vista ambientale e così mediatico delle sue condizioni. Ecco, ovviamente manca ancora tantissimo alla partita col Genoa, però mi viene da pensare anche lì, occupando un silenzio, che se un giocatore non è in grado di fare un amichevole domenica 27 settembre, io sarei, voglio dire, allora perché dovrebbe essere titolare col Genoa se non è neanche in grado di fare 20 minuti col Signa?
2: 13 giorni
1: sono tanti, però visto che c'è un silenzio dietro questo percorso personalizzato, magari, ecco, qualcuno potrebbe anche iniziare a pensare che allora questa altalena ce la porteremo dietro per molto tempo. Voglio dire, ecco, in tutto questo silenzio, penso che potrebbe anche essere la stessa tutela della Fiorentina, non necessariamente raccontare per filo e per segno, cioè non si deve passare da un estremo all'altro per cui fare un punto medico, come se esistesse appunto un'area media dello staff medico, però allo stesso modo è chiaro che anche l'anno scorso, se vogliamo, per esempio sullo stesso Moise Kean c'è stato un po' di così di incertezze, quindi in questo silenzio uno si mette a comunque notare un'assenza. Ecco, allo stesso modo, secondo me, proprio perché quest'ultime 2-3 settimane sono state molto particolari, quindi sono i fatti che parlano in questo senso, sarebbe stata e sarebbe tuttora cosa buona e giusta, ecco, avere qualche elemento in più sul francese.
2: Allora, però, siccome uno dei temi che appunto stiamo cercando di discutere, oltre a come i tanti nuovi acquisti, soprattutto quelli che sono i superstiti della sosta, li abbiamo chiamati così, potranno provare a imporsi in questi giorni per entrare tra i titolari, c'è anche quello di cui parlavamo prima anche con Giacomo, ovvero quello di Pedro Gonçalves, del suo utilizzo, della sua forma fisica, di quello che è stata un'estate turbolenta che l'ha portato poi a arrivare alla Fiorentina. praticamente fuori forma, e allora per parlarne abbiamo chiamato un amico di Radio Firenze Viola che è stato anche ospite qui nei nostri studi, grande esperto di calcio in generale ma soprattutto del calcio che porta diciamo in terra portoghese, ovvero Francesco Nicolato. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Francesco, prima di magari addentrarci proprio nelle questioni più generiche e chiederti anche da uomo che parla di mercato tutti i giorni, che segue il calcio internazionale, quelli che sono i tuoi spunti su quella che è la formazione definitiva che poi la Fiorentina ha a disposizione dopo la scorsa estate, vorrei proprio iniziare da Pedro Gonçalves, perché ancora non siamo riusciti bene a inquadrare che tipo di acquisto può essere per un club italiano come la Fiorentina un ragazzo che negli anni dello Sporting Lisbona ha fatto vedere tantissimo, che ultimamente aveva avuto qualche problemino in più, che soprattutto ha vissuto poi un'estate da separato in casa, e questo è quello che poi ci rimane come piccolo dubbio sul motivo per cui in età decisamente matura per un ragazzo insomma che è da anni sta facendo benissimo, si è deciso di lasciarlo partire dal Portogallo e appunto di portarlo in Italia. Che idea ti sei fatto?
4: Ma innanzitutto bisogna pensare che anche un giocatore come Braganza, che tra l'altro inizialmente proposto dal Torino, è stato lasciato andare dallo Sporting anche a delle cifre basse rispetto al suo valore, perché lo Sporting Lisbona quest'anno ha deciso di rinnovare completamente la rosa, puntare su una linea giovane, perché la loro politica è creare plusvalenza, quindi la plusvalenza fondamentalmente la fai comprando giovani a un valore giusto per poi valorizzarli e rivenderli a valori nettamente più alti e fare dei guadagni che permettono a una società come lo Sporting Lisbona di continuare a essere competitivo ai massimi livelli e poter avere uno sviluppo ecologico a livello finanziario del club, senza indebitamenti e soprattutto con una crescita sostenibile. E Pedro Gonçalves è un giocatore di ottimo valore. E non ha trovato molto spazio l'anno scorso perché comunque davanti aveva dei giovani di valore elevato, tra cui anche un certo Kenda, e poi perché la società, come detto, puntava sui giovani per la valorizzazione, mentre lui è un giocatore che comunque era negli ultimi anni di contratto e anche a livello di valori non poteva maturare una crescita economica come quella che può avere un giovane. Pensiamo che Kenda è stato venduto a 50 milioni d'euro nel 2007, Gonçalves comunque l'hanno venduto a un buon prezzo alla Fiorentina e sono in ogni caso riusciti a fare un'operazione intelligente come mercato. A questo giocatore gli va dato tempo, innanzitutto è entrato in un contesto particolare, perché ripeto, la Fiorentina di grosso non è che era un meccanismo oliato come squadra che aiutasse anche i giocatori ad esprimersi. Ora con l'arrivo di Vanoli c'è già stata una prima svolta, gradualmente vedrete che questo giocatore riuscirà ad esprimersi anche grazie alla capacità del mister veramente di tirargli fuori il meglio, soprattutto creare un sistema squadra che gli consenta di poter avere performance del suo valore.
1: Francesco, pensando al percorso anche tecnico e tattico di Gonçalves in Portogallo, lui nominalmente partiva sì largo a sinistra, ma poi aveva questa tendenza letale per gli avversari a entrare dentro il campo, e tra gol e assist aveva sempre prodotto numeri in campionato e in parte anche in Europa sproporzionati, se vogliamo, per essere un esterno tra molte virgolette. Ti chiedo se, come sembra, alla lunga le sue qualità in un contesto come quello italiano costringeranno tra virgolette Vanoli a passare al 4-2-3-1, cioè a considerarlo un trequartista che invece che partire dal largo e entrare dentro il campo deve trovarsi già all'inizio dell'azione dentro il campo stesso.
4: Questa è una cosa che la può sapere solo l'allenatore. Quello che ti dicono, ho parlato anche con Fernando Santos, che lui stravedeva come giocatore quando era CT del Portogallo, mi dice che lui ha un'intelligenza di gioco sopra la media, riesce ad adattarsi facilmente in tutte le posizioni di reparto offensivo, da esterno, da trequartista, all'occorrenza anche da seconda punta. Quindi con il tempo e con le capacità dell'allenatore vedrete il vero Pedro.
2: Che tra l'altro la curiosità, diciamo, in questo modo di schierare Pedro Gonçalves è il fatto di vederlo in una versione un po' ibrida, perché chiamarlo esterno Francesco Nicolato mi sembra veramente riduttivo. Lui si è autodefinito un numero 10. Io credo che per il calcio italiano avere un calciatore come questo è un qualcosa non di nuovo ovviamente, ma una possibilità diversa che può effettivamente mettere in crisi quello che è invece gli avversari, intendo, un calcio che è sempre più, passami il termine, un po' schematico, ecco. Avere calciatori con la sua facilità di calcio, con la sua intelligenza tattica e con questa capacità anche di giocare in più posizionamenti, anche perché se si va a vedere la famosa heat map che piace tanto a Francesco Benvenuti, è un giocatore che spazia partendo da largo, ma poi è molto si accentra molto, galleggia molto intorno alla lunetta dell'area. Ecco, è un qualcosa di, passami il termine, diverso rispetto a ciò che stiamo vedendo in questi anni in Italia.
4: Ma ripeto, quando hai giocatori di qualità che sono intelligenti tatticamente, predisposti anche a voler fare il passo in più di adattamento, comunque di saper giocare su più posizioni con compiti e funzioni diverse, agevola sicuramente l'allenatore, ma dà uno sviluppo anche al giocatore. Se torniamo indietro negli anni, se vi ricordate la prima Roma di Zeman, che giocavano 4-3-3, Totti era messo esterno offensivo, ma Totti un 10, eppure riusciva con le sue qualità a essere determinante, a segnare molti gol, a venire a giocare anche più dentro il campo, come avete detto voi, diventando un'incognita, perché non sai mai, resta esterno, viene dentro, si accentra, viene a giocare dentro le linee, poi con la sua capacità di uno contro uno va a creare assist o comunque anche a tirare, e Pedro Gonçalves può essere un giocatore di questo tipo. Poi bisogna sempre capire come lo vuole utilizzare l'allenatore, magari non fissarsi solo su un sistema di gioco, ma adottarne due, proprio per dare meno riferimenti anche agli avversari. Ma al di là di come giochi di base, poi il sistema è dinamico, quindi parti magari giocando con, dico io, un 4-3-3, poi però modificando anche solo una posizione diventa un 4-2-3-1, come dicevate, e in questa cosa poi sta l'intelligenza del giocatore, sapersi adattare e saper sfruttare al meglio le situazioni, ma soprattutto anche il tipo di giocato, comunque di compito che viene definito in base all'avversario.
2: Francesco Nicolato, ma come ti è sembrato poi alla fine questo mercato della Fiorentina una volta concluso? Perché è stato un po' un divago anche da un punto di vista emozionale per quanto riguarda i tifosi della Fiorentina. C'è stato momenti di grande esaltazione con Ulai, con Attà, poi momenti lunghi dove non si capiva che cosa sarebbe successo, la cessione di Ken, l'arrivo di Pellegrino, gli acquisti di tutti questi attaccanti negli ultimi giorni, compreso Pedro, ma insomma in generale con Gnonto, con Beto e l'arrivo di tutti i calciatori che hanno permesso comunque a Vanoli, dopo l'esonero di Grosso, di avere una batteria d'attaccanti comunque interessante. Ecco, in generale, come ti è sembrato poi alla fine il primo vero mercato di Paratici in salsa viola?
4: È stato, come avevo già detto anche quella volta in trasmissione che eravamo insieme, un anno zero. Lui ha voluto resettare con il passato, viste le difficoltà iniziali della scorsa stagione, ha voluto cambiare allenatore pensando di andare su un profilo già da lui conosciuto che potesse probabilmente essere più vicino alla sua linea di pensiero. Però, come avevo già detto, Manoli aveva fatto un lavoro meraviglioso e io penso che a livello proprio anche di riconoscenza sia tornato a Firenze l'allenatore che in questo momento è l'uomo giusto per portare avanti questo nuovo corso. Quando tu cambi tanto in rosa ci sono dei tempi di adattamento, perché è tutto un sistema da rifondare, anche solo le dinamiche di spogliatoio, di stare insieme in campo richiedono tempo, perché i giocatori devono cominciare a sentirsi, a conoscersi, creare un dialogo, una empatia reciproca, una sintonia, e questo ha dei suoi tempi di crescita. Quello che probabilmente poteva essere fatto meglio è comprare un attaccante diverso rispetto a quello che a quelli che sono stati presi, però poi bisogna vedere anche se il mercato ti dà l'opportunità.
1: Francesco, prima di salutarti e ringraziarti, allargo un attimo la discussione a due elementi, in particolare due allenatori che legano e collegano l'Italia e il Portogallo. Sono curioso del tuo pensiero su Amorim e su che tipo di evoluzione ti aspetti quest'anno in una stagione che di per sé è già anomala per il Milan, visto che sarà protagonista, è già stata protagonista, perdendo con una portoghese peraltro in una competizione che non dovrebbe avere nulla a che vedere con il Milan come l'Europa League. E poi in conclusione anche una battuta su Farioli, che dopo aver vinto l'anno scorso il titolo con il Porto ha iniziato per la sua prima volta un percorso in Champions League. Sarà la stagione, se vogliamo, determinante per quest'ultimo scalino, forse millimetrico, che manca, forse anche quello più difficile, per entrare magari anche nelle mire, non lo so, di un club di Premier per Farioli?
4: Partiamo da Mourinho. Il contesto Milan è un contesto delicato e a mio parere lui, per modo di giocare, per l'esperienza che ha avuto l'United, non gliel'avrei indicato come prima scelta. Però il Milan è sempre il Milan e quindi si è fatto anche attrarre dalla possibilità di venire a giocarsi questa esperienza per rilanciare la squadra e cercare anche di consacrarsi a livello internazionale, perché al di là dello sport non ha ottenuto dei risultati fantastici in Premier League e bisogna vedere se effettivamente ci riesce e soprattutto se è l'allenatore giusto per il Milan, perché io guardo anche le tradizioni dei club. Uh-huh. Il Milan storicamente ha sempre fatto bene e vinto con allenatori stranieri, se vi ricordate l'esperienza Tabárez, Terim, Mihajlovic stesso, quando arriva uno straniero c'è sempre difficoltà a entrare nell'ambiente, ma anche per una filosofia di gioco che il Milan ha sempre avuto tradizionalmente, e a parte Sacchi che è stato un rivoluzionario di quel momento, che era l'uomo giusto per l'idea di Berlusconi, gli allenatori che hanno avuto successo sono Capello, Ancelotti, tutti uomini Milan fondamentalmente. E poi è arrivato Allegri, però Allegri avete visto che anche nell'ultima stagione ha avuto delle difficoltà non indifferenti. Questo a testimoniare che l'ambiente ha comunque delle problematiche. E questo mi porta a dei dubbi, perché non so se Amorim riesce effettivamente a entrare completamente in questo tipo di dinamica. E gli va dato del tempo e soprattutto una società che lo protegga e lo sostenga in modo deciso. Per quanto concerne invece Farioli, ero anche a vedere Porto Manchester City, le rose hanno dei valori completamente diversi. In questo momento al Porto ci sono 4-5 infortunati che sono anche giocatori generalmente titolari, che tolgono valore anche alla qualità della rosa. In campionato sta facendo benissimo, in Europa è un altro tipo di partita e Porto può cercare di qualificarsi alla seconda fase, le difficoltà saranno molte. In ogni caso, se riesce a entrare in Europa League, io la vedo una squadra che potrebbe puntare a vincere quel titolo. Quindi l'allenatore va valutato sì, però anche in base a quello che sta allenando. Certo. E quali tipo di concorrenti si trova. Sicuramente Farioli nel giro di 2-3 anni diventerà un allenatore di valore internazionale, soprattutto se riuscirà a rivincere il campionato quest'anno e se in Europa lascerà comunque in qualche maniera un buon segno.
1: Francesco Nicolato, grazie mille, è sempre un piacere averti qui a Radio Firenze Viola, alla prossima.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: Questo dunque il quadro, partendo da il buon Pedro Gonçalves, arrivando a Fariolone nostro.
2: Come sono ghigni quando
1: no, sai perché?
2: Fariolone.
1: No, sai perché? Perché se uno pensa
2: Fariolissimo
1: o anche fariolismo, visto che voglio dire, c'è il vanolismo, ci potrebbe essere anche il fariolismo,
2: beh,
1: no?
2: Beh, perché no?
1: Però ecco, mi fa sorridere l'argomento Farioli, nel senso che siamo ora a parlare appunto di argomenti lontani anni luce rispetto all'attualità della Fiorentina, e quindi è un treno su cui ovviamente non era necessario salire, ci mancherebbe altro, non è che come sosteneva qualcuno su Sarri o Muerte, però ecco, sono quelle storie che a volte sarebbe anche bello riuscire a unire, come nel giochino unire i puntini della settimana enigmistica. Ora il livello di Farioli, dico io purtroppo per la Fiorentina, è già superiore alla Fiorentina, e quindi
2: già dall'anno scorso
1: si parla in questo momento appunto di un allenatore che, secondo me, come diceva anche l'ospite, nel giro di un paio d'anni fa il grande salto, cioè ce lo vediamo in Premier. Mi sembra anche un allenatore da un punto di vista di pedigree costruito in questi anni proprio perfetto per un contesto internazionale come la Premier, e quindi niente, resterà una sorta di concetto filosofico, quasi una nostalgia per un qualcosa di mai vissuto.
2: Oppure
1: la Fiorentina dei Paratici ci va in Champions.
2: No, oppure nel tempo, perché io lo sai, sono convinto come te che la Fiorentina non sia pronta oggi ad attrarre profili alla Farioli, però il progetto interno della Fiorentina è quella di arrivare a mettere i bastoni tra le ruote alle squadre che lottano per la Champions, nel momento in cui, diamoci una tempistica media, 3 anni? 2 o 3 anni?
1: Beh, si è sempre detto il progetto è quadriennale.
2: Esatto, diciamo 3 anni, quadriennale però, quello finisce dopo
1: sì,
2: il quadriennale,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: Diciamo 2 o 3 anni per arrivare in quel tipo di contesto, perché no? Perché no?
1: Magari, certo, potrebbe esserci, cioè, un Fariolone più maturo, più, con ancora più esperienza, anche se ne ha già maturata
2: io sono
1: tantissima.
2: Io credo che, come ascoltatemi bene perché vorrei essere frainteso, come è successo per Sarri, che è arrivato in età molto più matura di quanto Farioli, insomma Farioli per arrivare all'età di Sarri ancora fortunatamente per lui c'ha dei decenni, ma insomma sia una sorta di attrazione quella di tornare da in patria fra virgolette da vincente. Quindi io sono dell'idea che nel percorso da allenatore di Farioli l'idea di avere una Fiorentina forte da poter allenare sia un qualcosa che potrebbe intrigarlo tranquillamente. C'è una componente sentimentale che va tracciata secondo me in questo percorso. Chiaramente non è che viene qui perché è di Firenze, cioè dice sai è nato nella provincia di Firenze e quindi viene a Firenze sicuramente anche con Kwame in porta e con Ikoné di punta, no? Chiaro che no, però se la Fiorentina dovesse riuscire in questo percorso a costruire una squadra sempre più forte con ambizioni di Champions perché no, anche di altro nel tempo, ripeto, nel tempo, perché non pensare a un allenatore come Farioli alla Fiorentina? Io credo che sia, se dovrebbe essere un'ambizione della Fiorentina, cioè dovrebbe essere l'ambizione della Fiorentina costruire adesso con Vanoli le basi. Cioè Vanoli, prendendolo come un complimento, è una sorta di muratore che la Fiorentina ha preso dopo ciò che purtroppo non è andato con Grosso, cioè ha preso un costruttore, uno che possa porre delle basi solide, che abbiamo sempre detto purtroppo negli ultimi anni la Fiorentina non ha avuto. È sempre stata nel mezzo di questi terremoto, no? Borda da una parte, da quell'altra, schiaffoni a destra e manca, crolli di balconi come finestre rotte, ecco. Vanoli ha il ruolo di costruire una base forte, e però domani, oltre a non esserci certezza, ci può anche essere ambizione.
1: Assolutamente, infatti
2: ci deve secondo me
1: fa anche ecco, per questo prima citavo con un altro ghigno, con un altro sorriso, questo discorso del progetto quadriennale, perché allontanare così tanto il raggio d'azione quando si parla di calcio rischia sempre, ecco, di essere un boomerang. E del resto lo sa bene la Fiorentina, che è partita dicendo il progetto è quadriennale, dopo 3 partite di Serie A esonerato l'allenatore essendosi resa conto di aver toppato la scelta. Quindi è sempre bene guardare, secondo me, con un occhio all'immediato e con l'altro occhio al quadro d'insieme, però senza trasformare l'uno o l'altro aspetto, ecco, in quello totalizzante. Secondo Alberto, i problemi gravi sono quelli da affrontare durante la sosta: difesa in mediana. Spiegatemi come fa l'allenatore a migliorare la squadra senza giocatori in nazionale, senza giocare con squadre con un minimo di sostanza tecnica ed agonistica. Ora, qui servirebbe un grande spoiler, vediamo se riesco a ritrovarlo entro il 2090,
2: che
1: sul comunque, primo aspetto, che comunque
2: ambizioso.
1: Sì, voglio dire, c'è chi ha fatto il progetto quadriennale, io faccio un progetto a 60 anni abbondanti. No, dico questo perché mi fa molto sorridere sentire gli ascoltatori che parlano di come si fa a affrontare i problemi senza giocatori in rosa per via delle nazionali. La Fiorentina, per quanto abbia fatto un mercato internazionale con
2: ha portato più giocatori anche dal nazionale,
1: assolutamente,
2: tutto.
1: E ci siamo tutti felici di questo aspetto, però è una delle squadre che ha, non dico meno,
2: ah,
1: ecco,
2: è la media.
1: Allora è 13esima in Serie A per numero di convocati durante la sosta, agli stessi del Genoa, che è il prossimo avversario. Ne ha meno di squadre che in teoria non hanno lo stesso valore della Fiorentina:
2: Frosinone,
1: l'Udinese, il Sassuolo, il Torino ne ha 12, il Bologna ne ha 12, il Frosinone ne ha 13, il Como è primo con 15. Ora, sì, Alberto, certo, nello specifico di Vanoli, prendi gol da chiunque, è un problema non avere Dragusin, è un problema non avere Pongracic. Ho capito, il Genoa che ha fatto un punto in 5 partite e che si ritrova con una posizione De Rossi non così salda agli stessi giocatori, quindi De Rossi dovrebbe sostanzialmente arrendersi all'idea: ah, questa sosta sarà un disastro.
2: Poi
1: c'è chi sta peggio.
2: Alberto, ti do uno spunto di riflessione, cioè, che magari non hai assolutamente voglia di rifletterci, ma io te lo do lo stesso. Chiaramente non avere gli interpreti che sono poi quelli che in modo più continuativo giocano al titolare nella squadra è un'onta che però, come diceva giustamente Francesco, hanno tutti, e anzi in molti hanno in modo anche più numericamente incidente. Ma come si lavora durante la sosta se sei un allenatore di Serie A? Si lavora nella costruzione di chi hai, cioè con i giocatori che hai a disposizione, soprattutto i titolari, di un sistema di gioco che, inserendo i giocatori che tendenzialmente sono i più forti, perché se vanno a nazionale tendenzialmente sono i più forti, possano quindi giovare del lavoro degli altri. Mi spiego. Se in difesa ti manca Dragusin, che è il titolare, però hai Ranieri, hai Vieri, hai Valdepeñas, hai João Mario, hai Jiménez, hai Dodò, è chiaro che ti manchi un interprete e fondamentalmente forse anche il suo sostituto, o quantomeno l'alter ego, che può essere Pongracic. Ma se gli altri lavorano bene, nel momento in cui tu inserisci nel contesto che funziona un giocatore di alto livello, ecco, il giocatore dal lavoro che hanno fatto gli altri ne guadagna. Io sono più, non dico preoccupato, ma purtroppo sono più sugli attenti sulla questione del centrocampo, perché la Fiorentina al centrocampo non ha Ndur, non ha Fagioli, non ha Atta, perché si sta allenando, perché abbiamo detto l'ha. Si sta allenando a parte,
1: non ha Ulai.
2: Cioè, prendete te, ha solo Brescianini.
1: Ieri ha giocato Brescianini Cianciulli nel 4-2-3-1.
2: Quindi, se proprio dovessi trovare un settore di campo che tra l'altro ha bisogno di lavoro per conoscersi, crescere, migliorare, è tutto, è quello del centrocampo. Che però, ragazzi, banalmente questa è la situazione. Quindi dobbiamo aspettarci che i ragazzi che vanno in giro per il mondo a fare, a rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali, in nazionale lavorino per A, essere in forma, B, tornare mentalmente anche più forti, più sereni, più intrigati, accresciuti, quello che è. Ma è così da sempre. Ci può mai, tutte le volte che c'è la nazionale, lamentarsi perché i giocatori vanno in nazionale? Perché quando ci vanno ci si lamenta perché ci vanno, quando non ci vanno vuol dire che c'è una Fiorentina scarsa. Cioè, anche lì la solita parola, inizia con la E e finisce con
1: equilibrio. Poi poi arriva anche l'aggiunta di Alberto, ma la leggo dopo.
2: Sì.
1: Giallo è scarso.
2: Vai.
1: Scarso forte, dice Cristian da Guidonia.
2: A posto.
1: Elia Jeremy, l'aspetto più importante e rilevante dell'amichevole col Signa è che nessuno sia infortunato. Però vorrei anche vedere ora contro l'amichevole, ripeto, con la
2: camminata.
1: Squadra di eccellenza. Esatto.
2: Si può dire che è stata un'amichevole,
1: sì,
2: camminata.
1: Sì, assolutamente. Quindi non c'erano rischi sotto questo punto di vista, Elia Jeremy. C'è Viola Luke che ci manda questo messaggio. Dove vi piacerebbe vedere la Fiorentina nel ritiro precampionato?
2: Dai.
1: Indipendentemente dal sapere se hanno le attrezzature necessarie per allenarsi, per me San Candido. Ah, quindi siamo addirittura, cioè, non ce ne frega niente se hanno uno stadio fatiscente, non hanno gli spogliatoi, non strutture anche alberghiere.
2: San Candido.
1: Così uno dice: che bella San Candido.
2: La posso dire io,
1: certo,
2: la mia.
1: Vai.
2: A me piacerebbe tantissimo. Facciamo solo le risposte sbagliate,
1: sì,
2: diciamo,
1: certo,
2: che
1: certo,
2: non possono essere messe in effettivamente in campo. Mi piacerebbe tantissimo un ritiro a Cork.
1: Molto bene, molto bene.
2: Che ne pensi, Stefanino? Guarda, a Cork, secondo me, a luglio, che ci sono, quando fa caldo ci sono 27-28 gradi, questa pioggerellina sempre pronta per rompere le scatole a chi magari fa il turista, ma perfetta per chi invece si deve allenare. Campi verdi a profusione, potrebbero tranquillamente andare nel parco pubblico, perché insomma, diciamo, nelle terre anglosassoni ci sono questi campi pubblici fatti di campi da calcio, cioè decine di campi da calcio alternati a campi da rugby, tra l'altro tagliati tutti, come si suol dire, all'inglese. Non c'è nemmeno bisogno di andare per forza, no, in un centro tecnico di quelli super mega iper, tanto tifosi non ce ne sono, basta che ci sia un bel campo, il clima ideale, si sta bene, per rifocillarsi c'è un'ottima birra, si sta tra amici, evviva, andiamo a fare il ritiro estivo in Irlanda. E vi dico di già che se ci fosse un ritiro estivo in Irlanda, il vostro Lazzarini si trasferirebbe amabilmente per due settimane in Irlanda.
1: Invece la mia scelta, visto che la considerazione di Viola Liuk è stata non ci interessano le strutture.
2: Dove? Ah, in Islanda magari.
1: No, peggio, a Tristan da Cunha, che è l'insediamento umano più remoto al mondo. Vedi, Stefanino fa questa faccia. Che cos'è? Tristan da Cunha, caro Stefanino, è il mio posto preferito nel mondo.
2: Ma non ci sei mai stato.
1: Non ci potrò
2: mai
1: andare.
2: Ma non lo puoi sapere allora. No,
1: perché infatti ha al suo interno tutta una serie di elementi che mi portano a pensare che sia il posto più bello e più affascinante del mondo tra quelli che mai visiterò, quindi è proprio un fatto filosofico. Si trova a una settimana di navigazione da Città del Capo in Sudafrica. L'isola più vicina è Santa Elena. Molto bene, Stefanino, ci sta alla grande. Ed è appunto l'insediamento umano più remoto al mondo.
2: Fa freddo, quindi.
1: Ci abitano, sì, ci sono quasi 260 giorni l'anno di pioggia. Ci sono circa
2: bellissimo
1: 220 abitanti e si può raggiungere solo via nave, perché non ha un aeroporto.
2: Certo.
1: Isola vulcanica,
2: sì.
1: Non ha un aeroporto e non ha neanche un molo dove poter attraccare con barche e navi. Quindi cosa succede? Le navi, quelle super turistiche e molto costose, quelle che ti fanno fare il giro per il mondo, non possono avvicinarsi. Devono avere a disposizione dei gommoni, quindi si scende dalla nave, tramite gommone si raggiunge l'isola, ci si fa la foto con il cartello che dice
2: posto più remoto
1: al mondo, si visitano quelle 7, 8, 9 strutture, abitazioni, c'è un bar, c'è una scuola, c'è un piccolo presidio,
2: ci saranno tantissimi pinguini tra l'altro.
1: Sì, e tra l'altro grandi coltivazioni di patate, grande attività ovviamente di pesca, per questo esiste ancora vita.
2: Vuol dire però più pinguini che abitanti. Quindi.
1: Beh sì, non c'è dubbio, ci sono anche alcuni cani, ve lo dico perché seguo alcune pagine social.
2: I cani ci sono così, l'hanno fatto.
1: Però sono... No, perché comunque insomma,
2: siamo autoctoni.
1: No, ci sono degli insediamenti umani, ma ci sono anche animali all'interno di questo posto meraviglioso. Chiudo dicendo che però non c'è neanche un campo da calcio. Quindi lo simbolo di fondo è...
2: Non lo puoi fare,
1: ritiro. Lo so, ma siccome mi è stato detto non contano le attrezzature...
2: Ah, okay. Il vulcano.
1: Ma sì, voglio dire, esatto, uno fa le ripetute, sali scendi, così è al fresco, c'è la pioggia, non ci si lamenta dei 40 gradi. Poi un giorno qualcuno mi spiegherà perché la Roma sembra i Monstars di Space Jam dopo aver fatto il ritiro identico alla Fiorentina.
2: Certo.
1: Trigoria più Galles, e non mi sembra che a Roma quest'estate ci fossero 18 gradi.
2: Meno 18. No, ecco. Però Viola Luc ci ha dato la possibilità di fare il tema di spalla della giornata. Cioè, diteci dove vorreste vedere la Fiorentina in ritiro. E ripeto, solo risposte sbagliate. Cioè, se mi dite Moena, mi cascano qualsiasi le braccia. Ecco, i pochi capelli.
1: Comunque,
2: mi sono rimasti in testa.
1: Qualche pic è già
2: però
1: arrivato.
2: Abbiamo detto Tristan da
1: Tristan
2: da Cunha. Io ho detto Cork. Tu pensaci anche te, Stefanino. Fai parte di questo gruppo lavorativo, quindi dovrai assolutamente dirci la tua. Poi andrò da Bonan. Ora c'è la pausa. Quindi vado da Bonan per chiederla a Bonan. Quindi vi riporterò dal perché Bonan non vuole usare questi microfoni perché è troppo intellettuale, sì. Troppo borghese, troppo aristocratico per venire, non borghese, aristocratico per venire a parlare così. Quindi chiederemo anche a Bonan tra pochissimo.
1: Tra poco. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
2: Viola. Allora, cari amici di Radio Firenze Viola e cari amici di Chi si compra, tutti voi all'ascolto, perché siete tantissimi, intanto vi ringraziamo anche in questi giorni di sosta, per noi un po' più complicati del solito, ma francamente quando ci si diverte il tempo vola e noi in queste due ore sono le uniche due ore dove il tempo ha un pochino più di velocità, perché effettivamente ci divertiamo. Siamo andati a fare questo sondaggio sul ritiro internazionale, anche nazionale in realtà, perché giustamente Viola Lucca aveva detto San Candido, che mi risulta essere per un pugno di chilometri ancora in Italia, tra l'altro credo paese di nascita di Yannick Sinner, 13 chilometri dal confine, mi pare una roba del genere, quindi assolutamente italiano. Abbiamo detto Cork, abbiamo detto Tristan da Cunha,
1: sì.
2: Stefanino ha dato la sua, intanto Stefano Cherubini ha detto Rotterdam, dando questa spiegazione: che è comunque tutta una spiegazione tutta sua, perché comunque dice almeno è a un'ora da Amsterdam, quindi non è che ci sia tutti questi divertimenti, possono stare concentrati e tra l'altro aggiungo io fare anche delle amichevoli di altissimo livello, perché insomma in Olanda da quelle parti si può affrontare formazioni anche della seconda serie olandese che comunque sono assolutamente più pronte dei Monti Pallidi, ecco, se proprio vogliamo dirla ricordandoci i tempi di Moena. Comunque lui ha detto Rotterdam, che tra tutte le città che ho visitato quest'estate andando a fare il giro dell'Olanda, Olanda, quindi Olanda settentrionale e meridionale, è stata quella che mi è piaciuta di meno. Quindi grazie a Stefano.
1: Ma forse è proprio una scelta talmente tanto lungimirante da dire rimando in un posto brutto.
2: Ma non è brutto, perché brutto è sbagliato.
1: Guarda, insignificante?
2: Ma no.
1: Senza distrazioni.
2: Come dite?
1: Da 0 a 0.
2: Oh, cioè nel senso, se
1: un
2: proprio devo
1: posto
2: dire,
1: da 0 a 0 per sognare grandi per vittorie,
2: sognare grandi
1: titolo in apertura,
2: certo,
1: e tutti i quotidiani.
2: Questo è già ChatGPT comunque, hai già dato in pasto alla I tutto quello che è.
1: Mi sento sporco nell'averlo detto.
2: Bravo, guarda. Meno male, perché te l'avrei detto io. Detto ciò, poi abbiamo intervistato nel nostro sondaggione anche Tommaso Maschio, che è parte della redazione di Tutto Mercato Web, ti ricordiamolo, nato a Spezia, da genitori che venivano dalla Sicilia, poi è arrivata a Firenze per lavoro, ma che ha studiato a Bologna, tifoso,
1: il Marco Polo di TMV,
2: tifoso del Bologna, e lui ha detto Brashov,
1: che è, io penso l'ho vista quando sono andato in Transilvania. Sì,
2: ma
1: sono
2: no,
1: andato in Transilvania,
2: questa cosa.
1: Posto meraviglioso.
2: Meraviglioso.
1: Allora, meraviglioso da un punto di vista mio personale, quindi
2: okay,
1: calcistico. Ora, perché Tommaso Maschio abbia scelto proprio Brashov?
2: Me l'ha detto.
1: Te l'ha detto.
2: Ha detto perché hanno, perché se lui è molto diciamo innamorato della cultura degli ex paesi dell'Unione Sovietica e soprattutto della Bulgaria, e ha detto sapeva che a Brashov c'è uno stadio in totale dismissione che devono rimettere a posto, e dice quindi se voi della Fiorentina ci portate un po' di soldi da, diciamo, per il ritiro, almeno noi proviamo a rimettere a posto lo stadio, perché un paese che vai stadio che trovi da rimettere a posto,
1: mi piace molto.
2: E poi vuoi dire te qual è stata la risposta dell'aristocratico Bonan?
1: La risposta dell'aristocratico Bonan è andata sull'onda lunga di quanto aveva già detto qualche giorno fa quando stavamo parlando di Aruba, confermando la scelta di Aruba. Ora la motivazione va un po' edulcorata, diciamo che la scelta di Aruba andrebbe a soddisfare la necessità per una squadra di calcio di concentrarsi solo sul lavoro e non essere troppo distratta magari dai media, i tifosi. Quindi, vista la difficoltà nel raggiungere Aruba dall'Italia e dall'Europa, ecco, sarebbe una scelta proprio per isolarsi il più possibile dalle distrazioni in un periodo delicato come quello estivo.
2: Però che bella la risposta,
1: sì,
2: aristocratica dell'aristocratico.
1: Poi guarda, ti segnalo anche un potenziale dissing con
2: tra
1: il
2: chi?
1: Grande Costantino, che ci stava ascoltando.
2: Ma che vuole?
1: Dice Trigoria è a un'ora dal centro di Roma su una collinetta vicino al mare, non è in Viale Europa.
2: No.
1: E quindi gli ho detto infatti c'è un bel dissing perché ha già preannunciato che poi farà Morbido Galassi domani e porterà tutte le mappe con le altitudini per fare la distinzione tra Trigoria, Milanello, Appiano, Bagnarripoli.
2: Caro Costa, che tu sicuramente sei andata a Trigoria per motivi lavorativi e non lo metto in dubbio, anche io sono stata a Trigoria per motivi lavorativi per seguire gli allenamenti aperti quarto d'ora UEFA ai tempi in cui per tutto Mercato Web ho avuto l'onore di seguire la Roma in Champions League, quindi ci sono stato diverse volte a Trigoria. Cioè Trigoria è sì un'ora fuori di Roma perché c'è il grande raccordo anulare, cioè quindi ci vuole un'ora perché è per il traffico che ti porta a dover arrivare a Trigoria, perché altrimenti in linea d'aria siamo a piena Roma. E sì, è vero che c'è un boschetto di pini che lo circondano e quindi probabilmente ci potrà essere un'escursione termica rispetto al Viola Park di 1-2 gradi. Ecco, cioè se al Viola Park ce n'è 38, a Trigoria ce n'è 36, non è che si cambia così tanto. Discorso diverso se tu mi avessi detto a Piano Gentile o Vinovo, che sono effettivamente quasi al limite dei boschi e quindi portano, diciamo, in dote un po' di refrigerio e arriva dalla natura circostante, punto. È un dissing che chiudo così, poi se mi vuoi chiamare durante Garrisca al Vento domani sera, uguale, ti distruggo lo stesso in diretta.
1: Poi abbiamo Tornando anche sui primi messaggi, poi ritorniamo subito anche sull'argomento ritiro. Dopo 5 giornate, 4 squadre hanno già cambiato allenatore, ieri anche il Parma. Come lo commentate? Per me è uno dei problemi del nostro calcio non avere programmazione o sbagliarla completamente. Però Cesare, non è, cioè non è una di quelle notizie, come dire, che ti porta, ecco, novità, a fermare le rotative e a fare un'ultima ora. Mi viene anche da pensare che una sosta così lunga garantisca, ecco, al numero di esoneri o di rescissioni consensuali, tutto quello che volete. Lo stiamo vedendo anche a pochi chilometri da qui, a Empoli ad esempio, situazione assolutamente in evoluzione, in un'altra piazza toscana come Carrara. La commentiamo con il fatto che in Italia da sempre funziona così, ecco, altrove lo stiamo vedendo in modo molto molto, molto ridotto, ma poi, non è una notizia secondo me, ecco.
2: Poi se vogliamo fare, bisognerebbe fare una tradizione ad hoc per, secondo me, per una cosa del genere, un approfondimento su come in Italia siamo, diciamo, spesso poco coraggiosi nelle scelte, tanto da dover trovare il coraggio di cambiarle ancora prima che prenda il via la stagione. Cioè, sì, è vero, cioè, perché troppe volte, secondo me, nel momento in cui puoi scegliere un allenatore che arriva magari da fuori, che può costruire qualcosa di nuovo, che porta una ventata di freschezza, che porta anche idee rivoluzionarie, non viene fatta quel tipo di scelta. Grosso, secondo me, è l'emblema della scelta all'italiana, cioè un allenatore che per qualcuno può far bene, per qualcuno può far male, ma è comunque un allenatore che viene considerato giovane dopo 13 anni di esperienza, 15 anni di esperienza in panchina, senza aver mai fatto niente di straordinario e senza, soprattutto se non nell'occasione di Lione, che sappiamo com'è stata, aver avuto quel respiro internazionale che ti può portare a riportare in dote qualcosa di diverso. E ora ho preso l'esempio di Grosso perché è ovviamente lampante per tutti coloro che ti fanno Fiorentina, ma ne potrei fare decine di questi esempi. E francamente è un qualcosa che in Italia abbiamo intrinseco, cioè io da quando sono bambino mi ricordo che la prima sosta era quella del taglio delle teste.
1: Esatto.
2: Cioè, quindi quest'anno per l'appunto arriva con due partite di, diciamo di ritardo, perché di solito la sosta arriva dopo 3 partite, quest'anno è arrivata dopo 5. Arriva con una sosta lunga di 3 settimane, che dunque può permettere a coloro che cambiano di cambiare con dando la possibilità di entrare un po' nel meccanismo, perché dopo tutto 3 settimane si fa una preparazione da capo praticamente, e quindi c'è stata questa corsa al cambio in panchina, che tra l'altro a me ha stupito molto, per esempio la scelta del Genoa, perché io mi aspettavo che potessero esonerarlo De Rossi, quindi sono anche incuriosito positivamente da questa voglia di andare avanti.
1: Alla fine, per esempio, non sapremo mai se per mancanza di alternative convincenti o meno, il Venezia non ha cambiato allenatore nonostante abbia fatto 0 punti in 5 partite, quindi sono 4, ma avrebbero potuto essere 5 se non addirittura 6. All'estero, ma da sempre è così, in Liga ha cambiato solo squadra solo allenatore e la squadra preferita di Tonelli, cioè il Valencia. In Ligana ha cambiato allenatore solo il LAN, e in Inghilterra nessuno. Voglio dire, è da sempre così, quindi niente, quest'anno aggiorniamo il dato e il dato è 4 alla sosta. Poi dopo la sosta
2: vedremo.
1: Marco Immobilista spera più che in un nuovo Farioli, a differenza del Lazzaro, che Paolo Vanoli non sia di passaggio, che cresca più di 50 anni, va bene, e che diventi un allenatore top insieme comparatici, nel percorso comparatici.
2: Allora,
1: Marco,
2: io non è che dico che voglio che Vanoli venga cacciato da qui a un anno. Se tra un anno Vanoli ci ha portato in Champions e si conferma un allenatore che nella sua evoluzione, che crescita ragazzi a 50 anni, dai, mi viene veramente in mal di pancia, però che nella sua evoluzione da allenatore sia riuscito a,
1: tra l'altro 54 anni,
2: ecco, non 37,
1: allena dal 2010 come vice, prima esperienza a capo allenatore 2013 con la nazionale under 16,
2: quindi per farvi capire che si sta parlando di un allenatore che difficilmente potrà cambiare tanto della sua faccia. Ha avuto forse la prima vera grande occasione secondo me col Torino.
1: Sì,
2: con
1: sì,
2: la preparazione
1: sì.
2: Del Torino è stato trombato anche al Torino per motivi secondo me però non legati al calcio, ma insomma va bene. ora l'occasione con la Fiorentina, la seconda, e la sfrutterà al massimo. E se a me mi porta in Champions o mi porta a vincere lo scudetto, Vanoli, e lo porterò in trionfo esattamente come tutti gli altri. Cioè, io come non ho preclusione, se mi dicessero domani arriva Conte, non ho preclusione a dire Vanoli resta qui 5 anni. Se porta risultati, ragazzi, evviva Vanoli. Ma che discorsi sono? Io stavo dicendo che secondo me nel percorso di una squadra che si dice ambiziosa e che ufficiosamente parla di obiettivi che non sto nemmeno qui a citare, perché mi verrebbe veramente le bolle anche solo a citarli, se tra 2 anni la Fiorentina avesse una squadra che può attrarre allenatori come Farioli, sarei contento, perché vorrebbe dire che il percorso di ambizione della squadra è cresciuto talmente tanto da passare a da grosso unica scelta solo lui, poi dopo rimangiata dopo 3 settimane fondamentalmente, a un allenatore che nel frattempo magari ha vinto campionati, ha fatto la Champions, ha giocato, ha allenato in Grecia, poi in Portogallo, poi magari in Inghilterra. Mi sembra ci sia molta differenza anche come scelta d'ambizione, no?
1: Sì,
2: cioè, mi sembra anche stupido averlo spiegare, ma insomma va bene.
1: Però diciamo che sotto questo punto di vista lo si dice anche, cioè nella ricostruzione secondo me che fa il moviolista ci sono degli aspetti un po' mancanti. Comunque torniamo all'aspetto anche del ritiro estivo. Massimo dice Klagenfurt, allo Sport Club Austria Klagenfurt, posto bellissimo, birra eccellente, piatti top. Però questa, Massimo, è una scelta, cioè la domanda era più su una scelta infattibile, cioè
2: qualcosa di non possibile,
1: di assurdo. Grattate il fondo della vostra fantasia, ecco. C'è chi, come il Pecora, dice la miata. Ecco, ora magari la miata non è proprio la fantasia.
2: Chi è che lo dice la miata?
1: Il Pecora.
2: Beh, io guarda, c'ho casa,
1: sì,
2: quindi a
1: vabbè,
2: me mi fa
1: sarebbe
2: anche comodo,
1: comodo,
2: per carità.
1: Poi a me piacerebbe Villach in Austria.
2: Bene,
1: bellissimo,
2: certo.
1: Centro benessere,
2: sì,
1: perfetto Walter, alla grande.
2: Lo sapeva, non so se
1: infatti poi
2: Walter, ma
1: molto
2: chi Walter,
1: bene.
2: Ma
1: quanti Walter ci
2: quanti
1: sono,
2: Walter ci sono
1: infatti poi allora, bellissimo, perché io sogno un dibattito,
2: sì, aperto,
1: aperto.
2: Fai il moderatore te o vuoi ascoltare?
1: Guarda, no,
2: quindi
1: non lo so,
2: moderatore devo... Calamai.
1: No, cioè, perché deve essere più, secondo me, più sul teatro dell'assurdo.
2: Quindi solo.
1: Sì, sulla questione del ritiro, perché vedo Marco da Barberino che ci manda addirittura il dato, il confronto tra la percentuale di umidità relativa media tra Firenze e Roma nei periodi giugno, luglio, agosto 2026 con la media trimestrale.
2: Sì, però devi andare però nel dettaglio di Trigoria, nel dettaglio di Bagnaripoli, perché...
1: Quindi Marco, ora serve un upgrade, così poi ci confrontiamo, e quindi mettiamo Marco da Barberino, Pietro Lazzarini, io non so ancora in che ruolo, Costantino Nicoletti.
2: Ma io vengo...
1: No, perché poi Costa dice che tu, Marucci e Cecca siete poco attendibili perché difendete il vostro comune.
2: Ma non è vero, ma io sto a Grassina, a me Bagnaripoli potrebbe... Ora ragazzi, se no davvero, io sono del centro, sono nato in Borgo degli Albizi, a me che cosa me ne frega della diatriba tra Bagnaripoli e il resto del mondo, proprio non lo so, non ho nessun motivo di difendere Bagnaripoli, dico solo che ci sono come Bagnaripoli altre 60 squadre probabilmente nel mondo che si allenano a una temperatura come quella di Bagnaripoli in estate, e che secondo me diciamo circoscrivere il problema dei risultati della Fiorentina al clima del centro sportivo, che si sapeva prima di costruirlo che avrebbe avuto quel clima, non è che negli ultimi anni siamo passati dal ghiacciaio di Grassina, visto che si parla di Grassina, dal ghiacciaio di Bagnaripoli all'attuale situazione, quindi insomma cerchiamo di essere un pochino più aperti da questo punto. Poi se cambiano e li portano 20 giorni a Cork, io sono felicissimo, cioè per quale motivo? A me, perché me ne frega, faranno come vogliono.
1: Guarda, poi abbiamo Lapo che dice, visto che si sta bene facciamolo noi a Trigoria il ritiro, dovrebbe essere una bella idea. Il cambio di sede per la preparazione estiva non dipende solo dal caldo, ma anche dalla possibilità di fare gruppo e di avere quella leggerezza che il Viola Park non può dare. Anche la vicinanza col tifo è una cosa su cui riflettere, Chiara.
2: È uno spunto di riflessione, però ripeto, vale per tutti questo.
1: Però ora, ripensando agli ultimi anni tra San Piero a Sieve e Moena, non è che le tribune fossero deserte, cioè in che senso la vicinanza col tifo? Cioè, certo, se uno va a Cork o a Tristan da Cunha, allora sì, è come diceva Bonan su Aruba. Se uno va in luoghi un pochino più fattibili, voglio dire,
2: lei forse dice che percepiscono un po' il clima della città. Ecco, secondo me più che della
1: a me sembra l'esatto contrario. Sembra che più bolla del Viola Park non ci sia, cioè una bolla irraggiungibile. Però ovviamente sono punti di vista, sia chiaro. Poi abbiamo alcune Luca si è fatto prendere la mano, poi andiamo con due WhatsApp audio subito. Ritiro perfetto in Islanda, così stanno belli tranquilli al fresco. L'alternativa a Rovaniemi in Lapponia, in estate c'è luce per 22 ore al giorno. Importante un albergo con persiane o tende molto efficaci, se non dormire è difficile. Però questo, Luca, posso dirti per diciamo esperienza.

0: molto molto molto giusta l'idea dell'ascoltatore. Stazione dismessa di Fornello, assolutamente luogo ad hoc per amanti del trekking, ve la segnalo, indispensabile, ecco, una capatina anche della Fiorentina, la stazione abbandonata di Fornello.
1: Bene.
0: Però bene che ci sia, insomma, margine su questo. Il Cecca sul Monte di Grassina ha impianti sportivi all'avanguardia,
1: la ricostruisce in tempo uno, lo sapete.
0: Non so se si continuerà col Viola Park o meno, ma nel caso si cambiasse per una località montana o comunque collinare, immagino che alcuni dei giornalisti assenti quest'anno a Bagnarripoli torneranno al loro posto. Uno è un cosiddetto top, così come lo chiamano i vostri colleghi. Quindi qui c'è un attacco frontale alla categoria, però sì, senza nominare nessuno, e quindi Alessio non sappiamo cosa risponderti. C'è chi, come invece diletta dal mare, dice e suggerisce la Groenlandia.
1: Bene.
0: Io sono assolutamente d'accordo. Ricordiamo che
1: in quale nazione si va in Groenlandia?
0: Siamo in Danimarca, quindi
1: per ora,
0: ma speriamo per sempre. E tra l'altro ricordiamo che con insomma, su tutto mercato web abbiamo seguito il campionato groenlandese, una delle edizioni più di alto livello di sempre, come ha detto anche nella nostra intervista il CT della nazionale groenlandese Rutkier. Poi abbiamo questo bellissimo dissing, comunque anche con l'umidità di Roma e Bagnarripoli, spero
1: bene.
0: Massimo da Roma dice: Trigoria è a 2 minuti da casa mia, si fa la schiuma. E allora anche Massimo da Roma ha inviato, per meglio dire, corrispondente, per fare il punto anche live su questo dibattito,
1: faremo. Video, col termometro in mano
0: ovviamente, e con Niccolò Ciccarini collegato.
1: Da dove?
0: Ma allora io lo manderei su un ghiacciaio vero, però tipo la Marmolada, non a Grassina. L'anno prossimo tutti a Vallombrosa, dice un altro amico.
1: Bene, cioè sta tornando di moda anche Vallombrosa.
0: Sta tornando di moda.
1: Ottime poi, caramelline, tra l'altro.
0: C'è il nostro grande Costa, che ora ha generato
1: dei mostri.
0: Sì, ma nel senso, in tutto il rispetto anche per Gabriele, che ci dice che l'altitudine media di Trigoria è 62 metri sul livello del mare. Posizione zona sud di Roma, fuori dal grande raccordo anulare. Morfologia, territorio caratterizzato da vallate e pianure.
1: E quindi
0: prendiamo atto.
1: Sì, esatto. Perché poi basta cercare su Google per fare un
0: top. Ma infatti secondo me era proprio copiata da Google.
1: Comunque, grazie a questa cosa ho già trovato che video far fare a Di Nardo nelle prossime ore.
0: Immagino.
1: Guarda, ora se mi dice di sì, preparatevi, perché ho proprio già l'idea giusta.
0: Simone in Romano: no, Trigoria a luglio fa un caldo bestia, lasciate stare.
1: Quando lo dico io, però paghi un bischero, lo dice Costa, allora siamo tutti a posto.
0: Andrea, ecco, finalmente una bella chiamata. Oh. L'isola di Pasqua.
1: Bello. Oh. Ci sono campi, bisognerebbe scoprirlo. Poi tra una festa e l'altra.
0: Esatto. Salutiamo ovviamente tutti i Moai che ci ascoltano sempre.
1: Rapa Nui.
0: Poi Francesco da Fuerteventura fa una chiamata che mi scalda il cuore: mandateli al Lenningswer Stadion, lì stanno freschi e sono isolati dal mondo. Ora, siccome poi ogni tanto serve anche qualche...
1: Stefanino ti guarda un po' incuriosito.
0: Sì, perché sto per girare a Stefanino una foto che ho fatto al Lenningswer Stadion. Così vedi, almeno parliamo di cose fattuali, perché sennò...
1: Ma col drone o senza?
0: Come?
1: Col drone o senza?
0: Col drone,
1: vedi.
0: Ora intanto manda un WhatsApp audio a copertura mentre cerco le mie cartelle.
1: Siamo a Lenningsgrad Stadion.
0: Lenningswer. Vai Stefanino.
2: Il bello discorso della privacy non è solo per una questione di salute, è una questione anche di protezione del proprio investimento. Cioè, se non vanno a sbandierare che attaccia la pubalgia al 3420,
1: forse non deve dire la pubalgia.
2: La gente avrà un'altra squadra, avrà meno riserbo in futuro per comprarlo. Quindi
0: ragazzi, certo che non fanno i test
2: non
0: fisici,
2: si sbandierano, no. Perché ti spari in un piede praticamente, soprattutto per alcuni tipi di infortuni.
1: Ragazzi, ma
0: quindi l'idea è fregare, che ne so, il Milan che a giugno vuol comprare
1: non diciamogli
0: che è un problema
1: tra
0: cronico.
1: L'altro vi volevo far solo notare una cosa, che nel calcio inteso tra professionisti del calcio, siccome noi ne parliamo tutti i giorni e sembrano miliardi di milioni, in realtà sono una nicchia. No, perché in Serie A quanti calciatori ci saranno?
0: Ma fai, sono 20 squadre, almeno 20 giocatori a squadra, sono più di 400.
1: Beh, sì, diciamo, allarghiamole a 500.
0: 500,
1: vai, è una nicchia molto piccola. Cioè, non 500 vuol dire una fabbrica.
0: Nulla, sì.
1: Una fabbrica normale, nemmeno enorme. Bene, e tutti sanno tutto di tutti. Cioè, se succede un qualcosa, nel senso, si parlano tra calciatori, tra ex compagni. Quindi, se lui avesse, e tutti ci auguriamo che non lo abbia, però, la pubalgia, che ripeto, io l'ho tirata in causa non perché ho notizie, vorrei essere molto chiaro, ma perché è un dolore

0: cronico che rompe particolarmente le scatole ai calciatori o chiunque fa sport, dovrebbero sapere subito nel mondo del calcio. Poi noi non lo sappiamo, ma perché giustamente c'è la privacy, eccetera. Ma noi non abbiamo detto che domani la Fiorentina deve andare sui propri canali e dire è affetto da pubalgia cronica, non guarirà mai, non lo comprate. Cioè, abbiamo detto di fare chiarezza nel percorso di recupero.
1: Sì, poi oltretutto mi viene anche da dire che, cioè, pensare che una squadra di calcio possa essere tenuta all'oscuro nel momento in cui prova a acquistare un giocatore, cioè è un...
0: Le visite medie si fanno per quello,
1: ecco,
0: eh?
1: Cioè è una truffa quello di cui ha velatamente parlato l'ascoltatore. Cioè, poi finché Francesco Benvenuti o Pietro Lazzarini non sanno nel dettaglio come è stata, voglio dire, non succede nulla. Ma siccome è da 3 settimane che la gestione di Attà è un po' curiosa, senza voler dire e arrivare all'estremo opposto, come ha detto l'ascoltatore, sbandierare ai 420 che ha la pubalgia, però ecco, arriverà un momento, se tra 8, 9, 10 giorni, come spero, dovesse parlare Vanoli, e la domanda su Attà verrà posta, e verrà posta anche in un modo dove sarà inevitabile da parte dell'allenatore esporsi, con ovviamente la Fiorentina che a quel punto l'autorizza a dire lo stato dell'arte su un giocatore un po', diciamo così, discontinuo, non solo da un punto di vista prestazionale. Chiara dice: "Ben, ve volevo dire il contrario, il Viola Park è una bolla, mentre un qualsiasi altro posto darebbe ai giocatori maggiore possibilità di interfacciarsi con i tifosi." Ah, ok, quindi l'esatto contrario, l'avevo capito proprio male. Isola di Pasqua anche per Marco Forza Viola con amichevoli in Sud America. Poi attacco frontale di Alessio D'Asseano dice: "Dove fare il ritiro? Fatelo decidere ai vari Calamai e company, tanto sono loro che vogliono andare in villeggiatura." Oh, cioè, un po' di populismo di lunedì ci voleva, caro il mio Alessio D'Asseano.
0: Che poi Alessio D'Asseano,
1: che
0: volevo
1: salutiamo,
0: anche, salutiamo chiaramente, ma figurati, ma poi è divertente anche prestarsi a questo giochino. Ti volevo dire che io ho nella mia di carriera di Radio Firenze Viola, quindi purtroppo abbiamo fatto il primo ritiro a Moena e poi non c'è stato più ritiri, diciamo, che abbiano coinvolto altre località italiane che non fossero il Viola Park, perché ci sono stati ritiri in Inghilterra, dove c'eravamo, dove in Austria, no? Queste settimane che non sono ritiro, però vanno 10 giorni in Austria, per dire, no? Allora, ti dico che un sacco di persone che io ho incrociato parlando di questo tema, tutti mi hanno detto: "Madonna, come erano belli i tempi di Moena, ma io ci tornerei volentieri, ma lo sai, io ci torno ancora ora, nonostante non ci sia la Fiorentina." Questo per dirti che magari hai una percezione divertente del professionista, come quello che si sta affacciando, sta facendo vedere la cosa più bella che ha, quindi un dito,
1: quel dito.
0: Quindi la tua percezione sui giornalisti è questa, ma distorta, reale, quello che vuoi. Però ti dico che questi giornalisti che tu citi pensando che siano loro a voler andare in villeggiatura sono in buonissima compagnia tra i tifosi, che ci sono migliaia di tifosi che nei ritiri, per esempio, c'è quello che mi cita appunto alla Miata nel 40 anni fa, c'è quello che mi cita: "Ti ricordi quando siamo andati?" Io dico: "No, non me lo ricordo, perché io i miei ritiri li ho fatti tutti a Moena per lavoro." Dice: "Sì, però a Moena è bello." Quindi, insomma, diamoci anche un contegno sul fatto che la villeggiatura vale un po' per tutti. Certo che è bello, ma questo lo posso dire perché sarei un cretino a non dirlo, è bello lavorare in un contesto come Moena, dove per un giornalista come potrei essere io, vedi la squadra tutti i giorni, apprezzi gli allenamenti, no? Apprezzi la crescita dei giocatori, apprezzi la vicinanza con i calciatori e puoi anche iniziare a conoscerli, capire sia da professionista che da tifoso. Cioè, quindi sì, è bello andare a seguire la squadra in ritiro, non al Viola Park, perché al Viola Park è come stare a vedere una partita in tribuna stampa o un allenamento sugli spalti, non è la stessa cosa.
1: Sapevo che Marco da Barberino avrebbe risposto al mio appello per,
0: vedi,
1: questo dissing. Allora, aggiunge anche: io ho la IA pago sopra i 200 euro, Costantino Nicoletti ha quella della Lidl, quindi attacco già frontale a tutti,
0: così.
1: Ci manda una grafica in cui mette a confronto Trigoria e Bagnaripoli,
0: cosa ne viene fuori?
1: Temperature medie, umidità media, risultato finale: Bagnaripoli leggermente più fresca, Trigoria leggermente meno umida, vantaggio complessivo lieve favore per Bagnaripoli. Questa è la sentenza di Marco da Balbino.
0: E poi il microfono,
1: mic drop, boom. Ovviamente poi ci sarà un evento organizzato in centro
0: dove?
1: A Firenze.
0: No, in zona neutra, allora bisogna andare a Moena.
1: Potrebbe essere un'idea con Costantino Nicoletti, Marco da Barberino, Pietro Lazzarini, io non so ancora in che ruolo, Stefanino Cherubini, così al seguito, curare la parte tecnica con Marco Tonelli.
0: Che non la mandi in diretta.
1: Sì, hai ragione anche te. Cioè, 12 ore di dibattito,
0: un'ora e mezzo, dai.
1: Così facciamo una bella notturna.
0: Però,
1: cioè,
0: no,
1: si comincia alle 7 e si finisce alle 7.
0: Un'ora e mezzo alle 3 di pomeriggio.
1: Bello.
0: Quindi per dire,
1: bello.
0: Mentre noi stiamo parlando qui a Moena, dove ci sono 27-28 gradi, si sta bene alle 3 di pomeriggio, a Trigoria ci sono, a Bagnaripoli ci sono, con collegamenti.
1: A partire
0: Massimo da Roma,
1: Massimo da Roma, Simone Romano
0: e cerca dal
1: ghiacciaio. Pierpaolo, un ascoltatore, mandò un audio qualche giorno fa in cui diceva che a Trigoria è più caldo che a Firenze. Può darsi, non, insomma, ne riparleremo in questo speciale. Poi, se Stefanino ha voglia di proporci appunto queste immagini fotografiche per spiegare che cos'è l'Henningsberg Stadion, ecco, chi ci segue sul 92 in visual, eccetera, eccetera, è stato definito da molti media uno degli stadi, se non lo stadio più bello del mondo. Qui siamo all'Elofoten, nel nord della Norvegia. Qui devo dire, il mio drone era proprio al massimo del suo potenziale.
0: Sì, questa. Hai fatto questo viaggio solo per fare questa foto e sei tornato indietro.
1: Guarda, però posso dirti che ci sono tornato due volte.
0: Ecco, vedi.
1: Cioè, a un certo punto
0: quando è migliorato il drone,
1: la mappina della macchina fa un giro lineare, a un certo punto torna indietro perché c'era intenzione di rifare altre foto. Quindi saluto le Lofoten, in tutte
0: molto
1: le Lofoten
0: bene,
1: ci seguono sempre.
0: Bello.
1: Scommettete che se l'Inter si allena al Viola Park vince
0: uguale
1: comunque lo scudetto, altro che il ritiro, è la squadra, basta scuse. Un amico che non si firma.
0: Però con noi apre una, sfonda una porta aperta.
1: C'è un altro WhatsApp audio. Dai, sono le 11:40. Forza Stefanino.
0: C'è, così l'hai trovato.
1: Sì, c'è.
2: Io concordo su molte delle cose che dite, però mi faccio una domanda.
0: Dai.
2: Non può darsi che nel contratto di Attacchi sia una clausola di privacy che non si può divulgare, perché scarichiamo sempre la colpa sulla Fiorentina qualunque cosa succeda, e io sono stato sempre critico nei confronti di come venivano fatte le cose, però insomma mi sembra che stiamo facendo un processo senza sapere la difesa che cosa ha
0: 30 secondi
2: sua cartella,
0: di
2: perché può darsi che a tavola
0: esamina, non è un processo,
2: dove dice di avere una privacy estremamente riservata.
0: Ragazzi, stavo dicendo, 30 secondi di approfondimento su un'idea legata alla propria professione, come l'ho riportata io, non è un attacco frontale a nessuno, non è il processo a nessuno, perché se no, insomma, si esagera, diciamo, nelle valutazioni. Tra l'altro, sapevi che Gio Fagioli stasera?
1: No,
0: dice.
1: L'avevo lasciato più per la panchina. E invece no.
0: Ho visto, no, leggevo stamani che c'è grande possibilità di vedere Fagioli, cioè, anche perché se si vede, a parte io non ho visto nel dettaglio, non ho visto niente dell'Italia perché me ne frega meno di zero, ma ho letto che è stata una prestazione disarmante dell'Italia.
1: Sì, sì, nel complesso sì, ovviamente ora ci saranno
0: Fagioli
1: tante.
0: Fagioli si può stare in
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: nazionale.
1: Sì, poi tanto voglio dire, Mancini ha lasciato 10 giocatori a Coverciano diversi rispetto a quelli che aveva lasciato a casa.
0: Punizione?
1: No, per variazione, perché giustamente un 4 partite,
0: cioè,
1: in
0: per spendere un po' meno.
1: Sì, poi anche a tutela degli stessi giocatori, perché ora fare 4 partite ogni 3 giorni non avrebbe senso, soprattutto visto che parliamo di Nations League. Penso che comunque Fagioli lo vedremo o dal primo minuto a gara in corso. Questo è il momento in cui vederlo all'opera. Ecco, poi si fa un gran parlare dal regista, da mezzala. Fagioli è stato molto più mezzala che regista nella sua carriera.
0: Sì,
1: quindi è più una notizia per come lo vediamo a Firenze che per come lo vediamo o lo abbiamo visto lontano da Firenze. Ovviamente Emanuele dalla Svizzera tedesca dice nella Svizzera tedesca il ritiro estivo della Fiorentina, ma va bene così. Altro WhatsApp audio, Stefanino.
3: Non fare più la preparazione a Firenze, Bagnarlipoli, comunque a Viola Park, è una grande vittoria del Costa.
1: Che quindi ora si salverà questo audio e lo userà contro Giacomo Galassi.
0: Poi in realtà bisogna anche scoprire se poi saranno verificate queste indiscrezioni. Però,
1: assolutamente, assolutamente. Quelli che si lamentano dei giocatori in nazionale sono gli stessi che vogliono andare in Europa per poi uscire dalla stessa il prima possibile. Ale 74.
0: Bravo, bella.
1: Un bel loop molto conosciuto a queste latitudini. Ritiro al passo della Consuma. C'ho anche casa. C'è un campetto fatto nuovo di pacca in sintetico a 7. Giardini dove rilassarsi, boschi per correre. Il campo a 11 c'è, ma è trasandato. E c'è anche il rischio di infortuni. Alberghi, cito testualmente, non c'è una sega, ma in qualche modo riposano. Vien via. Questo è il riassunto di Lorenzo, che ecco, come proloco per la Consuma, devo dire che non ha fatto proprio un lavoro da 10 su 10. Si può migliorare, Carlo Lorenzo, però tu sei stato molto onesto e quindi va bene così. Gabriele il Cinef lo dice: farei il ritiro alle Svalbard, dove a luglio ci sono dai 3 agli 8 gradi e con il rischio dei sottomarini nucleari, vedi come corrono. Tra l'altro, a proposito di rischi, segnalo che alle Svalbard, purtroppo non ci sono stato ma mi ero informato ai tempi, c'è un limite molto preciso all'interno del quale ci si può muovere liberamente.
0: E poi?
1: Oltre questo limite ci sono due possibilità per il rischio dei attacchi degli
0: mitraglietta,
1: orsi.
0: Mitraglietta?
1: O si gira con un fucile se si ha ovviamente il porto d'armi, oppure si è obbligati a uscire con una guida locale in possesso di porto d'armi e soprattutto di un'arma proprio per difendersi dagli orsi. Quindi più che i sottomarini nucleari, ecco, il rischio è quello di dover correre, non perché ci si sta allenando a fare la difesa a 3, ma per gli orsi.
0: Questo è successo anche a me in Sudafrica, però. Beh. Perché sono andato a fare un
1: però il vantaggio di Sudafrica almeno è più esteso, no?
0: Cioè, Svalbard, visto che sono ieri 12 anni di matrimonio,
1: vai, parliamone.
0: Posso dirlo, bellissima viaggio di nozze che ha coinvolto appunto il Sudafrica. Sono andato a fare un safari e al mattino prestissimo e non si poteva uscire senza un ranger, fondamentalmente, chiamatelo come vi pare, e aveva un fucile alto praticamente come me, perché ci sono i rinoceronti e siccome i rinoceronti li devi prendere a quella distanza là se loro ti caricano, perché altrimenti non ce la fai, allora ci vuole un fucile di precisione enorme e soprattutto che possa sparare a lunghissime distanze. Non è successo nulla, per fortuna, anche perché i rinoceronti sono in via d'estinzione fondamentalmente, quindi meglio non dover sparare. Però mi incuriosì molto questo qui, che la mattina alle 5 del mattino si presentò: dai, wake up, è l'ora giusta, dai ragazzi, andiamo, e aveva tipo un fucile lungo tipo 1,60 m. Va bene, a posto, si va felici.
1: Raccontateci anche le vostre storie di limiti entro cui puoi muoversi liberamente, invece fucili al di là. Ora Lore dice: farei un bel ritiro in una miniera dai 7 ai 16 gradi,
0: un po'
1: sai,
0: di
1: quest'anno fresco,
0: vabbè, un po' di populismo.
1: Poi mettiamo lo stipendio a 1.000 euro. E... Mirko Viola Club, perché club? Feltre Dolomiti. Ciao ragazzi, il prossimo anno come località consiglio Fiera di Primiero. Stupendo, il campo è un biliardino, la cittadina è fantastica, andate a vederla, ci veniva il Verona fino a 3 anni fa. Ora però questa è una scelta, caro Mirko, plausibile, ecco, noi cercavamo una scelta ancor meno plausibile, però questo tuo messaggio mi porta a dire non una ma due cose. Numero uno, grazie mille al club di cui abbiamo parlato l'altra volta proprio con voi, cioè Dolomiti Bellunese, che ha fermato sull'1-1 il Brescia, perché il Cittadella ha vinto 3-0, proprio smargiassata del Cittadella, che ora è a più 6 sul Brescia dopo 7 gare.
0: Sì, non cantare vittoria.
1: No, per nulla, molto anzi, presto, molto molto presto, però ci godiamo il momento, testa bassa e pedalare, 2 gol subiti in 7 partite, siamo contenti, siamo entusiasti, però mancano 31 partite, calma, serenità
0: e quant'altro.
1: A Tristan da Cunha ci sono cognomi genovesi, lo dice anche Marco, molto vero, tutti al museo di Camogli, perché è da lì che la famiglia Lavarello e Rapetto, poi con il naufragio di cui sopra, ora ha imparato qualcosa Stefanino.
4: Il Costa ci va,
1: e questa c'è,
0: a Tristan da Cunha,
1: Costa ci va, Costa ci va, anche a Tristan da Cunha. Ora guarda,
0: per me non è un posto da Costa, perché non c'è niente con cui si potrebbe divertire Costa.
1: Penso anch'io perché
0: compresa la pizza, che state pensando cose particolari, cioè non credo ci sia una pizzeria degna a Tristan da Cunha, quindi lui insomma magari vuole andare lì, farsi una bevutina, stare in compagnia, lui è più uno casciarone, gli garba stare a fare casino eccetera, si trova a Tristan da Cunha con 27 pinguini, un muflone e 15 albatro, e non credo che sia propriamente contento. Non è il posto per
1: Costantino. No, penso anch'io, ecco, ci deve essere un limite anche a questo, perché ora
0: alla presenza di Costantino.
1: Anche alla presenza di Costantino, ma anche
0: Costa ci va.
1: Però ecco, diciamo, fino a Tristan da Cunha c'è, ripeto, una settimana da Città del Capo in nave. Sono gusti, ovviamente. Ritiro non avrei dubbi al Galluzzo e per dormire con le tende dal Pesci.
0: Bene,
1: prendo atto.
0: Non credo ci sia grande posto, cioè ci sono, cioè, il Pesci c'ha un po' di spazio per mostrare le tende, però non credo tanto spazio per una squadra di calcio.
1: Leo da Maastricht suggerisce Sittard, città abbastanza triste vicino a Maastricht.
0: Bene.
1: Grandi strutture, ma a luglio umidità media 70%, quindi seconda parte del ritiro al Viola Park per riprendersi, perché alla fine è sempre una questione di prospettive.
0: Bravo.
1: Rotterdam è la patria dei rave e delle serate techno, dice David da Firenze, quindi stroncando la teoria
0: avevo
1: di Stefanino.
0: Però
1: definitivamente
0: chi era, diciamo, ecco, fuori onda sa benissimo cosa avevo detto a Stefanino, esattamente queste parole,
1: e quindi Stefanino serve
0: poi
1: un piano
0: magari,
1: B,
0: no, magari
1: oppure
0: c'è chi
1: proprio per
0: ama,
1: quello,
0: esatto, chi ama, gli fanno fare una sorta di ritiro notturno dove vanno a ballare questa techno goa e ne escono brillanti.
1: Diciamo, per alcuni singoli della Rosa e la Fiorentina non credo
0: che si bisogna andare fino all'A.
1: No, esatto, però poi abbiamo chi suggerisce, un altro amico, di andare a Reykjavik. Aggiunge però anche di degustare alcune specialità. Una ad esempio è l'Akarl, che è particolarmente famoso perché è lo squalo fermentato.
0: Sì, che io ho assaggiato e che no.
1: Esatto, quindi questo potrebbe essere più un quiz, un test, una sfida più per i tifosi, ecco, che per un giocatore di calcio dentro un ritiro. Se dovessi basarmi sulla forma fisica delle altre squadre, direi che il posto migliore per fare la prossima preparazione è Trigoria. Io vorrei il ritiro a San Vito sullo Ionio, provincia di Catanzaro. Posto delizioso, ottimo clima estivo, data l'altezza di 450 metri sul livello del mare, a 20 km dallo Ionio e a 30 km dal Tirreno.
0: Ottimo!
1: Perfetto, proprio il compromesso di cui avevamo...
0: Ci sono, tanto abbiamo detto che gli impianti non ci interessano. Quindi...
1: No, infatti.
0: Ma la guarderai stasera nazionale, a proposito?
1: Allora, la guarderò, come ho guardato anche l'altra, però la
0: distacco.
1: Guardo... Sì, perché... Ah,
0: nel
1: un orario.
0: Ci sono altre partite.
1: È
0: che
1: quello.
0: È 21?
1: No, 20:45.
0: Vabbè, come
1: poi,
0: tutte le volte.
1: Sì, però voglio dire, comunque in contemporanea c'è anche Romania, Bosnia e Erzegovina, per chi vuol vedere Dragusin, insomma, Irlanda del Nord, Ungheria, CT Marco Rossi.
0: Guarda, proprio una partita non guarderò.
1: Tra l'altro segnalo a tutti gli ascoltatori che ci sono tantissimi CT italiani all'opera,
0: c'è,
1: quindi abbiamo
0: Uzbekistan.
1: C'è Uzbekistan con Cannavaro, ma ce ne sono alcuni che vengono sempre dimenticati. Per esempio,
0: sì,
1: l'allenatore, il commissario tecnico dell'Albania è Rolando Maran.
0: Grande.
1: Voglio dire, ex Chievo,
0: no,
1: ex
0: tante
1: Brescia,
0: volte intervistato anche da questi video.
1: Poi abbiamo l'ottimo De Leo, che è il commissario tecnico di Malta. Nicolato, che interviene spesso a Radio Firenze Viola, è il CT della Lettonia, che alle 18 sarà impegnata contro Cipro. Ovviamente noi ci saremo
0: Cannavaro,
1: con i nostri
0: Uzbekistan.
1: Cannavaro, l'Uzbekistan.
0: Ma poi il nostro
1: grande derby Montella Mancini.
0: Il nostro
1: stasera.
0: Amico Cusin ora dov'è?
1: È ancora fermo. Cerca.
0: No.
1: Sì, è ancora.
0: Perché
1: fermo.
0: Ancora non l'abbiamo intervistato?
1: Perché in questo momento è particolarmente indaffarato nei colloqui.
0: Ah,
1: ho saputo.
0: Però questa è una grande esclusiva.
1: Esatto. Ovviamente alle 18 il CT annese, italianissimo, Guinea Equatoriale contro Sierra Leone. Ci saremo anche lì con i nostri inviati. Però ecco, la partita dell'Italia la guardo, ma nel frattempo guardo anche altre. C'è Svezia-Polonia. Insomma, ci sono tante sfide. Poi da domani si torna anche a parlare di Coppa d'Africa per i giocatori della Fiorentina. Quindi
0: uno. No, due.
1: Allora abbiamo Guinea-Bissau in campo alle 18 contro la Nigeria.
0: Tosta.
1: Mentre in serata, direi, partita sulla carta agevole per la Costa d'Avorio in trasferta con la Somalia.
0: Ma quando gioca l'Argentina con il Benin?
1: Te lo dico subito. Ricordiamo che sono tutte amichevoli,
0: sì,
1: quelle dell'Argentina.
0: Certo. Bolivia,
1: hanno...
0: Benin e Burkina Faso.
1: Allora, l'Argentina gioca nella notte tra il 31 e il primo quindi alle 2 di notte orario italiano del primo, quindi due ore dopo l'inizio del primo ottobre,
0: quindi giovedì su venerdì.
1: Ecco, questa è già una domanda più delicata per le mie abitudini. È mercoledì su giovedì.
0: Mercoledì su giovedì.
1: Nella notte tra mercoledì e giovedì, Argentina-Bolivia, ci saremo con i nostri inviati, Stefano Cherubini in loco.
0: No, e Di Nardo a seguire la live, veramente.
1: Chi siamo,
0: visto
1: a...
0: Visto che rompe sempre i coglioni con questa Argentina,
1: è vero.
0: Se la seguirà.
1: Tutte e tre le dovrà seguire, tra l'altro. Credo una sia un orario già un po' più semplice, la seconda mi sembra alle 22 italiane. Sì. Però ecco, la prima alle 2 di notte. Poi voglio dire, è il farewell tour, come direbbero quelli bravi, di Messi, il grande addio alla nazionale di Messi, si vive tutti in funzione di Messi, gioca Mastantuono, tripletta, servirà un live su Firenze Viola con pezzo a fine partita, ma anche proprio azione su azione.
0: Ma non c'è dubbio, non c'è nemmeno dibattito, ragazzi.
1: A proposito di dibattito, Davide dice: ieri ero a Bagnarripoli al Viola Park per il big match con il Signa e si stava parecchio bene.
0: Vabbè, però
1: allora Davide bisognerebbe spostare il ritiro a fine settembre.
0: Ieri il 27 settembre. Volevo mandare due messaggi.
1: Va bene, ci mancherebbe.
4: No, dietro, senti, stavo sentendo quello che dicevi sulla privacy dei calciatori, no? Te dicevi sarebbe più corretto dare informazioni sullo stato fisico di un calciatore, tranne i casi, diciamo, più delicati, tipo problemi cardiaci, eccetera. Ma è chiaro che in questo caso la riservatezza non sarebbe garantita, nel senso che se dai una notizia su un calciatore e spieghi quello che ha, la volta che non le dai, è chiaro che la notizia riguarda un problema delicato. Quindi la riservatezza o la garantisci sempre oppure non la garantisci mai, non la puoi fare a intermittenza.
0: Vieri. Ottimo spunto.
5: Ciao Pietro, ciao Francesco, Angelo da Napoli.
1: Ciao.
5: Francesco, mi hai fatto molto sorridere prima quando hai utilizzato il termine mappina per indicare una piccola mappa. In napoletano questo termine, diciamo, è un termine dispregiativo,
0: sì, è vero. Sei una mappina.
5: Serve per identificare una persona poco gradevole o, diciamo, vile. Infatti si dice queste persone sei una mappina, oppure per indicare una persona che quando una persona si sente particolarmente debole, c'ha la febbre, l'influenza, diciamo, ma sento
0: una mappina.
5: Quindi questo è un modo per dare delle indicazioni, diciamo, su questo termine, il modo in cui viene utilizzato dalle nostre parti. Mi ha fatto molto sorridere, non volendo mi hai sbloccato il ricordo,
0: vedi, in questo senso.
5: Grazie.
1: No, grazie a te.
0: In questo senso, ascoltare 99 posse da ragazzo mi ha permesso di scoprire tanti termini, diciamo, poi popolari in napoletano. E mappina viene usato ogni tanto. Mentre rispondo a Vieri dicendo: ottimo spunto, ma il bello di avere tanti ascoltatori competenti in alcuni settori, come lui, essendo avvocato, ha questo deformazione professionale che, insomma, gli fa ascoltare quello che diciamo anche in modo più competente, appunto, e quindi ti ringrazio. Io credo che una via di mezzo si potrebbe trovare, non so come, perché non sono uomo di legge in questo senso, però ti ringrazio, perché è vero che se uno tacesse solo in situazioni, diciamo, problematiche, si scoprirebbe il fatto che è una situazione problematica. Questo è
1: allora bene. Prima della raffica di Stefanino Nostro,
0: che stava dormendo
1: dopo aver scelto Rotterdam.
0: Grazie,
1: quindi stava
0: preparando per Rotterdam.
1: Stava preparando per la serata rave. Solitamente si faceva, appunto, nelle trasferte, c'era l'evento con il popolo,
0: e lì si fa in
1: piazza Moena. Invece per Rotterdam si va tutti i tifosi, i giocatori, tutto a fare un rave.
0: Fabbrica dismessa.
1: Sì, queste cose proprio urban. Mi è venuto in mente il Raz Mataz a Barcellona, che non c'entra nulla con Rotterdam, però per quel contesto. Se nessuno ancora lo ha suggerito, consiglierei il ritiro ad Acqua Pendente, dove la Fiorentina disputò la preparazione estiva negli anni 60, nella seconda metà, anche nell'anno del secondo scudetto.
0: E quindi
1: uno più uno, insomma, si va Acqua Pendente,
0: niente,
1: terzo scudetto. Poi c'è chi suggerisce Montesenario. Rilancio, ritiro Fiorentina in nazionale 7 anni in Tibet per un sequel del film. Chi può dirlo? Duccio da Firenze scrive: la hitmap Pina, molto bella questa.
0: Bene.
1: Dov'è che si può vedere l'Argentina di Mastantuono? Allora, è molto difficile vedere le partite in generale delle nazionali, anche su Ulai, per esempio. Alla fine in Italia non c'è stato verso di trovare un modo legale per vedere le Le amichevoli, magari su questo vi rispondiamo nel dettaglio domani, perché dipende se qualcuno in Italia si è preso i diritti delle partite di Messi e soci, o di Mastantuono e soci. Ecco, al momento devo dirvi non lo so. Detto questo, chiudiamo salutando anche il grande Costa, numero uno a prescindere, con i WhatsApp audio scelti, selezionati dalla
0: Avanti
1: Cherubini Production.
6: La viola la vedrei bene in ritiro qua da me a Jevre. Penso al mattino andare a correre nel parco in mezzo alle anatre, eccetera. Ciao Flavio dalla Svezia.
7: Sì, buongiorno. E volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
8: Buongiorno copertina a tutti. Io senti, proporrei, visto che a Trigoria siamo un po' più alti e siamo in mezzo ai pini, allora il prossimo anno propongo all'impruneta. Io sono dell'impruneta con tutti quei pini e a 300 metri d'altezza.
1: Ci sta una bellezza.
8: Come si stava freschi.
1: Esatto.
8: Dovete sentire come si stava freschi quest'anno. Secondo me si vince il campionato. Ciao a tutti.
1: Tommy. Forza Pallò.
9: Una poli del lunedì mattina a Benve e Pietro. Allora io vi consiglio vivamente di seguire il percorso dei guerrieri dorati della Stella Dorata, dei guerrieri della Stella Dorata del Vietnam, che esordendo contro le Filippine vincendo 1-0 sono primi del gruppo B di Asian Cup, e domani c'è la sfida contro gli elefanti da guerra della Thailandia. Forza Vietnam, facciamogli il mazzo.
0: Ragazzi, comunque si è veramente tra non vi definisco straordinari di sicuro. Poi in che modo lo sapete da soli. Benve,
1: ci vediamo domani.
0: Sei pronto?
1: Sì. San Piero a Sieve? Benve Gobbo, scrive Lorenzo dal Ponte Russo.
0: E puntata omologata. Sul anche gong, oggi. Ancora non l'avevano detto. Gong, l'abbiamo omologata.
1: Mamma mia, al pelo.
0: Allora, chi si compra torna domani, ore 10, puntuali, tra con noi due.
1: Sì.
0: Tanto di cui parlare, basta. Ho i ritiri, troveremo un altro tema per divagare.
1: Magari giocheremo a fagioli, dai.
0: Ecco, parleremo brevemente magari della nazionale italiana o di quello che ne è rimasto. Grazie a tutti per averci seguito. Adesso c'è Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Ciao!
1: Ciao!

0: tecniche di Radio Firenze Viola.
1: In ambito calcistico, Italia e Israele si affrontano per la quarta volta nel giro di poco più di un anno, ancora una volta ad Udine, e normalmente si parlerebbe di una visita sportiva che riaccende però un tema politico. Stavolta però non c'è una causa e conseguenza, sport che precede e accende un argomento politico, ma c'è una coincidenza tra i due fattori, i due elementi, perché veniamo da mesi, da settimane addirittura, per restare a quello che è successo a settembre, di grande partecipazione politica e di grandi manifestazioni contro quello che sta succedendo dall'altra parte del Mar Mediterraneo, contro quindi le violenze perpetrate dall'esercito israeliano sui territori palestinesi, soprattutto a Gaza City, e quindi l'Italia, o gran parte dell'Italia comunque, si è espressa facendo sentire la propria voce, se non in piazza, anche sui social, con tanti contenuti postati sull'argomento. Quindi ecco, più che l'evento sportivo che precede quello politico, abbiamo appunto una coincidenza dei due, una coincidenza che può essere pericolosa a livello di ordine pubblico, perché proprio durante Italia-Israele, nello stesso giorno e nella stessa città, ci sarà una grande manifestazione pro-Palla appunto a Udine. Queste sono anche partite in cui si può dire, sì, stavolta davvero, che non è soltanto una partita, in questo caso Italia-Israele non è soltanto una partita, e per parlare di questo e di tutte le implicazioni che porta dietro questa partita di calcio, abbiamo il piacere di parlare con Nicola Sbetti, che è uno storico dello sport, esperto in quest'ambito, soprattutto nell'indagare il rapporto tra sport e politica, ricercatore presso l'Università di Bologna con PhD in storia contemporanea. Ciao Nicola. Italia-Israele non può essere una partita come tutte le altre, anche perché poi vediamo che c'è una differenza per quanto riguarda UEFA e FIFA su come è stata trattata la Russia, la federazione russa, anche a livello sportivo, non solo calcistico, e come è stato trattato Israele. Ho tanti perché da chiederti, la domanda da cui partiamo è quella che si sono fatte in tanti: perché la Russia è stata esclusa e Israele no?
2: Allora, secondo me la risposta qui è abbastanza semplice, cioè c'è un picco diverso, una pressione politica diversa, cioè UEFA e FIFA si sono comportate allo stesso modo sia con la Russia che con Israele, però qual è il modo con cui si sono comportate? Semplicemente hanno detto: noi non vogliamo escludere nessuno, ma escludiamo qualcuno solo nel momento in cui il costo economico e politico di tenere qualcuno dentro la FIFA, dentro l'UEFA, è più costoso appunto di non rinunciarvi. Su Israele invece non stiamo vedendo le stesse pressioni, lo stesso livello di pressione. Sta crescendo una pressione della società civile, ma non sta crescendo invece una pressione degli stati, o almeno non così forte, perché poi, qua apro una piccola parentesi, in queste ore stiamo vedendo che al mondiale di ginnastica in Indonesia forse non verranno concessi visti alla squadra israeliana.
1: Prima dicevamo che per qualcuno questa partita non si doveva giocare, parlavi anche della società civile, soprattutto italiana, che si è mossa. Leggo anche che sono oltre 300 le associazioni tra Onlus e gruppi organizzati di settore che hanno promosso questa protesta, che sarà in concomitanza con la partita, sfruttando l'arrivo di Israele, di tutto quello che comporta l'arrivo di Israele, anche una manifestazione pro Palla e pro Gaza a Udine. Quindi la pressione, ecco, civile c'è, ma anche la pressione degli alti organi di organizzazione, almeno a livello sportivo. Qui mi viene da pensare che sia qualcosa anche dovuto ai rapporti che UEFA, ma soprattutto FIFA, in questo momento hanno e devono avere con gli Stati Uniti. L'immagine che ho in testa è Donald Trump che premia il Chelsea negli scorsi mondiali per club. Secondo te c'entra anche questo, l'influenza degli Stati Uniti in tutto ciò?
2: Ma assolutamente sì, il fatto che i prossimi mondiali siano anche negli Stati Uniti pesa, è in dubbio, ma comunque secondo me c'è un discorso da fare, no? Nel momento in cui l'Italia è alleata di Israele, purtroppo è così, è un dato di fatto, e nonostante diciamo la strage in corso e le violazioni del diritto internazionale, non si può chiedere all'Italia diciamo alla Federcalcio di boicottare una partita, perché diciamo che senso avrebbe boicottare la partita con un alleato? Si può chiedere appunto all'Italia, cosa che hanno fatto i manifestanti in questi giorni, al governo italiano, di cambiare la propria politica verso Israele. La società civile ci ha provato.
1: Ma io insisto su questa cosa della società civile, perché poi c'è stata anche una lettera firmata anche tra le altre persone, personalità importanti, da Francesca Albanese, che è una giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite e si occupa anche dei territori palestinesi occupati, in cui si è chiesto proprio a UEFA e FIFA di non ammettere o comunque di escludere Israele dalle competizioni calcistiche internazionali. E la società civile, sempre lì vado, in Italia si è fatta sentire parecchio. Ora non so come si pone in questo caso, più o meno l'ho intuito, la società calcistica, i professionisti del mondo del calcio, perché poi a me viene da pensare, quattro partite, quattro volte in cui l'Italia affronta Israele in questo contesto, possono essere quasi anche quattro occasioni sprecate per una personalità del mondo del calcio, che può essere un allenatore, un calciatore, un altro tesserato, di esporsi pubblicamente. Dalle altre parti si fa anche questo discorso, si fa politica anche in nazionale, penso alla Francia, quello che è successo nei recenti europei, quando Thuram e gli altri si sono esposti anche a proposito delle elezioni in Francia. Da questa parte invece non so come lo leggi, questa volontà di non parlare mai di politica e soprattutto di non poter parlare di politica perché sei un calciatore, perché sei un allenatore.
2: Allora, io sono profondamente convinto che se un calciatore vuole parlare di politica debba essere libero di farlo, così come però anche di non essere obbligato a tutti i costi di prendere una posizione politica, a meno che le circostanze insomma non lo richiedono nella maniera più assoluta. E, detto questo, ci sono delle calciatrici di genere femminile, perché sono state soprattutto calciatrici a farlo, che hanno preso una posizione politica molto forte, anche se è passato molto in sordina. Cioè, durante tutti gli europei le azzurre hanno giocato con un polsino con scritto pace, e questa cosa non è stata sanzionata, perché sì, è una presa di posizione politica che andava fuori diciamo dei regolamenti classici, però utilizzava una parola, la parola pace, che è esattamente coerente con i valori che l'UEFA dice di voler promuovere. E quindi ecco che questa strategia, volendo, sarebbe potuta essere presa almeno nelle ultime due partite, cioè la scorsa con Israele e la prossima, anche dalla squadra maschile, che però per il momento non sembra intenzionato a farlo. Io sinceramente non sono nella testa dei giocatori, quindi non so che cosa pensino. Penso che ognuno di loro abbia anche delle posizioni diverse. Qualcosa forse è venuto fuori, c'è stata anche una mezza rissa, non so per quali motivi precisi, durante la partita di andata. Non escludo che qualche parola legata alla strage che Israele sta facendo a Gaza sia potuta uscire, però appunto io penso che i calciatori e l'allenatore siano liberi di prendere qualsiasi decisione politica o meno che vogliano, e la FIGC invece chiaramente ha un discorso più istituzionale da reggere, quindi comunque deve fare i conti con una richiesta molto precisa da parte del governo, che è quella di non creare tensioni. Cioè, il governo italiano sta facendo di tutto chiaramente per mantenere buone relazioni col governo Netanyahu.
1: Sì, poi a dir la verità qualcuno si è espresso il CT Gattuso, però al di là, se posso permettermi, del banale ripudiare la guerra. Poi leggo anche di Cristante, che ha detto, commentando la notizia dell'accordo di pace, che è una bellissima notizia, sperando che a Udine lo stadio sarà pieno, anche se poi i numeri non lasciano presagire un colpo d'occhio incredibile. La FIGC stessa ha annunciato che farà una donazione a un ONG che opera in Palestina, quindi qualcosa di concreto si farà. Torno sempre, visto che a Firenze abbiamo vissuto una manifestazione a suo modo storica qualche giorno fa, c'erano più di 80.000 persone tra le strade di Firenze, non solo a Firenze. Torno proprio sulla partecipazione incredibile del popolo italiano, che pure è distante anche culturalmente da quello palestinese, riportando questo al mondo dello sport, perché parli di cittadini, parli di protesta che viene dal basso, io penso spesso anche alle curve italiane, però poi in questi giorni, in queste prime giornate, magari è una mia percezione, mi sono perso io qualche testimonianza, al di là di qualche bandiera in curva a Pisa e di uno striscione a Bologna durante proprio l'ultimo Bologna-Pisa stop al genocidio, le curve, i gruppi organizzati, le tifoserie, non ho visto avere, che avessero avuto una grande partecipazione rispetto a quello che hanno avuto le stesse curve da altre parti nel mondo. Penso al Celtic, che è una curva molto politicizzata, si è espressa più volte anche con grandi coreografie. Penso a quello che è successo in Germania, da altre parti. Non so se lo percepisci anche tu, il fatto che in questo momento sembrino apoliticizzate le curve italiane, o comunque che non si sono espresse su questo argomento.
2: Allora, io su questo non sono forse così aggiornato, nel senso che ho l'impressione che comunque, hai citato il caso di Bologna, lo striscione sarebbe dovuto entrare anche nella partita precedente, ma gli avevano bloccato, quindi c'è anche comunque sicuramente un livello di repressione, che questo non ci fa capire magari quanto e quante curve vorrebbero ancor più esprimere solidarietà alla Palestina. Dopodiché credo che c'è anche un discorso di orientamento politico. Abbiamo curve di sinistra che sicuramente sono legate a, diciamo, sono sicuramente filo palestinesi. Abbiamo magari curve di destra che legate a un certo antisemitismo, che possono in qualche modo cavalcare questo sentimento comunque filo palestinese in funzione un po' anti-israeliana, antisemita. E poi però abbiamo anche tante curve che magari non hanno, cioè sono rinate anche in funzione molto apolitica e si sono dette teniamo fuori in generale politiche che potrebbero dividere il gruppo, quindi questa è un po' una sensazione. Però approfitto di questa tua considerazione anche per fare un altro ragionamento. In realtà è vero che ci sono stati tantissimi sportivi che hanno manifestato, in primis mi viene Alessandro De Marchi, che è un ex ciclista della Israel Premier Tech, che ha criticato fortemente una certa politica che veniva fatta dentro questa squadra è nata per promuovere l'immagine di Israele. Però tanti altri non hanno manifestato, non hanno messo magari sui social immagini, e questo deriva anche semplicemente dal fatto che sono dentro gruppi sportivi militari, e questo in qualche modo limita la loro libertà di espressione, garantisce loro un ottimo, diciamo, un posto di lavoro fisso e di poter allenarsi da professionisti, però, come dire, limita a un certo punto, da questo punto di vista, la libertà, che è comprensibile, insomma, è un prezzo da pagare per avere la sicurezza lavorativa.
1: Sì, sì, è insomma una decisione quasi aziendale, mi viene da dire, se poi il governo si intende come azienda, e quindi insomma anche a livello di forze dell'ordine, quindi di sportivi che sono legati a forze dell'ordine, non ci si può esprimere, è chiaro che insomma diventa tutto un po' più comprensibile, tra virgolette. Poi insomma partiamo dall'assunto che in questo momento, ma insomma si capisce anche dal non detto, Israele continua a essere un partner quantomeno commerciale per l'Italia e soprattutto per il governo. Anche su questo, ma tornando alle dichiarazioni di Gennaro Gattuso, le riassumo anche come idea che ci siamo fatti: è la guerra da condannare, ma noi dobbiamo giocare, perché il nostro lavoro è questo, di scendere in campo. Ti chiedo, appunto, c'hai già un po' risposto, è proprio così? Cioè, un professionista non può fare altro?
2: No, allora, il professionista può chiaramente prendere delle decisioni, sapendo che però il costo di queste decisioni va pagato, per cui l'attivista sportivo, quello che mette davanti i propri ideali di fronte all'attività sportiva, sa che deve pagare un prezzo. Tommy Smith e John Carlos videro finita la loro carriera per quel pugno chiuso. Colin Kaepernick non ebbe più nessuna proposta di lavoro dopo l'inginocchiamento durante l'inno nazionale e terminato l'ultimo contratto. Per cui, come dire, se si vuole prendere una posizione politica, bisogna anche essere disposti a pagare per questo. Non è detto che tutti vogliano o debbano farlo. Insomma, questo secondo me è la questione per quello che riguarda l'attivismo sportivo. Sì,
1: sì, poi c'è anche una struttura che insomma non invoglia a esporsi, perché un altro caso e altre circostanze sicuramente, però di questi giorni la presa di posizione di Adrien Rabiot, calciatore del Milan, che ha sostanzialmente contestato la decisione di andare a giocare Milan-Como a febbraio aperti in Australia a 3000 km, dicendo è una follia. Anche qui riassumo le parole del francese. E poi la risposta della D della Lega De Siervo, che ha detto, anche qui riassumo, è un calciatore, viene pagato, deve fare quello che gli dice in questo caso la Lega Serie A. anche in questo, cioè, io ci vedo anche qualcosa di, non so se è pericoloso, però l'idea dietro è: il tuo datore di lavoro ti dice questo, te lo fai e zitto. Non so se poi, secondo te, questa cosa, che c'è anche in altri luoghi di lavoro, è ancora più accentuata per gli sportivi, e parlo soprattutto per i calciatori nel nostro contesto.
2: Assolutamente sì, e peraltro uno potrebbe anche rispondere ad Essiervo dicendo che anche lui è pagato per fare bene il suo lavoro, e tanti tifosi italiani non sono convinti che questa sia la scelta migliore per promuovere il calcio italiano e la Serie A. Insomma, sicuramente nel breve periodo lo stadio a Perth sarà pieno e gli australiani saranno anche contenti di vedere una partita, però si crea un precedente pericolosissimo che è problematico per l'Italia. Però sto sfuggendo alla tua domanda e non lo voglio fare. È chiaro che questa idea di shut up and dribble, insomma, oppure anche i repubblicani comprano le scarpe, per citare insomma alcuni episodi legati al a questo tema che dicevi tu, no? del fatto che gli sportivi devono solo pensare a fare il loro lavoro e stare muti, è una visione assolutamente conservatrice, promossa da chi governa il mondo dello sport e non vuole che ci siano delle proteste, ecco. Però quando vediamo, e torniamo al caso Israele, che il mondo è in fiamme, che vengono violate i più basici diritti umani, in quanto c'è proprio una questione di umanità che è talmente evidente da far sì che migliaia di persone scendano in piazza. Ma pensiamo alla gente che andrà a Udine martedì, è gente che il gioco deve lavorare e che però vuole dare un messaggio di solidarietà con il popolo gazawi, con le persone che hanno dovuto vivere questi anni, e speriamo che veramente la pace venga rispettata in una situazione assolutamente terrificante dal punto di vista umanitario.
1: Sì, io vorrei capire quando ci sarà. Prima citavo Marcus Thuram, cioè un giocatore importante della nazionale francese che prenderà, cioè in questo caso della nazionale italiana, come Marcus Thuram, che prenderà posizione su alcuni temi, al di là poi della connotazione politica. L'impressione è che siamo ancora molto molto lontani dal vedere un Moise Kenma, perché qui siamo a Firenze, oppure insomma un giocatore rappresentativo, un Barella, parlare di queste cose, pur essendo anche giocatori con insomma delle sfumature anche più complesse, Ken Barella, rispetto ai classici calciatori con le dichiarazioni prestampate. Ti faccio l'ultima domanda e poi ti saluto e ti ringrazio. La Spagna in teoria ha minacciato un boicottaggio dei mondiali in caso Israele poi si riuscisse a qualificare. Insomma, questo è un tema complesso, tu hai scritto tanti libri e parlato tante volte. La strada giusta è il boicottaggio?
2: Ma allora, è chiaro che nel momento in cui si voglia veramente cercare di fare pressioni sul governo israeliano con sanzioni economiche e politiche, anche le sanzioni sportive possono entrare in questo pacchetto. È successo con la Russia, è successo in passato con la Jugoslavia, è successo in passato con il Sudafrica. Quindi da sola una sanzione sportiva non ha nessun effetto, perché lo sport è un fenomeno periferico, non va a toccare nessun elemento vitale di una nazione. Vediamo che Putin e la Russia stanno portando avanti la propria politica imperialista in Ucraina anche senza la presenza nello sport internazionale. Però è chiaro che è una possibilità che può essere utilizzata e che però appunto abbiamo sfiorato in qualche modo, perché ci sono voci abbastanza ormai che stanno abbastanza confermate nel UEFA che ci dicono che si era veramente lì per una sanzione a Israele, che non è arrivata, anche perché appunto il piano di pace proposto potrebbe in qualche modo risolvere la questione. Adesso è inutile che ci mettiamo a fare disamine geopolitiche, però insomma è stato il motivo per cui si è fermato. Però ecco, sì, la sanzione sportiva è un qualcosa che esiste, non ha particolare efficacia, però in un momento in cui si fanno tutta una serie di pacchetti di sanzioni, non farlo sarebbe abbastanza incoerente e problematico.
1: Nicola Sbetti, grazie mille per la disponibilità, buon lavoro e alla prossima.
2: Grazie a voi.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Mike and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
3: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
6: Eccoci qua, benvenuti amici ascoltatori, Radio Firenze Viola, inizia Nick e Nick insieme fino alle ore 17, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini, ciao Cecca.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al club di Nick e Nick.
6: Sì,
7: oggi
6: sì,
7: tutti e due ingiacchettati, vogliamo spiegare il perché?
6: Oggi è un po' un telegiornale, perché Cecca?
7: Perché, allora, io ero fino a due ore fa al CDA del Sassuolo,
6: sì,
7: quindi naturalmente abbiamo deciso un attimo quali possono essere gli investimenti per il mercato di gennaio, quindi sono arrivato di corsa e furia, però d'altra parte era un'occasione importante,
6: beh,
7: quindi mi sono messo la giacca. Te non lo so.
6: Io ero a suonare il kazoo con la banda davanti alla Coop.
7: No,
6: sì, sì,
7: davvero?
6: Mi sono messo, sì, a Gavinana, mi sono
7: beh,
6: messo
7: allora
6: la giacca.
7: Allora guarda, siccome questo, l'entrata era giusta, io me la levo, perché come nei
6: subito?
7: Veri club, sì, mi levo subito la giacca, come nel vero club, non voglio dire diciamo quello di Caressa, ma il club di Nick e Nick, io mi levo la giacca e anche
6: sì,
7: la cuffia.
6: Ah beh, allora,
7: mi levo anche
6: spengo
7: la cuffia,
6: il microfono,
7: la
6: andiamo a casa, è finita la trasmissione.
7: No, mi levo tutto, perché il club
6: vabbè,
7: è il club,
6: allora facciamo così,
7: dire,
6: basta,
7: il club
6: basta,
7: è il club, c'è Tonelli in regia, quindi voglio dire, nel
6: sì,
7: momento
6: sì,
7: in cui
6: sì,
7: c'è Marco Tonelli detto Tunnels.
6: Siamo in pandan, come hai visto. Comunque,
7: siamo abbastanza in panne.
6: Allora, ricordiamo i numeri per interagire con noi.
7: È importante,
6: 348 75 13933.
7: Ci saremo.
6: Messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055 77 111 71. Noi siamo live sul nostro canale YouTube. La domanda che vi facciamo, signori, è inedita, non ve lo aspettereste mai.
7: Sì.
6: Dove vorreste andare in ritiro? Sì, perché
7: con me non si sbaglia.
6: Eh beh, facile.
7: Manchester, così, a caso.
6: Sì. Vabbè, comunque, a parte quello.
7: No, perché la montagna di Grassila sarebbe una risposta banale.
6: Sappiamo che, grazie al nostro Andrea Giannattasio, ci vorrebbe Giannattasio, sabato è stata data un'indiscrezione attraverso un suo editoriale da noi di Firenze Viola, cioè che il prossimo anno
7: da
6: la Fiorentina,
7: voi di Firenze Viola,
6: potrebbe noi
7: di Sassuolo News naturalmente non l'avevamo questa notizia,
6: no, ecco. Però comunque potrebbe essere che il prossimo anno la Fiorentina non faccia più il ritiro al Viola Park ma vada da un'altra parte. Poi il giorno dopo c'è domenica Repubblica ha rilanciato e dice potrebbero farlo all'estero, quindi diteci dove vorreste fare il ritiro. Io personalmente in Trentino Alto Adige,
7: l'importante è che non veniate da noi, che noi siamo a Ronzone. La nostra sede del ritiro
6: voi
7: è a Ronzone. Sì, noi Nero Verde abbiamo la sede a Ronzone in Trentino.
6: Sì?
7: Sì, noi andiamo a Ronzone in Trentino e quindi abbiamo già prenotato anche per l'anno prossimo, per cui non potrete venire voi, chiaramente. Poi Moena l'ha già prenotato la Sampdoria. Dimmi un'altra...
6: Folgaria.
7: Prenotato dal Verona. Poi,
6: allora basta.
7: Vabbè, dice un'altra.
6: Pigio.
7: Dai. Cos'è Pigio?
6: No, scusa, Pigio.
7: Ah, Peio, Napoli. Poi andiamo avanti.
6: Alla Spagnola.
7: Poi? Dai.
6: Di Maro?
7: Preso dal Napoli anche quello.
6: Doppietta.
7: Sì, si fa due prestiti secchi, eccetera, eccetera. Quindi
6: Pinzolo.
7: Pinzolo preso alla Roma. Poi?
6: Non lo so, che ne so. Basta, la Val di Fassa c'è il Genoa, Emanuele Moena.
7: Solda.
6: A Canazzei?
7: Canazzei, Grassina, quindi non potete andare.
6: Allora non è vero. Vigo?
7: A Vigo c'è l'Antella.
6: Non lo so. Allora.
7: Perché così almeno si fa il derby, capito?
6: No, questa però non te l'aspetteresti mai,
7: No? Cioè?
6: Secondo te? È vicino a Firenze, diciamo.
7: No, attenzione, entriamo in un ginepraio? Siamo pronti.
6: Come?
7: Per lo spazio ginepraio. Cioè, stai per dare una località che poi si ora
6: So che c'è la montagna.
7: Mugello?
6: No.
7: Scarperia?
6: Grassina.
7: No, ma Grassina, ragazzi, Grassina.
6: Ma non può fare un autoritiro il Grassina?
7: No, il Grassina, ti ho già detto, se te ci mandi a Canazzei, si va a Canazzei.
6: Allora.
7: Comunque ti volevo dire, la montagna di Grassina è a disposizione. Noi abbiamo tante soluzioni anche per i tifosi della Fiorentina, soprattutto per i bambini, per sport, per le famiglie, eccetera. Ovviamente alla Fiorentina faremo un prezzo speciale se vorranno venire sulla montagna di Grassina. Noi tra l'altro abbiamo un campo all'aperto. A 4.000 metri.
6: Sempre lì a Grassina.
7: Sì, da lì naturalmente a 4.000 metri. Poi sono per l'ossigenazione e tutto. Come è possibile?
6: Ma non è un turno.
7: Campo riscaldato ma all'aperto. Poi ce n'è una a 3.000, una a 2.500 e una a 1.500.
6: Ora faccio, io faccio l'ultima. No, do l'ultima possibilità.
7: Sì.
6: Poi vogliamo ascoltare anche gli ascoltatori.
7: Su cosa? Bella. Vogliamo ascoltare gli ascoltatori su sta storia?
6: No, su dove vorrebbero andare a fare il ritiro. Scusa, ci mancherebbe. Comunque, San Piero Assieve.
7: San Piero Assieve che comunque è una via di mezzo. Una volta c'era Reggello.
6: Dove?
7: Non sto dicendo una mischierata, c'era Reggello davvero. Vallombrosa, Montesecchieta, si potrebbe andare lì.
6: Qui ho di Aceto.
7: Ma volendo si può andare anche a Montemignaio, a Stia.
6: Perfetto.
7: Sì. Tutti
6: perfetto.
7: Questi posti qui che naturalmente però non hanno l'appeal di Grassina.
6: Chi se ne frega.
7: Che
6: scusa.
7: Naturalmente c'ha tutta un'area più pulita, l'ossigenazione è fantastica, vengono addirittura gli atleti che preparano la Coppa del Mondo, l'atletica leggera. Come sarà meglio?
6: No,
7: certo, sarà meglio di tutti questi posti.
6: Stavo dicendo, sarà meglio di Bagnoripoli, dove c'è 40 gradi all'ombra. La mattina presto alle 6.
7: A Grassina, certo, non ci sono mai 40 gradi all'ombra.
6: E ci mancherebbe altro.
7: E noi abbiamo anche il mare. A Bagnaripoli c'è il mare?
6: A Bagnaripoli non mi sembra.
7: Ho capito.
6: Vabbè. C'è un aeroporto, ma non c'è il mare.
7: Ho capito. Bene.
6: Ci scrive Quentin.
7: Le voci emergenti, com'è Ludovico Mauro, lo spot, diciamo,
6: emergenti.
7: Con Ludovico Mauro e le voci emergenti, cioè Nicolò Santi, Nicolò Ceccarini, Luigi La Serpe e via.
6: Io continuo a pensare che questo ascoltatore non si chiami affatto Quentin, però così c'è scritto, secondo
7: che
6: me è uno scherzo
7: Tarantino?
6: Di Tonelli.
7: Che dice Quentin?
6: Buon pomeriggio a tutti, dice.
7: Anche a te, buon pomeriggio.
6: A
7: giusto.
6: Montenero, magari poi finalmente si vince. Lui
7: Montenero
6: vorrebbe fare
7: è
6: liriti.
7: Sopra Livorno, tra l'altro c'è un santuario a Montenero.
6: Ma fa fresco? Che
7: lì siamo
6: quanti
7: intorno
6: metri
7: a 200
6: siamo?
7: Metri, per cui sì, lì probabilmente ghiaccia. Sì.
6: No, sai perché? Perché mi sono stufato, francamente, di fare un po' i ritiri al caldo, sì, di Bagnaripoli, poi perché sono meno coinvolgenti.
7: Tanto io non ci andrò mai in ritiro, quindi.
6: Sì, però se
7: te
6: poi vai in un posto,
7: andare.
6: Io vorrei sapere, te hai mai fatto ritiro nella tua carriera da giornalista?
7: Purtroppo sì.
6: E quindi voglio che poi me ne racconti qualcuno. Però a me è rimasta nel cuore, vabbè, Moena, ma in generale la montagna.
7: Cioè,
6: perché
7: hai trovato la fidanzata.
6: Ma no, ma poi lì
7: come
6: ti
7: no?
6: Ma no, assolutamente.
7: Al calciomercato sì.
6: Ma non è vero,
7: allora, a Moena no, a calciomercato no, nel frattempo ne sei ufficiale.
6: Ecco, questo comunque è importante perché è un ex Viola che torna.
7: E quindi ha firmato
6: Juventus
7: fino al 2027 con voi della Juve.
6: Giocherà?
7: Giocherà, e se poi si infortuna Vicario gioca per forza.
6: Ho capito.
7: Cioè la Juve c'hanno più portieri rotti, perché comunque se Grabara si è fatto il legamento crociato, Pinzolio non gioca mai, si sa perché.
6: Pinzolo?
7: Pinzolo, Roma, te l'ho già detto.
6: Allora, niente.
7: Quindi mi stavi dicendo, i tuoi, cioè vuoi andare
6: in montagna.
7: In montagna.
6: Io mi ricordo i ritiri che facevano nella Val di Fassa, che comunque c'erano i calciatori in bicicletta che,
7: sì,
6: giravano il pomeriggio, li vedevi, li incontravi, ci parlavi. Io ho stato due volte in ritiro, nel 2019 e anzi 18 e nel 2022, sempre a Moena. E devo
7: quindi
6: dire
7: sei rimasto contento, sì.
6: C'è un bel clima al di là. Al di là del
7: piove
6: clima,
7: sempre alle 5 del pomeriggio.
6: Delle temperature, proprio c'è, si viene a creare un contesto piacevole con la squadra. Qui invece sono tutti rintanati al Viola Park, fanno quel bunker che secondo me distacca anche i giocatori dai suoi tifosi. E a proposito dei tifosi, facciamo un saluto, un grande saluto al gruppo Baraonda Fiorentina.
7: Ci hanno ospitato sabato, è stato molto bello, una serata molto importante, o meglio un pomeriggio bello, un pranzo e poi insomma tanto calore, tanto affetto, tanto umanità in questo gruppo Baraonda, che credo sia la cosa più bella di questi ragazzi, no? Che poi alla fine, cioè, si uniscono in nome della Fiorentina, ma sono più uniti per la loro amicizia, per il loro modo di frequentarsi, e quindi li ringraziamo davvero tanto dell'ospitalità.
6: No, a me piace l'idea di sapermi anche come radio divulgazione del verbo, cioè dei, sì, fiorentini, dei Viola Club. Noi siamo anche questo, non è che facciamo soltanto calciomercato, portiamo anche, diciamo, il
7: anche
6: verbo,
7: anche perché se ne prende una, quindi
6: appunto,
7: quindi inutile dire si fa il calciomercato, si fa per far finta di fare il calciomercato. Ricordiamo tra l'altro, insomma, una notizia vera di mercato l'ha data Nicolò Santi.
6: Cosa?
7: Che ha mangiato un quintale di primo.
6: Quando?
7: Le penne ha mangiato, vedete, con il ragù era buonissimo,
6: ma
7: anche Maccheroncini all'arrabbiata era molto buono. Antipasto,
6: sì, sì,
7: di livello, tutto quanto eccetera.
6: Antipasto toscano.
7: Io
6: sì,
7: poi
6: no,
7: ho dovuto fare due ore di corsa per smaltire quel poco che avevo mangiato.
6: Com'era il dolce?
7: Il dolce era molto buono.
6: Perché sono andato via prima.
7: Lo so, quindi, perché eri con Costantino Nicoletti, era un po', voglio dire, come presidente della regione, no? Che aveva 7-8 sì, appuntamenti, sì, nel pomeriggio, sì, e
6: doveva
7: quindi
6: andare da un'altra parte.
7: Esatto,
6: perché Costa ci va.
7: E Costa ci va.
6: E quindi
7: c'avevo un compleanno, il Costa, attenzione.
6: Sì, sì,
7: cioè, sì,
6: sì. È stata una bellissima esperienza, ringraziamo il gruppo Baraonda Fiorentina. Per il resto noi continuiamo a chiedervi: qual è secondo voi la località dove la Fiorentina dovrebbe andare in ritiro il prossimo anno, sperando che Paratici e compagnia riescano effettivamente a portare la squadra altrove? Io non vorrei all'estero, lo ripeto, tutto bello, sicuramente dei grandi introiti, però devi portare i tifosi insieme a te, devi creare un'unione con i tifosi. Comunque ci scrive: io opterei questo

0: L'ascensore, va bene, no?
1: Sì.
0: Cioè lui apre l'ascensore.
1: Sì.
0: Va bene? Siamo sicuri che non ti freghi un altro l'ascensore?
1: No, perché lui mi bercia dal piano di sotto e l'ho messo.
0: Guarda, l'ho messo ora e poi arriva il piano di sopra e te lo sega.
1: Ma che?
0: Cioè te lo ruba, no?
1: Ma che siamo,
0: ma
1: ladri?
0: Niente, vabbè, non si sa mai, in casa tua si potrebbe succedere. Ah, chi suona il kazoo naturalmente ha anche queste peculiarità.
1: Ci scrive Paolo da Milano: considerati gli ultimi anni passati dai tifosi viola, se andassimo in ritiro a Lourdes,
0: Sì, però non so lì. Io sarei per fare il Cammino di Santiago.
1: Che converrebbe anche quello.
0: 800 km. Cioè, si parte a fine maggio e si torna primi di luglio. Visto che è partita, cioè, altro è preparazione. Si dorme negli ostelli, tutto sta, così almeno si smette di dire c'è il Viola Park, c'è tutto. Si parte, cioè, poi c'è da fare la piettata per superare i Pirenei.
1: E via.
0: Pirenei.
1: Andiamo con un messaggio vocale, vai, che così lo commentiamo insieme. Sentiamo, arriva.
2: Ciao ragazzi, Oscecca, ma tu ci avevi detto nulla della novità. Stamane sono andato su a fare trekking come di normale ormai, da un bel periodo a questa parte.
0: Sì.
2: Sono arrivato su ai ghiacciaio, vedevo le ruspe, le gru, vedevo un monte di ingegneri, vedevo un monte di gente. Quindi mi sono facciamo un vecchietto, no, nei cantieri, mi sono andato lì a bracare. E c'era lavori per apertura del Grassina Freeze Park, per la preparazione del Grassina e poi immagino anche per la Fiorentina, perché dice Viola Park non si fa più nulla.
0: Sì.
2: Come le è andata? Non ci avevi detto nulla.
0: Doveva essere una cosa, cioè, aveva concertato la Fiorentina, mantenere tutto un grande riservo, un grande segreto.
1: Sì, sei stato un po' omertoso.
0: Però naturalmente è ovvio, no, che cioè gli orari migliori li prende il Grassina e poi la Fiorentina va quando ci sono, insomma, le possibilità di andare, quando c'è il campo a disposizione. Però gli ho detto, noi si piglia i primi tre campi, 1.500, 2.500 e 3.500, a 4.000 lasciate andate voi con le maschere d'ossigeno, le bombole d'ossigeno e via. Che si deve fare?
1: No, vabbè,
0: parte, c'è il Grassina ben prima.
1: Stefano da Pescia,
0: grande Stefanone.
1: Propongo la mia zona di adozione, cioè Pescia, Stadio dei Fiori. La Sampdoria veniva in quegli anni, agli anni 90, dice, e vinse il campionato, sempre forse
0: era la famosa Sampdoria di Mantovani.
1: Quindi porta bene, si può dire che Pescia porta
0: a Pescia
1: bene.
0: Sì, assolutamente. Quindi noi si va a Pescia e si vola, cioè noi ci abbiamo Ronzone, noi del Sassuolo.
1: Fiorentina. Sì, però noto un po' di diffidenza da parte dei tifosi, dice ma andiamo qui perché porta bene, andiamo lì perché forse ci porta fortuna, quindi sono un po' provati da questi ultimi anni di Fiorentina, i tifosi.
0: Se no si va direttamente a Forte dei Marmi, a pigliare un po' di caldo, però c'è l'aria buona, il mare.
1: Sì, però secondo me Parati ci pensa all'estero perché fiuta anche l'affare, dice ma vai magari all'estero,
0: vecchia
1: sponsor,
0: Austria,
1: brand, cose varie.
0: Vecchia Austria, vecchio ritirino in Austria, ha fatto bene?
1: Repubblica scriveva che la Fiorentina pensa all'Austria come prossima destinazione per il ritiro. Per me è una cosa fatta male, perché devi devi assolutamente avvicinarti.
0: C'è da pagare il bollino in Austria, questa è una brutta cosa.
1: Tra l'altro,
0: per l'autostrada, quindi questo c'è una spesa ulteriore, non è una bella cosa. Cioè, per esempio, Stefanino nostro ha già detto che se c'è da pagare il bollino non ci va.
1: Non ci vai?
0: No, perché il bollino costa.
1: Ci credo, fa bene.
0: Poi mi sembra duri due settimane, per cui alla fine c'è il rischio anche di pagarlo due volte. È un disastro, una cosa. Comunque, vabbè.
1: Però si mangia la Sacher in Austria.
0: Vabbè, ho capito, quello lo puoi andare a prendere anche nelle migliori pasticcerie di grassi.
1: La Sacher?
0: Sì, ce ne sono due o tre che fanno la Sacher.
1: Sì, vabbè.
0: Il costo ci va sempre.
1: Claudio scrive: quando facevano il ritiro a Reggello da Strincapane, conosci?
0: No, Strincapane no.
1: C'è scritto qui, Mi ricordo Lulu Oliveira, Rui Costa, Bati, Toldo. Da bambino mi presi tutti gli autografi possibili. Che ricordo sbloccato.
0: Poi la canzone su Oliveira era bella: che importa se per girarti ti ci vuole un'ora, che fretta c'era, scarta tutti. Oliveira, mi sembra che cantassero così, gli volevano un bene. Io a Lulù gli volevo un bene dell'anima, guarda.
1: Sì,
0: quando
1: però
0: giocava col
1: c'era
0: Falco.
1: Anche perché lui so che prendeva anche diversi rigori, perché era uno che si buttava un po', no?
0: Vabbè, oggigiorno
1: quindi com'era?
0: Dire, ma quando giochi c'è il vento, uno naturalmente prende una ventata e va in terra, giustamente. Non c'era il VAR, ha preso una ventata, uno pensava fosse una spallata,
1: una folata di vento.
0: Io sarò sempre al fianco di Lulù.
1: No, ma non era un attacco frontale, ci mancherebbe. Onore a Lulù Oliveira.
0: Del Cherub. Che però, tra l'altro, brutto episodio, perché tutti i giorni qui,
1: sì,
0: il Cherub, e non ci ha detto che facevano fuori l'allenatore.
1: Chi?
0: Cherub.
1: Ah, Parma, dici questa, non ce l'ha detto?
0: Non ci ha detto nulla, e poi zitto, Nick... C'è movimento, pum, un minuto dopo c'era il comunicato.
1: Eccoci.
0: Bell'aiuto.
1: Bravo.
0: Grazie Stefano, grazie sì, di fare il doppio ruolo, ma secondo me sei più

0: portato a fare il regista e l'amministratore delegato.
1: Poi lui ha questo rapporto con Paratici un po' equivoco, perché sai, sono amici dai tempi della Juventus.
0: Beh, no? Lui ha portato grosso alla Juve, è stato
1: me lo ricordo.
0: Sì, sì. Il vecchio Steph non ci fa mancare niente. Tra l'altro c'ho una telefonata aperta di Niccolò Santi.
1: Sì, ti ho chiamato prima. Ma non chiamarmi, no, ma siamo chiamo, qui in
0: dire. Che vuol dire? Vediamo se suona, perché non vorrei. Senti, un po'.
1: Sì, ma io tengo silenzioso, quindi
0: non
1: vabbè,
0: allora nulla, però sei te.
1: Sì, vabbè, comunque.
0: È arrivata la chiamata?
1: Mi è arrivata.
0: Bene, allora funziona sia il mio che il tuo.
1: Volevo dirti che quel coro di quando si buttava per terra Oliveira era inventa il rigore che non c'era. Oh, Oliveira, così era.
0: Sì, questo era un altro coro, sì.
1: Te lo ricordi?
0: Sì, sì, ma Lulù era un grande, ragazzi.
1: Io lo so per sentito dire, perché non
0: io,
1: è che l'ho vissuto.
0: Cioè, anche intervistarlo era sempre forte. Io un bene a Lulù, guarda, uno poi un simpaticone, sempre disponibile, sempre gentile. Io proprio gli voglio proprio un sacco di bene a Lulù Oliveira. E lo vorrei rincrociare il prima possibile, ma non so se sta ancora a Muravera. Bisognerebbe sentire Lorenzo Marucci, lui spesso lo chiama. Muravera è lì Costa Rei, mi sembra.
1: Ah,
0: Costa Rei
1: in Sardegna.
0: Sì, ho
1: capito.
0: Sì.
1: 055 77 111 71, telefonateci a Nick e Nick. Dove vorreste che la Fiorentina facesse il prossimo ritiro?
0: Io l'ho già detto, a Manchester.
1: Ho capito, però.
0: Uno dillo. Dice dove voleste fare, io ho detto a Manchester.
1: Allora, Claudio dice, quando facevano il ritiro, questo l'ho già letto, perché lui ha scritto strinca pane, ma Thomas dice stronca pane. È possibile?
0: Strizza pane, non lo so, non so come si chiamava.
1: Ognuno
0: faceva le schiacciatine, non lo so.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale.
0: Vai, Kerub, vai!
1: Sì,
0: che oggi arriva Gila.
2: Buon pomeriggio, Giuseppe da Siviglia. Una domanda per il direttor Ceccarini.
0: Direttore.
2: A cosa è dovuta l'esplosione del calcio greco, culminata, se vogliamo, con la vittoria ieri sera contro
0: la
2: Germania? Mi sembra che stiano producendo grandi calciatori, quindi mi chiedo se è frutto di programmazione o di altro, cosa che l'Italia sta peccando notevolmente.
0: Frutto di umiltà. Molta umiltà nel capire i propri limiti, nel capire le proprie difficoltà, e quindi hanno capito come lavorare pian pianino, perché le cose non nascono in due giorni, ma c'è un procedimento che serve nel calcio, un lavoro sui settori giovanili, un lavoro sulle potenzialità, un lavoro che naturalmente loro hanno fatto e stanno facendo, e quindi pian pianino stanno salendo. E questa poi, sai, una partita, una rondine non fa primavera, una partita non cambia il giudizio, secondo me, su una nazione. Quindi non è che puoi dire che la Germania non è più oggi la Germania ad un tempo, eccetera, perché comunque cambiano gli allenatori, cambiano le generazioni. Loro hanno sempre, attenzione, sta per arrivare lo squalo balena.
1: C'è il VAR?
0: Sì, c'è il VAR. E quindi alla fine di tutta questa ambaradà, io credo che loro abbiano una programmazione, sapendo che non hanno quella qualità che potremmo avere noi, e noi invece abbiamo molta supponenza.
1: Sì, dopodiché ha sognato Kurm Pelis, che è un 32enne.
0: È un amico di Tolo, tra l'altro.
1: Sì.
0: Sì. Hanno fatto le elementari insieme, poi le strade sono divise, uno ha fatto il giocatore, l'altro ha fatto il giornalista. Eccolo.
1: Lo sapevo che l'avevi evocato.
0: Arrivato il nostro grande Tolo.
1: Eccoci qua.
0: Tolo.
1: Dici tutto.
0: Prego, va.
3: La verità è che sono di là. E vi guardo e vi
0: osservo. Ti è piaciuto il club che era
3: ascolto,
0: il Sassuolo?
3: Sì, niente, sono invidioso.
0: Perché
3: mi piace
0: il club?
3: La trasmissione.
0: Però ha detto lo dovresti fare un pochino.
3: Schierate, fammi parlare. Quando parlo io ci deve stare zitto, ok?
0: Però non mi fa stare male.
1: È lo squalo balena che parla
0: allo psicologo.
1: No,
3: volevo solo. Guarda lì che valanga i messaggi.
0: Sì, ma perché la gente, capito, diciamo, ci prende come due grulli.
3: Che uno si sforza di essere preciso, no? Cercare argomenti.
0: No, perché allora la preparazione in quota in collina
3: Nero Verdi 860
1: peraltro
3: messaggi.
1: Te sei Nero Verde
3: allora,
1: oggi,
3: domani fa una bella puntata
0: Nero Verde
3: su gli involtini.
0: Sai, quello dipende da
1: c'hai fregato il tema.
0: No, il tema no, perché io tanto non li mangio.
1: Ci avevo già pensato.
0: Io fiocchi di latte.
3: O se no, consigli cinematografici.
0: C'è Cicotti, nulla.
3: Due film che ho visto.
0: Noi Tolo qui.
3: Sai, io vedo un film più o meno.
0: Guarda, Tolo, sono le 16:22. A fine questa trasmissione c'è una 35 minuti fatti bene. Noi, se tu ci stai 30 minuti a parlarti al posto nostro, io intanto e Nico ci stanno a fare delle cose. Lui ci sta a fare la spesa dopo. Io ci sto a fermare da un commercialista. Per cui, se tu vuoi, alla pausa
3: ne sto a portare il figliolo al basket.
0: Ma tanta roba, cioè, quindi ha lasciato il calcio per il basket, un futuro campioncino della Libertas Livorno, a sorpresa, così?
3: Ora Livorno è un po' lunga.
0: Ho capito, ma
3: vediamo se riesce a imporsi a Firenze.
0: Cavoli, certo, di Pesaro, che tra l'altro ha un grande,
3: certo,
0: trascorso.
3: Devo confessare che ieri, che siamo andati a fare un uno contro uno campetto di Coverciano, dove fra l'altro, insomma, se il comune rimettesse l'altro canestro che qualche genio ha strappato, sarebbe gradito.
1: Bravo.
3: E sono delle sfide molto tirate, molto sentite. Ieri si è anche un po' alzato a un certo punto.
0: C'è stata
3: la tensione,
0: anche
3: cominciava a entrare male, capito? Ha voluto, sì, alzare il tasso, sì, agonistico dall'alto dei suoi 11, quasi 12 anni.
0: Ho capito, ma 12
3: e
0: anni.
3: Io alla terza volta è entrato di gomito e ho retto il colpo, sicché è rimbalzato, è cascato, si è sbucciato il ginocchio, si è incazzato come una iena,
0: poi,
3: offeso. Gli ho detto: ascolta, il fallo è tuo, io ho solo retto alla spallata.
0: Non ti voglio dire che poi dopo 2 ore era telefonata alla mamma e ha detto: ah, ma cosa fai?
3: Il problema è il risultato finale è sempre uguale, sì, cioè non c'è verso, perché lui arriva a 30-26, ha vinto anche ieri.
0: Sì, ti voglio dire, ti ricordo
3: dentro
0: che ti ci ha lasciato un crociato.
1: Sì, infatti occhio alla rotola.
3: Ma invece,
1: sì,
3: guarda, lo sai, vero, la scorsa settimana sono tornato anche a giocare con la squadra del Lussi.
0: Che ruolo?
1: Panchinaro destro.
0: Ma sei partito dalla panchina,
3: panchina
0: o no?
3: Molta panchina, un quarto d'ora.
0: Alla Pedro Gonçalves.
3: Da 3 anni e passo.
1: Il pote.
0: Sì, alla,
1: cioè,
0: Pedro Gonçalves.
3: Sì, un po'
1: pote.
0: Bene, dai, questa cosa mi ha fatto piacere. Via.
3: Bene, via.
0: Ma e chi decide la formazione? Tenerani?
3: Tenerani.
0: Vabbè, allora c'è una speranza per tutti, no?
1: Addirittura?
3: No, adesso Mario,
0: cioè,
3: molto
0: capisce Mario Nerostro?
3: Questo ruolo l'ho visto, sì sì.
1: Penso,
3: sì,
1: che ci siano delle pressioni anche da parte della DG Mania.
3: Ho visto anche, voglio, sì, dire, fammi dire, un gruppo Firenze Viola che spicca su tutte le altre,
0: vogliamo dire, secondo
3: locali.
0: Te, quello di Firenze, a parte te e Lazzarini, che naturalmente fate parte di un altro emisfero, quello
3: Galassi,
0: con più qualità.
3: Galassi non mi è dispiaciuto.
1: Ma lui è un Badel.
3: Ha fatto una buona prova.
0: Sì.
3: No, è più tecnico, è anche un po' più rapido. Vabbè, gol gli andava di lusso, ora non smonta, però ha fatto una buona prova.
0: Infatti c'è un'idea paratici per gennaio.
1: Sì, comunque Tolo, grazie.
3: Devo dire, Di Nardo un filo sacrificato,
0: cioè,
3: però
0: dovresti,
3: viene il bene della,
0: ma
3: squadra,
0: perché
3: come
0: Di Nardo
3: ruolo,
0: gioca esterno?
3: Centrodestra, quasi terzino.
0: No.
3: Tanti volte ha dato una bella scucchiaiata in profondità, mostrando un buon piede, però si deve sacrificare per la squadra.
0: Ho capito, c'ha
3: Ferri,
0: fiato?
3: Benino in porta, anche se insomma ormai Ferri meglio l'ha dato. Non si,
1: sì,
3: sa quando,
1: lui ha schiodato i guantoni, sfortuna e poi l'ha
3: squadra per un decennio, il glorioso Barcollo calcio a 7, quindi sapevo
1: bene,
3: cosa
1: bene
3: andavamo incontro.
0: E poi
3: e basta.
1: Vabbè Tolo, grazie per il contributo, ci ha fatto andare un po' fuori tema, però
3: però vi ho fatto guadagnare 4-5 minuti,
0: sì, per arrivare alla pausa, sì.
1: Beh, questi siamo noi, siamo in versione
0: nero verde, tra l'altro,
1: Tolo, nero verde, che capelli t'ha fatto, vabbè, sono i tuoi, sì. Questa è la nostra versione Lego, tra poco la faremo,
3: sì,
1: anche vedere.
3: Sì, Carini è più bellino Lego dal vivo.
0: Sì, ti ringrazio, ma è abbastanza evidente. Volevo sapere, te la prendo allora?
3: Il che?
0: Di voi tutte e due?
3: Il cosa?
0: Cioè, lo smentisci tu e indovina chi si compra?
3: No, però
0: ma
3: da domani
0: sarebbe ganzo, no?
3: Meditiamo una nuova rubrica.
0: Cioè?
3: Chi lo piglia? Flash, e sono gli aggiornamenti quotidiani sul futuro di Dodò.
1: Sì, va bene.
3: Chi lo
1: quali
3: piglia?
1: Aggiornamenti?
0: Potrebbe esserci, si potrebbe fare un file registrato,
3: si
0: scritto nessuno.
3: Settimana o no?
0: Questa è una bella domanda. Dobbiamo chiederlo,
3: no,
0: a Gorettolone.
3: Si vedono, si vedono.
1: In realtà,
3: se
1: Carlo sa, però vuole creare un po' di hype.
3: No, vai a
0: ora, tra un paio di giorni vi dico il nome.
3: Tra qualche
0: giorno vi dico il nome. Sì.
1: No, ecco perché su Twitter è scritto.
0: Ma non
1: parlo.
0: Questo, vi dico il nome di quello che penso che possano andare, no, a prendere. Però
3: a gennaio?
0: Sì.
1: Ah, guarda.
3: Gutz del Belgio?
1: L'ha scoperto,
0: come sarebbe?
3: Mamma, bellino
1: Gozze, tanta roba.
3: No,
0: pigliamo,
3: ecco,
0: un altro davanti. Tanto
1: però no, Mario Gozze,
3: no,
1: ricordiamo.
3: Parte tutto,
0: sì.
3: Una bischerata che mi è rimasta in canna nelle 2 ore di palla,
0: sì,
3: al centro. Ieri sera ho visto Norvegia-Portogallo. Parte che credo di aver visto una partita storica, perché Cristiano Ronaldo in panchina 90 minuti credo sia successo una volta nella storia. Infatti, sì, si è incazzato.
1: Ti sei rivisto in lui?
3: Non ti allargare.
1: No, no, lui
3: se va in panchina perché 3 anni sono fermo, ho 2 crociati.
1: Appunto, scusa, comunque anche te
0: la Loppa ce n'ha 4, ne lo raccontavo in un'intervista. 4 crociati.
3: Ho visto 2 bei gesti di Gonzalo Ramos, di cui il secondo gol ha annullato, però 2 bei gesti, ma al di là di quello, te lo ricordi quanto abbiamo seguito Berg della Norvegia?
1: Sander Berg,
0: la pista.
3: Cioè,
0: è lui un bel giocatore.
3: Ma io ieri sera lo guardavo, fra l'altro, quant'è? 1,90.
1: A stomaco vuoto.
3: cioè gli danno palla 90 minuti, la prima palla la danno a lui, gli girano
0: un'organizzazione di gioco e ce la sogniamo. Senti, hai visto anche
3: piaceva a Corvino, eh. Sì.
0: Il nostro Thorsved l'hai visto?
3: No, mangiato. No,
0: infatti chiedevo se
1: grazie, Sander Berg, 28 anni, ormai è andato.
3: Che bel giocatore.
1: 1,95.
3: Mi ricordo, gli facemmo una corte, forse un Pradè più che Corvino, perché era,
0: cioè, era uno, delle, uno dei nomi, 7, uno dei 7000 nomi che venivano sempre fuori
3: forse
0: sul mercato.
3: Addirittura un decennio, perché era giovane, giovane, giovane.
1: C'era no, no, era appena tornato Pradè, perché si parla del settembre del 2019.
3: Estate 19. Ma noi se cominciavo prima a seguirlo sto Berg.
0: Abbiamo visto
1: niente,
0: ragazzino,
1: bravo, sera, davvero, chiaro. 2018 c'era Corvino.
3: Vedi,
0: Pantaleone nostro.
3: Bello, proprio un bel giocatore da
0: quindi
3: vedere.
0: Quindi consigli o conigli per gli acquisti?
3: Berg.
1: Ma perché conigli?
0: Così a caso.
3: E va bene, invece Haaland con il capello tagliato non si può vedere, ma con questo.
0: Senti, nulla, allora ci si vede lunedì prossimo.
3: Sì,
0: questo fine settimana sei a girare, no?
1: Dove?
3: Pirati della Sardegna
0: di Cipro 3.
1: Va a prendere lo squalo balena?
3: Sì,
0: no, e deve girare la serie televisiva.
3: Tra l'altro, grigliata e squalo balena.
0: Sarebbe favolosa, dici.
3: Meraviglioso.
0: Però, scusa, ti ho detto che lo squalo balena.
3: Le lische, però.
0: Capito, però, scusami, si è detto per ore e ore. Sì, siamo amici dello squalo balena.
3: Quello
0: lo buttiamo,
3: lì
0: lo buttiamo sulla griglia, povero squalo balena.
3: Ce n'è un mondo.
0: Ho capito, cioè, noi ci siamo. Quello nostro.
3: Quanto ci si mangia uno squalo balena?
0: Sì, tra l'altro, Galassi in versione poste. Quando è in campo è vestito così oppure è vestito, diciamo così, da calcio?
3: No, ecco quello. Diciamo che la sua qualità calcistica è inversamente proporzionale ai suoi outfit.
1: Ma poi ha fatto
3: che
1: anche un gesto.
3: A vestirsi praticamente come, cioè, quanti anni c'hai, Galassi? 35 più o meno, sì, 20.
1: Sì, ti piacerebbe.
3: 30-35.
1: Sì, è un 93, quindi ne ha 33.
3: Un settantenne, è incredibile.
1: Sì, però
0: lo fa per la pensione, sa.
1: Ha
3: sembra
1: fatto un
3: uscito
1: gesto.
3: Da un film di Robert Zemeckis con Tom Hanks invecchiato.
1: Lui è entrato e ha detto, guarda questi fannulloni. Quindi noi adesso andiamo in pausa, ti ringraziamo per
0: grazie
1: aver...
0: perché c'hai da 10 minuti
1: gli spunti,
0: sapevo cosa dire. Ora ne mancano gli ultimi 26,
1: sì,
0: perché
1: però,
0: c'è la
1: però,
0: sigla.
1: Perdonami, sì. Però adesso andiamo in pausa. Siccome abbiamo tenuto il punto per tutta la mezz'ora per parlare di Fiorentina, dei temi, adesso deraglieremo un po' dopo la pausa. Volevo fare questo annuncio, va bene?
0: Cioè?
1: No, comunque facciamo
0: sei
1: anche
0: pericoloso
1: un po' di leggerezza. Sì.
0: Cioè?
1: Nulla, tra poco.
3: Li avete fatti gli auguri al 76 più forte che abbiamo avuto in Italia su un campo di calcio?
0: FT?
3: Chi?
0: FT, Francesco Totti?
1: Ah, vabbè, 50 anni, certo.
3: Classe
1: sì.
3: 76, non
0: ragazzi.
3: Dico altro. Quest'anno festeggiamo tutti i 50 anni.
0: Beato te.
3: Io e Checco.
1: Però ieri li ha fatti.
3: Se avessi avuto te.
0: Peccato, peccato perché comunque sia te non hai avuto... Cioè, non ho capito perché poi è saltato lì quella cosa con Real. Peccato, Tolo.
3: Perché non avevo
0: essere...
3: testa, poi mi volevo presentare con il giubbottino e Cassano e allora mi hanno detto,
0: non
3: no, guarda, ho quel pellicciotto, sta a casa.
0: Poi quella è stata l'epoca del dualismo frate Luis, no?
3: Assolutamente, scelsero la sede.
1: No, stava per andare alla Sampdoria, è Totti, in realtà l'ha raccontato lui.
3: Sì, 48 anni, Sampdoria o Como?
0: Sì. Se andava al Como, ragazzi, tanta roba. Con Fabrica se diventavo un uccellino.
1: No, ma lui dice anche prima, ai tempi di Montella.
3: Posso andare via?
0: Sì?
1: Vabbè, ok.
0: Linea Turchia-Italia, torniamo alla fine della partita con le pagelle di Tommaso.
1: Esatto.
0: Grazie e grazie a tutti.
1: Adoro. Goods.
0: Gol. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Vedi,
1: sì, sì, sì.
0: Forti,
1: ancora insieme su Radio
0: grandi,
1: Firenze Viola.
0: Nero Verdi.
1: Nick e Nick fino alle 17. Nero Verdi, siamo forti. Gol Nicolo Santi, Nicolo Ceccarini.
0: Rosso Verdi erano pareggiato 0-0 a Mezzolara. Prato ha vinto in rimonta invece 2-1 contro il Ghiviborgo.
1: Ecco, questo era importante. Abbiamo dato subito qualche un'infarinatura. Ecco, subito all'inizio della mezz'ora. Vi stiamo chiedendo qual è secondo voi la località migliore dove andare a fare il ritiro la prossima estate. Nella speranza che la Fiorentina non lo faccia più al Vela Park perché ci siamo anche un po' stufati. Bello il centro sportivo, grande, all'avanguardia, come dire un vanto, ma il ritiro a luglio a Bagnaripoli è oggettivamente un pugno nello stomaco.
0: Secondo me si vorrebbe andare sulla Luna, dove siamo abbastanza sereni, ci si può allenare a tutte le ore, ecco, c'è solo un problema, voglio dire, della gravità, cioè uno tira una pallonata,
1: poi un casino, perché come vai a riprendere il pallone?
0: Esatto, scusa. Dopo c'è un po' un problema che magari ci devono mettere tutti i teloni per capire, però secondo me lì si sarebbe ideale, perché ti può allenare la mattina, la sera,
1: poi occhio che te lo bucano, passano in navicelle spaziali.
0: Esatto, quindi, però la Luna secondo me potrebbe potrebbe essere una buona soluzione, perché comunque tempo è discreto, poi ci sono i crateri, nel senso che comunque se uno perde il pallone male male vanno un cratere di un chilometro.
1: Sì, ecco, va un po' illuminato il campo.
0: Sì, va un po' illuminato, ma poi metti lì due o tre navicelline, un po' tutto quanto eccetera, poi organizzi con lo shuttle i viaggi e poi voglio dire, lì si fa una base spaziale, no, come sarebbe? Vabbè. Due settimane sulla Luna, fatto bene, scioltezza, e così la Fiorentina poi dopo vola davvero, perché se impara, diciamo, la gravità, la non gravità, poi dopo figurati la gravità come volano.
1: Allora, abbiamo parlato di CDA, calcio greco, squali balena, adesso ci ascoltiamo un altro messaggio vocale,
0: sì,
1: ok?
0: Esatto.
1: Sì, sentiamo, vai. Arriva.
5: Benvenuti allo speciale Santuari, Chiese e Ritiri Spirituabili, conduce Niccolò Ceccarini.
1: Il direttore, sì. Senti, ti trego anche qualche messaggio.
0: Sì, va bene anche a Santiago de Compostela, ha fatto bene.
1: Cosa?
0: Il ritiro
1: a Santiago de Compostela.
0: Ci sono varie mete, c'è la Luna, Santiago de Compostela, volendo si potrebbe andare a casa di Santi.
1: Io non ho una casa a Santiago de Compostela.
0: No, vabbè, a casa tua, però la sera per esempio ci sono i concerti.
1: Sì, dai.
0: Ricordiamo. Babbo suona la chitarra, mamma canta, te suoni il pianoforte e il kazoo, e tuo fratello, ecco, tutto questo cosa fa?
1: No, no, lui non suona
0: nulla, prende solo i pacchi quelli, cioè,
1: non l'ha preso,
0: poi si arrabbia perché non gli metta nell'ascensore.
1: No, guarda, non ne voglio più parlare, è arrivato il corriere, ho chiesto se me lo poteva mettere in ascensore,
0: è una cosa vergognosa, voglio dire, cioè, poi per due piani di scale potevi scendere, no?
1: Ma infatti sono sceso, non fa parte della sua mansione.
0: Ma la polemica corriere e fratello Nico come si è poi sviluppata?
1: No, lui si inalbera un po' di più, però d'altra parte è così, non
0: tanto quelli gli frega nulla, tanto quelli lo lascia lì,
1: infatti. Ciao Michele, benvenuto.
6: Ciao Nico, senti, volevo dire una cosa in merito, diciamo, a un cambio di direttivo da parte della Fiorentina invece del solito via da parte. Confermo quello che ha detto Niccolò Santi, o Scarperia o San Perassieve.
1: Sì, San Perassieve è bellino,
0: San Perassieve è bellino.
6: Dicevo una cosa, siccome avevi fatto anche il nome di Berg, il giocatore della Norvegia, ma per gennaio, visto che ci manca da tempo un centrocampista in mezzo, a parte Torreira, ma Hjulmand, quello era lo Sporting di Lisbona ancora prima all'Ete?
0: Credo fosse un 35ino fatto bene, sai Michele.
6: Lo so, però ci manca sempre da una vita.
0: Lo so, però ora fargli spendere altri 35-40 milioni di euro a gennaio comincia a essere complicato. Vabbè che Paratici è bravo nel cercare di convincere il presidente sugli investimenti. Però Hjulmand, qui stiamo parlando di un giocatore superiore.
1: Ha un contratto con l'Atletico fino al 2031 e quindi mi sembra difficile.
6: Oh, la miseria, 5 anni di contratto. E quanto figlia?
1: Non lo so.
0: Sicuro più che a Firenze.
1: Però non vedo perché dovrebbe venire la Fiorentina, capito? Questo dico, poi...
0: Però sarebbe il giocatore giusto, sarebbe uno dei giocatori giusti di cui si parla, cioè,
1: ma che
0: per
1: scherzi,
0: la Fiorentina,
1: assolutamente. Magari, però andava preso prima, capito Michele? È quello il problema.
0: Michele, lì bisognava muoversi un attimino prima, però...
6: Va bene, ok ragazzi.
0: Ciao, buona giornata, grazie, ciao Michele, ciao.
1: Chi vuol fare come Michele, 055 77 111 71, ci chiama e ci dice quello che vuole, insomma.
0: Ma dicevo, quindi noi siamo avanti fino a venerdì?
1: Per cosa?
0: Questa trasmissione.
1: Sì, poi sabato e domenica ci prendiamo una pausa.
0: E si ricomincia poi anche lunedì
1: dopo.
0: Poi
1: lunedì si riparte.
0: E poi come funziona? Anche se arriva fino al venerdì?
1: E poi ci prendiamo una pausa. No, sabato no, perché c'è già una Fiorentina, quindi non
0: c'è. Però tanto la pausa ce la prendiamo, che non c'è la trasmissione.
1: No, non c'è niente.
0: Ma scusa, quindi questa trasmissione va avanti a prescindere?
1: Sì, a oltranza.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Io pensavo si chiudesse tipo con la stagione invernale, si chiudesse, no?
1: Però il mercato non dorme mai, nemmeno d'inverno.
0: Io c'ho da gestire tutta la storia della montagna, cioè, Nico,
1: ho capito.
0: Qui bisognerebbe un attimo organizzarsi, perché si fa una settimana.
1: Vai a comprensorio e tra un come si chiamano, no, quegli stabilimenti, tra una taverna e l'altra prendi, che ne so, un bombardino e poi stai al telefono con Carnevali. Giuntolaccio, li chiami te, i dirigenti.
0: Però insomma, tra una polenta e Osei e il resto, va bene. Capito. Vabbè.
1: Sai cos'era buonissimo?
0: No.
1: I canederli.
0: Ecco perché vuoi andare lassù.
1: A Moena? No, ora non cominciare. Però era buono anche il contesto culinario, diciamo, vabbè.
0: Bormio ti potrebbe piacere?
1: Sì.
0: Bormio.
1: Fresco.
0: Valtellina, fatto bene.
1: Non lo so, altro messaggio vocale.
0: Livigno ancora meglio, si spende anche meno per la benzina.
1: Le accise.
7: Ciao Cecca.
0: Eccoci.
7: Io mi chiedevo invece chi fosse il santo protettore di Grassina.
0: Non c'è.
1: Come non c'è?
0: Quando morirò sarò io.
1: Ah, quindi sta aspettando.
0: Quindi si sta aspettando.
1: Sta aspettando, mamma mia. Oh.
0: È già designato. Il santo di grazia è già designato. Sono io, mamma San Cecca, mia. Che però naturalmente viene a Moia. Quindi se si vuole fare il santo veloce,
1: sì, ho
0: se vuole fare il santo veloce, ora prendo e mi spengo da solo e
1: ma
0: via.
1: Non diciamo fesserie.
0: Ah, se no ci potrebbe volere anche qualche anno, non lo so. Io spero qualche mese, ma insomma.
1: No, sì, è arrivato. Andrea ci scrive.
0: Per diventare santo poi sarebbe tanta roba.
1: Andiamo a Riscone di Brunico, un posto fantastico dove si allena sia la Roma che l'Inter anni addietro, dove si sono allenate.
0: Attenzione, perché non so se si dice Brunico o Brunico.
1: Io ho sempre sentito Brunico, però sai, con gli accenti qui siamo un po'. C'è chi dice Dybala. Un
0: Riscone, sì, da non confondersi con Ronzone, dove andiamo noi del Sassuolo.
1: Certo. Poi c'è Lorenzo, dice Oliveira fece una mega simulazione in un Cagliari-Fiorentina con rigore contro di noi. Dopo di quello venne a Firenze
0: con Toldone.
1: E non
0: gliene, sì, me lo ricordo, c'era Toldone in porta.
1: E dice non gliene fischiavano più nemmeno uno. Becchi e bastonati.
0: Quella partita me la ricordo perché io commentavo, facevo la radiocronaca, o meglio, ho tentato di fare la radiocronaca, perché poi sono stato inseguito per tutto lo stadio dagli steward, non so se all'epoca si chiamavano ancora così, oppure diciamo così, mettiamo dai gestori del Cagliari Calcio, perché all'epoca non si potevano fare più di 3 minuti, no? Come del resto non si potrebbe fare adesso, ora poi non so com'è regolamento radiofonico, però si facevano le radiocronache. Quella partita me la ricordo bene perché a un certo punto mi sono ritrovato dalla tribuna stampa a finire insieme, io ero ancora al vecchio Sant'Elia, insieme ai tifosi del Cagliari, addirittura protetto da due tifosi del Cagliari, perché io onestamente gli dissi guarda, io devo fare per la Fiorentina,
1: certo.
0: Per cui naturalmente volevo fare il Sassuolo, mi hanno messo a fare la Fiorentina purtroppo, quindi devo fare la radiocronaca, non ti preoccupare, cioè, e comunque nella concitazione comunque sia loro, cioè, erano abbastanza belli caldi i tifosi del Cagliari, però ringrazio questi due tifosi che capirono il dramma, ma non tanto perché ero della Fiorentina quanto perché non riuscivo a fare il Sassuolo.
1: Sicuramente ci saranno ascoltando, per cui hai modo di ringraziarli, no?
0: sì e poi comunque sia perché hanno capito che io volevo fare in realtà il Sassuolo, che all'epoca credo fosse non so che categoria,
1: al limite il
0: Grassi, e invece mi mandarono a fare la Fiorentina, no. Che devo fare?
1: Vabbè, succede,
0: non può sempre scegliere, ecco.
1: Volevo dirti, visto che sei in vena dei ricordi, mi dici il ritiro che ti ricordi con più affetto, più piacevole che c'è stato?
0: Ma io quelli con Ranieri, che sono stati i primi, me li ricordo abbastanza.
1: Quindi
0: Cascia,
1: fine anni 90, diciamo?
0: Sì, diciamo a metà degli anni 90. Cioè, Cascia, Rocca Porena, se andava lì, me lo ricordo tante volte per 2 o 3 anni di fila. Ho conosciuto anche un paio di amici, tifosi, che poi sono diventati anche amici nel corso degli anni. Però ecco, non ero un grandissimo amante dei ritiri, perché non è che mi entusiasmasse molto l'idea del ritiro, di stare lì e tutto quanto, eccetera. Forse perché magari era molto monotona la giornata, è sempre uguale, no? Arrivi lì, vai al campo, arriva quello, scende quell'altro, prove tecniche,
1: quello sì,
0: tutto
1: però
0: quanto, eccetera. Però
1: una,
0: ti
1: due,
0: dico,
1: due settimane.
0: No, sì, ho capito, però uguale. Diciamo, quello è stato uno dei primi, cioè più che ricordo con particolare è il ricordo dell'inizio dei ritiri, quel che ho iniziato a fare io, e quelli sì me li ricordo, insomma mi ricordo vabbè che c'erano comunque dei giocatori che oggi ce li sogniamo, e
1: che giocatori c'era?
0: C'era Rui Costa, Batistuta, Toldo.
1: E come facevi ad annoiarti? Potevi anche parlarci, perché non era come oggi che ci fanno stare a distanza.
0: Ma sai, poi era diverso, perché poi anche quando eravamo a Firenze ai campini li vedevamo tutti i giorni, quindi non è che non ci fosse il contatto come non c'è ora, no? Oggi non c'è contatto con i giocatori,
1: zero.
0: Cioè sono dentro il Viola Park, escono, all'epoca c'erano i campini, si aspettavano, facevi due chiacchiere, poi succedeva magari una discussione, allora chiarivi, facevi l'intervista, all'inizio poi era un po' diverso il calcio quando ho cominciato a frequentarlo io. Oggi capisco che magari oggi un ritiro ha molto più valore, perché c'è, sentivo, lo dicevano prima anche Luca e Tommaso, oggi ha più valore un ritiro perché c'è più contatto con la gente rispetto al Viola Park, anche se quest'anno, voglio dire, tutti i giorni aperto, però magari è l'atmosfera della montagna, e tutto quanto, eccetera. Io sinceramente,
1: ma poi scusa, mica
0: penso
1: prendi
0: che
1: ferie,
0: sia questa la differenza.
1: Ma anche per le persone prendono ferie per andare in vacanza, il ritiro in Trentino Alto Adige, non penso che nessuno prenda ferie per andare a Bagno Ripoli un pomeriggio a prendere il caldo.
0: No,
1: capito?
0: No.
1: Chi va a Bagno Ripoli ci va per passare un pomeriggio diverso, però ecco, non è il top.
0: Però se l'anno prossimo la Fiorentina dovesse tornare a fare un ritiro in Alta Italia, io, se vuoi, ti metto la buona parola, conoscendo i comprensori.
1: Ma mi dici una cosa, ma cos'è che avevi detto, quali posti erano dove andavano a fare il ritiro negli anni 90?
0: Cascia, Roccaporena.
1: E dov'è? Dove sono?
0: Cascia e Roccaporena sono in Umbria.
1: Ah, in Umbria andavano,
0: sì,
1: eh?
0: Sì.
1: Ah, guarda, sì, te.
0: Sì. Sa che Roccaporena è anche a confine con le Marche.
1: Ma lo vedi che ci sono località anche in Umbria, dappertutto? Perché devono andare in Austria? Non la capisco sta cosa.
0: Sì, a Roccaporena ci sono altre, perché a Ranieri, perché c'è Santa Rita da Cascia, e Ranieri era, mi sembra, mi ricordo che comunque sia devoto anche di Santa Rita, per cui gli piaceva, certo, anche l'idea di andare a Cascia, ed era un posto abbastanza, non è che ci fossero grandi cose da fare come puoi immaginare, però Roccaporena, dove si allenavano, era bellino, in cima c'era un bel campo nel verde, me la ricordo, poi vabbè, era tutto, era tutta un'altra storia.
1: Attraverso YouTube ci scrive Luciano e dice: vorrei andare a Cortina. Con Prandelli era una
0: Cortina, certo, sì,
1: sai da quant'è che non ci vanno? Da un pezzo.
0: Questa però è bella, questa, non questa te la sei studiata, questa te la sei studiata nel periodo in cui Tolo parlava della scuola balena,
1: sì, sì, è lì per la, esatto, pensavo alla vostra.
0: Sei sempre forte, Niccolino Santigol.
1: Ciao Walter, benvenuto.
0: Da Roma?
1: Da Roma.
8: Ciao Nick, ciao Cic.
0: Ma senti, dimmi una cosa, gialla come il sole, rossa che come cosa? Il colore mio, quando senti quella ti piglia subito male.
1: Ma che?
8: No, Cic.
0: Ti piglia subito male, Ti piglia subito male.
8: Io sono di generazioni della provincia di Grosseto, sono arrivato a 5 anni, mi hanno portato purtroppo a Roma, io credevo che mi portassero verso Firenze, invece mi hanno portato i miei a Roma.
0: Ma perché tutte le strade alla fine portano a Roma, voi? Il problema è solo quello.
1: No, invece lui è del grossetano, come Cristiano Piccinelli.
0: Se tu fossi nato a Grassina non avresti sbagliato strada.
8: Io sono della provincia di Grosseto, vicino alle Terme di Saturnia.
0: Bello.
8: Per riservatezza.
0: Sei forte, Valterone, a prescindere, io ti sento, però tu mi devi dire una cosa prima di dirla a te. Come fai a intervenire a tutte le ore, a tutte le trasmissioni? Perché io voglio diventare te in questo, perché io non so come tu riesca a fare, cioè a conciliare tutti i tuoi interventi a tutte le ore, ecco, cioè.
8: No, cerca, senti, non è che intervengo.
1: C'è un'agenda.
0: No, è per dire, no, perché ti sento spesso,
8: diciamo,
0: anche la mattina.
8: In alcune trasmissioni, non in tutte.
0: Però c'è qualcuna che ti piace di più.
8: A voi ascolto perché siete di una simpatia eccezionale.
1: grazie.
8: Incredibile. Quindi
1: male lo pensi
8: poi
1: tu.
8: C'è Nick è un ragazzo, giovane ragazzo, giornalista di grande prospettiva.
0: Sì, infatti, sì.
1: Grazie.
8: Perché tu ormai sei consolidato.
0: No, io sono vecchio ormai.
1: Un caso perso ormai.
8: No, non sei vecchio, sono vecchio io, che ho 64 anni, sono più vecchio di te.
0: Però te sei più vicino di me alla pensione, sei vicino, tu ci sei quasi.
1: Sentite,
0: eh?
1: Ma questi discorsi sono molto interessanti. No, però andiamo al solo.
0: Scusa, volevo chiarirla sta cosa, perché ora dal 2029, Walter, hai visto, lo mettono a 67 anni e qualcosa. Ci fregano.
8: 8 mesi.
0: Fregano, quindi ci tocca lavorare fino a 68. Io invece non ho nessuna intenzione. Troviamo un modo per lavorare meno. E farsi pagare di più, Walter, se c'hai la soluzione chiamami.
8: Sono d'accordo circa. Ora volevo dire però, se mi consenti, certo, una cosa a Nick, che già gliel'ho detto una volta, però io cerco di spiegarmi. Circa, tu sai benissimo quando Zoff disse mi vengono
0: cattivi pensieri. Sì.
8: Te lo ricordi, no? Esatto.
0: Allora, a Genova con la Sampdoria.
8: Esatto, la domanda, Nick, che faccio, che come dico è bravissimo, è giovane ma ha una prospettiva incredibile, però mi devi rispondere a questa domanda, Nick. Allora,
1: ma Nick chi, Cecca?
0: Quello giovane, ha detto.
8: No, tu mi devi spiegare, Nick, scusami,
0: sì.
8: No, a Nick faccio la domanda. Nick, tu mi devi spiegare com'è possibile. Io ti parlo solo di tre rigori netti che sono capitati, e sai a chi mi riferisco, no? Che
0: sì,
8: tu hai detto non lo vorresti togliere in VAR addirittura, sì. Però mi spieghi come quei tre rigori netti, allora l'arbitro può essere scarso e vabbè, siamo d'accordo, ma come hanno fatto a non, il VAR a intervenire, come ha fatto a non intervenire, non ci sono spiegazioni, te lo spiego io, non ci sono spiegazioni. Purtroppo mi vengono cattivi pensieri, finisco così, guarda, sì, la cosa, no, poi tu magari mi risponderei, e io rispetto quello che dici, perché ci mancherebbe, io rispetto tutti, però tanto so che non le condivido questa cosa, però Io per me c'è di più, non è una questione che il VAR non è intervenuto, si sono inventati di tutto, non esiste che non l'ha visto, in televisione l'ho visto io, no, l'hanno visto tutta Italia, com'è possibile? Dammi una tua spiegazione.
1: Ok, ringrazio. Grazie Walter,
0: ciao Walter, un abbraccione, ma io ciao. Sai...
1: A me fa sempre piacere che Walter approfitti per parlare di arbitraggio, anche quando parliamo di tutta, posto che non sappiamo mai che qual è l'argomento importante della nostra...
0: Sì, io non so lui se però, a quale episodio di preciso si riferisca, per esempio, voglio dire, per esempio col Pisa, ma probabilmente, la trattenuta di Pellegrino è che è da calcio di rigore,
1: ma forse
0: trattenuta...
1: anche Juve-Atalanta, poi c'era Bologna-Torino, un po' di occasioni particolari.
0: Sì, non so se lui si riferiva solo anche alla Fiorentina, però magari agli episodi della Fiorentina, perché magari io ho una mia idea, l'ho già detto e la ribadisco sul VAR, che finché l'interpretazione, finché la regola sarà costretta, diciamo così, a non essere rigida ma interpretativa, ci sarà sempre il caos, perché l'interpretazione mia è diversa dalla tua, è diversa da un'altra. Finché non c'è un regolamento che non dà adito a un'interpretazione su certi episodi, secondo me si starà a discutere a settimane. Per esempio, il fallo di mano, prepariamoci, ci saranno 100 miliardi di discussioni perché tutti diranno no, la palla va incontro al braccio, no, in realtà lui leva il braccio, lo mette sopra, lo mette sotto, poi cerca di andare a colpi di testa, gli sbatte sul, cioè sarà così. Io dico solo una cosa. Quello che dico e che ho ribadito, al di là degli episodi dei singoli delle singole squadre, c'è una cosa che non va assolutamente fatta, cioè passare da un estremo all'altro. Cioè, se si passa dalla moviola al non intervento, si sta sbagliando. Si deve ritornare al chiaro evidente. Ora lui dice: ma perché non l'hanno visto? Io questo non lo so. Però ci sono delle cose chiare ed evidenti che sono state interpretate nella direzione sbagliata. Andrebbe chiesto a Orsato.
1: Ma devono perfezionare il VAR nelle occasioni lampanti, no? Però quello che voglio dire è che, per quanto ho capito io, i rigori che non sono stati dati non sono stati dati perché i giocatori in questione non erano diretti verso il portiere, cioè verso lo specchio della porta, ma stavano andando in diagonale, che è un'interpretazione, una regola, non lo so questo. Dopodiché, Walter, se tu ci vedi qualche cos'altro dietro, non posso risponderti.
0: A me non mi sembra una risposta convincente questa. Ma non da parte tua, diciamo dell'AIA,
1: questo
0: perché,
1: è legittimo,
0: perché
1: certo.
0: Io qualsiasi movimento faccio in area di rigore lo faccio per andare incontro al pallone o quantomeno per smarcarmi, e nel momento in cui mi voglio smarcare, se te mi tiri la maglia o mi butti giù, anche se torno indietro, perché io potrei fare anche un passo indietro per cercare di trovare lo spazio per andare a prendere, che ne so, un calcio d'angolo o qualsiasi cosa. A me francamente mi sembra una motivazione che regga poco.
1: Però io dico, a parità di polemiche che c'erano prima e ci sono oggi, io mi prendo un calcio in cui si gioca quantomeno,
0: sì.
1: Però con la speranza che dopo la sosta già inizino a intervenire di
0: bisogna
1: più nei casi
0: giacca,
1: spinosi. Si mette?
0: Va messa.
1: Mettiamola,
0: sì,
1: dai. Mettiamo la giacca. Te ti togli anche le cuffie come se fosse un'operazione così complicata.
0: No, è complicata. Finisce la giacca perché comunque sia, sai, i meno due dello studio.
1: Facciamo una cosa, ascoltiamoci qualche audio, dai, vocale.
0: Con la giacca.
9: Grande Lulu Oliveira, Barroso Oliveira. Che importa se... Per scartarli dici basta un'ora, che fretta c'era, scarta tutti Oliveira, che fretta c'era, scarta tutti e facci un gol.
1: Bravo, questo è baritono, eh?
0: Sì, bello però questo, eh?
1: Sì. Senti, volevo dire...
0: Ciao, c'è anche Andrea Giannattasio.
1: Ci vorrebbe
0: un po' di Giannattasio,
1: sì.
0: Soprattutto la mattina, non c'è mai.
1: Sì. Ci scrivono un po' di ascoltatori, siamo pieni di messaggi, questo mi dispiace perché non riusciamo a leggerli tutti.
0: No, questo ci dispiace perché ci porta alla chiusura.
1: Dice Fra, ci scrive Fra.
0: Sì.
1: Buonasera, ho sentito che Nick punta a diventare il patrono di Grassina. Eventualmente continua con i collegamenti con la radio anche dopo il passaggio a Santo?
0: Sì, bisogna vedere se in quel caso lì me lo faranno fare.
1: Quello
0: perché ci potrebbe avere l'esclusiva a nostro signore,
1: no, infatti,
0: quindi io di fronte a questo non è che posso, no, ora su quel caso lì non lo so, poi magari sentirò qualcuno se mi autorizza, però
1: se ti chiedono l'esclusiva non puoi farlo.
0: Che vuoi, se sono lassù non è che posso stare, voglio dire, cioè, capisco che c'è Radio Firenze Viola, sarebbe giusto parlare un po' di calcio mercato, però
1: certo.
0: Sembra un po' eccessivo, ecco, voglio dire, non me la sento di andare a chiedergli l'autorizzazione.
1: Alberto dal Belgio, salve, un bel ritiro a Santa Rita di Cascia, un saluto.
0: Sì, a Cascia più che a Santa Rita, sì.
1: Sì.
0: Paese è Cascia.
1: Chiedo a Stefano Cherubini se possiamo ascoltarci gli ultimi vocali.
0: Forza Cherub, se ce la puoi fare.
1: Vai.
0: Tanto hai risputato già Natale.
10: Lo scecca, ma a funghi come sei messi lassù.
0: Alla grande.
10: Gli rossi o pallini bianchi, a me garba.
0: C'è di tutto, anche le sequoie ma giganti abbiamo.
1: Certo.
0: Sì.
11: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. vedevo sul catalogo del Monte di Grassina, il Grassina Tour, l'agenzia di viaggi di Grassina dava per la Fiorentina. Prima settimana del ritiro, Medjugorje, posto
1: vedi,
11: duro,
1: vedi.
11: Poco benessere, poca vita, sì. E tanto correre. Poi da lì si va a Fatima, sul mare quasi, certo. O comunque al caldo, e l'ultima settimana si va a Lourdes, dove invece in pieni Pirenei si fa l'ultima ossigenazione e poi si torna a casa tranquilli.
12: Buon ragazzi, sono Daniele, buonasera. Meglio oro e si fece parte noi dei Martello di Olivera. E sotto porta lui sempre la sbaglia. E più che un palco pare una guaglia.
13: Ciao ragazzi, Mauro Tassiano, sì. A Sant'Angelo all'Ecore c'è una festa del patrono, si chiama festa Il Volo di Cecco Santi. Ah. Ma che sei Evo 2?
1: Sì, ci hai scoperto.
0: Ma quando la fanno?
1: Noi.
0: Scusa per curiosità, perché magari ci si va a fare la guest star dell'evento.
1: No, potremmo andare a fare una trasmissione lì, scusa.
0: Sì, si potrebbe andare, però
1: Cecco Santi,
0: io
1: scusa.
0: Punto naturalmente diventare santo di Grassina, quindi.
1: Volevo
0: perché
1: dire,
0: poi
1: ma
0: non so perché mi dovrebbero far santo.
1: Non lo so, però
0: mi è stato tanto buono nella mia vita.
1: Questo lo sai te, però non
0: so
1: è
0: io,
1: vero,
0: sono stato, non mi merito di essere santo.
1: Però l'importante
0: magari
1: è che
0: potrei,
1: non ti chiedano
0: potrei
1: l'esclusiva.
0: Essere, come posso dire, diciamo così, riferimento pseudo sportivo di Grassina.
1: Gol.
0: Sì, quello ci stava.
1: Sì, no. Volevo dirti, ma sai chi l'ha consigliato di andare a Fatima?
0: No.
1: Morandi, diceva "Fatima andare dalla mamma".
0: No, ma te dico, sei veramente.
1: Però,
0: guarda però Cherubini.
1: Ti avevo visto un po' dubbioso.
0: Sì, perché ho sempre paura di quello che stai per dire. Però nel frattempo Cherubini ha brutta smorfia,
1: Sì, ha ragione. Oggi si
0: brutta
1: vede che siamo stanchi
0: del Cherub,
1: di questa sosta.
0: Questa Mick, sosta gli sta facendo male al Cherub.
1: Ci dice Mick in chiusura.
0: Salutiamo
1: no?
0: anche i genitori del Cherub che sono sempre.
1: Da loro
0: seguirci.
1: Ci ascoltano il martedì. Come? Oggi è lunedì, non ascolta domani.
0: Ci ascoltano il martedì.
1: Qui preparati perché domani, sì, domani.
0: Come vanno a fare la spesa il martedì?
1: Non lo so, però ma sono il martedì e collegati alla radio. Per cui
0: ma come, solo il martedì, Cherub?
1: Così dice.
0: Il martedì, male però,
1: Mick dice: sì. Grande battuta da un pezzo, di la verità, te l'aveva scritta il Costa.
0: Sì, Costa ci va.
1: Costa ci va. Va bene, basta, abbiamo finito.
0: Bene, allora sì, domani ricordiamocelo, si viene anche qui domani 16:17.
1: Sì, leggo solo questo messaggio perché sai, comunque a noi interessano i contenuti. Ci scrive Silvo dal Ponte. Oggi sono a funghi, fate Bobis.
0: Speriamo tu ne prenda parecchi.
1: Sì, esatto.
0: Gol. E noi rispondiamo con un gol. Bene, è tutto.
1: Grazie,
0: tra poco
1: grazie.
0: C'è Galassi, sempre che naturalmente non ci abbia da buttare giù due o tre bollettini.
1: Perché?
0: Perché scusa? Comunque, sai, ora c'è la gente, c'è
1: ho
0: il
1: capito.
0: P. Stanno servendo i P48.
1: Cioè?
0: Io c'ho il 51.
1: Vabbè, grazie a Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Grazie anche a
0: Nicolò
1: Ceccarini.
0: Santi, grazie a Nicolò Ceccarini, grazie a me stesso,
1: certo,
0: grazie
1: certo.
0: a te stesso e grazie a tutti voi che avete questa ora di pazienza, che però almeno mi fa un po' ridere.
1: Un po' di leggerezza.
0: Un po' di leggerezza, ogni tanto.
1: A
0: ma
1: domani.
0: Non va bene, non va bene. Leggerezza, mi raccomando. Ciao.
1: Ciao.
14: Radio Firenze Viola.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
16: Tutto ciò che fa Fiorentina
15: è su Radio Firenze Viola.
17: Un minuto dopo le 14, lunedì 28 settembre, un'altra settimana da affrontare con il coltello tra i denti, spasmodica attesa di vedere che Fiorentina sarà a Marassi alla ripresa del campionato, ancora tra un bel po'. Nel frattempo ci accontentiamo dei 9 gol di ieri, qualche indicazione positiva, qualcuno che invece è ancora a lavoro a parte, mi riferisco soprattutto ad Attà, qualche giovane che si è messo in mostra e 2 giorni di pausa per il gruppo Viola, oggi e domani libero, da mercoledì si torna a lavorare sotto gli ordini di Paolo Vanoli. Nel frattempo stasera l'Italia di nuovo in campo in Turchia contro Vincenzo Montella per evitare un'altra retrocessione, caro Luca Calamai, perché ormai non siamo nemmeno più un calcio di Serie B, ma di questo passo diventeremo un calcio di Serie C, almeno a livello internazionale. Ben trovato, buona settimana.
18: Allora, visto che te la sei cavata con quelle poche cose,
17: sentito,
18: che ci sono,
17: lungo
18: l'hai
17: dette
18: tutte, ma
17: preambolo.
18: L'hai
17: dette
18: con questa bella convinzione,
17: sì,
18: cioè
17: sì.
18: Che piace. Allora ti aggiungo anche che l'allenatore del Parma è Gilardino,
17: è vero,
18: ex
17: novità.
18: Viola, quindi
17: ci hanno pensato una settimana.
18: Ci hanno pensato una settimana, Gilardino, quindi beh, bene, arrivederci. Cioè,
17: no, nel senso, trionfa la Nations League. Io, se vuoi,
18: no, allora,
17: ho fatto il pieno, ho visto un grande, grandissimo spettacolo tra Spagna e Inghilterra, sì. Ho visto una bella Norvegia ieri che però ha pagato un dazio enorme per il suo portiere, e poi ci sarebbe l'Italia, perché la vediamo,
18: guarda che gol,
17: sui nostri schermi, presa a pallate, si può dire così, dal Belgio, fra l'altro con questo Götz che tanti avevano sponsorizzato in estate e ci ha mostrato, perché poi era tra i più appetiti. E fatto sta che stasera leggevo, insomma, il rischio di retrocedere anche in Nations League è reale, ma noi ci affidiamo a Dumbia, Fagioli lo teniamo in ballottaggio, andiamo avanti così. Abbiamo visto anche Ken esterno, so quanto ti è piaciuto, io già Ken, no, sai che fatico a digerirlo, esterno è proprio volergli male, sì. Quindi Mancini
18: anche deve... se lui si è battuto, si è impegnato,
17: lui si è battuto,
18: nel primo tempo
17: ha fatto anche una
18: porta.
17: Partita di buona volontà, esatto, credo che dopo di me ci sia Mancini a livello d'antipatia, sì, verso Ken, che fargli fare l'esterno,
18: no,
17: è proprio
18: fatica.
17: Cattiveria,
18: fatica, no, allora fammi dire, guarda, io esco dall'intervento su TMV Radio,
17: sì,
18: dove ho detto, ragazzi, è troppo lunga questa sosta, è troppo lunga, non c'entra niente, cioè è come quando te vai a mangiare, ti prendi l'aperitivo, prendi due crostini, poi dici, oh, ora si va a mangiare un bel carbonara, un bel piatto di tagliatelle o funghi, e poi ti ritorna fra tre ore. Come fra tre ore? Sì, fra tre ore, per tre settimane.
17: Un matrimonio dove
18: può,
17: c'è qualche problema,
18: non, si può,
17: eh?
18: Non c'entra
17: tra
18: niente,
17: i
18: questa
17: e
18: è una pugnalata a ciò che alimenta poi, no, il calcio, cioè la passione, l'interesse, non c'entra niente. Noi siamo qua perché il mestiere ci obbliga a stare qua e cercare anche di proporvi dei temi che sono dei temi, come usiamo dire, un po' freddi, ma che comunque durante questa sosta interminabile possono diventare oggetto di dibattito. E all'interno di tutto questo aspettiamo la formazione di oggi. Allora, io non ho capito perché non fai giocare Fagioli Play nel centrocampo con Tonali e Barella. Non l'ho capito, per me è un mistero gaudioso.
17: Anticipiamo che ad ora dovrebbero essere Tonali in cabina di regia, sì, Frattesi sul centro-destra e Dumbia sul centro-sinistra.
18: Questa è l'idea, giusto? Cioè, ma perché?
17: Ballottaggio, se, ovviamente, con Fagioli, Dumbia.
18: Durante il ritiro a Coverciano lavori su tre registi, i tre registi sono un ragazzo romano, non lo, guarda, Romano è il meno colpevole, no? Perché? Ma se te metti un ragazzo in mezzo a Tonale e Barella è l'occasione migliore, cioè è la massima protezione che gli vuoi dare, no? Gli puoi dare. Poi se Barella è da 4 e Tonale è da 4, questo poi il ragazzo un po' che andare in confusione pure lui. Ma perché non Fagioli? Poi hai provato durante tutta la settimana tre registi: Mandragora, Romano e quello che è andato al Torino, quello Ricci,
17: giusto.
18: Poi vai, prendi una bastonata, vai in Turchia e rimetti Tonali a far lì, ragazzi, cioè, allora, per me, lo sapete, è stato sbagliato riportare Mancini, ma Mancini mi sembra confuso in un mondo dove è tutto in confusione, perché se ci pensi bene, Tommaso, a volere Mancini è stato Malagò, che ha detto, decido io, fidatevi di me, prendo Mancini. Ora forse mandano via Malagò, per cui se mandano,
17: sì, si parla
18: via Malagò,
17: di commissariamento.
18: Se mandi via Malagò, chi protegge più Mancini? Nessuno, te lo dico io. Se va via Malagò e l'Italia di Mancini retrocede in National, secondo me lo mandano via Mancini.
17: Dicià?
18: Sì, perché già il vecchio, il candidato di che era rivale di Malagò, voleva un altro commissario tecnico, e stai attento ad Antonio Conte, che era quello che voleva la Serie A. Quindi siamo in una situazione di confusione totale. Io mi auguro che Fagioli resti lucido e resti freddo, anche se è circondato,
17: mi dicono,
18: da confusione.
17: Sky cominci a darlo titolare
18: Fagioli?
17: Sì.
18: Ecco, lo spero. Io spero che Fagioli sia titolare e spero che sia Fagioli titolare in cabina di regia. Allora, ripeto, prenderebbe un minimo più di senso, perché allora ovviamente tornerebbe Frattesi, fa la mezzala normale, e se sei partito con l'idea di Tonali mezzala, andiamo avanti con Tonali mezzala. Dopodiché la partita di Signa mi è piaciuto, dopodiché oggi parleremo anche di questa voce di un ritorno alle vecchie abitudini con i ritiri non al Viola Park, e mi è piaciuta la determinazione che Vanoli dimostra anche in una partita
17: La catechesi
3: Chizza.
18: E ti devo dire che sabato ho fatto il salotto dello sport insieme a Ciccio Graziani, mm-hmm. no? E ho detto a un certo punto: Ciccio, poi domani c'è questa sgambata con il Signa. No, mi ha detto, in questo momento della stagione non esistono sgambate, vedrai che Vanoli la prenderà sul serio, perché deve prenderla sul serio. E in effetti Vanoli mi pare l'abbia presa sul serio.
3: Sì, c'è da dire che ad ora un'altra amichevole non dovrebbe esserci, quindi poi vediamo, perché probabilmente
18: perché domenica mercoledì, ci stava bene,
3: sì, più che altro per tenere un po' il ritmo, da mercoledì alla ripresa degli allenamenti è ancora molto più di una settimana. Cioè, finisce una mai. Decina di giorni, finisce mai prima di andare a Marassi, dove peraltro De Rossi si giocherà molto, ma insomma ci sarà tempo per parlare dei nostri avversari. Ieri l'ho tenuta d'occhio anch'io, non mi è dispiaciuto affatto il modo in cui Gonçalves segna l'1-0, poi ancora al 100% il portoghese non è, ma si vede, ecco, ribadisce questa qualità anche al momento del tiro. Abbiamo visto fra l'altro anche qualche giovane mettersi in mostra, si giocava tre tempi da mezz'ora e poi ci torneremo. Per il resto, Luca, ti preoccupa questo differenziato che prosegue per Attà? Perché qui non ci hanno detto niente, quindi si suppone non sia niente di grave, ma sto ragazzo no? Cioè, evidentemente qualcosina da monitorare, cioè.
18: Ho letto con grande attenzione la sua intervista fatta a Corriere Fiorentino, giusto se non sbaglio. E mi è piaciuto il fatto che lui riconosce che è molto lontano dal miglior Attà. Mi sorprende quando lui parla di quanto gli pesi non fare gol, ma lui non è un attaccante, dovrebbe viverlo con un pochino più di leggerezza. Tutto questo è un punto interrogativo. Certo, se è così, se Attà non sta al 100%, allora dentro l'AI e fuori Attà, cioè ora.
3: Beh, ragazzi, io ho detto Genova, un dur e te hai detto l'AI.
18: No, se Attà non sta al 100%, se Attà non sta al 100%, cioè a Genoa ci vuole gente e sta bene, ragazzi. Genoa sarà una battaglia, io ve lo dico, cioè si gioca tutto. De Rossi mi hanno detto ha un ottimo rapporto con il gruppo squadra, comunque la gente gli vuole bene a De Rossi, cioè vai a sfidare un mondo su 30.000 abbonati, cioè un mondo incredibile, ve lo dice. Lì la Fiorentina oggi non ha la qualità di vincere solo di qualità,
3: no, deve
18: andare
3: deve
18: lì batte, e quindi serve, certo, chi sta bene, niente giocatori al 70%, deve andare chi sta al 100%, perché questo è fondamentale. E si capisce da questa situazione perché ancora noi non abbiamo visto il vero Attà, e perché qualcuno si dimentica, è un giocatore fuori categoria per la Fiorentina, ma per quello che abbiamo visto è un giocatore ancora problematico, molto problematico. E Gonçalves è questo, Gonçalves è il giocatore di colpo, è il giocatore di colpo, e quindi
3: se la mette nell'angolo come ieri, poi ancora c'è un po', ancora è un po' piantato, però quel tiro non è facile, lui lo fa
18: facile quando lo vedi dentro.
3: Sì,
18: lui è un giocatore di colpo, ti devo dire, non fa scattare denunce,
3: calma,
18: un pochino mi ricorda Mutu. È un giocatore di colpo, lui gioca in quella mattonella, perché è lì che gioca in quella mattonella, è più attaccante secondo me che trequartista. Lui
3: c'ha
18: il gol, lui lo va a cercare il gol,
3: sì.
18: E quindi è un giocatore come Mutu, poteva stare anche mezz'ora senza toccare palla, poi boom, ti faceva gol. C'è il colpo, sono giocatori di colpo, ma Gonçalves lo devi mettere dentro quando hai la squadra. Quando hai la squadra, 10 più Gonçalves, perfetto, poi lo trova lui il posto. Ma ancora la Fiorentina non ha la squadra, e quindi ancora deve avere, prima bisogna trovare la squadra. Non c'è la difesa. Oggi giustamente volevamo fare un focus, ma lo faremo domani, perché la Fiorentina ha tanti dubbi sulle corsie esterne, sui terzini, tanti, ma proprio tanti. Non ha un centrocampo chiaro, non ha nemmeno il bomber chiaro. E quindi
3: ieri
18: oggi
3: devo dirti che Valdepeñas mi è piaciuto in quell'accelerazione, sì, con tocco per gol di Pellegrino.
18: Squadra di eccellenza.
3: È chiaro che ovviamente contro il Signa le corsie, soprattutto laterali, erano praterie, sì, quindi anche Dodò, per esempio, no, l'abbiamo visto bello.
18: Il Signa del grande presidente Balderini, sì, Signa che aveva vinto.
3: Bella la cosa dei cappelli.
18: Che aveva vinto il derby con la Lastrigiana poi prima. Non cercare, io non cerco più il colpo. Allora, di Gonçalves mi resta il colpo. Sì. Il colpo lo fai a prescindere da chi giochi.
17: Sì, però sgassa, Valdepeñas.
18: Ma cioè, l'abbiamo visto, ma deve difendere.
17: Sì,
18: il problema è quello.
17: Così come devo dirti, Dodò, come al solito, quando prende il passo, però hai ragione. Calma e sangue freddo.
18: Secondo Ciccio Graziani, a Fiorentina deve comprare un grande terzino sinistro. Non gli convince nessuno di quelli che abbiamo.
17: Voglio dire, cercavamo Ruggeri. Sì. Avevamo fatto un sondaggino.
18: Lui avrebbe
17: Doge,
18: ti devo dire la verità.
17: E secondo me sì, sono d'accordo.
18: Ci abbiamo Marco Tonelli, felice, Marco Tonelli felice.
17: Sì, raggiante, anche lui ha seguito peraltro le prove di tutte le nazionali della Guinea, e perché
18: quale
17: ce l'abbiamo scoperto, ce n'è più di una, siamo andati tutti in confusione.
18: Facciamo
17: ce ne sono tre
18: della Guinea.
17: Sono tre Guinee, anche se poi quella che interessa a noi è quella di Beto, che comunque aveva trovato un assist nel weekend, ha giocato anche Dragusin con la sua Romania, che è stata sconfitta dalla Svezia.
18: Così, così, vero?
17: Così. Pongracic è rimasto fuori. Vediamo la prossima
18: gioca
17: girata
18: Lander,
17: di partite. Per l'Under bisogna aspettare mercoledì, come
18: tante,
17: dovremo aspettare anche mercoledì notte per l'Argentina, giovedì mattina.
18: Tra l'altro ho letto che c'è una comprensibile rivolta sul ritorno degli argentini.
17: La Roma sta già bubando.
18: La Roma dice non li fa tornare.
17: Noi Mastantuono, loro giocano il 6, mi sembra, alle 2 del mattino.
18: Vuol dire che lui il 10 un può giocare.
17: Se va bene, torna il 7 sera.
18: C'è
17: l'8 e il 9. Io mi ricordo solo uno che giocava con l'Argentina, tornava, lo mettevi in campo e faceva due gol uguale.
18: No. Io ti dico che ha ragione la Roma, trovo immotivato questo fatto. Capisco però che fai fatica a dire a Mastantuono,
17: ma poi c'è l'addio a Messi.
18: Come fai a dire a Mastantuono non andare all'addio a Messi? Cioè,
17: no, fra l'altro si gioca la 10. Sì. Potrebbe essere lui l'erede.
18: Fai fatica.
17: Di quel numero. A proposito dei numeri, ancora non l'abbiamo dati: 348-7513-933. E siamo in diretta su Lady Radio fino alle 16. 3925-727775. Se no, chiamateci 055-77-11171. Direi aperta la sfida a trovare ulteriori argomenti. Se ne trovate, ne dibattiamo volentieri. Di questa sosta, sono curioso di sapere cosa ne pensa Alberto Polverosi, al quale giro la proposta di Lapo da Firenze, che le concentrerebbe tutte a settembre le soste delle nazionali e poi far partire il campionato a ottobre. Che dici, Alberto? Sarebbe un'idea?
19: Allora, con me delle nazionali parlate male, nel senso che sono troppo controcorrente, cioè la vedo da sempre in un'altra maniera rispetto ai tifosi dei club. Per me le nazionali dovrebbero avere la priorità in assoluto, sempre, cosa che invece nella maniera più assoluta succede, tantomeno da noi. Mastantuono, tipo prima parlavate di Mastantuono,
17: sì.
19: Io al posto di Mastantuono sto in Argentina, ve lo dico proprio sinceramente.
18: No, lo capisco.
19: Perché io innanzitutto gioco un bel pezzettino di futuro, e poi perché io devo rendere omaggio a Messi, per forza. Cioè, proprio non
18: si può dire che l'Argentina forse poteva essere più attenta anticipando di un giorno quella partita, un po' più rispettosa,
19: poteva essere, anche perché ci sono tanti europei, cioè tanti giocatori che giocano in Europa, certo, però se è così,
18: no, infatti,
19: ma guarda, si apre il telefono e dice: ma che cosa dice? È chiaro, però per me è così, la nazionale arriva prima di ogni altra cosa, per cui per quanto riguarda il calendario, vediamo che cosa succede. Questa è la prima volta che c'è questa sosta di 3 settimane, vediamo che cosa succede, come tornano dalla nazionale giocatori. Sono curioso di aprirlo, ora non saprei, francamente è la prima volta che succede, e quindi bisogna vedere, riunire, fare il calendario tutto per in un mese, ma in un mese quante partite vuoi giocare? 6. E poi dopo che succede? Ti rivedi dopo 12 mesi e lasci in piedi, perché sei partite, allora devi cominciare a levare dei tornelli, togliere la National League, perché solo 6 partite sono queste di National League. Poi il prossimo anno, durante la stagione del marzo, non mi ricordo quando, cominciano le qualificazioni all'europeo. Insomma,
18: è complicato.
19: Che vogliamo fare? Ma guarda, la soluzione ideale, io lo dico da una vita: aboliamo le nazionali.
18: No,
19: fuori le nazionali, basta. Tutto è club, soldi ai club, giocatori ai club, non tornano infortunati. Si evitano un sacco di polemiche. Piacerebbe questo calcio a tanti piacerebbe, a me farebbe schifo, no. Però io sono una voce, sì, sì, no. Una voce troppo, no,
18: devi trovare un compromesso, ecco il compromesso. Ma io sai dove lo trovo, no. Il compromesso, per esempio, io farei fare le partite, ma ora si fa naturalmente sono chiacchiere da bar, ma io farei fare le partite alla nazionale nelle ultime due settimane di agosto, così non entra il mercato durante il campionato, e per me è una follia il mercato durante il campionato,
17: a quel punto dici la festa sul mercato, non ha dubbi sulla nazionale,
18: e già quello c'è uno spazio, e poi ritorni alla normalità dei due.
17: Beh, io ho capito perché hanno tre settimane tolto sono tante. Le tre soste non si capisce perché le abbiano accorpate, ecco.
18: E poi sinceramente
19: le tre soste perché così fanno quattro partite, le tre soste
18: l'hanno accorpate per evitare la sosta di inizio settembre,
17: ho capito,
18: sì. E questa è stata la scelta, lo capisco.
19: Luca, il problema no, è il calendario, ovviamente sono 12 mesi, ma se tu inventi anche il mondiale per club come un altro mondiale, appunto per le squadre normali, le squadre di calcio, è chiaro, poi gli spazi sono quelli, certo. Sono 12 mesi, non è che l'hanno tiri come un elastico.

0: fanno 20 e le fanno via l'Inter, la Juventus, non lo so. Vabbè, comunque, faccio quello che voglio. No, mi interessa invece il tuo parere, perché c'è un grande dibattito anche su chi gioca stasera, perché Tommaso Loretta ha detto in Mediaset parla di
1: Sky parla ora da Fagioli titolare.
0: Io leggevo prima il pezzo di Fabio Licari che diceva che invece giocano Tonali, Frattesi e Dumbia. Non lo so, ma te hai Fagioli, poi in che modo lo farebbero giocare? Regista o
2: mezzale? Ho letto, ha detto Mancini, che è la stessa cosa che dice Allegri di Fagioli, cioè che lui lo vede mezzala di palleggio,
0: mezzala di palleggio.
2: E quindi voglio giocare Tonali in mezzo, non so come gioca, non lo so, però ho letto questo e non lo so. Allora Fagioli ha trovato proprio mi sembra la sua posizione grazie a Pioli prima e poi soprattutto a Vanoli, all'insistenza, insomma gli ha dato proprio grande fiducia e in quel ruolo Fagioli è tornato nazionale lo puoi spostare di 20 metri, secondo me non credo ci siano altri problemi, però insomma quello che ha dimostrato finora è la sua qualità a giocare da regista, da regista dietro, che poi regista un po' particolare perché non, nel senso che non resta in posizione, arriva comunque al tiro con Napoli, ha preso la traversa, quindi cioè, non è che è uno statico, Busquets, questi centrali molto particolari, molto rigidi nella posizione. Qui non lo so, ma Mancini queste cose di cambiare piacciono molto, perché basta vedere cosa ha fatto con
1: col Belgio,
2: quindi
1: Alberto,
2: però teniamo presente che Ken molti si sono sorpresi, no, perché l'ha provato all'ala, cioè, ma il primo gol di Ken in nazionale con Mancini lo fece contro la Finlandia e giocava alla destra, o meglio partì alla sinistra e poi andò alla destra, il centravanti era immobile e dall'altra parte c'era Bernardeschi, quindi Mancini ce l'aveva già quest'idea, non era proprio una grande sorpresa, e tant'è vero che
1: un po' persevera, Alberto, perdona, un po' persevera, mi sembra stia perseverando, ma che l'hai visto,
2: guarda,
1: bene se Ken
2: guarda se si pensa alla partita non ho visto bene nessuno, da parte Donnarumma è stato una specie di disastro un'altra volta, ma io penso, siccome i gol si contano e si pesano, il ragionamento che ha fatto Mancini mi ha convinto, poi dopo la partita ha detto un'altra cosa, ma Ken in nazionale ha fatto 13 gol in 26 partite, Pio Esposito ne ha fatti 5 in 9 partite. Io penso che il suo pensiero sia stato non rinunciare a nessuno dei due, come del resto aveva fatto Gattuso in un altro modo, facendo giocare Ken e Resegui uno accanto all'altro, più o meno, anche se poi Ken faceva un altro, invece Ken è stato, ma le due occasioni sulla prima soprattutto lui l'ha avuta giocando da ala, perché è partito dalla fascia, è arrivato sul secondo palo, quindi anche per me deve fare il centravanti, ma se ho Pio Esposito ora dice ma Pio Esposito ha giocato male, no, Pio Esposito non ha giocato male, non ha giocato, perché lassù noi non ci siamo mai arrivati per tutto il primo tempo, quindi è diverso, è vero che gli attaccanti fanno giocare bene la squadra eccetera eccetera, però la sofferenza del primo tempo è stata imbarazzante, quindi per me non si possono giudicare i tre attaccanti, anche se il Cambiaghi poi nella difesa qualcosa di interessante ha fatto, non so, magari li può avvicinare, io sono sincero, non rinuncerei a nessuno dei due, anch'io, cioè non rinuncerei a più Esposito che
0: puoi fare anche il futuro 4-4-2,
1: sì, puoi immaginare 4-4-2, due punti, io
0: ma largo
1: l'ho
0: visto
1: proprio,
0: e lui ci ha messo, si è impegnato tanto,
1: sì,
0: Ken,
1: però se allo scatto non ha nemmeno il cross,
0: ma non ha nemmeno la tecnica poi per fare quel ruolo, lui è di potenza,
1: fa di volte il primo tempo
0: io mi piace Bosco, non capivo nulla di lei ha fatto, ma mi sembra ha fatto un
1: Coppola a fare il centrale di difesa.

0: visto Coppola, proprio
1: roba da Coppola,
0: di Lorenzo, ma di Lorenzo
2: Coppola non può giocare la nazionale,
0: Ma Di Lorenzo, l'ultimo però, Di Lorenzo non può giocare lì, cioè
2: Di Lorenzo è arrivato, ma ragazzi, ma lì noi secondo me è sbagliato, cioè è parziale giudicare i singoli. Il problema è stato proprio di non c'è di niente, sì, niente
0: non c'era niente, non c'era nemmeno l'orgoglio di giocare la prima partita di un nuovo corso per un nuovo allenatore.
2: C'è stato un momento, perché ho negli occhi, abbiamo il primo tempo quando ci hanno massacrato, ma c'è stato un momento in cui la squadra proprio si è fermata, disorientata, paralizzata. È successo dopo il 2-0.
0: Sì.
2: Dopo il 2-0,
0: sparito.
2: Il 2-0 è venuto al 24esimo del secondo tempo. C'erano 21 più 3 minuti ancora da giocare di recupero, e 3 da giocare. C'erano 24 minuti. Cioè, tu puoi avere la reazione, può essere nervosa, caotica, incasinata, puoi fare falli, cioè, va bene. Comunque c'è una reazione, lì non c'è stata.
0: Nulla.
2: Lì non c'è stata.
0: Spenta la luce, proprio. Spenta la luce.
2: L'Italia si è fermata, e lì è il problema dello spirito, del coraggio, dell'insieme. Capito? Poi dopo è chiaro: Donali ha giocato malissimo. Barella sembrava uno capitato per caso. Romano, poverino, ha mollato subito De Bruyne, perché De Bruyne è stato fortissimo, sia ben chiaro, ma De Bruyne ha giocato quasi da fermo,
0: sì. E da prendeva fermo palla, correva più degli altri,
3: e l'ha svermiciato
2: perché aveva la posizione giusta, certo. Alle spalle di Romano, sempre libero, 10 metri liberi. E 10 metri, se oggi a 50 anni, visto che ha compiuto proprio oggi gli anni, fai giocare Totti come ha giocato De Bruyne, cioè con quella libertà, Totti gioca come De Bruyne, perché la palla la mettono dove vogliono,
0: quindi hanno ancora
2: troppo
0: la possibilità. Vabbè, senti, chiudiamo con Fagioli. Non è che per me
3: ce lo dici tra un minuto, Alberto, no, ce l'hai un minuto solo, di pazienza.
2: Vai.
3: Grazie.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
3: Di nuovo in diretta, fra l'altro se ne vanno lasciati su Fagioli. C'è anche chi ci scrive, Luca, che male c'è se poi un professionista si adegua a più ruoli ed è in grado di giocare su più posizioni.
0: No, ma ora sentiamo Alberto Polverosi. Nessun male, però il regista ha un ruolo un po' diverso.
3: Ci devi entrare dentro.
0: Ci devi stare dentro, cioè ti devi calare, perché il regista è sempre a servizio di tutta la squadra. Lo sta facendo, ma ancora secondo me non lo fa benissimo Fagioli. Ma io penso soprattutto un giocatore, un ragazzo che poi ha un carattere un po' particolare, che poi se il nazionale deve fare la mezzala, il campionato fa, non lo so, non so se lo regge, ma a me interessa più il Fagioli in chiave fiorentina, Alberto, perché ci abbiamo Fagioli che aspettiamo, attacca, si allena a parte, e quindi ti testimonia che si capisce perché probabilmente ancora non è quello che non l'abbiamo visto. Col Genoa che centrocampo ti aspetti?
2: Luca, ci sono troppe partite ora nelle nazionali, stesso Fagioli, ora non è nazionale, però è come torna Fagioli da là? Da queste quattro partite, insomma, questo non lo so, dipende da come stanno, dipende se Attà recupera come tutti si aspettano dei recuperi, perché io Attà, quando la Fiorentina l'ha preso, ho detto ma è possibile. Attà per me era un giocatore che sta al posto di Sucic nell'Inter, certo, che sta al posto nella Juve titolarissimo nel Milan, quindi l'ha preso la Fiorentina, ho detto ma mi sembra Attà per me era un giocatore fortissimo, proprio da grande squadra. Che abbiamo visto nemmeno un decimo di Attà, per cui dipenderà molto da come sta. Io credo che lì ci sia proprio il desiderio di recuperarlo al meglio della condizione. Con Attà e Fagioli diventa un centrocampo molto, molto tecnico, e si torna al discorso di inizio stagione, cioè quando la Fiorentina ha la palla con quei due, quei due in forma, ok, quei due che stanno bene, certo. E allora con la palla si diverte, senza la palla rischi di ballare, è così. La natura della Fiorentina, visto il mercato, è questa. Poi dopo Vanoli magari cercherà di riequilibrarla di più. Per questo riequilibrio è stata fatta una cessione sbagliata, completamente sbagliata per il riequilibrio e per tante altre ragioni tecniche, quella di Mandragora. Però ormai la cosa è questa, la situazione è questa. Io me li aspetto a Fagioli e a Sta insieme. Poi chi è il terzo centrocampista, Urai, Brescianini, questo bisogna capire bene le condizioni. Anche Urai si è visto
0: che Ammarassi, io mi aspetto il Genoa da battaglia, perché loro,
2: loro sono
0: l'ultima opportunità anche per De Rossi, perché poi dopo dopo va a Roma e lì la dà per persa, quindi voglio dire per loro la Fiorentina, diceva Roberto Pruzzo, diceva il Genoa la partita della Fiorentina la dà per vinta, la deve vincere, perché se non vince
1: ultima spiaggia,
0: e quindi pensa che clima ci sarà, no? Quindi devi un reparto di temperamento, no? Un po'.
2: Certo, ma questo tipo di giocatori non c'è questo tipo di giocatore qui da battaglia, da fare la guerra in campo, non c'è. Ci sono giocatori che possono veramente divertire, arrivare spesso in zona gol, che possono fare, ma manca mica da ora, ma anche da un paio d'anni a questa parte, a parte Mandragora, quando poteva, ma anche Mandragora non è al 100% quel tipo di giocatore.
0: No.
2: Certo, c'ha più anima degli altri, c'ha più,
0: sì, ma...
2: c'ha più grinta, forse più carattere in campo, anche se non capisco perché alla gente proprio non
0: gli piaceva,
1: e ora non gli piace,
0: possono vedere la gente. Ora lo stesso discorso vale per Ndur, ti devo dire la verità.
2: Ora
0: vuole Ndur, che te ne facciamo, le lento, le mosce,
2: è lento. Io mi ricordo da quando stava per andare via, o perlomeno insomma si diceva, e parlai proprio da voi e dici, ma io non capisco perché deve andare via Mandragora, e Tommaso dice addio, stavate buon, arrivarono tutti
0: subito, basta la parola,
2: ma perché? Ecco, io capisco, ma un centrocampista fa 17 gol in due stagioni, ma non li faceva nemmeno Antonio Conte quando era alla Juventus, non li faceva Cambiasso all'Inter, e parlo di centrocampisti, certo, che è la nazionale, la grande squadra, non li faceva, li fanno un po', li fa McTominay, ecco, McTominay fa anche di più, e si parla di un altro
0: vero.
2: Perché vi stava tanti parlo?
0: Non lo voglio vedere.
2: Perché definire come arrivò il messaggio con Mandragora è la mediocrità, si vede la mediocrità della Fiorentina, io
0: Senta Alberto, prima di salutarti ti faccio la domanda che l'ha fatto Masa a tutti, che è curiosa e non semplice la risposta. A condizioni fisiche ottimali di tutti, tra Jimenez, Dodò e João Mario, chi fai giocare titolare?
2: Oggi Jimenez. Perché mi fido dello spogliatoio, cioè quando soprattutto un terzino, un difensore fa gol, è stata la deviazione, tutte le due, ma fa gol e risolve una partita, quello deve giocare, non sta fuori, quello deve giocare. Guarda, ti fa un esempio rapidissimo, l'europeo del 96.
0: Sì.
2: La prima partita, Sacchi, CT della nazionale, la prima partita, diciamo 2-1 mi pare contro l'URSS, e doppietta di Casiraghi. La seconda partita, siccome Sacchi era uno di questi che gli faceva pressionare, ribaltone, turnover all'ennesima potenza, fuori Casiraghi, e cambiò 6, perdemmo, e poi dopo andammo a casa. Quando uno fa gol, per me mise fuori Casiraghi, questo intendo. Quando uno fa gol, per me
0: non si tocca
2: sempre. Se, certo, poi se non sta bene è un altro
0: discorso, certo.
2: ma, maggio. No, è sbagliato tenerlo fuori, sbagliato proprio, è perché quello è in fiducia, è forte, si sente, c'è il morale alto, ha capito come fare. Io per me Jimenez proprio senza nessun dubbio.
0: Bene, grazie.
3: Grazie Alberto.
0: Grazie. Jimenez. E te, Tommaso?
6: Ma in questo momento sono d'accordo con lui, sì. Mi sembra quello che sta meglio, mi lascia qualche dubbio sul fronte difensivo, però tanto siamo abituati con Dodò, non è che avessimo una grande copertura, e c'è questo João Mario ancora.
0: João Mario
6: tutto
0: proprio cioè è proprio la riserva, João Mario. Affidabile, sì, riserva. Dodò, ragazzi, Dodò che sta bene, Dodò.
6: Dodò, fra l'altro, ti potrebbe persino proporre un'idea di una catena di destra, Jimenez Dodò, in condizioni di emergenza. Se tu non dovessi avere. Sì, ammetti che devi trovare un interprete. E poi c'è il grande punto interrogativo su Parisi, perché magari Vanoli lo aspetta per piazzarlo a fare l'alternativa ai Valdepeñas a sinistra. Ma l'anno scorso era un titolare offensivo,
0: sì, è decisivo,
6: là davanti,
0: è
6: sulla
0: decisivo.
6: Destra,
0: ragazzi, perché ti ricordi alla fine cominciò a far gol,
6: assolutamente è stata probabilmente la mossa migliore e la più efficace.
0: Allora 348 753 933 per messaggi audio e scritti. Ora ne sentiremo alcuni. Ricordo che siamo con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925 727 775. Nel periodo della sosta sono ancora più gradite le telefonate, perché abbiamo il tempo per fare riflessioni insieme a voi, quindi se volete parlare con Tommaso Loreto e il sottoscritto 055 7711 171. Chiedo,
6: c'è un promemoria di Floriano, vedi, appena a nominarlo, sì. Mandragora è un mezzone. È andato al Torino, infatti, lo avete capito o no?
0: Mezzone.
6: Grazie Floriano.
0: Un po' di audio.
6: Treno note audio.
7: Buon pomeriggio. A parte le condizioni di Attà, è il ruolo anche. Calamai dice sempre, ha parlato il suo amico Rossetto, e dice lui era abituato a variare tutto l'arco dell'attacco, ma in realtà Rossetto a questa radio disse che lui lo giocava a ridosso della prima punta, ma a volte anche punta.
8: Buono ragazzi, che se il campionato dovesse iniziare a ottobre per da spazio alle nazionali, il calciomercato gli andrebbe dietro. Boni, non scherziamo, 4 mesi calciomercato, ci si suicida. Niccolò Ceccarini è già
9: sul ciao punto. Tolo, ciao Lua, io penso mettere Ken all'esterno vuol dire o non avere visto 2 anni e mezzo di calcio, e veramente purtroppo perdere il 75% della potenzialità di Ken è assurdo, è proprio non fargli tocca a bocce.
10: Premesso che a me della nazionale non frega assolutamente niente, ma detto questo neanche la guardo, perché secondo me quando c'è la nazionale è impossibile parlare di calcio, perché noi siamo assuefatti in questo sistema paese all'idea che l'uomo singolo, l'uomo da solo al comando possa cambiare le sorti di una nazione come di una nazionale. In questo caso si parla dell'allenatore nuovo, si parla di come mette la squadra in campo, di chi gioca, come gioca, non gioca, se gioca, però ci si dimentica di guardare che in realtà nel sistema calcio italiano non è cambiato nulla, e il problema è quello.
6: E anche questo è un punto di vista, ho sentito molto dibattuto, nel senso che andiamo a cercare ragazzi anche all'estero, però non abbiamo scusate un nostro sistema di gioco, una nostra impostazione. Malagò. Però ora lo commissario.
0: Ma vi rendete conto in che
6: non riesce a parlare oggi?
0: Vi rendete
6: conto? C'è il rischio commissariamento. Sì.
0: Cioè, la roba è ridicola, dai, siamo
6: lo so, ma che si deve fare, Luca?
0: È il fantasma.
6: Bisogna andare a Roma sotto la sede, perché
0: per cui non c'è niente.
6: Dopo un'estate così, voglio dire, cioè, sai che ti giochi la faccia. Sì, pronti via, fa una figuraccia del genere. Mancini ci viene a dire abbiamo giocato benissimo il secondo tempo.
0: No, ma te pensa da quando è successo l'eliminazione, quindi non siamo andati al mondiale nemmeno quest'anno, no? Dice ora ragazzi, se tocca il pianerottolo, va qui avanti, boom, si riparte, via, rivoluzioni si chiama. Bene, arriva nuovo presidente Malagò, forse lo commissario,
6: sì.
0: Il nuovo presidente prende Maldini. Bene, Maldini e Leonardo, benissimo. Non ci sono più. Maldini e Leonardo vogliono Pirlo. Pirlo allenatore. No, niente. Pirlo allenatore no, sparisce.
6: Ti ricordo che per espressa o racconto dello stesso Maldini c'era anche Grosso, sì, anche tra io. I nomi per niente, la nazionale. Te
0: ritorna Malagò, dice no, lo scelgo io, piglio Mancini. Ma Malagò ora forse c'è più. Mancini non lo vuole, non lo vuol quasi nessuno. Mancini abbiamo preso come sarà tecnico, non lo vuol quasi nessuno.
6: Però in Italia il calcio è ancora seguito, è ancora sì, apprezzato. No, ma per dire,
0: quando giustamente dice l'amico, ancora non siamo partiti, poi si prende Ranieri. Ranieri, scelta giusta, ma Ranieri va fatto lavorare. Ranieri deve fare delle scelte popolari. Per fare le scelte popolari deve avere alle spalle chi? Presidente della federazione. Non si sa chi è presidente della federazione. È una roba ridicola, ragazzi. È una storia ridicola di quella che è un'azienda importantissima del paese. È una storia ridicola.
6: Che però va per la sua strada, appunto. Non è che si ferma a riflettere.
0: Sì, ma questo porta malessere. Porta malessere, porta poca credibilità, ragazzi. Ve lo ripeto, la nazionale può piacere o non piacere, ma è un veicolo di immagine, è un veicolo economico. Se è tutto in vacca come adesso, arriva uno sponsor meno, un interesse meno, capisco, e la gente dice a me non me ne frega nulla. Sì, hai ragione, ma quando vinci qualcosa con la nazionale siamo tutti più forti perché hanno più soldi per tutti. Ora siamo ridicoli, non siamo proponibili. Quello che vi ho raccontato è quello che è successo. Arriva uno, sparisce uno, arriva un altro, sparisce un altro, non si sa chi comanda, non si sa dove si va, l'allenatore non nessuno. E poi volete che tutto questo produca qualcosa di nuovo? Non produce niente di niente. Va bene, non va bene niente, però che si deve
6: no,
0: fare?
6: Anzi, sai, vero, stasera in teoria la Turchia e Montella è tosta quanto il Belgio, perché mentre sì, noi siamo fermi, anzi facciamo passi all'indietro, le altre nazionali si
0: evolvono. Tra l'altro ti devo dire, guarda, io sono rimasto, non avrei scommesso un centesimo, sai, io non scommetto nemmeno un centesimo sul fatto che Montella sarebbe rimasto allenatore dopo la figura ridicola che hanno fatto.
6: E invece
0: l'hanno confermato. Loro, sai, lavorano per l'Europeo del 30.
6: Ma allora poi qualcosina si era visto, no? Al mondiale, poi hanno sbagliato una valanga di gol, sono stati puniti da qualche episodio, però non era stata proprio fallimentare l'esperienza turca. Come mi sembra invece fallimentare tutt'oggi la ripartenza azzurra. Ne parliamo con un ex viola che disturbiamo, gli rubiamo 10 minuti, Daniele Amerini, che ringrazio molto. Ciao Daniele.
11: Ciao a tutti.
6: Noi stiamo provando, ecco, a anche un po' a parlare della partita della nazionale stasera, però Daniele è molto faticoso perché sappiamo nemmeno noi come definire questa ripartenza del movimento azzurro.
0: Ma poi a come lo vuol far giocare Mancini? Cioè, ci sono
6: capito
0: cose,
6: qualcosa?
0: Cose bizzarre, eh?
11: No, sinceramente diciamo è tutto ancora un po' confusionario, no? Sembra un pochino fatto tutto a,
6: quasi a caso
11: alla giornata. Si prova a convocare magari di giovani anche che giocano all'estero, che comunque non, cioè, un tempo neanche verrebbero presi in considerazione, no? Per questa voglia comunque di chiaramente nella difficoltà di rinnovare, di trovare qualche soluzione, però io non credo sia questa la strada. Secondo me la nazionale deve essere fatta dai migliori, al di là della carta d'identità e di quello che esprime il campionato e soprattutto le grandi squadre, come sempre è stato lo zoccolo duro di una nazionale. È vero che oggigiorno
0: c'è pochi squadre, italiani nelle grandi, esatto, squadre
11: sono in gran parte stranieri, quindi è molto più difficile. Però lo zoccolo duro secondo me non è da andare a provare a caso il giocatore esotico perché magari fa comodo all'opinione pubblica o al tifoso. Quindi Mancini deve essere bravo secondo me a ritrovare lo zoccolo duro di giocatori da nazionale. È vero, ripeto, che probabilmente oggi ce ne sono meno rispetto agli anni a diversi anni fa. Però fare a caso così tanto per buttar fumo negli occhi secondo me non serve.
0: Non c'è dubbio. Senti, ma la vicenda di Fagioli secondo me è esemplare per spiegare la confusione che c'è e anche Mancini tende a fare un po' il fenomeno, cioè a prendere, a sorprendere, ma c'hai o Fagioli lo chiami per fare il regista o se no che lo chiami a fare? cioè dice ma io lo vedo mezz'anno, ma non gioca da un anno in quel ruolo. Non lo so che senso ha, non si rischia di mandare anche un po' in confusione il ragazzo stesso?
11: Ma magari il ragazzo magari in confusione no, tanto ormai è grande e vaccinato e sa quello che può dare, sa dove rende meglio, però cioè, Fagioli che ad oggi comunque sia, credo sia se non è il migliore comunque nei primi tre registri o comunque giocatori di diciamo di impostazione che giocano davanti alla difesa del campionato, quindi
0: tra l'altro
11: dovrebbe essere titolare nazionale.
0: Tra l'altro Daniele,
6: sì, al limite insieme a Tonali, no, io non ne vedo altri, tanti dire, altri.
0: Daniele, te che hai fatto il ruolo forse un pochino di beba, allora lui ha provato tre registi a Coverciano, va bene Daniele? Allora credo che siamo tutti d'accordo che Fagioli è meglio di Ricci in questo momento, no?
11: Assolutamente, cioè,
0: Ricci è fatto e non è cresciuto per... penso che noi sappiamo che Fagioli è meglio di Mandragora a fare il regista.
11: Cioè, per me sì, ma credo che lo abbia dimostrato.
0: Mandragora non fa il regista
6: dall'ultima partita della Fiorentina in cui mancava un regista.
0: È un ragazzo di talento, ma non è pronto Romano, ragazzi. Cioè, poi per carità, lo metti insieme a Tonali e Barella e pensi te come commissario tecnico di proteggerlo in maniera sufficiente e lo fai giocare perché hai bisogno, se no lui non ti prende non ti diventa un giocatore nazionale, quella è una scelta politica. Ma ragazzi, ma Fagioli è sicuramente meglio di questi tre e ha provato questi tre registi, cioè non torna.
11: Ha messo Romano che ha visto era un po' sulla bocca di tutti la novità che poi diventerà sicuramente fortissima,
0: ma non è pronto.
11: Però bravo, ad oggi comunque ti giochi, al di là di loro la National League non è nulla di, però stai costruendo, ricostruendo una credibilità e tutto, per me deve ripartire da migliori.
0: Ma Fagioli certo
11: può non essere nei migliori ad oggi, e poi tra sei mesi che cambieranno le cose.
0: Va bene, senti, ti diamo alla Fiorentina prima di salutarti. Attà sta lavorando a parte, questo ribadisco testimonia che questo giocatore ancora non sta bene.
6: Qualcosina di muscolare, dai. Fra l'altro oggi lo danno proprio al Dola Park, gruppo libero, lui ancora al lavoro.
0: Sta lavorando, si vede che ancora non sta al 100% questo ragazzo. E mi è piaciuto anche, lui è stato il primo onestamente a riconoscerlo, ecco. Però quanto lo possiamo aspettare? O quanto bisogna farlo giocare anche per recuperarlo?
11: No, allora se sta bene secondo me va fatto giocare, va comunque sia portato a una condizione fisica ottimale, perché è un giocatore che può dar tanto. Se non sta bene ancora secondo me gli fai peggio che meglio a metterlo in campo, perché poi le prestazioni sono quelle che sono, la gente si aspetta tanto da lui e rischi di far peggio che meglio. Però al 100% io credo che a Tasia super titolare, ecco.
0: Non c'è dubbio. Senti Daniele, ci abbiamo qualche problemino sui terzini. Allora la prima domanda che ti faccio la facciamo a tutti: tra il Dodò al 100%, Jimenez al 100%, João Mario al 100%, chi faresti giocare titolare?
11: Allora, io a cose normali farei giocare Dodò, però non mi è piaciuto come si è come si è comportato tutta questa vicenda, chiaramente sapendo le cose da fuori, non
0: certo, ovviamente.
11: Anche lui avrà le sue ragioni, non lo so. Però chiaramente se non rinnova, non rimane a scadente, eccetera, è chiaro che secondo me non può giocare. Quindi Jimenez ha fatto vedere buone cose, anche se c'è un po' di incognita mi sembra un po' particolare, no? Come giocatore.
0: Sì, sì.
11: Non sai mai quelli che può aspettarti, magari la grande prestazione, la prestazione magari che col colpo di testa, nel senso di
0: sì sì di comportamentale, anche ragazzi l'abbiamo visto, no? Cioè non è che
6: sì, tende a infiammarsi, diciamo.
0: Ecco, però io torno un secondo su Dodò, perché condivido tutto quello che hai detto te. Ci trovi una logica nel fatto che comunque Dodò si allena con la prima squadra normalmente, dico che c'è una differenziazione, no? Per esempio Sottil non si allena con la prima squadra.
6: No, Dodò è con la prima squadra, non solo, detto devi lavorare di più.
0: Nell'ultima partita di campionato comunque si era riscaldato, quindi se ti riscaldi durante la partita vuol dire che sei tra quelli che possono entrare in campo. Fatto l'amichevole, l'ha giocata, però poi hai la sensazione che in realtà non sia proprio un po' marginale in tutto questo, perché c'è il contratto che praticamente fra 4 mesi lui può firmare per un'altra società. È una situazione un po' complicata, cioè si rischia di non trarre nessun beneficio da questo scenario, non prenderai soldi, non lo utilizzerai, solo problemi.
11: Ma sai, sono quelle cose che probabilmente lì la Fiorentina gli sta dando, sta facendo allenare, lo porta in campo, dà diciamo la scelta Banoli all'allenatore, perché poi comunque sono rischi anche di magari mobbing e cose varie, lo tieni lì e poi se il giocatore lo rinnova è chiaro che secondo me giocherà poco e a gennaio si stirà da un'altra parte. Però io credo che la Fiorentina stia facendo la cosa giusta, perché
6: sì, ha un po' le mani legate. No, la domanda è se non si rischia di comunque sprecare l'opportunità di avere un esterno come Dodò. Non lo so, è un bel interrogativo, perché tutte e due spingono, no, con i Menez, e bisogna vedere chi ti dà più copertura forse.
11: Ma chiaro, ripeto, Dodò quando sta bene ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello, poi ci ha messo dentro anche partite inguardabili, periodi in cui non andava, quindi non parliamo di Roberto Carlos, però secondo me in questa Fiorentina Dodò al massimo potrebbe essere un valore aggiunto anche come esperienza, no? Visto che comunque specialmente sugli esterni siamo giovani, quindi potrebbe essere una soluzione importante. Però ripeto, se non rinnova il contratto io credo che la Fiorentina stia facendo la cosa giusta.
0: C'è. E l'altro aspetto invece, andando sull'altra fascia, abbiamo la sensazione che Valdepeña sia un grandissimo talento ma ancora molto da inquadrare. Tra l'altro lui nasce difensore centrale, però questa grande vocazione di
6: sì, però
0: io ce la vedo,
6: zero,
0: ce la vedo più attaccante,
6: questa gamma quasi da 3-5-2 da mettere.
0: Poi ci ha provato Vieri, non so qual è il tuo parere, così torna Parisi, ma io vi ricordo che Vanoli Parisi l'ha messa a falla alla destra nel momento in cui poi questo ragazzo ha fatto grandissime prove, per me è stato uno dei grandi artefici anche della salvezza della Fiorentina. E lì come la vedi, Daniele?
11: Allora, Valdepeña si è dato l'idea di essere un potenziale grande giocatore, o comunque un potenziale ottimo giocatore, ok? Soprattutto nella corsa, no? Nella personalità, però ci ha messo dentro, come ha fatto vedere, anche degli errori che fanno i ragazzi quando sono giovani, no? E lì si torna al discorso di prima, è vero che se non li fa giocare non maturano, però tante volte non c'è il tempo, no? Quindi sarebbe bello poter insistere su di lui con continuità. Però da quello che vedo, da quello insomma un pochino si sente, è chiaro che ovviamente la Fiorentina sta cercando qualcosa di più esperto.
6: Vedremo se è tempo da qui a gennaio, e ricordo che eravamo partiti con nomi altisonanti, quindi evidentemente l'idea era quella di cercare un Ruggeri, un Udoge, un titolare di un certo spessore. Gosens forse avrebbe fatto comodo, Daniele? Al di là delle incertezze fisiche, però anche solo non lo so, per provare a dare un po' più di tempo di ambientamento a Valdepeñas.
11: Ma sai, chiaramente era quello che poteva fare da chioccia, però l'ultimo anno non ha convinto molto,
6: fisicamente è indietro.
0: Sì, è vero,
11: difficoltà, però è chiaro che qualcosa di più esperto le manca.
0: Grazie a Daniele.
6: Ciao Daniele, grazie.
0: Allora, la prima ora è volata via, vedi, sei pessimista, non si sa cosa parlare. Non è vero, troviamo sempre argomenti interessanti e questo è uno di quelli, perché sul problema dei terzini è un problema su cui dovremo lavorare. 348 7513933 per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 171.
6: Ho notizia
0: anch'io,
6: ho una notizia anche anch'io. Te mi sa che è la sera, la diamo subito. Dalla al volo, perché vai. Comunque
0: io vado
3: è un
0: da
3: personaggio che ci sta a cuore e ringrazio anche chi me l'ha girata. È una comunicazione, arriva proprio dalla Federcalcio, e Giovanni Galli è stato nominato capo delegazione dell'Under 18. Giovanni ovviamente ha espresso orgoglio per questa sfida, e con Claudio Ranieri e Giovanni Malagò, i vertici della Federcalcio hanno individuato in Giovanni Galli la figura di riferimento per la nazionale Under 18. L'ex portiere azzurro sarà capo delegazione della formazione guidata da Franceschini, che attualmente è impegnata in una serie di amichevoli in Croazia. E quindi in bocca al lupo, buon lavoro assolutamente a Giovanni Galli, come detto nominato capo delegazione dell'Under 18. Direi che c'è assoluto bisogno di figure come Giovanni Galli nell'ambito della nazionale, anche e soprattutto per quello che ci siamo detti fino ad ora. E quindi ripeto, in bocca al lupo e buon lavoro al nuovo capo delegazione dell'Under 18, Giovanni Galli, che peraltro è anche già in Croazia e poi a novembre sarà anche impegnato al mondiale di categoria in Qatar. Break per noi, seconda ora di Palla al Centro in arrivo.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola. Ciao ragazzi, la questione Dodò è molto semplice. La sua storia a Firenze sembra finita, ma soprattutto tecnicamente non si è mai evoluto, non ha più mostrato voglia di migliorarsi e i suoi difetti pericolosi a 28 anni sono rimasti, soprattutto ma non solo, in fase difensiva. Nel mondo fiorentino e per Paratici non ha più senso che rimanga. Ciao da Marco, il moviolista.
13: Parlavo con il mio babbo a pranzo e mi raccontava che qui Figliolo, no, all'esordio in nazionale romano, sbagliò un passaggio, si prese gol e già la sera stessa tutto a criticarlo, tutto a infamarlo, giornalisti, opinionisti, spettatori, tutti, eh? E poi non si vuole il calcio e cambi. Ma cambiamo noi prima di calcio, e bisogna cambiare noi prima di calcio, signori, capito o no? Perché qui ti voglia ragionare, si vuole cambiamenti, ma allo stesso tempo quando ce li fanno cambiamenti non ci va bene che ci hanno cambiato. Bisogna far festa, per lo più bisogna far festa, gente che non sa nemmeno di che parte.
6: Fatta arrabbiare Francesco, senti qui quanto l'avete fatto imbestialire sul fronte dei giovani, che però un conto è, come dire, inserirli e vederli crescere, un conto è fare, no, una bracciata, buttarli in campo e vedere come va.
0: No, ma
6: io l'ho percepita così.
0: Io ho appena detto alla radio che quando te fai giocare un ragazzo lo metti in mezzo a due totem come Tonali e Barella, uno va a 120 milioni, l'altro varrà a 70, ti dovrebbe tranquillizzare questo, no? Cioè dovresti,
6: in teoria sì, però
0: dopodiché
6: due...
0: allora Tonali 3 e Barella 3, ma Romano molto male, ecco, perché Romano
6: tutti molto
0: non
6: male,
0: non è che ha sbagliato, cioè, un passaggio, ci sta, lui ha commesso un errore di
6: parallelo, la Fiorentina fa una partita come quella dell'Italia
0: come
6: venerdì
0: sempre.
6: Che si dice,
0: no, come sempre, certo, noi, ma perché è difficile lavorare sui giovani? Perché questo non vuol dire, ti ho detto, è stato giusto metterlo in queste condizioni, ma oggi Fagioli è di un altro livello e quando gioca nella nazionale ed è già quelli più bravi, quando inizi un nuovo ciclo che non ti puoi permettere di retrocedere in National League, ed erano già quelli più bravi. Oggi Fagioli è più forte di Romano, poi magari non lo so cosa succederà. Dopodiché è giusto, e ribadisco, per me i colpevoli di quel centrocampo non è Romano, sono Barella e Tonali, vergognosi anche nel comportamento, perché li ho visti non ha visto cuore, grinta. La prima partita di un nuovo corso, no, almeno lì ci devi vedere.
3: Sì,
0: ma tipo De Bruyne correrà più di loro fra un po'.
3: Sì, no,
0: ma De
3: senza
0: Bruyne,
3: fra un
0: 2000
3: po'.
0: Anni De
3: secondo tempo.
0: Allora, sembrati,
3: ne ha sverniciati un paio. E su Dodò invece che dici? Perché c'è anche chi dice: mi ricordate chi ha offerto qualcosa per Dodò?
0: No, qualche offerta c'è sta.
3: Io Nottingham no.
0: Allora,
3: e l'altra società.
0: Non capisco la strategia del gruppo Dodò, e questo credo sia la sorpresa anche della Fiorentina, no? La domanda è: cosa vuole Dodò? Io vorrei
3: voleva la Champions
0: e non c'è,
3: con una squadra
0: non c'è
3: italiana.
0: Nessuna squadra di Champions. Cosa vuole Dodò? Che vuole Dodò? Me lo dici?
3: Devo giocare, penso.
0: Beh, allora,
3: perché
0: se vuoi giocare,
3: ti ha scritto che l'unico ingrediente segreto è lavorare duro.
0: Ha detto una banalità. Cioè, se Dodò vuole stare nella Fiorentina, va lì, e dove averlo già fatto un mese fa, allunghi il contratto e gioca nella
3: Io
0: Fiorentina. E per me oggi, se Dodò sta bene, è il titolare della Fiorentina. Non vuoi far questo perché il tuo comportamento non è di uno che vuole stare nella Fiorentina, va bene? Allora, dove vuoi? Che vuoi fare, Dodò? Se vuoi giocare e ti vuole una squadra di medio livello turco, vai a giocare in Turchia. Se vuoi giocare nel Milan, non ti vuole. Ti vuoi giocare all'Inter? Non ti voglio.
3: A Trigoria non ti piglia, anche se ti ha messo
0: nel Napoli. Non ti vuoi. Che
3: Così
0: vuoi
3: comodo?
0: Dodò?
3: No, nemmeno.
0: Cosa vuoi Dodò?
3: Cioè, ti ripeto, potrei andare in Premier al Nottingham,
0: dopodiché,
3: o se no nel meraviglioso campionato greco, ad ammirare la Conference League vinta dall'Olympiakos.
0: Esatto,
3: ma non ci ho potuto andare.
0: Ti ricordi che ti
3: diventava l'idolo
0: Nicolò
3: dei
0: Ceccarini a gennaio, a luglio,
3: sì,
0: alla Fiorentina vuole 20 milioni. Ma di che?
3: Ma non gli hanno offerti nemmeno 10.
0: Ma è normale, cioè Dodò deve dire cosa vuol fare. Se vuole andare a giocare, deve portare una squadra che garantisca almeno 7-8 milioni di euro. E lo fai se lo vuoi, perché ti riduci magari un po' di soldi te. Vai via a zero, bene, ma vai via a zero senza giocare un anno, non sei più un ragazzo. Ma chi ti piglia l'anno prossimo a zero?
3: Chi ti piglia? Flash!
0: Che vuole Dodò?
3: Si potrebbe inaugurare la rubrica.
0: Ma questi giocatori o sanno nel cervello?
3: Chi lo piglia Flash dedicata
0: nel cervello?
3: A Dodò.
0: Dodò, che
3: voltiamo pagina, caro Luca Calamai.
0: Dodò, dici, scrivici.
3: Facci sapere.
0: Cosa vuoi fare?
3: Fai un post, dacci un segnale social. Nel frattempo, da due o tre giorni si è tornati su un argomento che è un grande classico, direi un evergreen delle soste, quello della preparazione fisica, della condizione da raggiungere, eccetera, eccetera. Se non fosse che a Firenze ormai a qualche anno, a margine di questo dibattito, ce n'è un altro: questa benedetta preparazione fisica conviene farla come avveniva in passato in montagna, con temperature diverse e con l'opportunità di recuperare dalle fatiche in modo diverso rispetto a quello che succede al Viola Park? Perché se guardi, insomma, da quando la Fiorentina lavora a Bagnaripoli non è che ci siano state grandi partenze.
0: Esatto.
3: Tante volte ci siamo interrogati come fanno ad allenarsi a 40 gradi a Bagnaripoli. In principio si fu detto no, anzi favorisce, perché c'è da abituarsi alle temperature d'agosto. Ora che in particolare Andrea Giannattasio nel suo editoriale venerdì ha tirato fuori questa indiscrezione, cioè che la stessa Fiorentina sta valutando di riprendere l'abitudine del ritiro, ne hanno parlato anche altri giornali a seguire, il dibattito torna di attualità. Te sei di un
0: sì,
3: partito,
0: perché io negli
3: ultimi anni devo dirti mi
0: sono
3: un po' ammorbidito, perché poi c'è anche chi ti dice: ma guardate, non è vero nulla, Trigoria, Milanello sono situazioni diverse da Bagnaripoli,
0: sì,
3: dove pare Bagnaripoli sia il triangolo delle Bermuda meteorologico, praticamente l'equatore rivisto.
0: Ci siamo. Allora, premesso, non riesco da levarmi dalla testa che vuole Dodò.
3: Vabbè,
0: cioè non ce la faccio, cioè io vorrei sapere che vuole.
3: Vuole andare in ritiro anche lui,
0: lasciamo
3: in montagna.
0: No, scherzo, poi, no scherzo, ce l'ho, no, prima di andare al nostro graditissimo ospite, io stamani ho fatto una riflessione al Caffè Nero Bollente, ho detto che io credo che per esempio andare a fare un ritiro precampionato sulle Dolomiti può essere un'ottima idea, non in Austria, non in Svizzera,
3: non all'estero,
0: perché un'ottima idea? Perché sommeresti tre aspetti che io trovo fondamentali quando inizio un percorso come la preparazione estiva: stare in un posto dove c'è un grande campo e un'ottima struttura di palestra e di compagnia. E sulle Dolomiti ne trovi più di uno, ma insomma basterebbe tornare a Moena. Due, vai in un posto dove dormi bene, riposi bene, recuperi bene, ma stai bene anche passeggiando fuori alle 8 la sera, cosa che se passeggi alle 8 la sera al Viola Park trovi una guerra con le zanzare, calabroni, le ali, è una battaglia terribile, giri se non becchi
6: e
0: cinghiali,
6: fa comunque 30 gradi,
0: esatto, se non becchi, cinghiali. Punto 3, stai a contatto col tuo popolo, lo stai in una maniera giusta, equilibrata, ma godi e soprattutto per i nuovi capisci la passione di Firenze, l'entusiasmo di Firenze, e tutto questo in un rispetto che te, che sei stata a Moena come me, è sempre stato sacrosanto, perché i tifosi hanno sempre rispettato, non hanno mai invaso, andavano a avvicinare i giocatori nel momento in cui c'era lo spazio per gli autografi, poi per strada magari ti chiedevano una foto, vabbè, non è un programma, un selfie, ma ti assorbivi anche l'amore di una tifoseria. Ecco, io, se la condizione di queste tre componenti che si sommano ai soldi
6: che ti
0: perché
6: danno,
0: prendevano
6: certo,
0: soldi
6: località,
0: a Moena, tanti, oltre a essere tutti gratis, beh, io sinceramente, se ci fossero queste condizioni, non ci rinuncerei.
3: Questione aperta che giriamo, lo ringrazio per essere in diretta con noi, Yuri Fabrizi, preparatore atletico, anche parecchie esperienze con Mister Semplici in panchina. Yuri, grazie per essere con noi, ben trovato, buon pomeriggio.
14: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie a voi.
3: Perché questo dibattito del ritiro ce lo portiamo dietro almeno da 4 anni, tanto è che la Fiorentina si allena d'estate al Viola Park, se non che adesso cominciamo a respirare qualche incertezza su questo lavoro, diciamo a inizio luglio a temperature altissime. Lei che idea ha su questo argomento?
14: Ma allora, quello che avete detto prima, i 3 punti sono molto condivisibili e sono molto d'accordo su quell'aspetto lì. Ora c'è questa tendenza a rimanere in sede anche per un discorso di avere tutte le comodità del caso, no? Perché comunque c'hai l'infermeria, c'hai la tua palestra, c'hai le tue camere. Però è evidente come i vostri 3 punti, quelli che sono stati detti prima, hanno centrato secondo me degli obiettivi importanti. Intanto in ritiro ci sono diverse squadre, soprattutto comunque in Alta Italia si trovano diverse amichevoli perché ci sono molte squadre, quindi non sei costretto poi a doverti spostare con voli o con, o con pullman a fare trasferte particolarmente pesanti, soprattutto d'estate, perché comunque c'è una temperatura di 40 gradi, ti ritrovi a fare magari 5 ore tra pullman e aereo a una temperatura di 18 gradi all'aria condizionata, poi scendi, insomma diventa una cosa abbastanza anche pesante, anche se non sembra. Poi ovviamente si parla di Firenze, c'è un clima sicuramente diverso da Milanello, però comunque anche a Milanello è caldo d'estate, per male estate sono torride dappertutto, perlomeno se guardiamo le ultime 3-4 estati. Io sono favorevole più al ritiro quello diciamo in montagna,
3: vecchio stampo,
14: meglio, perché si lavora meglio, si può lavorare a orari. Cioè, io non lo so come ha fatto quest'anno la Fiorentina, ma se dovesse organizzare un ritiro a Firenze, ti alleni la mattina alle 8, fai 8-10 allenamento, poi fino alla sera alle 6 è difficile riallenarsi e quindi c'è molto tempo, il giorno i ragazzi ormai non ci sono più le partite a carte, i biliardi, non ci sono più queste cose qui, quindi ti trovi a stare in camera tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma diventa una cosa anche abbastanza noiosa secondo me, ecco.
0: Sì, sì, e poi te lo ripeto, qui d'estate lo sai, no, come funziona, Iuri, quando c'è bollettino medico, città col bollino rosso,
3: Firenze,
0: Bolzano, Firenze, sono sempre le prime due, cioè,
6: e Torino è in grande rimonta,
0: Milanello è dentro un grande bosco, Piano Gentile, c'è il verde, non è che fa fresco, per carità di Dio, ecco. Ma te sei nel posto più caldo del mondo, accanto all'Arno, posto più umido del mondo, Trigoria, ovviamente ci sono state, una landa desolata, ma te sei sull'Arno, cioè, ripeto, il punto più caldo. Dopodiché, come dice Iuri, naturalmente lì hai tutte le tue comodità, va bene, c'hai anche le sale video, tutto quello che vuoi,
14: certo.
0: Però io credo che tutto questo ti genera anche un minimo di stacco mentale, e io non ho mai sentito un giocatore della Fiorentina lamentarsi per andare a Moena, per esempio.
3: No.
0: Tanto per fare un esempio.
14: Scusa se ti interrompo, ma penso che sia, cioè, il motivo, come dicevi prima te, non è nemmeno economico, perché
0: no,
14: erano offerti, spesso prendeva anche soldi, quindi, o perlomeno c'erano queste agenzie che organizzavano tutto, quindi non credo sia un problema economico, credo sia proprio un discorso di scelta a livello logistico, cioè proprio per non far spostare grossi tir che comunque hanno dentro tutta l'infermeria.
0: No, partivano due giorni prima, perché poi doveva portare la vasca per il ghiaccio, cioè c'era tutto un meccanismo. Di tutto, ma questo era e poi sì, oggettivamente arrivavano
3: anche nel fiume della montagna,
0: sì, e poi ovviamente c'ha il vantaggio, arriva il giocatore, gli fa subito le visite mediche, l'ala e tutto lì in zona, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi, ecco, certo. Io credo che una riflessione però su questo fronte, perché una cosa è sicura, Iuri, che ogni volta che poi vanno, perché poi tra fine agosto sono sempre andati a fare una tournée in un posto, diciamo, più fresco, in Inghilterra ultimamente,
3: Austria è due anni
0: e arrivano lì i giocatori e dicono: oh, qui finalmente stiamo lavorando bene, cioè, e poi ogni volta, e poi vanno nel posto diverso, indicano, sottolineano la bontà del lavoro, ecco, in questo senso.
14: Certo, ma perché anche il discorso del cambiare, dell'andare da un'altra parte, non sia Firenze, anche se ci sono molti tifosi fiorentini, però è un approccio diverso da Firenze, cioè, perché comunque trovi famiglie, trovi bambini, come dicevate, stai a contatto con i tifosi, c'è fresco, perché d'estate c'è bisogno del fresco per lavorare, d'inverno ci sarebbe bisogno del caldo, questo è il motivo per cui poi nelle pause invernali, ormai anche quelle non ci sono più per esigenze di calendario, comunque si cercava un posto che potesse essere abbastanza caldo per comunque lavorare un po' meglio, perché il muscolo comunque è meno rigido,
0: certo.
14: E invece ora d'estate si fa l'opposto, perché comunque si tende a rimanere in posti che magari sono più caldi della montagna, quando per lavorare meglio, ma poi penso anche al giorno libero, no? Perché comunque i giocatori,
0: certo.
14: Io vi assicuro che fare dei doppi in ritiro poi dopo 3-4 giorni diventa fisicamente e mentalmente devastante per tutti, perché dai fisioterapisti che ci hanno da fare magari sì, 40 sì, trattamenti, esatto, al giorno, e quindi poi ti fai giorno libero e ti rilassi, perché magari vai in montagna, vai a mangiare una baita, vai a fare queste cose, cosa che a Firenze immagino uno il giorno libero prende, torna a casa e c'ha la famiglia, deve stare dietro a figli, diventa pesante, cioè, sì, come, perché comunque il ritiro è pesante, ve lo assicuro, cioè, fare un ritiro è faticoso, i ritiri ormai anche di 20 giorni non ci sono più, si tende a cambiare anche posto proprio per quello, no? Magari si fa una settimana a Moena, poi si fa una settimana in Australia, poi si fa una settimana in America,
0: certo.
14: E mentalmente ti passa bene e lavori meglio,
0: non c'è dubbio. Senti, a Iuri Fabrizi, che lo ricordo è un preparatore atletico, vorrei chiedere anche cosa comporta questa lunga sosta di campionato proprio a livello di preparazione, sì. Perché innanzitutto c'è il primo fatto è che si creano inevitabilmente due gruppi, no? C'è il gruppo dei giocatori che vanno via con le nazionali e che quindi lavorano con le loro nazionali, con le metodologie legate alle abitudini delle loro nazionali, e poi c'è il gruppo di chi resta a Firenze, in questo caso, e chi lavora sotto la guida. Ecco, tre settimane sono tante, sì, perché sono inconsuete, diciamo, si privilegia qualcosa, c'è chi ha scelto di dare una settimana quasi di vacanza, poi iniziare a lavorare, la Fiorentina sta spaccando.
3: Fiorentina ha fatto due giorni la scorsa settimana, due giorni liberi a inizio settimana.
14: Ha fatto, secondo me, allora, sì, è un periodo abbastanza lungo. Poi a Firenze c'è stato anche il cambio allenatore e comunque Mitrovanoli avrà bisogno magari di lavorare un po' di più, però ha fatto benissimo a dare stacchi, perché ti ritrovi spesso oggi in Serie A anche piccole società tra virgolette, come può essere, non so, il Lecce, c'hanno tanti nazionali, cioè non è più come prima che magari l'Inter aveva nazionali, la Juve e le altre no, ormai i nazionali sono dappertutto, quindi ti ritrovi a fare allenamenti con 6-7 giocatori, e quindi perché non dare 4-5 giorni, anche una settimana, tanto alla fine dal punto di vista fisico in una settimana un giocatore sano che non ha bisogno di recupero, infortuni o robe simili, non perde niente dal punto di vista fisico. Poi c'è da dire anche che i giocatori oggi sono tendenzialmente si preparano anche a casa, insomma, se gli dai una settimana sono convinto che gli dai un programma e loro magari per 3-4 giorni li fanno e tornano e sono in buone condizioni, insomma non si perde tanto.
0: No, infatti,
14: sono d'accordo anche sul fare magari due giorni, tre di stacco, può essere un'idea interessante, insomma secondo me non hanno sbagliato in questo. Non avrebbe senso tenerli lì fissi una settimana, allenarsi in sei, magari poi c'è qualche primavera, poi però che fai? Cioè, poi anche un allenatore lavora poco, non ha senso dal punto di vista
0: tattico.
14: Dal punto di vista fisico potrebbe avere senso perché lavori anche da solo, ma dal punto di vista tecnico-tattico non riesce a lavorare con poche persone, no? Anche perché poi spesso sono quelli che nemmeno, con tutto il rispetto, non giocano nemmeno tanto, magari, quindi magari sono ragazzi giovani aggregati o magari non lo so, ora io non conosco per filo e per segno tutti i nazionali delle squadre, però ecco, solitamente i nazionali sono quelli che compongono l'ossatura portante, insomma, delle squadre, e quindi poi ti ritrovi a fare un lavoro che serve a poco, cioè.
3: Certo che cioè, magari non hanno.
0: No, i rischi poi di appunto minuti. Fai fatica perché poi lavori.
3: Ma in questo
0: invece
3: le amichevoli possono aiutare.
14: Certo, quello sì, però è sempre, si parla sempre di un punto di vista, da un punto di vista condizionale a livello fisico, cioè l'amichevole, se giochi, se hai 5 della rosa e li aggreghi a altri 7-8 della primavera, fondamentalmente sì, ti fa un amichevole, ma dal punto di vista tattico
0: sì,
14: le richieste dell'allenatore sono poche, insomma, cioè che può chiedere, no? E quindi dal punto di vista fisico sicuramente c'è un bel recupero, cioè c'è un bel lavoro che potrebbe permettere anche a giocatori infortunati di rientrare in condizione, questo è una cosa importante, però ecco, dal punto di vista tecnico-tattico c'è poco da chiedere, sì. Insomma, io penso questo.
0: Sì, no, ma è così.
14: Non so se siete d'accordo.
0: No, infatti, così serve per. Guarda, infatti, loro Vanoli sta lavorando in due maniere diverse, Iuri, su due giocatori che hanno problematiche diverse. Perché? Perché su Gonçalves, che è in ritardo, perché lo ricordo, è stato un lungo periodo senza giocare, ci lavora a fondo e come vedi fa le partitelle.
3: Perché lui probabilmente sta facendo ora la preparazione.
0: Sta facendo la preparazione, per cui mixano il lavoro, diciamo, atletico di potenziamento, però con il lavoro di non fargli perdere poi quella, quel colpo, il tocco, questa cosa che nasce dagli allenamenti. Su attacco invece noi non sappiamo che problemi ha Tà, però l'abbiamo visto,
3: no, la
0: fasce,
3: sensazione sia qualcosa di muscolare,
0: qualche, niente di gravissimo, perché poi alla fine
3: però,
0: gioca
3: quando però, non li fai nemmeno giocare. Iuri conferma, cioè proprio per non prendersi rischi,
0: e ora
3: no?
0: Lavora a parte, no, in questi giorni, sì. Quindi non è nemmeno dentro il gruppo, lì c'è probabilmente la necessità prima di tutto, immagino, di rimetterla a posto fisicamente, immagino, come tipo di valutazione.
14: Sì, ma infatti secondo me queste soste sono un vantaggio per queste cose qui, poi per il resto sono chiaramente uno svantaggio, perché comunque sono tutte trasferte internazionali, quindi poi noi si parla prevalentemente, pensando alla nazionale italiana, si parla di Europa, ma le trasferte intercontinentali, cioè chi c'ha in squadra 4-5 sudamericani, diventano viaggi pesanti,
0: infatti
14: infatti
0: ti volevo fare proprio un'ultima domanda proprio su questo.
14: Hanno anche una bella fibra, perché
5: stai ascoltando.

0: mezza squadra che deve andare via o che deve arrivare? Che preparazione fai a un terzo della squadra che deve essere?
1: Buonasera da Grande Viola. No, è vero, anch'io andrei a fare il ritiro per 2 settimane in montagna, ma il problema è non so ancora solo le 2 settimane a luglio, perché a me mi sembra che ancora ci sia 30 gradi
2: quello è vero.
1: Dalla mattina alle 9 fino alla sera alle 6, e quindi è un problema. Tu risolvi il problema per 2 settimane di luglio, ma poi tu potrai fare un'altra settimana di tournée, ma poi agosto e settembre e tu sei a Viola Park uguale, è sempre il caldo, tu ti devi allenare, cioè sì, tu raggiri il problema per 3 settimane, 2 settimane, ma poi sempre il problema di caldo rimane. E che tu fai? La tua proprio via allenata a Firenze? Ti trasferisci direttamente in montagna?
3: Finalmente si batte su questo tasto che io è tanto che ci batto, della preparazione, e soprattutto ho fatto notare che 3 allenatori diversi, 3 preparazioni diverse, tutte e 3 Viola Park, e siamo sempre partiti male. Ecco, quindi secondo me c'è qualcosa che non va in questo Viola Park per fare la preparazione. Poi se vuoi fare le amichevoli, le tournée, quello che ti pare, ma andava bene anche quando faceva la Badia San Salvatore, Rocca Porena, Prandelli gli portava a San Piero che già era più fresco, il secondo ritiro. Insomma, secondo me è da rivedere questa politica, perché non è possibile 3 anni ai Viola Park e 3 anni si parte senza le gambe.
4: Va bene, è una discussione bella,
5: aperta, sì,
4: apertissima. Io giusto una specifica, vai, un mio punto di vista, vai, sull'ascoltatore che tirava in ballo Grosso e Pioli. Credo anch'io che forse con Grosso il problema fosse anche un po' psicologico. Con Pioli l'abbiamo capito, e lavoravano sotto soglia, perché no? Ma ce lo diceva anche Iuri,
5: no,
4: questa paura degli infortuni.
5: No, lui, suo ultimo anno al Milan, lui aveva avuto 23-24 infortuni muscolari.
4: Sì, Luca, c'è le vie di mezzo.
5: Sì, sì, ma lui
4: l'ha sbarrocciato.
5: No, non andava.
4: Con Conte aveva 28 infortunati, e un Conte a farli lavorare sotto soglia.
5: Guarda, Vanoli, in maniera
4: Benedetto
5: riservata,
4: Stefano,
5: in maniera riservata, disse proprio che lui aveva dovuto rifare la preparazione.
4: Sì.
5: Quindi lì e sì, è vero, fa caldo tutto l'anno, ma la preparazione, l'inizio della preparazione è particolarmente importante, sia perché fai un lavoro dove devi mettere benzina, tanta
4: basi,
5: benzina, quindi è quello più importante, sia perché devi anche creare un po' un gruppo che non è il gruppo definitivo. Hai ragione, il mercato finisce a settembre, ma insomma diciamo che riguarda, sì, sempre il 70% del gruppo, più o meno il 70%
4: io
5: del gruppo,
4: mentre ascoltavo quella nota audio avevamo i microfoni spenti, però mi è venuto così distinto di dire valla a dire a Prandelli, perché mi ricordo quegli anni quante volte Prandelli diceva mi auguro di avere una rosa già pronta,
5: esatto,
4: per il ritiro, e Corvino regolarmente sì gliela sistemava 20 giorni
5: ma
4: dopo
5: tutti, ecco. Dopodiché quando torni a casa è vero che continua il caldo, ma diciamo che la parte della benzina forte la dovresti aver già messa, e sei più nella gestione, quindi il tipo di allenamenti diventa un po' diverso. Ragazzi, non esiste una legge assoluta su questo argomento, però è
4: no,
5: ovviamente è un elemento che
4: può darsi, anche ti faccio comodo magari la, non lo so, dal 7 al 15 d'agosto, sì, può farti comodo quella settimana e cominci ad abituarti,
5: sì,
4: alle prime giornate e giocherai a 35 gradi.
5: A me piace l'idea del contatto con i tifosi, ecco, che è un,
4: però devo dirti, quello
5: quasi fisico,
4: quest'anno do atto alla Fiorentina, tutti i giorni mi sembra fossero aperti gli allenamenti,
5: sì, no, ma era, no,
4: però
5: no,
4: hai ragione,
5: no,
4: anche te,
5: non è una critica, ti ho detto
4: alle
5: va
4: 5
5: bene tutti.
4: Il 27 di luglio prendere e andare alle 17 al Viola Park, c'è 40 gradi,
5: sì, e comunque non è il contatto di come facevamo, ma quante volte è incrociato, ma anche noi giornalisti era divertente,
4: ma che scherzi,
5: che
4: una
5: passeggiavi
4: volta,
5: per, sì, Piazza Sotegrava e ti fermavano, oh, sì, Tommaso, che ne pensi di quel giocatore, hai visto come quella, e lo stesso era l'incrociare col bambino, infatti erano più tifosi da famiglia,
2: sì,
5: magari i tifosi più caldi arrivavano per le due amichevole, forse per l'ultima amichevole, era il contatto con un mondo,
2: la comunità
5: viola. Questo è il ragionamento, va bene
4: lo ha anticipato già venerdì, sì, questo tema Andrea Giannattasio, che ritroviamo. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
6: Ciao, eccoci qua,
4: che so che ne hai anche già parlato, però

0: Ti volevamo sfruttare anche come osservatore di questa partita con Zigna, sì, perché poi il terzo tempo, ieri erano tre tempi da mezz'ora, ha messo in mostra un paio di nomi che noi veniamo subito a chiederti, perché da Mazzeo, che ne aveva già parlato, mi sembra bene, anche, sì, anche Grosso se non sbaglio, a Yallow, si sono sfruttati il loro spazio ieri.
1: Ma guarda, io ho visto un radicale cambio di, come posso dire, di impegno fra le due formazioni che sono scese in campo ieri, anche se disposte su tre tempi, nel senso che la prima squadra, per carità, ci ha messo impegno, ha sbloccato la gara praticamente subito, non che ci fossero grossi dubbi, e l'ha chiusa abbastanza bene. Poi però, da quando sono gradualmente entrati i giovani, mi è parso di vedere un impegno triplo da parte di questi ragazzi, proprio perché giustamente c'erano giovani che la prima squadra non avevano mai toccata, nemmeno durante il ritiro estivo, e quindi si volevano far vedere, e giustamente lo hanno fatto bene, secondo me. Quindi io credo che le cinque reti che hanno fatto questi giovani non siano casuali, ma siano frutto poi della dedizione massima che hanno messo da quando sono entrati in campo. Delle buone risposte sono arrivate, da qui a dire questi ragazzi potranno fare strada o anche soltanto potranno trovare spazi durante la stagione con i grandi, ce ne passa, perché devono fare il loro percorso in primavera e non è che siano partiti bene, però di sicuro un buon segnale è arrivato, questo sicuramente.
2: Sì, sì, questo sicuramente. Senti, invece, restando ai grandi, indicazioni che hai colto?
1: Devo essere sincero?
2: Sì.
1: Molto poche, perché il test di ieri non è stato competitivo, e ora poi chiaramente noi ci soffermiamo su alcuni singoli, abbiamo parlato di Gonsalves, abbiamo parlato di Dodò, abbiamo parlato di Valdepeñas, però una gara di ieri mi ha fatto vedere una cosa, Luca, che la squadra ha veramente lavorato tanto in settimana da un punto di vista dei carichi di lavoro, ho visto dei giocatori veramente zavorrati, ecco, io credo che l'aggettivo giusto sia questo, uno tra tutti Pellegrino, che fino alla gara col Napoli scattava come un grillo, invece ieri l'ho visto veramente appesantito, ma non perché sia fuori forma, sia chiaro, proprio perché la Fiorentina e il Vanoli hanno voluto mettere tanta benzina nelle gambe dei calciatori, perché ottobre e novembre sono mesi decisivi per la risalita e perché ci sono tantissimi big match. Quindi l'indicazione è che se l'idea era quella di mettere, che posso dire, benzina addosso ai calciatori, Vanoli ci sta riuscendo benissimo. Poi, se andiamo su alcuni singoli, ho visto sicuramente bene Gnonto, che ha fatto un gol e un assist,
2: sì,
1: Benino Gonsalves, bene Valdepeñas quando è entrato, per il resto insomma non è una prova che consegnerei alle annali del calcio. Mi è piaciuto molto questo ragazzo Cianciulli, che ha giocato 90 minuti, è stato l'unico dei ragazzi della primavera che ha giocato dall'inizio e per tutta la gara. Naturalmente è un play, la Fiorentina non ne aveva nemmeno uno ieri, perché Ulai e Fagioli non c'erano, per cui per forza doveva prendere qualcuno dalle giovanili, però devo dire che se l'è cavata bene e penso che possa essere uno dei ragazzi più interessanti da seguire nel corso di questa stagione.
2: Senti Andrea, ti faccio una domanda complicata dalla quale immagino non poterti nemmeno chiedere risposte certe, però io sono incuriosito da Atta. Ma secondo te cos'ha Atta? Cioè, io mi ricordo già una volta, ma parlo delle prime partite, quando te sottolineaste il fatto che lui aveva una fasciatura, cioè sì, c'era un qualcosa che non rientrava nella, diciamo, proprio nella normalità assoluta, no? Ora in questi giorni sta lavorando a parte, che da una parte può essere l'opportunità di ricalibrare una certa preparazione su un giocatore che magari ha potuto lavorare, dall'altra potrebbe essere letto come la cautela per un giocatore,
0: cioè, che rischia sovraccarichi.
2: Che chatta! Ce lo vuol dire che chatta? No, scherzo,
1: non lo so.
2: Naturalmente.
1: Guarda, io a questo punto mi ando a pensare che lui abbia due problemi. Uno è quello legato a questo problema fisico che si porta dietro e che a questo punto viene da pensare sia un po' cronico, perché d'altra parte se tutte le domeniche è a rischio, non si sa bene che cosa abbia, fa lavoro differenziato o comunque sia, se non differenziato, di potenziamento per essere al meglio, vuol dire che comunque sia non è del tutto guarito, e evidentemente ci deve essere, ci bisogna aspettare ancora del tempo perché guarisca. E l'altro problema di Attà si chiama Gonçalves, parliamoci chiaro, perché in questo momento Vanoli ha dato il chiaro indirizzo di voler giocare con il 4-2-3-1 e in questo modulo o gioca Attà o gioca Gonçalves, perché io fatico a pensare che Attà
2: ma in prospettiva ti dico,
1: ci possa stare.
2: Ti devo dire la verità, Andrea, in prospettiva, cioè la solita domanda che stiamo facendo da giorni su Dodò, Jimenez e sì. João Mario, chi giocherebbe se tutte e tre fossero al 100%, no?
1: Sì.
2: Allora io ti dico che col 4-2-3-1, cioè in quel ruolo, Attà al 100% e Gonçalves al 100%, ragazzi, io forse dico Gonçalves
0: al 100%, prendo,
2: perché è proprio il ruolo suo,
0: quindi 2-1
2: suo.
0: Gian Attasio come te,
1: ma prendo Gonçalves,
2: è il suo ruolo,
1: esatto.
2: È il suo ruolo,
1: e
2: ragazzi,
1: poi andiamo su vedere i numeri, cioè i numeri nel calcio hanno un peso, no? Tutti i direttori sportivi ti dicono che per comprare il centravanti o gli esterni si guarda l'almanacco, quanti gol ha fatto. Ora è vero che lui li ha fatti in Portogallo, che è un campionato diverso,
2: no, ma il Portogallo, ragazzi, è un campionato che fra un po' ci sorpassa la classifica UEFA, sì, che vuol dire, non è che ci dobbiamo raccontare barzellette, classifica UEFA per nazioni, parlo di club, e il Portogallo ci sta inseguendo dietro di noi,
0: sì.
2: Che non è che no, è più adatto, per quel ruolo è più adatto perché c'ha più colpo, è più da colpo. Io a Tà lo vedo più come un giocatore che ci deve arrivare nella velocità,
1: che ha gamba, esatto, sì, sì,
2: nella partenza,
0: come in mediano, e si inserisce, e
2: esatto,
0: si stacca.
2: La mezzala che va,
1: mezzala, a Tà l'ho detto lui, deve fare, e sono d'accordo, la mezzala sinistra nel 4-3-3, punto. 4-2-3-1 lo vedo sacrificato a fare uno dei due mediani, e il trequartista non è il suo compito. Infatti anche da quando c'è Vanoli, sì, ha fatto benino, ma il trequartista fa altre cose, non fa quello che ha fatto lui, ecco. Sì. Il trequartista fa il gol come ha fatto Gonçalves col Pisa, o l'assist che Gonçalves si sta facendo a Pellegrino sempre col Pisa, cioè da fermo,
2: da
1: prima quando è toccato lo manda fuori.
0: Ok, avete
2: e ti dico la verità, io sinceramente non vedo due centrocampisti perfetti per giocare a due, ve lo confesso, perché uno può essere Fagioli e va bene,
0: e l'altro Ondur o Bresciani,
2: ma non sono quelli che servono. Cioè, se giochi con due centrocampisti, uno dei due deve essere un giocatore di grande struttura fisica, di grande capacità di copertura, perché il vantaggio che te acquisisci nell'attaccare l'avversario diventa un problema nella fase di copertura, cioè lì poi ti fritano, cioè se due centrocampisti, se giochi contro tre la squadra hanno tre, e non hai il Coné della Roma, il
0: Matic Sassuolo,
2: ma nemmeno so che sì, cioè chiunque metti accanto a Fagioli deve essere tanta Tom roba said. Non può essere Ndur, che non è un recuperatore di palla, Ndur, forse la I, ma i due devi essere veramente tatticamente bravo, Andrea, non so che ne pensi.
1: Sì, sono d'accordo, io credo che nell'idea di andare avanti con questo nuovo modulo mi pare abbastanza chiaro che sarà questo, devi trovare una figura nuova sul mercato, cioè io vado proprio dritto al punto, quel mediano che tu non sei riuscito a prendere quest'estate lo devi trovare a gennaio, a peso d'oro evidentemente, perché comunque sì, a gennaio paghi tutto caro, e soprattutto se vuoi prendere un titolare deve essere uno costoso, ma lo devi trovare lì, o hai questa evoluzione di Ndur che si rivela un giocatore ideale, ma d'altra parte non c'è,
2: ma non ha quelle caratteristiche, nella difesa a due uno deve avere qualità e l'altra fisicità, ma fisicità vuol dire Amrabat, ecco, per capire,
0: sì, certo.
2: Ti ricordi nel Verona Amrabat diventò fondamentale,
0: quello,
2: nel Verona c'era
0: nomi,
2: accanto
0: infatti,
2: quello bravo,
0: vedi, stamani leggevo e Tonsved resta d'attualità,
2: cioè io non lo so, non, se è evidente che la qualità che hai ti porta al 3-1 davanti, è normale, ne hai tanti, ne hai bravi,
1: però tutti insieme non possono giocare, bisogna mettersi in testa questo,
2: bisogna fare, è arrivato, si sta per avvicinare il momento delle scelte, io te lo dico, e dovranno essere delle scelte che poi avranno dei riflessi inevitabilmente, ma è normale, non è che cambi 20 giocatori e
0: su
2: tutto
0: Vanoli
2: ti va,
0: aumentano le aspettative, chiaro,
2: però devi, ora è arrivato il momento in cui devi imboccare un po' una strada, ve lo dico, cioè ci stiamo per arrivare, ecco, cioè non puoi continuare a navigare a seconda dell'avversario che trovi, che pure era una logica che poteva avere anche un senso, ma ora si sta esaurendo quel tipo di spinta, secondo me,
0: Va bene, Andrea, allora,
2: il programma
0: anticipa,
2: loro si ritrovano,
0: sì.
1: Che parte del programma?
2: Sì, quando loro si ritrovano mercoledì?
1: Mercoledì si fanno doppio allenamento, conferma il fatto che i carichi sono belli toschi, anche mercoledì fanno doppio.
2: E niente amichevoli poi, perché si era parlato forse di un'altra amichevole.
1: Al momento non sono previste, sicuramente se la fanno è qualcosa di locale.
2: Però è piaciuta, mi pare di capire, quest'idea, no? Di questa amichevole.
1: Ma sì, devo dire soprattutto i tifosi di Insigne, che è quelli della Fiorentina, sì. Comunque c'erano tantissimi. Però sì, è piaciuto, dai, è stato un bel, soprattutto perché è stato un bel tuffo del passato, è piaciuto l'omaggio dei giocatori del Insigne con i cappelli di paglia, no, quello è sicuramente un esperimento riuscito, poi c'è stata una sorta di terzo tempo al Viola Park nel padiglione, quello ristorante, con tutti i dirigenti a pranzo, c'era Vanoli, tutto ciò. È stata sicuramente una bella giornata.
2: C'era il presidente Ballerini,
1: Sì.
2: Del Signa, grande, grande tifoso della Fiorentina.
1: Se poi volete il mio parere, non è forse il testo indicativo per far lavorare una squadra durante una sosta. Perché, per esempio, visto che la Lazio ha affrontato l'Arezzo, insomma, visto che ci sono state amichevoli anche un po' più di spessore, magari quelle potrebbero aiutare, però penso sia un po' tardi ora.
2: Sì, ora è chiaro che, ragazzi, ormai ora sì.
0: Comunque, no,
2: arriveremo alla fine, che poi c'è da
0: nessuna
2: preparare.
0: Paura,
2: Genoa,
0: se non altra i sosta a novembre, quindi sì, poi eventualmente
2: più
0: si rifanno
2: però
0: lì. Andrea, bene, ci anticipi, Andrea, prima di lasciarci, perché ci salutiamo con un contributo che Andrea ha realizzato qualche giorno fa con qualche ex viola in ambito giovanile, giusto Andrea? Resti in casa.
1: Sì, più di un contributo, poi li utilizzeremo durante, insomma, la giornata o durante la settimana, perché mi sono spostato giorni fa nel centro sportivo dell'Alcione Milano, che è questa nuova realtà molto ricca, se posso dire, anche molto ambiziosa, che gioca in C alle porte di Milano, e ho intervistato due calciatori che l'anno scorso erano nella primavera viola, che ha vinto lo scudetto, che sono Edoardo Sadotti e Niccolò Trapani. Direi che partiamo con questa prima intervista a Edoardo Sadotti, difensore centrale, che in realtà nella sua esperienza dall'Alcione ogni tanto fa anche il terzino destro. Abbiamo parlato dei suoi ricordi in viola, delle sue prime partite con l'Alcione, essendo un titolare, e un po' delle sue aspettative anche sulla prima squadra viola che sta seguendo da lontano.
0: Bene Andrea, grazie.
1: Ciao, a dopo.
0: E noi chiudiamo al volo con questo contributo, dandovi appuntamento un Palla al Centro domani dalle 2, ripassando la linea agli amici di Lady Radio, che troveranno musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, e poi noi andiamo avanti con Santi, con Ceccarini, Galassi, e procediamo lungo questa settimana.
2: E durante questa settimana state con noi, perché vi sorprenderemo, perché apriremo delle finestre particolari
0: su argomenti specifici, e domani magari anche su Turchia-Italia, ma non diciamo nulla. Grazie a Marco Tonelli, di là dal vetro, Edoardo Sadotti, e appuntamento a domani.
2: Ciao.
3: Ancora dal centro sportivo dell'Alcione Milano, dove stiamo incontrando tanti dei protagonisti della primavera lo scorso anno che hanno vinto lo scudetto, mi fa un gran piacere ritrovare Edoardo Sadotti, difensore centrale dell'Alcione. Ciao Edo, ben trovato.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora, chiedo anche a te subito le impressioni del calcio vero. Tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina da protagonista, hai vinto anche tu lo scudetto, anche se purtroppo in finale non c'eri, ma sei stato uno straordinario elemento per la squadra di Galloppa. Adesso Serie C, te l'aspettavi così? Cominciamo in questa maniera.
4: Sicuramente le differenze sono tante, si vedono subito. Cambia tanto l'intensità, la fisicità, il duello cambia tanto. Magari in primavera potevi cercare un errore di rattoppare, qua se sbagli rischi di prendere gol, te lo fanno pagare subito, e quindi sì, la differenza è netta, però penso che possiamo fare una grande stagione.
3: Però se ne 5 punti nelle prime 3 giornate, mi dici come ti trovi a fare il terzino destro, o insomma se pensi possa essere una soluzione temporanea, o quello che ti chiede il mister, oppure quantomeno un aspetto in più nel tuo bagaglio, ecco.
4: Sicuramente qualcosa in più che aggiungo al mio bagaglio, ma non è un vero e proprio terzino, perché sia in fase di non possesso, comunque noi lavoriamo molto di reparto, siamo molto comunque uniti tra di noi, quindi non sono uno che si sbilancia troppo. In fase di possesso ruotiamo quindi su una sorta di braccetto, quindi cambia, ma fino a un certo punto non è troppo diverso, non è un braccetto, un terzino a tutto campo, quindi è qualcosa che mi porto in più. Sicuramente sono magari un po' più offensivo rispetto all'anno scorso e sono contento di questa aggiunta.
3: Si dice che la Serie C sia un campionato tosto, soprattutto per i campi, per gli avversari, che insomma sono spesso e volentieri giocatori con grande esperienza. È il difensore, secondo te, soprattutto magari il centrale, quello che deve fare gli step maggiori per mettersi al pari degli altri? Quello che deve imparare di più?
4: Sì, ma in parte, perché comunque abbiamo giocatori che hanno fatto grandi carriere qui in tutti i ruoli. Vedi, Michele Marconi è il più grande e ha fatto una carriera in Serie B, quindi lui fa l'attaccante. È stato un grande attaccante, quindi puoi prendere tutto da tutti. Quello che cambia, che ti fanno veramente, che ti insegnano, è la mentalità. Non è tanto a livello di ruolo, è proprio la mentalità vincente che ti fanno capire cosa vuol dire giocare per una prima squadra, cosa vuol dire giocare per vincere, cosa vuol dire giocare per portare a casa i tre punti.
3: Diciamo che la mentalità vincente comunque un po' anche a Firenze nel settore giovanile l'hai acquisita, hai vinto. E qual è però l'insegnamento più bello che ti porti dietro dopo tanti anni a Firenze?
4: Ma Firenze per me è ancora casa, e dopo 10 anni alla Fiorentina mi porto dietro sicuramente ogni anno, ogni allenatore che ho cambiato mi ha dato qualcosa. Sicuramente mister Galloppa l'ho avuto per tanti anni, perché magari quando anche lui allenava quelli più grandi, 2005, io a volte andavo con loro, quindi mi ha aiutato tanto, lui mi ha fatto crescere veramente tanto. Però mi porto dietro qualcosa di ogni allenatore che ho avuto, e a Firenze sono arrivato qua all'Alcione grazie ai 10 anni che ho fatto a Firenze, che ogni anno mi hanno dato veramente qualcosa in più.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene. Era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
2: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
5: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
10: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
11: Buongiorno a tutti, bentrovati. Martedì 29 settembre, sono le ore 7:05. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, e lo abbiamo letto da tutte le parti, ma lo dico anch'io, visto che lo dicono tutti. Però quello che più ci interessa è la Fiorentina e l'Italia, visto che tra l'altro poi ieri ci sono stati dei protagonisti a tinte viola, chi con forti tinte viola, come Niccolò Fagioli, che ha fatto sicuramente una partita positiva in linea con quelle fatte a Firenze negli ultimi mesi. Per l'amor di Dio, ne ha fatte di migliori nel corso della sua carriera in viola il buon Niccolò Fagioli, però sicuramente ieri si è fatto apprezzare nel successo rotondo, pieno, molto convincente dell'Italia a Bursa contro la Turchia. E poi direi che la copertina del protagonista forse più inatteso nella notte in Turchia se l'è presa Michael Kayode, che all'esordio in maglia azzurra della nazionale maggiore ha segnato il gol del momentaneo 3-0 metà del primo tempo. Insomma, una vittoria molto convincente degli azzurri, decisamente confortante rispetto alla brutta sconfitta all'esordio nella Nations League contro il Belgio di pochi giorni fa a Roma, che ha messo in rilievo, direi, delle buone cose per quanto riguarda soprattutto Niccolò Fagioli, che era l'osservato da parte nostra, immagino più di altri, speciale in vista proprio della ripresa del campionato. Sarà quella di oggi una puntata essenzialmente dedicata a questo, cioè all'analisi di quella che è stata la gara dell'Italia e di Niccolò Fagioli. Sicuramente vorrei sapere che cosa ne pensate della prestazione del centrocampista della Fiorentina, e collateralmente, perché sapete che insomma, un pizzico di polemica ce la dobbiamo aggiungere sempre, non voluta, però siccome ho già visto un po' i social ieri sera e il bubbone è subito quasi scoppiato, vorrei chiedervi se avete del rammarico sulla gestione di Kayode, perché che Kayode sia un giocatore importante per il Brentford lo sappiamo che la Fiorentina lo ha mandato via comunque sia a fronte di una buona cifra incassata, perché la Fiorentina ha incassato tra i 17 e i 18 milioni di euro. Non è che ha fatto come Romano, ceduto al Cagliari per 4-5 milioni, ora penso Romano ne valga serenamente 20-25, no? E tra l'altro dopo appena 5 partite di campionato, qua ha venduto un giocatore che aveva avuto modo tra l'altro di osservare per un anno e mezzo, perché vi ricordate, no, chi fu a cederlo? Fu la Fiorentina di Pradè su indicazione di Raffaele Palladino, dopo che Kayode aveva fatto un ottimo anno l'anno prima con Italiano e aveva fatto 6 mesi così e così con Palladino. Lì ci fu la decisione di tagliare il cordone ombelicale, si decise di mandare il calciatore a giocare in un calcio forse più in linea con le sue caratteristiche esplosive. Diciamo la verità, quando Kayode era a Firenze non era sicuramente il Kayode di ora e non aveva quella tecnica così sviluppata che probabilmente l'esperienza in Premier League gli ha permesso di tirar fuori. Per cui si diceva che la sua cessione sarebbe stata tutto sommato indolore. In realtà poi questo ragazzo, che è un ragazzo eccezionale, io ho avuto la fortuna di conoscerlo anche extracampo, di conoscere i suoi agenti che sono persone per bene e serie, Claudio Vigorelli, Andrea Ritorni, insomma sono figure che spesso sono anche intervenute qua in questa radio, ha trovato veramente la sua dimensione, un club giusto, quello in Premier, e evidentemente anche un tipo di calcio che lo ha saputo esaltare e lo ha fatto ancora più maturare. Non è un caso che ora, se andate a vedere i suoi valori di mercato, credo che Kayode non costi meno di 30 milioni, forse anche di più, perché comunque sia è un 2004, comunque sia è italiano, e credo sinceramente che con la prova di ieri abbia fatto capire che il titolare della fascia destra non può essere più Di Lorenzo, che mi pare avviato verso il Sunset Boulevard, che per carità è normale perché Lorenzo ha tirato la carretta per tanto tempo, ma deve essere lui, o comunque sia piano piano deve farsi spazio nel mondo della maglia azzurra. Quindi la domanda di oggi è essenzialmente dedicata a un giudizio che date voi della prova di Nicolò Fagioli, che ha giocato 75 minuti ieri contro contro la Turchia, non ha messo in modo decisivo la firma in nessuno dei gol fatti dall'Italia, però sicuramente nei primi due c'è anche un po' il suo zampino, direi prova matura, prova solida. Le pagelle dei giornali che a breve leggeremo lo premiano. Devo dire che è difficile non premiare qualcuno nella serata di ieri. Io credo che soltanto Donnarumma prenda un 6 stiracchiato, ma perché non ha fatto niente. C'è stata qualche defiance di Scalvini in difesa, poi che comunque sia nel finale ha fatto un paio di recuperi belli, però per il resto insomma è difficile dare un voto inferiore al 6,5 alla nazionale italiana vista ieri a Bursa. E quindi dicevo, ecco, voglio un parere, se avete visto l'Italia, naturalmente, se poi non l'avete vista magari mi rispondete soltanto su Kayode. Ecco, vorrei un vostro punto di vista, ripeto, sulla prestazione di Nicolò Fagioli, 75 minuti ieri in campo con la Turchia, e contestualmente l'altro tema che vorrei portare avanti con voi è se la prova di ieri di Kayode in maglia azzurra aumenta dal vostro punto di vista il rimpianto per quello che è stato poi una cessione che sembrava non dover essere sanguinosa, ma che poi in realtà si è rivelata forse più dolorosa del previsto, ecco, più fastidiosa del previsto, perché questo ragazzo in Premier ha trovato una dimensione, ha trovato una realtà a lui congeniale e adesso si sta imponendo anche in maglia azzurra. Io personalmente sono molto contento per lui, lo dico onestamente, così come lo sono per Fagioli, che credo che rispetto a Barella abbia giganteggiato nel centrocampo dell'Italia rispetto alla gara col Belgio. Credo in realtà poi che con la Francia ritoccherà a Barella, ma comunque sia, ieri l'ho visto molto bene il buon Fagioli, e quindi insomma sono contento perché ha dato continuità se non altro in una zona di campo diversa rispetto a quella in cui viene impiegato ormai da un anno solitamente nella Fiorentina, cioè quella del regista. Ieri nel ruolo di mezzala insieme chiaramente a Tonali ha dato una buona risposta, assolutamente. Per rispondere ai vostri messaggi, per rispondere a questa domanda o a queste domande con i vostri messaggi, non dovete fare altro che digitare il classico numero 348 751 3933, oppure chiamarci in diretta allo 055 77 111 e 71 per entrare live nei nostri studi. Ripeto, le domande sono estremamente facili. Da una parte, come giudicate la prova in azzurro di Nicolò Fagioli, se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, che voto date al giocatore. Poi ripeto, a breve inizieremo a guardare i giornali e vedrete che i voti sono abbastanza alti, ecco, per Fagioli il più basso è 6,5 per essere chiari, ma mi pare normale, insomma, quando fai parte di una squadra che vince 4-1 è giusto dare voti alti. E dall'altra parte la prestazione di Michael Kayode, il terzino destro del Brentford, ex Fiorentina, se aumenta il rammarico per quella che è stata una cessione fatta due mercati di gennaio fa sotto la gestione Pradè, con Raffaele Palladino in panchina. Devo dire che su questo aspetto Palladino non ci ha visto lungo. Ecco, io sapete che sono un grande difensore ed estimatore di Raffaele Palladino, non ho problemi a dirlo anche a distanza di anni. So che ci sono tanti detrattori nei suoi confronti, ma è normalissimo, perché nel calcio ci sono sempre visioni diverse. Io lo ritengo un buonissimo tecnico. Su Caiola devo dire che ha preso un abbaglio, o quantomeno non lo ha saputo valorizzare, ecco, e si è arreso un po' troppo presto. Probabilmente poteva essere un pizzico più come posso dire, attendista, poteva essere un pizzico più usare un pizzico più di cautela, ecco, nei confronti di un ragazzo tutto sommato giovane, perché 2004, due anni fa, insomma, era un giocatore veramente giovane, che l'anno prima con Italiano aveva fatto bene, non benissimo, ma comunque sia bene, e che però poi una volta uscito da qui, dalla comfort zone italiana, in Premier si è trasformato e ha conquistato tutti. Insomma, io credo che lui sarà un uomo mercato nella prossima estate, e tra l'altro a cifre direi notevoli. Ripeto, la Fiorentina non ha fatto l'errore che per esempio fece anni fa su Zaniolo, su Mancini, volendo anche su Favasuli, perché ci ha preso veramente poco da Favasuli la Fiorentina, ci ha preso 4 milioni, 3 milioni e mezzo dalla rivendita del Catanzaro. Su Caiode ci ha preso 18 milioni la Fiorentina, quindi quando l'ha venduto secondo me abbastanza bene. Si diceva a quel tempo grande affare di Paradei, non ricordo ancora cosa si diceva di Caiode. Solo che oggi come oggi Caiode vale 30 milioni, 35 milioni. Io penso che su Transfer Market possa valere una cifra del genere, non ho controllato, ma guardate, controllo in questo momento visto che siamo in diretta su Transfer Market. Addirittura, signori miei, allora, premessa, Transfer Market non è la Bibbia, non è che se Transfer Market riporta un valore allora il valore è quello, però diciamo che tutto sommato, siccome peraltro sono valori aggiornati a poche settimane fa, diciamo che tutto sommato un'idea su quanto possa valere un calciatore ce l'abbiamo, ok? Più o meno, poi potrà valere 5-10 milioni in meno, o 5-10 milioni in più, ma anche perché il prezzo lo fa il mercato, non lo fa Transfer Market, no? E su Transfer Market Michael Caiode vale, secondo il portale, 40 milioni di euro, cioè più del doppio rispetto a quanto la Fiorentina ha incassato 2 gennaio fa. Quindi io non voglio monopolizzare la trasmissione facendo polemica su Caiode, anche perché io penso che, ora ve lo dico che cosa penso, che era impossibile secondo me 2 anni fa pensare che Caiode avrebbe avuto questa esplosione. Che fosse un buon giocatore si vedeva, ma secondo me valeva quella cifra lì, cioè valeva quei 20 milioni, non più di quelli, perché secondo me aveva delle potenzialità ma anche dei limiti. Bisogna riconoscere che l'esperienza in Premier e la sua evidentemente anche capacità di adattarsi al nuovo calcio lo hanno trasformato e lo hanno fatto diventare un gran bel giocatore. Quindi bisogna fare soltanto i complimenti al tecnico che ha avuto in questi anni in Inghilterra e a lui stesso principalmente, perché si è messo in gioco ed è riuscito a livellare tanti dei suoi limiti. Cioè io adesso lo vedo molto più Caiode. Che cosa dicevamo di Caiode a Firenze? Che era un giocatore bravissimo dalla metà campo in su, in difesa insomma faticava. Invece io l'ho visto almeno ieri molto sicuro nella fase difensiva. Ecco, ora di fronte c'era una Turchia che praticamente si è fatta gol da sola, perché se vi andate a vedere i primi 2 gol dell'Italia, il primo è una svirgolatona in area che ha permesso a Bastoni di fare 1-0, e il secondo di Frattesi è un erronaccio del portiere che non tiene il pallone e lo riconsegna all'Italia. Quindi aveva davanti una squadra abbastanza modesta, e mi dispiace anche per Vincenzo Montella, che ieri è stato criticatissimo dai media turchi, però insomma ha comunque fatto la sua bella figura in fase difensiva. Quindi questi temi del giorno, ok? Grazie a Sara Mastrosimone, che saluto e ringrazio. Al di là dal vetro abbiamo anche la grafichetta in sovraimpressione, Fagioli e Caiode in azzurro. Che cosa pensate delle loro prestazioni? E ci aggiungo, visto che non c'entra, se per Caiode c'è del rammarico, ecco, mi pare che sia un po' questo, no? Il tema di cui stiamo dibattendo da ieri sera. Io almeno ho aperto i social, ieri mi sono visto dalla partita da solo, ero a casa da solo mentre mangiavo e non potendola commentare con nessuno, ho aperto i social e ho visto che effettivamente tanti tifosi viola sono messi a commentare la prestazione di Kayode facendo riferimento alla cessione di pochi mesi fa, ormai sono di 2 gennaio fa, di 2 sessioni di inverno fa. 348-7513933 per le vostre valutazioni WhatsApp scritte e vocali, 055-77-111-71 invece per chiamarci in diretta e commentare questi due argomenti con la vostra voce direttamente tramite la linea telefonica fissa. Va bene, allora iniziamo a dare un'occhiata ai giornali, alla rassegna stampa, anche perché bisogna dare un'occhiata alle pagelle di Niccolò Fagioli, che poi è il giocatore che più ci interessa, ragazzi. Poi Kayode, diciamo che è un complemento, il soggetto della trasmissione è Niccolò Fagioli, che è un giocatore della Fiorentina, un giocatore che apprezziamo e ammiriamo, e quindi è giusto concentrarci principalmente su di lui. Cominciamo come sempre, ore 7:20, dalla Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport che si interessa in modo deciso della vittoria dell'Italia ieri a Bursa. Fior d'Italia, rilancio azzurro, gol e gioco in Turchia, 1-4. La rivoluzione funziona, Pio e Sebastiano Esposito insieme, 3 reti in mezz'ora. Kayode il migliore, Mancini dice esordienti da applausi. Venerdì l'Italia attesa dalla gara con la Francia, e lì insomma l'Italia troverà una squadra leggermente più forte rispetto alla Turchia di ieri, che mi è sembrata veramente una squadra modesta, ma ciò non toglie che l'Italia abbia fatto una gran partita, perché sennò qui si sminuisce il lavoro di Mancini con la sua squadra. No, ieri l'Italia ha fatto una gran partita, signori. E il commento di Stefano Agresti, una boccata d'aria, ma la strada è lunga. Allora, al volo entriamo all'interno del giornale. Scossa Italia, Turchia demolita, leggiamo a pagina 2 della Gazzetta. Riecco gli azzurri, 3 gol in 27 minuti e testata di Pio, la nazionale ribalta i fischi di Roma, primo tempo spettacolo, e venerdì c'è la Francia. Vedete anche il buon Kayode che esulta dopo il gol del 3-0. Leggiamo le pagelle a questo punto, che poi sono quelle che più interessano i nostri ascoltatori. Il voto all'Italia è 7,5, voto complessivo, il migliore in campo è Kayode che si prende 8, direi voto giustissimo. Per quanto riguarda Fagioli, la Gazzetta gli dà 6,5. Sappiate che questo è il voto più basso che viene dato a Fagioli questa mattina, nel senso che su Tutto Sport e il Corriere dello Sport troveremo voti ancora più alti, addirittura uno alto, uno molto alto. Quindi evidentemente la prova di Fagioli, che devo dire non è stata appariscente, non è che abbia fatto giocate, aperture, recuperi spaziali, cioè, per dire alcune, banalmente, no? A Venezia la palla di Fagioli per Pellegrino in profondità che fa il gol del 3-1 è una giocatona quella, no? Ecco, ieri non ha fatto niente di tutto questo Fagioli, però ha dato qualità, ha dato sostanza, si è fatto vedere e quindi la sua prova è stata apprezzata. La Gazzetta gli dà 6,5 e scrive questo: nessun effetto speciale, vedete, niente facili magie, ma attraversa la contesa così come gli aveva chiesto Mancini, se c'è da alzare i giri del palleggio. Quindi direi voto apprezzato, devo dire però insomma i giudizi sono alti un po' per tutti. Quello che prende il voto più basso è Donnarumma, ma d'altra parte non è che abbia dovuto fare tantissimo se non prendere il gol del momentaneo 3-1 a inizio secondo tempo. Poi in realtà l'Italia si è subito rimessa a distanza di sicurezza col gol di Pio Esposito. Poi voti alti, insomma 6,5, 7 per tutti, 7,5 per Raspadori e per il CT Roberto Mancini. Va bene, questa era la Gazzetta dello Sport. Poi naturalmente andremo anche sulle pagine dedicate alla Fiorentina, perché comunque sia vogliamo parlare di Viola. Ma d'altra parte, ragazzi, io ve lo dico con grande franchezza, mancando i temi è naturale che l'attenzione vada sull'Italia e su naturalmente la prova del Viola o ex Viola Kayode. Corriere dello Sport, prima pagina. L'Italia domina 4-1 in Turchia, così Mancio, così leggiamo come titolo in prima pagina del Corriere dello Sport. Reazione in grande stile con 3 gol nei primi 27 minuti, emozione e divertimento in Nations League contro Montella. Andiamo poi alle pagelle, eccole qui. Il buon Fagioli si prende, come detto, un voto molto più alto rispetto alla Gazzetta, che è 7,5. Quindi, secondo Edmondo Pin, la prova di Fagioli vale 7,5. Bene, benissimo, in perfetta sintonia con il reparto, contribuisce affinché questa concordanza si estenda al resto della squadra. Quindi è uno dei voti più alti della nazionale azzurra, secondo il Corriere dello Sport, che dà anche degli 8, vedo, per esempio al CT Mancini, 7,5 a Kayode. Quindi Fagioli prende lo stesso voto di Kayode. Ora, a me questa mi sembra un po' una stranezza, ma per l'amor di Dio, va bene tutto. 7,5 anche a Raspadori, a Pio Esposito, insomma, voti direi abbastanza alti. 8 a Tonali. Sì, devo dire, ha fatto una grande partita il centrocampista del Tottenham, ex Newcastle. Tonali è super, vedete, Fagioli spicca. Questo è il titoletto anche per riassumere le pagelle che troviamo questa mattina sul Corriere dello Sport Stadio, e sicuramente, insomma, è motivo di vanto per quanto riguarda il centrocampista della Fiorentina. Per quanto riguarda invece Kayode, che analizziamo stamani, come vi dicevo, 7,5, un moto perpetuo, l'esterno perfetto nel posto perfetto, corsa, inserimenti, spinta offensiva e, già che ci siamo, anche un gol. Tutto quello che vorreste dal vostro pendolino di fiducia. Eh sì, sicuramente sì. Questo era il Corriere dello Sport Stadio, che analizza con i suoi voti la prestazione di ieri dell'Italia contro la Turchia. Ricordo venerdì la gara contro la Francia, lì chiaramente il test sarà di ben altro spessore. E ultimo giornale che prendiamo in esame per quanto riguarda la nazionale azzurra è Tutto Sport, eccolo qua. Devo dire, il titolo è il più divertente di tutti: Mamma l'Italia. Sapete, no, che c'è il modo di dire mamma i turchi, e quindi, visto che l'Italia ha giganteggiato in Turchia, direi che Mamma l'Italia è un titolo ideale. Orgoglio e riscatto, bastoni frattesi, Kayode e Pio travolgono gli spauracchi turchi. Un primo tempo clamoroso rialza la nazionale e manda all'inferno Montella. Lo stadio chiede le sue dimissioni. Mancini dice: bravissimi tutti, ora voglio conferme venerdì in Francia. Le pagelle, anche in questo caso, vedete, no, questa è l'Italia con i due fratelli Esposito che esultano facendo vedere i muscoli. Questa è la tipica esultanza di più Esposito. Le pagelle, eccole qua. Kayode, prima da urlo, vedete, no, il titolo di Tutto Sport è abbastanza posso dire grintoso. Fallimento Turchia, Bayindir è un disastro, Celik che errore, si salva il Maz. Per quanto riguarda appunto i voti degli azzurri, Fagioli si prende 7, quindi è un voto a metà strada tra il 6,5 della Gazzetta e il 7,5 del Corriere dello Sport. Schierato da mezzala, il centrocampista Viola contribuisce a tenere alto il ritmo del palleggio e dà senso alla manovra, dimostra di meritare più spazio in questa nazionale. Queste le pagelle a firma Stefano Lanzo, inviato a Bursa per Tutto Sport. E si prende invece 7,5 Kayode, quindi mezzo voto in più rispetto al Viola, il terzino del Brentford, ex Fiorentina. Altro Deb che si regala una notte magica. Prima lo mette lo zampino sul 2-0 e poi si mette in proprio e sfrutta l'assist di Pio per il terzo gol. Fa impazzire e ammonire Usun, a tratti pare indemoniato. Meglio di così, puntini puntini. Questo è il pensiero di Tutto Sport per quanto riguarda ovviamente la prestazione anche di Kayode. Insomma, alla fine, d'altra parte, in un 4-1 è impossibile pensare che ci siano delle insufficienze. Voti alti un po' per tutti. Sicuramente per tutti i quotidiani Kayode è stato un assoluto protagonista e si prende giudizi decisamente alti, ma non sfigura per niente anche il buon Niccolò Fagioli, che si prende giudizi lusinghieri da parte di un po' tutte le testate giornalistiche, viaggia tra il 6,5 e il 7,5 addirittura. E allora, visto che dobbiamo fermarci per andare in pubblicità, non posso che chiedervi di nuovo e ricordarvi quello che è il domandone del giorno, cioè come avete visto Fagioli, come lo valutate nella sua prova in maglia azzurra nella Zolla di Mezzala. 75 minuti secondo me molto buoni. Io ora 7,5 forse un po' troppo, però sicuramente tra il 6,5 e il 7 è un voto corretto, quello che danno un po' tutti i giornali oggi. Francamente non gli ho visto sbagliare palloni, ecco, magari ha fatto un paio di falli che poteva evitare, però non ha perso palla, non ha mai fatto sciocchezze, quindi secondo me la partita è stata pulita, pur nel fango della gara di ieri, che era chiaramente giocata su un campo ai limiti per la tanta pioggia, ma ha fatto una prestazione secondo me dignitosa. Secondo me il 7 veramente ci può stare, però voglio sapere la vostra, se l'avete visto bene, se avete visto continuità di prestazione rispetto anche a quelli in maglia viola nella gestione Vanoli. E poi su Michael Caiode, l'uomo copertina di ieri sera a Bursa, e quanto la prestazione del terzino del Brentford aumenta il dispiacere, il rammarico di averlo ceduto forse frettolosamente 2 anni fa, quando Palladino lo bocciò pur a peso d'oro, perché ripeto non fu venduto a 3, 4, 5 milioni, fu venduto a 17/18, non ricordo la cifra precisa, ma tra prestito oneroso e diritto penso siamo più sui 18 che sui 17, la Fiorentina lo diede in Inghilterra. E quindi quanto la prestazione del buon Caio ieri, per il quale ripeto sono immensamente felice, vi sta rammaricando, vi sta dispiacendo. 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp scritti e vocali, ce ne sono già diversi, mi fa molto piacere. Oppure linea fissa 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Adesso spazio agli spot pubblicitari, sfruttate questa pausa per ascoltare i nostri ottimi inserzionisti, ma anche per rispondere a queste domande a Radio Firenze Viola tra poco.
12: Radio Firenze Viola.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
14: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social.
15: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud, in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
3: È inaccettabile.
2: Per vostra fortuna, avete un domatore.
4: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
2: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
5: S'apri il dibattito.
6: Uno.
7: Contro tutti!
8: Quello che è accanto a lei è matto.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Guardala, guardala, guardala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Benissimo, benissimo, torniamo in diretta alle 7.35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando dagli studi di Firenze, di Radio Firenze Viola in via Panciatichi. Ancora una buona giornata a chi è all'ascolto, con Sara Mastrosimone che coordina la regia al di là dal vetro. Vi ricordo che questa mattina dedicheremo l'attenzione maggiore alla prova di Niccolò Fagioli ieri in nazionale. Se vi è piaciuta, se l'avete vista, perché poi ci sono giustamente anche quei fiorentini puro sangue che dicono: la Fiorentina è la mia nazionale, io non la guardo nemmeno quando c'è un giocatore viola in campo. Io li rispetto, sinceramente li capisco quando per esempio la nazionale era la nazionale l'altra sera con il Belgio, dove non c'era nessuno della Fiorentina, tra l'altro Fagioli era pure in tribuna, quindi non c'era nemmeno il rischio che entrasse. Per cui se uno quella sera vuole andare a mangiare fuori lo poteva fare serenamente, ecco, non c'erano controindicazioni in tal senso. Diciamo che ieri invece secondo me conveniva vederla, perché intanto era una gara veramente da dentro fuori per Mancini, perché se avesse perso pure ieri succedeva il finimondo. E poi in più c'era il buon Niccolò Fagioli in campo, lo si sapeva da giorni, e penso che abbia risposto al meglio offrendo una prova di grande spessore il centrocampista Gigliato, e questa cosa penso debba fare felici tutti. E allora vi chiedo, cari amici all'ascolto, se la prova di Fagioli vi è piaciuta, se vi ha confortato, se vi ha dato segnali di continuità rispetto alla prestazione, alle prestazioni contro Venezia e Napoli, insomma, quanto siete contenti, ecco, di aver rivisto anche in azzurro Fagioli protagonista, e che magari non sarà la prima non sarà la prima e l'ultima, ecco, magari sarà la prima di tante gare in cui il buon Niccolò sarà protagonista con la nazionale di Roberto Mancini. E poi tema collaterale.

0: aumenta il rammarico. Dico aumenta perché non è che prima di oggi Kayode, vabbè, pace, no, che Kayode fosse diventato un signor giocatore lo avevamo visto nei mesi scorsi. Per chi segue un pizzico la Premier, io la Premier non è che la segua come farebbe il mio amico e collega Massimo Marianella, che la commenta tutte le settimane. La Premier io ogni tanto rivedo qualche highlights su Sky o mi capita di vedere i risultati sui portali specializzati, non è che mi metta a vedere le partite. Poi che c'entra, se c'è qualche grande derby la guardo la Premier, però diciamo che non ci sto tanto attento. Ma che Kayode avesse fatto le cosiddette buche in terra in Inghilterra, così fa anche rima, l'avevo visto, ecco, insomma, che Kayode fosse diventato un giocatore diverso, molto più esperto rispetto a prima, l'avevamo visto. Quindi già prima era un rammarico, francamente, Kayode. Vederlo in azzurro, essere così decisivo alla sua prima partita in assoluto con la nazionale maggiore, è un pizzico in più, ci fa rosicare un pizzico. Insomma, io personalmente sono dispiaciuto che un ragazzo così bravo, così generoso, così buono, perché vi assicuro che Kayode è uno dei ragazzi più straordinari che ci siano, vesta una maglia di un'altra squadra, peraltro non italiana, e che la Fiorentina l'abbia voluto vendere volutamente. Ecco, ripeto, non l'ha svenduto, perché a quel tempo l'ha venduto a parecchi soldi, però oggi ne vale forse il doppio. Ecco, ripeto, Transfer Market lo valuta 40 milioni, poi ripeto, non è la Bibbia, ma è comunque un metro di paragone, un'unità di misura importante. Per cui vi chiedo, domanda del giorno: la prestazione di Fagioli come la valutate? Se vi è piaciuto come mezzala, che voto gli date? E Kayode, quanto siete rammaricati che insomma questo ragazzo 2 anni fa se ne sia andato così, per scelta proprio della Fiorentina, di Pradé e di Palladino. Io tenderei a dire più di Palladino che di Pradé. Ecco, ora non sapete che io, lo ribadisco, sono un estimatore di Palladino, non ho problemi a dirlo, ma in quel caso è tutta roba di Palladino quella. Io Pradé ci vedo poche colpe di Pradé, perché lì l'allenatore che dice: guarda, a me non mi piace, non lo faccio giocare, mandiamolo via. Non è il direttore sportivo che si alza la mattina e dice: vendiamo Kayode. Lì è andata così, cioè l'allenatore, che non aveva grossa stima evidentemente di Kayode, ha detto: guarda, vendiamolo per il suo bene, è ancora giovane, e in effetti ha fatto buonissime cose. 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti audio su questi due temi, quindi Fagioli e Kayode, oppure linea fissa 055-77-111-71, numero al quale si è prenotato un ascoltatore che è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
1: Andrea, buongiorno. Allora, premetto che io la partita non l'ho vista, quindi la nazionale è un periodo, sono sempre stato uno amante della nazionale, però mi hanno fatto passare un po' la voglia per tante scelte, anche politiche, quindi diciamo così. Quindi non lo so, Fagioli mi piace in generale. Kayode, io ero rammaricato già perché te l'ho sentito e stavi dicendo che era più colpa di Palladino che di Pradé. Io ti ricordo che l'anno prima Pradé lo voleva vendere, venisse Palladino, e in una conferenza stampa Pradé fu rammaricato che gli dispiacque aver perso tutti quei soldi, perché infatti l'anno dopo, se non mi ricordo, quando si è venduto, qualche milione in meno l'ha ricavato la Fiorentina. Quindi diciamo che Pradé aveva un po'... gli pizziava un po' le mani quando veniva fuori qualche...
0: Hai ragione, non me lo ricordavo, hai ragione.
1: Lui aveva questa tendenza a svendere subito, quindi io ero già rammaricato del primo anno, perché io poi amo i giovani, mi piacerebbe vederli prima di venderli, cioè provare a vedere se si realizza qualche cosa con loro, perché qualcuno di buono ne abbiamo avuto. Poi non tutti i fenomeni, ma insomma qualcuno ti poteva far comodo, c'era. E quindi io non lo so, quindi sono rammaricato, sono una vedova di vecchio stampo di Kayode, ecco. Quindi sì, io sono fra quelli.
0: Bene,
1: ti saluto Andrea.
0: Grazie.
1: Buona
0: Francesco
1: giornata.
0: grazie davvero, e se puoi davvero vatti a rivedere un po' gli highlights della nazionale ieri, perché se sei come me un estimatore di Kayode, non puoi non vederti insomma la prova di ieri del buon Mike. Ecco, tra l'altro fatemi dire una cosa abbastanza sentimentale, ma ci tengo, perché era un caro amico. Ieri avrebbe compiuto gli anni un collega come Simone Nozzoli, storica firma della Nazione, che purtroppo è scomparso qualche mese fa per una bruttissima malattia. E tante volte interveniva qua in diretta Simone Nozzoli, era

0: un mio opinionista quasi costante del mattino. E Simone era un grandissimo estimatore di Caiode. Mi ricordo che lui impazziva tutte le volte che Caiode giocava, soprattutto nella gestione italiano, perché Caiode ha sempre avuto queste rimesse laterali fantastiche, no? Che sono tipo dei calci d'angolo. Ha veramente questa gittata, questa abilità balistica nel lanciare con le mani il pallone da rimessa, che è una roba pazzesca. E allora, nel giorno in cui Simone avrebbe compiuto gli anni, e purtroppo non l'ha potuto fare perché è scomparso, ieri esordio azzurro di Caiode e gol. E quindi questa cosa ci ho pensato mentre ero in macchina ieri e tornavo a casa mia dopo aver visto la partita, e perché ero a casa dei miei genitori e l'ho vista lì, e quindi ho collegato questa bella cosa, sperando che sia un segnale da mandare un bacio in cielo al buon Simone Nozzoli, che purtroppo non c'è più, ma che era un grandissimo estimatore di Michael Caiode. Quindi questa cosa ci tenevo a dirla, perché è da ieri sera che la sentivo dentro di me. Bene, detto questo, allora direi, Sara, di iniziare a dare spazio ai nostri ascoltatori, che sono tantissimi. Vedo che c'è un numeroso seguito codesta mattina dei nostri ascoltatori. Grazie a Francesco che ha chiamato, ma la linea fissa è a disposizione in qualsiasi momento, per cui se volete contattarci 055 77 111 71 chiamateci pure in qualsiasi momento, oppure messaggi WhatsApp scritti o audio al 348 75 13933. Ne abbiamo già radunati abbastanza di vocali. Sara, vai pure con il primo treno, e poi abbiamo vari messaggi scritti che leggeremo naturalmente cammin facendo. Vai pure.
1: Buongiorno, che Pagliari fosse un gran giocatore si sapeva, passare, risolvesse i problemi di testa, i problemi che aveva avuto. Caiode tra Palladino e Pradea hanno fatto una grossa capolata, Andrea, e che poi era uno in prospettiva dei destini più forti che c'era in Italia, l'hanno voluto vendere e ora se lo succi.
2: Buongiorno a Maremmano Viola, la Fagioli ieri ha fatto un'ottima prova, secondo me dovrebbe essere il titolare, e comunque anche ieri ha fatto di allora che con la UI potrebbe giocare insieme, che se la UI fa il Tonali e lui fa la mezzala potrebbe giocare insieme anche loro due, e fisicamente Tonali non è che 1,90, perciò per quella cosa lì potrebbe andare bene. Per quell'altra cosa di Caiode siamo sempre su sì e ma, cioè a Firenze non era quello di ora,
0: esatto,
2: e a Firenze non si sa nemmeno se avesse fatto, se avrebbe fatto questa scalata. Secondo me la Fiorentina dell'anno scorso, che stava per retrocedere cavoli vari, sarebbe stato mediocre in quella Fiorentina. Poi è andato in Inghilterra e è diventato quello che è diventato, ma non è detto che se venivano a Firenze era questa condizione qui. Secondo me no.
3: Ciao Adri, buongiorno. Per me Fagiolino era più arretrato di tutti, e le confronto a tutti, è una spanna superiore. E Caiode frizza tanto, perché prima per il carattere e la persona, cioè avrei soltanto speso soldi per la persona e il carattere,
0: sì, sì,
3: e poi è un cavallo, si dà tutto, si dà tutta l'anima, mi dispiace, questo varrà 60 milioni fra un pochino, se hai preso 18 bene, sì, però forse è meglio un 3-5-2, però ieri un 4-3-3 comunque è andata tanta roba, sicché frizza tanto, tantissimo, sarebbe stato il mio capitano. Ciao grande.
4: Buongiorno dottor Andrea, a me dispiace non poco ma tantissimo, ma come si fa a stare dietro a Palladino, ma roba da matti, ma questo è un giocatore fantastico, un ragazzo veramente bravo, un ragazzo che sta bene nello spogliatoio, sta bene in campo, sta bene dappertutto. Che cavolata, Riccardo dallo stadio.
5: Buongiorno grande Andrea, ma allora su Caiode non dico niente, perché sono valutazioni del momento, insomma a quel momento lì ci stava, ce ne saranno altre di valutazioni sbagliate, così come ci saranno dei colpi di genio come quando fu preso Ken. Su Fagioli onestamente a me mi fa un po' dubbio la cosa che a Firenze gioca in un modo, in nazionale deve giocare in un altro ruolo, ecco, mi fa un po' specie quella, però il ragazzo è talentoso, via, cioè non c'è niente da dire, Forza Fagioli, dai.
6: Ciao, Luigi da Bagnarripoli. Il rammarico di Caiode tantissimo, ma naturalmente vorrei stimolare tutti alla riflessione sulla estrema avversione di questa società nel riuscire a vedere le qualità dei ragazzi e non averci assolutamente capito nulla su quelle che erano le capacità anche di questo giocatore. Naturalmente hanno fatto gola i 18 milioni, ora non mi ricordo quanti erano, di Caiode, e prendi e vendi. La storia di Vlahovic è stata più o meno lo stesso. Ciao a tutti.
0: Grazie. Questi soltanto alcuni degli audio che sono arrivati, perché oggi veramente avete fatto come posso dire, avete preso d'assalto la nostra casella WhatsApp, perché devo dire che il tema scalda, soprattutto Caiode, perché in effetti d'altra parte Fagioli è nostro, ce l'ho, nostro insomma, è della Fiorentina. La Fiorentina se lo può godere, ve lo potete godere voi, ce lo possiamo godere anche noi, perché insomma non ho problemi a parlare in prima persona quando si parla di Fiorentina, e quindi siamo soltanto che contenti che lui abbia fatto un'ennesima buona prova in maglia azzurra, in linea con quelle della maglia viola. Su Caiode oggettivamente il rammarico, il frizzore, come direbbe l'ascoltatore che ha scritto prima a noi, è tanto, perché onestamente scoccia un po' averlo venduto così precocemente. L'ascoltatore però ha detto anche una cosa giusta, e io sono d'accordo assolutamente: quando Caiode se n'è andato non era il Caiode di ora, era un giocatore diverso, probabilmente non si riusciva nemmeno a intuire quanto potesse diventare forte, ecco. Però evidentemente forse c'è stata ben poca lungimiranza da parte dell'allenatore di allora e del direttore sportivo di allora. Credo proprio che abbia fatto bene l'ascoltatore Francesco, che ha chiamato poco fa, a ricordare che in effetti Pradè aveva già una mezza idea di venderlo. È vero, mi ero scordato di quel particolare, c'era già stata un po' l'idea di mandarlo via. Ora non ricordo la squadra che lo voleva, forse era proprio all'estero, però ha fatto benissimo l'amico da casa a mandarci questo, a chiamarci, a ricordarci questo episodio. Allora, un po' di messaggi scritti, ce ne sono a valanga. Allora, Salvatore da Barcellona: Caiode avrebbe dovuto esordire già da tempo in nazionale, un terzino che in Premier gioca molto bene, forse è stato svenduto troppo presto se pensiamo al rendimento di Dodò. Federico Bollito, ottimista viola: come mai Andrea non c'è su Instagram la tua radiocronaca dei gol con il Napoli? È vero, non l'abbiamo postata, perché normalmente postiamo soltanto su Instagram soltanto le vittorie. Ora, contando che la Fiorentina ha vinto una sola per adesso, trovi quella con il Venezia ma non quella con il Napoli. Però diciamo che se la Fiorentina farà altri bei pareggi come quello col Napoli, tenderemo a mettere anche i pareggi. Però trovi la radiocronaca integrale, o comunque integrale no, perché non si può fare integrale, ma comunque sia l'intera trasmissione di Se fosse sempre domenica, con me, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua in studio, su YouTube. Quindi vai sul nostro canale YouTube firenzeviola.it e trovi, giusto Sara, tutta la trasmissione, se ti vuoi risentire anche le reti. Fede dal camion: Gie quanto vale su Transfer Market? Guarda, lo hanno aggiornato l'altro giorno, perché hanno aggiornato i prezzi, sapete che Transfer Market è in continuo aggiornamento. Mi pare che avesse un valore attorno ai 14 milioni. Ora te lo vado subito a dire, perché me l'hai chiesto, e vediamo quanto vale. Vale 15 milioni su Transfer Market Ali Ungie, contando che la Fiorentina l'ha pagato più o meno quella cifra lì. Ora non mi ricordo quanto l'ha pagato. L'ha pagato 4 milioni più, c'è un, non mi ricordo se è definitivo o è un prestito con diritto o con obbligo, insomma. Fatto sta che più o meno il valore totale mi pare fosse sui 17 di Ngie, quindi tutto sommato il valore di Transfer Market si avvicina a quello con il quale realmente la Fiorentina paga Ngie. Damiano: buongiorno, passo davanti alla radio e penso a noi due fratelli bianchi costretti al lavoro in terra azzurra. Scherzo, purtroppo i fratelli bianchi sono due omicidi nella vita reale. Mi viene da pensare, no, a quell'episodio, mi sembra fosse nella sociaria, ecco, lasciamoli stare, lasciamoli in galera, esatto, sì. La Sara mi ha suggerito un aggettivo che non si può ripetere in diretta, però quelle due, quei due delinquenti. Però lui si riferiva a fratelli di parte bianca di Santo Spirito, ovviamente, costretti al lavoro in Terra Azzurra. Eh sì, questo qui è un quartiere azzurrissimo, c'è proprio il campo degli azzurri in via di no, in via di Caciolle, no, l'altra via, quella lì, comunque anche su via di Caciolle. Caiode venduto, dice Damiano, Comuzzo tenuto, il mondo è strano. Antonio, il rammarico che Caiode sia stato venduto è ben compensato dal fatto che anche Pradesse ne sia andato. Eh sì, però poi il problema è che Caiode non torna più, ecco. Andrea Scandicci, grazie Gotine di aver venduto al Brentford Caiode a 17 milioni a gennaio, quando il club inglese lo voleva l'estate prima a 25 milioni. Ecco, vedi? Bravo Andrea, che ci ha ricordato chi lo voleva l'estate prima, cioè sempre il Brentford, a molti più soldi, molti, insomma. 8 milioni in più sono parecchi soldi in più. Lui ha avuto la fortuna anche che gli sono morto, beh, questo è un commento un po' poco serio, secondo me. Lasciamo stare chi è morto, caro Andrea, lasciamolo riposare in pace e portiamo rispetto, anche se ha fatto male il suo lavoro. Nadia, buongiorno. Oltre ad aver sottovalutato Caiode, abbiamo venduto l'unico giocatore bravo che sostituiva Dodò, che già sapevamo non avrebbe rinnovato. Incomprensibile. Alessandro, ovvio, Caiode si sapeva che aveva del talento, solo uno come Pradera, qui utilizzo anche qui un aggettivo che censuro, solo uno come Pradè poteva darlo via così, un altro crimine dell'era commisso, e anche adesso la squadra resta incompleta. Stefano, ancora rammarico per qualcuno che se n'è andato, basta, non c'è più e non importa continuare con la polemica. Ma io non volevo far polemica, ho chiesto quanto rammarico avete, non ho chiesto quanto siete incazzati, volevo farlo, volevo metterlo su questo piano, ecco. Maurizio, bene Fagioli, non mi rammentate Caiode, c'è da battere la testa nel muro. Eh sì. Dido, buongiorno Andrea, su chi critica la cessione di Caiode, che all'epoca era una riserva, mi viene in mente la citazione di Furio: a parlare il lunedì siamo tutti buoni. Allora, non è un punto di vista sbagliato quello di Dido, nel senso che effettivamente in quel momento Caiode era una riserva, e c'è poco da fare, insomma era un giocatore che non giocava, che performava anche male quando giocava con Palladino, quindi era effettivamente un sacrificato. Diciamo che forse lo si poteva gestire in modo diverso, ecco, magari un prestito. Ora però il Brentford il prestito non te l'avrebbe accettato probabilmente, però magari poteva essere gestito in modo un po' più lungimirante. Ecco, è vero anche quello che dice Dido, che a parlare il giorno dopo sono tutti bravi, ha ragione, ma ripeto, il Caiode di allora non era il Caiode di ora, che sennò ci raccontiamo le frottole, ci raccontiamo che Cristo è morto dal sonno. Il Caiode del 2025, non era di gennaio 2025 quando se n'è andato, non era il Caiode di ora, parliamoci chiaro e tondo. Cioè, bisogna dire che lui ha avuto un upgrade notevolissimo in Premier League. Secondo me quando lui se n'è andato ed è stato pagato 18 milioni 17, quant'era, era una cifra buona per quello che era in quel momento il valore di Caiode. Bravo il Brentford che ci ha creduto e ci aveva visto delle caratteristiche che poteva sviluppare. Infatti ora vale 30, non so quanto valga. Abbiamo detto che Transfer Market lo valuta 40 milioni, io non so se li vale tutti, ma secondo me sui 30 tutti sì, sui 30 li vale sto ragazzo. Gabriele D'Ammestre, dopo la figura meschina col mondiale di ciclismo, per un bel pezzo la Rai non la guardo, se i nostri hanno giocato bene sono contento e spero tornino carichi per il campionato. Nicola San Giovanni, ho visto solo il secondo tempo, l'importante è che non si sia fatto nulla. No, Caiode ha fatto una buona partita, 75 minuti è stato tolto per mandare in campo Romano, penso fosse previsto un minutaggio del genere, quindi no, sta assolutamente bene. Poi abbiamo Case che mi scrive: prima ci dimentichiamo dei danni di Pradè, meglio stiamo, ha rovinato questa squadra e il settore giovanile, adesso è partito un nuovo ciclo. Poi abbiamo Simone: Caiode, bell'affare averlo venduto per due spicci, Fagioli ha fatto il suo, ora due spicci 17 milioni non sono, la Roma che deve dire che ha venduto Romano al Cagliari per questioni di bilancio a 4-5 milioni, e ora Romano nel giro di due mesi, non due anni, come Caiode, due mesi, ora Romano vale almeno 20 milioni, vale quattro volte di più. Che deve dire la Roma? Si deve virare praticamente Purtroppo la Fiorentina ha fatto questo errore con Zaniolo e con Mancini. Ora Zaniolo poi alla fine era partito fortissimo, poi ha avuto questa carriera discendente, tant'è che è finita a Udine, per carità di Dio, non è che è finito in Serie C, fa sempre la Serie A, però diciamo che sembrava, quando era i primi mesi alla Roma, sembrava fosse, non lo so, il nuovo il Roberto Baggio, ora, sto esagerando, ma insomma sembrava fosse un giocatore straordinario. Però è pur sempre un errore, perché anche Zaniolo è arrivato a costare sui 40 milioni, insomma. Mancini pure è un difensore fallosissimo, scontrosissimo, che a me non fa impazzire, però è un giocatore che fa gol, che ha personalità, che ha carisma. Anche Mancini sul mercato penso valga diversi milioni di euro, e la Fiorentina l'ha mandato al Perugia per 2-3 milioni, e lì furono degli errori di Corvino enormi. E ragazzi, purtroppo ci sono questi errori, E l'ultimo secondo me è Caio e Favasuli. Favasuli è un giocatore sul quale la Fiorentina non ha creduto. Attenzione adesso a quello che farà Matucci in Spagna, perché sta facendo bene. Ragazzi, gli errori ci sono, ma non li fa solo la Fiorentina, li fanno anche altre squadre. Solo chi ha dei settori giovanili schifosi non fa errori, ecco. Ora ho utilizzato un aggettivo un po' forte, ma ci sono squadre di livello che hanno settori giovanili mediocri. Ora non voglio fare i nomi, ma per esempio una delle società che ha uno dei peggiori settori giovanili d'Italia è il Napoli, che ha avuto la primavera retrocessa l'anno scorso e quest'anno fa pure la Youth League per questo cervellotico sistema della UEFA. A parte Romano e Gaetano, che ora gioca all'Atalanta e che comunque non è che sia chissà chi, ha tirato fuori pochi calciatori negli ultimi anni il settore giovanile del Napoli. Sì, c'è Vergara, ma insomma ha molto a dimostrare Vergara. Andiamo in pubblicità, Sara, che sono le 8. A rientro tantissimi messaggi ancora, vocali e scritti. Vai, e poi tra poco torniamo.
7: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
9: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
10: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
11: Ciao a tutti, sono Giuseppe Maschi Abriodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
12: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
16: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
17: Buongiorno dalla redazione.
18: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
17: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi, Atar Kamel Mohamed Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
18: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
17: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
18: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
17: Il calcio si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Caiode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
18: Per ora è tutto, a più tardi.
19: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
20: Oh, grande Tommaso.
21: Pietro.
20: Allora?
21: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
20: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
21: Ma davvero?
20: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
22: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
23: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
22: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
19: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
24: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bene, torniamo in diretta alle ore 8 e 8 minuti. Ben ritrovati con Andrea Giannantaggio che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in cabina di regia. La seconda ora di Buongiorno Firenze. Vi preannuncio che poi in chiusura di puntata, dopo il caffè nero bollente di Luca Calamai, ci riascolteremo integralmente l'intervista che abbiamo fatto, che ho fatto a Edoardo Sadotti, difensore dell'Alcione Milano, ex Fiorentina Primavera, ancora di proprietà della Fiorentina, che però è alle prese con la sua prima avventura tra i professionisti. Siamo andati a incontrarlo a Milano pochi giorni fa e dato che ieri, insomma, durante Palla al Centro è andato soltanto un piccolo estratto, oggi la riascoltiamo integralmente chiaramente omaggiare un buon inizio di campionato di Sadotti. Domani faremo altrettanto con Niccolò Trapani, ex capitano della Primavera, che ieri abbiamo sentito anche lì soltanto per un estratto durante Garrisca al Vento, ecco, non mi veniva la trasmissione di Galassi, che ne ha mandato una parte e basta, e quindi domani faremo come oggi, quindi chiuderemo la trasmissione riascoltando integralmente intervista di Niccolò Trapani a Radio Firenze Viola. Oggi però ripartiremo da Edoardo Sadotti. Allora, leggo al volo qualche messaggio scritto, cara Sara Mastrosimone, e poi andiamo con altri audio perché ce ne sono veramente tanti. Dunque, riparto da... intanto saluto Ale dalla Val di Sieve perché mi ha mandato una foto di un personaggio assai discutibile e ci siamo già capiti, visto che gli ho risposto in privato. E Pierpaolo, forse se restava in Italia, Caiode non sarebbe migliorato così tanto. Ottimo per lui anche il fatto che sia andato al Brentford, in squadre più blasonate non avrebbe avuto la titolarità. Salvatore della Viola Club Lussemburgo, Caiode ha fatto un bel esordio con gol, però stranamente verso il 60esimo è calato e si è preso gol del calciatore da marcare dalla sua parte. Il secondo gol turco, per fortuna annullato, anche lì non c'era il buon Caiode. È forte, sono contento per lui. Franco, dopo la prestazione di Fagioli ieri sera, che cosa dirà oggi Calamai? E che deve dire? Penso che Luca lo abbia elogiato a più riprese, Fagioli. Non vedo perché debba dire cose diverse dalle tue, mi pare, no? Va bene, Alberto, molto bene Fagioli come mezzala, penso che come regista davanti alla difesa sia più problematico per le coperture. Vanoli dovrà essere bravo. Al volo anche Alberto, buona prestazione per Fagioli, ma come hanno fatto a vendere Caiode e a tenere Dodò? Perché bisogna anche ricordarsi la stagione 24-25, quella di Palladino. Allora, Fiorentina fece un giorno d'andata straordinario. Poi è vero che il povero Bove si sentì male e da quando Bove non c'è stato più e la Fiorentina calò, però diciamo che fino a gennaio la Fiorentina era in zona Champions League e tra i grandi protagonisti di quella Fiorentina c'era Dodò. Ragazzi, sotto la gestione Palladino Dodò è andato in nazionale brasiliana, se non vi ricord- se non vi ricordate lo ricordo io. Quindi in quella stagione Dodò era fortissimo, ha fatto la migliore stagione della sua esperienza a Firenze. E il problema è che Caiode non giocava, o se giocava magari faceva male, e quindi si decise di venderlo. Quindi la motivazione risiede in quello. Poi si può discutere sulla scarsa lungimiranza, sulla poca fiducia e sulla poca competenza eventualmente anche di vendere un 2004 per quei soldi in Premier League, ma questo è un altro discorso. Chiudo con Nicola San Giovanni che mi dice: parlavo di fagioli. Sì sì, ma anch'io avevo capito che tu parlassi di fagioli. L'importante è che non si sia fatto nulla. Io ti ho risposto dicendo che è uscito al posto di Romano. Romano è entrato, l'è uscito Fagioli, ma stava bene. Un po' di audio, Sara, grazie. Vai pure con le note vocali.
1: Ciao, buongiorno Andrea a tutti. Leonardo il Podista Viola. No, vado un attimino solo in controcorrente per dire che quando abbiamo venduto Caiode c'era un Dodò che era un pilastro della Fiorentina, un punto fermo, vedi? Insostituibile, le giocava tutte.
0: È vero.
1: Quindi tenere un ragazzino di 18 anni in coda ad aspettare chissà cosa e chissà quando, non lo so, che poi aveva fatto intravedere qualcosa, ma non che ci fosse tutta questa speranza di diventarsi un campione, che ancora non è.
2: Buongiorno Sara, buongiorno Andrea. Fagioli 6 e mezzo, partita normale, da mezzala, senza gol, senza assist. E mi ricordo che ero al mare quando la mattina ti mandavo il resoconto sull'europeo del nostro grande Michael Caiode, un europeo eccezionale, te mi pare non potevi vederla, eri in ferie, non so che cosa, anch'io ero in mare, comunque grande Caiode, e per tanti era uno scarpone.
3: Buongiorno Andrea. Senti, effettivamente Caiode, se si fosse aspettato un paio d'anni, si sarebbe potuto ricavare più soldi. Però a quel tempo penso la scelta sia stata di Pradè, cioè Palladino si limitava a preferirgli Dodò, ha fatto una scelta, Dodò ha fatto un sacco di assist per Ken quell'anno, la Fiorentina è arrivata sesta, è andata in Europa, era una scelta. E niente, però in fin dei conti la Fiorentina 18 milioni ce l'ha presi per Caiode. Il problema sarà quando Amatucci diventerà titolare nazionale e varrà 50 milioni lui. Amatucci invece ci ha preso 2 milioni e basta la Fiorentina. Quello forse è un errore più grave da parte di Paratici.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Hai ragione, in quel momento lì 18 milioni ci stavano, in quel momento lì era anche quella valutazione, non stava giocando e quindi forse era giusto farlo andare via. Però c'è da dire anche che se Palladino non riesce a vedere un talento cristallino come Caiode in prospettiva, allora mi faccio domande sulle potenzialità di Palladino come allenatore o come manager che possa tirare su dei giovani forti.
5: Ecco. Buongiorno Andrea, allora io sento tanti dare addosso a Palladino perché fu dato via Caiode, Caiode come lo vogliamo nominare, ma allora sicuramente Palladino ha responsabilità perché lo faceva giocare poco, però non penso che il giocatore scalpitasse per andare via nella sessione invernale, probabilmente avrebbe anche aspettato un altro po' e chissà cosa sarebbe successo visto che poi Palladino è andato via. Quindi lì il primo vero responsabile della cessione di Caiode è Daniele Pradè, che voleva fare cassa e quindi ha dato via il giocatore invece di aspettare. Saluti Davide, gruppo Baraonda Fiorentina.
25: Buongiorno Firenze, buongiorno Andrea. Certo che Caiode dimostrava di essere oltre che un buon giocatore, un ottimo ragazzo. Il secondo anno era cominciato non bene e diciamo Palladino aveva i suoi risultati, a gennaio era riuscito ad arrivare e si puntava su Dodò, è arrivata un'ottima offerta in quel momento per Caiode e poi invece è stato chissà, forse uno sbaglio di valutazione, mentre Fagioli a me continua a convincere sempre di più, sia con la Fiorentina ma anche in nazionale si è visto un buon Fagioli. Un saluto da Daniele da Chioggia.
26: Buongiorno Andrea, dai, direi di cambiare argomento che sono le 7.56 e sentire parlare di Caiode, hai fatto bene a farlo, ma basta, cioè sinceramente non era quello di ieri sera e basta, è andata così, va bene così, basta, dai, su, argomenti nuovi, proponi.
0: Mi dispiace di deludere Simone che ci ha mandato questo audio, ma può anche serenamente cambiare canale, almeno fino alle 9, ma io fino alle 9 parlerò di fagioli di Caiode, quindi mi dispiace, ma d'altra parte, caro Simone, gli argomenti latitano in questo periodo, per cui oggi ho deciso di rimanere sulla prestazione della nazionale di ieri. Tra l'altro non ho parlato soltanto di Caiode, ma ho parlato anche di fagioli. Come noterai dalle note vocali e dai messaggi che sto leggendo, ci sono centinaia, all'ascolto ce ne saranno anche migliaia di ascoltatori che evidentemente sono interessati all'argomento. Mi dispiace che tu non lo sia, ma di sicuro, ecco, non lo cambio, ecco, questo è per rassicurarti. Allora, un po' di messaggi poi naturalmente a breve avremo anche una telefonata come tutti i martedì, e ricordo ancora, per chi si fosse collegato da poco, che il tema odierno è la prestazione di fagioli in nazionale, nonché quella di Caiode. Quanto rammarico c'è per la cessione avvenuta ormai due anni fa, quasi due anni fa, via, era il gennaio 25. Insomma, quanto vi dispiace che questo ragazzo stia facendo così belle cose ma non sia più della Fiorentina, ecco. Ma per rimanere a fagioli, visto che nessuno poi più parla di fagioli, quanto siete contenti della prova del centrocampista viola, che ha confermato, direi, anche in maglia azzurra e in un altro ruolo, quello di mezzala, di poter essere utile a questo nuovo corso azzurro varato da Mancini, e finalmente ieri ha dato delle risposte buone dopo la figura Cacina contro il Belgio. Gianmarco: Caiode, grande cavolata a venderlo per tre palanche. Ora, ragazzi, 18 milioni non sono tre palanche. Ora, vorrei riportarvi con i piedi per terra. Ora, sono d'accordo che il Brentford gliene offriva 25 prima e l'hai venduto a 18 e lì c'è preso meno. Però se di base l'errore è stato venderlo, allora non valeva nemmeno venderlo a 25. Di sicuro però 18 milioni non sono tre palanche, cioè tre palanche sono i 4 milioni e mezzo con i quali la Roma ha venduto Romano al Cagliari, sono i 2 milioni con i quali la Fiorentina diede Mancini al Perugia, Gianluca Mancini, quello che ora è il difensore centrale, sono i 100.000 euro con i quali Zaniolo andò dalla Fiorentina primavera alla Virtus Entella. Quelli sono palanche, ma non 17 milioni e mezzo, 18 quanti erano. E tutta colpa di Commisso padre di Pradè, quest'anno paratici Commisso Junior, che hanno venduto tutti i migliori giocatori giovani che avevamo. Chimo da Trecella: Fagioli ha illuminato, Caiode varrà 60 milioni. Ora, 60 milioni è un po' troppo, però. Susanna: buongiorno, ottima prestazione di Fagioli, forza viola. Antonio Dannovoli: buongiorno Andrea, il solito Fagioli, ordinato e preciso, e sempre pronto. Quanto a Caiode, tanto tanto rammarico, ma si vedeva che sarebbe diventato un signor terzino. E poi Filippo: nel mio club per antonomasia i giovani cresciuti in casa li si aspettano e non si vendono. Sì, è vero, però evidentemente, come accade nel film Il Padrino, è stata fatta un'offerta che non si poteva rifiutare, ecco. Allora lì è Don Corleone che lo dice, ma in quel caso è il Brentford che ha fatto un'offerta che evidentemente la Fiorentina non poteva rifiutare. Va bene, va bene, va bene. Allora, 8:21, mi fermo qua per il momento con i vostri messaggi scritti e vocali. Do il buongiorno e il ben ritrovato a Duccio Magnelli, compagno di viaggio di tutti i martedì mattina. Duccio, buongiorno.
6: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ieri grande prova di Caiode e grande prova anche di Fagioli in un'Italia che ha convinto, per cui ti chiedo un giudizio, se l'hai vista l'Italia ovviamente, un giudizio sulla nazionale e su... partiamo da Fagioli, dai, che è il giocatore ancora di proprietà della Fiorentina, che ha confermato, direi Duccio, le buone prove, le buone sensazioni emerse nella gestione Vanoli nelle ultime settimane.
6: Ma sì, indubbiamente Fagioli ha giocato un'ottima partita in questo ruolo abbastanza inedito di mezzala sinistra. Poi, se parli di Fagioli, inevitabilmente devi dire anche che la Juve ha fatto con Fagioli lo stesso errore che la Fiorentina ha fatto con Caiode.
0: Sì, è vero, bravo.
6: Il calcio è pieno di questo tipo di situazioni, questo tipo di di operazioni che sembrano alla fine, diciamo, col senno di poi sembrano totalmente sbagliate, ma che in quel momento probabilmente per la società erano giuste. Fagioli a Torino, anche la storia delle scommesse eccetera, non rendeva, comunque era in panchina eccetera, e quindi la Juventus ha deciso di venderlo. Quello che ha fatto la Fiorentina con Caiode, del resto non è che, quindi diciamo, da una parte c'è sempre qualcuno ci rimette, da una parte c'è sempre qualcuno ci guadagna, è sempre difficile valutare queste operazioni. Per il resto la partita chiaramente è stata una partita in cui l'Italia ha giocato una grandissima, ha fatto grandissima prestazione, soprattutto nel primo tempo, secondo tempo un po' meno, anche perché davanti c'era una Turchia che nel primo tempo è stata assolutamente incommentabile, hanno fatto degli errori in difesa che soprattutto anche il portiere anche nel secondo tempo francamente era a far rizzare i capelli, e la Turchia del resto anche mondiale non è che fece bene, gli mancavano, c'era un nuovo indice, quindi mancavano i due fermi, diciamo, della squadra, quindi grande Italia, però sono partite in cui veramente non sai mai dove cominciano i meriti, dove finiscono i meriti suoi, cominciano i demeriti degli avversari. Però indubbiamente Fagioli un'ottima partita insieme a Tonali e Frattesi. Io credevo che il centrocampo fosse un centrocampo un po' leggero, nel senso che Frattesi è un centrocampista per modo di dire, perché è un incursore, quindi è un giocatore, non è un centrocampista come lo consideriamo, non come siamo un centrocampista normalmente, e però hanno giocato un'ottima partita, direi, su questo non ci sono dubbi.
0: Sì, sì.
6: Caiode, io devo dire una cosa su Caiode, penso anche che Caiode in Premier si è molto migliorato, soprattutto a livello fisico, si è diventato un giocatore molto più forte, secondo me, di quello era a Firenze, personalissima opinione. E poi c'è questa rimessa, questa caratteristica, questa grande rimessa, questa, che è veramente una cosa davvero di alto livello. E c'ha sempre il solito problema, magari in fase difensiva c'è qualcosa, ma credo che ormai questa sia la caratteristica di tutti i terzini. Io non vedo più terzini che riescono a difendere bene, e questo purtroppo però fa parte del calcio di oggi, quindi per quanto riguarda i rimpianti, certo, rimpianti ci sono, però come hai detto giustamente, sì, a parte il fatto che secondo me probabilmente ci sono stati anche dei contratti con Palladino, forse non so, cioè, se è successo qualcosa, perché poi a un certo punto dopo una prestazione Caiode sparì, però c'era un Dodò in quel periodo che era assolutamente, giocava talmente bene che non c'era posto per Caiode, quindi decido di vendere con una cifra che in quel momento 18 milioni era abbastanza congrua, perché non era proprio tre palanche come hanno detto gli ascoltatori. E quindi che ti devo dire, sono operazioni che si fanno, che si, nel calcio si sbaglia, si fanno le cose giuste, si sbaglia, però è sempre difficile. A posteriori è facile parlare, in quel momento la Fiorentina decise che Caiode non serviva perché c'era un Dodò in grande spolvere, quindi presero questa occasione di venderlo. E non lo so, non so che dirti. Secondo me, come hai detto giustamente te, le operazioni di veri non affari sono stati quelli di Matucci, quello di Fasuli, quello di Mancini eccetera. Questo è stato bene o male, ci ha preso 18 milioni per un ragazzo del 2004, quindi a quel punto aveva 21 anni, che comunque a Firenze faceva panchina, e quindi voglio dire, però il calcio è così, cioè è inutile stare ora a recriminare perché potevamo avere Caiode, ma potevamo avere tanti giocatori, però anche altre squadre potevano avere tanti giocatori che poi hanno venduto, vedi appunto Fagioli.
0: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo con te. Vengo alla Fiorentina, della quale abbiamo parlato poco, ma d'altra parte oggi era doveroso dare un'occhiata anche alla nazionale e ai giocatori viola o ex viola presenti. E da questo da questa sosta che cosa ti aspetti, Duccio? Da chi in particolare una risposta in vista della ripresa del campionato?
6: Ma cosa mi aspetto? Mi aspetto che coloro che finora hanno dato, diciamo, erano probabilmente fuori forma o comunque non erano ancora recuperato, che recuperino sicuramente queste doppie seduse che fanno e vengono fatte il giorno, servono anche, faccio due nomi, Bez e Gonçalves, che poi purtroppo sono quelli che con il Napoli dovevano dare un po' la scintilla per far vincere la partita, perché io resto convinto che la Fiorentina, la partita al Napoli, la doveva vincere con la panchina, perché la panchina del Napoli era chiaramente una panchina fortissima, mancavano titolari, mancavano riserve eccetera, con la panchina la Fiorentina poteva vincere la partita al Napoli. Non è accaduto perché soprattutto Gonçalves e Beto non sono ancora in forma, Nyonto è entrato molto tardi, e quindi insomma vabbè, diciamo questo, però diciamo si dovrà servire per recuperare questi giocatori che diventeranno importantissimi alla ripresa. Poi vediamo, ora mancano questi 7-8 giocatori, ma Antono è in Argentina, credo torni giovedì.
0: Tornerà molto a ridosso, sì, purtroppo molto a ridosso della partita col Genoa, e anche lì si aprirà un tema, Duccio, sull'opportunità di schierarlo o meno, perché insomma questo è un giocatore che determina, però arriverà il 7 addirittura, la partita il 10, quindi bah. Non so quanto.
6: Quindi si valutano poi le soste, si valuta. Ora poi questa è una sosta lunga, quindi fare previsioni è sempre abbastanza difficile, però io mi auguro che serva per recuperare questi giocatori. Onestamente da Beto mi aspettavo una condizione fisica migliore venendo dalla Premier, e su Gonçalves io credo che a Lisbona fosse stato messo un po' ai margini, quindi magari su Gonçalves avevo più certezze e non fosse in gran forma. Su Beto invece mi aspettavo francamente qualcosa di più, però ripeto, speriamo che serva per recuperare una condizione fisica, che però secondo me grosso la squadra fisicamente non l'avrà lasciata in condizioni così terribili, diciamo, come è stato detto.
0: Sì, è vero.
6: Una esplosione, giocò una buona partita, i due pali, la confusione ha avuto grandi occasioni anche per andare in vantaggio alla Fiorentina, poi finita come finita, però il problema ha dimostrato con il Como di essere una squadra di attualmente di buon livello, quindi secondo me grosso non aveva fatto errori a livello di preparazione fisica. Poi probabilmente non sono stati fatti altri errori, però quello onestamente bisogna riconoscerlo. Quindi mi auguro che si recuperino a livello fisico questi giocatori che erano un po' indietro, e poi vediamo. Poi c'è il Genoa, poi se non sbaglio c'è Como, Inter, Atalanta, se non sbaglio,
0: sì, sì.
6: Non ricordo male. Quindi da quel trittico, credo alla fine del trittico avremo idea di che cosa potrà fare la Fiorentina a livello di campionato. Già la partita di Genoa vedremo abbastanza, perché il Genoa è una situazione abbastanza complicata, abbastanza difficile, quindi dovrà fare punti. La Fiorentina altrettanto, quindi vediamo un pochino. Ho abbastanza fiducia per Genoa, per quelle dopo vediamo, perché successivamente non te lo so dire.
0: No, chiaro, il livello è molto più alto. Caro Duccio, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
6: Grazie a te Andrea, alla prossima, ciao.
0: Grazie davvero a Duccio Magnelli, come sempre molto molto preciso e puntuale nelle sue valutazioni sulla Fiorentina, e non soltanto, visto che poi oggi abbiamo dedicato molto molto spazio alla nazionale italiana e alle prove di un Viola come Fagiolo e un ex abbastanza fresco come Caiode, che insomma un po' di rammarico ce l'ha lasciato. Allora, sono le 8:30 in punto, vado in pubblicità, è l'ultima fascia della mattinata, al rientro il caffè nero bollente, poi gli ultimi messaggi scritti e vocali che ci sono arrivati, e poi come detto chiuderemo la trasmissione riascoltando integralmente l'intervista esclusiva che abbiamo fatto con Edoardo Sadotti, difensore dell'Alcione Milano, ma di proprietà della Fiorentina, campione d'Italia con la Fiorentina Primavera pochi mesi fa. Linea sana in regia e tra pochissimo riprendiamo.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
1: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
3: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidivi, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
9: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
10: Giusto, parliamo di mercato.
9: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
10: Mercato!
9: Ma poi ci arriviamo, con calma.
10: Chi si compra? Flash!
9: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
10: Bravo!
9: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
10: e Luca Calamai.
11: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
12: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando!
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Benissimo, benissimo, di nuovo in diretta con l'ultima parte di Buongiorno Firenze. 8:35 minuti con Andrea Giannattaso che vi parla, sarà Mastro Simone in regia. Direi di avviarci verso la conclusione della trasmissione, non prima, come al solito, di aver gustato tutti assieme un bel caffè nero bollente.
16: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
15: In compagnia, come al solito, di Luca Calamai. Luca, buongiorno, ben trovato.
17: Ciao Andrea, buongiorno. So di non essere originale, ma come si fa a non parlare di Caiode oggi? La cosa che più mi... per certi versi mi infastidisce, è che quando la Fiorentina ha fatto debuttare questo talento in Serie A, tutti noi ci siamo, abbiamo un po' gonfiato il petto, non solo perché insomma abbiamo visto subito che il ragazzo aveva qualcosa di speciale, ma anche perché tutto sommato la Fiorentina era stata capace di capire quello che la Juventus non aveva capito. Che ricordiamo, Caiode aveva giocato nel settore giovanile bianconero e ne era uscito da bocciato. Beh, ora dopo aver visto il rendimento in Premier, dopo aver visto il suo debutto con gol in nazionale, questo gonfiare il petto si è molto ridimensionato, perché sì, non abbiamo fatto l'errore della Juve, sì, comunque qualche soldo l'abbiamo preso, ma credo di poter dire che anche noi, come la Juve, non abbiamo capito appieno questo formidabile giocatore.
15: Grazie Luca. Grazie davvero a Luca Calamai, insomma, un pensiero corretto secondo me, detto che a quel tempo, no, nel gennaio 25, quando Caio fu venduto, non era il giocatore sicuramente di livello che si è dimostrato nei suoi anni in Premier e tra l'altro nel debutto in nazionale maggiore ieri. E, va bene, allora intanto comunico alla regia l'ottimo titolo di questo caffè nero bollente a cura di Luca Calamai. Direi che abbiamo ancora degli audio da ascoltare, ce ne sono abbastanza, accipicchia. Abbiamo dei messaggi scritti da leggere, per cui Sara, siccome il tempo stringe, andiamo subito con una bella carrellata di note audio e poi torniamo a leggere i messaggi.
5: Buongiorno Andrea, sono Andrea da Copenaghen. Grande rammarico per Caiode, soddisfazione per Fagioli, ma il problema della Fiorentina degli ultimi 7 anni è, secondo me, che si sono sottovalutati degli ottimi giocatori e sopravvalutati dei pessimi dirigenti. Buona giornata.
18: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sei sindaco dell'Isolotto. Caiode ce l'ha sui Gozzo Palladino e Gofine. Così non gli farei il vero di vendilo, e Palladino alla terza partita lo fece fuori, perché fece un esordio strepitoso con il Genova, fece un campo,

0: Italiani sono cari, ecco, cerchiamo di far crescere qualcuno dalla nostra primavera. Un saluto da Massi da Follonica.
1: Buongiorno dai tranviere viola. Le vedove che ora rimpiangano Caiode e sono soliti che a luglio e agosto e volevamo andare via fagioli. Ti immagini te se lo davano via ora come stavano? Ciao.
2: Buongiorno Andrea, sono Ennio da Castel Fiorentino. Allora, oggi giustamente i giudizi positivi sulla nazionale si sprecano ed è giusto che sia così, però vorrei sottolineare il fatto che la Turchia di ieri sera non era il Belgio della partita precedente, quindi sì, un migliore atteggiamento da parte degli azzurri e anche qualche cambio ha influito positivamente, però la questione di fondo più importante secondo me è che la Turchia non ha ovviamente la classe dei giocatori del Belgio. Un saluto.
3: Ma che Caiode quando è stato venduto non era Caiode, non ci sono dubbi, ma appunto sta proprio in questo la lungimiranza di una società seria, cosa che noi più di una volta abbiamo dimostrato di non essere, mi sembra abbastanza chiaro.
4: Io personalmente volevo fare i migliori auguri per la carriera a Caiode, perché mi sembra un bravissimo ragazzo, un ragazzo che gioca a calcio con la gioia, con il sorriso e con la passione per questo sport, quindi per me spero che abbia i maggiori risultati nella sua carriera. Detto questo, la Fiorentina con i soldi di Caiode, che sono un prezzo giusto diciamo per quel momento, fu preso Ken con quella vendita, sicché vorrei ricordare a tutti quelli che ora parlano col senno di poi che comunque con la vendita di Caiode molto probabilmente la Fiorentina comprò Ken, quindi vanno capite anche certe dinamiche di mercato, certe scelte, perché alla fine sono scelte.
5: Buongiorno Andrea, Nicola Parigi. Ascolta, io la partita l'ho vista ieri sera, Caiode bravissimo, ha fatto una partita assurda, però in difesa, ragazzi, insomma, ci ha ricordato il miglior Dodò, in senso assolutamente sarcastico. Non è che in fase difensiva sia stato sto fenomeno, quindi andiamoci piano, adesso sembra che abbiamo scoperto il nuovo Roberto Carlos. I suoi difetti sono questi e si sapeva.
6: Bene, devo dire, a me è piaciuto anche complessivamente a livello difensivo Caiode, comunque sia direi che il voto alto sui giornali conferma che la sua prestazione è piaciuta. Io ricordo l'ascoltatore di prima che Ken era arrivato mesi prima, cioè che, semmai ci hai ripreso i soldi con cui hai pagato Ken, ma Moise Ken era arrivato, fu il primo acquisto dell'era Palladino Moise Ken, se ben ti ricordi, quindi Caiode fu venduto invece a gennaio di quella stagione, ecco, mentre lui è arrivato a luglio dell'anno prima, qui insomma semmai ci hai ripreso i soldi con cui hai pagato Ken. Va bene, allora ultimi messaggi, così poi chiudiamo e lanciamo l'intervista a Sadotti. Marco il moviolista, ciao Andrea, la misura di cosa siamo per gli altri, il telecronista Rai Rimedio parla di un calciatore azzurro di scuola atalantina e poi riferendosi a Caiode dice giocatore del Brentford. Vabbè, non è vero Marco, io ci ho fatto molta attenzione, è stata nominata più volte la Fiorentina ieri sia nei riguardi di Caiode che nei riguardi di Fagioli, quindi non sarei così partigiano, ecco. Hanno fatto un ottimo lavoro tutti, da Alessandro Antinelli, Leli Adani, fino a Rimedio e Stramaccione, mi sembra ci fosse in studio, ora non mi ricordo chi c'era insieme a Antinelli, ma penso ci fosse Stramaccione. Comunque, hanno fatto tutti un ottimo lavoro. E Federal Camion, fatto bene a venderlo a quest'ora, se era rimasto la Fiorentina, era capace, era in prestito al Verona. Redo Viola, buongiorno, per occupare una mezz'ora di trasmissione ci vuole un intervento del Cecinese. Grazie Redo, che ci dice ottima trasmissione. Giovanni Lascandici, Andrea Dodò è andato in gita in nazionale, non ha mai indossato la maglia carioca, inoltre il, po- il poco che ha

0: giocato a numeri come il brasiliano. Però in nazionale c'è comunque arrivato. Tanto poco che ha giocato, c'è arrivato. Cioè, se, Giovanni, oggi non lo chiama nemmeno Ancelotti, fa prima. Non lo chiama. Invece, 2 anni fa era comunque, si era fatto comunque notare. Insomma, bisogna riconoscere quando uno arriva a centrare un traguardo. Marco, a me basta che quando giocano in nazionale non si infortunino. Su Caiode una parola è poco e 2 sono troppe. Per il momento non aggiungiamo niente, dai, sennò poi. Mao, e poi concludo. Caiode, ricordo bene l'accoppiata con Bianco in partite di Coppa dove sbagliava tutti i passaggi, regalando reti e mettendo in salita le partite facili. Riguardare le immagini e rivalutare le scelte giuste. Questo anche per ricordare che non era il giocatore che è adesso Caiote, ma questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Va bene, allora signori, io vi saluto con un pizzico d'anticipo. Lanciamo l'intervista ad Edoardo Sadotti, difensore dell'Alcione Milano in prestito dalla Fiorentina, di cui è stato campione d'Italia l'anno scorso con la Primavera. Dopodiché l'almanacco viola del centenario, come sempre, e poi arriva Dario Baldi col suo C'è Polemica. Io ringrazio Sara Mastrosimone, ringrazio tutti voi perché anche oggi siete stati tantissimi all'ascolto. Adesso Edoardo Sadotti in esclusiva a Radio Firenze Viola. Eccolo qua. Ancora dal centro sportivo dell'Alcione Milano, dove stiamo incontrando tanti dei protagonisti della Primavera lo scorso anno che hanno vinto lo scudetto, mi fa un gran piacere ritrovare Edoardo Sadotti, difensore centrale dell'Alcione. Ciao Edo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, chiedo anche a te subito le impressioni del calcio vero. Tanti anni nel settore giovanile della Fiorentina da protagonista, hai vinto anche tu lo scudetto, anche se purtroppo in finale non c'eri, ma sei stato uno straordinario elemento per la squadra di Galloppa. Adesso Serie C, te l'aspettavi così? Cominciamo in questa maniera.
1: Ma sicuramente le differenze sono tante, si vedono subito. Cambia tanto l'intensità, la fisicità, il duello cambia tanto. Magari in primavera potevi cercare un errore di rattoppare, qua se sbagli rischi di prendere gol, te lo fanno pagare subito, e quindi sì, la differenza è netta, però penso che possiamo fare una grande stagione.
0: Però siete partiti bene, 5 punti nelle prime 3 giornate. Mi dici come ti trovi a fare il terzino destro, o insomma se pensi possa essere una soluzione temporanea o quello che ti chiede il mister, oppure quantomeno un aspetto in più nel tuo bagaglio, ecco.
1: Sicuramente qualcosa in più che aggiungo al mio bagaglio, ma non è un vero e proprio terzino, perché sia in fase di non possesso, comunque noi lavoriamo molto di reparto, siamo molto comunque uniti tra di noi, quindi non sono uno che si sbilancia troppo. In fase di possesso ruotiamo, quindi sono una sorta di braccetto, quindi cambia, ma fino a un certo punto non è troppo diverso, non è un braccetto, un terzino a tutto campo, quindi è qualcosa che mi porto in più. Sicuramente sono magari un po' più offensivo rispetto all'anno scorso e sono contento di questa aggiunta.
0: Si dice che la Serie C sia un campionato tosto, soprattutto per i campi, per gli avversari, che insomma sono spesso e volentieri giocatori con grande esperienza. È il difensore, secondo te, soprattutto magari il centrale, quello che deve fare gli step maggiori per mettersi al pari degli altri? Quello che deve imparare di più?
1: Sì, ma in parte, perché comunque abbiamo giocatori che hanno fatto grandi carriere qui in tutti i ruoli. Vedi Michele Marconi, è il più grande, e ha fatto una carriera in Serie B, quindi lui fa l'attaccante, è stato un grande attaccante, quindi puoi prendere tutto da tutti. Quello che cambia, che ti fanno veramente, che ti insegnano, è la mentalità. Non è tanto a livello di ruolo, è proprio la mentalità vincente che ti fanno capire cosa vuol dire giocare per una prima squadra, cosa vuol dire giocare per vincere, cosa vuol dire giocare per portare a casa 3 punti.
0: Diciamo che la mentalità vincente comunque un po' anche a Firenze nel settore giovanile l'hai acquisita, hai vinto. E qual è però l'insegnamento più bello che ti porti dietro dopo tanti anni a Firenze?
1: Ma Firenze per me è ancora casa, e dopo 10 anni alla Fiorentina mi porto dietro sicuramente ogni anno, ogni allenatore che ho cambiato mi ha dato qualcosa. Sicuramente mister Galloppa l'ho avuto per tanti anni, perché magari quando anche lui allenava quelli più grandi, 2005, io a volte andavo con loro, quindi mi ha aiutato tanto, lui mi ha fatto crescere veramente tanto. Però mi porto dietro qualcosa di ogni allenatore che ho avuto, e a Firenze sono arrivato qua all'Alcione grazie ai 10 anni che ho fatto a Firenze, che ogni anno mi hanno dato veramente qualcosa in più, un gradino in più.
0: Qua che ambiente hai trovato? Non parlo solo delle strutture, parlo chiaramente di squadra che è in ascesa da anni, c'è una proprietà forte, ecco, che ambiente hai trovato?
1: È una società ambiziosa, una società che ogni anno vuole alzare il livello. E quest'anno il mister, la richiesta del mister comunque di arrivare sicuramente ai playoff e di arrivare intorno alle prime quattro, quindi
0: è tanta roba.
1: E secondo me lo possiamo fare, perché siamo una squadra con una qualità secondo me alta e potremo toglierci grandi soddisfazioni.
0: Torniamo alla scorsa stagione, quando è che avete capito, che tu hai capito che veramente potevate farcela rispetto magari all'anno prima che era andata male nella finale con l'Inter?
1: Io l'ho già detto in un'intervista a fine partita, alla fine della finale, e ne parlavamo già del ritiro dell'anno scorso, sapevamo che, essendo anche che eravamo un gruppo ormai unito da tanto, perché nel 2006 giocavamo insieme veramente ormai da tanti anni, sapevamo che potevamo farcela. Quindi già dall'inizio ti dico, ora abbiamo avuto anche l'anno scorso magari dei periodi un pochino più difficili, periodi buoni, però ero convinto che avremmo potuto alzare il trofeo.
0: In quella serata, in quel 28 maggio, in tribuna quanto hai sofferto? Perché insomma non giocare la finale dopo che sei stato un protagonista assoluto, tra l'altro con tanti gol, perché tu ne hai fatti tanti l'anno scorso, immagino sia stata bella pesante.
1: Più che la serata del 28 maggio mi ricordo quella, mi sembra, del 16 a Lecce, che
0: lì abbiamo sudato tutti freddo, perché si pensava potesse essere qualcosa di
1: lì è stato brutto, perché l'anno scorso comunque dopo aver fatto 38 partite io e lui forse abbiamo fatto 38 partite, averle giocate tutte, arrivare a non giocare le due più importanti, semifinale e finale, è stato pesante, perché soprattutto nell'ultima giornata, che relativamente tra virgolette non contava quasi nulla perché noi eravamo già in semifinale, farsi male è stato pesante, soprattutto perché lì per lì sembrava qualcosa di molto più grave di quello che è stato, e quindi il pensiero è andato sia alle finali ma anche a questa annata qua, che sarebbe stato un inizio molto più difficoltoso nel caso fosse stato veramente quello che ci aspettavamo.
0: Sì, prima hai fatto allusione a Niccolò Trapani, che è qui accanto a noi, c'è anche Giorgio Fuzzoli. Partire in un ambiente nuovo, lontano parecchio da casa, quanto ti è stato agevolato avere nello spogliatoio amici con cui hai condiviso tanti anni a Firenze?
1: Ma loro sono arrivati un po' dopo, quindi all'inizio avevo in mente l'idea di essere da solo, e quindi l'idea era quella di dovermi adattare subito al gruppo nuovo e dover costruire nuove amicizie. Non che non l'abbia fatto, però sicuramente l'arrivo di loro due è stato anche questa una boccata d'ossigeno, diciamo, perché comunque anche al di fuori del campo ci troviamo, passiamo del tempo insieme e questo aiuta.
0: Certo. Tra i tuoi ex compagni di primavera che ora sono a fare professionisti in C o in B, chi pensi possa stupire di più? Non so se stai seguendo, comunque sia per quelle che erano le loro caratteristiche l'anno scorso.
1: Secondo me Lapo, Deli, dato in Serie B a Empoli, secondo me può trovare spazio, può ritagliarsi spazio, è un giocatore con tanta qualità, quindi può far bene. E poi anche Riccardo Braschi, secondo me ora all'inizio magari sarà un po' più difficile, ma riuscirà a ritagliarsi spazio sicuramente.
0: Ti aspettavi che andasse in Svizzera?
1: No, assolutamente, pensavo andasse in Serie B o in Serie C qua in Italia, non pensavo in Svizzera.
0: La primavera che hai visto ieri in Supercoppa, come ti è sembrata, che gruppo hai lasciato? Chiaramente molto cambiato rispetto al vostro, però è una buona squadra.
1: È cambiato tanto, sono cambiati tanti giocatori, è cambiato l'allenatore, il modo di giocare. È cambiata tanto, ma comunque ho visto alcuni ragazzi che conoscevo già, quindi ho visto comunque una buona squadra. Ho visto ieri, è stata una bella partita, piena di colpi di scena, quindi è stato bello rivedere i dirigenti, staff, medico, eccetera. Quindi secondo me ora pian piano ingranano anche loro, e quindi vedrai che porteranno a casa qualche risultato e torneranno a fare una buona stagione.
0: Ti chiedo qualcosa sulla Fiorentina attuale, la prima squadra. Tu hai vissuto a strettissimo contatto con loro le ultime stagioni, soprattutto la scorsa, dove hai fatto tanti allenamenti in prima squadra, anche qualche convocazione. Che sta succedendo a Firenze? Te lo chiedo da lontano, ovviamente, visto che non ci sei più, però insomma, che idea ti sei fatto?
1: No, sicuramente è un periodo, dispiace perché sono due anni che le cose non vanno come dovrebbero andare, come tutti vorrebbero. E ora sicuramente con il ritorno di Mr. Vanoli, che ho avuto la possibilità di conoscere l'anno scorso, ho fatto gran parte della seconda parte di stagione con la prima squadra, ho fatto diverse convocazioni, so che lui è la persona giusta, l'allenatore giusto, tutto il suo staff compreso, per ritirare fuori la Fiorentina ancora da questo periodo.
0: Chiudo a questo punto chiedendoti qual è l'aspetto, il dettaglio più bello, più importante che vuoi immagazzinare in vista del tuo ritorno a Firenze, ecco, qua in questa avventura in Serie C.
1: Sicuramente un po' di esperienza, un po' di farmi le ossa qua, che comunque hai tutto a disposizione per poter crescere e devi farlo se vuoi fare questo mestiere. Quindi spero di tornare a Firenze con molta, con esperienza in più, con qualche un po' di malizia in più che mi insegneranno sicuramente, e prenderò dai grandi, rubargli il più possibile, e niente, spero di tornare a Firenze.
0: Grazie Edoardo.
1: Grazie a voi.
2: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Il 29 settembre 1963 nasce a Candela, in provincia di Foggia, Pietro Maiellaro, fantasista della Fiorentina nella stagione 1991-92. Pietro arrivò a Firenze dopo 4 stagioni giocate in crescendo nel Bari, che Maiellaro trascinò in Serie A, facendo vedere un repertorio tecnico che lo qualificarono come il Maradona dei poveri. La Fiorentina lo pagò 4 miliardi e 200 milioni. Per Pietro, a 28 anni, era la grande occasione. Firenze aveva tante aspettative su questo calciatore dal controllo di palla incredibile e che giocava sempre a testa alta. La nuova proprietà, Cecchi Gori, per cancellare la deludente prima stagione, sostenne una campagna acquisti notevole con Batistuta, Mazzigno, Branca. L'inizio parve soddisfare le attese. Alla seconda giornata Pietro timbrò col terzo gol il successo col Genoa, e alla sesta, in casa del Milan di Capello, destinato a vincere lo scudetto, Maiellaro partì alla sua maniera, attraendo su di lui due avversari e saltandoli quasi irridendoli. Finalmente libero, scoccò dai 35 metri un pallonetto che superò Sebastiano Rossi. Da quel momento Pietro entrò in un momento difficile. Presse male la concorrenza in squadra, subiva troppo la pressione di questa piazza, i continui paragoni con Antonioni e Baggio. Il suo campionato si riaccese nel finale e, complessivamente, disputò una stagione sufficiente, ma lontana dalle attese. Subimmo la sua vendetta sportiva 2 anni dopo, a Cosenza, durante il campionato di Serie B 1993-94. Pietro seminò i nostri difensori e al termine di una grande azione insaccò. Dopo aver misurato nuovamente la classe di Maiellaro, la Fiorentina pareggiò la partita. Auguri Pietro, 27 presenze ufficiali e 4 gol con la Fiorentina.

0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del consiglio da stabilirsi in sede civile.
7: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
8: Alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
7: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
8: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
7: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
8: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola.
9: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
10: Eccoci signori, eccoci, benvenuti, benvenuti in questo martedì mattina, è la sagra del rimpianto, eccoci qua, prendete i posti migliori alla sagra del rimpianto, perché alla sagra del rimpianto il tifoso della Fiorentina, specialmente quello nostalgico, è di casa, venghino signori, venghino, ricchi premi e cotillons. Come avete sentito ragazzi e come sentirete durante tutto il giorno, oggi sarà la sagra di quelli che io ve l'avevo detto, Kayode non andava venduto. Io ve l'avevo detto, Kayode era un bel giocatore. Io ve l'avevo detto, bisognava tenere Kayode e vendere Dodò. Io invece sono Dario, sono un coglione e solitamente non so un cazzo di pallone. Ieri sera mi sono andato a fare una cosa mentre vedevo Kayode e mentre vedevo la nazionale, che ragazzi non è che si sono svegliati ieri è cambiato qualcosa. Ieri è stata una partita contro la nazionale messa malissimo in campo come la Turchia, ma prendiamo degli esempi, perché siccome poi oggi tutti sono quelli che non volevano Kayode venduto, vi prendo un paio di dichiarazioni qua e là, non dirò chi l'ha dette perché il peccatore non lo voglio dire, ma io voglio raccontarvi quello che si diceva in quel periodo lì, quando Kayode veniva messo fuori dalla squadra appunto da Palladino, e poi non veniva fatto giocare. Io ve li voglio leggere, perché almeno poi oggi, quando ci sarà la sagra del rimpianto alla quale stiamo partecipando da ieri sera, almeno ci avete le cartuccelle. Non vi dico chi l'ha detta, ok? Io il periodo dicembre 24, 28 dicembre, non vi dico in che radio è stata detta. Una persona dice: Kayode andava ceduto in estate, ha perso sicurezza e ora il peso gli pesa 50 kg. Questo significa che andava addirittura ceduto prima che di quel mercato lì dove poi viene ceduto. Questo lo dice uno di quelli che ora dice che appunto Paratici un giorno sì un giorno no, un giorno va bene un giorno va male. Un'altra persona, sempre in un'altra radio di cui non faremo il nome ovviamente, dice, aspetta, ve la prendo perché mi sono tenuto verso, aspetta, me la son persa. Comunque anche qui si dice Kayode andava ceduto prima, non in questo mercato. Quindi ancora un altro, oggi questa persona qui io sono sicuro, poi tanto oggi ascolto tutti, oggi ascolto il taccuino, sembro un perito dell'assicurazione, mi metto lì, segno tutto e domani vengo qui e redarguisco le persone che dicono le boiate, perché oggi ovviamente sentiremo una lunga carrellata di rimpianti fatti specie. Io so anche i nomi di quelli che li fanno, so anche i nomi, ma poi non ve li dico, poi ve li dico dopo, però siccome a me questo continuo refrain sul passato mi sta antipatico, dico ragazzi, Kayode gioca bene in nazionale, ma in quel momento lì, in quel mercato lì dove lo vende in prestito e poi con il riscatto a 18 milioni, secondo me non c'era altro da fare. Cioè, ci avrei tenuto qualcosa sopra? Sì, però ragazzi, Kayode va via in un momento, va a giocare in una squadra che è la mia preferita di Premier, come il Brentford, dove arriva come un fenomeno e dove può permetterci di sbagliare. Io vi ricordo certe partite di Kayode dove veniva detto: è troppo giovane, deve migliorare in fase difensiva, e poi soprattutto con l'italiano quando lo fa giocare, poi dopo con Palladino scompare completamente a favore invece di uno come Dodò, che in questa città ovviamente in quel periodo lì era Firenze, Sorrisenge, Amorenge e quant'altro. Quindi oggi sì, ci sarà la gara a insultare Pradè perché l'ha venduto, ma non era l'unico che voleva la cessione di Kayode, anzi c'era una bella schiera di persone, si diceva non si può mica vendere Dodò, bisogna tenere Kayode, bisogna tenere Dodò, mica si può vendere lui, è lui quello di esperienza, quell'altro è troppo giovane. Ragazzi, occhio, occhio, Io poi mi ricordo anche certi momenti dove casomai mi sembra in conference sbagliò delle partite il buon Caiode. Ma noi ragazzi siamo così, noi in questa città non possiamo essere contenti di ciò che abbiamo, dobbiamo per forza avere il rimpianto di qualcosa. Mi ricordate un mio amico di cui non farò il nome, che durante quando poi tornava da noi, quando si usciva in compagnia, tornava da noi e faceva: ah sai, ieri sera sono andato a letto con quella, però e stavo pensando sempre alla mia ex. Cioè noi, secondo me, qualcuno a Firenze c'ha questa cosa che va a letto con una persona, però poi gli viene in mente di andare gli viene in mente sempre la sua ex. Ragazzi, è una roba agghiacciante questa, agghiacciante, però si va avanti, la sagra del rimpianto. Una piccola chicchettina, siccome adesso andremo ovviamente a parlare anche del tema Moena che sta tornando, il contratto e quant'altro, la vera problematica la dico qui e la dico ora, poi qualcuno oggi mi arriveranno delle telefonate e questa cosa mi dispiace, devo essere sincero. Moena è una questione di soldi. Moena è una questione di soldi, perché per fare il ritiro di Viola Park nessuno ti dà soldi. È casa tua, ma nessuno ti dà soldi. Quindi chiamare il preparatore atletico che fa la analisi sociologica sul fatto che fa calda in Viola Park è un premio grazie al cazzo che possiamo evitare, e lo dico anche a tanti miei colleghi di questa emissione. Preparatore atletico non ha senso chiamarlo, perché Moena è una questione di soldi, di vaini, di quadrini che entrano. In un triennio la Fiorentina 15-17 si è portata a casa 600.000 euro dal ritiro di Moena. No, uno, 600.000 euro. Facendo il ritiro di Viola Park non prendi soldi, quindi è prettamente un motivo di money. Poi lo dico a tutti quei mangiatartine dei miei colleghi, perché ce n'è una valanga estrema che stanno facendo battaglie su tornare a Moena. So che sarete contenti, almeno vi fai 3 settimane di vacanzina, perché sembra veramente si sia dei poveracci, non ci sabbia i soldi per andare in vacanza 2 settimane con la propria moglie. Quando si sente il nome Moena, c'è la gente gli briglia: non si può fare il ritiro a Viola Park, bisogna andare a Moena a mettere i piedini dentro la visio, mangiare il puzzone, non si può andare, bisogna andarci per forza, come si sta bene a Moena. Ragazzi, ma voi vi fa schifo stare a casa con le vostre mogli, con le vostre figli, con la famiglia? Ragazzi, cioè è una roba agghiacciante sta roba. Io ieri ho sentito un intervento di uno, non posso fare il nome, in un'altra emissione, che scendeva le lacrime a pensare all'idea di tornare a Moena. Io non lo so, forse siamo veramente, come anche come categoria, io mi interrogo, che siamo veramente dei mangiatartini a tradimento, che per fare 3 ore d'allenamento e mezza trasmissione da Moena e se ho fatto 3 settimane di vacanza. Perché diciamocelo chiaramente, Moena c'ha due motivi. Uno, sono 3 settimane di vacanza, perché sì, è vero, lì tu sei a lavorare, tu scrivi, tu guardi, tu fai le cose, però tu sei a 1000 passametri sul livello del mare, c'è almeno un giorno libero a settimana. E poi sì, tu puoi fare che tu vuoi, ma la sera tu sei libero poi. E tu vai a Vigo di Fassa, a Pozza di Fassa, a Pero, e tu le fai le cose. Quindi, anche sui ritiro, amiche ed amici all'ascolto, ne sentirete di ogni. Ci sarà qualsiasi tematica sui ritiro. Ma i motivi sono due. Uno, che ai Genoa gli è finito il contratto e che chi va in una città del genere piglia soldi per andarci. Uno. Due, che tutti i miei colleghi che spingono per Moena dicendo Viola Park fa schifo perché fa caldo, non è perché Viola Park fa caldo, è perché vogliono andarci loro a Moena, perché a Trigoria e gli è più caldo che a Firenze, e la Roma si va a allenare a Trigoria e sono primi in classifica. Quindi non ci raccontiamo le puttanate che a Moena si va per la temperatura. A Moena si va per due motivi: per sordi E quelli che vi dicono bisogna andare lassù perché non si può fare il ritiro ai caldo di Bagnaripoli è perché vogliono mandare, andare via da Casina e stare 3 settimane a Moena, 2 settimane e quant'altro, ma a fare la colazione pucciando la rosta, pucciando lo strudel nel cappuccino. Ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo. Queste sono le cose che mi fanno veramente andare fuori di cervello. Il problema sono le temperature, sì, il problema sono gli strudel che non tu mangi, ma questa è un'altra questione. Ma poi tanto su questo verrò ripreso sicuramente, ma non me ne frega una sega. Ma non di essere ripreso, semplicemente è quello che penso e lo dico proprio chiaramente. Moena è una vacanza, non è un ritiro, specialmente per chi... ma guarda, ma Alessio, ma io ci sono stato, io a Moena ci sono stato. Io addirittura lavoravo la notte perché la Fiorentina era in America. Lavoravo dalla camera la notte insieme a un mio collega che si faceva le dirette di quel cazzo di ritiro dall'America, che c'era Fiorentina Chivas, Fiorentina Pipas e quella roba lì, e le facevo di notte. Però ragazzi, era comunque un momento di giovialità anche la sera, diciamo, non è che si sembrava la gente che va in miniera, oppure gente con tutto il rispetto e con un grande lavoro dove si guadagna bene, che mette le mani nella merda e si stava a 1000 passametri sul livello del mare, ai soli, ai vento, c'era qualche attività, poi tu facevi delle interviste e tu lavoravi ogni tanto. Non è che sarà in miniera, nelle miniere del carbone nelle Ande, cioè non nemmeno a estrarre in marmo. Quindi a chi vi dice, no, ma il Baldo è troppo esagerato per le cose che dice, va ricordato anche quello, che non siamo nelle Ande, nelle Ande peruviane con un carretto sulla schiena, e siamo a Moena a mangiare il puzzone e alla Malgaciapela a mangiare il tagliere. Però anche quella è un'altra storia. Quindi io mi ricordo chi c'era, ma non è solo questo. Però io vi metto in guardia. La mia è, io sono un po' il preservativo della rabbia, mi definirei così, sono un po' un coito interrotto. Vi aiuto. Questo è quello che vi dico. Poi un paio di cose qua e là. Oggi ovviamente ci sarà la sagra del mancinismo, è tornata l'Italia più bella del mondo perché si è vinto 4-1. Io vi posso dire, ragazzi, io resto del pensiero della settimana scorsa, che barba che noia, cioè ora ha messo dei giocatori forti in campo e quindi ieri è riuscito a vincere anche grazie a Montella, ma secondo me c'è tempo e tempo, dico una cosa forte, spalla alla porta Pio Esposito, forse è il miglior attaccante che c'è in Italia di gran lunga rispetto a tutti. Questo è quello che penso. Due cose extra e poi le inizio a leggere i vostri messaggi e a sentirli e quant'altro. Un paio di notizie qua e là. Ah no, aspetta, prima c'è una notizia importante, insomma, è che domani approfondiamo, vi preannuncio questo. Il club della Fiorentina ha ricalibrato le richieste sullo stadio e ora attende il responso sulla dichiarazione di pubblico interesse. Lo scrive oggi La Nazione. La risposta entro 2 settimane, appunto. I contenuti della proposta restano top secret, i 90 anni di concessione potrebbero essere calati a 55-60 e il canone dell'affitto potrebbe essere stato ritoccato verso i 2 milioni l'anno. Non cambia il finanziamento in ballo per il secondo lavoro, 55 milioni di euro, a cui però potrebbero essere aggiunti 30 milioni per arredi, skybox e aree ospitalità, quindi potrebbe, quindi condizionale, 85 milioni essere l'offerta della Fiorentina. Entro il 12 ottobre dovrà dare una risposta alla Fiorentina Palazzo Vecchio. Aspettiamo appunto anche questo. Due cosine così qua e là su quello che succede nel mondo, lo sapete, questa trasmissione tratta anche questo. Ieri sono uscite due notizie che a me mi hanno, tre in realtà, che mi hanno un po' scioccato, anzi in realtà quattro, però su due non le posso trattare oggi. Due che non trattiamo oggi sono sicuramente la notizia della Francia che vuole riaprire Ustica, e questo è un che vuole collaborare su Ustica, e questo è eh, e questa è la prima. La seconda è quella su ovviamente la questione Alberto Stasi, che pare che siano state omesse da parte di qualcuno le prove della sua innocenza e tutta la prova su cui si basa il fatto che lui sia stato in carcere nell'omicidio di Carlasco, praticamente sarebbe la sua innocenza stata camuffata da qualcuno. Se io sto in carcere tutti questi anni perché e non sono colpevole, qualcuno occulta le mie prove, io allo Stato gli chiedo diversi soldini. Questo è quello che mi sento di dire, ma non ci andiamo dentro. Andiamo dentro su due cose che invece mi toccano. Una è ovviamente il processo sul caso Regeni. Ieri è arrivata la sentenza, una condanna a 10 anni per 3007 egiziani per sequestro e tortura. E quindi quando si chiamava e si diceva verità e giustizia per Giulio Regeni, anche la giustizia italiana e internazionale hanno dato ragione a chi gridava a gran voce appunto giustizia per Giulio Regeni. Io non sto a dire niente, mi limito a dire quello che dice la famiglia, che sono contenti per la condanna e che chiedono allo Stato appunto di chiudere i rapporti con l'Egitto. E quindi questa è la prima notizia tra virgolette bella, perché significa che chi ha lottato per la verità ha avuto ragione. La seconda non è una notizia che potrebbe non essere bella, ma è una notizia sicuramente che dà tante speranze a chi ha cercato e cerca la verità su un caso come quello che ci ha toccato da vicino, perché è di Siena, che è quello di David Rossi. È stato detto da anni e per anni, anche da tanti senesi, e lui si sarebbe buttato dal palazzo. Tanti giornalisti, tra cui Davide Vecchi, che è stato un direttore anche del Corriere dell'Umbria e del Corriere di Siena, tra l'altro, lo stesso Monteleone e tanti altri anche nel piccolo della città di Siena, hanno chiesto per tanti anni di ricostruire le immagini e quant'altro. Ieri c'è stata una prova di perizia in una palestra a Roma con un atleta dei carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno dimostrato che David Rossi non si è suicidato, ma anzi qualcuno l'ha buttato di sotto dalla finestra, e il problema è che gli è scivolato dai polsi. E questo riapre, specialmente per la famiglia e anche per noi che siamo vicini a Siena, uno spiraglio, anche perché la politica e qualcuno ha coperto questa morte. Quindi sono due notizie di cronaca più altre due che mi sarebbe piaciuto entrarci dentro, ma le citiamo passando qua e là, perché soprattutto quella su Giulio Regeni è una notizia importante per chi vuole la verità su certi casi. Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi. Il problema è che è stato uno sbaglio venderla a gennaio, perché non c'era il sostituto di Dodò, questo dice Fede dai camion di Coyote. Sì, è vero, ma 17 milioni non li avresti presi poi a giugno, te lo dico chiaramente, non li avresti presi. Io la mia ex la penso spesso quando sono nel mio intimo, aveva delle poppe e delle abilità innate, ma era grulla, infatti ex. Questo è è Marco dalle Cure. Sì Marco, però il pensiero costante della ex non è bello, specialmente perché uno c'ha anche una nuova compagna o c'ha un nuovo fidanzato, cioè non è che si può sempre pensare il passato. In questa città invece noi ci sa questo vizio di essere eccitati più per il passato che per il presente, non so come mai. Poi andiamo avanti. Coyote bene quando attacca, male quando difende. Nel secondo tempo si è visto e non teneva l'uomo. Ma sai Aldo, io non sono d'accordo. Io guardo le partite di Brentford e in Premier non è così spregiudicato come un tempo, e come anche con la nazionale. È un giocatore che ha delle lacune dietro sicuramente, ma è un cavallo di razza. Basta con la storia Coyote, pensate al terzino sinistro che ora ci manca, che è meglio. Ma io non penso ci manchi un terzino sinistro, io penso che si stia lavorando con Valdepeñas, che ovviamente c'è la questione Vieri bloccato, con casomai quello che sta alto, penso a Pedro Gonçalves piuttosto che Niger che scende. E poi vediamo. Giovanni, non ti posso rispondere, chiama lo 055 77 11 171. Poi Dario, parliamoci chiaramente, il ritiro in montagna varia a seconda dei soldi che girano. Se il signor Fogliati vuole incassare un paio di milioni in più, la Fiorentina si va a Moena, conta solo quello. È vero, Verissimo Giallo, ma guarda, ma te l'ho detto io all'inizio, è una questione di soldi e non è una questione di temperatura, quindi è inutile chiamare il tecnico che ci racconta che, con la, che se fa caldo non ci si può allenare, anche perché poi uno guarda la Roma, guarda dove si è allenata la Roma, si è allenata a Trigoria e sono primi in classifica, e allora a Trigoria c'è 3 gradi in più di bagno a Ripoli, come mai? Bisogna allenarsi ancora più caldo, allora andiamo a allenarsi a Marrakesh. Il che ti devo dire, cioè, mi sembra, a volte mi sembra veramente di sognare in certi casi. Vabbè, partiamo col primo odietto, vai.
11: Buongiorno, intanto la Fiorentina non è tua, è di tutti i tifosi nord, centro, sud, estero e compagnia bella. E quando noi ci si trovava d'estate nei ritiri si socializzava, la sera si stava assieme alla squadra, la squadra lassù rigenera i polmoni la notte, non con l'aria condizionata come fai con la parte pieno 98% di umidità. Quindi se a te non ti sta bene e ai tuoi colleghi gli sta bene di andare a fare la vacanza, non tu li devi offendere che hanno la ganza, quello e quell'altro, ci vanno anche loro e si passano la vacanza come noi, quindi muto e fa la finita.
10: Vedi, allora vi faccio un esempio. Garfanana Viola ha mandato un bellissimo messaggio e io lo condivido al 100%, perché Garfanana Viola non avrebbe mandato un altro messaggio simile in qualsiasi altra trasmissione, perché se un mio collega di quelli che tu difendi gli dici muto e stai zitto, muto e stai zitto ti manda a fare in culo. Io non ti mando a fare in culo perché io apprezzo che tu abbia detto muto e stai zitto, lo apprezzo molto. Ed è forse il pregio di questa trasmissione, che tu puoi dire a quello che conduce, che non conosci, gli puoi dire muto stai zitto, perché io voglio che mi sia detto muto stai zitto, quindi fai benissimo a dire questo. Ma io lo so quello che succede a Moena, ci sono stato, ma io lo so benissimo che c'è l'area conviviale, l'area geniale, la vacanza per tanti tifosi, per l'amor di Dio, non sto mica dicendo che è un errore andare a Moena, ma mettere sul piatto Moena perché c'è il fresco, perché c'è qualcos'altro, perché c'è qualcos'altro, è una minchiata. A Moena si va perché c'è sordi, punto, non c'è un'altra motivazione, perché non sentono pronto, aspetta, c'è Garfagnana Viola che vuole andare a Moena per stare con i suoi amici e socializzare con la squadra. Ai dottor Fogliati non gliene frega un cazzo di Garfagnana Viola, con tutto il rispetto. Dottor Fogliati gli interessa, come dice lui, il soldino. Siccome arrivano i soldini, i vaini, la fresca, mettono la freschella sul tavolo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pezzi per gli impiegati, pezzi per gli impiegati, e la Fiorentina va a Moena. Non gliene frega un cazzo se c'è Dario Baldi, Garfagnana Viola, Giovanni, Tommy, Bomber Viola, non gliene frega niente. Gli interessa, ci sono i soldini. Non c'entra niente la temperatura, non c'entra niente di niente. C'entrano i vaini, i quattrini, i sordi. Perché se guardi il bilancio, negli anni 17-19 la Fiorentina ha guadagnato 600.000 euro a bilancio andando a Moena senza considerare il Covid. Tutti gli altri discorsi stanno a zero, perché la Roma oggi è prima in classifica e si è allenata in una temperatura più alta rispetto a Bagno a Ripoli. E quindi, dato che hai il centro sportivo più bello del mondo, perché ce l'hanno raccontato loro, la scusa per andare a Moena è solo una scusa a livello economico. E poi io ti ripeto, io ho una mia opinione, che Moena sia un momento di socialità più che di lavoro. È una mia opinione, ci sono stato, potrò dirlo, come la tua opinione, che io rispetto, e non ti dico muto stai zitto, però mi fa piacere che tu l'abbia detta a me, perché io ti ho risposto lo stesso. Allora, ma che tornerà a Moena per il ritiro estivo? La Fiorentina andrà al mitico ghiacciaio di Grassina, addirittura vi siamo messi così. Dario, se il prossimo anno viene ripetuto l'idea di fermare il campionato 3 settimane a fine settembre, vado in crociera ai Caraibi, io che odio le crociere, è un supplizio, pensaci se altre 2 settimane, siamo a martedì, praticamente ci si spara nei testicoli nelle prossime 2 settimane, cioè questa settimana anche perché poi c'è qualche cosina da dire, ce l'hai. Tra la settimana prossima fare il pre-Genoa dal lunedì, ragazzi, sarà, cioè, speriamo succeda qualche cosa, non lo so, litighiamo, una bozza sullo stadio, facciamo qualcosa. Vabbè, andiamo con un altro audiolo, vai.
12: Buongiorno Darione, sì, in effetti è giunto il momento di iniziare a fare i nomi, perché quando, quando sveli una dichiarazione, smentisci delle parole, è un conto se l'ha detto Banana 23 su Facebook, è un conto se l'ha detto un noto opinionista o giornalista. Non fare il demo cristiano. Quando dici una frase, una dichiarazione, un virgolettato, dici l'ha detto, dai, se no tu fai come Tabacci, tu fai demo cristiano, il prossimo partito in fondo è Tabacci per la Fiorentina. Dai Darione, dai.
10: No, in realtà no, non voglio dirlo, ma perché poi tanto sono andato a cercare, cioè non è che ci vuole tanto. Vi svelo un trucco. Cioè l'intelligenza artificiale, specialmente ChatGPT o la Premium, se voi mettete come chiavi di parola tipo Caiode dicembre 24 e poi scrivete accanto un nome e viene fuori ovviamente quello che quella persona ha detto, cioè non è che ci vuole tanto, i motori di ricerca di Google aiutano molto a dire quelle cose. E poi se le cerchi viene fuori molto molto molto bene. Però sai, io non sono nessuno. Quello che ha detto quelle parole lì su Caiode che andava venduto è quello che oggi poi, intervenendo appunto in un'altra radio, dirà che Caiode che Pradea è un coglione perché ha venduto Caiode. Lui che a dicembre voleva venderlo e diceva che bisognava venderlo a giugno. Ma è bello, la bellezza di internet funziona proprio per questo, perché almeno ci fa ricordare appunto quello che c'era. Andrea ci dice: imparare dal ciclismo, l'altura serve nella settimana o nelle settimane antecedenti al campionato? Farlo a luglio non serve. Andrea, l'altura che fanno nel ciclismo è un'altura diversa, io l'ho fatta perché un po' in bici ci sono andato. L'altura si fa innanzitutto non prima di un campionato, ma molto prima, e poi serve per tutta un'altra cosa, l'ossigenazione, serve per la gamba. Nel calcio non sono paragonabili le preparazioni di chi fa l'altura nel ciclismo e quant'altro. Il ritiro fuori, guarda il Napoli a Castel di Sangro e a Dimaro, è solo una questione di soldi, basta, non c'entra niente. Buongiorno dottor Baldi, mi dice Jacopo, un bel pesciolone nell'immagine WhatsApp. Vicino Moena le famose spa austriache, chiama l'ibisca dei giornalisti sportivi. No, ma non è, io guarda, posso dirti, non ho mai frequentato qualcuno che è andato nelle note spa svizzere. Tra l'altro io conosco molto bene alcuni proprietari di questi posti, sono italiani, specialmente quello dell'Andiamo è italiano. Però non è così vicino, caro Jacopo, non è così vicino, anzi, no, però conoscevo gente che andava molto volentieri a fare il bagno nella Visio, quelli che andavano volentieri a ballare a Pozza di Fassa, tante storie potrei raccontare, ma non lo faremo, non è questa la sede adeguata. Andiamo con un altro audio e chiamiamo l'ospite, vai.
13: Allora, ciao Dario, buongiorno! Ma i ritiri estivi sono un po' assurdi ogni giorno, perché ci sono sempre le squadre da rifare, cioè nel senso c'è ancora tre quarti, cioè se quest'anno partivi con Moena ci andavi con tre giocatori e gli altri dovevano tutti arrivare, che senso ha? Cioè il mercato chiude a settembre, ti vai a Moena all'inizio d'agosto, c'è ancora tutti i giocatori che devono andare via e che devono arrivare, non ha senso. Però Moena è bella, ci si va volentieri a mettere i piedini nell'acqua del fiume. Ciao Ender, forza Viola!
10: I piedini nell'acqua del fiume sono comodi, poi soprattutto soffri come sottoscritto di calli e di vesciche. Il piedino nell'acqua del fiume dopo la passeggiata sulla via del pane per esempio, piuttosto che in qualche altra zona lì della Val di Fassa, è sempre comodo. Poi vai in centro, ti prendi un bel pezzo di puzzone da mangiare casomai con un bel pezzo di pane crusco della zona, poi prendi un pezzettino di speck, poi vai al pub quello lì sul fiume, che si chiama Nibada, vai al Nibada e dal Nibada c'è la cameriera bionda molto carina con la quale puoi fare un po' di filo per prendere l'ennesimo palo d'inizio ritiro. Poi puoi andare a quell'altro locale lì in piazza, farci le 2 del mattino e prendere un palo pure lì. C'è tante cose da fare a Moena, ma potrei raccontarvelo tutti giorno per giorno. Intanto voglio chiederlo al mio amico Manfredi Pontello. Manfredi, vuoi andare a Moena a fare la vacanzina?
14: Sì, c'è tante cose da fare a Moena, a quanto pare, soprattutto prendere pali, no? Posso vincere dal tuo racconto, quindi no, ma la questione Moena, perché lo posso dire in prosa velocemente, sperando di rubricare la questione. La questione Moena è legata al fatto che la gente può fare la vacanzina, basta. Cioè, non rompete i coglioni con sta Moena, dai ragazzi, su, la gente può fare la vacanzina, capisco che sia un posto straordinario, un posto molto bello, però non tirate fuori la scusa dell'aria pulita, della necessità di allenarsi a determinate latitudini, perché il ritiro estivo al Viola Park non riesce a rendere prestazioni funzionali, anzi inficia negativamente su quella che è la preparazione fisica. Queste sono stronzate, la gente vuole andare 2-3 settimane, io lo comprendo anche, colleghi in primis, però non rompete i coglioni, dai, con questa stronzata di Moena. Stamattina sono incazzato.
10: Grazie.
14: Basta parlare di pallone, ma sono le 9.33, ma come si fa a parlare di pallone alle 9.33? Meno male ci siete.
10: No, ma infatti.
14: Parliamo dei pali che si prende a Moena. Quando tu vai via, no? A titillare,
10: io,
14: no?
10: A me è successo, io ho preso lo dico chiaramente, io ho provato l'approccio con la cameriera, anzi due cameriere di due locali differenti, uno posto in altura e uno nel centro città, e entrambe mi hanno mandato una, me l'ha fatta, possiamo dire, all'usare molto praticamente, proprio ha lasciato la scia come il pane sfornato dai fornaio la mattina. E io sono andato proprio dritto dentro un muro, che poi mi ha fatto anche male. Ti dico solo, e la sera avevo fatto tardi, casomai anche bevendo qualche grappa al cirmolo di troppo, perché avrei dovuto fare la diretta testuale di Fiorentina Chivas posta alle 4 del mattino ora italiana. E invece un'altra del locale, quello invece in centro città, mi ha praticamente detto che non era interessata e preferiva quelli leggermente più muscolosi di me. Pesavo un grammo e una foglia, e avevo anche ragione, perché lei forse voleva quello
14: ora, e se ti vedesse ora rimpiangerebbe questo di picco.
10: No, perché forse lei voleva l'uomo che spaccava i tronchi, sai, lì forse ci sta, che ci vuole l'uomo che spacchi la legna per portarla in casa, ci sta anche quello.
14: Sono pali onorevoli,
10: sono pali onorevoli, certo. No.
14: Noi come Mastantuono si prende anche il palo, cioè, quindi,
10: esatto,
14: perché calciamo tanto così in porta. Perché calciamo tanto.
10: Ma invece ti chiedo una cosa, tu sei nel team dei rimpianti su Coyote?
14: Sì, anche questa è il refrain delle ultime ore per la ottima prestazione. Mi pare che in difesa sia ancora un profilo molto carente, migliorato tanto perché un campionato come quello inglese, diciamo, si attaglia molto a dei fisici come quello del nostro ex terzino. È giusto fargli anche complimenti, perché impegno e dedizione ripagano poi sul campo, ma resta comunque sia un giocatore medio valido. Vediamo se riuscirà poi attraverso costanza e perseveranza a strapparsi davvero una maglia da titolare lì a destra in nazionale, però veramente una roba dai 90 minuti di ieri, sembra il segreto indecibile, il rimpianto irreversibile, il sogno irraggiungibile, l'amore indimenticabile. Due palle con questo Coyote, cioè il passato aumenta, il futuro diminuisce. Noi siamo questi a Firenze, la possibilità si assottiglia, le amarezze crescono, smettiamola per favore, non diventiamo schiavi delle cose non realizzate, delle strade non percorse. È vero che spesso certe occasioni perdute, come diceva il filosofo, si scrutano a lungo prima di trasformarsi in crudeli rimpianti, ma è anche vero che rimuginare su un'operazione al tempo eccellente e necessaria, perché quanto si è preso un 18 un 20 da Coyote,
10: 17 e mezzo, 18 completo.
14: Non vedeva nemmeno il campo e, se non sbaglio, fu uno dei coptati arruolati da Biraghi nell'operazione di ammutinamento contro Palladino nello spogliatoio nell'anno che si fece le 10 vittorie consecutive. Quindi era giusto anche che lasciasse Firenze il ragazzo, ma lo dico con grandissimo affetto. Credo che tutto questo versar lacrime per un giocatore sì buono ma niente di che sia un enorme spreco d'energia, è come fare il conto tra le parole sparate a salve, come diceva De Gregori, e quelle tacciute. Quindi ragazzi, rilassiamoci, basta con questi atteggiamenti farisaici o ipocriti se preferite, basta con le fastidiose e stucchevoli retoriche, sciogliamo gli ormeggi, navighiamo lontano dal porto, catturiamo i venti e cavalchiamo i mari viola, perché
10: hai visto, l'hai letto cosa ha detto Atta domenica?
14: Probabilmente me lo son perso, dimmi se
10: non dobbiamo porci limiti.
14: Ma sì, ma ha ragione, grandissimo Atta, e tra l'altro deve crescere e sublimarsi tantissimo. Io sono convinto che sarà la stagione della consacrazione di Atta, quando capirà che lui è un trequartista mediano. Cioè, pensate, lui è un giocatore che sta sulla zona della tre quarti, che deve segnare, deve imbucare, fare assist, tormentare le retroguardie, dare il riferimento in verticale, ma deve anche tornare a far legna ed aiutare i suoi due compagni di mediana, che tra poco saranno, con grande assiduità, vedremo, nel mezzo Fagioli e Dulai. Questa è una delle mediane più forti del campionato, e quindi io sono col grande Atta, propugno la sua tesi, ridiamo colori ai nostri sogni, signori miei, riscattiamoci e proviamo a dare una risposta.

0: Dimmi tu.
1: No, lo sai chi sono Voltemade e Colo Moani? Sono due partecipanti di Ballando con le Stelle. Io non so se l'hai visto le partite con Spalletti. Sono tutti vinoccolati. Hai visto? Sembra tipo. Se tu li guardi, sembrano due partecipanti di Ballando con le Stelle. Sembrano, sai, quei robottini che si muovono con le mani, tipo i burattini, no? Io secondo me, ti ripeto, Inter e Roma sì. Como a livello di rosa, il resto me la gioco, anche perché il Milan, per esempio, a me è che mi fa così tanta paura la squadra di Amorim, anzi a maggior ragione con l'impegno della Coppa. Io per esempio, l'ho detto prima, giocheremo col Como un panino di partite della Champions. Secondo me c'è tempo e tempo per vincere anche in quella partita. Poi ci sono certe partite, tipo la stessa Atalanta, c'è la Conference League con Sarri, quello esce, cosa fa? Perché ragazzi, cioè, sembra essere tutto scontato, ma così tanto scontato secondo me non è che la Fiorentina parta dodicesima in campionato. Secondo me la Fiorentina parte molto più su. Io sono d'accordo con te e ti dico, non escluderei di arrivare sopra la Juve, assolutamente. Io sono pienamente d'accordo con te, 100%.
0: Pensa che goduria sarebbe. Poi ovviamente noi rimaniamo umili, prudenti e cauti, però se devo paragonare le rose, a me la Juventus non mi spaventa. L'attacco, parlando di centravanti, è più forte il nostro. Dietro la punta possiamo discuterne, perché hanno giocato di talento tra il ragazzo 19enne Alebegovic, Ildiz che tornerà, Nico Gonzalez.
1: Sì, però Alebegovic, che è un giocatore, che è un giocatore che a me piace, non lo sta facendo giocare nel ruolo che vuole. Cioè, lui sta facendo giocare tutti gli altri giocatori. Penso incredibilmente all'idea di far rigiocare Nico Gonzalez e metterlo al centro del progetto. Quindi io francamente non sono così preoccupato.
0: No, io guarda, sono molto fiducioso. Poi ci sono le coppe europee per le altre, non è scontato che allenatori tanto blasonati con nomi declamati al cielo facciano bene fin da subito. Penso a Sarri, che hai giustamente citato, sta rivoluzionando un po' i concetti filosofici a Bergamo, e vedrete, ci vorrà tempo. Infatti sta faticando parecchio l'Atalanta, la Lazio ha questo exploit d'inizio campionato, ma calerà inevitabilmente perché ha la rosa peggiore delle prime otto. Il Como alla Champions League, il Como tra l'altro deve benedire la presenza di Cesc Fabregas, perché tra uno o due anni lo ruberà una delle più grandi squadre al mondo, che sia il Barcellona, il Parigi o il Manchester City, e il Como tornerà rapidamente dove gli compete, ovvero in Serie B. Saluto tutti i tifosi ovviamente di Como. E quindi state calmi, la Fiorentina è pronta, ha cominciato un percorso virtuoso, io l'ho già detto, da qui a 5 anni alzeremo il terzo scudetto. Non succederà subito, non sarà quest'anno, non sarà il prossimo, ma vedrete che dal terzo la Fiorentina comincerà a lottarselo il primo posto in campionato. Non deve essere più scontato il fatto che la squadra viola massimo possa raggiungere la Conference League dopo una grande... non è vero, la Fiorentina, grazie a Paratici, grazie alla famiglia Commisso, grazie a un percorso, come detto, ben strutturato e pianificato in maniera articolata, vedrete che nel tempo riuscirà a rafforzarsi e potenziarsi per poter sempre ambire a quella posizione lì. Sarà sempre lì a competere, non da quest'anno, magari non dal prossimo, dal terzo. La Fiorentina come obiettivo avrà lo scudetto tutti gli anni, quindi questo segnatelo. Io quando dico le cose ci metto sempre la faccia, e tra l'altro consentimi, Dario, visto che lo dico da due anni e anche qui sono stato deriso, tutti si sono fatti di legge di me in viso e visto con ostilità da buona parte degli attenti osservatori e curatori del dibattito giornalistico, Fagioli si sta prendendo la nazionale, adesso è stato schierato come mezzala di impostazione, anche su questo ruolo tra l'altro più volte ho posto l'accento, comunque come il regista rende un po' meglio, vedrete che anche lui riuscirà a diventare un inamovibile della nazionale italiana, e quest'anno grifferà e firmerà in positivo la stagione della Fiorentina. Quindi bravo Nicolò, ti faccio un applauso, davvero un capolavoro di melodie intrecciate, orchestrazione di cori intessuti tra loro, un sali e scendi di emozioni e dinamiche che ci tiene estasiati fino all'ultimo. Bravo Nicolò, siamo tutti con te.
1: Io guarda, spero che, però ti posso dire, io spero che non giochi in nazionale, spero che non giochi, almeno non si fa male, ti devo essere sincero. Per me,
0: allora, questo quelli per della tutti nazionale... i giocatori, questo per tutti,
1: quando
0: i giocatori,
1: quando ho letto nostri, che però... la Romania ha messo fuori squadra Dragusin per quella,
0: la gente...

0: Non l'ha presa bene, però mi pare. No, allora su questo sì, discorso io sono d'accordo. Dimmi.
1: No, no, ti dicevo, io per me quando leggo un giocatore della Fiorentina non gioca in nazionale, ah, che bello! Almeno non ci no. Si fa male.
0: No, no, quello sono d'accordo, ovviamente. Però il caso di Fagioli è un po' particolare, no? Tutti lo conosciamo, è un ragazzo che ha passato un periodo molto complicato, è un ragazzo di un talento incredibile e credo che stia attraversando a testa alta, con sguardo fiero, attenzione alla sofferenza che lo ha costretto ad un ruolo marginale e secondario per troppo tempo, sta riemergendo dagli abissi, passando, accogliendo, introiettando i mali e le menomazioni che purtroppo su di lui hanno infierito, lo hanno flagellato, frenandone e arrestandone miseramente, no? L'ascesa, ridimensionandolo anche agli occhi del grande pubblico, ma Fagioli invece credo sia, se non il, uno dei centrocampisti centrali più forti che abbiamo in Italia, e quindi vederlo in nazionale, insomma, è anche motivo d'orgoglio. Poi certo li vorrei tutti in panchina, anzi a casa al Viola Park allenarsi per far sì che facciano bene con la maglia viola, ma nel suo caso faccio un'eccezione, Dario. Guarda, per il resto sono d'accordo con te, potrebbero star tutti a casa, ma veder Fagioli con la maglia nazionale per me è un grande orgoglio.
1: Ti fa godere, ragazzi. Ti fa godere, invece sì. A me mi fa godere quando vieni ospite mio, perché sono sempre molto felice. Anche Duccio 3 dice che sei il GOAT, ovviamente per gli americani, andate a vedere che cos'è. Caro Manfre, ci sentiamo settimana prossima, quando finalmente mancherà sempre meno all'inizio, al ritorno del campionato a Genoa.
0: Ti do un grande abbraccio, Dario, un abbraccio a tutti, mi raccomando.
1: Ciao Manfre, viva i pali.
0: Viva i pali, prendete pali, vai. Ciao.
1: Prendete pali, perché almeno ci avete provato. Allora, leggiamo un po' di messaggi salutando Manfredi. Ciao Dario, mi hai fatto ridere con la storia dei pali. Modestamente anche io ho sempre avuto un certo feeling con i pali, ma è come faceva quell'altro: provare. L'impatto su Kayode non nasce ieri, ma è stata la conferma. Sto sentendo cose assurde. Kayode non normale, bravino, ma vai a imprendere e ci ridono ancora dietro per la sveglia del terzino. In Premier nessuno ti ride dietro. Io, ripeto, mi sono innamorato del Brentford e sono andato più volte a vedere la partita al G-Tech. E Kayode è diventato un simbolo per loro. Ha un coro tutto suo. Non ci ride dietro nessuno, anzi secondo me in quel periodo lì vendere Kayode a 18 milioni fu una scelta non sbagliata, ripeto, e lo confermo oggi senza alcun tipo di problema. Per me Kayode rimane un ottimo atleta, ma per molte discipline sportive, ma calcisticamente resterà un giocatore di media caratura. Non fate voli pindarici voi due, perché siamo inferiori a Inter, Roma, Napoli, Milan, Juve, Como e da vedere Atalanta e Lazio, quindi volate basso, perché questo sarà un campionato di transizione e lo sai Bomber Viola, quindi vuol dire che è tutto vero. Poi sempre il Bomber dice: ma Dario, si può fare tante cose oltre a vedere la Serie A, andare a cercare funghi, al cinema, a vedere una partita del campionato di basket e poi si va a continuare all'infinito. Sì, è vero, però cioè, io voglio vedere la Serie D, tipo io sto weekend devo fare gli scatoloni per il trasloco, se qualcuno vuol venire gli metto davanti qualcosa e almeno si fa gli scatoloni insieme. Poi Giulio mi manda una ricetta, non so di cosa, io ora tra un po' devo cucinare. Fagioli mi piace tantissimo, ma ieri partita da 6 più, Kayode, Favasuli ed Amatucci, roba da interdizione. Questo è Simo Bex. Andiamo col primo messaggio, vai regia.
2: Comunque guardi, a Movena non tu ci hai, perché sei in Genova e che tu verrai, a te non ti tocca.
1: No, il Genova ha finito il contratto l'anno scorso, l'ho detto all'inizio della trasmissione. Ti tocca, il Genoa ha finito il contratto, vai con un altro audio.
3: Grazie mille per queste notizie, io da amante di True Crime, anche appassionato di podcast, quindi ho il mio podcast True Crime, ogni tanto fa anche bene sentire queste notizie e anche uscire un attimino dalla Fiorentina, anche se questa radio logicamente si chiama Radio Firenze Viola e di quello tratta, però grazie, veramente apprezzo questa cosa.
1: Grazie mille, ogni tanto qualcuno gli piace e parla anche di altro. Bello l'idea del podcast True Crime, io sono un grande amante the Crime. Ieri sera infatti il Post Nazionale ho recuperato la prima puntata delle due di Blu Notte, che ovviamente vi ricordo va in onda il sabato sera. Carlo Lucarelli è un gigante, il gigante assoluto, perché in un mondo di crime, Elisa True Crime, così il gigante è un altro, il maestro è un altro, ci sono le categorie. E ieri sera ho riguardato il mostro di Modena, ragazzi, tutto un altro, cioè Carlo Lucarelli, un'ora e mezzo che viaggia a tutto fuoco. Ora devo guardare il mostro di Udine, me la guardo ora prima di, tanto devo fare dei lavori a livello fiscale, quindi mentre faccio i lavori a livello fiscale guarderò questo. Ma grazie per il messaggio, andiamo con un altro audio.
4: Dario, buongiorno. Quando buongiorno. Parti così all'attacco mi fai godere, diretto e contro tutti.
1: Non è che sono contro tutti, è semplicemente che io lo la vivo così, ragazzi, ma poi capisco che a qualcuno di annoia. Poi tra l'altro ovviamente ci saranno le matari della trasmissione della radiofonia fiorentina, perché io ho scoperto, ragazzi, cioè ve la voglio raccontare questa, tanto c'è tanta gente che non scrive anche ma che mi ascolta. Questa trasmissione io credo sia una trasmissione che conti più spie che ascoltatori, cioè in questa trasmissione c'è una quantità di spie all'ascolto. Io penso neanche un pentito di mafia ci ha così tanta gente ad ascoltarlo, perché io dico una cosa in 10 minuti, chi è il protagonista di quell'attacco a cui che faccio io sa già tutto. E non è possibile, cioè mi è successo e si sono un po', come posso dire, fregati da soli, perché l'altra mattina ho finito la trasmissione a 55 e a 57 la persona mi scrive che avevo attaccato, no? Quindi vuol dire non solo la seguono, ma la seguono anche in diretta. Quindi io voglio salutare tutte le spie, le matari della radio, tutti quelli che sono lì con l'orecchio pronti a notare le cose che dico per sputtanarmi con casomai qualche collega. Io vivo bene con me stesso, quando mi guardo allo specchio mi piaccio, mi inizio anche a piacermi un po' ogni tanto, soprattutto da un periodo. Sono molto fiero di quello che faccio e purtroppo a differenza vostra non ho neanche questo mini ce l'ho piccolo, ma io questo è di natura, però a differenza vostra non soffro di questa invidia penis del mini pene degli altri, perché cioè secondo me seguire una trasmissione per riportare tutta un'altra persona vuol dire viverla male, cioè proprio la vivete male, cioè quando uno la vive male così. Guarda, vi consiglio il mio psicologo, io ci vado una volta al mese, una volta ogni 3 settimane anche, molto bravo, lo potete fare anche a distanza, vi aiuta un sacco soprattutto sull'autostima, è una bravissima persona, si chiama Giovanni. Lucarelli è come Messi, un pianeta, bella la trasmissione sul mostro di Udine, anche lì mi hai trovato. La trasmissione di sabato è stata bellissima. Io poi purtroppo da sabato prossimo sarò costretto a lavorare il sabato, perché c'è Ballando con le Stelle e io sono ne scrivo, quindi Lucarelli me lo recupererò nei giorni successivi, ma Carlo Lucarelli io lo guarderei a tutte le ore, anche mentre mangio. Hai ragione Duccio, questo programma è pieno di spie. Questa è la fama di Giovanni da Campi che mi richiama Duccio. No, però tra l'altro volevo dire che Paolo stamani sta ascoltando un'altra radio e manda qui un messaggio su una cosa che è stata detta nell'altra radio. Come faccio io a commentarlo, caro Paolo? Non lo posso fare. Regia, vai, finisci i messaggi.
5: Io sono favorevole a tornare a fare il ritiro della Fiorentina a montagna, ma mia tanto perché la squadra rende meglio, perché almeno mi fa 4-5 giorni via, il fresco, camper, amici, sgranare, bere e divertirsi. L'importante è che scelgano una località diversa da Moena, perché Moena aveva un grosso problema. Comoda perché c'era il parcheggio davanti, ma io non potevo fare i barbecue, va bene.
6: Bisogna almeno essere contenti del fatto in cui per la quale il nostro vivaio ha sfornato dei bei talenti. E detto questo, impariamo dagli sbagli e cerchiamo di mantenerci i nostri gioiellini e farci delle formazioni forti con i nostri gioielli. Non sto parlando delle palle. Forza Viola!
7: Grande Darione. d'accordo con te al 110% su tutto quello che hai detto, ovviamente. Ciao Ale dalla Val di Seve.
1: No, vabbè, allora chiudo per il trasloco, mi consigli, vabbè, questa è un'altra cosa. Grande Dario, mi ricordo un mio grandissimo amico di infanzia, sia dal modo di parlare che fisicamente, sei troppo educato con alcuni spettatori. No, io non sono educato, mi hanno fatto educato ma poi ho perso l'educazione col tempo, come dice sempre la mia mamma. Allora, no, io volevo dire, mentre mi pulisco la barba, che l'amico che ha mandato il messaggio sui barbecue, allora, se si torna a Moena, io ovviamente non salirò per lavorare perché a me non interessa, non voglio lavorare a Moena, io verrò, andrò su un weekendino, in quel caso pretendo di essere invitato, cioè pretendo di partecipare al Sacro Barbecue, ovviamente portando come dono della grappa al cirmolo, dell'ottimo vino rosso trentino. Io soffro un po' i vini rossi del nord Italia perché c'hanno il tappo quello alla tedesca che mi fa un po' onco, però mi raccontiede la sorella di una mia ex che faceva l'enologa che quel tappo lì non è così male rispetto a quello di sughero, però è una digressione, casomai si ripiglia domani, però spero di essere invitato. Fiorentina che lotta per lo scudetto, siete fantastici, il bello che voi ci tenete, il tifoso del Bologna che ci ascolta, quindi anche lui soffre di questa cosa e ci ascolta anche se tifa per il Bologna, non ha detto questo Manfredi, ha detto che nel giro di 5 anni o 3 lotteremo per lo scudetto, non ti ha detto questo. Se hai capito solo quello vuol dire che devi riascoltare quello che ha fatto. Per fortuna abbiamo il podcast che ora viene subito caricato e puoi tornare indietro e riascoltare quello che ha detto Manfredi Fontello e quello che ha detto io. Noi ci si vede domani e non ci si vede a Moena. Ciao.

0: battere il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
5: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
4: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
5: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
4: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
5: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Interagisci con la Viola. Interagisci con Radio Firenze Viola. Salva nel tuo smartphone il nostro numero 348 75 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici. Ti risponderemo il prima possibile.
3: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
7: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Chi si compra?
10: Sono qui sotto di voi, ragazzi. Un caro saluto. Ciao. Buona trasmissione e buon proseguimento di giornata a tutti voi, anche ai registi, quelli che fanno la regia, che ci lavorano. Ciao da Claudio, ciao.
11: Una polide lunedì mattina a Benve e Pietro. Allora, io vi consiglio vivamente di seguire il percorso dei guerrieri dorati della Stella Dorata, dei guerrieri della Stella Dorata del Vietnam.
12: Io volevo proporre la località di Vicchio di Mugello per farci fare il ritiro alla Fiorentina.
13: Io senti, proporrei, visto che a Trigoria siamo un po' più alti e siamo in mezzo ai pini, allora il prossimo anno propongo all'Impruneta. Io sono dell'Impruneta, con tutti quei pini e a 300 metri d'altezza, come si stava freschi, dovete sentire come si stava freschi quest'anno. Secondo me si vince il campionato poi dopo.
14: Grazie Belgio, grazie. E qui e ora stasera forza Turchia, forza Turchia, forza Turchia!
15: Sì, buongiorno, e volevo dire, ma non è obbligatorio mandare messaggi, anche se uno non ha nulla a dire, non è obbligatorio mandare messaggi alla radio.
16: Chi si compra? Molto bene questo consiglio. Comunque noi siamo per la messaggistica, per l'interazione, quindi chiaro, non inventatevi temi che non esistono, non mandate messaggi casuali, anche se la casualità spesso ha portato tanti dei nostri ascoltatori a finire in copertina, quindi... Nel senso, si può anche essere casuali, qualche volta. Intanto oggi ci siamo risvegliati, almeno per quelli come me che sono andati a letto prima della fine della partita, con l'Italia che ha vinto 4-1 contro la Turchia. Una bella partita, un Fagioli che ho visto ha incontrato i favori anche della stampa italiana. Il voto più basso è stato 6,5, addirittura c'è chi gli ha dato 7,5. Ora forse diciamo un po'
17: 6,5 ci sta,
16: 6,5 con asterisco sul 7, dai. Ora se uno vuole cavalcare l'onda del poker rifilato a Montella, allora magari quel mezzo voto si alza, no, perché hai fatto 4 gol e lui è stato in campo credo sempre durante i 4 gol dell'Italia, perché mi sembra sia uscito al 75esimo, sì, quindi sì, quando il risultato era già bello e che è andato, quindi bene Fagioli che ha giocato da mezzala, quindi insomma c'è anche questa possibilità. Penso che comunque l'ottimo Vanoli abbia seguito con interesse anche la partita per capire se effettivamente, diciamo, lo schierare Fagioli play è l'unico modo possibile per schierarlo. No, la risposta l'abbiamo avuta, anche perché è stata una partita intensa, pubblico turco sappiamo essere particolarmente infuocato. Ha giocato bene l'Italia, io stamattina ho visto un highlights addirittura di un quarto d'ora, per farmi un'idea un pochino più ampia di quello che è stato. Te l'avrei vista sicuramente, quindi ce lo dirai anche te. Ho visto un'Italia che sa palleggiare, che ha un po' di qualità anche fuori dall'area di rigore. Quel gol che ha fatto Frattesi, arriva dopo un palleggio straordinario al limite dell'area, sembrava la Spagna, molto bene, cioè molto bello. E poi
17: c'è Michael
16: che ha mosso praticamente mari e monti. Da ieri sera non ho letto altro che il suo nome in giro per l'etere, anzi per l'internet, violaceo. Infatti fondamentalmente si parla solo di Caiode, quindi anche come tema di oggi non si può far finta che non esista questo tema, perché c'è. Noi lo tratteremo come chi si compra comanda, quindi nella nostra versione, senza, come si può dire, sensazionalismi, soprattutto, e magari abbracciando anche quelli che sono stati gli altri errori degli ultimi calciomercato, quelli, insomma, degli ultimi, prendiamo gli anni di commisso, dai, perché sennò sarebbe troppo lunga la questione. Errori che in questo caso possono essere definiti tali, ma io ho una versione tutta mia della vicenda e tra poco entreremo nel merito. Abbiamo chiesto anche a chi ci segue su YouTube, ovviamente continuate a farlo seguendoci con tutti gli altri mezzi, per carità, anzi l'applicazione, chi non ce l'ha la scarichi, altrimenti può andare sul desktop e usare comunque il browser classico, può andare via DAB, insomma c'è tutti i modi che volete, tra questi c'è anche YouTube, dove potete anche interagire con noi, e il titolo di fatto è proprio questo, cioè da Caiode ad Amatucci. E speriamo non ci senta Dimitri Conti, perché sennò viene giù tutto. Però quanti sono e quali sono stati gli errori di mercato che la Fiorentina ha portato avanti nel corso degli anni? Allora, prima di dare la mia versione dei fatti caiodistici, intanto 3487513973, diteci cosa ne pensate, non solo di Caiode, appunto allarghiamola a quelli che secondo voi sono stati gli errori marchiani effettuati e fatti dalla Fiorentina negli ultimi anni. 0557711171 invece se volete chiamarci in diretta e parlare di questo tema, perché appunto siamo a chi si compra nel bel mezzo di una sosta dove gioca la nazionale, temi di campo non ce ne sono perché fondamentalmente la Fiorentina non si sta nemmeno allenando, si allena domani, e quindi noi sfruttiamo per andare un po' a girare il dito nella piaga, che non è la cantante ma è una versione dei fatti di questo chi si compra. Quindi Francesco Benvenuti, al quale va di nuovo il nostro ottimo buongiorno.
17: Buongiornissimo a tutti.
16: E il benvenuto, benvenuti. Esatto. Vorrei la tua versione dei fatti partendo proprio da Super Michael Caiode.
17: Guarda, io sto riguardando adesso...
16: Che cosa?
17: Gli highlights.
16: Di quale partita?
17: Di Fiorentina Puskas Accademia 3-3. Torniamo indietro ovviamente di due anni. 22 agosto 2024. Siamo ovviamente non all'esordio di Caiode, ma siamo all'inizio della stagione con Palladino. Caiode si è già fatto vedere nella stagione precedente con Italiano. È un ragazzo del 2004, quindi all'epoca aveva 20 anni, aveva fatto intravedere comunque con una discreta continuità, del resto aveva collezionato 37 presenze l'anno prima in tutte le competizioni, di avere enormi margini di miglioramento. La stagione inizia con, nel giro di 4 minuti, dal settimo all'undicesimo di quella gara che valeva per i preliminari di Conference, prima un calcio di rigore malamente, mi viene da dire quasi regalato da Caiode agli avversari, e poi all'undicesimo con un passaggio in orizzontale sulla propria tre quarti sbagliato dallo stesso Caiode, che dà il là alla ripartenza della squadra ungherese, e da lì poi il resto è storia. Perché parto da questo aspetto? Perché io trovo sinceramente un po' esagerato tutto questo revisionismo su Caiode, ma non perché il giocatore non abbia valore. Io penso che la Fiorentina abbia commesso due errori enormi. Numero uno, averlo venduto dopo che quella partita dà il là a 4 mesi di sostanziale inutilizzo di Caiode. Se si va a vedere il minutaggio infatti del giocatore, è un minutaggio sparpagliato malamente, soprattutto in Conference, con rarissime apparizioni in campionato, perché a Palladino piaceva legittimamente di più Dodò, e va bene. Allora però a me viene da pensare che è un po' un esercizio pericoloso vendere un ragazzo del 2004 di sicuro valore, di sicuro potenziale, però ovviamente bisogna lavorarci su, dopo 4 mesi di mancato utilizzo, a maggior ragione con una formula come quella orchestrata col Brentford, per cui tu metti un prezzo fissato a gennaio per un giocatore di all'epoca 20 anni. E quindi cosa succede? Il Brentford ci fa un lavoro di valorizzazione enorme, in quei sei mesi si rende conto di avere una gemma tra le mani e a luglio il prezzo ipotizzato a gennaio è già un prezzo che per un club di Premier fa venire l'acquolina in bocca. Quindi io non ne faccio una questione, è stato un errore oggettivo, è stato un errore gestionale, perché quella partita è un po' secondo me anche il manifesto di quello che poi entra nella testa di Palladino, cioè un giocatore non ancora pronto, e quindi do, si arriva alla cessione secondo me nel peggior momento possibile, perché è un giocatore che tu non vedi più in campo, e quindi la sensazione in quel momento poteva anche essere quella di dire vabbè, un giocatore non gioca, venduto a 500.000 euro di prestito oneroso più 18 di riscatto, non è male. Il problema è che in quei sei mesi, da gennaio a giugno, il Brentford secondo me non si rende neanche conto della bravura, lungimiranza che ha avuto nel orchestrare un'operazione che era vincente a prescindere, a maggior ragione con quello che poi Kayode ha fatto vedere in Premier e ora ha fatto vedere all'esordio in nazionale con gol e assist. Quindi quello che secondo me la Fiorentina che deve rammaricare la Fiorentina di commisso, al di là che c'era Pradè, oggi c'è Paratici, però si chiama Fiorentina fino a prova contraria, è una lettura della tempistica e dei momenti su uno dei suoi giovani terribile. Cioè, si possono cedere i giovani, certo, però almeno voglio dire, o prima ci fai un lavoro tuo interno di valorizzazione, oppure non te ne liberi, come ti sei liberato di Kayode, che oggi vale, considerando che siamo in Premier, tre volte tanto. Non è che sia passato mille anni dal gennaio del 2025. Voglio dire, in meno di due anni un giocatore che per un club di Premier ha triplicato il suo potenziale valore. Non credo, tra l'altro, il Brentford farà neanche troppe barricate magari la prossima estate, perché se questa è l'evoluzione del giocatore, voglio dire, ci sarà anche l'imbarazzo della scelta. Per cui ecco, è un rammarico che poi, e chiudo, arriviamo, facciamo un veloce salto al presente. La Fiorentina in quella zona del campo non solo cede in quel modo Kayode, ma si ritrova ad avere Dodò in scadenza e separato in casa, João Mario non è tuo perché è un giocatore che non è tuo di proprietà, e Jimenez non è neanche tuo di proprietà. Quindi sostanzialmente non hai risolto positivamente la questione Kayode e non hai risolto positivamente la questione del ruolo. Quindi disaster class, direi.
16: Sì, da un punto di vista della lettura complessiva non c'è dubbio. Io però voglio tornare un attimo sull'operazione in sé per sé, perché allora, prima di tutto, non bisogna far finta che nel momento in cui è stato ceduto Kayode non ci fosse una bella ventata di tifo che lo spingeva verso il Brentford con sommo gaudio. Ricordiamocelo questo, perché io c'ero, facevamo questa trasmissione anche quando è stato ceduto Kayode, e mi ricordo una bella fetta di tifosi della Fiorentina: ma per 20 minuti ce lo porto io. Questa era la frase più utilizzata. Quindi, nel senso, secondo me il rimpianto deve essere utilizzato come parola se nel momento in cui è partito c'era la sensazione che era un rimpianto già facendolo partire. Tutti coloro invece che hanno spinto verso la cessione di Kayode dovrebbero dire vabbè, succede, perché poi di fatto quello che voglio dire io è proprio questo. Cioè, se te hai tanti calciatori da poter gestire e alcuni li gestisci bene, altri li gestisci male, funziona così il calciomercato fondamentalmente, e anche il settore giovanile. E su di lui è stata gestita o male, l'ha raccontata, ha fatto una cronaca Francesco, al di là di quello che poi è stata la sua valutazione con gli aggettivi o con il romanzo della cessione di Kayode, che in realtà ha romanzato poco, ha fatto tanta cronaca. Però io dico anche che, cioè, se noi si deve stare tutte le volte a guardare tutti i giocatori che lasciano la Fiorentina e cercare il pretesto per dire ah, hai visto, oppure peccato, non si dorme più. Cioè, io prima parlavo con un collega che tifa Milan e dice, perché lui mi chiedeva hai visto che rimpianto Kayode, ho detto sì, bene, fermi, ma quanti giocatori il Milan ha lasciato partire che oggi potrebbero essere definiti un rimpianto? Ma decine, perché in base alla tua qualità, alla tua forza, quindi anche al numero di calciatori che passano per i tuoi settori giovanili piuttosto che per la tua rosa, aumenta il rischio di rimpianto. E la Fiorentina è nel metà del guado, perché non è una squadra top, quindi non è le prime quattro in classifica, ma non è nemmeno tendenzialmente, anche per questioni di blasone, di tifo, di numeri, di bacino d'utenza, di bilancio, sotto i 10,
18: certo,
16: no? E quindi la Fiorentina è la versione più nostalgica delle squadre, perché è una squadra che può dire: cavolo, se l'avessi tenuto un altro par d'anni, e di cosa dice? L'avrei venduta di più. Non sarebbe diventata una colonna del mio percorso.
18: Assolutamente.
16: No?
18: Ti assolutamente. Torna?
16: Quindi, mentre le squadre grandi delle volte perdono i giocatori, ricordiamo per esempio quello che è successo con Zaniolo, che l'Inter cede dentro a un'operazione, non mi ricordo nemmeno quale operazione fosse.
18: C'era una Engolan di mezzo.
16: C'era una Engolan di mezzo, lo regala e poi... Ora, diciamo, col tempo che è passato, forse non se l'è mangiata nemmeno così tanto le mani. Però si è mangiata le mani perché ha lasciato partire quello che è stato un giocatore importante.
18: Comunque ha regalato un trofeo alla Roma con,
16: esatto,
18: il gol
16: con
18: in,
16: il
18: finale,
16: gol in finale. Quindi, comunque, c'è stato un rimpianto. Ma se noi si deve stare tutti i giorni a dire: mamma, che rimpianto questo, mamma, che rimpianto quest'altro, allora praticamente le nostre rose dovrebbero essere composte da 50 giocatori, perché vorrebbe dire non cedere mai nessuno.
18: Sì, il problema infatti è da un lato guardare troppo spesso in questi anni a quello che ha fatto Caiode, Nico Gonzalez, Vlahovic, Chiesa, e dall'altro il fatto che, e questa è responsabilità solo della Fiorentina, il fatto di aver sostituito questi giocatori negli anni con grande fatica, per usare un eufemismo e per voler bene alla Fiorentina, perché il commento potrebbe anche essere molto più drastico, ha portato anche l'ambiente... un po' per risollevarsi dalle storture, dalle sfortune di casa propria, a guardare magari con speranza e soddisfazione le eventuali cadute di questi giocatori. Cioè, è la famosa, di cui parliamo sempre con l'ascoltatore Damiano, la Schadenfreude, cioè il godimento per le sfortune altrui. Quindi vedere Vlahovic che finisce in Turchia è: ah, che bello, che meraviglia. Sì, ma nel frattempo tu hai avuto Cabral, Jovic, Piontek, e quindi sei inevitabilmente portato a vedere quello che fa Vlahovic. E purtroppo lo stesso vale anche per Caiode. La Fiorentina aveva tutto il diritto di puntare su Dodò. Il problema è che Caiode viene ceduto meno di 2 anni fa e ti ritrovi adesso senza un terzino destro di... ora sì, dico di proprietà per estensione, sì, però sì, non hai fa, perché comunque Dodò, diciamo, è in scadenza, o comunque è addirittura d'arrivo, che sia a gennaio, a giugno, una sua probabile potenziale cessione. È lì che ti lascia un po' sgomento, al di là della crescita di Caiode. Guarda, su questo ho buona memoria.
16: Te l'avresti ceduto.
18: Io l'avrei ceduto, ma non dopo 4 mesi di inutilizzo. Cioè, secondo me il peccato capitale della Fiorentina è non aver fatto, considerando anche il suo momento storico, lo dicevi tu prima, cioè... voglio dire, abbiamo trasformato in questi anni la Conference nel Mondiale, ma quindi sì, evidentemente vuol dire che il risultato per la Fiorentina dei Commisso non è mai stato così tanto prioritario come tendenzialmente dovrebbe essere il risultato in uno sport. Allora questo vuol dire che ti concede questa possibilità, anche il lusso di poter puntare su dei prospetti con dei margini di rischio. Non tutte le ciambelle escono con il buco, quindi per un Caiode ci può essere un, con tutto il rispetto, un bianco, che ora vediamo in Serie B, e quindi ha avuto un'evoluzione,
16: esatto,
18: un po' diversa.
16: Non ti puoi mettere sempre, perché ragazzi,
18: però dico, è il tempismo, sì, che ha messo Caiode, lascia veramente perplesso, perché se ci pensi, tu prima metti in vetrina un prodotto, vogliamo dire, e poi lo vendi, non lo metti nel magazzino e poi lo vendi. Ecco,
16: ci ha messo adesso anche Palladino,
18: Però allora mi viene da dire quanto è strategicamente debole una società che, con tutto il rispetto per Palladino, avrebbe potuto essere anche Mourinho, si basa così tanto sulla valutazione di un allenatore al punto da vendere un 2004 dopo 3 mesi e mezzo.
16: Ragionissimo.
18: Ecco,
16: non c'è dubbio. Guarda,
18: per cui venderlo
16: è proprio...
18: sì, ma in quel modo ti lascia veramente senza parole.
16: Tra l'altro, sbagliando totalmente, secondo me è ancora più. Allora, noi ora ci fossilizziamo e ci focalizziamo, più che fossilizziamo, ci focalizziamo su Caiode, ok? Che tra l'altro io credo che a conti fatti alla Fiorentina porterà quasi 30 milioni, 30 no, ma 25-26 milioni li porterà, perché 20 più tra Nino e Nanno le ha già portati, più il 10% sulla futura di vendita. Io sono pronto a scommettere per meno di 60 milioni il Brentford non lo cede. Quindi sono altri 6 milioni e la Fiorentina in cassa. Quindi tutto sommato, cioè, non è che hai ceduto un giocatore a parametro zero, no? Hai perso un ragazzo, una pianticella, in uno scambio, appunto, ricordando Zaniolo. Oppure, come potrebbe essere un grande rimpianto a Matucci, perché l'hai venduta a 2 milioni e mezzo. Cioè, Caiode ti ha portato più di 20 milioni, che non è una cifra come i 60 che incasserà il Brentford la prossima estate, ma non è nemmeno una cifra ridicola.
18: No, no.
16: Cioè, si parla di un giocatore che per il campionato italiano va via per 20 milioni più il 10%, che saranno appunto 25-26 milioni. Tutto sommato ci puoi anche stare. Con un piccolo rimpianto, il rimpianto di non averlo visto crescere, soprattutto quello che diceva Francesco, cioè che non hai nel frattempo trovato il sostituto. Perché dice, sai, c'ho Fortini che è cresciuto dentro al mio settore giovanile, che ho deciso essere lui il titolare dei prossimi anni, ho dato via Caiota a 25, peccato non aver preso 60, ma tanto c'ho Fortini, esatto, che il prossimo anno me ne dà altri 30. Non hai fatto nemmeno questo. Il grave errore, secondo me, è la valutazione che è stata fatta di Dodò nel tempo. Perché come esattamente per esempio anche per Fortini, se te decidi che Dodò è il tuo deus ex machina, tanto da cedere un 2004 di belle speranze pur di tenere Dodò, e non ci puoi mai arrivare alla scadenza del contratto con Dodò. Che è un po' quello che si diceva di Fortini, non puoi mettere Fortini in condizione di essere la terza alternativa su una fascia senza rinnovargli il contratto da 30.000 euro l'anno. Questi sono gli errori strategici che la Fiorentina ha fatto e che si porta in dote. E se lo porterà anche nel prossimo futuro. E questo quello, diciamo, che per quanto mi riguarda è il rimpianto più grosso. Essere adesso in mano a un giocatore che non vuole più giocare nella Fiorentina, perché ha voglia te a twittare, a mettere sui social il lavoro, il duro lavoro per rispondere a Vanoli, ciccio, e bisognava tutti svegliarsi prima. Cioè, per me Dodò non vedrebbe più il campo, per me. Senza rinnovo soprattutto. Vuoi restare? Prima me lo dimostri sul campo e poi rinnovi.
18: Poi sai, se Jimenez fa il professionista, gioverà tutte Jimenez, ma insomma.
16: Esatto, quasi, anche perché tra l'altro ricordiamoci che quest'anno la Fiorentina ha 38 partite più la Coppa, esatto, Italia, quindi cioè si parla a un massimo di 43-44, la finale si arriverebbe a 45 partite,
18: sì,
16: forse.
18: Beh, sì, perché quindi, la Fiorentina è entrata prima, sì.
16: Quindi però, forse 45 partite, ma Jimenez può giocare 45 partite, certo, un anno. Certo. Bene, quindi non è quello il problema. Quindi tutto quello che è stato proprio la gestione di guarda, è arrivato Francesco che come sempre è molto più rapido e molto più preciso a arrivare al fulcro della questione, ovvero che la Fiorentina era una società talmente debole, e oggi speriamo che non lo sia più, no? Infatti secondo me l'ha già dimostrato, perché Paratici è andato un po' in tasca a grosso decidendo lui che tipo di squadra fare, non per forza andando dietro alle richieste dell'allenatore. Uno può dire giusto o sbagliato, però almeno ha dimostrato forza. Cioè la Fiorentina, che c'è, dove c'era Pradè, Palladino, tutto quello che abbiamo vissuto in quei mesi, non sapeva cosa fare di se stessa, andava un po' affollate, no? Una volta decide Pradè, una volta decide Commisso, una volta decide Palladino, e oggi è la sagra dell'antipalladinismo. Ma io francamente non è che me la prendo con Palladino. Palladino ha fatto il suo. Cioè, Palladino come tutti gli allenatori, è chiamato a fare delle scelte. Se poi Palladino dice per me lo potete vendere, la Fiorentina gli dice no, Palladino si attacca. Ma se Palladino dice va, per me potete venderlo perché tanto non sarà un pacco, è inutile poi dire è stata colpa di Palladino, come magari qualcuno potrebbe fare.
18: Sì, ora perché, ovviamente
16: io sarei subito curioso di sentire Pradè oggi, perché Pradè magari oggi direbbe sai, Palladino non lo vedeva. Cavolo, che vuol dire Palladino non lo vedeva? E voi dove eravate?
18: Ma infatti voglio dire, guarda, se uno appunto scruta nel minutaggio di Caiode in Serie A in quella stagione, nella stagione Palladino, quindi ignorando i New Saints, il San Gallo, che salutiamo al massimo rispetto e con il massimo della nostalgia peraltro, nelle prime 16 partite di campionato, quindi praticamente arriviamo fino alla metà di dicembre, Caiode gioca la bellezza, tra molte virgolette, di 34 minuti. Dai. Cioè 34 minuti in 16 partite. Sono scelte di campo. Ovviamente, se le scelte di campo poi si traducono in scelte societarie, vuol dire che erano all'interno del club viola tutti d'accordo. Quindi a Palladino il giocatore non piaceva, non convinceva, lo vedeva ancora acerbo, tutto quello che vogliamo, e la società ha colto la palla al balzo per fare un'operazione che dal suo punto di vista era succosa, era interessante, era positiva da un punto di vista economico. Oggi però, come diceva prima anche Peter, a livello di ambiente, quindi in senso lato giornalisti, opinionisti, tifosi, è un po' troppo facile essere tutti d'accordo nel dire ah, che grave errore della Fiorentina. perché in realtà quando Kayode saluta Firenze a gennaio 2025 non è che ci siano stati gli editoriali o le prese d'assalto delle messaggerie delle varie radio di Firenze per dire no, che smacco, che disastro, perché anche lì ora è molto facile scendere dal carro di Dodò. Ma in questa città, fino a qualche mese fa, non parlare di Dodò come del simbolo di Firenze era quasi inaccettabile, direbbe Dimitri Conti. Quindi ora, voglio dire, i fatti hanno smentito una certa narrazione, perché Dodò non l'ha voluto nessuno quest'estate, inutile girarci intorno, e Kayode ora lo vogliono tutti. Ma due anni fa questa divisione, questa situazione agli antipodi era esattamente al contrario. Quindi su questo, ecco, siccome vedo comunque anche messaggi molto variegati, perché vedo che dice ad esempio ci stava anche di venderlo magari con tempi diversi, buon giocatore ma non penso comunque diventerà un campione. Questo è Nicco, è un messaggio assolutamente legittimo. C'è chi invece dice ero già rammaricato quando fu ceduto, questo è John, il mio sogno è vedere in prima squadra i giovani che escono dal Viola Park.
16: Ma ragazzi, ma, figli, che, ma c'era questo. Sicuramente in quel momento c'erano chi scriveva e diceva che peccato, però Francesco diceva non ci sono state barricate, non si è fatto battaglie,
18: anche perché si diceva tanto c'è Dodò, voglio dire, tutti contenti, Dodò il simbolo, i capelli viola, i sorrisi,
16: esatto, cioè, comunque c'era questa valutazione qui, ripeto, il
18: diventava
16: problema
18: quasi una cosa di folklore, no? Appunto, mi dice l'ascoltatore, è un giovane, poi anche lì in realtà il percorso giovanile di Kayode non è stato tutto viola parchesco, cioè Juventus, poi va in Serie D, quindi è una storia anche molto anomala che c'entra anche relativamente con la Fiorentina.
16: La Fiorentina ha fatto bene a scegliere.
18: La Fiorentina ha fatto il suo in un momento in cui comunque il giocatore era già un giovanotto, avrebbe detto qualcuno. Però ecco, non è proprio un figlio del Viola Park in senso estremo. Poi i giocatori del Viola Park si possono fare esordire e anche cedere, non succede nulla. All'epoca non ci sono state tutte queste, questo rammarico che oggi, perché fa il debutto in nazionale con gol e assist, al Brentford si trasforma in uno dei terzini destri più ben visti della Premier. Non era questo il modo in cui Firenze ha salutato Kayode, era quasi più un rammarico di dire ah, un altro giovane che va via, ah, il Viola Park, il settore giovanile, bla bla bla.
16: Ma un è buono, diciamo,
18: tanto ci sa Dodò.
16: Strutturalmente parlando è fisicato, però c'ha dei piedi che sono delle roncole. Beh, alla fine di Kayode si diceva questo.
18: Certo, certo.
16: Ma poi io posso dire, ma io non mi rimangio il fatto che di Kayode a Firenze probabilmente si è visto il suo 10%, 20%, piccoli picchi e tanta normalità. Non spetta a Pietro né a Francesco intravederne il potenziale, soprattutto non spetta a Giovanni da Campi o Pinturicchio da Vicenza dire se che la Fiorentina ha fatto bene o male cederlo. Ora sono i fatti a dirti che quelle che sono state le decisioni prese negli ultimi 3 o 4 anni su quella fascia sono state sbagliate. Cioè, te lo dicono i fatti. Perché non è una questione di valutazione di Pietro o valutazione di Francesco, sono una valutazione di campo. Cioè Dodò negli anni cosa ha fatto per la Fiorentina? Ha fatto la differenza in quante partite? In quante partite ha segnato e ha fatto assist vincenti che ci ha portato poi al risultato finale? Un buon numero, ma per tutto ciò che è stata la narrazione intorno a Dodò, forse eccessivo. E soprattutto Fortini, Kayode, sono ragazzi che sono cresciuti qui e poi sono stati valutati molto rapidamente, perché Kayode lo sapete benissimo com'è andata, è diventato titolare perché si è fatto male Dodò, l'italiano l'ha saputo sfruttare, paladino zero, finito, valutazione finita. Su Fortini ancora meno,
18: sì,
16: un anno nettamente, dove di fatto non gli ha rinnovato il contratto pur trattenendolo, l'ha fatto giocare col contagocce, sempre una versione un po' ibrida. Cioè è i tappabuchi, una sì, volta sì. C'è a destra, una volta a sinistra, una volta alto, una volta basso.
18: Spesso in conference.
16: Spesso in conference, chi si è visto, inutile. Non si sa domani che cosa sarà Fortini, intanto ti ha fatto perdere una partita contro il Torino.
18: Sì, infatti, poi guarda, stavo vedendo anche proprio a livello di occasioni che ha avuto, e poi andiamo dall'ascoltatore, occasioni che ha avuto Kayode. Cioè lui ha salutato la Fiorentina dopo 49 partite e 3.400 minuti. 3.400 minuti è un bel minutaggio di una singola stagione. Quindi a livello proprio di occasioni è come aver ceduto, ripeto, in quel momento uno può anche dire anche bene, il giocatore. Solo che secondo me quella valutazione, già dopo i 4-5 mesi al Brentford,
19: era più alta.
18: E il problema è stato che il Brentford, valutando in modo perfetto, lungimirante, le potenzialità di questo ragazzo, ha fatto un'operazione impeccabile, perché si è trovata a 18 milioni di euro un giocatore che un anno dopo, rispetto al riscatto di un'estate fa, vale tre volte tanto. E tu, Fiorentina, ti sei prestata un'operazione del genere per un tuo giovane. Sì, magari a gennaio, dopo 4 mesi di utilizzo, potevi anche dire: oh, bello, un giovane che fa solo un anno pieno lo vendo a 18 milioni. 4 mesi dopo, però, i fatti non ti hanno dato ragione. Andiamo da Lorenzo in linea.
16: Ciao Lorenzo.
20: Ciao ragazzi, buongiorno.
18: Ciao.
20: Gli errori di valutazione nel calcio li hanno fatti tutti. Cioè, Roberto Carlos è stato mandato via dall'Inter perché non era un buon terzino. Henry è andato via dalla Juve perché non giocava bene in Serie A. E questi sono gli errori che fanno tutti in tutte le squadre di calcio. Però il rammarico non ci può sempre essere, perché secondo me quello che un giocatore va a fare un'altra squadra non è detto che la faccia nella tua. Quindi il ragionamento di dire: ma se si teneva poteva fare ben da noi, sì, può essere, come no. E quindi non bisogna, io non riesco mai a avere un rammarico se qualcuno va via e fa bene da un'altra parte, perché quante volte da noi hanno fatto bene, sono andati da altre parti e hanno fatto male.
18: Esatto. Ma ci sta, questo è il lato giusto della storia. Però Lorenzo, io ti dico, allora lasciamo da parte Kayode. Nel momento in cui tu hai puntato su Dodò, che sta arrivando a scadenza, e quando gioca fa le prestazioni come ha fatto a Roma, João Mario e Jiménez sono due operazioni tampone della serie oggi ci sono, domani chissà, se ne riparla più avanti. Al di là di Kayode, bravo o non bravo, tu in quella zona di campo continui a avere un problema.
20: Sì, ma io sono d'accordo, con te, però ti dico, avrei a questo punto, cioè, su questo ragionamento puntato su 4 milioni per Favasuli, che essermi tenuto Kayode in quella situazione dove c'avevi un titolare che stava facendo bene e una riserva da 20 milioni, mentre ora ti sei ritrovato magari a comprare due giocatori che non sono suoi e ti potevi riprendere un Favasuli, giovane italiano, a 4 milioni, secondo me è più quello l'errore che aver venduto Kayode. Detto questo, ripeto, io era mai, cioè Gudmundsson l'abbiamo preso come un fenomeno, da noi non ha fatto bene, magari la Lazio fa bene, quindi rammarico nel calcio. E Ilicic uguale, fece bene a Palermo, da noi non ha fatto bene, all'Atalanta ha fatto
18: bene. Ma su questo Lorenzo siamo d'accordo, però non possiamo, cioè, visto che siamo stati 25 minuti a parlarne, cioè il rammarico non è la Fiorentina ha venduto un giocatore che dopo Firenze ha fatto bene, cioè il rammarico è un po' più strutturato, perché tu vendi, perché un ragazzo del 2004
20: bene nella stessa condizione
18: ti ribadisco, tu vendi un ragazzo del 2004 e per quelle che sono state le valutazioni di Palladino, uso un termine un po' forte, lo bocci dopo che in un girone gli concedi 34 minuti.
20: Cioè, è vero Francesco, però Comuzzo hai fatto la cosa inversa, l'hai fatto giocare bene.
18: Comuzzo no, nessuno milioni, infatti può dire che Comuzzo sia stato gestito bene.
20: No, però l'hai fatto giocare l'anno dopo, ha giocato male e ti vale 20 milioni, quindi era meglio venderlo prima. È tutto riferito al campo e non si può sapere cosa avrebbe potuto fare Kayode rimanendo alla Fiorentina e cosa
18: Lorenzo, nessuno
20: fare.
18: Può avere una risposta, perché è la Fiorentina, tra Palladino, dirigenza e proprietà, che ha deciso di non farsi nemmeno questa domanda. Il rammarico
20: però,
18: è quello.
20: Però ci hanno preso 20 milioni più una percentuale da poter vendere, quindi nel complesso l'operazione è un'operazione che ci sta. A prescindere da, cioè non è che io quando vedo le operazioni di mercato, io non vedo tanti giocatori della che vengono in Italia dalla Premier, a parte Palestra quest'anno, che vengono qui e spendono 100 milioni per i giocatori della Serie A. A me mi sembra che quando spendano quelle cifre se le spendano fra di loro, quindi grosso modo quando un giocatore l'hai venduto a 25-30 milioni siamo lì, ne potevi prendere 5-10 in più, ok, però alla fine non vengano a darti 100 milioni in Serie A, quelli si rispendono fra di loro.
18: Guarda, Lorenzo, mi vengono in mente due esempi: Tonali e Ciao, che per l'appunto entrambi sono stati presi dal Newcastle, in realtà sono stati pagati enormi soldi.
16: Sì, però è vero che diciamo la tendenza è più di operare a grandi cifre dentro al proprio, ai
18: sì,
16: propri confini,
18: però,
16: cioè, sì. Diciamo gli esempi ci sono. Io credo che Lorenzo stia dicendo sulla questione di cifre che in Premier se la cantano e se la suonano in modo migliore,
18: certo,
16: da un punto di vista economico.
18: Ma a me questo non sembra un salvagente per la Fiorentina, ecco, sembra una valutazione corretta, condivisibile la tua.
20: 35, magari avresti venduto a 35 e ci hai preso 25, là. E sono valutazioni giusto o sbagliate, però si va, cioè, si va avanti anche senza Caiote, secondo me. Io la penso così.
16: No, no, benissimo Lorenzo, grazie.
20: Ciao, ragazzi.
18: Ciao. Sentiamo due WhatsApp audio, Tonellino, poi tanto ci torniamo sull'argomento.
19: Buongiorno ragazzi, grazie per la compagnia.
18: No, grazie a te.
19: Il problema del caldo tropicale ormai da 3-4 anni è un problema reale, perché prima non era così il clima. Cioè, teniamo conto che noi, per esempio, sono un tecnico, le norme uni, quando si faceva i progetti, parlavamo di Firenze 33,5 gradi come massima. Ora tutti gli anni, le 3 o 4 anni, si raggiunge 40. Pertanto la preparazione a Viola Parche ormai non è più realizzabile. Ecco, bisogna prendere provvedimenti e bisogna fare questi ragionamenti, se no sono tutti inutili i discorsi.
21: Ciao. Un cromatico martedì alle due migliori voci del pomeriggio, che sono di mattina, esatto. Pietro e Benve. Allora, il Benve mi insegna che quando va alla Crypto.com Arena con il suo amico Snoop Dogg a vedere i Lakers e vede tutte le magline gialle e viola, perché sono colori dei Lakers. Io stesso, quando vado a vedere la mia Ethiopian Coffee Football Club ad Addis Abeba, e sono tutti gialli e neri, perché è il colore della maglina, per forza. Allora, l'Italia è le azzurra, un po' più blu, un po' più celeste, però insomma quei rage di colori lì. Perché quando inquadrano i tifosi dell'Italia sono tutti vestiti di nero, eh? E poi fra l'altro uno era anche profetico, perché l'ho visto che chiedeva 5 go con la mano alzata, faceva 5 go, e infatti è finita 4-1.
18: Beh, guarda, devo dire che questi due WhatsApp audio per aprire la trasmissione sono veramente il top assoluto.
16: No, soprattutto molto a fuoco nelle discussioni.
18: Molto, molto, molto larga, in entrambi i concetti, per parlare di Viola Parchi, comunque, di una certa predisposizione degli ultras azzurri.
16: Al nostro amico che ci racconta sempre come numero uno, e non so come si chiama, te forse lo vedi nella messaggistica, però va bene. Devo dire che purtroppo, questa tendenza monocromatica di colori non cromatici, perché bianco e nero mi insegnate essere colori non colori, in questo caso sono tutti neri, purtroppo io la riscontro anche a Firenze. Cioè, perché è vero, è interessante andare a puntare il dito contro gli ultra Italia che si vestono di nero e fanno i saluti romani o chiedono 5 gol, come giustamente si diceva prima, però, e lo dico con una grande amarezza, perché sapete come la penso, e penso anche che sia una questione di in parte io sono sempre stato molto contento, nonostante io sia di una parte politica ben definita, che allo stato della Fiorentina in curva si è sempre detto no politica, che è sempre stato un dogma, cioè proprio una roba che non si poteva transigere. Quando andavo io, mi ricordo che qualcuno ogni tanto portava la bandiera della pace, anche la bandiera della pace sembrava un qualcosa di politicizzato, che non lo era, ma insomma ci siamo intesi. E ora ragazzi sono tutti vestiti di nero in qualsiasi curva, cioè voglia te a ridere e scherzare. Quindi anch'io sono dell'idea che non si dovrebbe chiedere, come è successo nella partita del centenario, di vestirsi di viola per essere, no, riconoscibili nel giorno del centenario. Io sono di quelli che quando va allo stadio qualcosa di viola che si veda bene c'è sempre, quindi purtroppo è vero che si è visto con la nazionale, ma io confermo e continuo a dire purtroppo si vede anche nella nostra curva. Poi sono 100, 200, 300, 50, decidono, sono casual gli scontri di qua e di là. A me mi fa schifo, e scusate la MMI, però mi fa schifo, perché io vorrei vedere sempre una curva tutta viola con

0: soffiandola alla Juventus. Poi ci ha creduto Italiano con la titolarità a Genova, Palladino l'ha apprezzato con 6 mesi di panchina fissa che causò una profonda crisi psicologica del ragazzo con le poche prestazioni deludenti perché non sentiva la fiducia dell'allenatore. Vabbè, questo abbiamo già detto in lungo e in largo. Il prossimo a fare la fine di Kayode è Ulahi, il primo sacrificato sull'altare di Dodò e l'altro di Ndur, Driver. Ora, cioè, voglio dire, almeno su Kayode ci sono state 49 presenze, sulla I non stiamo neanche riempiendo due mani, calma, ecco, direbbe qualcuno. Sì, l'unica domanda che mi faccio su Kayode è: Mancini avrà il coraggio di schierarlo contro la Francia?
1: Poi che c'entra Ulahi? Scusami,
0: perché lui dice
1: indietro. Sì, ho capito, però Ulahi è stato pagato 30 milioni praticamente, ancora non si è mai visto.
0: Soprattutto ecco questo maniavantismo di Ndur, tra l'altro non c'entra niente, comunque salutiamo anche Ndur impegnato nell'Under 21 in questi giorni.
1: Quando? Prima o poi giocherà anche lui,
0: Giocherà anche lui il 1 ottobre contro l'Armenia, è la prima delle due partite dell'Under 21.
1: Tanto posso essere
0: poi con la Polonia.
1: Non politically correct.
0: Vai.
1: Un 2004 regione nell'Under 21. Ma basta.
0: Domenica c'era un ascoltatore che scrisse che Ndur di questo passo punta a fare quello con l'Under 21 che Mandragora ha fatto con l'Europa.
1: Lo stavo per dire anche io, però è assurdo. Cioè, queste sono le regole che veramente fanno ridere sotto ascella. Dice perché bisogna dargli il tempo di finire il triennio. Ma che cazzo vuol dire? Ma scusa, ma se quello non è più Under 21, non ci giochi più nell'Under 21.
0: Tra l'altro,
1: se è forte, gioca nazionale A.
0: Noi abbiamo, stiamo parlando di Ndur 2004 in Under 21 e Croci che è un 2010 che gioca con l'Under 18, quindi abbiamo Ndur che è praticamente di un anno abbondante sopra età, contemporaneamente abbiamo Croci che è 2 anni sotto età rispetto.
1: Però viva Croci!
0: Assolutamente, però voglio dire, cioè, ora Ndur finirà il ciclo dell'Under 21 e non penso troverà tutto questo spazio con la nazionale maggiore, magari
1: almeno non nell'immediato.
0: Qualche giocatore del 2006, del 2007 alle spalle di Ndur potrebbe anche
1: scalpitare per l'Under 21,
0: e fare l'Under 21 e trovare magari anche dei minuti un po' più.
1: Io lo trovo assurdo, ma lo trovo assurdo proprio come concetto, non per il poi Ndur che chiaramente risponde alla chiamata della nazionale, certo, che dice no io non ci vengo, sarebbe brutto, ma da un punto di vista filosofico Baldini, visto che è stato osannato in tutte le lingue, doveva essere allenatore della Fiorentina perché Baldini è buono, perché Baldini è santo, perché Baldini vede il calcio in un altro modo, tanti amici in questa città, per carità. Io lo dico, Baldini convocando Ndur va contro tutte queste cazzate che vengono a raccontare su di lui, perché non mi venga a dire ma lui fa parte del gruppo da troppi anni per essere tolto dal gruppo. No, i 2004 si fanno da parte, perché un CT dell'Under 21 deve essere bravo nel chiamare i 2007, addirittura 2008, non i 2004 perché vuole vincere le partite, perché sennò si fa il giochino di come quando Corvino comprava aiutami te, Ramsey Aya, Bangu, Gondo, che erano tutti ragazzi fisicamente sviluppati molto in anticipo rispetto ai compagni della stessa età. Correvano il triplo, in primavera facevano fuoco e fiamme. Ve ne ricordate uno che ha fatto una carriera decente? Il rischio per Ndur è la stessa cosa. Ah, grande, grande dell'Under 21, trascinatore da 22enne. Poi però finito lì, finito l'Under 21, non gioca più una partita in nazionale. Questo è secondo me la cosa che deve essere evitata. Ora scusate la digressione, ma siccome fa incazzare anche la santificazione di Baldini, a Baldini gli va detto: Baldini, non gioca per vincere, se no ci siamo fatti tutti dei grandi pacchi sulle spalle. Quando si è detto Andrea Azzoli grande per coltivare le pianticelle di Viola Park, ecco, allora io voglio che il CT dell'Under 21 costruisca la nazionale del futuro portando 3 o 4 giocatori in nazionale maggiore. Non tutti arriveranno in nazionale maggiore, ma caspita, se fai giocare 2004 mentre c'hai 2007 e 2008 che devono ancora giocare parietà negli Under 18, è assurdo.
0: Sì, poi tra l'altro pensando anche a certe nazionali maggiori ci sono già ampiamente i 2006 e anche i 2007 e noi abbiamo ancora i 2004 in Under 21. Kayode venduto a 18 milioni, adesso abbiamo Jimenez che possiamo riscattare al solito prezzo e che ritengo superiore. In più abbiamo ancora Dodò, non capisco per piangersi addosso. Allora, siccome il calcio è ovviamente e fortunatamente una scienza inesatta, ora io però chiedo a Alessio di spiegarmi nel dettaglio, quindi basandosi sulla sua opinione personale, ma anche su qualche elemento di concretezza, perché considera Jimenez superiore a

0: Iode. Ovviamente io, mi pare si sia già capito dal tono, non sono d'accordo con questa analisi, però voglio capire da Alessio qual è il suo punto di vista, cioè perché considera Jimenez al 29 settembre 2026 superiore a Caiode. Io ho seguito Caiode dai tempi dell'Under 19, a me piaceva, era anche un bravo ragazzo. Dodò è sempre stato limitato da un punto di vista calcistico, cross penosi, zero gol, e continuiamo in tutto questo a dar via ai migliori ragazzi. Quando fu venduto Caiode si arrivava da un periodo dove la Fiorentina viaggiava come un treno in campionato, 35 punti nel girone d'andata. Caiode non giocò mai se non in Conference, facendo tra l'altro piuttosto male, e Dodò faceva le buche in terra. Se si sommano tutte queste varianti, il risultato non poteva che essere la cessione di fronte a 18-20 milioni offerti. Però, caro Nico da Sesto, se, siccome dal nostro punto di vista e dal vostro punto di vista è molto più facile parlare sia mentre accadono le cose che dopo, una società di calcio basa tutte le sue valutazioni, ovviamente su ogni singolo giocatore, che quindi si porta dietro una storia diversa, economica, tecnica, personale, tutto quello che vogliamo, su un girone d'andata, o per essere ancora più proprio specifici, sull'eco di quelle 8 vittorie consecutive, tu velatamente, Nico, stai facendo una delle più grandi critiche possibile e immaginabile alla tua squadra del cuore. Cioè tu stai dicendo che con una striscia di 8 vittorie consecutive si decidono in positivo o negativo le sorti dei singoli giocatori, nel bene o nel male. Io sinceramente dalla mia squadra pretenderei qualcosa di più rispetto a dire ma ho vinto 8 partite di fila con Dodò, quindi vendo Caiode, perché vuol dire allora basare veramente tutto sull'immediatezza, sulla singola partita, e nella via di mezzo tra dire che i progetti sono quadriennali, e la Fiorentina ha dimostrato che in realtà il suo progetto dopo un mese doveva essere stravolto, almeno in panchina, e decidere in ogni singola gara per le sorti di un dato giocatore, io punterei a una via di mezzo, ma questo è il mio punto di vista. Massimo da Mestre, buongiorno.
1: Buongiorno Giovinastri, che poi di tutte quelle partite l'unica cosa che si ricorda di Dodò è che ci regalarono un rigore con la Lazio, perché non ci si ricorda altro di Dodò, ma insomma. No, allora, il direttore sportivo dovrebbe avere una certa influenza, dovrebbe essere una persona di un certo spessore e avere un certo peso, no? Allora, quando il Venezia andò in Serie A con Novellino, il capocannoniere fu Schuok. L'anno dopo, insieme a Schuok, arrivò Filippo Maniero, giocatore meraviglioso. Però insieme non funzionavano, non c'era verso, per cui si dovette venderne uno. Novellino avrebbe venduto sicuramente Maniero, perché era affezionato a Schuok e secondo lui era più funzionale al suo tipo di gioco. Ma il direttore sportivo si impose e vendettero Schuok, non Maniero, fortunatamente. Allora, se Palladino anche non vede Caiode, un direttore sportivo che è un direttore sportivo e dice no ragazzo, guarda, al limite non gioca, però resta qua, non esiste, non esiste. Cioè, sembra veramente che le cose vengano fatte un po' a pene di segugio, come diceva Aldo Giordani su Super Basket, perché è incredibile che sia stato ceduto a Caiode, che aveva fatto vedere quello che sapeva fare già per dire la famosa partita col Napoli, che non era stata una partita banale, per cui insomma. Ma noi siamo così, voglio dire, se anche fossero state, come dire, quelle 8 partite, quelle da cui scegliere, noi avremmo ancora Adli e Cataldi con noi, magari. Invece non ci sono,
2: No, certo.
1: Per cui
0: va bene. Grazie Massimo,
1: vi abbraccio,
0: a presto.
2: Ciao Massimo.
1: Ciao.
2: Tra l'altro sai che Google Translate ha messo il veneziano come opzione traducibile?
0: Un omaggio
2: a Massimo
0: da Mestre.
2: Anche se Massimo è calabrese, quindi
0: però per seconda parte di vita, certo. Ormai veneziano
2: forse
0: adottato.
2: Lui non so se veneziano gli va bene, perché è di Mestre.
0: Beh, bisogna stare attenti. Allora, diciamo per Brugnaro, il sindaco nonché proprietario della squadra di basket, è inutile avere uno tra i settori giovanili più importanti d'Italia senza la possibilità di uno sfogo per i ragazzi che vengono fuori dal settore giovanile.
2: Squadre.
0: La seconda squadra o società satellite, che non esistono più, però potrebbero essere una soluzione. Allora, società satellite è un qualcosa che ormai non esiste più, nel senso ci può essere una sessione di mercato in cui se ne manda un paio nel grossetto di turno, in quello che avrebbe potuto essere il grossetto qualche anno fa e poi non è mai stato.
2: Sì,
0: sulla seconda
2: Iesi,
0: squadra, no? Vabbè, è un tema tanto senza inizio e senza fine. A Parati ci è stato chiesto a più riprese, lui sa meglio di chiunque altro il valore delle seconde squadre, perché è stato uno degli ideatori della prima seconda squadra d'Italia, ha fatto anche il bene del bilancio della Juventus con alcune cessioni,
2: ma poi ne parla con continuità di questa possibilità.
0: È un argomento a lui caro, questo non c'è dubbio.
2: Io non credo che sia così fattibile per la Fiorentina, per tutti i motivi che abbiamo già detto, ovvero che ci sono delle squadre che sono già in fila, perché non c'è più questa propensione anche dalla Serie C di accogliere squadre di Serie A come seconde squadre. Cioè, mi sembra che ci sia in questo momento un po' un passo indietro generale sulle seconde squadre. Se poi la Fiorentina riuscirà a crearla e a farla, ben venga. Ma era un progetto che andava bene forse il primo anno dei Commisso. Cioè, se il Commisso fosse arrivato dicendo Ganzo la voglio fare subito, mentre sto costruendo il Villapark, intanto attivo la seconda squadra, la faccio giocare a Siena, forse era un qualcosa di fatto bene. Ora siamo fuori tempo massimo, bisogna trovare delle versioni alternative.
0: Su YouTube siamo in diretta anche lì, un utente Viola 2734 dice: Palladino primo responsabile, però non lo hai ceduto per niente. Capisco poco aver ceduto Favasuli per prendere poi João Mario e quest'anno Amatucci, che in rosa ci stava bene.
2: Vabbè, quando si è titolato proprio i rimpianti e gli errori del calciomercato, io Favasuli ancora non l'ho capito, ve lo dico francamente. Cioè, mi sembra che ora ci sia una spinta anche nei suoi confronti molto forte, perché basta in Italia fare un assist, un tiro in porta per essere dei fenomeni. Favasuli che classe è? 2006?
0: Te lo dico subito.
2: Insomma, magari 2006, ma cioè,
0: secondo me è un po' più vecchio. 2004.
2: Beh, allora ragazzi, cioè, Favasuli 2004,
0: all'età di Ndur,
2: cioè all'età di Ndur, 22 anni. E allora Ndur che cos'è? Cioè, Ndur ha già segnato 20 gol. No, nel senso,
0: certo.
2: Se si deve usare questo metro di paragone,
0: questo è il quarto anno da professionista di Favasuli, 3 di Serie B,
2: primo.
0: Questo di A, ma il quarto.
2: E ripeto, allora Ndur che cos'è? Chiedo a quelli che adesso dicono: ah, che rimpianto Favasuli. Cioè, Ndur te lo hai preso dal Paris Saint-Germain, dopo che ha giocato nel Besiktas, nel Benfica, fatto tutta la trafila dell'Under 21 e alla Fiorentina, volenti o nolenti, siccome che comunque i numeri hanno un peso, ha già segnato 17-18 gol, non lo so, uno deve andare a vedere il dato, ed è un 2004 come Favasuli. Cioè, se Favasuli, perché gioca 3 minuti nel Napoli, in quei 3 minuti fa un assist, diventa il fenomeno e non si può fare a meno, che cos'è Ndur? Cioè, perché iniziamo a fare un pochino di parametro. Comuzzo è un 2005,
0: sì.
2: Comuzzo, allora che cos'era Comuzzo nel momento in cui 30 milioni rifiutati per la sua cessione? Cioè, questa cosa di Favasuli a me mi manda un po' fuori di testa. Cioè, Favasuli, se è esploso, perché ancora non sappiamo se è esploso, sta esplodendo a 22 anni.
0: Sì.
2: Quindi ci sta di non vederne tutto questo potenziale nel corso di 3 o 4 anni in cui fa il professionista a bassi livelli. Poi, se esplode, evviva Favasuli, saremo tutti contenti della sua crescita, un po' di nostalgia perché poteva tornare a Firenze. Ma ragazzi, ma ripeto, Favasuli c'ha 22 anni, cioè è già da tanto che è stato deciso che non sarebbe stato della Fiorentina, fra virgolette. Boh, io queste cose non le capisco,
0: cioè,
2: soprattutto
0: per esempio,
2: il doppio pesismo non lo capisco.
0: Sai, anche l'età purtroppo è
2: Valdepeñas,
0: è uno strumento.
2: Che cos'è?
0: Valdepeñas ha, guarda, stavo guardando per esempio Amatucci, a febbraio, quindi non tra tanti mesi, compirà 23 anni. Cioè, 23 anni vuol dire che
2: giocatore fatto è finito.
0: Ecco, è quello. Non a caso, infatti, giustamente, se uno va a vedere la sua storia al di là del primo anno e mezzo perso alla Fiorentina, questo è il quarto anno di
2: vero pro
0: di Amatucci, però è coetaneo di Ndur.
2: E ti ripeto, cioè Ndur e Amatucci. Amatucci perché tutti siamo qui a piangere perché l'abbiamo lasciato andare via, ora ne parlano i quotidiani nazionali italiani come un grande rimpianto per l'Italia, e ha 23 anni. Ma io vi ripeto, Valdepeñas, che è stato da parte di qualcuno massacrato per un errore di uno stop che ha portato alla sconfitta della Fiorentina, quindi per un errore di uno stop è stata colpa sua quella partita, per qualcuno, cazzata colossale. Ma Valdepeñas è un 2007 e gioca titolare nella Fiorentina. Ma io delle volte ci sa dei parametri veramente fuori da
0: due
2: fuori
0: anni,
2: dai,
0: 2006 però è uguale
2: 2006 vabbè sì, 2006 guarda. Insomma comunque 2006
0: sì sì certo, comunque sono due anni più giovani di Indur, due anni più giovani
2: è tuo
0: è tuo, no ma infatti purtroppo anche su questo l'età diventa uno strumento da usare non in modo il più possibile neutrale, ma
2: esatto,
0: anzi,
2: esatto.
0: In modo diversificato a seconda dell'argomento di discussione. Noi come argomento di discussione abbiamo Tonelli. Vai con un altro WhatsApp audio, Valencia.
3: Ciao ragazzi. Enner. Ma sì. Ci siete rimasti male che Mancini ha fatto giocare Ken sulla fascia? Perché io mi ricordo come avete risposto abbastanza. Ad agosto a gente come me che scriveva che si poteva provare degli esperimenti in cui Ken giocava sulla fascia, non che fosse il suo ruolo migliore, ma si poteva provare. E voi rispondeste proprio che era una cosa fuori dal mondo.
0: Ribadisco.
3: Trattando le persone come degli incompetenti. Allora anche Mancini, che ha giocato con tutti i campioni del mondo, ha allenato qualsiasi campione, non come fa a metterlo sulla fascia?
2: Quindi lui,
3: cioè,
2: è come Mancini.
3: Non capisce proprio di calcio, esatto. Mancini.
4: Oh, Federico dai Camero. Secondo me ora nella rispondo, gestione commesso perché... il più grande, ma grande reiterato errore è aver dato fiducia a persone che di calcio ci aprivano veramente poco, stile Pradè e Barone. Se non c'erano loro, secondo me c'era persone stile Paratici, c'era molto più in su, ci si era levate molto più soddisfazione.
2: E non ce lo non scopriremo mai perché non lo possiamo sapere, però è un qualcosa che qui abbiamo sempre detto della competenza, abbiamo detto che qui sopra dovete pensare a un basso rilievo marmoreo con scritto competenza, quindi figurati se non siamo d'accordo sul fatto che ci sia stata una perdita di tempo nel tempo per fare di una società di calcio una società familiare, che qualcuno diceva era una cosa bellissima e va bene. Sulla questione del primo ascoltatore, visto che l'ha detto anche con questo, insomma, un tono, come dire, avete visto, teste di cazzo, e avevo ragione io e voi non avete ragione.
0: Mancini ha fatto bene, come gli avevo
2: allora
0: consigliato.
2: Nella partita dove Ken ha giocato da esterno offensivo, l'Italia ha perso 2-0 col Belgio.
0: Tra l'altro Ken ha fatto una partita...
2: Moise Ken non ha toccato boccia.
0: Pessima.
2: Beh.
0: Quindi paradossalmente quindi, la partita dà ragione... Ma non perché noi capiamo più di Mancini, perché Mancini sta anche sperimentando, viva
2: Dio,
0: ha 40 giocatori da dover mixare, non ci qualifichiamo al mondiale da 3 anni, ha avuto un'intuizione che non è andata in porto come succede a tutti, ma la prestazione di Ken non va a corroborare l'idea, facciamo l'esperimento Ken, oltretutto, perché ora l'ascoltatore omette un piccolo passaggio, provato sulla fascia destra, quindi neanche da dire... Come lo si vedeva a volte ai tempi del,
2: cioè,
0: Parigi,
2: piede forte
0: a sinistra per rientrare sul destro e calciare. No, no, piede destro, fascia destro, come un Luis Figo di 25 anni fa.
2: Ma tu, poi tutto questo era perché l'ascoltatore, io mi ricordo, voleva far giocare insieme fondamentalmente Ken e Piccoli.
0: Cioè,
2: perché la questione era: perché non si mette Ken a fare l'esterno, visto che lì non siamo propriamente dei fenomeni?
0: Vabbè, ci resterà, come ci resta il rammarico o non rammarico di Caiode, ci resterà il rammarico della domanda. Chissà cosa sarebbe stata la Fiorentina l'anno scorso con Ken esterno destro. Però che, perché in nazionale abbiamo visto a destra.
2: E poi ti ripeto che le idee che voi portate vengono discusse. Noi abbiamo una forza rispetto a voi, questo lo sapete da soli, cioè che noi parliamo per 2 ore con un microfono davanti. Veniamo pagati per questo e quindi probabilmente c'è meno possibilità di, no, una battuta e contro ribattuta rispetto a un tema. Noi non è che diciamo: ah, hai detto una cazzata. Diciamo, per noi quello che hai detto non è un'idea che è percorribile, per noi che si vale Pietro e si vale Francesco. Poi se tutta Firenze avesse detto facciamolo giocare esterno e noi si continuava a dire non ci garba, non sarebbe cambiato nulla, solo che evidentemente che Mancini sta sperimentando talmente tanto da farlo giocare a destra, ripetiamo perché è giusto ribadirlo. Non è che Mancini ha detto Ken può giocare solo lì.
0: Cioè, ora capito, è troppo facile dire io l'avevo detto, perché l'ascoltatore sicuramente, lo spero per lui, non aveva ipotizzato Ken a destra. Cioè a fare quello che l'anno scorso a volte faceva per esempio Parisi giocando però lui a piede invertito, quindi tra l'altro neanche quello, perché poi la Fiorentina anche l'anno scorso con quei pochi esterni che aveva li metteva a piede invertito. Quindi guarda, tra tutti gli esempi che potevi utilizzare per corroborare la tua tesi hai scelto proprio la partita peggiore in una zona di campo comunque diversa da quella ipotizzata, quindi va
2: cioè,
0: bene
2: non
0: così.
2: Mi sembra che ci sia da gongolare, ecco.
0: No, ecco appunto, anche perché è stata una prestazione per il singolo e per il collettivo disarmante, quindi forse va ulteriormente a fotografare l'impossibilità di utilizzare Ken in quella zona di campo. Poi quando e se lo vedremo a sinistra, cioè la zona di campo ipotizzata dall'ascoltatore e da tutti i fan del Ken esterno sinistro, allora ne parliamo. L'ultimo che leggo prima del break è un altro su Favasuli. Favasuli che aveva davanti tra i terzini, avevi Kayode, Fortini, puntini puntini, quanti ne puoi tenere? Beh, alla fine Marco il risultato però è nessuno, perché per motivi diversi, ora magari Fortini può anche tornarti.
2: E comunque c'era Dodò.
0: Alla fine, cioè, visto che prima un amico diceva sull'altare di Ulain, Dur, eccetera, eccetera. Ecco, sull'altare di Dodò tu hai sacrificato tutti questi. Un altare che, diciamo, guarda, stiamo bassi, rimaniamo solo su quest'estate. Da quest'estate sta scricchiolando talmente tanto che ti sei ritrovato e ti ritrovi comunque con un problema in casa, ecco. Quindi certo che non potevi tenerli tutti e tre, ma tra tenere tutti e tre e non tenerne nessuno, perché Dodò era il riferimento sovrano, ecco, una via di mezzo forse, caro il mio Marco, poteva essere trovata. Ma mi sa che dobbiamo fermarci.
2: Dobbiamo fermarci, è proprio così. Tra poco apriamo la seconda ora di Chi si compra, anche se è già iniziata ufficialmente, quindi tra poco torniamo qui su Radio Firenze Viola.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate, il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi, alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita, Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
9: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
10: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
9: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
10: Dopo NAP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
9: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
11: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare, si può perdere una volta e vincere l'altra, questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
12: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Andiamo, seconda ora insieme di Chi si compra Radio Firenze Viola. Francesco Benvenuti, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli a curare, se così si può dire, la parte tecnica. Oggi era spagnoleggiante, ha iniziato a chiamarti prima Bienvenidos.
16: Strano.
15: Bienvenidos.
16: Strano, tra l'altro.
15: Ormai è votata a questa causa. Ma troviamogli un posto per andare a lavorare in Spagna. Cioè, ci andresti se ti trovassi un bel posto parimenti con lo stesso stipendio in Spagna? Cioè, certo, con lo stesso stipendio. Ora non è che non voglio mica farti andare a patire la fame in Spagna, ti sto dicendo, siccome ci sono tanti ascoltatori che vivono, chi vive a Santander, chi ci scrive da Siviglia, sono posti che ti andrebbero
16: da
15: bene.
16: Fuerteventura.
15: Allora, da Valencia credo che non ci scriva nessuno, non mi sembrava di aver mai letto nessuno che ci scrive da Valencia.
16: Ha ragione, Raul da Valencia.
15: Allora, Raul, ah già, Raul che c'ha un ristorante tra l'altro, è tipo a lavorare in un ristorante in centro, quindi Raul, se
16: è
15: hai...
16: fatta.
15: Manda un messaggio in privato, trovagli un posto.
16: Tonelli,
15: ma...
16: ti manda il curriculum.
15: Insomma, ci vogliono, dai. 1.500, 1.600. Insomma, per farlo stare bene, c'ha da pagare l'affitto.
16: L'importante è che sia Valencia.
15: Vuole costruirsi una famiglia.
16: Cioè,
15: no, non credo, io. Io credo che lui voglia andare in Spagna.
16: Sì, però secondo me se proprio, cioè, se arriva il momento del grande salto, secondo me Valencia è il piano A, B e C. Poi Siviglia, Malaga, però a ruota dopo un po'. Quindi anche se qualcuno del Valencia Football Club è all'ascolto e vi serve per Radio Valencia, Mestalla, Gol, un regista, ecco,
15: è pronto.
16: Tonelli è pronto,
15: è tutto fatto.
16: Tonelli è pronto a salutarci. Allora, Alessio dice che i Menes è superiore.
15: Ora che si è fatto questo sketch puoi dare sfoggio delle tue qualità registiche, ecco.
16: Che i Menes è superiore a Kayode per intensità, tecnica e garra. Kayode rimane fisicamente superiore e forse pure più veloce. Però Alessio, io ti avevo chiesto qualcosa un pochino più concreto. Cioè, è superiore per intensità, che vuol dire? Boh, vabbè, comunque ho capito, tu preferisci Jimenez a Kayode, quindi sei contento di avere in rosa Jimenez e per te verrà riscattato.
15: Ecco. E poi di fatto è quella, intanto ci vuole testa oltre che qualità, e la Fiorentina poi dovrà spendere, mi sembra siano un altro 18.
16: Sì, siamo lì.
15: Quindi alla fine avrebbe deciso nel tempo di dar via un giocatore della tua, cresciuto dentro al tuo settore giovanile, per spendere più o meno la stessa cifra per prendere uno e arriva l'altro. Poi gli anni credo siano più o meno gli stessi, se non gli stessi. Jimenez
16: anche lì, sempre a proposito degli aspetti, dei punti di vista che cambiano. Jimenez è addirittura un anno più giovane, perché è un 2005.
15: Bene.
16: Però anche lui, proprio perché ha avuto un percorso anche particolare, anomalo, ha iniziato giovanissimo. Infatti l'esordio addirittura nel Milan era nella stagione 23-24, poi fa un anno di Milan Futuro, poi va in prima squadra, poi va in Inghilterra e il resto lo conosciamo. L'ultimo messaggio che leggo prima di andare dal nostro ospite di oggi, Maurizio da Bologna, che va invece bello dritto al punto e dice: Kayode ce lo invidia mezza Europa, noi lo abbiamo mezzo regalato per tenere Dodò, ma ci rendiamo conto che robe facciamo? E poi mette anche un emoji di disperazione. Quindi insomma, lo dicevamo anche prima fuori onda, il gol di ieri, la prestazione di ieri, l'assist di ieri di Kayode ha riacceso comunque il dibattito sull'argomento terzini destri, perché poi abbiamo capito in questa prima ora che c'è un'estensione anche dell'argomento per quello che la Fiorentina ha fatto con Kayode, per quello che ha fatto con Favasuli, che ora abbiamo visto in queste prime uscite al Napoli, per quello che ha fatto con Fortini, per quello che magari farà o non farà con Dodò. E quindi sull'argomento resta ovviamente grande interesse, perché poi Kayode ha ulteriormente corroborato l'argomento con col suo super debutto nella giornata di ieri.
15: Allora, noi però proseguiamo la nostra trasmissione anche allargando ovviamente le valutazioni a un direttore che spesso ci fa compagnia e siamo felici di averlo ospite anche questa mattina, ovvero Giovanni Dolci. Buongiorno direttore.
17: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori, come al solito grazie per l'invito, è sempre un piacere anche per me.
15: E grazie soprattutto a lei, lo ribadisco, intanto direi che stamattina c'è tanto di cui parlare anche in chiave mercato, nonostante si parli di una sosta molto lunga che, le dico francamente, ci sta anche un po' annoiando, ma insomma va bene, ieri l'Italia ha giocato e quindi abbiamo uno spunto in più in questi lidi, soprattutto perché ha segnato un giocatore che è cresciuto in qualche modo alla Fiorentina, quantomeno è cresciuto da pro nella Fiorentina, cioè ha fatto il suo esordio e poi ha giocato diverse partite in viola, ovvero Kayode. E a Firenze oggi è il giorno del grande rimpianto, della nostalgia, del che errore è stato fatto, ricordando che è un ragazzo che fondamentalmente è andato via per 20 milioni al Brentford, che tra l'altro complessivamente ha anche il 10% la Fiorentina sulla futura rivendita e quindi potrebbe portare in dote altri milioni nel momento in cui Kayode dovesse lasciare proprio lo stesso Brentford, e quindi ci si divide un po' tra chi valuta quel tipo di affare come un errore clamoroso, anche perché poi la fascia destra è tutt'oggi un bel rebus tra Dodò che è in scadenza e due ragazzi arrivati in prestito, e chi invece dice vabbè, ma in quel momento era giusto darlo via per tanti motivi e tanti aspetti. Da direttore sportivo le faccio due domande. Prima di tutto una valutazione complessiva proprio di quello che è stato questo percorso di Kayode in uscita, che poi appunto ha portato il ragazzo anche a giocare in nazionale grazie forse anche all'esperienza in Premier, e da direttore invece quante volte le è capitato magari successivamente di dire cavolo, ho fatto una bischerata, potevo tenerlo, potevo crescerlo, potevo venderla di più, ma sbaglia solo chi fa, mi viene da dire.
17: Sì, allora riguardo il percorso di Kayode, io credo che sia un profilo molto interessante, che ha avuto una crescita anche abbastanza rapida, qualità sicuramente anche in passato che si faceva intravedere l'opportunità di farlo diventare un giocatore importante. La Premier è un campionato altamente competitivo, un calciatore con le sue caratteristiche, sicuramente ha avuto un'accelerazione nel percorso di crescita. Premesso questo, ha detto giustamente, solamente chi non fa non sbaglia. Tantissime volte capita che andiamo su un calciatore e magari, non dico lo bocciamo, ma magari, che ne so, non si trova con l'allenatore, è un anno particolare, la squadra lavora in un modo, ha difficoltà con i compagni, in questo caso sono ragazzi giovani, magari hanno un problema con la fidanzatina o qualsiasi altro tipo di problema, e magari un calciatore di prospettiva nel breve periodo non dimostra quello che deve dimostrare, magari il club ha bisogno di fare cassa, ci sono altre dinamiche, la gente lo vuole portare via, quindi a volte non è solamente quanto si sbaglia, ma è la tempesta perfetta che si crea intorno al calciatore.
16: Direttore, in questo senso, se uno va a analizzare l'ultima stagione di Caiode alla Fiorentina, sostanzialmente lui viene ceduto in prestito con diritto di riscatto a gennaio, nel gennaio del 2025, dopo 4-5 mesi in cui aveva giocato solo praticamente in conference, in campionato aveva accumulato appena 34 minuti nelle prime 16 partite con Palladino. Prendo spunto dalla vicenda Caiode per chiederle anche quanto in generale, quindi al di là dell'esempio specifico, è complesso per una società dover anche fare valutazioni di mercato su propri giocatori che magari in un dato momento non vengono molto valutati o ben valutati dal proprio allenatore. Cioè anche quanto è difficile per una società, certo, basarsi su quello che l'allenatore poi decide se far giocare o meno un giocatore, ma quando comunque tra le mani si ha anche un asset che, mi viene da dire, può anche andare al di là del mero utilizzo nella singola partita o nel singolo periodo. Insomma, un dirigente deve tener conto anche di, se vogliamo, forse aspetti superiori, no, rispetto alla singola titolarità o meno di un giocatore in un dato periodo.
17: Assolutamente, anzi, ora la maggior parte del club, ormai anche la Fiorentina stessa, si sono strutturati per avere un'area prestiti dove c'è una persona responsabile che comunque segue il lavoro dei calciatori in giro per l'Italia o per l'Europa e che magari riflette insieme poi alla management, alla dirigenza, che prospettiva possono avere, se possono rientrare. A volte ci può essere un calciatore che con un allenatore rende al meglio, che con un altro per mille ragioni non rende al meglio. Quindi secondo me i calciatori sono patrimonio del club, quindi vanno oltre ogni allenatore e oltre ogni dirigente. La valutazione è corretta, è da fare in un medio periodo, assolutamente. Quindi non è a me piace, lo faccio giocare, a un altro non piace, lo boccia. È più ampio, secondo me.
16: No, perché appunto nella valutazione su Caiode magari la questione è appunto un club come la Fiorentina che in quel gennaio lo vende in prestito con diritto. Il prestito con diritto è una formula un po' pericolosa, perché il rischio, come è successo poi con Caiode, è che il club che porta a casa il giocatore con questa formula magari 4-5 mesi dopo, per propri meriti, si trova a valorizzare un giocatore che può già valere dopo soli 4 mesi magari più della stessa cifra del riscatto. E con Caiode è andata a finire un po' così. Il Brentford lo paga a 18 milioni, oggi, considerando anche il contesto della Premier, magari vale già 3 volte tanto.
17: Sì, no, ma di solito si fa riscatto e controriscatto, di solito, poi non devono segnare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro. Di solito con riscatto e controriscatto i club si cautelano, no? E poi la riflessione, io faccio una riflessione da esterno, evidentemente, certo, in quel momento la dirigenza del club non ha ritenuto opportuno mantenere un cordone ombelicale con Caiode. Oppure c'era bisogno di fare delle uscite per magari mettere a posto il bilancio. Sono tutte riflessioni che vanno al di là dell'aspetto puramente tecnico.
16: Poi
17: un Caiode è un giocatore interessante, ragazzo interessante.
15: Diciamo, è un gioco di rischi che nel calcio, soprattutto di alti livelli, ci sta. Cioè, nel senso, quello che se cercavamo anche di far passare prima come messaggio, è chiaro che un tifoso può dire che peccato aver perso l'occasione di avere in squadra un giocatore che potrebbe, perché ha fatto una partita fondamentalmente, però potrebbe imporsi anche in chiave nazionale azzurra e chissà nel suo futuro. Però c'è da dire anche che fondamentalmente, come dicevo prima, si sbaglia solo quando si fanno delle scelte, si giudica più il motivo per cui si è scelto di farla, però poi è normale. Quanti giocatori nelle big, soprattutto che hanno tanti calciatori a disposizione, nel tempo si sono rivelati potenziali campioni o campioni altrove? È una cosa normale.
17: Guarda, io faccio una riflessione di un episodio abbastanza vecchio che magari non tutti ricordano, quando ci fu quel travaso di calciatori fra Milan e Inter, no? Che a Milan arrivarono Pirlo, Seedorf e all'Inter Simic, all'Inter andarono Guglielmin Pietro e non mi ricordo gli altri due calciatori, no? In quel momento sembrava quasi che i calciatori che l'Inter aveva fatto uscire erano calciatori di poco interesse, no? Sono i calciatori determinanti nella crescita del Milan. Pirlo è un calciatore che ha vestito le maglie di club straordinari e quindi anche quando ha scelto di andare via dal Milan per andare alla Juventus, c'è stato un motivo, c'è stato. Non è che il Milan si libera di Pirlo tanto serenamente, no? Perché è a fine corsa, un calciatore così non è mai a fine corsa. E guardiamo Modric, che ha quasi 42 anni, riesce ancora. È vero che il nostro non è più un campionato di primissimo livello, però riesce ancora a essere determinante. Quindi sono molte le cose che vanno viste. Poi io credo che il tifoso si ricorda solamente del calciatore di cui si innamora. No? E soltanto, gli spettatori sono molto più ampi, anche più complesse all'interno di un club. A volte si fanno anche scelte dolorose per magari far crescere un calciatore giovane che pensi che possa diventare più forte, poi non diventa. Quindi dici: Dio mio, ho sbagliato, ho fatto scegliere un giocatore importante per far crescere uno che fa fatica. Può succedere anche quello, no? Per creare uno spazio.
16: Non c'è dubbio, poi anche all'interno del progetto stesso di una società. Prendo quanto successo alla Fiorentina in questo primo mese e mezzo, possono accadere degli imprevisti tali anche da stravolgere poi il percorso di ogni singolo giocatore. Se uno analizza il punto di partenza, cioè la non conferma di Vanoli, la scelta di Grosso che poi viene esonerato dopo 3 partite di campionato per richiamare nuovamente Vanoli, io penso ad esempio a quella che è stata l'evoluzione in questo senso di Fagioli, che detto in modo un po' brutale, con Vanoli sembra un giocatore e fin qui, prima con Pioli e poi con Grosso, sembrava tutt'altro giocatore. Ora lo abbiamo visto estremamente bene anche in nazionale, sembra uno di quei singoli che più ha beneficiato di questo cambio in panchina, sì. Che quindi magari avrà anche un'evoluzione tutta diversa, ora proprio perché c'è stato questo imprevisto anche in atteso del ritorno di Vanoli.
17: Certo, ma ricordiamoci che nelle nostre chiacchierate con gli ascoltatori in questi mesi, durante il mercato si parlava di dove può essere collocato Fagioli e se era il caso di tenerlo, di farlo uscire, no? Mm-hmm, quindi certo. È un ragionamento proprio, ha beccato in pieno proprio il concetto. Io credo che oggi il campionato italiano è un campionato di trasferimento, come abbiamo detto 1000 volte, è un campionato dove arrivano dei calciatori più o meno conosciuti, giovani, e poi andranno rivenduti in Premier, nella Liga e in Bundesliga. La Fiorentina è un club che comunque ha investito tanto, ha fatto degli investimenti massicci, ma anche diversificati fra qualche calciatore giovane e qualche calciatore esperto, perché Pellegrino, che è un giocatore a mio avviso di prospettiva, ha fatto una stagione al Parma, la maglia della Fiorentina è più pesante, ha bisogno di crescere insieme altri calciatori importanti per diventare un calciatore di primissimo piano, al di là che sta facendo bene, no? Non so se condivido.
15: Sì, sì, assolutamente.
17: Quindi la riflessione è quale a volte magari Caiode 2 anni oggi in questo contesto con altri calciatori non andava via, era un calciatore da 30 milioni, però non è in questo contesto oggi. Per tornare al discorso di Caiode.
15: Assolutamente, sì, è assolutamente così. Direttore Giovanni Dolci, io come sempre la ringrazio, è sempre un piacere veramente dialogare con lei sul mercato e non solo. Le auguro buona giornata, buona settimana e a presto su Radio Firenze Viola.
16: Alla prossima.
17: Buona giornata a tutti, arrivederci.
15: Grazie direttore.
16: Allora, abbiamo 30 minuti.
15: Fatti bene,
16: con Tonelli in regia.
15: Fatti male,
16: quindi ora Tonelli deve dare tutto se stesso, perché la sua candidatura per Valencia, soprattutto non è ancora apparso il buon Raul, quindi
15: sarà a lavorare.
16: Salutiamo anche Raul Gonzalez Blanco in tutto questo.
15: Sì,
16: a proposito di terzini, per me uno dei rimpianti fu Odriozola. Senti lì,
15: bello, si torna. Una bella chiamata.
16: Tra l'altro, dopo la Fiorentina, un giocatore che ha perso spazio
15: dappertutto,
16: ovunque, sia nel Real che nel Real Madrid che nella Real Sociedad, ovunque. Caiode non giocava mai e aveva davanti il miglior Dodò, che quell'anno guadagnò pure la chiamata nel Brasile.
15: Sì,
16: chiamata nel Brasile non si è tradotta in nulla, perché non ha mai esordito.
15: Quindi una chiamata per fare un viaggio verso il Brasile.
16: Quindi, caro Duccio, niente. Poi ripeto, Duccio, se la valutazione su un 2004 che all'epoca aveva 20 anni si basa su 3 mesi, allora poi la Fiorentina ora è cambiata, c'è Paratici, non c'è Paratici, però è sempre la Fiorentina dei commisso. Se ogni 3 mesi si devono fare valutazioni così tranchant, al punto da dire lo cedo, lo tengo, è forte, è scarso, allora si salvi chi può. Cioè arrendiamoci all'idea che il destino della Fiorentina, cioè, sia sempre così legato a una singola scelta e non al quadro d'insieme.
15: Ma poi abbiamo detto prima che si può stare alle spalle di un giocatore titolare e la società può dire: te non lo vedi, per me è comunque la riserva giusta per questa squadra, non lo cediamo. La Fiorentina lì invece forse anche per pressione di Coyote, ragazzi, perché anche Coyote, certo, legittimamente in quel momento poteva voler andare via.
16: Infatti solo il Brentford l'ha fatto giocare, quello di cui lui aveva bisogno nell'immediato.
15: Poi c'è però da parlare, ripeto, della società. La società lì si prende un rischio sia da una parte che dall'altra, perché il rischio di cederlo e vederlo crescere altrove è quello che abbiamo poi visto verificarsi, ma c'è anche il rischio di dire lo tengo, lo confermo, l'allenatore non lo fa giocare, io continuo a tenerlo e quel giocatore dà un valore di 20 milioni, in due anni diventa un giocatore normale che va via magari a scadenza. È un rischio della Fiorentina, questa Fiorentina qui non può correre. Quindi Coyote magari che chiede di andare via, l'allenatore non lo fa giocare, un mercato che comunque in quel momento ti portava grande plusvalenza essendo stato un calciatore delle tue giovanili, tutti questi motivi in quel momento erano motivi leciti per pensare alla cessione. Noi oggi stiamo contestando più la strategia che ha portato alla cessione, non la cessione in quanto tale,
16: che è assolutamente legittima,
15: che è legittima per tutti i motivi di cui parlavo prima, ma per come è arrivata, che è un po' il discorso che si è fatto anche di Comuzzo. Cioè Comuzzo, ragazzi, è stato letteralmente distrutto a livello mentale nel momento in cui il direttore sportivo disse per me era già andato via. Poi trattenuto dal presidente, distrutto mentalmente. Io non so Comuzzo cosa sarà del suo futuro, se sarà un grande giocatore, se il Torino avrà la forza di riscattarlo, se un giorno arriverà in nazionale. So che è un 2005, quindi ancora un ragazzo giovane che fa un ruolo dove comunque ci può voler del tempo per arrivare, no, ad essere anche un giocatore di un certo valore, e che anche lì tu hai, stai rischiando di perdere un giocatore di prospettiva. Ma è normale che uno debba rischiare per quello che stava facendo Comuzzo alla Fiorentina dopo il famoso errore. E che si fa? Tra un anno
18: se andava via Comuzzo, se andava via l'altro,
16: infatti stavo... ora cosa dovrebbe sperare la Fiorentina? Una bella stagione di Comuzzo
15: per vederlo partire,
16: oppure una brutta stagione di Comuzzo così il Torino lo riscatta, torna a Firenze e vale ancora meno, non solo economicamente ma anche tecnicamente? Cioè a me sembra una situazione in cui
15: lose,
16: ecco, esattamente, direbbe peraltro sia Di Nardo che Paratici. Il problema non è aver venduto Coyote, ma come ci siamo arrivati. È stato gestito male prima della cessione, il suo valore ne ha risentito, e poi ancora una volta vendiamo a ribasso. In Premier girano cifre folli, l'Atalanta dopo mezza stagione buona al Cagliari vende Palestra per 60 milioni, noi Coyote per 25. 25 calcolando ovviamente anche col 10% sulla futura rivendita, che oggi è anche meno. 25 milioni per un giovane con quelle caratteristiche venduto in Premier sono spiccioli. Il problema non è Coyote ma la Fiorentina, che non riesce a valorizzare e vendere i propri giocatori. Vediamo un po'.
15: Un audio,
16: sì. Vai,
19: buongiorno,
16: vai.
19: Radio Firenze Viola, volevo solamente dire che per quanto riguarda Coyote è inutile fare supposizioni, perché questo tifo di giocatore è diventato dopo che è andato in Inghilterra. Qua poteva far meglio, ma di sicuro poteva fare anche molto peggio, per cui va bene così, forza Fiorentina.
16: Non ho molto capito, cioè, quindi con questo ragionamento poteva far peggio, poteva far meglio, è andata così, chi si è visto si è vista, arrivederci. Comunque stavo guardando il Brentford nelle prime, dalla 23esima, 26 gennaio, alla 32esima in Premier fa fare al giocatore pochissimi minuti, cioè non arriva neanche a 60 minuti di impiego. Fa 4 partite, poi ha un problema al ginocchio, poi sta in panchina, poi fa 2 partite. Il Brentford, per decidere di spendere 18 milioni, ha ritenuto più che sufficienti le prestazioni del giocatore dalla 33esima alla 38esima. Cioè sostanzialmente, oltre alle potenzialità che hanno visto, il Brentford con 6 titolarità dalla 33esima alla 38esima di Premier ha detto: ok, questo giocatore vale oggi 18 milioni, li spendo perché poi sono sicuro di farci più soldi. Ora, va benissimo, non sapremo mai quello che sarebbe successo per la Fiorentina, però effettivamente io resto dell'idea che venduto a queste condizioni il Brentford abbia fatto un'operazione da mille una notte. Mal che vada, chiudi la stagione con un terzino destro in più a 500.000 euro e come invece è andata quest'estate lo rivenderanno, non lo so, 60 milioni.
15: Beh, la speranza è che la Fiorentina quest'anno abbia fatto lo stesso con Jimenez.
16: Siccome per qualcuno è addirittura più forte, ora starà Jimenez confermarlo e fare una stagione di livello top. L'operazione nonsense fu non prendere, riprendere Ghilardi per prendere Viti. Questo è Duccio da Firenze.
15: Sai, Viti è stato preso gratis, quindi almeno non hai speso niente, almeno da quel punto di vista non ci hai perso nulla. Certo che Ghilardi, che ragazzi, comunque siamo ancora a aspettarlo Ghilardi, cioè buon giocatore, buone prospettive, però non mi sembra titolare inamovibile nella Roma.
16: No, sai, magari il rimpianto è sempre lì,
15: che lo prendevi a pochi soldi,
16: sì,
15: per avere un centrale tuo,
16: ogni
15: certo.
16: anno tu sei a rifare la difesa, insomma, a fare degli investimenti tecnici, certo. e economici che intanto
15: potevi fare con altre cifre, sicuramente.
16: Caiode fu dato via a gennaio. Questa piccola riflessione di Mirko Viola Club Feltri Dolomiti, fu dato via a gennaio e a giugno fu preso Lamptey. Pradene ha fatto una peggio dell'altra.
15: No, ma su questo, ragazzi, ma su Lamptey si è aperto tante volte il capitolo che la Fiorentina non è solo questo quello che ha fatto. Vi ricorderete che prende Lamptey pagandolo 6 milioni mentre confermava Fortini, tuo Dodò era in rosa e Fortini al quale non ha rinnovato il contratto. Cioè, questa è stata la masterclass in negativo di Pradè, cioè è una delle medaglie negative che si porterà dietro per tutta la sua vita post Fiorentina, perché quella è stata veramente una serie, una lunga serie di errori che ha costretto tra l'altro la Fiorentina. Ora Lamptey sta giocando, mi sembra bene per lui, siamo contenti per un ragazzo, però che ha costretto la Fiorentina a interrompere l'accordo con Lamptey, che una cosa non si vede, ai livelli della Fiorentina non si vede mai,
16: tra l'altro Lamptey si è rifatto male,
15: ah guarda
16: sì. Cioè aveva giocato, è vero, poi da metà settembre ha saltato due partite per infortunio.
15: Beh, cioè bene,
16: quindi era rientrato il 22 agosto, è riuscito a fare 5 presenze con il Queen's Park Rangers e poi di nuovo out. Poi Marco Forzaviola, c'era bisogno della prestazione di ieri sera per capire che Caiode era un giocatore forte di prospettiva. Poi Dido, 4 ore a parlare di Caiode ma vi voglio bene lo stesso. Peraltro Dido, io dico sempre a tutti gli ascoltatori che mandano messaggi su questo, di questo tenore, che se non vi va bene un argomento ma nel vostro messaggio parlate di quell'argomento,
15: alimentate l'argomento,
16: argomentate l'argomento stesso. Quindi caro Dido, anche tu sei finito nel tritacarne di Caiode, e questo è quanto. Poi Ghilardi, perché è stato lasciato andare, chi aveva davanti? Parliamo invece di Lucchesi, secondo voi è da Fiorentina? Secondo me ad oggi non si può sapere. La valutazione su Lucchesi deve essere per forza di cose rimandata alla fine dell'anno, perché questo è il suo primo anno di Serie A con un allenatore che al di là degli scherzi dà fiducia ai giovani come Juric, e quindi se Lucchesi sta bene è lecito attendersi 30, 32, 34 partite da titolare. Alla fine dell'anno secondo me si potrà capire il reale valore di questo giocatore, ovviamente non dipenderà solo da lui. Se il Monza si salva vorrà dire che ci sarà un certo tipo di percorso, se il Monza non si salva ce ne sarà un altro, ma secondo me è nel contesto giusto con l'allenatore giusto. E dirlo oggi, Marco, è un po' difficile, fin qui ha fatto bene, oggettivamente il Monza ha fatto bene, da un punto di vista di reti subite, se si va a vedere, il Monza è una delle squadre che ha concesso meno, così almeno posso dirlo una volta, expected goals in questa stagione, ma anche per gravi criticità del proprio portiere ha subito tantissimi gol. Il Monza ha un rendimento difensivo molto simile alla Fiorentina, cioè pochi expected goals concessi ma tantissimi gol subiti, e in questo va detto col massimo del rispetto c'è anche la responsabilità dei due portieri, cioè Thiam del Monza, che ora è stato sostituito da Torgqvist, e di De Gea, perché anche De Gea prima della partita col Napoli aveva concesso un numero di gol molto superiore a quello degli expected goals. Quindi salutiamo Monza e Fiorentina appaiate in questa statistica non bella.
15: Il sindaco di Isolotto in linea, vero, buongiorno.
16: Molto vero.
20: Buongiorno, buongiorno. Allora, Caiode, ragazzi, io
19: un grande rimpianto da parte della Fiorentina. Però se non mi sbaglio, dopo la Puskas Academy c'era gente che lo voleva crocifiggere in piazza Savonarola.
16: Sì, sì, l'abbiamo detto prima, certo.
19: No, ma io non faccio, ma non sto dicendo io, allora, voi fate un lavoro e dovete riportare la rona e dite quello è giusto. Io parlo con i tifosi,
16: sì, sì,
19: che ora sono tutti pro Caiode, però quando c'era da sostenere il ragazzo che aveva sbagliato due o tre partite, invece di sostenerlo è stato affossato la maggior parte dei tifosi con telefonate, addirittura non lo voglio più vedere, deve sparire, è un pacco. Io me le ricordo tutte le telefonate, perché purtroppo per il lavoro che faccio spesso nel furgone che segue le trasmissioni, parecchi di quelli che piangano ora sono quelli che l'hanno crocifisso, sono quelli che l'hanno messa alla berlina dopo tre partite, e Palladino lo fece fuori dopo tre partite invece di dare continuità, perché i giovani vanno anche saputi sfruttare. Se un giovane, se io a lavorare c'è un ragazzo giovane e sbaglia, non è che gli dico guarda te hai sbagliato, si fa così e così, però la volta dopo gli fuori fanno la solita cosa, dai nonna mi sbaglia, la sbaglia vuol dire che sono nel suo lavoro o sbaglio, senti il giro di parole. Però qui c'è stata la gente che l'ha ammazzata, io me lo ricordo, come Comuzzo, come tutti i giovani della Fiorentina sono stati massacrati. Noi a Firenze siamo troppo critici, noi a Firenze giovani non si potranno mai avere.
16: Pensa che c'è stata una narrazione negli anni, ma io ne faccio parte perché sono cresciuto in questa città, dove si diceva come crescono i giovani a Firenze, non crescono nessuno. Tutto questo perché con Baggio, che era un fenomeno, venne atteso dopo l'infortunio.
19: Posso dire Salvatori, un bel giocatore, giovane anche lui, il famoso giovane Manucci, Amoruso, sono tutti giocatori, ma noi ragazzi siamo stati capaci di mandare via Di Gennaro, e oggi se le dimenticano di queste cose. Di Gennaro regalata in Verona, e Verona vince lo scudetto grazie anche a Di Gennaro, o mi sbaglio?
16: No, tutto giustissimo.
19: E allora i giovani, soprattutto noi tifosi, bisogna saperli aspettare, e vanno sostenuti anche quando sbagliano. Io ve lo ricordo quando io ho detto gli dammi il pallone allo stadio, cioè ragazzi è così, un giovane sono massati, è andato ai Brentford, ha trovato molto il suo ambiente, è cresciuto anche fisicamente, e il solito che io ho detto, perché ieri dalla sua parte, se non sbaglio, si è preso due reti.
16: In che senso si è preso due reti? 4-1.
19: Sì, però uno gliel'hanno annullato.
16: Ah sì, vabbè, ora sai,
19: è sempre dalla sua parte sono passati. Vabbè, che cosa hanno là, però è sempre...
16: Sì, sì. Ma le qualità di Caiode sono tanto evidenti quanto anche i limiti di Caiode. Nessuno mette in dubbio, nessuno sta parlando di Caiode come di del Cafu che ai mondiali col Brasile dominava tra gli anni 90 e gli anni 2000. Qui la questione è ancora di potenziale da grattare. Siccome il Brentford sta grattando e sta insistendo nel grattare questo potenziale, con i pro e i contro, i limiti e i pregi di un ragazzo del 2004, la questione è che la Fiorentina ha concesso a un club inglese di fascia media, anche medio alta per i risultati degli ultimi due anni, questo privilegio anche economico. La questione è, in attesa di capire che giocatore diventerà, è lì.
19: A Firenze non poteva più giocare, a Firenze
16: ma infatti lo abbiamo detto,
19: detto ai lavori ragazzi,
16: ma l'abbiamo detto anche prima, quando Palladino schiera Dodò e la Fiorentina fa le 8 vittorie consecutive, a nessuno, anche tra i tifosi a quel punto, a, ne-

0: proprio con te,
1: direttamente con te, Angelo. Se per sbaglio fanno gol Ken e Favasuli, siamo rovinati, dice Lorenzo. Già un paio di settimane fa, quando fecero gol Gudmundsson, Comuzzo e compagnia bella, siamo stati una settimana a rimpiangere la rosa dell'anno scorso. Beh, del resto ha fatto gol Mandragora al Franchi tipo tre giorni dopo la cessione, quindi nulla, nulla da dire. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonali.
2: Dai, eh.
3: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa. Ma allora, io mettendo a confronto quello che è stato con quello che non è stato, sarebbe potuto essere, così almeno faccio un parallelo che potrebbe un attimo essere, diciamo, buono per tutti. Io non ero per la vendita di Caiode a 18 milioni e quello che è stato, ma ero per quella di Comuzzo a 35, perché secondo me le differenze erano palesi a livello di prospettiva, a livello di potenziale. È da anni che diciamo che si sta andando sempre più verso un calcio fisico, dinamico, atletico. Cioè Caiode era semplicemente da sgrezzare, era perfetto.
4: Buongiorno Benve, buongiorno Pietro,
1: perfetto,
4: ma secondo me ogni ragazzo cresciuto nel settore giovanile viola che poi per qualche motivo viene sceduto e arriva a valere 15-20 milioni, ma anche meno, anche 10 secondo me. Cioè ogni ragazzo che comunque è uscito a zero, è entrato a zero, esce a zero e poi va a valere più 10-15-20, è un errore di valutazione della società e di gestione della società. Cioè si può girare come si vuole, a me può piacere, a te no, però c'è poco da fare. E occhio a Matucci invece, ragazzi, occhio, occhio, forse vola sempre.
0: No, ma questo è un oggetto di dibattito, sono d'accordo. Cioè che se un giocatore che va via a zero dal tuo settore giovanile o a 2 milioni come Matucci la prossima estate vale 20, è chiaro che si deve interrogare la società di quello che ha fatto. Questo è normale, sarebbe strano il contrario,
1: sì.
0: Cioè nel senso, se non lo facesse vorrebbe dire proprio che non valuta la possibilità di aver sbagliato e quindi sbaglierebbe nel modo peggiore possibile. Questo non c'è dubbio. Ovviamente si ricorda gli errori quando hanno 6 zeri, perché fondamentalmente di questo si parla. Non si ricorda del fatto magari che alcune volte ci si azzecca a vendere magari a 2-3 milioni un ragazzo che poi sparisce, e quelli sono 2-3 milioni che te prendi, no? Così, come si può dire, a babbo morto, si direbbe, nel senso, senza mettendoseli in tasca. E poi io non so, per esempio Luis Balbo, che è andato via, sappiamo come, allo Sturm Graz se non sbaglio,
1: lo salutiamo,
0: lo salutiamo Luis, ciao Luis, però io non sono così sicuro che tra un anno possa valere 20 milioni, anzi tendo a pensare il contrario, però magari mi sbaglio.
1: Poi insomma la stagione è anche per lui appena iniziata, vediamo.
0: No, certo, ma era per dire che nelle mie valutazioni di oggi venderlo è stata una cosa giusta. Questo dicevo, cioè, anche a cifre.
1: Poi è chiaro, quando fai un mercato in uscita così corposo è ovvio che qualcosa, voglio dire, usciamo un attimo anche da questa narrazione che purtroppo anche parte della nostra categoria ha portato avanti in estate, di Paratici messia del calciomercato, infallibile, onnisciente, onnipotente,
0: che non esiste,
1: non esiste. E mi viene da dire, a maggior ragione quando fai 47.000 acquisti e 800 milioni di cessioni ti esponi anche di più a qualche errore. Luis Balbo magari tra 6 mesi diventa il nuovo Marcelo, e Amatucci magari fa 6 mesi in Spagna dopo questa sosta, appena si riprende dall'infortunio, clamorosa, negativamente parlando. Invece io penso che se Amatucci dovesse riprendersi dall'infortunio e ritrovare le prestazioni, io sinceramente a novembre me lo aspetto in questo momento storico convocato in nazionale. Però questo non vuol dire allora Amatucci è il Tonali della nuova era, oppure
0: Tonelli?
1: O il Tonelli direttamente, o lo Stefanino Cherubini secondo Fabio Ferri. Mi piace perché Mattia ha notato un bellissimo dettaglio dell'intervento del sindaco dell'Isolotto, si fa per sorridere ovviamente, dice: avete ascoltatori unici, l'ultimo, cioè il sindaco dell'Isolotto, chiama per dire che a Firenze non sa aspettare i giovani, e poi critica lui stesso Caiode dopo la partita di ieri perché secondo lui è responsabile del gol preso dalla sua parte. In effetti anch'io l'avevo notato questo aspetto. Ci meritiamo Dodò a Firenze, questo è Mattia. Poi Luca, tra i molti messaggi, dice: si va avanti anche senza Caiode? Beh, se è per quello si va avanti anche senza un rene. Le consolazioni

0: dimensioni degli stolti. Va bene, molto vero, ma insomma
1: mi sembra un po' eccessiva come...
0: Poi un po' di messaggi di Andrea. Con i soldi di Caiodes è preso fagioli, siete miopi. Questa è la prima parte.
1: Grazie.
0: Poi con Amatucci e altri cadaveri si è preso Attà.
1: Ottimo.
0: Non si può giocare in 20, basta con questi rimpianti. Pensa alla Juve che Caiode l'ha perso a zero.
1: C'è un po' di... come si può dire? No? Un po' di... si può anche dire in un altro modo, le stesse cose, però.
0: Quindi scusami Andrea, questo è un altro bellissimo esempio di Schadenfreude, cioè visto che la Juve quando Caiode aveva 18 anni, 17 anni, lo ha perso a zero, questo produce nel tifoso della Fiorentina gioia. Così, ecco, va bene, ok, ognuno vive gioia in modi diversi. Ero favorevole a vendere Caiode a 18 milioni, per me resta un giocatore con forti limiti in fase difensiva, ricordo Fiorentina Udinese 1-2 dove giocò davvero male. E però Marco da Cagliari, io non ti invito a vedere le partite del Brentford, però ti invito a ricordarti che parliamo di un ragazzo del 2004 e che quindi sta vivendo la fase dove la sua evoluzione è più evidente, più palese, più netta. Quindi se continuiamo come abbiamo aperto la trasmissione ricordando la prestazione di Caiode con la Puskas Accademia, un rigore folle concesso agli avversari e un pallone in orizzontale che costò lo 0-2 perso dallo stesso Caiode, e se quello è il punto di partenza, allora anche 18.000 euro sarebbero stati ben ricevuti dal mercato
1: poi,
0: in entrata.
1: Senza scordarci che ragazzi, se si fa il discorso sugli errori è veramente sbaglia chiunque, nel senso. Allora, siccome Pellegrino durante l'amichevole contro Caminata, ricordiamolo, contro il Signa ha sbagliato 4 gol che avrebbe dovuto segnare, quando torna Beto deve giocare Beto? Cioè, nel senso, per spiegarmi ancora meglio, non esiste un calciatore che non sbaglia. Poi è chiaro che ci sono sbagli più determinanti rispetto ad altri. Come dicevo prima di Valdepeñas, Valdepeñas sbaglia uno stop fondamentalmente, apre la porta della corsia per l'assist al gol vittoria del Torino, diamolo via. Cioè, se deve essere questo il ragionamento,
0: rimpianto Balbo,
1: capito? Cioè, io su questo sono molto più intransigente, cioè il fatto che per un errore si debba gridare alla cessione, soprattutto di ragazzi giovani, poi magari non cresceranno mai e resteranno a quel livello lì. Però, insomma, prima di valutarli per un errore, diamoci una regolata.
0: Allora, intanto Tonali, mi raccomando, prepara la lista, il treno, non dei desideri, ma dei WhatsApp audio per gli ultimi minuti. Intanto oggi vi ricordo che ci sono 3 viola protagonisti, potenziali protagonisti, vediamo se giocheranno, quanto giocheranno, con le rispettive nazionali, che sono il buon Beto, il buon Ulai e il buon Pongracic. Perché ieri non abbiamo visto Dragusin in campo nella sconfitta della Romania 4-2 in casa con la Bosnia.
1: Ho pensato che qualcuno stamani avrebbe scritto: cavoli loro, non l'hanno fatto giocare! Però non l'ho scritto nessuno.
0: No, per ora no. Abbiamo solo visto poche partite di qualificazione alla Coppa d'Africa, quindi oggi ci sarà alle 18 il buon Beto in campo con la Guinea-Bissau contro la Nigeria e alle 21 invece Somalia-Costa d'Avorio con Ulai. Sinceramente Ulai me lo aspetto in campo, sempre per questo discorso anche anche della variazione. Ora in Africa si gioca un po' meno rispetto alla
1: saranno 3 invece di 4.
0: Sono 2 partite di qualificazione più un amichevole che neanche tutte le nazionali fanno. La Costa d'Avorio la farà. Ieri, per esempio, la nazionale a noi carissima, la Guinea Equatoriale, il CT Annese, Emiliano Betti, preparatore dei portieri, eccetera, eccetera, ha vinto 1-0. E siamo tutti molto felici contro la Sierra Leone e quindi avanti tutta. Oggi segnalo, oltre alle partite dei giocatori della Fiorentina che seguiremo tutte con i nostri inviati, segnalo soprattutto la Lega C di Nations League UEFA con Moldavia Faroe alle 18 e poi alle 20:45 Lussemburgo Islanda e San Marino Albania. Vi ricordo che il CT dell'Albania è Rolando Maran. In corso abbiamo Filippine Pakistan con il parziale di 2-0, mentre per la gioia di Gabriele il cinefilo alle 14:30 Thailandia contro Vietnam. Siamo sempre all'interno della Asian Cup. Poi ci sono anche le partite delle nazionali giovanili in questa giornata e in questi giorni, quindi abbiamo l'under 18 di Franceschini con Giovanni Galli capo delegazione, l'under 17 di Pasquale, tra l'altro le potete seguire anche su YouTube, e poi ci sono un po' di amichevoli oltre ad alcune partite anche di CONCACAF Nations League, per esempio un duro momento per El Salvador che ha perso 6-0 con il Guatemala.
1: Ci sta però, eh.
0: Alle 23 c'è la Guyana francese che affronta Saint Martin per la Lega B della CONCACAF.
1: E te sei per...
0: E io ovviamente sono per Saint Martin.
1: Non avevo...
0: solo per assonanza.
1: Esatto, mi regala... potevo anche non dirlo, ma...
0: E invece ecco il programma di questa giornata, ovviamente poi domani Radio Firenze Viola ve ne parlerà con un ricchissimo,
1: certo, con Emiliano Viviano,
0: con Emiliano Viviano,
1: che farà
0: lo speciale sul Lussemburgo Islam.
1: Bello.
0: Chiudiamo, gli ultimi messaggi da leggere prima del momento di Tonali. Tommy si domanda: ma tu ci vale Nicolussi Caviglia? Questa è una domanda, però non deve avere per forza una risposta univoca, Tommy,
1: che c'è una differenza anche d'età, comunque, no?
0: Quindi non lo so, Tommy, rispondi intanto in prima battuta.
1: Può darsi anche che sia meglio.
0: Poi Andrea, il senso era basta rimpianti, nessuna gioia se non aver preso 18 milioni, ma si guarda avanti, sempre forza viola. Sarò molto politically incorrect, ma a voi è sembrato così bravo Fagioli ieri sera? Certo, rispetto a Barella che vive di rendita sul passato è meglio, ma non mi ha impressionato. A me è piaciuto, ovviamente in questo momento.
1: Il suo, no?
0: Diciamo, se uno guarda i tre centrocampisti, per me è quello che ha fatto meno bene tra Frattesi e Tonali. Ora Frattesi in questo momento, da quando ha lasciato l'Inter, è tornato a splendere, ogni tocco è un gol, un assist, un pallone filtrante o qualcosa di positivo. Però secondo me Fagioli in un contesto come quello italiano, da mezzala, tanta roba. Ripeto, da mezzala, perché secondo me è la sua... Cioè, a Firenze non lo vedremo mai da regista, perché la Fiorentina ha deciso che non si poteva avere un Joao Palinha o un Matic, e quindi deve giocarli per forza. Dai, Tonelli, è il tuo momento.
1: Sì.
0: Mi raccomando, ci fidiamo di te. Forza.
2: Ciao ragazzi, ma secondo me il problema non è Caiode. Il problema è che noi si mangia l'uovo nelle mele della gallina, perché appena ci sa... Un prospetto,
1: bello.
2: Non voglio dire nemmeno uno forte, un prospetto viene venduto subito. Ma il Viola Park non serviva per formare giovani, per
1: venderli,
2: avere la famosa cantera, no?
1: Sì, sì, la cantera,
2: ogni 3x2, poi uno può andare bene, uno può andare male. Però capisci che se è un prospetto, lo vediamo come prospetto, non è che si può vendere dopo 6 mesi, Federico.
0: Giusto.
3: Ciao ragazzi, sui Jack, mi premeva dire una roba su Caio. Io sono stra felice per lui, veramente contento, un bravissimo ragazzo, si merita solo il meglio. Non c'ha più la maglia viola addosso, per il DP, posso dire bene, se levavo da questo tritacarne Serie A, tritacarne Fiorentina, dirigenti, società, blu, allenatori sbagliati, io vi auguro solo il meglio e sono contentissimo.
0: Bel messaggio.
4: Buongiorno, ma io sono d'accordo con chi dice che la cessione di Caiode è stata una delle peggiori mosse fatte dalla Fiorentina, anche se insomma 17 milioni per un giocatore di 20 anni era già tanta roba, però evidentemente in Inghilterra abbiamo visto qualcosa che è sfuggito ai nostri tecnici. Ripeto, quello che diano tifosi non conta niente e dispiace, però ciao
5: Walter da Lisbona. Purtroppo quando non si gioca, condurre le trasmissioni diventa difficile, ma oggi mi sembra proprio il proseguimento della trasmissione di Baldi. C'è polemica perché mi sembra, ed è un parere personale che posso sbagliare, che oggi si faccia molta polemica su tutto, e forse serve anche per alimentare la discussione, altrimenti non si saprebbe neanche di
1: Walter,
5: cosa parlare.
1: Sei troppo intelligente.
5: Comunque,
1: per non capire quello che hai detto.
6: Ciao a tutti, buongiorno. Oltre a dire le cazzate sull'impruneta, però certe volte sono anche serio. È vero che Caiode è stato venduto a 18 milioni giovanissimo quando la Fiorentina andava benissimo, e quindi si poteva anche dire vabbè, sono 20 milioni per un giovane, dimmi te quando li prendo. Ma allora perché non si è fatto lo stesso discorso per Commuzzo? Perché? Che te ne offrivano 30?
1: È stato fatto, tra l'altro.
0: Il problema, però, l'ha ricordato anche prima Pietro.
1: Stava la Fiorentina a voler cedere Caioda, non voler cedere Commuzzo. Rovinato da quella scelta e soprattutto dalle dichiarazioni a Corredo. E volevo dire a Walter che è chiaro, oggi siamo al 7 più 2 fondamentalmente, sì, giorni di sosta, sì. Quindi siamo al nono giorno di sosta, ce ne sono altrettanti, se non di più appunto. È chiaro che in una trasmissione come una trasmissione calcistica che parla di Fiorentina, se il tema che anche il tifoso vuole dibattere è caldo, noi lo dibattiamo. Non è che ci sono 150 temi del giorno da poter. Oggi cosa dovevamo dire? Se Endur può giocare insieme a Fagiolo la I? Ancora? Fagiolo la I si possono schierare? Ma gioca Beto o gioca Pellegrino?
0: Guarda, fammi aggiungere anche a Walter.
1: Ma con tutto il lo sapete,
0: ma certo,
1: lo sa
0: però
1: lui che affetto abbiamo, anche perché ci porta spesso anche delle cose intelligenti di cui discutere.
0: Però
1: no?
0: Walter ogni tanto dovrebbe ricordarsi che non è. Cioè l'errore che secondo me commette lui e anche tanti che si sostituiscono anche a una certa impostazione delle trasmissioni è quello di non capire che il nostro obbligo, ognuno con le proprie sensibilità e con la propria professionalità, è quella di stare dietro all'attualità. L'attualità, da un punto di vista di nazionali, perché è questo l'argomento chiave in questi giorni, come siamo stati domenica dietro a un amichevole, tra l'altro anche con due ore di post partita del sottoscritto, e vi assicuro, ecco lì Walter avrei apprezzato più un tuo messaggio dicendo Benve, oggi non è facile fare radio, sai, due ore dopo un amichevole di calcio al rallentatore, sì, dire Pellegrino ha sbagliato due gol, caspita, ne parleremo presto, chissà col Genoa se andrà bene. L'attualità, Walter, ci impone di star dietro in questo momento a quello che è il tema Caiode. Poi se non ti piace l'argomento questo è un altro discorso, però la regola del dire o il pensiero di dire che di leggere sempre tra le righe della malizia o della volontà di polemica, secondo me a volte è più nelle orecchie di chi ascolta e negli occhi di chi guarda, ecco, che nelle reali intenzioni. Voglio dire, è Caiode che ha prestato anche alla Fiorentina e a Firenze un tema di discussione, non noi decidendolo a prioristicamente.
1: E la chiudiamo qui questa seconda puntata della settimana di Chi si compra, che torna regolarmente domani nella versione uno di noi insieme a Viviano e Andrea Bruno Savelli oltre al sottoscritto, con Francesco Benvenuti ci risentiamo venerdì.
0: Molto
1: da menù e insomma niente, adesso vi lasciamo a Viola Amore Mio e al lungo palinsesto di Radio Firenze Viola. Ciao a tutti,
0: ciao.

0: classe viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: Radio Firenze Viola.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Sono 106 le persone indagate nell'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura Antimafia di Firenze. Le indagini hanno portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. L'ipotesi è di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, oltre a reati legati alla produzione e alla detenzione illecita di droga. Secondo gli investigatori, a guidare l'organizzazione sarebbe stato un marocchino di 41 anni, destinatario di una misura cautelare in carcere. Avrebbe trattato con i fornitori, fissato i prezzi e messo a disposizione auto con doppio fondo per il trasporto della cocaina. Si sarebbe occupato anche degli alloggi e delle spese dei componenti della banda, reinvestendo i proventi nell'acquisto di altra droga. Tra gli indagati figura anche una donna italiana posta ai domiciliari. Secondo l'accusa, avrebbe ospitato 4 membri del gruppo, custodito denaro ricavato dallo spaccio e affittato vetture usate per il traffico. E intanto la Fiorentina ha depositato le ultime integrazioni alla proposta per completare la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. L'offerta, presentata a metà settembre in conferenza dei servizi, è ora definitiva, ma i suoi contenuti economici non sono pubblici. Le ipotesi su una concessione ridotta rispetto ai 90 anni inizialmente prospettati e su un canone vicino ai 2 milioni di euro restano quindi senza conferma. Per il secondo lotto dei lavori si parla di 55 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi circa 30 milioni per arredi, skybox e aree hospitality. Entro il 12 ottobre il comune dovrà stabilire se la proposta sia stata di pubblico interesse. Per la valutazione Palazzo Vecchio ha previsto anche un supporto giuridico e amministrativo con una spesa di poco inferiore a 73.000 euro. In caso di via libera sarà poi necessaria una gara per individuare il soggetto che completerà i lavori e gestirà l'impianto. Ancora con la cronaca, una donna di 71 anni è morta nella notte in un incidente stradale lungo la strada statale Aurelia nel territorio comunale di Gavorrano in provincia di Grosseto in Maremma. Nell'incidente, che ha coinvolto una sola autovettura che procedeva in direzione nord, sono rimasti feriti anche 3 uomini di 41, 35 e 40 anni. I feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in codice giallo all'ospedale Misericordia di Grosseto. La richiesta di intervento è giunta alla centrale del 118 all'1:14. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso del 118, compreso l'elicottero Pegaso 2. E intanto una donna di 92 anni è morta nel corso di un incidente stradale avvenuto ieri mattina intorno alle 7:30 nel comune di Strada in Chianti, in provincia di Firenze, in località Pancole. La donna viaggiava in auto con il marito, rimasto ferito quando la loro vettura è finita contro un albero. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della prova fornita ieri in nazionale dall'ex giocatore viola Michael Caiode, che è diventato un vero e proprio rimpianto.
5: so di non essere originale, ma come si fa a non parlare di Cariode oggi? La cosa che più mi, per certi versi, mi infastidisce è che quando la Fiorentina ha fatto debuttare questo talento in Serie A, tutti noi ci siamo, abbiamo un po' gonfiato il petto, non solo perché insomma abbiamo visto subito che il ragazzo aveva qualcosa di speciale, ma anche perché tutto sommato la Fiorentina era stata capace di capire quello che la Juventus non aveva capito, che ricordiamo che Iota aveva giocato nel settore giovanile bianconero e ne era uscito da bocciato. Beh, ora dopo aver visto il rendimento in Premier, dopo aver visto il suo debutto con gol in nazionale, questo gonfiare il petto si è molto ridimensionato, perché sì, non abbiamo fatto l'errore della Juve, sì, comunque qualche soldo lo abbiamo preso, ma credo di poter dire che anche noi, come la Juve, non abbiamo capito appieno questo formidabile giocatore.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
1: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Fagioli titolare nell'Italia che ieri sera ha battuto 4-1 la Turchia. Il centrocampista è stato autore di una prova convincente per 75 minuti in coppia con Tonali, regista. Un ruolo utile anche per la Fiorentina. Mattatore dell'incontro però l'ex Viola Cagliode, con gol e assist e tanti rimpianti appunto per la Fiorentina. Da domani invece i Viola tornano al lavoro e proveremo a tracciare la tabella di marcia e gli obiettivi di Vanoli da qui al 10 ottobre. Di queste altro dunque parleremo, e anche di mercato, insomma di tante cose. Di queste altro parleremo oggi a Viola Amore Mio, con me Luciana Magistrato e accanto a me c'è Tommaso Borghini.
3: Buongiorno, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
2: Allora, per interloquire con noi, per dirci se vi è piaciuta la prestazione di Fagioli, per quelli che l'hanno vista, perché ovviamente la nazionale non è per tutti a Firenze, perché non tutti amano la nazionale, però siccome c'era Fagioli anch'io l'ho guardata molto volentieri, e diteci insomma la vostra. Ho visto anche i quotidiani hanno dato dei bei voti, e come lo avete visto, quindi può essere utile questo suo essere mezzala ma quasi doppio mediano in coppia con Tonali, e quindi nella Fiorentina in coppia eventualmente con Ulai o chi per lui. E per farlo potete chiamare messaggi scritti o vocali 348 7513933, ovviamente messaggi WhatsApp intendevo, oppure chiamare direttamente allo 055 77 111 71 e parlare in diretta con noi. Allora Tommaso, oggi ti tocca,
3: oggi mi tocca, ieri mi ero defilato,
2: esatto.
3: Però sai, ogni tanto un po' di respiro anche ai nostri ascoltatori, che sennò dicono questo rompe le scatole con queste situazioni, no. E quindi oggi, visto che l'ho saltata ieri, ne do due, doppia versione, in modo che
2: doppio
3: poi
2: mediano,
3: si
2: anche
3: possa, sì, esatto, doppio play, si possa scegliere, no, la versione che più si preferisce, poi vi dirò anche di che cosa si tratta. La prima è Nessun rimpianto, 883, te la ricordi la canzone?
2: Sì,
3: di Max Pezzali, no? Molto melodica. Posso citare un piccolo verso: nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che prima di dormire mi sembra di sentire il tuo ricordo che mi bussa e mi fa male un po'. Questa è la prima.
2: So a chi è dedicata.
3: Forse si intuisce. La seconda invece è proprio questa è per gli ottimisti, la prima. La seconda è pessimista. Padre del pessimismo cosmico, Schopenhauer, per lo più è la perdita che ci insegna il valore delle cose. Quindi questa, diciamo, è bella pessimista. Quale scegliamo? Ci fa un po' male quando ci si pensa, per esempio ieri avendolo visto giocare e fare una prestazione per me meravigliosa per un ragazzo debuttante.
2: Parliamo di Cagliode, ovviamente.
3: Parliamo
2: non di Fagioli.
3: Di Cagliode, sì, perché Fagioli lo conosciamo bene,
2: certo,
3: e non è un
2: rimpianto. Alla Fiorentina.
3: Fortunatamente per adesso non è un rimpianto, spero che non lo sia neanche per il futuro. Mi riferisco a questo ragazzo. Ora, tu, a me, io non sono di quelli te l'avevo dettisti, no? Diciamo,
2: quelli si prendono le ribalze,
3: perché
2: in
3: spesso
2: maniera,
3: sbaglio in maniera clamorosa i giudizi e le cose. Però in passato feci una piccola, chiamiamola così, forse è esagerato, campagna nel mio piccolissimo, dicendo: ma non lo vendiamo Cagliode, è un prodotto del nostro vivaio, perché dobbiamo venderlo a 16-17 milioni? È chiaro, col senno di poi è facile, no? Quindi non voglio, ti ripeto, prendermi, fui un po' schernito. Cagliode, ma che glielo porto con la moto, con la carretta, no? Alcuni dicevano, e in realtà è stato un errore clamoroso, secondo il mio punto. Io, se dovessi schierarmi fra i due partiti, la citazione andrei sul pessimismo, perché a me fa male, fa molto male vedere questo ragazzo che avevamo in pugno, era nostro, stava bene a Firenze, e mi fa male col senno di poi anche vedere la situazione di Dodò, che gli fu preferito, però ti ripeto, però, è facile, periodo, insomma, è facile giudicare, in quel periodo era chiaramente il giocatore molto
2: forse
3: apprezzato,
2: la sua miglior stagione,
3: esatto, bravissimo.
2: Cagliode spinse per andare via perché non voleva
3: fare panchina, col senno di poi possiamo dire che, vista anche la situazione attuale di Dodò, no, che ha questi, ormai quanto può valere Dodò? Poco, perché il contratto è in scadenza, se non rinnova purtroppo è un'operazione, insomma, un'operazione che, alla luce di quello che è il valore oggi di Cagliode, che secondo me è destinato ulteriormente ad aumentare, potrei citarti anche per fare, diciamo così, come si dice a Firenze, un po' il furbo. Quanto abbiamo pagato per esempio uno come Fabian? L'abbiamo pagato 15 milioni. Cagliode è stato venduto a 19 anni, poco più, 20,
2: 18 milioni
3: e qualcosa rivendita. Sulla rivendita, devo dire che alle cifre di oggi è veramente qualcosa di, però ripeto,
2: ma un difensore non
3: il caso, non sì sì questo è vero, però il caso ti porta a ragionare su questo. Stiamo parlando, ricordiamolo però, della vecchia dirigenza della Fiorentina, perché questa operazione
2: è stata fatta
3: dalla
2: vecchia
3: dirigenza.
2: Rispondo così, sai oggi che giorno è?
3: Il 29 settembre.
2: E
3: allora,
2: quindi, seduta in quel caffè,
3: e quindi
2: io
3: chi
2: non
3: ci pensavo
2: a te,
3: bellissima, vedi?
2: Poi all'improvviso lei
3: sorrise,
2: e quindi si va avanti, si trovano altri amori e così via.
3: Hai anche un'intuizione un'intonazione, volevo dire,
2: insomma, non molta,
3: abbastanza,
2: però,
3: insomma,
2: ecco,
3: non te la cavi
2: così alla sprovvista,
3: però è la tua, è proprio una citazione giusta,
2: una
3: perché dice,
2: ecco, esatto,
3: arrivano nuovi amori,
2: esatto,
3: adesso
2: esatto,
3: pensiamo ad altro. È chiaro che ieri un pochino male nella cameretta, come diceva, nella nostra cameretta, come diceva il grande Ciuffi, forse qualcuno un pochino male l'ha sentito, vedendo un giocatore così, così entusiasmante come è diventato, secondo me, Cagliode.
2: E sentiamo come la pensa Eugenio Ascari, agente, insomma, esperto di cose di mercato. È stato un affare o un rimpianto vendere Cagliode?
4: Ciao, buongiorno.
3: Ciao.
2: Buongiorno e benvenuto,
3: Eugenio,
2: a Radio
3: buongiorno.
2: Firenze Viola, Eugenio.
4: Buongiorno, ma sai, non riesco sempre con il buco tutte le ciambelle, onestamente alla Fiorentina sono stati offerti nell'estate del 2025, 25, 24, 25 milioni, poi l'ho ceduto a gennaio, sì, perché con Palladino giocava poco, per 18 più 10% della futura rivendita, quindi obiettivamente all'epoca non si trattò di un'operazione completamente fallimentare dal punto di vista economico. Poi nessuno si sarebbe aspettato che Cagliode esplodesse a questi livelli. È altrettanto vero che magari ha venduto Vlahovic, Chiesa, Nico Gonzalez a cifre, per non parlare di Felipe Melo negli anni ancora precedenti, la Fiorentina ha venduto benissimo tanti giocatori che poi non hanno mantenuto pienamente le attese, no?
2: Sì.
4: Che magari la Juventus, se potesse tornare indietro per la cifra su Vlahovic, che era apposta a rendimento che ha tenuto nelle stagioni bianconere, lo avrebbe probabilmente più spesa. E quindi il calcio è fatto così. Mi decresce di più, secondo me, la rinuncia, la definirei così, a gol leggero, un giocatore come Favazzulli, piuttosto che una cessione a 20 milioni di euro di Cagliode. Ecco, Favazzulli è un po' un affare che fa mangiare le mani, perché dopo 3 anni di esperienza in B, la Giordana, al Bari, al Catanzaro, l'ultimo anno un'Aquilani a sposa ad alti livelli, nel Napoli ha già conquistato quasi la titolarità, è stato convocato anche lui nazionale, quindi questa secondo me è un'operazione che lascia un po' più di amaro in bocca rispetto a Cagliode.
3: Diciamo,
4: comunque la Fiorentina un buon ritorno economico l'ha avuto.
3: Eugenio, diciamo che non siamo fortunati con il ruolo di terzino destro, diciamo, storicamente nella Fiorentina, e poi tu hai analizzato Favazzulli, possiamo parlare ovviamente di Cagliode perché, insomma, ce lo impone anche l'attualità, e poi avevamo parlato prima insieme di Dodò con Luciana, insomma,
2: sì.
3: E anche storicamente è un ruolo, quello di terzino destro in generale, insomma, difficile per quanto riguarda la storia della Fiorentina.
4: Sì, ma è difficile, la Fiorentina avrebbe avuto un'estrema abbondanza, no, di terzini destri.
3: Sì.
4: Io ho gestito all'inizio carriera anche Cristiano Piccini, che ha giocato, sì, nazionale, lo Sporting Lisbona, nel Becchi Siviglia, la Fiorentina non è mai riuscita a ritagliare lo spazio, no, a partire da Piccini, a seguire poi con lo stesso Venuti che è arrivato a Firenze, magari un periodo qui non era al massimo delle sue potenzialità, ma negli ultimi anni la Fiorentina ha rinunciato a Famasuli, ha ceduto Caglione e ha dovuto cedere, avvicinandosi a Firenze in contatto, anche lo stesso Fortini, che comunque un prodotto del settore giovanile è ancora un 2006, quindi sono tre giocatori che magari avrebbero potuto rappresentare dei punti fermi per la Fiorentina in futuro. La cosa che dispiace, al di là delle valutazioni economiche, è che la Fiorentina rinunci troppo a cuore leggero a giocatori come Caglione, Famasulli, Comuzzo e Fortini, non abbia il tempo, la pazienza di aspettarli o non si tuteli adeguatamente sotto il profilo della copertura contrattuale e debba cederli perché si avvicina in maniera affrettata alla scadenza del contratto come è il caso di Fortini, e vada poi a prendere i giocatori che rappresentano l'impiego e che non hanno mai un valore assoluto pari ai partenti che tra le altre cose rappresentavano anche degli adulti cresciuti nel settore giovanile. Questo è un po' un cruccio, secondo me.
2: Soprattutto ora che a destra poi troviamo, al di là degli altri che hai citato, ma a destra insomma troviamo Jimenez, Mario Rui, certo Caglione.
4: Joao Mario. Ma in effetti la cosa è quello, al posto di Jimenez c'è Joao Mario. Non potevano rimanere Caglione e Fortini come coppie difensori.
5: Infatti guarda, è proprio
4: Famasulli e Fortini, cioè.
5: È proprio quello, Eugenio, l'aspetto tecnico, secondo me, scusami se ti interrompo, l'aspetto tecnico che lascia un po' l'amaro in bocca, non solo l'aspetto economico, perché sì, è vero, si è fatto una grande plusvalenza con Caglione, perché ovviamente insomma era stato preso praticamente a zero quasi e la Juve non ci aveva creduto, ma l'aspetto quindi venderlo a 18 è una plusvalenza importante, però l'aspetto tecnico è quello che ci lascia un pochino più l'amaro in bocca, ripeto, perché averli oggi quei due ragazzi, Caglione e Favasulli, sarebbe stato una cosa positiva. Però abbiamo comunque un giocatore come Jimenez che secondo me, no Luciana, penso sia, possa essere anche anche lui, se imbrigliato per quanto riguarda sì, alcuni eccessi sì, esatto, che ha, possa essere comunque un giocatore che dall'avvenire è importante.
2: Sì, ti piace Jimenez?
4: A me sì, a parte caratterialmente ovviamente devono un attimino darci una regolata, un'ordinata. Tanto è stato vero che fra prestiti e riscatto Jimenez è venuto a costare una cifra, verrebbe a costare una cifra importante quando avevi già in casa giocatori del vivaio che avevi cresciuto e che non ti costava niente. Anche questo penso che alla lunga rappresenti un po' un contrasenso a mio giudizio.
2: Sì, infatti. E, hai visto invece l'Italia? Ti è piaciuto Fagioli?
4: Senti, io non l'ho visto perché era cena fuori, quindi l'ho visto un po' in maniera disattenta. Fagioli ha fatto una partita ordinata, una partita senza grandissimi spunti, però è una partita nel complesso positiva. Sì. Secondo me si è disposto in maniera egregia, ha giocato a supporto di Tonali, in un ruolo che a parte gioca a tre, c'è la Coppa d'Italia, così come quella della Fiorentina, però nella Fiorentina rappresenta il fulcro del gioco, attualmente sta facendo il centrocampista centrale, lì ha giocato da interno centrocampo a supporti tonali, però lo ha aiutato nella costruzione, secondo me ha fatto una buona prestazione, una prestazione più che sufficiente e più che decorosa.
2: Sì, è proprio questa, no, sua essere stato spostato mi sembra a sinistra adesso, sì
5: mezzala,
2: proprio mezzala sinistra, mi stavo confondendo. Senti, tra destra e
4: Luciana,
2: sinistra, dimmi.
4: Luciana?
2: Sì?
4: Io accanto a me, sto guidando, no? Sì? Accanto a me in macchina un maestro di settore giovanile che quando allenava la Primavera del Genoa ha fatto esordire Pisacane, terzino destro, attuale difensore e allenatore del Cagliari, e Cricito, che all'epoca giocava terzino sinistro, poi si è trasformato in difensore centrale. E Lino D'Avezzini, a cui vorrei far intervenire in questo dibattito riguardo ai terzini destri giovani come quelli che ha cresciuto la Fiorentina, quali Caglione, quali Fortini, quali Famasulli.
2: Vi chiedo appunto,
4: buongiorno,
2: innanzitutto le do il benvenuto a Radio Firenze Viola e poi ecco,
4: sono permesso, scusate, vi ringrazio anche, comincio con un aneddoto, no? Che io sono emiliano e il mio papà era l'unico tifoso viola
6: ai suoi tempi, poveretto è morto, però era un tifosissimo dei Viola quando c'era Robotica, Stelletti, tutti questi giocatori. Certo. Per cui mi fa piacere essere in contatto anche con voi.
2: Ecco, e lei che ne pensa di questi terzini che sono stati un po' ceduti a cuor leggero? Ora, ovviamente Cagliode hai preso 18 milioni più il 10% della rivendita, però ecco, vedendo l'esplosione che poi ha fatto in Premier, secondo lei, anche per l'esperienza che lei ha appunto, poteva in Italia avere questa esplosione? Cioè, secondo lei sarebbe esploso comunque o rimaneva un po' a galleggiare, magari a fare la riserva di Dodò, e quindi non sarebbe il Cagliode di oggi, ecco, come accade a tanti giovani che restano a fare le riserve agli altri?
6: Io penso che la qualità che ha sarebbe esplosa anche in Italia, solamente che il problema più grosso non sono le società, sono anche gli stessi tifosi, no? Che pretendono giocatori di una certa esperienza. Noi vorremmo dei giovani esperti, ma se sono esperti non possono essere giovani, hanno bisogno di crescita, hanno bisogno di essere seguiti. Perciò i giovani ce li abbiamo, ma dobbiamo avere fiducia, avere la... Per esempio ha giocato Romano con la nazionale, sì. Ed è stato massacrato, sì. Dopo aver fatto una sola partita non gli hanno nemmeno dato il tempo, che poi non è successo, non è... quello che tutti dicono.
2: Non è stata colpa sua.
6: Ha perso una palla a 75 metri dalla porta, perciò penso che sì. C'erano i presupposti per poter rimediare. Però oggi è stato massacrato perché è un giovane, e noi con i giovani probabilmente, ecco, questo paese non è molto adatto per far giocare i giovani, ma negli altri, anche l'under 21 la nostra è forte, perché gli under 21 degli altri paesi giocano già in prima squadra, non giocano nell'under 21, ha capito? Sono già inseriti nella prima squadra della nazionale, questo è il problema. Sì. Il problema.
2: Eh sì, le volevo chiedere un parere prima di ripassare a Eugenio, un parere su questa Fiorentina, dove può arrivare secondo lei?
6: Ma io penso che quest'anno, con l'inserimento del nuovo direttore, sia un anno di costruzione, no? Mm-hmm. Cioè, che deve avere continuità, perché anche il fatto di vendere sempre i giocatori migliori per incassare così deve essere finito. I giocatori buoni vanno tenuti se si vuole ottenere una squadra competitiva per arrivare a un certo livello, per fare certi campionati. Io sono convinto che è un anno di costruzione, però servirà un po' di tempo per poter costruire questa Fiorentina a livello dei vertici, diciamo, del nostro calcio italiano.
2: Perfetto, la ringrazio molto,
6: un saluto,
2: è stato un piacere.
6: In bocca al lupo.
2: Grazie. Eugenio, ci sei?
7: Sì, mi sono permesso di fare intervenire.
2: Ma come, è stato un piacere e un onore averlo, certo, sì. Hai fatto benissimo, hai queste licenze, lo sai, perché sei sempre circondato da persone importanti, quindi fa sempre piacere ascoltare il loro parere. Ecco, a te chiedo invece, più in chiave mercato, che cosa servirà a questa Fiorentina per essere competitiva? Io non so se riuscirà ad arrivare in Europa, come si diceva è un anno sì di costruzione, però con Vanoli si spera di arrivare più in alto possibile, ecco, magari nelle posizioni dell'Europa più bassi magari.
7: Ma io l'ho già, è una domanda che mi è stata fatta, io credo che alla Fiorentina,
2: e io te la rifaccio, Eugenio,
7: manchi soprattutto un centrocampista, un mediano incontrista, no? Una volta c'è avuto Mandragora non è stato sostituito, sono tutti giocatori più propensi alla costruzione che non all'interdizione, da Ulaia, da Pagioli e lo stesso Bresciamini. Di conseguenza, probabilmente per completare l'organico, che è già di ottimo livello, più che un altro che un ricambio a Valdepenas a sinistra, dove può giocare al limite, si può adattare sia Joao Mario, come ha già fatto, sia Jimenez, e poi in attesa del rientro di Parisi, che dovrebbe avvenire da qui a un paio di mesi. Sì. Secondo me l'unica carenza evidente è quella della mancanza di un centrocampista con caratteristiche e attitudini di recupero palla, tutto qua.
2: Davanti come siamo messi secondo te? Bene? Pellegrino, Beto danno garanzie.
7: Pellegrino e Beto sono due prime punte di valore intercambiabili, faranno fatica a giocare insieme, tanto è vero che anche Vanoli li ha sempre utilizzati individualmente, non li ha mai fatti giocare insieme. Poi credo che anche il contributo di Mastantuono di attacco, quando riceverà la migliore condizione fisica, possa essere importante sotto il profilo realizzativo.
5: Per quanto riguarda invece il Eugenio, per quanto riguarda il centro,
7: Gonçalves l'anno scorso ha fatto 13 reti allo Sporting Lisbona, quindi quando sarà bene anche lui sicuramente fornirà il proprio contributo.
5: Certo, per quanto riguarda appunto, ritornando alla nazionale, ritornando a Fagioli, all'esperimento di Mancini, chiamiamolo esperimento anche se insomma lui aveva già giocato mezzala soprattutto prima di anche a Firenze, insomma è Vanoli che lo ha messo stabilmente a fare il regista, però ecco, secondo te Vanoli avrà sicuramente visto la partita, avrà osservato chiaramente Fagioli in questo ruolo, anche con l'occhio rivolto all'idea che lui stesso ha messo di avere, cioè quella del doppio play come futuribile per la Fiorentina, ovviamente in riferimento anche alla coesistenza con Ulai.
7: Secondo me la coesistenza ci può stare, però sarebbe un centrocampo eccessivamente leggero sotto il profilo fisico, no? Non rappresenterebbe una diga a posizione di difesa, quindi io insisterei col centrocampo a tre, continuando a utilizzare, a mio modo di vedere, Fagioli come centrocampista centrale, perché in prospettiva è il ruolo in cui potrà esprimersi al meglio. È un giocatore che ha una rapidità mentale straordinaria, la sua forza è quella, no? Anticipa sempre la giocata, però non è un giocatore, come posso dire, che fa della corsa la sua arma migliore, ecco, a differenza di attacchi, invece è un giocatore di inserimento, bravissimo in inserimento, bravissimo negli spazi. Quindi io continuerei sulla strada iniziata da Vanoli e continuerei a affidare il comando delle azioni, la regia della squadra all'ex Juventino, senza continuare a snaturarlo, a sdoppiarlo in due ruoli che poi magari potrebbero anche forse imbastardirlo.
2: Eugenio Ascari, grazie mille, ci sentiamo
7: grazie
2: prossimamente. Grazie.
7: Sicuramente, buon proseguimento.
2: Ciao. Grazie a Eugenio Ascari, che salutiamo ancora. E leggo qualche messaggio prima di fare una brevissima pausa. Dice Fede Ascandici: il rimpianto per Caiode ad averlo tenuto. Joao Mario, anche non lo voglio. Aspetta, qui è un po' ingarbugliato, ma insomma, Joao Mario non lo voglio vedere. Anche lo voglio vedere di più. Non capisco.
5: Quindi vuole l'impiego di Joao Mario, uno dei pochi, perché Joao Mario non è molto, diciamo, invece in questo momento nell'indice di gradimento è abbastanza basso.
2: No, infatti. Invece Marco da Pistoia dice: ma perché volete sottolineare che sono stati ceduti a cuor giovani, a cuor leggero? Ma perché, chi ve lo ha detto? Non mi risulta che siano stati ceduti alla prima offerta e sotto costo. Ma io ho visto che non è stato tenuto nessuno dalla primavera in su, cioè dei giovani non ce n'è rimasto uno. Poi vengono chiamati da Vanoli altri, tant'è che nell'amichevole io c'ero, hanno segnato 5 gol nel finale, sì, i ragazzi Jallov, Mazzeo e Pietro Paolo, però insomma di quelli che tipo Quadio, infatti c'è l'amico Guido, dice: ora facciamo fare la stessa fine con Quadio. Guido dalle Cure, saluto sempre il quartiere delle Cure.
5: Però Quadio è in prestito secco, se non mi sbaglio, o c'è un diritto di, mi sembra che non ci sia diritto di riscatto a favore del Monza, non vorrei dire una sciocchezza,
2: dopo
5: ma
2: controlliamo, perché a memoria non me lo ricordo,
5: mi sembra di sì,
2: io,
5: questo,
2: ma insomma
5: mentre su Comuzzo
2: dice, non facciamogli fare quella fine. Comuzzo, Fortini, insomma li hai ceduti tutti, magari qualcuno poteva essere tenuto, caro Marco da Pistoia, non era un'accusa, a cuor leggero, anche io non faccio mai le battaglie, no, per trattenere un giocatore, l'ho sempre detto, anche per Amatucci, no, che è sempre un
5: sta facendo benissimo,
2: benissimo, però io insomma non faccio mai le barricate per tenerli, però poi quest'anno c'è stato un eccessivo,
5: sai,
2: cedere
5: la decisione di fare piazza pulita ha coinvolto effettivamente anche i giovani, che forse questo però lo diciamo noi, almeno lo dico io, poteva essere con più oculatezza gestita, però il riferimento precedente è comunque alla gestione precedente, in particolare il caso di Caiode e di Favasuli stesso, per esempio, sono stati secondo me degli errori, ma commessi, ripeto, dalla gestione precedente, perché non c'entrano niente. La Fiorentina poteva eventualmente quest'anno cercare di ricomprarsi la metà di Favasulli, visto che aveva il 50%.
2: Visto che l'ha preso il Napoli, significa un giocatore comunque
5: lo potevi prendere a una cifra abbastanza bassa.
2: Chris da Campi ti tira in ballo e dice: Cagliode poteva aumentare la fisicità della squadra, giusto Borghini?
5: Giustissimo, giustissimo. E infatti forse lui è uno di quelli, e lo dico simpaticamente, che mi scherniva dicendo che Cagliode andava venduto. Chissà che poi anche un altro ragazzo,
2: secondo me è più adatto alla Premier, questo non me lo toglie nessuno dalla
5: questo
2: testa.
5: Sai,
2: qui se non sarebbe esploso,
5: probabilmente non avrebbe avuto, su una cosa sono d'accordo, non avrebbe avuto lo spazio e la fiducia che ha avuto invece in un campionato come la Premier, che tra l'altro è molto più difficile di quello italiano, cioè, quindi
2: poi in una squadra comunque tranquilla,
5: certo,
2: relativamente
5: verissimo
2: tranquilla,
5: anche quello,
2: insomma, ecco, non che
5: però questo ci deve far riflettere, no? Noi siamo un campionato diciamo inferiore in questo momento alla Premier, però non diamo spazio sufficiente ai nostri giovani, che devono invece andarselo a cercare in un campionato più competitivo qual è la Premier. Adesso è venuto fuori un signor giocatore, ieri l'abbiamo visto, esatto. Non è solo una questione di fisicità, una questione di gamba, una questione di a parte, a me piace tantissimo la sua caratteristica, che trovo utilissima nel calcio di oggi, la rimessa laterale così forte.
2: In nazionale ha raccontato in conferenza stampa che ha proprio lì, in Premier ci sono dei coach per
5: certo,
2: questo tipo
5: ancora
2: di
5: migliorato,
2: rimessa.
5: L'avevamo già visto a Firenze,
2: Italia,
5: un po' che aveva questa dote.
2: Infatti.
5: È una, guarda, sembra una sciocchezza, no, ma ti consente di ribaltare l'azione, perché c'ha 40 metri di lancio questo ragazzo, anche di più, e non so, forse anche molto di più. Mi sembra di aver visto un video dove arrivava addirittura a 60 metri, 70
2: sì,
5: metri.
2: Sì, infatti.
5: E questo, consideriamo che sulla rimessa laterale non c'è fuorigioco. Anche questo è un aspetto, sembrano sciocchezze, ma sono dettagli che poi ti possono far vincere una partita. Ora non è solo questo, Cagliode, ci mancherebbe, è tanto altro.
2: Però ecco, ce lo devi avere uno con quel rilancio.
5: Sì, quella è una qualità unica, credo. Uno dei pochi che ha ne ho visti veramente pochi, forse i nostri ascoltatori ne ricordano altri del passato, ma io non ne ricordo giocatori con questa rimessa.
2: No, infatti, bomber viola e poi andiamo in pausa, altrimenti facciamo tardi.
5: Certo.
2: Su Cagliode è stata fatta una cavolata, dice bomber viola, anzi una cavolata colossale a venderlo, così come ora Paratici una Matucci, errori che pagheremo molto cari, ma io spero di no, bomber viola, poi insomma, staremo a vedere.
5: Da un amore,
2: ecco,
5: com'è la canzone, ne nascerà un altro.
2: Esatto, ne nascerà un altro.
5: Uno
2: allora,
5: nuovo.
2: Ci fermiamo per pochissimo. A dopo.
8: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidivi, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
14: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
15: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: eccoci di nuovo. Leggo altri due messaggi. Gabriele da Mestre che dice: nemmeno per quest'anno e con questa nuova dirigenza si è voluto puntare sui giovani. Basta vedere il secondo portiere, la cessione di Comuzzo, per aver fatto comunque un mercato molto oneroso. Gabriele, forza Viola. Ma in realtà poi sono arrivati
1: giovani
0: perché Valdepeñas e Ulai sono molto giovani.
1: Rimane...
0: hanno fatto, Ulai ha fatto i mondiali, ma è comunque molto giovane. Lo stesso Mastantuono,
1: che però non
0: è qui,
1: diranno,
0: in prestito secco, diranno, per carità,
1: non è della Fiorentina.
0: Però insomma, un giocatore così, Viviano ha detto proprio ai nostri microfoni l'anno scorso, lo guardavamo al bar. Ecco,
1: sì, questo è vero, ma
0: quindi,
1: poi
0: insomma,
1: bisogna essere, insomma, non è che sia, diciamo, stato fatto un mercato all'insegna dei vecchi o dei giocatori,
0: appunto,
1: scarsi,
0: non sono,
1: anzi,
0: prestiti come vedevo
1: l'opposto.
0: In passato, ecco, che arrivava.
1: Esatto,
0: ricordo,
1: sì, ma tanti acquisti, giocatori con, ecco, quel classico diritto di riscatto che poi sapevi non sarebbe mai stato esercitato. Qui ci sono delle formule ben precise che molto probabilmente porteranno a Firenze a restare a Firenze tanti dei giocatori presi, a parte Mastantuono. Quindi insomma, la nostra è una critica, chiaramente, vedendo come è esploso sto ragazzo,
0: sì, è un
1: sulla
0: tema,
1: gestione, è un tema. Però non significa che non siano arrivati altrettanti giocatori,
0: no,
1: forti,
0: esatto,
1: che possono entusiasmare, tra l'altro.
0: È un tema, e non per incoerenza stiamo dicendo queste cose, ma proprio perché insomma è anche giusto dirle e riconoscere che comunque
1: certo,
0: ha preso giocatori giovani. Lui ha sempre avuto il pallino dei giovani, rubava tutti quelli della Fiorentina, vi ricordate?
1: Sì, questo,
0: no?
1: Ecco, a suon di milioni.
0: Vladimiro
1: però
0: ci ricorda che una rimessa simile a Cayode era quella di Vargas.
1: Juan Manuel Vargas, bravissimo, Vladimiro,
0: sì,
1: hai ragione,
0: sì.
1: Non arrivava probabilmente a quelle a questo gittata, diciamo così, di Cayode, veramente sorprendente, incredibile, però mi ricordo, è vero, Vargas... ci sono dei giocatori e poi vengono...
0: c'era chi batteva il fallo laterale con la capriola.
1: Sì, è vero, ci sono dei giocatori che utilizzano, non credo che però ora non sia più regolamentare, non vorrei dire
0: non
1: una
0: so.
1: Sciocchezza, mi ricordo un giocatore che si faceva la capriola appoggiando il pallone in terra e poi
0: non ci vedo, ragazzi,
1: è probabilmente un giocatore dell'est Europa,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì, esatto. Sentiamo Vanessa Leonardi se...
1: se si ricorda di qualche giocatore dalla rimessa così lunga,
0: amica Cayode, ma soprattutto giornalista di Sky che segue la Fiorentina, ovviamente ormai anche lei è di casa a Firenze, più fiorentina di me, visto che anch'io insomma sono umida, per cui innanzitutto benvenuta.
2: Ciao, grazie. Sì, beh, ormai sì, posso dire romana e fiorentina acquisita.
0: Esatto, infatti. Senti, le rimesse di Cayode l'hai viste fare a qualcun altro?
2: Lo sai che ci stavo pensando, perché ho letto l'intervista che ha fatto ieri sera su mi ricordo qualcuno, però non mi viene in mente chi fosse. C'era un altro giocatore che faceva queste rimesse lunghissime, però non mi ricordo se era italiano o straniero, tra l'altro.
0: Poi
2: però ci penso, poi magari ti mando un messaggio.
0: Esatto, poi lo leggeremo. Lo leggeremo. Senti, hai visto anche la nazionale ieri, a parte il rimpianto Cayode, hai visto Fagioli? Ti è piaciuto?
2: Sì, magari ha dato meno nell'occhio rispetto ad altri giocatori, però ha fatto un lavoro importante. Comunque c'era sempre, a me è piaciuto e sono contenta che questo ragazzo sia riuscito a trovare la nazionale e anche a giocare da titolare. Magari ecco, poteva fare anche un po' di più, sì, sicuramente, conoscendo le qualità di Fagioli, però a me non è dispiaciuto per niente rispetto ad altri giocatori, magari ecco, che hanno fatto assist, che hanno recuperato il gol di Frattesi, però A me è piaciuto Fagioli.
0: Comunque un po' le ha avviate alcune azioni, le
2: sì, esatto, anche
0: lui,
2: del gol,
0: è importante,
2: sì,
0: è importante, sì, anche sì, questo lavoro. Come può tornargli utile, mi sto incartando oggi con le parole, questa esperienza in nazionale e in quel ruolo nella Fiorentina?
2: Ma allora, innanzitutto secondo me lui, io l'avevo intervistato a Venezia Fiorentina, e gli avevo chiesto proprio della nazionale, lui era ancora convinto di non andare, dice no, ma non mi ha chiamato nessuno, però insomma, quindi non ci sperava, secondo me invece questa convocazione, il fatto di avergli dato fiducia in una partita delicata, no, come quella di ieri, perché venivi da la sconfitta

0: tutto quello di guadagnato.
1: Eh sì, infatti. Tra l'altro ti leggo un messaggio che mi ha fatto ridere di un ascoltatore, dice: meno male non ha vinto la Turchia, altrimenti oggi, oltre alle vedove di Caglioti, sì, si sarebbero palesate anche le vedove di Montella.
0: Ecco.
1: Ovviamente, invece l'ho visto molto in difficoltà, mi è dispiaciuto antifischi, insomma quel coro per sì, invocare le dimissioni, non è stato un bel momento. Poi nella ripresa evidentemente quei cori hanno avuto effetto, perché ha giocato un po' meglio la Turchia, però mi è dispiaciuto per lui, però insomma sono contenta per l'Italia. Ecco, e Caglioti, a proposito, è un rimpianto anche per te?
0: Sì, secondo me sì, sì, perché forse bisognava aspettare un po' di più per questo ragazzo. Cioè, a me ricorda spesso la storia di questi giovani, perché siamo tutti bravi, mi ci metto anch'io, Luciana, siamo tutti bravi a dire: ah, i giovani devono giocare, poi basta che fanno un errore, guarda Romano alla prima partita, sembrava sì, Rodri, e adesso sembra l'ultimo dei centrocampisti al mondo. Quindi ci vuole un po' di equilibrio, pazienza, e cioè, ci vuole anche un po' di pazienza, e secondo me con Caglioti ci voleva un po' di pazienza. Si vedeva che questo ragazzo le potenzialità ce le aveva, gli andava soltanto data un po' di fiducia, e cioè, secondo me è andato via un po' troppo presto. Sono contentissima per lui, perché è un ragazzo fantastico, veramente un ragazzo eccezionale, si merita tutto quello che sta ricevendo, e mi dispiace che la Fiorentina l'abbia ceduto, ecco.
1: Sì, sì, infatti anche a Coverciano in conferenza stampa ho ritrovato lo stesso Caglioti, molto carino,
0: sì,
1: molto educato,
0: sempre sorridente, un ragazzo, esatto, che proprio è un altro passo, veramente, non solo in campo, anche fuori c'è un altro passo.
1: Esatto, anche se il sorriso più bello della Fiorentina, ha detto il presidente commisso, può essere...
2: Ah, quello di Gnonto.
1: Quello di Gnonto.
0: Ma lui gli assomiglia come sorriso, lo sai?
1: Sì,
0: che però
1: sì,
0: è un po',
1: sì,
0: lo ricordo, per sempre sorridente. A me piace questa cosa perché loro fanno il mestiere più bello del mondo, cioè giocano a calcio, quello per cui hanno sognato. Quando vedi questi giocatori, Gnonto, Caglioti, che proprio sono contenti, a me piace. Poi magari non diventeranno mai, io mi auguro di sì a tutti e due, dei grandissimi giocatori, però si divertono. Secondo me quello, quando vai in campo, metti la positività e scacci via anche le nuvole negative. Guarda, mi piace Gnonto, mi fa ridere.
1: Senti, Tommaso.
2: Sì, volevo fare una domanda, visto che Vanessa insomma segue da vicino la Fiorentina, anche insomma a bordo campo, insomma è vicina agli umori, ecco, dei calciatori, dello staff. Adesso Vanessa va molto di moda, lo leggo anche dai giornali, per esempio oggi c'è un articolo sulla Nazione, il team building, no? Il fatto di costruire anche fuori dal campo il gruppo, l'amicizia, con attività che possono essere merende, grigliate,
0: l'ho visto.
2: O anche addirittura insomma padel o altri giochi, eccetera. Ecco, tu vedi, ecco, nella Fiorentina qualcosa di diverso, si spera, almeno rispetto all'anno passato, dove insomma qualche frizione c'è stata, e se secondo te insomma è una cosa che aiuta?
0: Ma secondo me sì, nel senso, io ho trovato, poi insomma anche Luciana mi può venire incontro, perché ne parliamo spesso anche via WhatsApp nei nostri 3000 messaggi, però ho trovato anche un Vanoli diverso, un Vanoli
1: noi
0: che secondo me...
1: Rassicuriamo Maurizio Compagnoni, non parliamo di uomini,
0: no.
1: Di calcio, anche quando ci sentiamo.
2: Vabbè, di uomini calciatori,
1: allora,
2: però.
1: Uomini dire ma calciatori, e dal punto di vista calcistico.
0: Noi o speculiamo, ma di cose nostre,
1: di noi,
0: esatto, oppure parliamo di calcio con Luciana. E abbiamo parlato anche di questo cambiamento che abbiamo notato in Vanoli. Mi sembra che l'esperienza dell'anno scorso, anche con la non riconferma che forse lui si aspettava, pensava giustamente di meritare, lo abbia un po' cambiato e abbia capito veramente che bisogna anche rapportarsi, io spero che lo faccia anche con noi in modo diverso, e lo sta facendo. Ecco, no,
1: vabbè. Da quel punto di vista non
2: è d'accordo.
0: Ma gli diamo tempo, speriamo che anche in quello insomma ci venga incontro, perché io per esempio mi ricordo il gruppo che aveva creato Vincenzo Italiano, anche quando andavamo alle trasferte di Conference, avevi sempre la sensazione che ci fosse tutto un gruppo, compresi anche noi giornalisti, e quella forse è stata la Fiorentina più bella. Ecco, io mi auguro che si possa ricreare un ambiente del genere tra

0: tifoseria, giornalisti, squadra, staff tecnico, medico, tutto quello che è, perché secondo me se c'è un bell'ambiente si gioca, si sta meglio e si... c'è anche no, un modo diverso di approcciare le cose, quindi spero che veramente queste cose servano e che portino a qualcosa però.
1: Sì, poi tra l'altro vedo anche, lo vedo diverso anche perché vive di più Firenze l'allenatore, sì. Poi quando lavora al paraocchi, quindi non, per quello dicevo di no prima nei nostri confronti,
0: sì.
1: Perché sì, lui sì. È molto focalizzato sul lavoro, vuole tenere tutto sott'occhio, però mi sembra che anche in questa pausa ha frequentato diversi ristoranti, che non vuol dire nulla, perché no, uno
2: però
1: può mangiare
2: meno
0: però
2: che
0: aiuta,
2: a casa,
0: per carità, però
2: meno
0: aiuta.
2: Pesante come
1: esatto,
2: aria, no?
1: Lui stesso
2: credo,
1: si sta appunto aprendo un po' alla città, l'ha vissuta come giocatore, quindi la vive
2: la conosce
1: volentieri.
0: E poi sai Luciano, l'anno scorso lui è arrivato e la situazione era veramente sì, disastrosa, sì. Quindi avrà pensato: intanto lavoro, poi avrò tempo di conoscere Firenze, cioè già la conosce Firenze, però nel senso di rivivere Firenze,
1: sì.
0: E quindi è per questo che ti dico che anche no, un Vanoli diverso, adesso prenderà casa, va sì. In giro, e anche sai, anche il rapporto con i tifosi, sentire anche l'umore no, della piazza, della tifoseria quando fai una passeggiata, secondo me anche quello ti aiuta tanto.
1: Sì sì, no, infatti c'era Montella, andò a abitare in centro tra l'altro proprio per questo motivo, per vivere anche di più la città, quando andava a fare colazione e c'erano i tifosi che insomma, gli chiedevano le cose, quindi io credo che sia importante aprirsi anche la città. La Fiorentina non è dei dirigenti che si chiudono entro al Viola Park, l'abbiamo fatto spesso questo discorso, ma è della città, quindi deve essere non devono essere i tifosi per forza, e magari pagando 10 euro per fare il giro del Viola Park o vedere un amichevole col Signa, devono andare per forza loro al Viola Park, ma deve essere anche la Fiorentina, i giocatori, l'allenatore ad aprirsi, e quindi lo trovo questo.
0: Ma mi sembra che per esempio, leggendo anche no, le dichiarazioni, penso di Attà, di Mastantuono, uh-huh. Anche di altri che adesso non mi ricordo, però quello che vogliono conoscere Firenze, è una città talmente bella,
1: certo,
0: talmente ricca di monumenti, di storia, di negozi, anche perché voglio dire, loro che hanno la possibilità di ristoranti, cioè, quindi mi fa piacere anche che dalle dichiarazioni, poi spero che dalle parole ci siano i fatti, che però anche i giocatori insomma vogliano conoscere questa città ancora di più, perché merita.
1: Sì, da questo punto di vista c'era Paolo Sosa, che era un guru cioè aveva
0: sì,
1: proprio come punto di riferimento la città dove andava ad allenare, in questo caso Firenze. Lui andava proprio a vedere i monumenti,
2: se la viveva davvero.
1: Il Palazzo Vecchio, il museo, insomma, dentro a Palazzo Vecchio, che Palazzo Vecchio è tutto bello da scoprire dentro, non è solo la facciata fuori,
0: no,
1: ma è
0: esatto.
1: Meraviglioso dentro. E lui andava perché voleva proprio ispirare la cultura di Firenze e quello che c'è a Firenze. Ora Vanoli, ripeto, è avvantaggiato perché ci ha giocato e quindi la conosce già, però è sempre
0: però sai, Firenze è cambiata, quindi anche conoscere i cambiamenti di una città ti aiuta a capire i cambiamenti anche di una tifoseria, della
1: certo.
0: Gente che vive Firenze.
1: Sì, anche perché appunto essendo poi il Viola Park a Bagnaripoli, quindi un po' fuori no dal centro.
0: Sì,
2: loro
1: carità,
2: erano abituati
1: Firenze,
2: a fare la spola all'epoca di Vanoli, a fare la spola dallo stadio,
0: sì.
2: Si spogliavano nello stadio, poi
1: esatto.
2: A piedi o in pulmino raggiungevano i campini, passando
0: sì.
2: Spesso tra file di tifosi che a volte erano simpatici, a volte un po' meno, dipendeva dalla situazione.
0: Però sta per tutto.
2: Quindi la sentivano
1: sì,
2: la
1: sì,
2: città,
1: sì.
2: Gli umori,
1: ora
2: un calcio
1: no,
2: diverso.
1: Ora non la sentono più, ovviamente, perché al Viola Park insomma vanno in pochissimi. A chiedere magari un
2: certo.
1: Autografo, un selfie, però pochissima gente, io non ci ho mai trovato insomma tantissimi,
2: il capannello fuori insomma,
1: esatto, invece
2: perché
1: ai campini me lo ricordo, mi ricordo quando le cose non andavano bene, ad esempio Biraghi fu anche protagonista di un mezzo bisticcio insomma con i tifosi, ecco. Vanessa, dove potrà arrivare questa Fiorentina?
0: Bella domanda, Luciana, perché la qualità è tanta, Vediamo un attimo queste partite, perché sai, vediamo anche, no, la sosta cosa è servita, perché leggo che li sta torturando giustamente, come fa di solito lui tra l'altro con queste doppie sessioni. Sì. Però secondo me la Fiorentina, lui è tornato molto ancora più ambizioso di prima, perché questa volta ha la possibilità veramente di plasmare, di creare qualcosa di suo, e anche se è arrivato dopo 3 giornate, quindi secondo me è una squadra che alla fine per un posto in Europa può lottare. Non, io sono d'accordo con Paratici quando dice che è un progetto che va vissuto e cresciuto piano piano, e quindi magari non sarà subito Europa, però a me non dispiace questa Fiorentina, quindi magari non sarà quest'anno, ma secondo me ci può lottare già da quest'anno per un posto in Europa.
1: Eh sì, infatti anch'io sono fiduciosa da questo punto di vista, perché è tornato per fare bene,
0: sì, esatto. E è ancora una commessa sua, no?
1: Ecco, ancora in tempo per farlo, perché dopo 3 giornate, ecco, in generale ti aspettavi tutti questi esoneri nelle prime, tutti questi cambi, più che esoneri, cambi?
0: Ma guarda, io devo dirti la verità che avevo incrociato Tedesco quando seguivo un po' più spesso l'Atalanta, quella di Gasperini in Europa, ci aveva giocato 2 o 3 volte mi pare contro. E non è che mi avesse entusiasmato molto il suo gioco, però sai, io mi fido molto di Sartori.
1: Sartori
0: pensato,
1: forse era troppo a vedere la Fiorentina.
0: Esatto, viene sempre a vedere la Fiorentina,
1: esatto,
0: è vero.
1: Sempre al Franchi.
0: Non so, forse quello era quello che mi aspettavo di più come cambio in panchina. Non so perché, però se tu mi avessi detto qual è, chi è che cambia per prima, vediamo un attimo il Bologna. Sul Parma un po' mi stupisco, perché questa, per carità, magari non sarà un allenatore, però stava facendo bene, aveva appena vinto lo scontro diretto con il Genoa, anche l'anno scorso ha salvato una squadra con largo anticipo, perciò quello, forse quello che mi ha sorpreso di più è quello del Parma, sicuramente, perché non me l'aspettavo.
1: Ho capito. E quando ti rivedremo a Firenze?
0: Allora, vengo domani e vengo lavoro, per fare un'intervista con Pellegrino, così insomma sentiamo un po' le sue sensazioni, le sue ambizioni, no? Anche perché insomma, immagino anche questo ragazzo abbia voglia di riscattarsi, di far vedere quello che vale, arriva dopo Cam, insomma non è facile,
1: sì, non è
0: prendere l'eredità. E quindi staremo a vedere, e poi credo a Firenze, non lo so, dovrei andare a Genova per Genova-Fiorentina.
1: Lì è una bella lotta, perché anche insomma De Rossi, a proposito di panchine, anche lui è un po'
0: sì,
1: a rischio, no?
0: Genova ha dato fiducia, anche dopo l'ultima sconfitta con il Parma, la società ha dato fiducia a De Rossi. Certo è che se dovesse continuare a perdere, noi forse qualche valutazione la faranno anche loro, staremo a vedere.
1: E Tommaso intanto ci toglie la curiosità, te l'ho mandata a te,
2: no,
1: perché non ci vedo bene.
2: È un nostro ascoltatore che ci dà
1: suggerisce.
2: Ci dà il pioniere della rimessa laterale, però quella con la capriola, non so se ve la ricordate.
0: Sì,
2: è Risto Callaste, no? Un difensore estone. Tra l'altro questa rimessa a livello diciamo italiano fu molto famosa quando la fece per la qualificazione ai mondiali del 94. Italia-Estonia, ecco, lui si produsse in questo movimento particolare, rimettendo il pallone con la capriola, e arrivava insomma veramente lontanissimo. Chiaramente è una cosa diversa però rispetto a quella, quindi ringraziamo l'ascoltatore,
1: anche Gabriele
2: che ce l'ha ricordato, mi sembra Gabriele, però diciamo che quella di Caiode è ancora più difficile, perché
1: qualcuno
2: lui
1: dice Elkier del Verona o Briegel,
2: questo non me lo ricordo,
1: non me
2: sinceramente
1: ricordo.
2: Però
0: non me lo ricordo adesso, però guarda, ti giuro, come attacco vado subito su internet.
1: E poi l'irlandese dell'App ci dice,
2: ecco, sì, questo è un altro,
1: faceva
2: che era
1: delle rimesse laterali lunghissime,
2: era famoso.
1: Bravissimo.
2: Però Caiode sembra arrivi a oltre 40 metri, quindi, però senza fare la capriola, quindi è un qualcosa
0: male,
2: che ha proprio
0: anche perché è un po' rischioso fare la capriola, poi ti infortuni, meglio le rimesse lunghe senza capriola.
2: Esatto, e poi non puoi sapere bene dove finisce la palla, perché la tiri un po' a caso, diciamo così.
1: Bene, Vanessa Leonardi, grazie, è stata una chiacchierata piacevole come al solito con te, grazie.
0: Grazie, Grazie a voi e buon proseguimento.
2: Ciao. Ciao. Ciao.
1: Un saluto a Vanessa Leonardi, giornalista Sky, ovviamente. E, insomma, ci stanno scrivendo in tanti per suggerimenti.
2: È un tema che interessa, questo delle rimesse. Ma sì, in effetti è veramente un qualcosa che nel calcio sembra scontato, ma ti può aiutare. Tra l'altro, io sono andato anch'io a vedere qualcosa. C'è un calciatore che si chiama Michael, credo si pronuncia così, Lewis, che è arrivato a 59,81 metri, però con la capriola. Quindi si parla sempre di capriola. Sì. Caiode, invece, secondo quanto ho trovato, riesce a fare rimesse fino a 41 metri senza capriola, però. Quindi, insomma, è in questo momento il giocatore al mondo che ha la rimessa tradizionale, cioè senza capriola, più lunga.
1: E poi Francesco invece torna sui giovani e le bocciature, no? Dice: premesso che Pradè non ha mai tirato un calcio al pallone, vabbè, questo non vuol dire nulla, come DS si è sempre avvalso di procuratori amici. Nel caso specifico di Caiode si è affidato della bocciatura di Palladino. Lui dice anche: due persone sopravvalutate nei loro ruoli, la Fiorentina è l'unica penalizzata. Beh, Palladino no, cioè comunque era un buon allenatore, ovviamente lui aveva le sue idee, anche Pradè, insomma, non è che ha fatto solo cose sbagliate, no, e solo bocciature in questo senso, quindi comunque rispettiamo il lavoro di tutti. Palladino effettivamente aveva un po' le sue fisse, no? Sì. Con i giocatori, lui creava un gruppo e quello
2: era.
1: Ecco, diciamo, avanti. È che Caiode poi, c'è da dire che non ha voluto aspettare lui, nel senso che chiedeva, scalpitava per giocare o per andare via,
2: e ed così aveva ragione, visti i risultati,
1: visto come è andata, è andata bene.
2: Perché
1: dai,
2: il giocatore giovane che viene però frenato oppure si continua ad impiegarlo in primavera anche se ha già 21 anni, sono tutte situazioni che possono portare ad una frenata nello sviluppo del ragazzo, no? E Caiode, andando in Inghilterra, invece ha giocato ad altissimo livello e è diventato questo. E quindi questo, però, ripeto, non è un problema solo della Fiorentina, è un problema del calcio italiano, che si dovrebbe aprire gli occhi di fronte a queste situazioni. Solo che, come giustamente diceva anche Vanessa Leonardi, arriva il ragazzo che gioca in nazionale la prima partita, sbaglia un passaggio e fioccano, al di là delle valutazioni, i 4, i 3 e mezzo e tutti che, insomma, lo attaccano. È una mentalità, questa è una mentalità,
1: sì, infatti,
2: da cambiare.
1: Infatti. E Federico dice: mi piace il vostro ottimismo, aspettiamo Marassi, aspettiamo e speriamo di averlo anche dopo.
2: Facciamo
1: tanto,
2: anche gli scongiuri.
1: Tanto ottimismo, anche lui si chiama ottimista Viola, quindi insomma siamo in famiglia, Federico.
2: Non è seguace di Schopenhauer, insomma.
1: Fermiamoci per qualche minuto.
3: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
7: E sono in Acchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
4: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
5: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
5: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
4: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini. Sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Firenze Viola, signor Emanuele dalla Svizzera tedesca. Il grande rimpianto secondo me è non aver venduto Comuzza a 30-35 milioni quando gli arabi ce lo offrirono, perché al di là del valore del ragazzo, che può magari diventare il miglior centrale d'Italia, d'Europa, del mondo, 30-35 milioni per un centrale è una cifra che giustamente Bradè disse io l'avrei venduto, cioè ha sbagliato a dirlo perché non doveva dirlo, ma è quello un grande rimpianto, di non averlo venduto. Kayode sono 20 milioni, 18 milioni, che è una bella cifra, e comunque hai avuto il ragazzo sotto per un diverso tempo, forse hanno valutato sbagliando, oppure capito, la Premier League ha fatto sbocciare delle qualità che non si erano viste qui. Ecco, io non starei tanto a rimuginare, andiamo avanti, abbiamo una bella rosa e siamo forti. Ciao,
1: buongiorno a tutti. Vedi Borghini, erano tutti accecati da Dodò, e quello il problema. E poi dirigenti incompetenti, Cagliotti è finito di là, Favalusi quest'anno invece di prendere Gio Mario 2 milioni a babbo morto, e per un riscatto che non si otterrà mai, non si farà mai, perché è scarso, già nel Bologna l'ho dimostrato, ce la prende Favalusi, no?
2: Salve da Pistoia. No, ma guardate, Favalusi, che secondo me è un ottimo giocatore, però fu mandato in prestito la prima volta a Terni e non è che fece molto bene, poi è andato a Bari e non ha fatto molto bene. Ha fatto bene quando ha ritrovato Aquilani, che è quello che l'aveva valorizzato in primavera, e va bene. Per cui fino all'anno scorso era plausibile non andare su Favalusi, perché non è che avesse dimostrato un granché per questo, per quanto riguarda. A Matucci invece l'avete tenuto perché i registi non ci sono e uno l'è veramente bravo.
3: Buongiorno Luciano e Tommaso, ma per quanto riguarda Kayode dispiace molto. Mi dispiacerebbe più che altro se queste situazioni si ripetessero in casa fiorentina. Per quanto riguarda invece la nazionale, Romano è un giocatore che mi piace moltissimo, indipendentemente dall'errore che ha fatto o nella nazionale, anche perché un errore ci può stare, e anzi, avessimo la possibilità di aggredirlo tra virgolette sul mercato per la prossima stagione, sarebbe un ottimo acquisto, perché lo vedo anche complementare sia con Fagioli che con Ulai, in ottica di costruire un bel centrocampo per i prossimi anni.
4: E allora grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi, tutti come al solito non si riesce a leggere.

0: questa cosa di Cagliotti fa Vasuli.
1: Certo.
0: Ora mi stavo sbagliando anche come dimmi
1: c'è
0: velocemente
1: anche, ma, c'è
0: ecco,
1: anche
0: poi abbiamo l'ospite già.
1: Allora, era Arma da Grosseto.
0: Arma da Grosseto
1: che ci suggerisce, a proposito dei giocatori che avevano la rimessa lunga e che diciamo avevano questa caratteristica di scagliare il pallone lontano, anche Martin Chivers, credo si pronunci così, ex leggenda tra l'altro del calcio inglese e del Tottenham, scomparso recentemente, che aveva, oltre a fare tanti gol, aveva anche questa caratteristica di scagliare le sue rimesse, diventavano quasi come dei calci di punizione in area di rigore avversaria, no? E quindi un altro calciatore da ricordare con questa caratteristica peculiare che ha appunto Caiode, che avevamo già visto per la verità anche a Firenze.
0: Eh sì, allora al telefono abbiamo un ospite gradito, Alessandro Ciullini, preparatore atletico fiorentino DOC, in questi giorni sei a Firenze. Alessandro, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Sono a Firenze.
0: Non sei a Firenze?
2: No, sono a Firenze.
0: Ah, ok, sei a Firenze e ti sei fermato, no, dal tuo lavoro? O stai pensando?
2: In questo momento sì, sono fermo.
0: Un anno sabbatico, diciamo.
2: Esatto, ogni tanto bisogna prenderselo.
0: Ogni tanto bisogna prenderselo e tornare a Firenze dalla famiglia, dagli affetti. Bene, noi siamo contenti di averti con noi e ti chiedo subito, hai mai avuto un giocatore che aveva una rimessa lunghissima? E hai mai trovato un tuo collega che magari era specializzato nell'allenare questa cosa, come succede in Inghilterra?
2: Ma allora, qualcuno che allena in maniera specifica questo gesto, no, diciamo,
0: no.
2: Se si vede, ma non in maniera specifica, però certo. Se nel gruppo si nota durante gli allenamenti che qualcuno ha una capacità di gettata lunga, magari si sfrutta, si stimola a migliorare, quindi si può cercare così più, diciamo, l'aspetto tecnico, e quindi entrano più gli allenatori, soprattutto perché poi dopo una rimessa c'è comunque un'azione di gioco, per cui è una cosa che riguarda più loro, però non è che si allena in maniera specifica. Certo, se qualcuno ce l'ha e si sfrutta, perché ora diventano calcio d'angolo, insomma, ecco, diventano azioni pericolose.
0: Eh sì, infatti. Ti volevo chiedere, c'è questa sosta un po' atipica, no? Perché comunque 3 settimane, 4 partite della nazionale tutte insieme, è un po' una cosa atipica. Che cosa comporta dal punto di vista atletico? Vanoli sta facendo doppia seduta, l'ha fatta la scorsa settimana, la riprenderà domani, a fare domani, la prima partita sarà il 10. È il modo giusto, poi ognuno ha il suo, ma insomma, come si vivono questi momenti da parte dei preparatori atletici, oltre che lo staff in generale, dico?
2: No, come hai detto te, sicuramente è una sosta anomala, perché comunque 20 giorni, 3 settimane, dopo appena l'inizio del campionato, da un mese, diciamo, 4 partite, quelle sono state, praticamente è un po' strano, diciamo che va sfruttata a seconda delle situazioni. Sicuramente a Firenze, alla Fiorentina, al mister, a Paolo Vanoli, ora è molto utile, perché chiaramente lui è subentrato,
0: esatto.
2: Per cui ha dovuto mettere mano al suo modo di voler la squadra in campo, quindi sicuramente avrà visto qualcosa da sistemare, oltre dall'aspetto tecnico, tattico, ma anche sicuramente l'aspetto fisico, perché ognuno ha il suo modo di fare calcio e di allenare le squadre. Quindi in questo momento a Firenze, diciamo, meglio di così a Paolo non gli poteva venire, perché così ha tutto il tempo per diciamo dare il suo input, le sue regole e il suo modo di lavorare.
0: Certo,
2: quindi sicuramente lo utilizzerà, perché poi è un lavoratore accanito, quindi
0: sì, tu lo conosci bene?
2: Lo conosco bene, perché l'ho avuto da calciatore l'anno della Fiorentina, della Coppa Italia, che fece gol lui, tra l'altro, all'andata, quindi poi ho avuto un buon rapporto, lo conosco bene, sì, da calciatore soprattutto. Poi dopo ognuno ha fatto il suo percorso, ci siamo un po' sentiti, messaggiati, però ecco, poi non abbiamo più avuto modo di incontrarci.
0: Senti, altri invece hanno optato per

0: di energie?
1: Sì, anche questo incide, può incidere sicuramente nella scelta, nell'organizzazione delle settimane. Sicuramente un'altra cosa è vedere quanti giocatori hai a disposizione, perché se te le porta via 15 giocatori le varie nazionali, è chiaro che insomma ha anche poco senso lavorare con metà gruppo. Certo, non star fermi, però dare un momento di riposo, di stacco può servire. Hai detto due allenatori che conoscono bene il loro gruppo, perché l'hanno allenato, hanno avuto ottimi risultati, hanno un ottimo percorso, per cui sicuramente sanno come fare, ecco. Ma ci sta anche questo, tutto dipende, ognuno deve guardare in casa propria, non c'è una regola scritta che vada bene per tutti.
0: C'era Palladino, lo usava quando era alla Fiorentina anche come premio, no? Mi ricordo Dodò spoilerò una lavagnetta dove c'era scritto che se facevano bene dei risultati, se ottenevano dei risultati, facevano delle cose, avrebbe dato una settimana libera, e tutti ci scandalizzavamo.
2: Con le 8 vittorie consecutive, poi esatto, alla fine diventarono troppi giorni liberi da concedere.
0: Esatto, quindi può essere anche utilizzato, cioè, per dare un premio.
1: Ma sì, viene utilizzato. Qualche allenatore in certe situazioni magari non lo dice prima, o può fare la sorpresa all'ultimo e dal giorno libero. Il giocatore serve anche questo, perché si pensa sempre solo all'allenamento e poco al recupero, cosa che invece è importante, cioè, perché spesso da fuori si giudica se una squadra lavora tanto, allora va bene, se lavora poco dice non c'è risultato perché lavora poco, ma ormai nessuno lavora poco, si lavora in maniera diversa e si gestisce i carichi di lavoro e i giorni di recupero in maniera diversa.
0: Ah, sì. Ti volevo invece portare su un argomento che ha tenuto banco nelle ore scorse, perché si è parlato della preparazione estiva, no? A Firenze, che la società starebbe anche valutando di andare altrove, perché gli ultimi anni sono stati veramente troppo caldi. Ecco, tu come ti poni di fronte a questo argomento? Cioè, è meglio un...

0: tu sei ancora per il vecchio ritiro in montagna, che a Firenze piaceva anche perché andavamo tutti a Moena molto volentieri.
1: Ma sì, no, questo è diciamo un grosso argomento, è un dilemma anche che gira tra di noi quando ci vediamo nei vari convegni, perché ultimamente, come hai detto te, è cambiato tantissimo. Cioè, prima si usava, tutte le squadre prendevano e andavano in montagna, ora diciamo parliamo un po' delle squadre di Serie A, le big, insomma, ormai non è più così, perché tante squadre, diciamo, purtroppo il gruppo di lavoro deve sottostare alle scelte della società, perché sì, insomma, cominciano a esistere, cioè, anzi cominciano, già da un po' di anni che esistono queste tournée, esistono sì, le amichevoli, esistono i tornei estivi, e quindi viene pagato, ci sono i soldi di mezzo, c'è gli sponsor, e uno prende, fa il viaggio, va dall'altra parte del mondo, e quindi il tempo per dedicare l'allenamento vero e proprio comincia a essere sempre meno, sì, e questa è una valutazione che va fatta sicuramente. E quindi quando poi ti arriva la società che ti dice fra 7 giorni a Firenze e poi dobbiamo andare via, è che ti puoi impuntare, perché purtroppo poi decidono loro. Secondo me qualcosa si paga, si è cambiato questo modo di fare e qualcosa si paga. È vero che le società come la Fiorentina ha creato un centro sportivo bello dove c'è tutto a disposizione, e quindi sotto quell'aspetto lì si lavora bene, perché sei in casa tua, hai tutti i tuoi attrezzi, hai tutti i tuoi lettini, hai tutte le tue stanze per recuperare, per allenarti, il tuo campo bellissimo, perfetto, lo sai, lo conosci, dormi, c'hai le tue stanze, le tue camere con l'aria condizionata, tutto perfetto. Quindi una società ti mette a disposizione questo, e non sfruttarlo sembra un po' un controsenso. Però poi c'è di mezzo le giornate con le temperature altissime, e lì ci vuole la gestione giusta degli orari. Quest'anno voglia di allenarti la mattina o la sera, sicuramente la temperatura è alta, però bisogna anche abituarsi a quello, perché poi ti alleni a luglio con le temperature alte, la prima partita poi ce l'hai a metà agosto, ad agosto, le temperature sono sempre alte.
0: Esatto.
1: Cioè, è un argomento che può essere, cioè, si può stare a parlare delle ore, in realtà non si trova la soluzione a tutto. Cioè, a questo discorso di andare in montagna, poi anche quello va valutato tanto, perché cioè, che cosa si andare in montagna per stare, non so, a 1000 metri 10 giorni, non serve a niente,
0: ecco.
1: Non serve a niente. Cioè, è stato visto dal punto di vista fisiologico che per stare in montagna e avere gli effetti di essere in altura, di allenarti in altura, ci vogliono 3 settimane, 4 settimane, e chi le fa più ormai?
0: Ma anche nessuno. Perché i giocatori, insomma, tanto tempo fuori magari non li terresti,
1: sì,
0: neanche,
1: sì, però,
0: questo
1: no,
0: tipo
1: è vero,
0: di
1: però,
0: ritiri così lunghi.
1: No, infatti non si fanno più, però ecco, servirebbe, cioè, i tempi giusti per ottenere i benefici di allenarsi in altura, di stare, di riposare, perché poi la cosa più importante è il riposo al fresco in montagna,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: anche allenarsi, sì, sicuramente, però l'aspetto importante è quello poi di avere benefici quando torni giù, cioè te ti alleni per resistere alla fatica, cerchi di stimolare la produzione maggiore di globuli rossi e maggiore capacità di utilizzare l'ossigeno da parte dei muscoli. Questa è la parte fisiologica, però certo, per ottenere questi risultati bisogna non starci 10 giorni, perché 10 giorni non fai a tempo nemmeno a acclimatarsi, ecco, all'ambiente. Poi torni giù e gli effetti li hai persi, cioè, dal punto di vista, io sto parlando questo ora di un aspetto più fisiologico vero e proprio,
0: certo, sì,
1: quindi anche lì forse è successo che studiando queste cose si è visto, ma in che senso ha andare 10 giorni e poi andare via? Sicuramente stare in un ambiente più fresco ti permette di sopportare maggiormente anche la durezza degli allenamenti, avere meno sudorazione e tutte le componenti, cioè va valutato tanti aspetti, ecco, per farla in parole povere,
0: sì, sì,
1: sicuramente
0: sì,
1: non è facile la scelta e andrebbe valutato e messo sulla bilancia tutte queste cose, pro e contro, che ci possono essere.
0: Tommaso Borghini.
2: E invece, da simpatizzante della Fiorentina, che cosa possiamo dire su questa stagione iniziata? Con, insomma, sembrava, ecco, la squadra che potesse iniziare meglio, c'è stata poi la decisione di esonerare l'allenatore, adesso con Vanoli sembra essere cambiata, vediamo come poi si riprenderà a Genova. In generale, che idea ti sei fatto di questa nuova Fiorentina?
1: Allora, mi sono fatto l'idea di una squadra che è stata costruita con tanti giocatori nuovi, tutti di ottima prospettiva o di ottime qualità, giovani, ma è quello che penso si cercasse, e tutti i giocatori comunque che hanno bisogno anche del tempo, proprio perché sono tanti sia di numero e giovani, il tempo di adattarsi anche a un nuovo ambiente. La piazza, si sa tutti, sono fiorentino e tipo Fiorentina da sempre,
0: certo.
1: e so che siamo esigenti. Io conosco molto bene il preparatore di Fabio Grosso, e infatti gli dissi: guarda, vieni in un posto bellissimo, sappi che qua non a parte quello
0: sconti.
1: Che è successo negli ultimi anni, ma qua non si tralascia niente, cioè cercate di fare le cose subito bene, perché se basta fare una cosa mezza bene diventa bellissima, ma se la fai mezza male diventa tremenda, ecco, cioè non ci abbiamo la mezza misura qua a Firenze l'aspetto, però diciamo che comunque la squadra secondo me ci può far divertire, ecco, ha fatto vedere ora, tanto quando c'è il cambio allenatore qualcosa, una scossa c'è sempre, e hanno fatto vedere in queste partite che ci si può divertire perché c'è entusiasmo, qualità, insomma una squadra secondo me costruita bene.
0: Senti, quale giocatore della Fiorentina, da preparatore atletico, hai pensato, ma mi sarebbe piaciuto allenare, mettere le mani, insomma, su questo giocatore, ecco, allenarlo ovviamente?
1: Della Fiorentina di ora?
0: Sì, di ora. Non ti incuriosisce, allora. Non so, un Mastantuono che magari viene dal Real Madrid.
1: Allora, Mastantuono sicuramente mi incuriosisce, e vedo che ha grandi, grandi margini di miglioramento, però è il classico giocatore per un preparatore atletico, no, perché ha molta più qualità tecnica, e quindi il preparatore atletico sulle qualità tecniche,
0: certo,
1: non incide.
0: Anzi, magari le rovina con troppo lavoro, troppo,
1: perché i giocatori troppo tecnici spesso difficilmente sono anche dei grossi lavoratori per migliorare le qualità fisiche, perché ti dicono: io ho già questo, sono arrivato a questo livello a Real Madrid. Con questo non voglio dire che non sia uno e non si allena, magari vengo frainteso, però sicuramente lui è più facile che stia ad ascoltare l'allenatore, che lo fa migliorare nell'aspetto tattico, tecnico, piuttosto il preparatore per migliorare un aspetto fisico. Ecco, un giocatore Jay, forse. Jay.
0: È interessante, Jay. Sì, infatti.
1: Jay, perché l'ho visto da preparatore atletico, c'ha questa corsa bella, questa falcata bella, sì. Ecco, direi che lui, forse lui.
0: Vabbè, interessante.
2: Lo strappo che può decidere le partite,
1: sì, quelle cose lì sono subito captano l'occhio del preparatore atletico, perché vedi grandi margini, dice questo può migliorare ancora, più forza, può strappare di più durante la partita, ne può fare fino all'ultimo, prova la sterzata, prova l'uno contro uno. Sembra che abbia grossi margini, sì, fisici.
0: Tommaso,
2: invece,
0: curiosità?
2: Sì, cambiando argomento, faccio la stessa domanda che avevo fatto anche prima a Vanessa Leonardi.
0: Lui,
2: chiaramente, ad un professionista che proprio, insomma, fa parte degli staff. In generale si parla molto del team building in questo momento, no? Della necessità, anche lo staff di Vanoli in generale con la squadra, di fare squadra anche fuori dal campo, di organizzare varie attività extra campo, ecco, è qualcosa che ritieni sia utile davvero per il lavoro per, e in generale anche che si poi abbia degli effetti positivi sul campo?
1: Allora, sinceramente non dove ho lavorato io, intanto è una cosa che prevalentemente parte dall'allenatore, certo, perché le linee guida ovviamente le dà lui. Io con gli allenatori con cui ho lavorato questa cosa qua non è stata mai... non è stata mai considerata come un aspetto importante, però
0: se non a livello di cene, magari qualche cena, ecco, da organizzare.
1: Esatto, sì, quelle forse vengono fatte più nei momenti in cui e secondo me questo è sbagliato, cioè solamente quando vedi che non ci sono risultati, dici
0: sì,
1: dai, via, facciamo
0: gruppo
1: insieme. Secondo me è sbagliato, perché cioè, portare a scena una squadra non c'è risultati non è che vuol dire che sia quello il problema,
0: certo,
1: perché tanto essere amico, come tanti allenatori, ex giocatori o giocatori mi hanno detto, dice, c'erano molti gruppi vincenti come squadra ma non andavano mai a mangiare insieme, non uscivano mai insieme perché ognuno faceva la sua vita, però quando erano in campo diventavano un gruppo unico, forte, vincevano le partite di gruppo, non singolarmente, quindi sì, serve a poco fare le cene. Però forse ora stare anche insieme, anche in altri aspetti, non solo le cene, può servire per conoscersi, perché ultimamente io lo vedo, faccio riferimento anche ai ritiri, tante volte anche ai ritiri prepartita, così ognuno col telefono sta,
0: ormai, sì,
1: basta, non... Invece prima io ho vissuto anche il calcio dove invece le squadre stavano insieme, giocavano a carte, prendevano una cassetta e guardavano un film tutti insieme, cioè questa unione qui non c'è più, perché ognuno c'ha il suo telefono e ciao. Sì. E quindi forse, ecco, il team building può servire per ogni tanto, per, ma stiamo anche insieme, conosciamoci un po' meglio, ecco, potrebbe essere importante.
0: Perfetto, grazie ad Alessandro Ciullini, è stato un piacere averti con noi.
1: Grazie, è un piacere mio, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Buona continuazione.
0: Bene, allora io direi di andarci ora in pausa, lo dico alla regia, e così poi passiamo tutto ad un
2: finale,
0: fiato
2: tutto
0: l'ultima
2: ad un
0: mezz'ora.
2: Fiato. A dopo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
10: Fabio Ferri.
9: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
11: Ciao, Alberto da Parma.
10: Comunque c'è molto da riflettere sul fatto che nel calcio, e a quanto pare nella fattispecie nel calcio italiano, non venga sviluppato e valorizzato un colpo come la rimessa laterale, che può diventare come alla stregua di un calcio piazzato e mettere la palla in area, e non vengono fatti allenamenti specifici, cioè di solito sono i terzini che salgono e da lì fanno le rimesse laterali. Cioè io li prenderei e gli farei fare un lavoro, va bene i piedi, ok, il calcio si gioca con i piedi, però questo è un colpo che fa parte del calcio, è una follia con tutti i milioni che girano in calcio. Ciao, forza Viola.
0: Beh, magari come spiegava prima Alessandro Sciullini, insomma, preparatore, ha fatto parte di tanti staff importanti, per cui magari non ce n'è uno specifico per quella cosa, ma se, come diceva lui, sì, vedi un ragazzo che ha questa attitudine della rimessa lunga, che insomma va qualche metro più in là degli altri, magari si cerca di svilupparla più che altro come schemi, no? Perché poi subentra il lavoro dell'allenatore, che dice allora facciamo così, visto che lui rimette.
2: Ci sono tecnici che vogliono la palla in aria, ci sono tecnici che invece la vogliono indietro addirittura, no? Quindi dipende dalla visione del calcio. Però quello che vuol dire il nostro ascoltatore, penso anche in un parallelo con altri sport. Se te fai un parallelo, per esempio, con sport come può essere, per esempio, il basket, faccio un esempio, ecco, sono questo tipo di dettagli. Gli ovviamente sono curati di più. Il calcio ci sta arrivando, secondo me, però per molti anni non si sono curati determinati dettagli, e oggi invece risultano essere molto molto importanti, tra i quali anche la rimessa laterale, perché ti può cambiare la partita, ti può far vincere, certo, una partita. Ma gli schemi, i calci piazzati, le figure, no,
0: le
2: che sono
0: inattive,
2: se ricordi quando ne parlavamo prima, Montella
0: aveva Gianni Vio, che è un grande specialista,
2: si fecero articoli sul giornale, c'è lo specialista del calcio piazzato, accidenti, cioè come dire, no? Altri sport sugli schemi sono molto più avanti, perché poi si vinca le partite con i dettagli. Il calcio man mano c'è arrivato e oggi sta avendo sempre più sviscerato a livello, ci sono degli schemi impensabili, come per esempio chi batteva il calcio d'inizio buttando volutamente la palla fuori più lontano possibile per sfruttare poi la pressione sulla rimessa laterale avversaria. Sono cose che piano piano stanno uscendo, che magari in altri sport oggettivamente, che fanno dello schema proprio la loro, c'erano di più e si adatta. C'è anche una contaminazione fra vari sport, si cerca anche di cooptare proprio gli schemi di altri sport che possono essere fatti propri nel calcio, il rugby, il basket, per esempio.
0: Sì, c'è anche tante contaminazioni in questo senso, infatti. Diamo un pochino sulla Marcord poi di tornare e di chiudere con l'attualità.
2: Si fa un po' scorrere qualche lacrimuccia,
0: sì,
2: di qualche ricordo. Allora, partiamo da quello uno recente, che secondo me molti ascoltatori o chi ci guarda, insomma, se lo ricorda sicuramente. Il 29 settembre 2009 molti forse erano allo stadio, perché la Fiorentina giocava contro il Liverpool e si sta parlando di che cosa? Di Champions League, quindi si sta parlando di un bel ricordo. E quella notte lì lo sapevamo già che c'era il talento, però scoprimmo veramente quanto poteva essere forte il nostro yo-yo Stevan Jovetic.
0: Fece doppietta, se non sbaglio.
2: Bravissima, perché mancava Gilardino, che era stato squalificato ingiustamente
0: in Francia
2: lì si subì un torto clamoroso, era stato addirittura espulso, se non mi sbaglio, e quindi squalificato lui, insomma, Prandelli decise di schierare un attacco un po' diverso, Yo-Yo appunto titolare dall'inizio subito e Mutu i due, poi c'erano insomma altri giocatori
0: poca qualità,
2: tanti mancava
0: Gila, senza togliere a Gila che di qualità,
2: però voglio dire,
0: aveva anche lui,
2: ti manca Gila, no, guarda cosa avevi per completare l'attacco.
0: Sì,
2: e lì fu una partita straordinaria della Fiorentina, la interpretò alla grande, mise il Liverpool in grandissima difficoltà, c'era Cristiano Zanetti e forse fece la sua migliore partita da giocatore della Fiorentina, già un po' in là con gli anni, ma in quella partita regia magistrale, l'assist per il primo gol fu suo, un'imbucata centrale per Jovetic sul filo di fuorigioco che segna l'1-0, e poi il secondo gol lo realizzò invece traversone basso di Vargas, che è stato nominato prima per le rimesse,
0: sì,
2: no?
0: Per le rimesse.
2: Però anche con quel sinistro ci sapeva fare, col piede intendo, e gliela mise, e lui al volo, una deviazione fulminea, fece 2-0. Da lì la Fiorentina prese consapevolezza europea, perché poi
0: sì,
2: avrebbe vinto addirittura 5 partite di fila, se non mi sbaglio, nel girone, la portò anche vincendo poi anche a Anfield Road con il Liverpool, che fu battuto sia all'andata che al ritorno, e ci si qualificò per primi. Ovviamente ho la fortuna e ci contraddistingue, pescammo il Bayern Monaco,
0: che poi,
2: da primi del girone.
0: No, più che altro pescammo l'arbitro.
2: Brava, più che altro la fortuna, lì non c'entra la fortuna o la sfortuna, lì c'entra qualcos'altro, perché insomma ci furono delle decisioni clamorose.
0: Che a Ribéry ancora glielo rinfacciamo.
2: Ecco, vedi, pescammo, è vero, pescammo Vrebo, e poi sappiamo tutti come è andata a finire, ma quella squadra avrebbe meritato un destino europeo diverso, perché era proprio l'ultimo, diciamo, la chiusura del cerchio per Cesare Prandelli, e lì c'è stato scippato, guarda caso. Ribéry hai citato, restiamo nel recente.
0: Ti ho servito un assist?
2: Ma è servito un assist migliore di quelli che faceva,
0: senza volerlo,
2: che faceva il buon
0: non so
2: Frank.
0: Che cosa...
2: Sì, sì, è vero, è all'oscuro.
0: Sì,
2: il
0: sì.
2: Buon Frank faceva gli assist e la Luciana li fa altrettanto. 29 settembre 2019, quindi siamo nell'epoca commisso.
0: Sì.
2: La Fiorentina, c'era Montella, allenatore, fu in quella, diciamo, seconda parte negativa di Montella.
0: Sì.
2: Ci fu un piccolo barlume di positività, e fu questa, dopo la vittoria precedente, la Fiorentina giocò a San Siro contro il Milan e dette insomma una lezione di calcio al Milan, in particolare fu un super Ribéry. Fiorentina vinse 3-1 grazie al gol di Pulgar su calcio di rigore di Castrovilli, che oggi insomma non è, purtroppo insomma il suo talento non è riuscito per tante ragioni, soprattutto per l'infortunio, a sfruttarlo al meglio, ma all'epoca era il numero 10 della Fiorentina, e Ribéry che fece il gol del 3-1, San Siro del 3-0, poi segnò anche Leao uno dei suoi primi gol in maglia nerazzurra, e San Siro applaudì a scena aperta Ribéry, quindi dimostrando anche grande sportività in quel caso, il vecchio campione che fece forse la migliore partita in maglia viola in quel caso lì. Sempre abbastanza recentemente, ma questo ci permette di salutare anche un uomo che ha avuto un po' di difficoltà in questo periodo. Vi ricordo il 29 settembre 2007, un derby a Livorno contro il Livorno, che era allora in Serie A, probabilmente c'eri, e Livorno campo ostico per la Fiorentina in quegli anni, e invece la Fiorentina fece una signora partita, si vinse 3-0 con doppietta di un giocatore che era stato un po', il cui arrivo era stato accolto con un certo scetticismo, e barba e capelli, ti ricorda nulla questo? Il buon Osvaldo, Osvaldo barba e capelli, gli dissero, lui fece vedere invece che giocatore era giocatore vero, tra l'altro poi la famosa bicicletta, la rovesciata che ci regalò la Champions è sempre di sua, però qui fece doppietta a Livorno, poi segnò anche Santana, la Fiorentina vinse 3-0 e si cominciò a conoscere anche Pablo Daniel Osvaldo, che attraversava un periodo difficile di salute, un momento molto delicato. Ora sta meglio, ho letto.
0: Sì, sta meglio.
2: Si spera che... Sì, è sempre abbastanza delicata la situazione, si spera che si evolva al meglio, e quindi gli mandiamo un grande in bocca al lupo.
0: Un grande abbraccio a lui e anche alle figlie.
2: Certo, alle figlie che sono tra l'altro fiorentine.
0: Elena, sì, le due figlie sì, poi ne ha altri
2: ne
0: due
2: ha altre.
0: In Argentina, ma insomma...
2: A tutta la famiglia allargata,
0: Elena,
2: diciamo così,
0: certo,
2: anche Elena ovviamente, le figlie fiorentine. Allora chiuderei a questo punto con un ricordo, a parte c'ho anche i compleanni volendo, e poi
0: sì, certo,
2: chiuderei con un ricordo più antico, ma che c'è, insomma, è bellissimo perché è la prima partita della Fiorentina del secondo scudetto, era il 29 settembre del 1968, la Fiorentina giocava a Roma,
0: quindi la stagione che poi avrebbe vinto lo scudetto
2: 68-69, okay. Esattamente, la prima partita la giocava a Roma, Fiorentina guidata dal Petisso Pesaola,
0: andò meglio di quest'anno,
2: andò notevolmente meglio rispetto al disastro di quest'anno, si vinse 2-1 e in rimonta segnò Amarildo e Maraschi il gol della vittoria, e la Fiorentina vinse la sua prima partita. Si iniziò bene, poi però quella Fiorentina, diciamo, non fu tutte rose e fiori, perché poi dopo un'altra vittoria ci fu un pareggio e una sconfitta in casa col Bologna, e pensa te, ci fu contestazione aperta. Quindi la Fiorentina vinse lo scudetto, fu
0: era
2: pure
0: stata contestata.
2: Poi si dice che oggi no, siamo troppo sono un po' i tifosi viola, sono un po' cattivelli, e te pensa, si contestò la Fiorentina,

0: 63, fece un gran gol anche lui a San Siro col Milan, da centrocampo addirittura, in una partita e finì poi 1-1 con la maglia del Viola. Non riuscì però a esprimere tutto il suo talento, lui era più da piazze, ha fatto molto bene nelle piazze del sud, dove insomma si trovava, il suo talento lo sprigionò alla grande, però insomma qualche sprazzo ce lo fece vedere.
1: Sì, l'abbiamo anche risentito,
0: sì, certo, con Lorenzo. Lui non è uno che ha peli sulla lingua, dice tutto quello che pensa, il grande Pietruzzo Maiellaro. Compleanno anche di Adem Ljajić, che non è ricordato soltanto per la scazzottata con Dario Rossi.
1: Lui le prese
0: più che scazzottata, lui le prese.
1: Che poi,
0: e anche belle,
1: Bondelio no, disse che in realtà è scivolato, cioè lui stava andando,
0: insomma,
1: lì
0: mulinava con quel
1: ancora vedo, ancora ho negli occhi lo sguardo atterrito di Romulo, che accorse, fu il primo ad accorrere,
0: sì, dice, ma che sta succedendo?
1: Esatto.
0: Cioè, e lì ci furono veramente una scena incredibile, però sì, non è da ricordare solo per quello, che fu insomma un momento di grande difficoltà, perché poi dopo lui si riprese bene da quei ceffoni, insomma, perché fece molto bene soprattutto con Montella, no?
1: Sì, infatti.
0: In coppia con Yo-Yo, erano una coppia con Jovetic e Ljajić, piccolini.
1: Anche alla Play giocavano, mi ricordo.
0: È vero, giocavano anche alla Play, ma in campo sembravano un po' PlayStation, perché erano forti tecnicamente, sì, e fecero molto bene. Poi lui decise di andare altrove, mi sembra alla Roma.
1: Sì, forse a Roma, poi
0: è andato benino,
1: Inter,
0: ma non come si pensava forse potesse fare. Altro compleanno e poi chiudo, anzi due, Samuel Di Carmine, 1988,
1: certo,
0: fiorentino. E giocatore, ha giocato nella Fiorentina, ha anche segnato mi pare un gol con la Fiorentina,
1: credo,
0: poi dopo si è espresso,
1: Livorno,
0: mi sembra, si è espresso bene in altri lidi, soprattutto mi sembra a Verona, in altre squadre,
1: Perugia molto amato,
0: ma Perugia è molto amato, quindi te lo sai meglio di me sicuramente. E infine l'ultimo compleanno, non ha lasciato questo grande ricordo, Carlos Salcedo, te lo ricordi, classe 1993,
1: certo,
0: messicano,
1: sì.
0: Fece poco con la maglia viola.
1: Forse intervistai, sai che io facevo una rubrica per La Nazione allora, facevo solo questa rubrica sulle WAGS, allora
0: sì.
1: Intervistavo,
0: ecco,
1: non mi ricordo se la dovevamo fare o poi alla fine riuscii a farla.
0: L'intervista quindi alla, diciamo, moglie, fidanzata,
1: sì,
0: di
1: sì, poi è diventata
0: Salcedo,
1: la moglie, sì, credo stiano ancora tuttora insieme, erano molto,
0: sì, c'era una canzoncina
1: uniti,
0: ma non era quella su Salcedo, mi sbaglio, era su Toledo, che avevano fatto i tifosi della Fiorentina, non per prendere in giro Salcedo, non c'entra nulla, mi è venuto in mente, invece era su Toledo, me la ricordo bene,
1: sì,
0: e mi sembra proprio lo fece il compianto futuro questa canzoncina,
1: che fu preso come crack invece, purtroppo,
0: sì, mi ricordo, presentato come un colpo, un gran colpo,
1: sì,
0: e vedrete in realtà
1: lì c'era stato,
0: fu
1: sì,
0: un colpo, ma nel senso che un colpo all'indietro, diciamo così.
1: Sì, non era stato visto bene, evidentemente.
0: Succede, è capitato a tantissimi dirigenti. Come, non mi ricordo chi lo diceva, ma il dirigente più bravo è quello che sbaglia di meno, no?
1: Eh sì.
0: Alla fine.
1: Lì, insomma, un po' accusato perché è pesato poi sul giudizio. Ecco.
0: Certo, soprattutto le dichiarazioni.
1: Eh sì. Allora, torniamo all'attualità, tiriamo in ballo anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Andrea.
1: Innanzitutto io e Tommaso vogliamo sapere se è finita la signora in giallo.
0: La no, Fletcher.
2: No, siamo proprio nel momento in cui ci
0: poi
2: sono proprio le ultime rivelazioni,
0: no,
2: per scoprire il colpevole del delitto, ovviamente.
0: Ma quindi
1: tanto
0: si fa
1: se non
0: perdere,
1: ma tanto lo rivedrai tra due anni sicuramente questo episodio.
0: Lo
1: ripropongono.
2: Devo dire che Mediaset ha una, diciamo così, ha una gestione delle sitcom molto buona, perché
1: sì,
2: sul sito Infinity si possono rivedere poche ore dopo, quindi semmai me la riguardi in streaming.
1: Anch'io sono un appassionato.
0: Sì, anche perché perdere il finale di un giallo è proprio
2: sì,
0: drammatico, no?
1: Io lo faccio sempre perché mi distraggo. Poi non ho i 90, se fossi un calciatore non avrei 90 minuti.
0: Però mi dicevi che non le vai a rivedere, quindi
1: no,
0: rimani sempre
1: tanto
0: il
1: prima
0: dubbio.
1: O poi, anzi, così la prossima volta che la vedo in televisione, per me è come se fosse nuova.
0: Dopo due anni,
1: dopo due anni. Andrea, concentriamoci sulla Fiorentina. Allora, la ripresa fissata per domani, no?
2: Per domani. Con una doppia seduta, sì. Devo dire che la prassi di Vanoli dopo la gara col Signia è stata molto simile a quella col Napoli, vista questa lunga sosta, quindi due giorni di riposo erano stati dati dopo il pareggio col Napoli, due giorni sono stati dati al gruppo anche dopo

0: il successo domenica col Signa, e quindi la squadra da domani si ritroverà a Viola Park, farà una doppia seduta mattina e pomeriggio, proprio perché c'è comunque sia voglia di mettere piede in cascina e di continuare a lavorare duramente in tutta la ripresa del campionato. Evidentemente, lo dicevamo ieri, lo ripetiamo oggi, c'è stata una, come posso dire, una ammissione del fatto che la squadra non fosse da un punto di vista fisico al 100%, e quindi si è deciso di mettere un po' di benzina nelle gambe dei calciatori.
1: Ma secondo te farà un'altra amichevole? Non è stata annunciata, quindi difficile, perché poi la Fiorentina l'ha fatta anche pagare, quindi sarebbero già i biglietti.
0: Esatto, la sensazione c'è, a questo punto mi viene da pensare che possa essere un test a porte chiuse, perché ne parlava anche questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'idea è quella di fare un amichevole sabato e poi di che è una settimana esatta dalla ripresa del campionato, se Dio vuole, e poi di concedere due giorni liberi alla squadra, cioè domenica e lunedì, dopodiché da martedì full immersion verso la gara di Marazzi con il Genoa. Però, ripeto, come diceva giustamente Luciana, credo che sia una cosa un po' più privata, perché se la gara col Signa, volendo, rientrava anche tra le celebrazioni del centenario, che certo, è una gara dal valore storico, stavolta, secondo me, la Fiorentina farà una cosa molto più privata,
1: tipo un allenamento congiunto, partitella in famiglia, una cosa così.
0: Sì, qualcosa del genere, tra l'altro senza ancora i nazionali, perché rientreranno la spicciolata a inizio ottobre, e quindi pian piano il gruppo sarà di nuovo al completo. Però credo che l'idea ci sia, ma sarà una cosa molto più riservata.
1: Ecco, come stanno andando questi nazionali, a parte Fagioli, che abbiamo visto ieri, insomma?
0: Ma devo dire tutti bene, sono stati praticamente tutti impiegati, c'è stata un po' la polemica del procuratore di Dragusin per il mancato
1: impiego
0: nella seconda gara, ma nella prima comunque si è fatto rispettare, anche se poi la Romania ha perso 2-1 contro la Svezia. Però abbiamo visto comunque si è impegnato bene, si ha fatto assist, diciamo che sono arrivate in dote buone cose da parte dei nazionali che hanno lavorato con le rispettive selezioni. Adesso prendiamo anche l'Under 21,
1: anche quella svedese che deve, cioè, in GE ovviamente,
0: esatto, quindi insomma sono comunque sia ancora tante gare da...
1: E l'Argentina sì, non credo che abbia
0: ancora no, il match clou sarà chiaramente quello che porterà al saluto di Leo Messi alla selezione, che avverrà i primi giorni di ottobre, e quindi ci sono ancora veramente tantissime partite. Siamo tutti molto curiosi di vedere se Mastantuono verrà impiegato, ecco,
1: perché, sì, infatti
0: c'è questa dicotomia, questo duello tra lui e Nico Pazzo, vediamo chi lo spunterà.
1: Sì, anche per diventare un po' l'erede, no, di Messi, sì. Anche se insomma Messi al momento sembra una bestemmia paragonare questi due giocatori a Messi, però insomma l'età passa, quindi ci vorranno anche dei nuovi idoli e dei nuovi protagonisti anche nell'Argentina, ecco. E sabato, tra l'altro, ci sarà il Festival di Trento, noi seguiremo, e sì, ci sarà anche la Fiorentina, no, che ha questa serata proprio anche questa in occasione del centenario, e vanno due giocatori che occupano una parte importante nella storia viola, Attà e Pellegrino.
0: Beh, oddio.
1: Che hanno giocato tantissimo, no? È una battuta la mia, ovviamente. Sono protagonisti attuali, che sono 3 mesi che sono alla Fiorentina, però non si parla solo di centenario, è un panel.
0: Ci sarà anche il direttore generale Ferrari.
1: Sì, anche Ferrari, e sarà, diciamo, è a cura della Gazzetta, no? Che organizza, sì, il Festival dello Sport di Trento, e Fabiana Della Valle, che insomma la Fiorentina la conosce bene, quindi noi avremo il nostro Lorenzo Marucci a seguire il tutto già dai primi giorni,
2: interviste.
1: A caccia di interviste, lì c'è veramente
2: da
1: sbizzarrirsi, perché ci sono tanti, ci sarà anche Ribéry a proposito,
0: sì. Poi in quei giorni ci sarà anche Giancarlo Antognoni, perché esatto, Luca Calamai ripresenterà il libro che ha scritto insieme a Giancarlo Antognoni sulla sua vita, e quindi insomma ci sarà l'opportunità anche di fare un tuffo ancora più nel passato, ma come sempre insomma saranno tanti i personaggi che
1: dovrà, tra l'altro lui è con l'Under 21, quindi dovrà anche, sì, assentarsi, e tra l'altro colgo l'occasione per fare anche un in bocca al lupo a Giovanni Galli, che insomma, già glielo ho fatti ieri personalmente, che è entrato a far parte anche lui delle nazionali giovanili come capodelegazione dell'Under 18, quindi in bocca al lupo. Un po' di Firenze finalmente rappresentato anche in federazione, ecco.
0: Assolutamente sì, ed è un merito, anche perché si tratta di un campione del mondo. Spesso ci si dimentica che nell'82 c'era anche Giovanni Galli, certo, in Italia, ma insomma Giovanni ha vinto la finale dell'82 a Madrid, quindi insomma è un campione, soprattutto è uno che di calcio ci capisce tantissimo, a occhio soprattutto per i giovani. Il fatto che possa essere finito in una selezione così importante come la 18 è testimonianza del fatto che la federazione, se non altro, si sta valendo di figure che hanno fatto molto bene, sia in maglia azzurra che poi dopo. Di recente è diventato anche Ciro Immobile.
1: Sì, non me l'aspettavo, infatti, perché pensavo si puntasse, senza nulla togliere a Giovanni, magari a figure più giovani, no? Campioni del mondo del 2006, oppure appunto figure come Ciro Immobile, quindi non me l'aspettavo questa di Giovanni. Invece sono proprio contenta, anche perché insomma ormai è fiorentino, è nato a Pisa e tutti ogni tanto lo sottolineano,
2: sì,
1: però poi
2: insomma,
1: è fiorentino d'occhio,
2: era arrivato giovanissimo alla Fiorentina, è un fiorentino, dai, conosce perfettamente la città.
0: Comunque, la colpevole era la moglie, che ha negato il marito e poi ha simulato
2: la
0: caduta,
2: la Fletcher, la signora in giallo.
1: Luciana si era preoccupata ad Anna, la moglie di Giovanni, ho detto come? Che è successo?
0: No, la signora in giallo, stiamo parlando della puntata della signora in giallo.
2: Succede spesso che ci siano drammi in famiglia, sicuramente la signora in giallo, se la vedi è bene cambiare strada, perché insomma tanto bene non portava, povera donna, che ora insomma una grandissima attrice. Ora si scherza, ma
1: però
2: ogni puntata muore qualcuno.
1: È uno dei miei gialli preferiti.
2: Sì, assolutamente.
1: La vedo sempre, una serie
2: anch'io lo vedevo
1: che
2: sempre.
1: Amo tantissimo. Bene, Andrea, ecco, vedi, è arrivato subito il messaggio di Rob che dice: Galli è pisano.
2: Vedi?
1: È pisano,
2: ma ha giocato nella Fiorentina per 15 anni e poi
0: è un portiere della storia viola,
2: stato uno dei più grandi portieri della storia.
1: Ci vive, ragazzi.
2: È vissuto a Firenze, è stato dirigente della Fiorentina nella risalita dalla C2. Per dire, Riganollo prese lui. È
0: stato anche consigliere comunale, c'era candidato a sindaco di Firenze.
2: Quindi, insomma,
1: alla regione, anche consigliere regionale. Bene, allora,
2: bene,
1: con tutta
2: dai.
1: La carriera, elencando tutta la carriera di Giovanni, al quale rinnovo l'imbocca al lupo per la sua avventura, saluto Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
0: A voi, buona giornata, ciao.
1: E Tommaso Borghini, perché il nostro tempo a disposizione è finito.
2: Ci rivediamo presto, un saluto a tutti.
1: Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
6: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
7: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
6: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
7: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
6: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, è tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buenos dias, con la pelota nel medio campo, come ci ha lanciato anche l'amico Mario Tenerani, salutando chi ci segue sulle frequenze di Lady Radio, ma anche su Radio Firenze Viola. Palla al centro, due ore per parlare di questa prova degli azzurri che riporta alla memoria in casa viola ovviamente Caiode, ma che ci fa anche sottolineare una buona, buonissima prestazione di Nicolò Fagioli, ieri titolare, non nel suo ruolo che indossa con la maglia viola, ma comunque in un centrocampo che ieri ha funzionato. Tanti temi che arrivano dalla nazionale, anche perché la Fiorentina è più o meno in silenzio, oggi è a riposo, si torna solo domani a lavorare, quindi ancora un'altra settimana di preparazione. Luca Calamai, si assottigliano sempre di più i titoli in apertura di trasmissione. Ben trovato, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti, più orgoglioso
2: e meno male che c'è la nazionale.
3: Sì, sei più orgoglioso di aver scoperto Caiode o più rimpianto di averlo perso per due spiccioli?
2: Beh, insomma, per una volta che ci avevamo visto lungo, io me le ricordo le puntate lì dove tutti e due dicevamo, tu per primo, ma 17 milioni sono un po' pochini per un esterno giovane così che ti fa tutta la fascia, e oggi abbiamo una risposta che un po' frizza. Anche se poi, ecco, qualcuno mi ha già detto, però due anni di Premier, insomma, probabilmente due anni fa Caiode non era quello di oggi. E che ti devo dire? Io credo che stia alla società vedere oltre, vedere lungo, anche se magari l'allenatore del momento non lo fa giocare.
3: No, allora non piace. Ti ricordi il debutto di Caiode a Barassi, no? Un bellissimo clima.
2: Sì, però insomma, diciamo che lo ha lanciato italiano
3: nella stagione successiva
2: con Palladino non piaceva. E a gennaio la società lo liberò per mandarlo al Brentford in Inghilterra per 17,5. Poi c'era mezzo milione.
3: E c'era il termine, sai, quello diceva Pradè, che era una sua convinzione, quindi le convinzioni fanno parte. Lui diceva: un difensore a certe cifre si vende. Ti ricordi, era stato anche per Comuzzo, lui aveva fatto la parte. E quindi, no, io ti devo dire, insomma, un po' di rimpianto c'è. Un po' di rimpianto c'è, perché oggi insomma Caiode sarebbe stato un giocatore straordinario. Guarda, ho fatto una piccola cosa sul nostro YouTube, anzi poi se chi lo vorrà potrà andarsela a guardare sullo YouTube di Firenze Viola. Io vorrei che questa storia di Caiode ci servisse di lezione, e il plurale stavolta è veramente un plurale, ci servisse di lezione per capire tutti che ci vuole un po' di pazienza con i giovani. Ecco, lo dico perché poi Francesco l'altro giorno ci ha scritto o ha fatto un messaggio in cui ci rimproverava delle critiche, per esempio a Romano, no? Faceva un discorso non legato alla Fiorentina ma legato al e tutto sommato non ha torto, ecco. Allora, e la riflessione che mi viene oggi, che Caiode non c'è più, e oggi è un giocatore a 60-70 milioni, oltre al fatto
2: quello
3: che
2: di ieri sera
3: che è sicuramente più forte di tutti i terzini destri che abbiamo noi,
2: e son tre.
3: Ecco, il fatto che ho fatto riferimento sul nostro YouTube a tre giovani che ora noi dobbiamo monitorare con attenzione, che la società deve monitorare con attenzione, e che il primo è Martinelli, che credo si sta avvicinando al trampolino di lancio. Sai che proprio con Francesco io ero tra quelli che dicevano due anni fa, no, prima facciamolo giocare un po' di anni e poi lo prepariamo. Francesco, che è un nostro caro ascoltatore, aveva un'idea diversa. E noi parliamo di calcio, ecco, oggi dopo l'esperienza alla Sampdoria straordinaria e dopo l'ottima esperienza che sta facendo Avellino, stiamo parlando di società che sono società di Serie A, poi è rilevante il campionato che fanno, ecco, io credo sia pronto l'anno prossimo a fare il titolare addirittura con De Gea a protezione. Penso che Quadio, per quello che sta facendo nel Monza, altro giocatore convocato in nazionale, sia pronto per essere l'anno prossimo
2: e il terzo?
3: Uno difensore. E il terzo è il ragazzino, quello bravo, quello che piace a tutti,
2: Croci,
3: che ovviamente ieri mi ha
2: che ha peraltro Giovanni Galli come
3: che ha come accompagnatore
2: delegazione.
3: Allora, Andrea Giannattasio ieri al salotto ci ha tirato un pochino le orecchie ricordando che l'ultimo Croci deve crescere molto anche sul piano dell'approccio, della mentalità. Ha ragione e condivido il messaggio di Andrea Giannattasi, un ragazzo di quell'età: se si sente già un fenomeno andiamo male, ma sentirsi fenomeno può anche far parte di un percorso di crescita. Ecco, su questi tre ragazzi dobbiamo aspettarli, dobbiamo credergli, dobbiamo dargli fiducia, dobbiamo far sì che anche la società abbia quel coraggio nei loro confronti che non ha avuto quest'estate, dove praticamente Paratici ha fatto una scelta aziendale, quindi tutte le scelte per me sono rispettabili, di mandare via praticamente tutti, di conservare su tutti, quasi tutti, un ampio diritto di incasso in caso di rivendita. Va bene, ecco, su almeno questi tre ragazzi io vorrei che il prossimo Caiode sia uno di questi che porti la maglia alla
2: Fiorentina. Evitare un po' di rimpianti.
3: Bravo, ecco. Perché oggi Caiode è un rimpianto.
2: Che non è che vogliamo, no, dice, le andate a cercare sottoterra, però è inevitabile oggi. No, dico, conoscendo un po' anche i nostri ascoltatori.
3: No, ma sono riflessioni.
2: Uno vede la nazionale italiana ieri sera, in particolare la prova di Caiode, ma in generale ti aggiungerei, Luca, oggi la situazione che ti vede con Jimenez, João Mario, Dodò, e tutti e tre hanno punti forti ma anche dei punti deboli, per cui ancora un titolare inamovibile non l'abbiamo trovato, e tu fino a prova contraria tra Caiode e Favasuli tendenzialmente potevi anche
3: essere mi sono dimenticato
2: e
3: Favasuli.
2: Non ti voglio mettere dentro Fortini, perché abbiamo visto poco e male l'anno scorso, perché è stata un'anno, però avevi tre prospetti giovani, siccome poi hai anche un centro sportivo dove finalmente, dopo decenni, oserei dire secoli, aver sentito parlare l'importanza dei giovani che si allenano con quelli più grandi, si cambiano con loro nello spogliatoio, eccetera eccetera eccetera, insomma Caiode, Favasuli e Fortini erano tre prodotti tuoi.
3: Stesso che è il difensore della Roma, Ghilardi,
2: insomma la lista.
3: No, ma voglio dire, ragazzi,
2: poi c'è anche, ragazzi, lo dico sbaglia, con tutto con tutto l'affetto e il bene, magari diventerà centrocampista della nazionale, poi ci sono anche i Bianco, ora magari qualcuno si arriverà, si arrabbierà, però non è che Bianco non stia scrivendo pagine indelebili di calcio, insomma bisogna stare attenti. Io poi Micheto, è anche vero, e spesso e volentieri la discriminante è la cifra, a me 17 milioni e mezzo per un prodotto del mio vivaio mi sembra un spiccio.
3: Sì,
2: tanto più da una squadra inglese.
3: Esatto.
2: Cioè, tra almeno gliene chiedo 25
3: almeno.
2: Vengono a
3: bussare. E poi, se non sbaglio, Jimenez avrebbe un riscatto a 20 milioni, vado a memoria, può darsi che sbagli.
2: Sembra di sì.
3: Ma se Jimenez vale 20 milioni, abbiate pazienza, Caiode.
2: Se ne poteva chiedere.
3: Vale il doppio.
2: Molti di più.
3: Allora, mentre c'è il grande Marco Tonelli in cabina di regia che sta preparando il primo collegamento,
2: ricordiamo,
3: chiaro,
2: i numeri.
3: Vai.
2: No, vai te.
3: Mi piace, lo sai dire.
2: Per quello
3: 3487513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore, come sempre, in graditissima compagnia degli ascoltatori, ma ribadisco sempre, amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto, sapete, nel periodo della sosta, parlare al telefono con voi, con i nostri compagni viaggio, è ancora più piacevole, perché si può argomentare, cioè non abbiamo l'ansia del veloce, perché possiamo anche fare
2: vari argomenti, anche
3: per cui le vostre telefonate sono più che mai
2: notizie in giornata relative. Almeno non dal campo. Fammi segnalare questa notizia che già circolava da qualche giorno: la Fiorentina dovrebbe cambiare qualcosa in ambito societario, mi riferisco al marketing, perché non sarà confermato l'ultimo responsabile del marketing, che era sostanzialmente in prova.
3: Durato meno di un gatto in tangenziale, questo.
2: Sì, conta che lui arrivò a ottobre, quindi in quell'intermezzo tra le dimissioni di Pradè e l'arrivo di Paratici, quindi poi fu voluto da quella che era la società in quel momento, che era il direttore generale, e evidentemente l'obiettivo era quello di arrivare al centenario in un certo modo, e sotto questo profilo non è stato confermato.
3: Va bene, e quindi lo salutiamo. Ribadisco, chiamateci 055 771 171. Non so se abbiamo già il primo amico,
2: che
3: perché
2: ieri non poteva,
3: e ora ma glielo
2: sai
3: chiedo,
2: perché non
3: no,
2: poteva
3: glielo chiedo
2: ieri
3: ora, perché lui è un furbacchione. Salutiamo Daniele Cannasciati.
4: Ciao, buon pomeriggio.
3: Allora, dove sei andato a cercare
2: Fugli? No, però ha detto subito domani a disposizione.
3: Sì, perché
2: cioè, è stato di una grande gentilezza.
3: Dove sei andato a cercare funghi?
4: Senti, ti do una notizia bomba.
3: Vai.
4: Nel bosco.
3: Fare il furbo. In che zona sei andato?
4: Le zone sono tante.
2: Non te lo dice.
4: Scherzi, dai, nascono.
3: Certo, ma verso la Consuma o verso la Maremma?
4: No, sono nati tanto in Maremma, ma anche dalle parti mie qui vicino. No, dai, ora.
3: L'hai
4: ora
3: trovati?
4: È troppo facile ora, dai, li trovano tutti. A me mi piace quando si trovano un po', capito?
3: L'hai trovati?
4: Sì, l'ho trovato.
5: Ho fatto 2 giorni di pioggia, mia di più.
3: No, come fai,
4: l'ho trovato. No, ho piovuto il 9, 10 e poi 17, dai, insomma.
3: Ma li sai anche cucinare o ti limiti a cercarli?
4: No, io senti, li cerco e basta. Poi ne mangio qualcuno nel freezer che li fa Francesca.
3: Ma solo porcini te raccogli o
4: sì,
3: di tutto?
4: Solo porcini. E poi li regalo tutti, tanti.
3: Lo so, anche a Pasquinucci li regala.
2: Non ci capita mai.
3: Anche a Pasquinucci, ragazzi.
4: Anche Andrea, bravo.
2: Ma qualche tartufo, Daniele, capita mai?
4: Ci vuole il cane.
2: Troviamo. C'è un bigolino, te lo metto a disposizione, però poi voglio la percentuale sui tartufi.
4: No, il tartufo a me mi ci portano, ma non sono un esperto. Ecco.
3: E c'ha tutti i posti che non svela nemmeno sotto tortura, capito? È un furbacchione. Allora, caro Daniele, il tema dei terzini destra e sinistra è un tema di grande attualità. E ovviamente ti faccio la prima domanda, collegata anche a quella che è un po' la riflessione di oggi, perché dopo aver visto il debutto di Caiode, ecco, ti chiedo, da innamorato della Fiorentina, è più un orgoglio aver portato nel calcio importante Caiode o il rimpianto di non essere riusciti poi a capirlo nella maniera giusta, e averlo oggi sarebbe stato ovviamente una pedina fondamentale?
4: Guarda, no, non vorrei usare un aggettivo dispregiativo. Lasciamo fare, perché noi siamo sempre bravi, no? Quando ci sta i giocatori in casa e poi si danno via e diventano, sono bravi anche quando sono a Firenze, ci mancherebbe, poi diventano ancora più bravi, ma sapeva noi. Cioè noi non sa da diversi anni la capacità di tenere i giocatori bravi, e quindi poi se ne paga le conseguenze. Tra l'altro questo qui era anche un italiano e invece non si va a prendere gli stranieri. Io mi ricordo quando Caiode esordì e fece anche delle belle partite, però qualcuno diceva sì, è bravo, è forte fisicamente, però
3: ma non ha grande tecnica, non difende bene.
4: Non so se te lo ricordi anche te, però girava questa voce qui, ma a parte è un ragazzo giovane, quindi già se è un atleta, è forte fisicamente, poi dopo si affinerà anche a livello tecnico, cioè si vedeva che poteva essere veramente un giocatore di prospettiva, però poi non siamo capaci di tenerli. Quando poi esplodono dalle altre parti, ma però stavano a Firenze, hai capito? Sapeva.
2: Sì. No, poi dicevamo, Daniele, che forse 17,5, che è la cifra che hanno pagato gli inglesi fin dall'inizio, sembrava a buon mercato per un club inglese, 17,5 milioni.
4: Ecco,
2: sai, se l'hanno offerti 40 non potevi dire no.
4: Se di poi l'hanno pagato poco, ma a parte quello, a me mi piacerebbe vedere la continuità quando ci sono giovani di prospettiva o bravi. A parte bisogna dare anche fiducia, perché in Italia siamo anche un paese, poi quando diventano bravi dalle altre parti si dice sempre ma stavano a noi, erano giovani e non potevano giocare. Questa volta qui bisognerebbe un po' cambiare rotta. I giocatori giovani a Firenze ce l'hai, no? Anche Mastantuona, un 2007, ma Mastantuona non è tuo, se gioca un anno, 2 anni a Firenze poi va via, capito? Non è un giocatore. Questo non sta, si prende il giocatore in prestito per valorizzare per le altre squadre. I nostri, quando ci stanno di proprietà, si danno via.
3: No, ma guarda, anche ora noi parliamo di Caiode, ma anche Favasuli, tutto sommato,
5: che sta venendo
3: andato via. Comunque, questo.
4: Sì, ma io lo stesso Fortini non l'avrei dato via, cioè, ma non perché. Poi magari Fortini andrà a giocare in Serie C fra due anni, non lo so. Però dico, ce l'hai, bisogna cercare fino alla fine di farlo esprimere al massimo, perché un giocatore basta poco a migliorare, capito?
3: Sì, sì. Senti, e l'altra domanda che sta facendo, tornando a quelli che ci sono, sta facendo Tommaso Loreto è: valutando tutti al 100%, quindi tutti al meglio delle loro condizioni, tra Jimenez, Dodò e Joao Mario, secondo te chi dovrebbe giocare? Chi faresti giocare?
4: Al massimo tutte e tre
3: al massimo.
4: Ma allora lasciamo stare sempre le polemiche, le cose.
3: No, io parlo proprio di valore.
4: Per me Dodò.
3: Dodò, anch'io la penso.
4: Ma più che altro per l'esperienza, perché è un giocatore che, se è al massimo, come ha detto la domanda che hai fatto, se è al massimo, per me è il meglio di tutti degli altri due, sicuramente.
3: Sì, anch'io la penso come qui. Dopodiché c'è questo Jimenez, tutti sono convinti della qualità. E questo è oggettivo.
5: C'è anche chi scrive che lo trova più forte di Caiode,
3: Jimenez. Ma per carità, è assoluto.
5: Beh, in spinta ha fatto vedere.
3: Sono valutazioni assolute, ci mancherebbe altro. E fanno parte di ognuno che vede calciatore alla sua maniera, quindi ci mancherebbe. Però ecco, di Jimenez la discussione non è sulla qualità, questa è obiettiva, la discussione è sulla fase difensiva e soprattutto su questi momenti in cui lui sembra un po' perdere l'equilibrio, ecco, un po' delle volte va un po' fuori giri, usiamo questo termine.
4: Sa perché nella Fiorentina non ci sono tre o quattro giocatori come Cristo comanda, dove mettono in linea i giocatori che hanno magari queste battute d'arresto, i classici leader, no? Che non bastano solo per una squadra oggi, ma ne serve tre o quattro, e a Firenze purtroppo non è una lacuna anche questa, non ci sono e più che altro oggi ancora di più avere lo zoccolo duro, cioè 3-4 giocatori italiani, perché poi si torna lì, perché quando poi tu c'hai tanti stranieri e nessuno parla la sua lingua, ti capisci ma non ti capisci, sono tutti problemi che poi alla fine secondo me vengono fuori. Se ci fa caso, le squadre che vincono, che hanno risultati, c'hanno sempre 3-4 giocatori che sono in grado di mettere d'accordo tutti, e noi non ce l'abbiamo.
3: Sì, è così, e questo è sempre successo. Senti, Daniele, Joao Mario di questi mi sembra quello più riserva, ma nel senso, io lo trovo un giocatore un'ottima alternativa, non un'alternativa
5: forse
3: banale,
5: più costante.
3: È il 6 politico che, se ne hai bisogno, ci vai, però fatico a vederlo come un giocatore che possa essere giocatore da squadra europea, da squadra ambiziosa.
4: Le prestazioni dicono questo, ma non solo a Firenze, anche lo scorso anno, anche quando è arrivato alla Juve, cioè, è un giocatore che non ti dà la sicurezza massima. È vero, è un giocatore che hai bisogno e all'occorrenza c'è, però ecco, non lo vedo come un giocatore che ti possa dare continuità durante la prestazione. Questa è la sensazione di adesso. Poi
3: per carità, comunque uno ha fatto anche le sue esperienze belle a livello internazionale,
5: stata anche
3: però
5: la
3: è
5: prima
3: quel livello.
5: Scelta, ti ricorderai, come alternativa a Valdepeñas, perché a Roma
3: perché lui può giocare in tutte e due le posizioni, però è giocatore d'alternativa, è l'alternativa. Sì. Poi è fondamentale nel calcio d'oggi avere delle alternative di buon livello. Andando dall'altra parte, di Valdepeñas abbiamo capito i pregi: ha grande strappo, grande corsa, personalità, perché comunque la dimostra, del resto in questo senso il marchio Real Madrid è importante. Fase difensiva molto molto molto discutibile, non so che ne pensi, cioè si può crescere molto su questo aspetto, oppure certe caratteristiche poi restano, te le porti per tutta la carriera?
4: Guarda, la fase difensiva mi sembra di capire che non è solo un problema della Fiorentina, un po' tutte le squadre la curano meno ora la fase difensiva, e quindi prediligono giocatori che spingono, che sì, ma però ha perso, non ha fatto le diagonali giuste, sì, però ha fatto l'assist, ha spinto, cioè, capito? Quindi se mette sulla bilancia queste due cose, preferiscono avere un giocatore più bravo da metà campo davanti e che ti dà la possibilità di fare gol, che magari difende, ma non è ma la direzione del calcio d'oggi è questa qui, perché insomma si vedono dei gol o degli errori,
3: no, incredibile,
4: che sono fatti noi negli anni 80
2: ma il tuo ruolo, Daniele,
4: negli anni 90 era diverso, no, dovevi pensare a non prendere gol. E oggi invece devi pensare a farlo, e sono cambiate le dinamiche.
5: Ma oggi terzino gli chiedono di spingere e basta, no? Praticamente.
4: Che bello sarebbe stato.
3: Senti, Dani, e per chiudere questa analisi, questa riflessione, le altre alternative per il ruolo di terzino sinistro, lui ha usato spesso, ha usato Vieri, che è un difensore centrale, lui l'ha fatto in Brasile. Io ripeto, ragazzi, il modo di vivere la fase difensiva in Brasile è diversa dall'Italia, proprio sia per il ruolo di terzino, dove si cerca la grande qualità, sia il ruolo difensore centrale, dove si cercano giocatori e poi escono anche col pallone, non so. Però Vieri è un giovane su cui si sta lavorando, e poi ricordiamo che fra un mesetto dovrebbe tornare anche Parisi. Però su Parisi, e anche questa è la domanda che ti consegno, insomma, Vanoli, quando l'aveva avuto, lo aveva trasformato in un'ala, perché da terzino un po' di difficoltà nella fase difensiva l'aveva dimostrato. Ecco, che ne pensi di queste due alternative in questo momento a Valdepeñas?
4: Vabbè, questo è quello che passa al convento, e quindi ti dico che va bene così. Su Parisi, buon per lui, è tornato Vanoli, perché nella posizione che l'ha messo ha reso molto di più, è diventato un giocatore determinante.
3: Esatto.
4: Quindi è logico che ritorna da un infortunio importante, quindi bisognerà dargli tempo, però per Parisi il ritorno di Vanoli è una cosa positiva anche per lui, per recuperare bene e per dare poi continuità al cambio di ruolo che gli aveva dato, questo sì,
3: non c'è dubbio,
4: è un bene anche per la Fiorentina.
3: Sì. E Vieri?
4: Ieri, per adesso per me è un punto interrogativo, non lo conoscevo prima dell'arrivo a Firenze, di la verità, e sfido chiunque a dirmi sì, lo conoscevo, l'ho visto giocare. E le prime prestazioni che ha fatto non mi sono piaciute, cioè perlomeno io ritorno lì, a me piace battere sempre su questo tasto, ma in Italia veramente non ci sta giocatori come Vieri, bisogna per forza
3: 17 milioni è pagato, non caramente,
2: no. Avrebbe visto da centrale,
4: no, è questo, io non lo so, non ci sono giocatori italiani che sono bravi come Vieri, no? È questo, boh. È una domanda che faccio io a voi.
3: Sì, sì, sì, no, è una bella domanda.
2: No, sai, verrebbe da pensare ai centrali della nazionale. Ora, ieri sera è andata molto bene col Belgio. È andata,
4: no,
2: molto
4: ma lascia
2: peggio.
4: Fare, perché ieri sera, perché hai visto, si cambia velocemente opinione, no, ma io non sto parlando dei centrali della nazionale, ci sono anche altri centrali che non sono in nazionale, ma che secondo me hanno il valore di ieri. È questo che, ecco perché dico, qualche volta in casa nostra bisognerebbe guardare un po' di più.
3: Senti, prima di salutarti, basta funghi ora, che ne avrei presi per
4: sì, mezzo. Era iniziato ora.
3: Che ah, si ricomincia.
2: Ci sarà tutto l'autunno.
3: E
2: ora,
3: poi c'erà l'olive, chissà che c'ha, perché c'è ogni cosa. Arnasciati, c'è ogni cosa. Il vino ha bel raccolto, è una roba incredibile.
2: L'olio,
3: poi va a pigliare pesci a Maria laggiù a Signor della Pescaia. Cioè, lui praticamente. Senti, il nuovo Vanoli ti piace? Perché sembra proprio un'altra persona, nella serenità, nella personalità, anche nel coraggio di proporre la squadra. È evidente, lui arrivò in una situazione drammatica, lì non contava, contava solo uscirne fuori. Qui è, e se solo all'inizio, che avevi immagine per anche prendere qualche scelta un pochino più coraggiosa, ma in generale sembra veramente diverso.
4: Sa perché? Perché lui l'anno scorso ha finito in crescendo, ha fatto bene anche delle prestazioni, ha salvato la squadra, cosa che gli avevano chiesto alla fine, no?
3: Sì.
4: Già vi salva la Fiorentina, l'ha fatta anche bene, è stato mandato via e poi era ripreso e quindi c'ha in mano lui il coltello della parte del Mane a questo punto, e fa bene, forte. E quindi certo. Più tranquillo di lui chi è?
6: Che gli vuol dire?
4: Che gli deve dire? Poi è arrivato e anche ora sembra che abbia messo un pochino a posto le cose, quindi sa come comportarsi con determinati giocatori. Secondo me gli dispiace che gli hanno dato via Mandragora, gli hanno dato via Ken, gli hanno dato via Ford, questo sicuramente.
6: Io Mandragora soprattutto, guarda, ti dico, perché per lui Mandragora era un equilibratore.
4: Ma anche Mandragora c'era bisogno di mandarlo via, cioè ce l'abbiamo meglio.
6: E Loreto l'ha voluto mandare via.
2: Sì.
6: No, scherzo.
2: Non lo so se lì hanno voluto fare ripulisti.
4: Ho capito, vabbè. Io parlo per quello che non vedo, certo. Cioè che non so cosa succede all'interno dello spogliatoio o le dinamiche. Logico, io do un giudizio tecnico da esterno. Per me tanti più bravi di Mandragora a Firenze non ce l'abbiamo.
6: Hai ragione. Condivido, tanti più concreti, tanti più. Ragazzi, abbiamo fatto 17 gol in due campionati.
2: Ma senti, in Europa è il record di gol.
6: E poi ragazzo per bene. E a me, ragazzi, per bene fanno sempre. Daniele, grazie, un grande piacere.
2: Grazie, Daniele.
6: Grazie,
4: alla prossima.
6: Si avanzano porcini, non siamo qua. Vabbè, ciao.
4: Fateli dare da Andrea, dai.
6: Sì, va bene, dai, lo chiamiamo.
2: Soprattutto lo peschiamo quando non è a giro.
6: Raramente, perché poi va a caccia, le fa tutte lui.
2: Fa proprio bene.
6: Cioè, non ne perde uno. Vabbè, un abbraccio. Ciao.
2: Break per noi, il primo a rientro, un bel po' di note audio che vedo si divideranno tra i Menez, Caio Ode e quant'altri. State lì.
7: Radio Firenze Viola.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
12: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
13: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
14: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
10: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
15: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
10: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Radio Firenze Viola.
16: Buon pomeriggio, Tommaso, sei testimone, eh? Io quanti allarmi ho fatto su Caiode, sul fatto che dovevamo andare via Dodò, di Lamptey, di aver preso Joao Mario, dato 2 milioni a Babbo morto, a un giocatore che non voleva nessuno, invece di prendere Favasoli per stessi 2 milioni. è incredibile, cioè delle storie, ma lo stesso Lucchesi invece di, si prese Viti.
17: Ciao Firenze Viola, sono Manuele della Svizzera tedesca. E in questo momento in cui non gioca la Fiorentina non ci sono grandi cose, ma almeno un po' parlare dello stadio, no? Lo stadio è in costruzione, ragazzi, bisognerebbe un attimino mettere il pepe al avere la curva Fiesole pronta per l'anno prossimo. Io ho paura che con le lungaggini burocratiche tutta la Fiesole non sarà pronta neanche l'anno prossimo. Ma possiamo approfondire un po' questo argomento piuttosto che parlare magari anche del nulla cosmico di Caiode qua e su e giù.
18: Ciao, vedi, tante volte tu hai detto, vedendo la Fiorentina, voglio vincere, ed è questo il punto secondo me fondamentale, perché con i giovani non si inizia vincendo. La pazienza sta proprio lì, andare oltre la speranza e la voglia di vittoria. Io per la Fiorentina voglio vedere una struttura, voglio vedere un qualcosa che non ci fa vincere sul momento, ma che ci fa arrivare a una finale. Magari non andrà bene, ma avere la convinzione che l'anno prossimo rigareggeremo un'altra volta per la finale, quindi sarà per l'anno prossimo. Questo per me è più importante di vincere, Guido.
19: Ciao Luca, ciao Tolo. In breve, facendo un po' una retrovisione, a me brucia più il non aver tenuto Caiode che un'eventuale cessione di Commuzzo, perché Commuzzo sono comunque, ragazzi, sono 35 milioni, erano 35 milioni per un ragazzo di 18 anni, ecco, lì l'avrei capito molto di più, cioè era molto più comprensibile. Io avrei aspettato per Caiode, sinceramente.
20: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, io vi voglio bene, però come si fa a parlare ora, a rimuginare che Caiode si è venduto solamente fra virgolette a 17 milioni? Ma si parla di Caiode di un anno e mezzo fa, non si parla di Caiode che gioca titolare in una squadra di Premier League e che ieri ha fatto una super prestazione con l'Italia. Si parla di un altro Caiode, detto che io non l'avrei venduto, ma comunque è un prezzo, diciamo, né troppo alto né troppo basso. Ora stiamo qui a puntualizzare sui valori di mercato di Caiode. Di adesso è una cosa, ma di allora potrebbe essere 20 milioni. Chi ci avrebbe scommesso su questo giocatore? In pochi, Ale della Val di Sera.
21: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, se mi permettete cortesemente do una risposta a un amico che mi pensa sempre. Allora, caro amico mio, il Amatucci io l'ho visto in 3 partite, ma mi è bastato, contro il Malaga 1-1, col Valencia 3-1 e col Villarreal. Non lo so se ti basta, ma per me mi è bastato per vedere il talento che è Walter da Roma.
2: E quindi recapitiamo il messaggio di Walter, triangolazione tra noi e magari qualche altro
6: che
2: ascoltatore.
6: Gli può rispondere a Walter.
2: Assolutamente, 348-7513-933 e 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171, anche perché Amatucci si candida pesantemente no, al rimpianto, almeno a giudicare da come è partito, da quanti lo citano. Sul fronte stadio ne parleremo
6: sicuramente,
2: ci abbiamo già pensato. Nel frattempo
6: puoi anche dirlo,
2: io passo un telematteo
6: giovedì
2: una
6: parleremo
2: finestra
6: di stadio.
2: Dopodiché io ci passo un telemattine, secondo me stanno andando avanti.
6: A primavera l'aprano,
2: che passandoci più o meno tutte le mattine c'è un pilone in più ogni mattina. Ora sono praticamente davanti al Marisa.
6: Sei ottimista.
2: Sì.
6: Sei ottimista.
2: Sì, certo, prima o poi si passerà solo sui marciapiedi lì, però va bene, ma ne parleremo assolutamente. Sul fronte Caiode ti chiedo, Luca, il parallelo con Comuzzo che faceva Guido o qualche altro amico, rispondo ad Ale dicendo è vero, però è anche vero che insomma uno si aspetta che il dirigente di calcio facendo quel mestiere riesca a leggere, no? Cioè poi chiaro, possono sbagliare,
6: allora io ve lo ripeto,
2: però
6: con
2: come facevano è il loro lavoro, però
6: con i giovani si sbaglia, questo
2: certo.
6: Ve lo ripeto, e non sbaglia solo a Fiorentina, sbaglia
2: tanti,
6: tutti i club del mondo, perché il giovane ti esplode
3: delle volte c'è un'esplosione che è prima ancora mentale che non fisica o tecnica, un ragazzo, oppure c'è un crollo, cioè sono dei giocatori che hanno una, vanno in grande difficoltà, come è stato Comuzzo l'anno scorso. Ecco perché io mi è piaciuto più parlare del futuro facendo riferimento a Martinelli, a Croce e Quadio, ma è evidente, te guardi la nazionale e lì ci sono tre giocatori che erano della Fiorentina, perché Caiode, il difensore Ghilardi
2: e
3: Favasulli erano della Fiorentina. Allora si può dire che il rimpianto di non averne agganciati nemmeno uno su tre ci può essere?
2: Fra l'altro Giovanni mi ha sbloccato un ricordo,
3: e per carità non è un problema questo,
2: l'avevo rimosso, ma un ulteriore aggravante è che tu poi di lì a qualche tempo sei andato a prendere l'Antei.
3: No, l'Ampte è una follia. L'Ampte è veramente una
2: però
3: follia.
2: L'hai fatta.
3: Ma vi dico la verità, anche Joao Mario, cioè che il vivaio della Fiorentina non produca un giocatore del livello di Joao Mario, è così come ha detto giustamente Daniele Carnasciali, che non ci sia un Vieri per quello che abbiamo visto fino adesso, vuol dire che il vivaio non riesce, o comunque il calcio italiano a un certo livello si possa trovare. Guardate, non è, ripeto, con i giovani si sbaglia. E quando dico noi, mi metto anch'io, che dobbiamo avere più pazienza, dobbiamo avere più coraggio, dobbiamo avere più fiducia in questi ragazzi, sbagliano due partite e cominciano a dire no, non è pronto, ma io mi è capitato di dirlo di Jovetic, mi è capitato di dirlo di tanti giocatori, che detto, forse va di Vlahovic, disse forse va mandato in prestito a giocare, anche noi, io mi ci metto dentro tranquillamente, dopodiché...
2: Ma non si decide, Luca.
3: Non è che, come ha detto Tommaso, quello dice parlate di Caiode, che dobbiamo parlare, ma te non hai avuto un rimpianto vedendo Caiode ieri, ma Caiode sarà meglio di quelli che abbiamo, e era nostro. Allora te hai Caiode e per prendere Gimenez, che per me è peggio di Caiode, ma magari poi diventerà anche più forte, ragazzi, e parliamo di pallone, ognuno ha le sue idee, dovresti pagare 20 milioni e Caiode ce l'avevi. Abbiamo sbagliato? Sì, si può dire se è sbagliato, sbagliano tutti, quindi non è un errore grave, se è sbagliato. Quest'estate Paratici ha scelto di mandare via tutti i giovani, e nei giovani ti voglio dire Braschi, Harder, Amatucci, ha fatto una scelta, sono scelte, chi sceglie prende dei percorsi. Ecco, mi auguro che la Fiorentina e anche Paratici abbiano più pazienza in giocatori che non a caso sono bloccati.
2: O ci abbiamo visto
3: Martinelli,
2: giusto.
3: Quadio. Ecco, e vedremo quello che succederà
2: tutti,
3: su Comuzzo.
2: Ma tutti siamo sottoposti a giudizio, no? Cioè, voglio dire, noi, se non mi piace la trasmissione,
3: il
2: ristoratore se fa male il piatto, eccetera, eccetera. E qui tocca dire su Caiode l'hanno sbarrocciata.
3: Poi è chiaro che quando si diceva l'estate scorsa, vi ricordate, 30 milioni per Comuzzo, io dicevo no, io non gli darei 30 milioni a Comuzzo, perché per me Comuzzo è un giocatore che può solo crescere. Sbagliavo, Comuzzo non ha fatto per ora quel percorso di crescita e probabilmente a 30 milioni, 30-35 era venduto. Beh, ragazzi, si sbaglia anche nelle valutazioni. Ecco, dopodiché puntiamo un po' di più sui giovani, e lo dico prima di tutto a Luca Calamai. Ecco.
2: Te pensa all'altalena su Zaniolo, perché ti ricorderai ai tempi quando esplose, in particolare a Roma, dopo che era passato dall'Inter. Insomma, su Corvino ci andammo in tanti a dire ma com'è possibile aver fatto partire un talento così... In quel caso poi certi giudizi li abbiamo rivisti, perché forse Corvino ci aveva visto più lungo sull'aspetto caratteriale, dei limiti anche mentali di Zaniolo. Quindi poi...
3: Dopodiché a me se mi dà Zaniolo oggi lo piglio, ragazzi, Zaniolo se sta bene un giocatore...
2: Sì, è vero, non per è, quello non è... che si intravedeva il primo anno a
3: le
2: Roma...
3: Le immagini di rischio erano superiori alla possibilità di avere qualcosa, quindi è tutto normale, ma è un dibattito importante, ci sta il Viola Park, dobbiamo far crescere i ragazzi. Mi domando, abbiamo vinto lo scudetto primavera, non ce n'è stato uno di questi ragazzi se non Quadio che forse può entrare. Mi diceva Andrea Giannattasio che di questa generazione la primavera pare non ci sia il grande talento, quello straordinario, mentre invece del 2010 abbiamo talenti. È chiaro che è complicato creare giocatori, poi la speranza è che quando li crei tu abbia la capacità, l'intuizione e anche la fortuna poi di tenerli, se no che lo teniamo a fare?
2: Sai cosa? Non c'entra nulla, ora poi andiamo dal nostro ospite, ma lo volevo dire perché Real Madrid l'ho seguito poco. Quanto è forte Arda Güler?
3: Non so,
2: 21 anni.
3: 21 anni.
2: No, così, non c'entrando,
3: no,
2: ma
3: no, è così,
2: mi
3: è
2: ha
3: così.
2: Assolutamente impressionato.
3: È così.
2: Stasera terremo d'occhio invece le qualificazioni anche alla Coppa d'Africa, perché ci sono almeno un paio di viola da osservare, sempre che possano scendere in campo. Io credo che nella Guinea-Bissau Beto possa essere del match con la Nigeria. Vediamo se ci sarà Ulahi con la Costa d'Avorio che affronta la Somalia. Caro Malumpa Sinkatu, ben trovato. Ciao Malu.
0: Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Stavo sentendo.
3: Ecco, no.
0: Ascolto.
3: No, dici la tua subito. Una riflessione, perché te sei un direttore e te hai sempre avuto un grande occhio sui giovani, e si sbaglia, no, coi giovani delle volte.
0: In Italia siamo campioni a sbagliare con i giovani. Tutti quanti, addetti ai lavori, opinione pubblica, perché noi vogliamo risultato tutto e subito. Io ho visto che è stato detto per la nazionale dopo la sconfitta col Belgio, tre giorni dopo un'altra cosa. Ci vuole equilibrio, la parola giusta da utilizzare sempre è equilibrio. Se non c'è equilibrio si fanno voli pindarici, poi si torna con i piedi per terra, perché poi basta magari andare in Francia, speriamo di no, e magari che esce una partita che può uscire, perché io, secondo me, la cosa che sbagliamo, no? Soprattutto in Italia, a fare un esame di coscienza. L'esame di coscienza qual è, secondo me? Noi siamo una nazionale, ok? Come storia, di prima fascia, e quello lo saremo a vita.
3: Certo.
0: Oggi a livello tecnico siamo una nazionale di seconda fascia.
3: Certo.
0: E dobbiamo rilavorare per ritornare in prima fascia. Questo è il mio pensiero. Dunque bisogna avere tutti l'umiltà di dire: ci possono essere nazionali più forti delle nostre, che hanno qualità più forte della nostra, ma che hanno una visione sui giovani

0: ha detto sì, deve lavorare, essere il vice Dodò. Tu avevi Dodò e avevi Caiode, e quello era proprio, diciamo, il, diciamo,
1: la coppia giusta,
0: la
1: dai,
0: giusta. La coppia a giusta. Questo punto tu Dodò l'avresti venduto e magari non rischi di perderlo a zero, perché in casa avevi già Caiode. E questo che alla fine, secondo me, noi sbagliamo. Poi vanno all'estero, che gli danno tempo, perché quando è arrivato al Brentford non subito è esploso, gli hanno dato il tempo, sì. Tutti, anche quando non giocava, dicevano: ma noi gli allenamenti stiamo vedendo delle potenzialità enormi su questo ragazzo, e non giocava tanto, però tutti ne parlavano bene, sì. Appena gli è stata l'opportunità, appena ha potuto dimostrare di giocare in maniera costante, oggi, prossimo anno, Caiode, non ci stupiamo, giocatore che poteva essere una colonna portante della Fiorentina, finirà al City, allo United,
1: sì, sì, sicuro,
0: a
1: sì.
0: Una Big Six del calcio inglese.
1: Non
0: e
1: c'è
0: tu
1: dubbio.
0: Due anni fa potevi averlo in casa, farlo crescere, magari lo vendevi tu al prezzo che lo vendeva bene.
1: È vero, senti Malù, e poi andiamo a Ulai, perché ci interessa molto cosa ti aspetti stasera da questo ragazzo. Però restando al tuo ragionamento, io prima ho fatto riferimento a tre giovani di grande prospettiva che ha in mano oggi la Fiorentina. Allora ti chiedo qual è, a tuo giudizio, il percorso, quale può essere il percorso di Martinelli, portiere, benissimo alla Samp dell'anno scorso, bene all'Avellino quest'anno. Secondo te è già pronto fra un anno per fare il titolare, magari con dietro De Gea a proteggerlo, oppure ancora ci vuole pazienza?
0: No, dico che magari sembra che quando tu c'hai portiere una leggenda davanti a te come De Gea, è normale che preferirei, come ragiono io, togliergli pure l'ombra di De Gea. Dunque, se De Gea tra virgolette va via, a quel punto non vado a fare un totto portieri, vado direttamente su Martinelli. Abbiamo visto Palbisani ma ha avuto una carriera questo ragazzo, che se uno va a studiarlo, va a vedere, dice è proprio cose che succedono in Italia, messo nel dimenticatoio, il parte dal basso, qua di là, ma le sue qualità, chi lo ha allenato l'ha sempre detto, questo ha delle qualità importanti, ma poi queste qualità bisogna dare il tempo di fartelo uscire. La piazza è pronto a dare eventualmente, per dopo De Gea, fiducia a Martinelli, lavorare, perché il portiere a Firenze sempre è stato un ruolo, sono passati portieri storici,
1: ma scherzi,
0: di un certo livello,
1: dai tempi di Costagliola e Guffanti,
0: il ruolo del portiere a Firenze è un ruolo molto molto importante, come dappertutto, ma Firenze ha anche un suo perché storicamente, e dunque è una questione di mentalità. Se si è pronti, secondo me è giusto che si danno opportunità ai giocatori validi, che poi hanno tempo di dimostrare, poi sta loro farsi trovare pronti, diciamo, avere la loro chance e non sbagliarla. Dunque assolutamente, per il dopo De Gea la Fiorentina è già a posto, e penso che il ruolo del portiere non debba cercare in giro.
1: Altro talento sta facendo benissimo nel Monza, Quadio. Ecco, innanzitutto ti chiedo in che ruolo lo vedi, perché Mancini lo vede da centrale, mentre nel Monza mi dicono fa il braccetto. È chiaro che se facesse il braccetto nella Fiorentina gioca a 4, potrebbe avere un pochino più difficoltà. Che ne pensi di questo?
0: Centrale gioca a braccetto perché Juric gioca a 3, dunque sì. Giocando a 3, Juric in questo momento, che poi magari lo può fare entrare anche a fare poi il centrale, questione anche magari anche di adattabilità, perché sì. Oggi i ragazzi secondo me devono sapere giocare tutti i ruoli, braccetto, difensore centrale in ugual modo, proprio perché se tu hai diciamo questa polivalenza non hai problemi con nessun allenatore, dunque questo secondo me dobbiamo smettere un po' con queste etichette, non può giocare a 4, cioè può giocare a 4, non può giocare a 3, no, sono movimenti diversi, ma non sono movimenti imparabili, sono momenti che uno lavorando impara, dunque certo. Assolutamente devi sapere giocare a 4, anzi faccio una postilla proprio per questo esempio. Tanti anni fa io parlavo con Thuram, che mi diceva: io sono Thuram, giusto? Giocava al Parma,
1: sì.
0: Al Parma giocava a centrale, ok?
1: Sì.
0: In nazionale, finché c'era la coppia Laurent Blanc e Desailly, lui era Thuram, faceva il terzino destro,
1: sì,
0: la Francia giocava a 4, lui ha fatto il terzino finché uno dei due non è uscito, è uscito Blanc e lui si è messo a fare il centrale, era Thuram, per dirti che alla fine i giocatori devono sapersi adattare, soprattutto quando giochi in quel ruolo.

0: ruoli difensivi di saper fare in ugual maniera due ruoli.
1: E l'ultimo talento di cui ti chiedo è Croci. Allora ti faccio questa domanda perché allora vi ricordo che Croci ha anche debuttato tra i grandi nella Coppa Italia contro il Benevento, ha fatto la preparazione con i grandi. Ieri Gian Nattasio ci diceva sì, ha fatto bene in primavera, bene, ma delle volte non c'ha la giusta approccio, la giusta concentrazione. Ecco, qual è il percorso giusto per un talento oggettivo, forse il miglior talento italiano di quell'età del 2010? Perché per non perdere tempo e al tempo stesso farlo crescere in una maniera giusta, perché poi il rischio che il ragazzo poi ritorni tra i giovani senza la giusta attenzione, questo può esserci, no? Può capitare.
0: Può capitare, io queste situazioni qui, essendo un 2010 talentuoso, si deve allenare con la prima squadra in maniera costante e poi quando scende con i suoi compagni deve fare la differenza, non deve scendere da pervenire quello che è già arrivato, non è arrivato da nessuna parte. E dunque, cioè, quando tu scendi, il fatto che tu hai la fortuna di allenarti con i grandi è proprio vedersi ad occhio nudo che sei una spanna o due sopra i tuoi compagni. Dunque bisogna lavorare molto sulla testa. Poi se tu a un certo punto della stagione ci credi alla Fiorentina, è una posizione di classifica
1: che se lo può permettere,
0: che poi certo. Io ti butto anche dentro, cioè dobbiamo l'altro, fra un po' sentiremo che esordiranno 2011, oramai le annate sono solo, diciamo, un dato biologico, no? Poi alla fine se il giocatore è bravo 16 anni, 17 anni io ti butto in campo,
1: non c'è dubbio. Allora andiamo Ulai, perché
2: stasera titolare o no,
1: pensi che giocherà stasera?
0: Ancora in questo momento non so dire, perché è Verenar è uno che dà la formazione sempre un po' all'ultimo. Dunque la scorsa partita non è partito titolare, però quando è entrato bene. E oggi certo è una partita in cui se l'allenatore vuole dare minutaggio a tutti, questa è la partita che lo fa partire titolare, perché l'avversario è un avversario, con tutto rispetto per il momento somalo, certo, sta anche crescendo, un avversario modesto.
1: Dunque, oggi
0: è una partita che per Verenar può testare, può far riposare che sì, Sangaré a quel punto può dare, diciamo, l'opportunità per dare le chiavi in mano a Ulai.
1: E in che ruolo te lo immagini, Malu Ulai?
2: Perché qui sai, hai visto, Fagioli gli fanno fare la mezzala, a sto punto magari Ulai in nazionale fa il regista.
0: Io di fatto ho detto anche, ogni volta che intervengo lo dico sempre, può fare la mezzala o può fare il play. Oggi adesso bisogna vedere se Renan li fa fare il play o li fa fare la mezzala. Anche in questo caso i ragazzi devono sapere fare tutti e due, perché se nel club giochi regista, in nazionale pur di giocare titolare di fare la mezzala, devi saper fare la mezzala. Dunque oggi due ruoli bisogna saperli giocare, e come ripeto ancora, in egual maniera. Dunque chi giochi play, chi giochi mezzala deve salire di livello, ma sulla I ve lo dico già subito, perché poi dopo è facile parlare,
1: sì,
0: non bisogna fare l'errore che si è fatto un Caiode qua, perché questi sono giocatori che già all'estero hanno già mercato. Che alla Fiorentina giochi titolare oppure no, all'estero ha già tanto mercato, perché comunque è già stato attenzionato, e dunque diciamo la proiezione, come si dice in gergo, che si fa è una proiezione di altissimo livello. Dunque è una questione di adattamento, di tempo, e poi dopo il giocatore esploderà come ha tutte le qualità per farlo.
1: Ecco, una delle critiche
2: comunque gioca sabato l'ultima partita Costa d'Avorio Camerun, quindi poi tutta la prossima settimana ce l'hai.
1: No, ragazzi, Costa d'Avorio Camerun, quella è una grande partita.
2: No, però
1: ragazzi,
2: quello che mi interessava capire è gioca il 3 domenica 4, lo facciamo recuperare, lui dal lunedì 5
1: no, lui è disponibile, ma insomma ecco,
2: Genova,
1: quello diceva anche Maluco,
0: diciamo, lui dal 4 torna, perché comunque ci sono squadre che fanno due amichevoli, perché
2: sì, è un amichevole,
0: e altre che ne fanno una, come in questo caso la Costa d'Avorio con Cameron.
1: Senti, ma su Ulai, ma Tommaso correggimi se sbaglio, perché ti hai indicazioni più certe, più chiare delle mie, e le parole in questo senso hanno un valore.
2: Sempre.
1: Cioè la riflessione che viene fatta, non critica, di analisi su Ulai, è di un giocatore che delle volte perde la posizione, è un po' disordinato, non sai dov'è. Ecco, questa secondo te è una dote nata del calciatore e fai fatica poi a entrare e a, oppure secondo te si può migliorare questo tipo di atteggiamento?
0: Quello è un atteggiamento tattico e dunque lo si può migliorare.
1: Si può migliorare, ecco, su questo si può lavorare.
0: Il problema è saper giocare a calcio, tecnicamente avere una tecnica di un certo livello, una visione dei colpi, dei tocchi di palla, che si vede che tu sei diretto al pallone, l'aspetto tattico si impara. Io nel mio percorso di vita, quando facevo la mia formazione per il tuo lavoro, ho avuto la possibilità di vedere il primo Zidane nel 96. Dunque arrivato per 3 mesi e si diceva sì, va bene toccare la palla, ma tatticamente è un giocatore Zidane. Quando Lippi ha detto tu sei il più forte gol in questa squadra, fammi questo, lui lo dice sempre. Difatti Zidane allenatore dice sempre che lui ha nel suo DNA la tattica italiana. Perché a livello tecnico era già un giocatore che non le poteva insegnare niente, aveva un fisico bestiale, gli mancava la terza componente che era la tattica, che si impara, l'ha imparato in Italia e poi è diventato Zidane. Dunque, cioè, secondo me, che hanno su 3 componenti, 2 sono a tuo favore, la terza si impara.
1: A voglia, si sistema. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo il tuo ultimo parere, la tua ultima riflessione su un altro giocatore che in questo momento genera dibattito, che è Attà. Allora, io mi batto perché anche qui in redazione, anche qui durante la trasmissione, insomma, sta crescendo un po' il partito di chi dice ma se la Fiorentina va sul 4-2-3-1, Attà non può essere uno dei due, se per giocare dietro l'attaccante meglio Gonçalves che non lui. Io continuo a credere che Attà sia fuori categoria, che non stia ancora bene fisicamente, che il 4-2-3-1 secondo me non è il modulo che lo esalterebbe come qualità, ma il tuo parere è importantissimo, Malù.
0: Sono d'accordo con te, Luca, e poi sempre ripetermi ogni settimana, tanto poi il campo è l'unico giudice supremo, perché qui diamo i giudizi in base alla partita che abbiamo sotto gli occhi nell'ultima giocata, dobbiamo dare il giudizio globale, diamo il tempo. Io in questi casi i giudizi li do a gennaio, per dirti, perché sempre dare i giudizi, cioè Attà è un giocatore fortissimo, dunque è una questione di adattabilità, la squadra non è partita bene, adesso c'è questa ripresa, deve conoscersi bene con Vanoli, Vanoli anche il mister deve conoscerlo per cucirgli l'abito più adatto a lui, perché renda, perché quando tu fai investimenti di questo genere è compito dell'allenatore trovare la soluzione, certo, perché questo talento faccia bene. Compito, sì, del giocatore farsi trovare bene fisicamente e mentalmente, perché deve anche lui, sapendo che quando fai uno step in una piazza calorosa e una piazza col palato fino come quello di Firenze, che veramente ha visto fior di campioni, e dunque questa cosa se la tramandano tutti quanti, no? Però ci vuole un pizzico di pazienza, dunque assolutamente io il giocatore come lui non lo discuto.
2: No, poi lì va anche capito lo stato realmente a livello muscolare, ecco, perché se poi c'è qualcosa e lo ha portato a lavorare a parte, si può fare tutti i discorsi che vuoi, ma insomma se il fisico non risponde al 100% e non può rendere al 100%.
1: Anche qui noi non sappiamo cosa attacchi.
2: No, non sappiamo.
1: Cioè, io anche
2: niente.
1: Questo cioè, non sappiamo se è un problema fastidioso, totale. Se è un problema. Gian Nattasio è arrivato a dire che potrebbe avere un problema cronico.
2: Speriamo di no.
1: Assolutamente. Però ecco, ma lui, io ti dico, l'idea di andare al 4-2-3-1 che sembra il desiderata di tutti. Io lo sai che ti dico una cosa, che non, secondo me non c'è un centrocampista dei nostri adatto per giocare questo modulo. Forse Ulai, perché Fagioli a 2 devi trovargli la spalla perfetta. Brescianini non è da 2. Attà non è da 2.
0: Di rottura, perché comunque quando tu giochi a 2 c'è è fondamentale che i due centrocampisti si completino.
1: Ma si completano
0: quello
1: anche nella fisicità.
0: Quello che la squadra è quello di rottura, che paradossalmente deve correre per due.
1: Esatto, io non vedo un centrocampista adatto per giocare a due, però magari se tutti vogliono giocare a due, si giocherà a due. Ma non...
2: per me viene in mente Ndur.
1: Ma così, due, su due piedi. Ma Ndur non è un recuperatore di palla, non è, proprio non
2: sì,
1: ce l'hanno.
2: Prova a buttarla sul fisico. Brescianini?
0: No, la coppia o è Fagioli Ulai o ad oggi, come
2: se
0: dice,
2: fanno palle alte, li scavalcano. Ma lui,
0: come dice giustamente Luca, non c'hai il Torreira, non c'hai
1: il Conè della Roma,
0: Ma non c'è quel centrocampista.
1: Ti devo dire Amrabat. Ti dico Amrabat, guarda che ti dico.
0: Non c'è quel centrocampista aggressivo, ruba palloni, che dà anche quella tigna, come si può dire, al centrocampo. Non ce l'hai.
1: Quindi,
0: hai capito?
1: Non lo so. Però
0: paradossalmente ce l'avevi con Mandragora, per dire.
1: Bravo,
2: non ce lo ricordare, non ci nominare Rolando.
1: Grazie Malù.
2: Ciao Malù, grazie.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: Non lo so, però tutti si giocherà 4-2-3-1 e si giocherà 4-2-3-1.
2: Aspettiamo, magari sarà modo di sentirla.
1: Quando
2: noi,
1: ci
2: tanto ancora c'è tempo. E fra l'altro stamani la Gazzetta riportava dei doppi allenamenti che ripartono da domani e anticipava che sabato poteva esserci un amichevole. Per quel che abbiamo capito, in realtà potrebbe essere magari un allenamento congiunto anche con qualche giovane, ma qualcosa comunque di porte chiuse, ecco, non una situazione aperta.
1: Mi dispiacerebbe il discorso delle porte chiuse, cioè sabato, tra l'altro, visto un momento bellissimo, c'è una temperatura bellissima, c'hai un'occasione di aprire alla tua squadra, alla gente, tra l'altro non proverai niente di importante perché c'hai i nazionali fuori. Perché a porte chiuse? Io vorrei che Paratici spiegasse perché si gioca a porte chiuse invece di aprire e di dire sabato a tutti i fiorentini, ai bambini, chi c'ha i nipoti, venite tutti, state insieme a noi, facciamo una grande festa tutti insieme.
2: Io ieri sera ho fatto una riflessione con il buon Dimitri Conti, sai, il nostro spazio un po' polemico. Cioè, la fine dei giochi, l'attività sportiva è anche entertainment, no? Dicevo, intrattenimento. Quindi se non hai partite, puoi studiare qualche altra forma di intrattenimento per
1: non
2: i tuoi tifosi.
1: Io.
2: Parlato a Tal, Corriere Fiorentino, parlato Gonçalves alla Nazione, video, ovo.
1: No, ma
2: iniziative.
1: Io lo ripeto,
2: ovo.
1: Io torno la partita di sabato.
2: Presenze.
1: Vanoli.
2: Ovo.
1: Mi spiega perché non
2: però
1: vuole.
2: Però vabbè,
1: tifusi.
2: Se no poi Dio.
1: Paratici, mi spiega perché non vuole tifosi.
2: Siamo polemici.
1: Qual è il, ma
2: eccetera,
1: perché?
2: Eccetera.
1: Questo non c'entra essere polemici. Poi decidano loro. Ma perché? Cioè, è chiaro che se
2: perché
1: si giocasse
2: la partita è il 10 d'ottobre, fino ai 10 d'ottobre, se nessuno li vede, sono tutti più sereni.
1: Beh,
2: perché più stanno chiusi, lontano dai giornalisti, come va.
1: Poi la partita si fa l'amichevole col Signa ed è uno spettacolo di gente, di entusiasmo, di passione, di fiorentinità, di senso di appartenenza. Ma lo ripeto, se sabato si preparasse una gara importantissima di campionato, sarei il primo io a dire no, devono lavorare. Ma ne manca mezzi. È un sabato, c'è la possibilità di portare 3.000 persone a vedere i bambini, tutti a vedere la Fiorentina, e si fa a porte chiuse. Allora o c'è un motivo di sicurezza, magari c'è un motivo di sicurezza, non lo so, ma ci deve essere un motivo, perché così è senza senso, ragazzi. Che la Fiorentina lo spieghi perché si deve fare a porte
2: chiuse. Non c'è bisogno di aspettare le partite per quello,
1: Vabbè,
2: cioè fai anche un allenamento a porte aperte venerdì, allora è l'aperitivo, e poi magari lo fai prendere dalla parte.
1: Allora, va bene.
2: Vabbè, siamo noi così.
1: Torniamo, prima ora volata via 348-7513-933 3925-727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Palla Stefano.
3: Radio Firenze Viola.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it
7: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
8: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
9: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
10: Radio Firenze Viola.
11: A me mi viene da ridere a sentirvi vedo per di Totò, ma mi andate a, ora andate a vedere chi ha fatto in tutti questi anni alla Fiorentina go e assist, poi tutte le esperti, tutta la roba lì, andate a vedere, ma che gli ha fatto Totò? Ma questo è il simbolo che a Firenze siamo mediocri, perché ci accontentiamo di giocatori, i mezzi giocatori. Matteo D'Accanto.
12: Mandragora l'anno scorso fu protagonista di quello screzio in campo a Sassuolo con Ken sul rigore. Probabilmente nello spogliatoio gli aveva un'influenza, ma ora non voglio dire negativa perché non lo so, però è importante sì.
13: Ragazzi, basta con questo coyote. Si è venduto, ha preso 18 milioni. A quei giorni c'era Dodò, ma di che si ragiona? Ora si fa lanci di 40 metri, che mandiamola a giocare nell'NBA. Via, dai, saluti al piano.
11: Io capisco che oggi dovesse partire la bambola coyote, no? Ho fatto stacchi a Vio già anticipato all'8:57 le di radio. Ma a parte questo, lo sai che c'è qui? A parte io, e sono un di 612, mi porlo a Firenze, li conosco. Noi siamo quelli, i soliti, che quando sanno si infamano e quando vanno via si rivogliano pigliare, capito? Però gli se ne dice di tutti i colori, tipo Ilicic, no? Infamata a quell'oddio, e poi però quando va a Bergamo a fare il fenomeno si rivolge perché sei andato via, dai con Coyote. Poi lo sai che c'è che mi turba a me? Tutti danno per scontato che lui volesse rimanere, ma chissà, magari è proprio lui che voleva andare via.
14: Bene, seconda ora di Palla al Centro. Salutiamo anche Francesco, l'avevi nominato in apertura di trasmissione, è arrivato puntuale. Rispondo al volo all'amico che chiedeva i dati complessivi di Dodò in maglia viola: 163 presenze, 3 gol, 13 assist. Posto che poi gli assist che vengono segnati spesso da Transfermarkt sono anche un po', diciamo, larghi, generosi. Sì. 3 gol, cioè un terzino. Su Dodò sospendo il giudizio. Perché fino all'anno scorso avremmo tutti detto, no, te lo ricordi quando si diceva ci verranno a prendere Dodò?
1: Sicuramente.
14: Secondo me le prime due stagioni non le fece.
1: E io non capisco, cioè Mandragora proprio ora, Mandragora, se qualcuno pensa che Mandragora possa essere una persona che porta negatività dentro uno spogliatoio, abbiate pazienza, alzo bandiera bianca. anche lo scontro che ha avuto con Ken, dopo quello che abbiamo saputo che era il comportamento di Ken, tra orari, spariva, tornava, cioè è chiaro che se Mandragora si è preso la responsabilità di mettere Ken al posto suo, bravo Mandragora, ha fatto il suo dovere. Non mi pare, con gli allenatori che ci sono stati che hanno avuto Mandragora, non ho mai sentito qualcuno parlare male dell'uomo Mandragora. Poi può piacere o non piacere il giocatore, ma ragazzi, ora pensare che il problema di Mandragora sia che sia una figura non positiva dentro un gruppo, non lo so, va bene, ognuno il parere, lo ripeto, è sacrosanto e va bene tutto.
14: Io resto dell'idea che comunque poi il dirigente prende la sua decisione, punto, a prescindere, no, da quello, certo, che è l'ambiente. Mi riferisco anche all'esempio di Ilicic. Ha ragione Francesco, Ilicic non l'abbiamo capito, lui non ha capito noi, perché comunque, però lì poi è il dirigente che decide.
1: Sì, ma si sbaglia,
14: cioè non
1: dai.
14: Si può, io la capisco relativamente, cioè, la cosa, responsabilità quando c'è, cioè, l'ambiente su certe cose, ma
1: mi fa sorridere Francesco,
14: cioè un dirigente prende le sue decisioni, poi ha un monte di gente che gli dice la sua, no? Però poi la prende lui la decisione, si fa influenzare su affari suoi, è sua la scelta, non è che la curva Fiesole fece una raccolta di firme per cedere Ilicic.
1: Francesco dice lui è 612 perché fa parte del codice fiscale di Firenze, anch'io sono 612.
14: Tutti
1: e
14: lo
1: allora,
14: siamo.
1: Francesco, se conosci Firenze, guardate, Firenze non si cambia, Firenze va presa nel suo modo di essere. E ti dico, caro Francesco, che uno dei più grandi uomini di calcio che io ho conosciuto, che è Nils Liedholm, mi diceva che il posto più difficile dove aveva lavorato era Firenze, e mi raccontava il fatto, una volta vinse 4-0 e dissero, ti uscì dallo stadio e dissero perché sei sbagliato il quinto, ma mi disse il posto dove tornerei domattina è Firenze. E quindi noi siamo speciali in questo, e chi ci vuole bene, chi ci capisce, fammi dire Francesco, chi ci merita, ci deve prendere anche nel fatto che noi brontoliamo e poi siamo sempre lì.
14: Mi fai venire in mente un nome. Ma a Cesare Prandelli, no? Non gli avremo mai detto nulla di...
1: Mamma.
14: Perché poi no, c'era un periodo in cui sentivo parlare di Perdelli, o sbaglio?
1: Sì, Perdelli. Sì.
14: Perché... Non mi risulta che Cesare abbia mai detto Fiorentini, io non vi reggo, come cantava Marasco, sì. Fiorentini, ma vai, cioè... C'è anche chi capisce.
1: Quindi, no,
14: dopodiché anche lì le decisioni non le prendiamo né noi, bravo, che stiamo al microfono, né voi che ci ascoltate, perché o andate allo stadio.
1: Dare la colpa ai fiorentini
14: sono le visioni
1: errori,
14: dei dirigenti.
1: Dare l'errore, Francesco, all'atteggiamento dei fiorentini, io non lo condivido. Ecco, perché devi pigliare, brontano e poi ti dico, ragazzi, ma dove si faccia due tifosi o noi? Ma dove sono
14: ora,
1: d'altre parti?
14: L'ultimo pensiero a voce alta, poi sentiamo l'ospite. Ma quando abbiamo detto di qualcuno questo è fortissimo, teniamolo in tutti i modi, ma la società si è fatta influenzare e l'ha tenuto?
1: Certo, no, ma è così.
14: Prendete il primo esempio, non lo so, di cessione sulla quale eravamo in tanti a dire no, no. Le decisioni le prende la società. Se le prende bene, gli diciamo bravi, se sbagliano, e ci sono stati che hanno avuto una valutazione sbagliata. E saluto e ringrazio Cristiano Piccinelli di Rai Sport, che era, devi sapere, Luca, uno dei compagni migliori di Trasferte in Conference. Mi mancava
1: oggi. Cristiano, che deve fare? Che fai
14: ritrovato.
1: Cristiano ora? Che squadra
14: che
1: segui?
14: Che è reduce dal ciclismo però.
0: Sì, ho fatto il mondiale di ciclismo, l'ho seguiti sia le ragazze, la bronzo insomma di Elisa Longoborghini e poi domenica la
1: gara farlocca, gara farlocca quella di domenica un po', nel senso.
0: Ci sono un po' troppo guardati.
1: Si è giocato alla meno più che.
0: Poi l'incomprensibile strategia della Francia, fortunatamente,
1: sì,
0: vabbè. Anche loro rimangono un po' indietro.
14: Quindi quanto ci corre tra
1: la mia grande passione,
14: tra il ciclismo e la Conference, Cristiano? Che mondi sono?
0: No, il ciclismo è tutto un altro mondo, ancora avvicinabile, in cui si possono anche costruire rapporti, in cui c'è molto meno invasione, anche se sta arrivando purtroppo anche lì di addetti stampa, uffici, di collocamento, però insomma ancora non c'è lo schermo del calcio, ancora è abbastanza
15: trattabile e gestibile. Beh, la
1: pensa Tommaso, mio papà ha fatto più di 10 giri d'Italia e lui dopo tutte le tappe andava nell'albergo di Moser, perché lui era, si divideva, no? Cioè faceva Saronni, lui faceva Moser per la Gazzetta, e lui stava in stanza con Moser mentre lo massaggiavano a parlare della corsa. Ti immagini, sì. Potresti andare nella stanza di, che ne so,
2: un ciclista a caso,
1: di Mbappé, dopo partita, a parlare della partita di calcio. Ti sparano con le fucilate se ti avvicini, cioè è proprio un altro mondo,
15: semplicemente,
1: no?
15: Nelle nostre trasferte di conference sarebbe stato impensabile anche solo alloggiare nello hotel della Fiorentina.
1: Questa è la vita. Caro Cristiano, dagli occhi di chi ha simpatia per la Fiorentina, ma anche una professionalità a 360 gradi, ti chiedo che cosa ti ha colpito di più dell'inizio di lavoro di Vanoli e ora, perché bisogna guardare avanti, qual è la grande sfida che aspetta Vanoli da Genoa in poi?
15: Allora, la capacità che ha avuto Vanoli, l'impatto subito è il cambio di mentalità, mi è sembrato abbastanza evidente avendo fatto io Fiorentina-Torino e poi avendo visto ovviamente le partite successive, la partita successiva mi sembrava proprio un salto di qualità dal punto di vista mentale, mettere convinzione in questi ragazzi che quello che si era visto prima non era accettabile né possibile perché le qualità c'erano. Il problema adesso per Vanoli sarà costruire questa mentalità e farla restare costante per tutto il resto del campionato e soprattutto trovare l'equilibrio giusto con tutto il talento che ha a disposizione, perché si sono già creati, insomma io vi ascolto e sento dai vostri tifosi che chiamano, che ci sono sempre dualismi, ma se gioca quello poi non gioca quell'altro, ma se c'è lui poi non c'è l'altro, questo problema sarà un problema costante per Vanoli, che rispetto all'anno scorso mi sembra abbia una notevole abbondanza in quasi tutti i ruoli, anche dubbi che possono venire, no? Per avere più giocatori magari anche con caratteristiche diverse, però credo insomma che possa riuscire in questo obiettivo. Mi sembra un allenatore capace, un allenatore che magari è stato anche in parte sottovalutato nell'ultimo periodo, che però forse è l'allenatore giusto per questa Fiorentina.
1: Non c'è dubbio.
2: Ma ti aspetti questa ipotesi di rivoluzione tattica, il passaggio al 4-2-3-1, che sarebbe un ulteriore volto inedito di Vanoli?
15: Ma io credo di no, però è la mia opinione. Io credo che il 4-3-3 sia anche meglio per la Fiorentina, perché io poi ho visto ieri Fagioli mezzala, non mi è sembrato malaccio, ecco. È la mia ovviamente una battuta. Io credo insomma si possa trovare un centrocampo a tre con gli interpreti magari che variano di volta in volta anche a seconda dell'avversario, con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Magari ci possono essere delle volte in cui puoi tranquillamente giocare con Ulai, Fagioli e Attà, e altre volte in cui magari sacrifichi uno per mettere dentro un duro. Ecco, io questa alternanza la vedo possibile, anche perché Attà io dietro le punte, nei tre dietro la punta non ce lo vedo tantissimo sinceramente. Poi lì ci può stare qualcun altro, assolutamente, però l'investimento di Attà è un investimento importante, quindi il giocatore non dico che deve giocare per contratto, però insomma è chiaro che deve essere valorizzato. Mm.
1: No, è come dicevi te, no? È la ricchezza è il sogno di ogni allenatore, sulla carta. Poi diventa un qualcosa, devi convivere nella pratica, no? E qui, caro Cristiano, ragionando sia sul 4-2-3-1 o 4-3-3, tanto non cambia la musica, perché Gonçalves è stato molto chiaro nel spiegare che lui non è un esterno, per cui lui viene utilizzato da sottopunta, da mezzala. E qui la Fiorentina c'ha Fagioli, Attà, Ulai, Ndur, Gonçalves e Brescianini. E di queste sei, tre giorni tre vanno in panchina. Sono tanti di questi, cioè scegliere tre di questi da mandare in panchina non è un esercizio facile, non so se condividi.
15: Sì, no, assolutamente, però è anche quello che deve fare una grande squadra. Se vuoi diventare, come mi sembra l'obiettivo, non nascosto ma anzi esplicitato dallo stesso direttore Paratici, questi i grandi giocatori devi avere più del, diciamo, di quelli che ti servono, perché obiettivamente ci sono gli impegni, ci sono gli infortuni, ci sono gli avversari magari che ti possono permettere un tipo di atteggiamento piuttosto che un altro, e quindi credo che sia un dovere per una squadra che vuole diventare o tornare a essere grande, per meglio dire, avere più scelte di alta qualità, Certo. Quindi è un dubbio, è un problema, sì, ma fino a un certo punto, perché si può mantenere anche con una buona diciamo così, gestione tecnica, un livello sempre più alto. È chiaro che la concorrenza, secondo me, aiuta, perché l'anno scorso Vanoli si guardava in panchina e non aveva molte alternative da fare con quello che aveva. Esatto. Quest'anno si guarda e può anche cambiare la partita in corso. Ad esempio, per me Gonçalves, per la qualità che ha, è un giocatore che può assolutamente, una partita che si mette male, una partita storta, può cambiare le sorti di una partita, perché ha le qualità per farlo, perché ha dribbling, ha tocco, ha gol, perché i gol li ha sempre fatti, quindi può essere anche usato come arma in caso di difficoltà, se non parte da titolare. Poi li puoi benissimo alternare durante la partita, perché poi ormai sappiamo, insomma, che ci sono queste cinque sostituzioni che ti permettono ovviamente anche di fatto stravolgere le scelte iniziali, che ti rendi conto aver sbagliato, e può succedere.
14: E lì davanti che idea ti sei fatto? Beto o Pellegrino? O andresti avanti con l'alternanza a seconda degli avversari?
15: No, allora io ti dico, sul centravanti io insomma credo che bisogna battezzare il titolare, quello
14: lo vedo
15: sì,
14: come te.
15: Perché comunque sia, come ci insegnavano, insomma, si parte dal portiere, difensore centrale, regista e la linea proprio verticale della squadra. Io devo fare ammenda, perché Matteo Pellegrino, che avevo visto nelle volte che avevo fatto il Parma, non era un giocatore che mi aveva impressionato. Quello visto a Firenze mi ha impressionato, devo essere sincero. Giocatore che ha una forza, una combattività, qualche difetto, perché ha qualche difetto, però è un giocatore che si vede che vuole crescere, che vuole diventare importante.
14: Sì.
15: E poi io devo dirti, il gol contro il Pisa non è un gol facile, è un gol da uno che ha l'istinto proprio dell'attaccante.
14: La respinta in spaccata, dici.
15: Esatto. E secondo me il titolare deve essere Pellegrino. Beto è un'ottima alternativa, però io punterei tutto su Pellegrino.
1: Senti Cristiano, alla ripresa del campionato la Fiorentina va a Genoa, partita complicata, partita da maturità. Ecco, sì, ti devo dire la verità, d'accordo. Questa è la partita in cui capiremo la maturità di questo gruppo, perché troverai un ambiente molto molto molto caldo, un allenatore, lo conosciamo, De Rossi, che sicuramente trasmetterà adrenalina pura al suo gruppo di lavoro. Non mi risulta che il gruppo sia contro De Rossi, perché questo lo dico, perché mi dico ma tanto sono contro De Rossi, non mi arriva questo messaggio, ma è anche vero che per De Rossi questa forse è l'ultima opportunità. Ecco, per me è un grande test questo, ecco, perché
14: stadio caldo,
1: 30.000 abbonati, c'hanno più di tre bomber plus, giustamente vi dicevano più di 30.000 abbonati.
14: Poi, stadio all'inglese, no? Lì rimbomba.
1: Lì si guarderà un po' se questo gruppo ha qualcosa di speciale.
15: Sì, credo di sì, perché comunque sia le avversarie fino a questo momento insomma erano di livello inferiore. Anche il Genoa sulla carta è una squadra che insomma sta lottando per salvarsi, ma che rispetto ad esempio a Venezia e Pisa vedo, secondo me, ha qualcosa in più dal punto di vista della qualità generale. Non posso peraltro, insomma, basta citare qualche nome, Frendrup, metterei anche Ostigard, metterei anche Amorim, metterei anche la punta nuova che insieme a Fiammi Osmanic,
1: Pruzzo mi ha detto è un buon attaccante, questo un buon attaccante,
15: sì, a me non mi è piaciuto,
1: sì, buon attaccante, uno fa gol, ecco, cioè tra l'altro
15: sì. È una squadra un po' fragile adesso il Genoa in questo momento, che ha necessità ovviamente di fare punti, quindi una squadra che sarà sicuramente complicatissima da affrontare, perché potrebbe essere anche l'ultima spiaggia per Daniele De Rossi. Credo che questa sarà una prima prova di maturità per capire se effettivamente la Fiorentina ha svoltato, come si dice, oppure no. Secondo me insomma sarà una partita complicata, ma che la Fiorentina con le sue qualità può ovviamente portare a vincere la formazione di Vanoli, però è chiaramente un test molto probante. Poi c'è di mezzo anche questa lunghissima pausa
1: del sì, non sai come torneranno i giocatori.
15: Esatto.
1: Non sai come torneranno, non come in pe, perché chiaramente c'è chi insomma, e in questo senso
14: c'è grande punto interrogativo, Mastantuono.
1: Infatti ti chiedo Mastantuono, che praticamente pochi giorni prima giocherà la gara di addio a, a per Messi, l'ultimo saluto di Messi. Tra l'altro potrebbe avere la maglia anche di numero 10, Mastantuono, tra l'altro, chi lo sa, staremo a vedere.
2: È in ballo,
1: lì poi bisogna vedere, insomma,
2: maglia speciale, peraltro
1: dovrai fare un po' di conti anche sulle condizioni fisiche di ritorno, no, sotto questo punto di vista.
15: Eh sì, perché comunque è un bel viaggio, insomma, tornare a Buenos Aires io ho fatto una volta e il ricordo fu abbastanza pesante. Io
1: e poi c'è il fuso, devi assorbire anche
15: l'economica, immagino che lui
1: no, lui dorme disteso con uno e gli sventola però questo non vuol dire, al di là degli scherzi, c'è il problema del fuso orario,
15: però sicuramente. E poi insomma, comunque un impegno, il Volunteer Continentale è qualcosa sul fuso, qualcosa sul fisico, sicuramente qualche impatto ce l'hanno nonostante anche la giovane età. Però lì ci sono alternative. Tra l'altro a destra in Coppa Italia ha giocato in GIE e non è andato malissimo, quindi insomma potrebbe essere magari un inizio con GIE e poi vedere se Mastantuono ha quella mezz'ora, quei 20 minuti di sempre qualità, perché insomma mi sembra che in queste partite abbiamo capito che è un giocatore importante. Oppure potrebbe mettere Gnonto, che non ancora, insomma, in azzurro sta facendo poco, anzi non è praticamente mai entrato nemmeno nelle convocazioni, vedremo se poi lo farà nelle prossime due partite. Però insomma le alternative, l'abbiamo detto, la squadra è profonda, specialmente negli estremi, se pensi dalla situazione dell'anno scorso a quella di quest'anno.
1: Dove toccò inventare Parisi, ad adesso, esatto. Immagino. Senti, ma il Loreto da Conference com'era?
2: Che domanda è?
15: Grande, no, ma tutti gli amici di Firenze Viola sono dei grandi, tutti gli amici anzi che seguono la Fiorentina, grandi compagni di viaggio. Devo ammettere che seguo più squadre, nel senso ho fatto Europa League, Conference, perché noi non abbiamo una squadra designata, e il gruppo Viola
1: ma è noioso per mangiare, noioso per viaggi, è fastidioso, una moschina, no?
2: Non farò il nome, ma non sono io che cerco il ristorante italiano anche a Dnipropetrovsk,
15: io
2: mentre invece ho un ricordo particolare a Atene per Panathinaikos Fiorentina. E insomma, quelle conferenze stampa di Palladino, in particolare con la storia di Terracciano titolare, e poi andò come andò la conferenza stampa dopo. Eravamo un po' tutti molto spiazzati in quella, in quella sala stampa, fra l'altro un plesso pazzesco, olimpico lì di Atene, che poi ricordiamo anche con dolore per la finale precedente.
1: Speriamo di ritornare.
2: Ma ci torniamo? Cristiano, io stanotte scrivevo che ho notato abbiamo il nono monte ingaggi della Serie A. Storicamente siamo sempre stati negli ultimi anni al settimo, e guarda caso tu arrivavi sempre settimo. Quest'anno servono valori aggiunti se vuoi colmare il gap dal nono posto per tornare in Europa. È fattibile?
15: Secondo me sì, non so quale, però insomma la Conference sarebbe un settimo posto a portata, mi sembra la portata di questa Fiorentina, che però non può più sbagliare. Questo sì, il bonus diciamo che se l'è un po' già giocati, ecco, questo bisogna dirlo, perché le due sconfitte contro
1: Torino e Frosinone te le porti in casa, te le porti un po' dietro.
15: In casa quelle, cioè, se vai a vedere, se fai una tabella, quelli sono punti che hai perso e che ti impongono di fare risultato magari a Napoli, magari a Torino, magari a Milano,
1: ritrovarli da qualche altra parte, li devi ritrovare.
2: Esatto, ci vuole
1: questo è il problema, ragazzi. Tanto poi i risultati si ottengono per vari settori, per 2-3 punti, spesso anche per uno solo. Quindi te per ora hai vinto a Venezia, ci può stare. Diciamo che potevi perdere in una tabella di marcia con il Napoli, però in realtà dove fa 6 punti è un Frosinone e Torino, e potevi
2: minimo
1: perdere tranquillamente
2: 4,
1: a Roma, quindi sei indietro tra
2: 4-6
1: punti, 5 punti, che comunque alla fine ora devi andare a inventarti un colpo da qualche parte. Però la qualità ce l'ha questa squadra, secondo me, per andare. Cominciamo però da Genoa, perché poi dopo ci sarà Como, ci sarà Inter, ci sarà Atalanta, Sassuolo,
2: ma è
1: Juventus,
2: insomma,
1: lì poi si guarda l'uomo negli occhi. Grazie a Cristiano Piccinelli.
2: Cristiano, grazie mille, buon lavoro.
15: Ciao.
1: Grazie, grazie.
2: Grazie, grazie a Cristiano Piccinelli, in attesa magari anche di risentirlo proprio per il racconto di una Fiorentina impegnata in Europa, visto che ovviamente tra gli obiettivi di quest'anno
1: non era lui che cercava il ristorante italiano.
2: No. No, non era. E non farò il nome, ma mi è capitato anche di andare a mangiare della roba
1: alla bella Napoli, a Denefo Petroschi, al Golfo di Napoli, Golfo di Sorrento.
2: Sì, te immagini, tortellino con una sola L, pana e prosciutto, cioè una roba devastante.
1: Niente, va bene.
2: Nevermore, mai più. Break, ultima parte di Palla al Centro.
16: Radio Firenze Viola.
17: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
18: Radio Firenze Viola.
19: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidivi, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
17: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
21: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
22: Sì, Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto. Allora c'è un mondo oltre a Caiodè? No, meno male. Stavo a pensiero.
1: Grande sindaco.
2: Ultima parte che dedicheremo completamente a Caiode, con collegamenti, storie varie ed eventuali relativamente a Michael Caiode. No, invece no, anzi ti giro la domanda di Franco, Luca. Ma visto il ruolo di ieri sera, Fagioli rischia di tornare a Firenze, secondo te un po' confuso?
1: No. Guarda, è una domanda che ho fatto anch'io a qualcuno di calcio per curiosità. Ho detto, ma come un giocatore che poi dice, cavolo, ma a me io potrei diventare titolare in nazionale, dai, in quel ruolo, ora però mi rimetto in un altro ruolo. Fagioli torna a Firenze felice perché si è ripreso la nazionale, felice perché è stato titolare in una partita, per il momento la più bella del nuovo corso di Mancini, felice perché ha l'età per poter immaginarsi protagonista ai prossimi mondiali, quindi entra perfettamente all'interno di quel range di età di giocatori sui quali bisogna lavorare, bisogna crescere, felice perché se era vera la voce, ma forse no, che qualcuno dentro la nazionale non lo voleva più, questo voce non esiste più, felice perché, ripeto, ha dimostrato in una partita dove secondo me il voto, io ho visto tutto il mercato, ha dato 6,5 e un voto nel quale mi riconosco.
2: Sì, buona partita.
1: Più o meno è il punto di ripartenza giusta, quindi non ho nessuna distrazione. Tanto anche se
2: c'è un po' il suo zampino, mi sembra, almeno due azioni, sì, sono molto, sì, belle, molto, molto belle, dialogate.
1: Anche
2: limite.
1: Se alla fine noi abbiamo due potenziali registi, mi riferisco a Fagioli e Ulai, che potrebbero giocare nelle loro nazionali entrambi nel ruolo non di regista.
2: Sì.
1: E quindi sì, questa sì, può essere una curiosità, ma al di là della curiosità è la testimonianza che stiamo provando a costruire un giocatore partendo da qualità tecniche straordinarie, sia nel caso di Fagioli che nel caso di Ulai. Nel caso di Ulai anche caratteristiche agonistiche di altissimo profilo, nel caso di Fagioli doti tattiche più eccelse, più marcate, ma c'è da lavorare. Ma insomma sono bei problemi, perché stiamo parlando di due talenti veri, due grandi talenti.
2: Detto che poi ovviamente per la nazionale sono tante altre riprove, certo. Io su questo vorrei essere un po' moderato, perché chiaro che ieri
1: io sono rimasto molto sorpreso alla
2: soddisfazione
1: Turchia,
2: Però la Turchia ha sbagliato partita.
1: Io avrei dato la favorita alla Turchia ieri, francamente.
2: Guarda, mi ha chiamato Dimitri ieri sera, gli ho detto ero preoccupato, sì. Certo, hanno affrontato, ma si è visto fin dall'inizio testa un po' altrove, perché potevi veramente segnare molto di più.
1: C'erano un casa, un ambiente elettrico, cioè molto male
2: contestazione al presidente della federazione, contestazione a Montella. Sì. Francamente una Turchia abbastanza inguardabile, sì, anche sì. A partita virtualmente chiusa hanno sbagliato delle occasioni notevoli,
1: brutti.
2: Invece, vabbè, ecco, a me ha sorpreso l'accoppiata Esposito, sono andati bene tutti e due i fratelli, che Pio sia forte non avevo molti dubbi, però mi ha colpito positivamente anche il fratello Salvatore, oltre chiaramente a Caiode, che è stato tra i migliori.
1: Sì, no, ma sta cercando qualità e questa vittoria aiuta.
2: E poi però in tutto ciò, gli ultimi 20-25 minuti io sono rimasto a bocca aperta, e non c'è stata una palla di Arda Güler che non fosse una giocata.
1: Ti è piaciuto?
2: È mostruoso. No, ma sono,
1: ma allora
2: faccio mea culpa io, e non lo avevo.
1: Talenti straordinari.
2: È una roba impressionante. Questo ogni pallone o fa l'imbucata o fa, e vedevo che comunque tutto sommato 20 più 10 lo aveva pagato il Real Madrid, che ora chiaramente
1: costa
2: se
1: un
2: lo
1: po'
2: tiene
1: di più.
2: Stretto, po' assolutamente di più. Sì.
1: E quindi questo è importante, tornano giocatori e speriamo poi che arrivino buone notizie. Io
2: venerdì a Fagioli gli ridiamo fiducia con la Francia?
1: No, metto una barella. Ma questo sarà anche un ping pong
2: con Tonali a fare regista, o sì. Romano
1: Tonali,
2: io poi non l'ho letto, però mi fido se mi dici che lo hanno stroncato.
1: No, stroncato no, però la riflessione è stata non è ancora pronto. Ma la verità,
2: ma è così devastante.
1: No, lui l'ha fatto giocare perché sennò andava con la nazionale svizzera, e quindi c'è stata la necessità di accelerare un'operazione giusta. Poi purtroppo cosa succede? La prima partita del nuovo corso prendi quella imbarcata, ma il rapporto, la responsabilità di Romano è nulla in confronto al nulla cosmico di Tonali e Barella. Non è assolutamente il nulla cosmico
2: del
1: nostro
2: Sebastiano, che
1: Fabrizio,
2: Salvatore,
1: Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
2: Ce lo dovremmo avere, non lo so,
1: perché
2: io,
1: ma ora allora eccolo
2: qua.
1: Dottor
2: Fabrizio
1: Lucchesi.
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
2: Grazie
1: per i ragazzi.
2: Allora, anche per la disponibilità.
1: Ma se Fabrizio è fuori classe. Ti faccio a te la domanda che mi ha fatto prima un ascoltatore, la mia risposta è stata no, te però sei un maestro di calcio. Barella, Fagioli può essere un po' confuso dal fatto che lui fa il regista e poi però in nazionale fanno fare la mezzala?
3: Può essere
1: confuso un po' tatticamente, cioè andare un po' in confusione? Secondo me no, però vorrei il tuo parere.
3: Come fa? No, può andare in confusione un calciatore che è pur giovane, ma sono giocatori formati, hanno, sai, poi vedi la definizione anche gli atteggiamenti in campo sono talvolta anche così, insomma, non sono poi rigidi, non sono poi rispettosi di un metro quadro per un metro quadro. No, assolutamente no, no, non credo proprio.
1: Senti, e quindi niente, ci ritroviamo fagioli e saremo ben contenti. Te conosci bene De Rossi, quindi conosci bene il carattere che trasmetterà al Genoa, perché insomma è inutile nasconderlo. Genoa per me è un bivio importante per la Fiorentina, perché lì si capisce se veramente è tutta un'altra storia, perché è un test delicato. Che partita ti immagini lì a Marassi?
3: Hai usato un aggettivo che mi piace, è un test delicato, perché non è una partita difficile come livello di difficoltà o così in termini assoluti, però in termini relativi sì, perché è una squadra che deve fare punti, che quando gioca in casa è spinta e c'ha anche De Rossi ha bisogno di fare punti, perché
1: no, ma guarda, lui rischia di essere mandato via, anche capito. Perché la partita dopo il Genoa la gioca a Roma contro la Roma, e quindi cioè loro, io so, parlavo con Roberto Pruzzo, mi diceva Genoa deve fare punti o la Fiorentina, altrimenti dal loro punto di vista è un passaggio quasi obbligato, per cui
3: è un passaggio obbligato, bravo. Quindi ti dico, una partita difficile, una partita sinceramente che ha un livello di fiorità intrinseco, e la Fiorentina secondo me è anche arrivata a un punto che è bene averle queste artine da sole per capire un po', perché comunque la Fiorentina si è rimessa, ha fatto vedere qualcosa di bello, no? O quantomeno di che si risvegliava da quella partenza shock.
1: Sì.
3: Vediamo, deve andare utilizzata, la Fiorentina deve andare utilizzata, loro devono fare punti, insomma questa è una partita che se uno non tifa di più di là, questa è una partita bellina da vedere.
1: Sì, in un ambiente sarà bollente, ripeto, più di 30.000 abbonati, cioè Genoa, ma è una roba fuori di incredibile. Il rapporto
3: seria forte.
1: Amore per i colori. Senti Fabrizio, sfruttando la tua competenza tecnica anche, allora c'è un grande dibattito sulla sensazione comune, diciamo la spinta comune di immaginare una Fiorentina avviata probabilmente forse già dalla gara col Genoa al 4-2-3-1, perché c'è la voglia, la passione, l'entusiasmo di sfruttare al meglio questa grande qualità offensiva, perché Gonçalves piace tantissimo e viene visto come la sottopunta perfetta per valorizzare le sue doti di goleatore, di uomo assi, insomma c'è tutta questo slancio. Dall'altra parte io ribadisco, nel mio piccolo, immaginando un centrocampo a due, non so dove metterebbero Attà, non so dove metterebbero Hondur, non so dove metterebbero Fagioli, Ulahi, uno dei due sì, ma due non lo so, Brescianini non è un po' troppo rischioso per la qualità, per il tipo di giocatori che abbiamo a centrocampo?
3: Il problema è che quando hanno la palla loro devi considerare che hai un centrocampo e vanno in difficoltà, no?
1: Sì.
3: E allora qual è il problema di quel modulo lì, di quell'assetto lì? È che quando hanno la palla agli avversari devi avere due mediani, ma due mediani lavora per tre, e soprattutto devono lavorare anche in preventiva quelli che oggi noi chiamiamo i trequartisti o quelli che stanno sotto punta.
1: Sì.
3: Allora è un'evoluzione che ci arrivi tatticamente a quel livello lì. Io credo che sia vera però anche una via di mezzo, e probabilmente in base all'avversario e in base a che tipo di partita è posso utilizzare il doppio modulo, e quello secondo me è un punto d'arrivo, non è un punto
1: è tanto diverso il 4-2-3-1, io parlo proprio per l'applicazione in campo, dal 4-3-3
3: e c'è un centrocampista meno.
4: Fa due passi in avanti, giusto?
3: C'è il vertice basso, è 10 metri più basso il baricentro della squadra, e c'è uno e guarda sempre e ti fa da play. Voglio dire, non è che dipende dalle caratteristiche dei giocatori, chi sa giocare a due nei centrocampisti, sa giocare anche a tre, ma è che cambia tanto? Non è che manca il vertice basso, la differenza la fa uno, due, primo le caratteristiche dei due mediani, sì, che ti fanno in due, tre, quei tre che ci vanno davanti, e questo tre dipende quanto rientrano, dipende quanto aiutano, dipende quanto vanno in preventiva, dipende anche dall'avversario, perché se di là c'hai una squadra che ti fa giocare o che non ti viene a aggredire, dipende anche dalla caratteristica della squadra e dal modulo della squadra avversaria. Io ti dico la verità, un modulo fisso non è solo una grande squadra costruita con quel modulo lì regge un modulo fisso.
1: Certo.
3: Se no tutte le altre fanno bene a variare un po', perché le partite sono tutte diverse e gli avversari hanno atteggiamenti diversi.
1: Certo, non c'è dubbio.
4: E in questo ovviamente, direttore, poi ci affidiamo a Vanoli, nel senso che lui ora ha normalizzato la situazione e lo ha fatto in fretta, però poi è chiaro che le aspettative un po' si alzeranno.
3: E si alzano perché tu sei la Fiorentina, c'è la squadra e c'è e devi alzarsi, ma d'altra parte ha scelto di fare il mestiere allenatore, ha una chance importantissima perché se è stato richiamato è una dimostrazione anche che c'è stima, ci riguardi, e lui se la giocherà, sarà tranquillo, se la giocherà bene e se la giocherà tutta. Poi è chiaro, poi il campo vanno sempre i giocatori, però ora inizia il lavoro dell'allenatore, cioè oggi eri in emergenza, hai superato l'emergenza del momento, ora vai a regime e ora inizia il lavoro di campo dell'allenatore.
1: Certo,
4: anche noi chiederemo un po' di più, questo
1: è inevitabile. Senti Fabrizio, appoggiando dal tuo lavoro da direttore, e sei stato direttore di tante realtà calcistiche di vario livello del paese, anche di livello naturalmente stratop, sai che c'è questo grande dibattito ora sulla

0: arrivano tra, secondo me loro arrivano all'8 mattina, se vuoi il mio parere, come orario.
1: La differenza fanno i giocatori, i dirigenti, di Dio, spero sempre di portare il ragazzo a dire capisco, mi dispiace non andare, però a questo punto capisco le esigenze della squadra, rimanga a disposizione. Ma se non te lo dicono fai fatica a imporgli di andare, a imporgli di rimanere a casa e vietarglielo qualche volta.
0: No, fai peggio, perché poi...
1: la differenza la fanno ragazzi, qualche volta è successo così, a me mi è successo sia così, che cos'ha?
0: E quando torna, ecco, un argentino Mastantuono potrebbe tornare per dire l'8 mattina. E il 10 la Fiorentina gioca, se non sbaglio, alle 3 del pomeriggio, se non sbaglio, sì, vero? Sì. A Marassi contro il Genoa.
1: Vedi come torna, se no lo mandi in panchina,
0: ecco, e fa l'ultima mezz'ora, tanto fai sempre a tempo a recuperarlo, no? Questo può essere tranquillamente una filosofia.
1: Cioè, sì, quella è la cosa più facile. Il problema è che quando fanno questi viaggi intercontinentali, poi dipende laggiù quanto si spremono, che vita fanno, perché poi vanno là, fanno Baldoria.
0: Ma è anche una festa, come fai?
1: Capito,
0: è una festa di Messi, come fai? C'è una festa.
1: Sappiamo e tornano, però sai, lo metti lì un giorno di recupero, massaggi, una sgambaturina
0: io ricordo il Battistuta non faceva nemmeno la sgambaturina, lui dormiva, passava poi da dormire in campo, però poi
2: andava
0: in campo.
2: Che faceva Dugo?
1: E devo recuperare, delle volte il recupero vale più di un allenamento.
0: Sì, infatti. Senti Fabrizio, vorrei con te anche, vorremmo provare un po' a chiudere questa trasmissione un po' da dove siamo partiti, ribadendo una premessa. Ragazzi, con i giovani si sbaglia, sbagliano tutti, perché un po' perché è difficile cogliere al volo delle cose, un po' perché lo stesso giovane da un anno all'altro cambia di testa, di fisico, quindi questa è la premessa, non è una critica naturalmente alla Fiorentina. Certo è che un pizzico di amarezza nel vedere in campo Caiode, nell'immaginare Favasuli, nello stesso Ghilardi, tutti i giocatori che erano della Fiorentina sono stati costruiti calcisticamente alla Fiorentina, un poco c'è. Ecco, qual è la morale da uno che sicuramente ha avuto, ha vissuto anche, immagino anche te può essere capitato di non essere riuscito a valutare bene un giovane ragazzo, pensate alla Roma con Romano, tanto per andare a uno degli ultimi, che succede a tutti.
1: La morale è semplice, in questo mestiere, in questo ambito si usa dire bravo chi sbaglia poco, non chi non sbaglia. Il problema è, io credo sia sbagliato l'accezione di usare il termine sbagliare, cioè il giocatore giovane vuoi perché ha bisogno di ambientarsi, vuoi perché passa un momento a livello personale diverso, vuoi perché la sua crescita psicofisica è diversa da un altro, cioè i giocatori andrebbero aspettati. Qual è il vero grande problema delle grandi squadre come la Fiorentina? Che i tempi non sono quelli della squadra di fascia bassa che vive di valorizzazioni, cioè, e quindi ha più tempo anche da aspettarlo, tra virgolette sbaglia meno, perché ha più tempo da aspettare il giocatore si esprima al meglio e si esprima bene. Le grandi squadre come la Fiorentina hanno bisogno di prontezza, e quindi coniugare la capacità, la gioventù, la prontezza, la prospettiva, e spesso e volentieri che succede? Che non hai tempo da aspettarlo, e poi quello un anno o due dopo o te lo trovi da un'altra parte o matura e tu dici ti ho perso un'occasione. Ma non credo la parola sbagliare sia così.
0: E in questo caso, ora te hai anche una grande conoscenza in questo periodo della Serie C, della Lega Pro, il concetto della seconda squadra potrebbe essere un'arma giusta, fermo restando, ve lo ripeto, non c'è un grande margine di crescita sul numero delle seconde squadre, perché o Marani cambia idea al presidente, o se no siamo già arrivati al top, sono già tre squadre, in teoria il Milan se dovesse vincere il campionato di Serie D tornerebbe come seconda squadra, quindi non credo che ci sia grande margine, però ecco, il concetto delle seconde squadre può essere l'equilibrio per
1: Luca. Ci sono due linee di pensiero, io sinceramente sono un po' perplesso. Tu mi devi spiegare, te a 23 anni, se ti a 23 anni no, come fai a passare da fare un campionato di Serie C contro il Guidonia a giocare nella Juventus contro il Madrid? È talmente una forbice tecnico-sportiva così larga che sì, in qualche caso aiuta, in qualche caso serve, ma vederla come una certezza di maturazione, io preferisco ancora tradizionalmente prendere il giocatore

0: e mandarlo a fare una serie B, mandarlo a una serie A di fascia più bassa, e mi cresce, mi matura. Delle volte questi under 23 sono squadre di ragazzi bravini, però sono ragazzi, e allora arriva alla fine il gap con le prime
1: e restano ragazzi alla fine, no?
0: E restano ragazzi perché giocano da ragazzi, perché giocano da ragazzi, anche se fanno campionati contro gli uomini, però sempre e comunque è una squadra B. Ci sono pro e contro, non è la panacea del male, questo io ne sono assolutamente convinto, non è una soluzione. Può aiutare, ma non è la soluzione.
1: È difficile trovare, Fabrizio, perché tutti si chiede
2: chi ha avuto, sembra ipotetico che la Juve ha avuto i suoi responsi positivi, il Milan per esempio no, che addirittura sono retrocessi,
1: il Milan l'hanno fatto in una maniera veramente
0: ragazzi, però definire Iliz un investimento sull'Under 23 mi sembra una bestemmia. Cioè, tu cominci a comprare giocatori da 7-8 milioni e li metti già dell'Under 23 e non sono giovani. Chiamare giovane un giocatore da 7-8 milioni di euro, 10 milioni di euro, e se non diventa giocatore, poi sono diventati giocatori, ma non sono giovani quando li butti dentro. Io dico buttare dentro il giocatore che viene da un settore giovanile, che viene da una squadra di Serie C, che viene da un mercato terzo rispetto a noi, allora quello è un giovane, giocatori che valgono, che li compri a 7-8 milioni di euro e li metti lì, quelli chiamare giovani francamente mi sembra inadeguato. La Juventus ha lavorato bene, ha fatto investimenti importanti, ma erano giocatori che giocavano titolari in 10 o 12 squadre di Serie A quando loro l'hanno messi nell'Under 23.
1: Sì, io guarda.
2: Detto, e poi vedi, io mi sono sbilanciato sul Milan, però tutto sommato i Menez, che noi oggi ci teniamo lì a destra, mi segnalano giustamente, arriva l'Under 23 del Milan.
1: Sì, ma ha giocato nel Milan titolare, l'Under 23 c'è stato poco, perché aveva già una struttura. Il problema di Menez, ragazzi, non è la struttura fisica, il talento, la qualità. Non so se Fabrizio condivide, è l'equilibrio caratteriale.
2: Per dire, comunque, insomma, qualcosa da lì è uscito.
0: Assolutamente d'accordo, Luca. E questo però, questo livello di maturità, in qualche caso tecnico, in qualche caso fisico, psicofisico, avviene se stai con quelli veri, se stai con una categoria che.
1: Anche che ti danno qualche sculaccione ogni tanto, no? Quelli veri.
0: Ti insegnano anche a portare la borsa.
1: Quello come diceva Carnasciale, abbiamo sentito Daniele Carnasciale all'inizio, no? E diceva: servirebbe qualche dentro spogliatoio, qualcuno ogni tanto, anche che.
2: La pacchina.
1: La pacchina. Come abbiamo subito tutti, ecco, non è che.
0: Ma perché tu nel giornalismo non c'è stato un momento in cui devi fare.
1: Hanno preso un pezzo, l'hanno buttato nel cestino e hanno detto: guarda, fai finta, non aver fatto nulla per ora, ricomincia. Questo ti è venuto male.
0: È formazione.
1: Fa parte del lavoro. Ma come dice Fabrizio Lucchesi, non esiste, almeno secondo il mio parere, un qualcosa che vale per tutti e che sia uguale per tutti. C'è da lavorare.
0: Secondo me, Luca, è un grande errore pensare che esista un metodo o una soluzione. Esistono delle soluzioni che cambiano in funzione di situazioni oggettive e soggettive del club o del giocatore. Chi sbaglia meno è più bravo.
1: Aggiungendo il fatto, questo lo possiamo dire, Fabrizio, che noi italiani abbiamo poca pazienza rispetto ad altre realtà calcistiche. Noi italiani, dico proprio tutti,
2: noi viviamo di risultati,
1: noi giornalisti, noi tutti, cioè noi abbiamo l'ansia del risultato, della prestazione.
0: Luca, ma questo è culturale, no? Sì. Questo è culturale, e il problema è superarlo questo aspetto, perché vogliamo i giocatori giovani ma non li facciamo giocare.
1: Esatto.
0: I giocatori italiani e non giocano. Non abbiamo il tempo da aspettarli, se sbagliano una partita li massacri, così è dura, ma dura anche per quelli che sono destinati a diventare campioni, ma anche le destinate a diventare campione qualche battuta al resto la fa.
1: No, non c'è dubbio. Grazie Fabrizio.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Un grande piacere dialogare con lui. Sì, dobbiamo fare un po' d'autocritica anche noi, dai, questo credo che sia oggettivo, anche il fatto della comunicazione. Noi un ragazzo fa una bella partita, è il nuovo Baggio, il nuovo Totti, il nuovo Nesta, il nuovo Cannavaro, il nuovo Buffon. Sbaglia una partita,
2: cioè l'autocritica ci sta, è per mille cose.
1: Un pochino io me la sento.
2: Questo però è anche un po', voglio dire, poi magari sbaglio, però anche un po' il nostro ruolo, colorare, dipingere. Nel bene, magari nel male ogni tanto esageriamo. Ripeto, io non ho fatto letture approfondite sabato dopo la debacle in casa col Belgio, quindi non so cosa hanno scritto i Romano. Dopodiché sei comunque, sì, giovane, ma sei anche uno che è arrivato in nazionale, quindi se c'è qualche giornale dove ti ha preso 4, 4 e mezzo,
1: lo prendi, anche quelle maturità,
2: cioè, voglio dire, c'è chi affronta pressioni, e ora non voglio fare le solite riflessioni populiste, però c'è chi deve affrontare altro che un 4 e mezzo in pagella sulla Gazzetta.
1: Non ecco. C'è dubbio.
2: Va bene, ci fermiamo qui con poche novità. Notavo che comunque lo stadio è un argomento che attira anche per tante altre realtà, perché su Gazzetta It si parla di quello del Milan e dell'Inter, ma anche di quello della Roma.
1: Esatto.
2: Il tutto ovviamente in ottica futura.
1: 32.
2: Bah, sì, a chiamarlo risponde. Esatto. Poi voglio vedere a che punto saremo. Secondo me quello a Firenze
1: cresce, un pilone alla volta,
2: 32.
1: Ma cresce.
2: Se passate da zona lì Viale Fanti,
1: contate,
2: vedrete
1: i piloni,
2: c'è sempre più piloni dietro la Fiesole, che è sempre più coperta. Avremo un bel colpo d'occhio col Como il 18 ottobre quando torneremo al Franchi. Noi torniamo invece molto prima, domani alle 2.
1: Non c'è dubbio.
2: Mentre su Lady Radio torna musica, informazione, le bombe viola a partire dalle 18, qui invece andiamo avanti con i due Niccolò, Santi Ceccarini, Galassi con Garrisca al vento. È martedì, questo mi fa pensare a Costantino
1: arriva
2: e
1: lo
2: non
1: sento.
2: Vorrei essere nei panni
1: lo sento
2: del buon Giacomo, e poi andremo avanti fino alla serata con Alessandro Di Nardo e Che t'ha perso, anche Extra Viola, che riparte fino a sabato dalle 21 alle 21:30. Grazie Luca,
1: ciao, a domani.
2: Grazie a Stefano Cherubini di là dal vetro, restate con noi, buon proseguimento di giornata, ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AIB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
4: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
5: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il jeep, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
5: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
4: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendo il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
8: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Siamo comunque forti, no, no, Nero Verdi. Nero Verdi, Radio Firenze Viola, Nick
1: tutti
0: e Nick.
1: Fermi, 3, 2, 1, può partire tra poco la sigla di Nick e Nick, perché se non c'è la sigla non si comincia. Vabbè, è allora, ufficiale.
0: Diamo il tempo alla regia di andare con la sigla.
2: Ecco. Nick e Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
2: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
1: Nero Verdi, siamo forti.
0: Mi piace sempre questo freestyle di Marco Tonelli, il coordinamento tecnico. Sì, scusa Stefano Cherubini, ma d'altra parte grazie a Stefano Cherubini, no?
1: Ma io, insomma, grazie a Stefano Cherubini, per modo di dire, perché comunque sia il Cherub, ricordiamolo, ora sta partendo perché Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e quindi l'operazione è stata condotta in primis da Federico Cherubini, l'amministratore delegato del Parma. Poi c'è il vero amministratore delegato del Parma, è Stefano Cherubini, che naturalmente, diciamo, oggi andrà ad accogliere Alberto Gilardino, ci sarà la prima seduta di allenamento, contratto di un anno per il Gila, e questa è una cosa importante, grazie a Stefano Cherubini.
0: Questo però è vero, nel senso, qui tra il serio e il faceto, ecco, esatto. Contratto di un anno per il
1: Mentre
0: Gila.
1: Ricordiamo che per Tonelli resta viva l'ipotesi Lampo.
0: Cioè? Lamporecchio?
1: Sì, c'è questa ipotesi Lamporecchio molto forte,
0: lo sapevo.
1: L'hanno chiesto e noi purtroppo non possiamo dare il via perché comunque per noi, diciamo, è indispensabile Tonelli.
0: Non c'è dubbio, sì, noi infatti salutiamo la regia, salutiamo anche i genitori di Stefano Cherubini
1: la
0: che il martedì
1: di Cherubini
0: ci ascoltano. La merenda.
1: Sì.
0: Applausi, ovviamente... Non sono applausi pilotati, interessati, no, sono applausi così che vengono.
1: Senti,
0: fuori.
1: Ora scusami, questo è il gallo.
0: Questo è il gallo, Belotti.
1: Cosa c'entra il gallo Belotti?
0: Vabbè, il gallo,
1: ha messo lui, sì, il gallo Belotti. Questa è rovesciata fatta in Modena Empoli.
0: Sì, come Beto.
1: Questo è il ballo del qua qua. Con il papero.
0: Ricordiamo i numeri per interagire con noi immediatamente: 348-75-13933 per i messaggi scritti e vocali. Per intervenire in diretta, siate tanti. È
1: 055-77-111-71. Chiariamo subito: noi non si parla di Coyote.
0: Come no?
1: No, non si parla.
0: Beh, è il titolo del giorno, scusa.
1: No, ne hanno parlato almeno 108 ore.
0: Io ho trovato una chiave di lettura diversa.
1: Ah, beh, allora sì.
0: Perché non hai quest'altro voce invece dalla porta?
1: Sì, perché Tonelli ora è con queste trattative tra i dilettanti che vanno avanti è
0: porte
1: impressionante.
0: Aperte.
1: Sì.
0: Ma lo sai che questa, prima che tu arrivassi e dopo che ci saremo noi, questa è l'ora, diciamo, la fascia oraria del palinsesto meno rispettata. Ma ci va bene.
1: Vabbè,
0: comunque,
1: questo si sapeva, ma come noi siamo quelli meno rispettati qui dentro. Ma questo è un altro discorso, un'altra storia. Andiamo avanti.
0: No, quindi, volevo dirti, la chiave di lettura è diversa.
1: Sì.
0: Cioè, non è tanto,
1: sbagliato?
0: Non è tanto Coyote, non è tanto il giocatore, non è tanto la sua crescita, ma chi ha sbagliato? Perché... Sai, le parti in causa sono due alla fine. Una è Palladino, l'altra è Pradè. O è Pradè o è Palladino. C'è la domanda che faccio a Niccolò Ceccarini, a tutti voi che ci state ascoltando attraverso il DAB, attraverso la nostra applicazione, attraverso il CarPlay, attraverso la modalità d'avviso, il canale 92, eccetera,
1: CarPlay
0: eccetera.
1: È tanta roba, eh?
0: CarPlay come i giovani. La domanda che ti faccio è: ma su Coyote, anzi su Coyote, ha sbagliato Pradè o un pochino Palladino?
1: Ma allora io credo che secondo me non sia un errore. Sia stata una scissione che si poteva evitare, sì, ma è stata anche una scissione che si poteva fare. Nel frattempo Pietro Lazzarini all'Arsenal, chiusa ora, in questo momento, con l'auricolare.
0: Posso salutarmi?
1: Sei bello.
0: Tutto
1: abbronzato perché ricordiamo, la Marina di Grosseto picchia il sole, ma a Grassina, vedi, di più.
0: Ok.
1: Nulla a fare.
0: No,
1: siamo
0: per
1: forti,
0: carità.
1: Siamo grandi.
0: Qui tra
1: Pietro,
0: VAR, saluti.
1: Ha preso lo scooter?
0: Vabbè, grazie a Pietro Lazzarini.
1: Grazie a Pietro Lazzarini. No, detto questo, stavo dicendo... È sbagliato dire che c'è chi ha sbagliato. Lo sai perché? Perché sarebbe sbagliato tu avessi preso 5 milioni, 10 milioni, 12 milioni. Non è sbagliato perché sono 18 milioni più 10% sulla futura rivendita. E in quel momento lì, non era una cifra così bassa. Quindi secondo me non è che è sbagliato. Può essere stata inopportuna, forse un po'... intempestiva, ma non è un errore. Non è un errore. Quando vendi un calciatore a 20 milioni di euro, secondo me, quando comunque le presenze in Serie A o quantomeno le presenze che ha fatto non sono così tanto alte, perché poi la Fiorentina, secondo me, in quel ruolo lì lascia perdere Favasuli, però c'aveva anche Fortini, che comunque mi dirai, non è la stessa cosa. Sì, perché Coyote secondo me è anche più bravo, però Coyote magari dal punto di... anche ieri sera Coyote ha fatto una bella partita, chiaramente quando spinge è tanta roba, quando naturalmente deve però mantenere e ottenere la posizione fa più fatica, per cui per me Caiode sarebbe un grande quinto in una squadra, cioè più che farlo giocare a terzino destro lui dovrebbe giocare come quinto, perché ha compiti difensivi marginali. Per cui la mia risposta è: non è sbagliata la cessione, è stata un po' intempestiva, perché comunque sia non l'hai svenduto, è inutile che oggi si racconti io l'ho venduto,
0: non c'è dubbio,
1: colpa di Pradè. La responsabilità Palladino sicuramente poteva dare qualche chance in più al giocatore, questo sì, che si è evidentemente intristito, e quindi c'era la necessità anche di valutare se poter fare una cessione o meno. Però ecco, io dal mio punto di vista, secondo me non è che qualcuno ha sbagliato, perché comunque sono sempre arrivati 18 milioni di euro,
0: però
1: di sicuro si poteva evitare questa cessione, si poteva aspettare un altro anno, evidentemente loro non hanno voluto aspettare.
0: Ma te l'hai venduto in Premier, l'hai venduto al Brentford, cioè l'hai venduto in un campionato nel quale tu sei riuscito a piazzare Igor per 18 milioni di euro.
1: E
0: Igor.
1: Sì, sì, e hai piazzato lui anche a 18
0: Caiode
1: milioni.
0: Caiode ne valeva anche di più, molti di più,
1: sì,
0: rispetto
1: però, ragazzi,
0: a Igor.
1: Sì, però ragazzi, però scusami, io Nico, io non vorrei essere serio in questa trasmissione perché mi fa venire nervoso.
0: Ma
1: essere
0: vai,
1: serio
0: 5 minuti,
1: 5 minuti, facciamo 2 minuti e mezzo.
0: Siamo già a 3 minuti.
1: Sì, lo so. Però voglio dire, quando Caiode è stato venduto, io mi ricordo, ma si è fatto un bel colpo, così almeno si è dato via 18 milioni di euro, ma che l'ha visto, fa solo le rimesse laterali. Io l'ho sentito questi discorsi, però quelli che facevano questi discorsi oggi sono quelli che lo rimpiangono, e allora
0: sì, non sono legittimati a rimpiangere,
1: no,
0: diciamo.
1: Si può sbagliare, però secondo me il giocatore venduto a 20 milioni di euro non è un errore. Cioè, non si può dire che è un errore, perché a 20 milioni di euro con le presenze che ha fatto non è un errore. Ora vediamo se naturalmente poi magari dopo 2 anni di Premier lo rivenderanno a 60 milioni, ci sta. Però io personalmente parlare dopo e dire che è stato un errore, secondo me no. È stato forse, si poteva aspettare un altro anno per vedere qual era il vero Caiode, sì, ma nel momento in cui lo vendi a quelle cifre lì non l'hai svenduto.
0: Sai qual è il vero errore? Che nessuno l'ha valutato per davvero, perché a nessuno è interessato di capire che cosa potesse diventare Caiode.
1: Bravo,
0: perché nell'agosto 2024, ecco, arrivò lo stesso Brentford con 22 milioni.
1: Sì.
0: Però ricordo Pradè che un mese dopo in conferenza stampa disse: non l'abbiamo venduto perché se l'avessimo chiesto a Commisso ci avrebbe detto assolutamente no. Quindi,
1: Nico,
0: poi a gennaio è tornato il Brentford e gliel'hai venduto in prestito con diritto di riscatto.
1: Non avesse, voglio dire, se ieri l'Italia lui non avesse segnato, non avesse fatto una grande partita, perché può capitare, è capitato a Romano, poteva capitare.
0: Dici, rimaneva
1: nessuno,
0: il brocco che
1: no,
0: pensavano
1: nessuno ne parlava
0: tanto
1: di questa cosa. Oggi si deve stare qui perché tanto c'è, non c'è nulla da dire. La gente va al mare, quelli che possono andare nel fine settimana. Il campionato non c'è. Tonelli c'ha l'amporecchio che lo mette in pressing. Il nostro, voglio dire, Cherubini ora c'ha da andare a Parma, noi siamo qui. C'è la montagna
0: Modugno
1: di grassi,
0: è al caldo.
1: Modugno bene,
0: Sì, però mi sembra
1: a
0: che faccia caldo.
1: Castel voglio dire, io vorrei quella polo di Modugno.
0: Era
1: Francesco Modugno, l'inviato sul Napoli.
0: Sì, non il cantante evidentemente, insomma.
1: 055 77 111 71, se voi pensate io e Nico Santi siamo sbagliati, ditecelo adesso, perché per noi può essere importante per eventualmente prendere in considerazione anche altri lavori,
0: Sì, poi guarda, ci scrive Lorenzo, dice: speravo di non sentir parlare di Caiode, almeno da voi, oggi ho l'orticaria.
1: Guarda, io ho accolto l'invito di Niccolò Santi, voleva fare una dedica a Caiode con il kazoo, non c'è stato verso.
0: No, il kazoo, oggi non ho né flauti dolci, né traversi, né Caiode, sì, Caiode ce l'ho, dai. Dice Tommaso: ragazzi, quasi 20 milioni per un terzino che in quel momento era giustamente una riserva, ma errore di che cosa? Ma sapete quanto varrà la percentuale di rivendita? Cioè, secondo una tua stima, a quanto lo rivenderanno?
1: Facciamo finta che lo vendano a 50 milioni, lo rivendano a 50
0: sì,
1: milioni, magari
0: 50
1: finta.
0: Milioni.
1: Ti fai il punto su il 10%,
0: però non devi toglierci i già 18 che tu hai incassato, cioè per considerarla veramente una plusvalenza?
1: No, io penso che devi, ora non lo so se
0: la dovrei fare su 30 milioni magari, no?
1: Io non lo so su quanto è la sì, però comunque sia alla fine ti ripeto, sono sempre 20 milioni di euro alla fine, 21 milioni di euro che la Fiorentina va a prendere. Io
0: sono
1: non
0: curioso,
1: lo so, a me dispiace, ecco, che si debba ancora parlare di Caiode, là bisognerebbe parlare di Favasuli, si dovrebbe parlare di Fortini, si dovrebbe riparlare di Comuzzo, tutta questa cosa qua.
0: Mamma
1: io
0: mia.
1: Francamente
0: guarda,
1: sono cose
0: facendo la percentuale su 50 milioni la Fiorentina incasserebbe 5.
1: 5.000 euro?
0: 5 milioni, no, 5.000 euro
1: erano per
0: che
1: noi.
0: Che comunque 18 più 5 va, sì, vabbè, 13 milioni.
1: Ti ripeto,
0: scusa, 23 milioni sono, non 20, sono pochi.
1: Qui ti ripeto, non lo so, poi ragazzi, sai, quando si parla dopo è sempre facile. In quel momento lì ho sentito pareri contrastanti e quindi oggi che naturalmente ha segnato, esordito in nazionale, siamo a rimpiangerlo, cioè, voglio dire,
0: posso dire, a me non è mai dispiaciuto Caglione,
1: No, eppure non sono un luminare. Ragazzo, poi tra l'altro questo ragazzo, tra l'altro nell'Under 19, no, fece il gol partita che permise alla nostra nazionale di vincere l'Europeo.
0: Che stai facendo, scusa?
1: Nulla, perché mi sembra adesso mi è sporcato.
0: C'è una macchia?
1: Non lo so.
0: Quindi lecchi il dito e strusci sulla macchia.
1: Sì, perché volevo vedere se era una cosa di unto oppure no, ma mi sembra sia un qualcosa proprio scolorito, sai?
0: Senti, Liubo ci scrive, questo su YouTube, abbiamo puntato su Dodò e sacrificato Caglione. E ora Dodò non vuole rinnovare il contratto. 18 milioni erano troppo pochi per lui, già allora. Questo è Liubo dal Montenegro, pensa. Da Jovetic.
1: Sai, allora sì. Si potrebbe dire, non si doveva vendere a tutti i costi Ken, no? Perché comunque se vendere Ken a 7-8 giorni dalla fine del campionato, o meglio del calciomercato, era un errore, perché poi la Fiorentina avrebbe fatto. Oggi nessuno parla più di Ken, che è stato ceduto al Como, che gioca Dovikas, che comunque in nazionale lo mette come esterno destro, che non segna. Cioè ragazzi, ma io però vorrei un attimino riportare un po' tutto alla giusta dimensione. Ma ragazzi, ma se si sta a fare i ragionamenti su quello che si doveva fare in quel momento lì, ci sono delle scelte che vanno prese, delle decisioni. Cioè io non capisco, ecco, poi per me sono stati fatti tantissimi errori da parte della Fiorentina del passato, diciamo quella che non ha cambiato corso, cioè che ha cambiato corso con Paratici. Però ora andare tutte le volte a dire se è venduto Caglione non va bene, e quell'altro viene non va bene, non va bene. Cioè quell'altro ha preso il diritto di riscatto Jimenez, o Jimenez ha preso 20 milioni, sono troppi, perché allora Caglione si è venduto a 18, e allora Pellegrino non è quello giusto, Pellegrino perché Pellegrino non può sostituire Ken, e poi Pedro Gonçalves, sì, è arrivato,
0: no,
1: ma
0: sì,
1: come si fa
0: a fuffa.
1: Sì, poi alla fine si fa due o tre finte, cioè in giro 14 milioni, ma che?
0: Ma che? Strapagato.
1: Sì. Cioè, qualsiasi cosa, cioè questo fino a a che partita? Ce lo vogliamo ricordare? Fino alla partita che la Fiorentina ha perso col Torino. Dopodiché
0: tutti i fenomeni.
1: No, a me mi ricorda Pepito Rossi, Gonçalves.
0: Sì, sì, sì.
1: No, ma Pellegrino però si vede, NG è uno così, voglio dire, hanno anni un esterno così forte, vedrete che cose clamorose. E poi,
0: ma lo sai che cosa mi porta a dire l'equilibrio di Niccolò Ceccarini? Ciao Alessio.
4: Oh, buongiorno.
1: Forza Alessio, morale, ti voglio con morale su, perché è una bella giornata, la montagna di grassi, oggi c'è un sole splendido.
0: Fa caldino,
1: Sono usciti anche i castori, fuori.
0: I castori?
1: Sì, sono usciti anche i castori.
4: Io sono molto su col morale, però basta con Caglione. Se no uno può parlare di Vlahovic, parliamo dei Vuvoletti.
1: Alessio, io sono perfettamente d'accordo con
0: sai
1: te.
0: Sai qual è il titolo? 18 milioni di rimpianti, così, tanto per alimentare un po'.
4: A posteriori tutti i fenomeni, tutti bravi, via, basta. Poi se voi guardate bene, ora no, così a memoria, ha fatto tante presenze in Serie A, perché mi ricordo ci fu l'infortunio di Dodò e lui mi sembra abbia più di 30 presenze in Serie A, non è che abbia fatto poi queste grossissime.
0: No, io ricordo che questa cosa va avanti dai tempi di Italiano, perché Italiano ora non mi ricordo, sono sincero, però gli preferì, perché Dodò si infortunò e lui, Italiano, preferì a Caglione l'esterno sinistro adattato. Chi era? Miraghi? Chi faceva? Mi ricordo c'era questo.
4: Miraghi.
0: O forse Parisi, adattò Parisi sulla destra. Sì, sì, esatto. Poi preferì Parisi a Caglione.
4: Poi il primo Parisi.
1: Sì, però ragazzi, io posso dirtela tutta, Alessio. Io sono totalmente dalla tua parte. Ti dico, sono proprio infastidito da questo da questo parlare di Caglione oggi, perché ha fatto la partita in nazionale, perché ha segnato un gol. Però io purtroppo sono io non sono in grande linea con la grande maggioranza, diciamo, di chi, dei pensatori. Quindi
4: no, io sono stracontento per lui, prima cosa perché è un bravo ragazzo, se lo merita, poi so che ama molto Firenze, insomma ha dedicato il gol alla bambina, tutto va tutto benissimo, poi viene dal nostro Viola Parker, che è ancora più contento.
1: Però
4: quello che volevo chiedere a voi era, ma l'avete visto il ruolo che ha fatto giocare Mancini Fagioli? E purtroppo non l'ho potuto seguire, ho acceso solo ora la televisione.
0: Peraltro molto bene, eh? Sì, sì. Peraltro
1: ti ha fatto fare la mezzala, no?
0: Sì, e potrebbe essere questa cosa, poi ne parleremo senz'altro, una spinta anche per Vanoli, per l'aiuto, esatto, diciamo, a Ulai, questo centrocampo a tre famoso, no? Alla fine, perché Ulai non può fare il vertice basso, Fagioli la mezzala di regia,
1: sai,
0: e poi
1: c'è Tonali, io tra Tonali e Fagioli la regia magari gliela do anche a Tonali, no? Nel senso, quindi, però lui può...
0: No, no, io parlo della Fiorentina.
1: Sì,
0: però,
1: sì, nella Fiorentina, ma se, il fatto stesso che lui possa fare sia la mezzala che il regista è un grande vantaggio per un giocatore, perché non, ora, è che vai, ma... a snaturarti più di tanto, cioè uno si snatura se fa cinque ruoli in campo, no? C'era una volta, magari Alessio te lo ricordi, c'era Michele Serena. Michele Serena poteva giocare anche l'unico ruolo che non poteva fare, il portiere, però poi alla fine sembrava fare il terzino destro, il sinistro, quello e quell'altro, però non sei specializzato in un ruolo, anche se Serena, noi, mamma mia, ci fossero giocatori come Michele Serena ancora in circolazione, Michele Serena era veramente forte, però ti dico,
4: Pasquale,
1: sì, sì, esatto, insomma, però ti dico, alla fine avere anche la possibilità di fare la mezzala e di fare, diciamo, il regista, secondo me è, in questo senso, nel calcio moderno è più che un vantaggio.
4: Sì, ma poi è entrato in tutti i gol, cioè ora si guarda l'ultimo passaggio, si guarda l'assist, ma il Giove ha fatto l'Italia. Io ieri gliel'ho fatto vedere al mio figliolo, che è sempre a famarla, gli ho detto, vediamo vedere come gioca stasera l'Italia,
1: sì, stasera,
4: anche se
1: sì,
4: devo dire che secondo me la Turchia ieri
0: Sì, sì, infatti ci ha messo Montella, anche del suo, la Turchia, fischiatissima, sì, dai, sì, tifosi.
4: La prima mezz'ora vergognosa, sembra di buono noi...
1: Certo. Lo so.
4: Le prime partite che abbiamo fatto, sì, anche noi belgi.
1: Forse Montella gli ha fatto vedere la Fiorentina sbagliata. No,
0: esatto, sì, così, la seconda gli ha fatto vedere.
4: Io ho visto il 2-0, sono stati fatti, mi sembra, 11 o 12 sì, passaggi di prima.
0: Sì. No, è vero. Alessio, grazie per l'intervento.
1: Grazie, Alessio. Un abbraccio. Ciao.
0: Effetti,
1: io non parlo più di Caioli.
0: L'Italia di ieri è stata clamorosa perché...
1: L'ha guardato o era in mangia la pizza?
0: No, l'ho guardato.
1: Palestra, no? L'ha guardato.
0: Dopo la palestra. Sì.
1: Sei andato in palestra ieri?
0: Certo che sono.
1: Aerobica che hai fatto?
0: Io sono pelandrone, no, l'aerobica, no, non c'ho voglia. Faccio sempre anaerobica.
1: Ma hai detto tu fai Pilates, così a sorpresa.
0: Pilates?
1: Sì, l'ho sentito dire, non so nemmeno cosa voglia dire.
0: No, poi in realtà fa bene, lo farei volentieri, ma non
1: fai danza classica quando lì o danza
0: moderna? Non faccio danza classica.
1: Fai le vecchie spaccate, tutto rotto, no?
0: Se facessi danza classica guadagnerei un botto di soldi, secondo me. Ti dico solo questo.
1: Questa grande scusa
0: è andata a segno. No, perché chi fa danza ad alti livelli, poi magari non la farei ad alti livelli, però. Però perché stiamo parlando di questo? Ti stavo dicendo dell'Italia.
1: Sì, scusa.
0: Ieri veramente sembrava una PlayStation, troppo bella per essere vera, che in realtà l'Italia non mi sembra quella. Ci auguriamo che sia finalmente cambiato qualcosa, però troppo bella per essere vera, domanda.
1: Ma io sto sempre per le vie di mezzo, cioè nel senso che secondo me con il Belgio è andato tutto male, hai giocato anche male, ma poi dopo ieri la partita è andata bene in virtù anche secondo me di una Turchia che ha agevolato molto il lavoro dell'Italia, che probabilmente era anche più motivata in alcuni suoi giocatori in virtù anche di tutto quello che era stato il massacro mediatico dopo la prima partita contro il Belgio. Ora poi è evidente che venerdì prossimo, quando tu sarai al mare e io uguale, perché noi inizieremo la nostra tournée autunnale partendo da Forte dei Marmi e poi arriveremo fino a Capo Vaticano, quindi faremo tutta la costa tirrenica e faremo insomma il nostro tour con Radio Firenze Viola in tour Nick e Nick.
0: È vero, non lo volevamo dire, l'abbiamo detto
1: poi si andrà a Forte dei Marmi, poi si andrà non lo so, un pezzo grosso come seconda tappa.
0: Sì, dall'amico Cristiano Piccinelli.
1: Per forza, poi dopo l'obiettivo mio sarebbe quello di andare anche a Sapri, così mi piaceva questa
0: idea.
1: Non
0: a Capri?
1: No, a Capri non si può andare perché bisogna andare col traghetto.
0: Senti Mario, se hai la gondola da prestarti.
1: Marione nostro?
0: Sì.
1: Io gli ho detto, guarda, ti do un'esclusiva su Mario, questo fine settimana
0: questo qua,
1: Marina
0: passato
1: di Bibbona non ha quota.
0: Quello passi,
1: no, capito. No, il prossimo.
0: E quindi?
1: Io temo una partenza anticipata al giovedì.
0: No, giovedì no, perché
1: dopo
0: deve...
1: la trasmissione.
0: Ah, ok. E ci sta questo.
1: Arrivo verso le 18, aperitivino lì in quel, non si fa il nome, diciamo, del suo bagno preferito. Cena e pernotto. Poi sabato e domenica, venerdì, sabato e domenica mare, rientro lunedì mattina fatto bene.
0: Per venire in trasmissione con me, eh?
1: D'altra parte non ha fatto ferie, quindi quest'anno quando a Mario va detto, cioè, noi gli si vuole bene a Mario, però cioè, l'avete fatto lavorare tutta l'estate e quindi
0: lo so, è allora, così,
1: sono cose belle. Comunque noi non parliamo più di Caiode, parleremo di Germania Serbia.
0: Ma infatti guarda, io mi limito a fare questo, andiamo con il primo messaggio vocale della nostra trasmissione.
1: Come?
0: Vediamo, vediamo.
5: Cicca,
1: sì?
5: Nasri,
1: eh?
0: Cosa?
1: Nasri?
6: Ciao ragazzi.
0: Ok.
5: Allora, praticamente, siccome ci siamo un po' tutti americanizzati, e questo americano, questo inglese, insomma, ora si usa tutti i termini con questo slang così, no?
0: Yeah.
5: Come l'è andata? L'ho sentito l'altro giorno da Paolo Vanoli in allenamento, mi ero intrufolato in mezzo a doppiante da loro. Non è più come l'è andata, ma l'è how was it?
0: È vero, sì, sì, sì.
1: Hai capito?
0: O Pisani, how was it? È così.
1: Gol.
0: Vanna dice: ma cecca, solo le magliette bianche come Fonzi?
1: Ciò che questa.
0: Sì, fuori c'è anche un giacchino in pelle.
1: Allora, credo. Devo dirti: chi è che me l'ha chiesto?
0: Vanna,
1: ti devo dire: c'ho una sola maglietta, quindi che porto 7 giorni su 7. Sì, sì. Quindi, naturalmente, puoi capire l'odore che può produrre una maglietta del genere. Ma ho solo questa, sì. E quindi che tra l'altro non riesco a lavare.
0: Fai
1: tutti
0: come
1: i
0: Cruciani.
1: Sì, esatto, come il Crucio.
0: Ho capito.
1: Sì, sì. Come c'ho un paio di mutande, un paio di pantaloni. Cioè, sì. Questo va detto, cioè, c'ho un indumento per tutto.
0: Bene, che bella
1: ed
0: immagine.
1: Ed inverno c'ho un golf solo, c'ho una camicia sola, c'ho una giacca sola, c'ho un giubbotto solo. Per cui, e che naturalmente devo andare avanti per tutte le stagioni.
0: Per forza. Quindi ogni giorno fai la prova dell'odore e poi. Mamma mia, ok.
1: Non so, Nico, sono cose che purtroppo la vita delle persone come cecca è questa.
0: E lì,
1: poi, sai, tutti i giorni devo andare in mezzo alla montagna, non è che posso usare.
0: In magliettina va.
1: Quindi poi metto lì, metto a respirare un po' d'aria, un'immagine bella.
0: Ma in magliettina,
1: Sì, in mezzo maniche. Sì,
0: ho
1: sì.
0: Capito. Elia ci scrive: infatti, scommettete che finirà all'Inter per fare il quinto? Perché lui è furbo, non lo nomina, così gli puoi rispondere. Di chi parleremo, secondo te?
1: Caiode.
0: Ma
1: lo sai che Marottolone nostro forse ci ha anche pensato. Solo che naturalmente.
0: Quando?
1: È quando si era infortunato Dumfries.
0: Ah, ok.
1: E a gennaio, sì. E poi quando hanno pensato di vendere Dumfries, quando sapevano che Dumfries fosse, cioè sarebbe andato via al Real Madrid, ci hanno anche fatto un pensiero senza mai approfondire il discorso. Però sì, poteva essere anche questo.
0: Una anche
1: strada poteva essere questa.
0: Va pagato. Cioè, se
1: oggi
0: il Brentford...
1: è martedì 29 settembre, è ufficiale.
0: Sì, e quindi?
1: No, faccio per dirtelo. E sono le 16:23, anche questo è esclusiva.
0: Ah, vabbè, fate una verde su TMV.
1: Sì, Germania-Serbia.
0: Bella.
1: Giovedì alle 20:40 noi ci saremo diretta,
0: sì.
1: Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio a commentare con commenti, poi naturalmente allo stadio ci sarà Andrea Giannattasio e poi tutto il grande dopo partita con Germania-Serbia. Poi avremo Vlahovic in esclusiva, i nostri microfoni, torno a Firenze, Besiktas no, non fa per me.
0: Bene, cosa? Bene, sì. Perfetto. Senti, no, questo apro e chiudo parentesi, perché come scrivono dal Brasile, la Fiorentina aveva fatto un'offerta per Arthur del Palmeiras. Sì, terzino sinistro del Palmeiras, lo riporta il portale Noso Palestra.
1: Lo sai che la Fiorentina aveva avuto una mezza idea anche su Emerson Palmieri, che gioca nell'Olympique Marseille?
0: Per quanto
1: ma la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Questo è l'inno francese.
0: Sì. Ma
1: faccio per dirtelo così.
0: Ma tu me lo stai dicendo per?
1: Perché c'è Francia Italia venerdì. Io
0: ma te lo parli
1: lì.
0: Bene il francese, vero? Perché fai il bischero, ma in realtà lo conosci il
1: allora,
0: francese.
1: Io so fare quasi tutto tranne il giornalista.
0: Mi dici qualcosa in francese, dai, ormai mi hai fatto entrare nel vivo della trasmissione.
1: Sono très content.
0: Cosa?
1: Nous sommes très contents de travailler avec toi.
0: Ah,
1: noi
0: sì.
1: Tutti siamo contenti di lavorare con te. Questo era abbastanza semplice.
0: Merci beaucoup, chez Carini.
1: Gol.
0: Sì.
1: Quello è universale. Gol, lo sai come si dice?
0: But. E come si dice come le andà?
1: Gardien de but, è il portiere.
0: Dai, come si dice come le andà?
1: Come le andà, non lo so. Comment ça va?
0: Comment ça va?
1: Très bien, merci. E vous? Très bien, merci. Gol.
0: Oh, Pisani, gol.
1: Gol l'ho messo io.
0: Comunque, erano 13 milioni quelle che la Fiorentina aveva offerto per Arthur.
1: Emerson Palmieri ti sarebbe piaciuto?
0: Quanto lo pagavano?
1: No, non lo so. Però secondo me per un periodo l'avevano anche bloccato Emerson Palmieri. Poi dopo hanno deciso di non fare l'investimento. Cioè, mi sembra che lo volesse anche la Juventus, Emerson Palmieri.
0: Sì, mi sembra anche a me. Avevo sentito sta cosa.
1: Terzino sinistro, la Juve ci sta pensando per quanto riguarda il mercato di gennaio.
0: Quell'Emerson Palmieri lì, eh?
1: Eh sì, che è stato anche in nazionale alla S Roma.
0: Ma non è che ha fatto il suo, no? Classe 94,
1: mi sembra
0: 32
1: anni. 32
0: anni,
1: sì. Come
0: sì.
1: Tonelli, tra l'altro. Sì.
0: Capito.
1: La sua differenza, uno sta a Pistoia e l'altro sta a Marsiglia.
0: Senti, ci scrive un ascoltatore che è Lazzaro dalla Foce del Po, eh? Pensa te.
1: Foce del Po bene, ma non benissimo. Lo sono passato l'altro giorno, non so, non c'è ancora tanta acqua.
0: Sì, poi peraltro è un ascoltatore speciale, come
1: sì.
0: Al solito. Vabbè, insomma, ci scrive Lazzaro. Basta cazzeggiare, parliamo di mercato. Due domande.
1: Sì.
0: Due domande per voi. Dice allora: Martinelli sarà il portiere viola 2027-2028?
1: È una possibilità, vai.
0: Così l'hai liquidato con
1: ho detto è una possibilità, perché naturalmente se poi la Fiorentina decide la prossima stagione di non puntare su De Gea, Martinelli è una possibilità.
0: E poi Pongracic andrà via a gennaio, risposte convinte, gol.
1: Risposte convinte, scritto, se c'è un'offerta ci può stare, poi naturalmente va sostituito.
0: Basta, finisce la trasmissione, grazie a tutti,
1: cosa
0: andiamo
1: devo dire?
0: A casa.
1: Cioè io non sono mio come qualcuno, è... lo sai, no?
0: No, beh, non volevo arrivare a
1: questo. Se no poi mi fai dire le cose che non voglio dire e io mi arrabbio.
0: Senti, ma Valerio dice, vi stavo mandando il messaggio... Non lo so, un ascoltatore.
1: Pensavo fosse un nostro amico, sì.
0: Vi stavo mandando il messaggio per...
1: gol.
0: Capisci che stiamo creando?
1: Valerio, venerdì allo Stade de France noi siamo lì a tifare tutti quanti per... non si sa, a caso.
0: C'è un messaggio vocale, per
1: c'è
0: piacere.
1: C'è Antonelli, per esempio, può mandare un messaggio lui personale.
6: Buon pomeriggio, Giuseppe da Siviglia.
0: Sì.
6: Io concordo col direttore che per me è un giocatore di 21 anni, con poco più di 30 presenze in Serie A, venduto a 20 milioni, 18 milioni, non è un errore. Anche perché vorrei sapere se invece non è stato un errore non vendere Comuzzo a 35 milioni al Napoli.
1: Ma l'avevano venduto i dirigenti, eh?
0: Sì, posso dire, io in quel momento lì non l'avrei venduto e rivendico le mie idee. Sono stato contento che non l'abbiano venduto. Lì si mise di traverso commisso, avevano offerto dal Napoli, me lo confermerai, 30 più bonus, quindi 35, no?
1: L'avevano già venduto, te lo posso confermare perché ho parlato con Giovanni Manna che praticamente
0: gennaio 2025
1: e poi il presidente commisso decise di non fare questa cessione, però
0: benissimo.
1: L'accordo tra Pradè e i direttori sportivi c'era.
0: Qual era il punto? Che poi Palladino tornò alla difesa a 3, gli presero anche Pablo Mari così, no? Tornò alla difesa a 3 e Comuzzo fece il panchinaro per tutto il resto della stagione.
1: A volte sì, ma poi ci fu quella famosa offerta, no, della squadra di Inzaghi, l'Alilal mi
0: però
1: sembra.
0: Però d'estate.
1: D'estate
0: sì,
1: offrivano l'Alilal. 35 più 3 di bonus, ancora meglio.
0: Vicino ai 40,
1: Eravamo
0: soldi.
1: Quasi a 38, sì, fatti bene, anche con 3 milioni di euro facilmente raggiungibili dal punto di vista dei bonus. No,
0: che ridi.
1: No, perché Torelli sta ridendo già, che c'è un ascoltatore.
0: Cosa?
1: No, io non lo so, guarda. C'è un ascoltatore, no, stavi ridendo, su che cosa?
0: Forse per un vocale, Ah no, per lo scherzo che ti ha fatto prima. Perché lui ha messo l'arnica di Stefano Carlesi qui e non so perché questa cosa lo fa schiantare. Lo so, si scassa dalle risate per l'arnica.
1: Comunque l'arnica è un bel prodotto, è un prodotto che fa bene.
0: Ma come si dice in francese, sono soldi?
1: Allora, soldi si dice argent.
0: Sì, le sont argent.
1: Il y a beaucoup d'argent.
0: Ecco, bravo, bravo. Ma te come mai sai il francese?
1: È perché l'ho studiato a scuola.
0: Hai studiato il francese per...
1: per Mbappé, perché sapevo sarebbe diventato il giocatore più forte del mondo.
0: Sì.
1: Tra l'altro volevo dire che sono esauriti i biglietti per Grassina in Argentina, che si gioca il prossimo fine settimana al Maracanã di Grassina. Ci dispiace per i tanti tifosi che volevano vedere l'ultima partita di Messi in nazionale, però gli 80.000 li abbiamo venduti tutti, per cui non possiamo più garantire. Però questa bella amichevole internazionale fra due grandi realtà del calcio mondiale, il Grassina e il Real Madrid, scusami, e l'Argentina,
0: certo.
1: Stavo dicendo Real Madrid, perché c'è il triangolare anche con Barcellona la prossima estate.
0: Potete permettervi anche di dire no a certe
1: però
0: manifestazioni.
1: C'è una grande possibilità, verrà trasmessa su Radio TV Grassina.
0: C'è Mick che ci scrive, scusate, ma ci fosse stato Palestra, avrebbe giocato Caglione? Chiaramente in nazionale, no?
1: Voglio dire, c'è spazio per tutti, giocatori del genere. Anche Palestra è un bel giocatore, quindi voglio dire, secondo me non è che c'è necessità di averne uno solo. Se ce n'hai due come Caglione e Palestra, è tanta roba,
0: Vabbè, qui poi ci scrivono
1: ci sei
0: anche...
1: Sei te con Napoleone?
0: No, sei te Napoleone, perché hai parlato in francese finora, per cui... Non so se Marco Tonelli può mettere l'immagine prodotta da Vladimiro in diretta, così...
7: Voulez-vous vous coucher avec moi ce soir?
0: Ora, a brevissimo la vediamo, però insomma, Cecca oggi è diventato il nostro Napoleone.
1: Sì, però ho fatto una brutta fine, quella farò qui dentro, però va bene lo stesso, tanto...
0: Ceccarini Bonaparte.
1: Alla fine si ricorderanno, è stato un grande generale, qua come ride, è stato un grande generale, gli abbiamo voluto bene, poi alla fine è arrivato il giovane, quindi largo ai giovani, gol.
0: È il giovane Cecca?
1: Sì, al giovane Cecca, sì.
0: Vabbè, insomma, facciamo vedere l'immagine, a parte io mi aspetto già uno scherzetto, adesso farà vedere l'immagine sbagliata.
1: Oh, il 31 ottobre c'è Dolcetto Scherzetto, guarda come lei il Cecca Napoleone.
0: Ecco, questa
1: roba,
0: oggi
1: è decorato, tra l'altro.
0: Nelle vesti di Napoleone.
1: Questa è la divisa usata a Waterloo.
0: Waterloo.
1: Sì, la battaglia di Waterloo.
0: Sì.
1: Waterloo, non so come si dice. Sì, sì. La campagna in Russia non è andata benissimo, ma lì siamo stati un po' sfortunati perché comunque loro c'erano due stranieri.
0: Non è che si può vincere sempre.
1: No, c'erano due stranieri che non erano tesserati e quindi non si è fatto ricorso poi perché comunque hanno vinto con queste.
0: A Caporetto com'è andata?
1: A Caporetto, cosa c'è? No, a Caporetto però non c'entra nulla.
0: Assolutamente.
1: Cioè, non c'ero più a Caporetto. Io posso però, sono dovuto andare sull'isola d'Elba.
0: Era per dire qualcosa.
1: E sono rimasto lì, ho preso casa perché sapevo. Poi c'era Pianosa un po' più avanti.
0: Vabbè, allora, adesso state con noi, andiamo in pausa e poi parleremo squisitamente di Caiode, va bene?
1: Sì, solo e soltanto di Caiode.
8: Radio Firenze Viola
9: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti, facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
9: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
9: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
14: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
15: Ti stiamo aspettando!

0: Bentornati in Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini in vostra compagnia fino alle ore 17. Per mandarci i vostri messaggi 348-75-13933, mentre per intervenire in diretta 055-77-111-71.
1: Scusate, io stavo cercando solamente il passaggio della Marsigliese che mi piace tantissimo, perché ho fatto la prima parte, ora faccio la seconda.
0: Fammi sentire.
1: Quando fa? Aspetta un attimo.

0: Venosion. Sono andato bene.
1: Gol.
0: Sì. Eh? Ora mi hanno chiamato lì in Francia, scusi.
1: Senti, ma come si dice nero verde in francese?
0: Aspetta, noir.
1: Verdi.
0: Lo sai, verde non mi viene in mente adesso. Non mi viene in mente.
1: Male malino,
0: sì, sì, perché sai.
1: Palò. Sì, certo. Vabbè. Ma io veramente. Non so che sta dicendo.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: La regia di Marco Tonelli. Allora, ci scrivono da YouTube. Ci scrive, sì, Viola. Dice: Palladino, in primis e Pradè, poi. Hanno sbagliato loro su Cagliode.
0: Sì.
1: A mio avviso, poi vendere Favasuli. E qui non capisco Paratici. L'avrei ripreso e lasciato João Mario ai gobbi. Quindi, dice secondo l'ascoltatrice,
0: sì, che poi
1: un errore reiterato.
0: Ci sarebbe anche la Juventus, no? Che come dicevi giustamente te, l'ha perso a parametro zero. Sì, e che adesso, sì, voglio dire, potrebbe dire: ma perché l'ho perso a parametro zero? Aspettiamo, perché l'ho venduto a 18. Poi Brentford, che lo vende a 35, 40, 50 milioni, dice: poi lo rivende a 100 milioni. Ma perché l'hai venduto a 50? Sì. E quindi non si finisce più.
1: No,
0: cioè,
1: no.
0: Gira la ruota e vedremo come andrà a finire. A proposito, ci sarai?
1: Dove?
0: Alla ruota della fortuna?
1: Perché?
0: Perché mi hanno detto che, insomma, ci hanno selezionato.
1: No, però c'è un parente speciale di qualcuno.
0: Attenzione,
1: che è in redazione.
0: Cioè?
1: Sì, sì.
0: Alex?
1: No?
0: Tommy?
1: No, vabbè, non si può dire.
0: Vabbè,
1: sì,
0: sì, sì. No, ho capito,
1: sì.
0: Di Tommy, ho capito.
1: Sì? Lo sapevi? Vabbè.
0: Sì, me l'ha detto l'altro giorno.
1: Diciamo, la zia di un nostro collega, non so se ancora comunque ha partecipato ultimamente alla ruota della fortuna.
0: Io vorrei far caduta libera.
1: Perché?
0: Che mi sembra che rispecchi perfettamente quello che sto facendo qui dentro. Andiamo avanti.
1: Perfetto.
0: Sì?
1: Ci scrive Stefano da Sassuolo, il fumettiere. Dice: Cecca, sono Stefano, tifoso Viola dal tuo paese preferito. Cioè Sassuolo.
0: Nero verdi, siamo forti, siamo grandi, i colori di chi, sì, non si arrende mai.
1: Poi il messaggio continua e dice: ma un gemellaggio tra Grassi e Sassuolo, quando lo organizzi? Tipo, se visiti il distretto ceramico, hai uno sconto sul ghiacciaio. Una roba del genere.
0: Allora, io ho già parlato col Sassuolo, cioè con me stesso in pratica, per cui per organizzare, quando Berardi tra 10 anni smetterà di giocare a calcio, sì, la partita d'addio di Berardi si organizza al Maracanà di Grassina.
1: Gol.
0: Sì, assolutamente, ci sarà Nico Santi, inviato anche del Corriere dello Sport, avremo Alessandro Di Nardo che sarà inviato non si sa di cosa, poi la presenza ovviamente di Pietro Lazzarini con la fascia da sindaco, perché all'epoca avrà lasciato il giornalismo, sarà diventato sindaco di Bagnaripoli,
1: sì,
0: e poi dovremo avere la partecipazione straordinaria di Luis La Serpe.
1: Senti, ma dopo questo delirio, vabbè, anche Dev dice: ma Cecca, ho incontrato Neck su In Quota a fare un trekking, ti saluta tanto.
0: Sì, sai, io e Neck ormai siamo amici. Io, Neck e Marco Masini si va a fare delle scene parlando di calcio e parlando anche di musica, naturalmente.
1: Va bene, ascoltiamo un altro messaggio vocale, vai.
0: Dove
1: così lo commentiamo. Sottofondo.
0: Arriva, eh.
2: Bonsoir, Nick. Je pense que tu es un person très formidable. Et je pense que cette année notre équipe poutra aller en Europa League. J'espère avec toi.
1: Vuol puntare allora.
2: Un saluto, Alessio.
0: Allora, tutto giusto. Potrà, si diventa purrà. Perché in francese dice pourra faire, quindi naturalmente lui ha detto potrà, una roba del genere, non è corretto, diciamo pourra faire.
1: Questa è,
0: je pense que tu...
1: questa è una trasmissione da pazzi, va bene?
0: Poi ho semplicemente, sì, ricordato la coniugazione del futuro, voglio dire, del verbo potere.
1: Va bene.
0: Avere, come si dice, j'avrai.
1: Sì, tu sai che questa, sì, vabbè, poi andiamo da un ascoltatore che è in linea.
0: Un ascoltatore, però,
1: sappi che io ho studiato francese alle medie.
0: E
1: sì,
0: non ti ricordi assolutamente,
1: assolutamente
0: una
1: niente.
0: Ok.
1: Sì.
0: Quindi l'ascoltatore, se non parla francese, puoi riattaccare.
1: Vabbè, Francesco, ciao, benvenuto.
0: Ciao Francesco. E ride, ci
3: no,
0: no, a ridere, visto tu sai francese e vieni bocciato, Non è che...
1: Vabbè, meglio ridere che piangere.
3: Bocciato a pieni così.
0: Basta tu dica una parola in francese e puoi parlare. Cioè, dinne una sola a caso, quella che ti viene in mente.
3: Je suis, sì, italiene.
1: Italiene?
3: Però non mi sento rappresentato dall'Italia.
0: Beh, questo ci fa piacere. Je suis italiene è comunque una frase, bravo.
1: Certo,
0: beh,
1: certo.
0: Ecco, Francesco, ne dici
3: no,
0: tutto, a parte le bischerate.
3: Quello che volevo dire io, scusatemi tanto, ma
1: sì,
3: io ritorno sempre sul vecchio. Ci hanno fatto una multa di 11.000 euro, ragazzi, su una cosa, su 2 minuti di ritardo, perché siamo rientrati in campo,
0: sì,
3: 2 minuti dopo, e altri personaggi gli hanno fatto 10.000 euro di multa, e io
0: per il minuto di silenzio, sì, ho capito,
3: e io dovrei essere rappresentato come nazionale da questa gente. Io mi dispiace, ma non mi sento,
0: sì, sì,
3: non mi sento rappresentato da questi. e non faccio il tifo per l'Italia, perché non,
0: no, non è mica obbligatorio.
3: Ci sarà,
1: no, esatto,
3: finché ci sarà questa gente qui, ha ragione Baldini, finché ci sarà questa gente, questi lestofanti, come dice lui,
1: sì,
3: io per me, io ho fatto il tifo per il Belgio, ho fatto il tifo per la Turchia, sì, e ora poi il tifo per la Francia.
0: Se, ma se guarda, tu volessi fare il tifo anche per i Grassina, noi si sarebbe contenti. Ecco, se non ti scoccia,
1: lo volevi dire, l'hai
3: anche
1: detto.
3: Per il Grassina.
0: Oh, bravo,
1: l'hai servita,
0: bravo,
1: su un piatto d'argento.
0: Grazie Francesco.
1: Grazie Francesco, per l'intervento, grazie davvero.
0: Grazie.
1: È legittimo. Sì, come dicono, no, è legittimo.
0: No, legittimo non si dice, legittima. Sì, sì. E tra l'altro si dice, mi sottolinea Pietro Lazzarini, che naturalmente è molto, sì, interessato all'esame, sì, di francese. È vero, si dice noir vert.
1: Nero verdi.
0: Sì.
1: Altro messaggio vocale, vai, sentiamo, arriva.
4: Io sono Guido, guarda che se poi Coyote sarà rivenduto a 60 milioni di euro, non è soltanto per la bravura e il livello tecnico dei giocatori, ma è anche perché è stato valorizzato dalla Premier, cioè dal contesto in cui è stato
0: inserito. Questo è vero.
4: Ricordiamoci sempre che è una legge abbastanza usuale, che un giocatore di medio livello in mezzo a tanti altri giocatori di buon livello sale di livello, e questo è un discorso che si può fare anche per campionato,
0: diceva
4: di
0: anche Vigorelli, sì.
1: E allora che cosa hai da dire adesso? Te che non vuoi parlare di Coyote?
0: No, voglio dire che quello che dice lui sulla Premier che valorizza i giocatori è fuori discussione. Cioè, è proprio fuori discussione, perché comunque giochi nel campionato oggi più importante del mondo, e quindi anche se giochi e non giochi, o se sei titolare, chiaramente è un prezzo che da altre parti non... Cioè, una volta eravamo noi che quando portavamo un giocatore veniva a giocare in Italia, allora poi se ce lo volevamo portare via, apriti cielo quanto dovevi pagare. Quindi la valorizzazione della Premier League è sotto gli occhi di tutti.
1: Però oggi il calcio italiano si sta un po' più inglesizzando, perché gli arbitri non fischiano più, il VAR non interviene più, e quindi oggi si può dire che anche il campionato italiano è, come dire, più appeal, no? Grande lustro.
0: Ma io di solito
1: non c'entra
0: guardo,
1: niente,
0: io di solito guardo le partite, io le partite non ne guardo mezza.
1: Ah, beh, perfetto.
0: Lo sai benissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Domenica sono stato a vedere il Prato perché mi aveva invitato super ospiti Simon e via.
1: E allora ascoltiamo un altro vocale,
0: Sì.
1: Vai, sentiamo.
5: Verre noir, nous sommes forts.
1: Ah sì, vabbè, certo.
0: Questo è un francese, vero? Nero voir, esatto.
1: Sì, sì, non sono forte. Non mi risulta, ma insomma, pur non conoscendo
0: noi forti,
1: il francese.
0: Siamo forti, noi del Sassuolo.
1: L'intruso Sassuolo. Viola, l'intruso Viola, dice Allegra Sinà.
0: Allegra Sinà.
1: Che a quanto pare è la seconda lingua ufficiale delle vostre parti.
0: Sì, noi naturalmente...
1: Confermi?
0: No, noi si parla solo grassinese, però comunque sia abbiamo anche la capacità, visto che abbiamo le scuole internazionali, di parlare varie lingue. Sì. Anche, ci sarà anche un corso di Guinea-Bissau, cioè della lingua della Guinea-Bissau.
1: No, che poi si dice Bissau o Bissau?
0: Non lo so, io credo si dica Bissau, però...
1: E lì parla in portoghese, però,
0: Esatto, in francese sarebbe Bissau.
1: Però lì parlano portoghese, quindi non... Vabbè, comunque questa era una parentesi, che se ne frega. Altro messaggio vocale, vai, sentiamo.
6: Buon pomeriggio. Ma è incredibile che da ieri sera a ora
0: non si parli altro che di Coyote.
6: Anzi, si è parlato solo
0: di Coyote
6: e soltanto di Coyote di Fagioli.
0: Io ci ho provato con Nico Santi.
6: È roba da manicomio.
0: Lo so, sono d'accordo.
6: È l'unica cosa giusta che ho sentito oggi, l'ha detta ora il Cecca.
1: Grande Cecca.
6: Che la valutazione di allora era di allora del giocatore di Coyote di un anno e mezzo fa, e 18 milioni più un bonus o percentuale di vendita, quello che è. Mi sembra che sia stata all'epoca un'operazione giusta. Poi, se vogliamo fare polemica, te l'avevo detto, col senno di poi, eccetera, allora è finita. Cioè, grande Cecca, meno male te l'ho detto te. Ciao Ale dalla Val di Sieve.
0: Ti ringrazio Ale dalla Val di Sieve, bisogna andare a far funghi con Ale dalla Val di Sieve.
1: Ecco, tra l'altro è Bissau che si pronuncia così, non Bissau. Quindi, ma infatti mi torna di più, perché grazie a Francesco Benvenuti. No, perché Bissau...
0: Dice Pietrone, dice nous sommes forts.
1: Nous sommes forts?
0: Sì.
1: Come mai mi dà l'idea di non essere molto francese? Fort.
0: Comunque, oppure non sono grande. Comunque, noi dovremmo andare a Sassuolo, questo è importante. Grande trasferta.
1: Noi chi?
0: Io e te, non vuoi venire con me a fare il Sassuolo?
1: Ma perché? Va bene, sì, per carità.
0: Ma scusami, te vuoi sentire le radiocronache della Fiorentina di Gian Nattasio la domenica?
1: No,
0: o vuoi sentire
1: le
0: radiocronache di me e Nero Verde?
1: No, di te.
0: Oh, allora ti immagini, faccio forza Mimmo, dai Mimmo.
1: Dai, fammene una un po' così.
0: Però devo fare da tifoso Sassuolo.
1: Sì, dai,
0: dalla Lorientè. La palla per Lorientè, avanza a Lorientè ancora, dalla Mimmo, di là il Mimmo è solo, vai Mimmo, mettila dentro.
1: Eccolo.
0: Gol 1-0.
1: Come lo farebbe invece, com'è che si chiama quell'altro che citi sempre? Oddio, quello lì che fa tipo il lupo.
0: Michelone Borrelli.
1: A Borrelli, sì.
0: Che occasione per l'Inter.
1: Poveraccio, gli fischeranno le orecchie.
0: Sì, però non gliel'ho fatta

0: ci prendi due buoni giocatori, quindi sì. Gioco forza che poi le squadre italiane facciano così. Sì. Ciao a tutti e grazie.
1: Sì, ma è per quello che ricordavo di Igor, che il Brighton sì. pagò una cifra spropositata, tipo
2: di
1: 18 milioni.
2: Gli errori che la Fiorentina abbia fatto nel recente passato, questo sia uno di quelli meno
1: no
2: grave,
1: ma l'errore secca, figuriamoci.
2: Perché poi io ho visto della venduto. roba, francamente ho visto arrivare dei giocatori, ho visto fare delle operazioni di mercato che francamente non riuscivo neanche a spiegarmi la ragione. Ora se poi anche una cessione di Coyote deve diventare, cioè perché si va per partito preso, va benissimo, però
1: no, però
2: è
1: vedete prima sei convenuto con me quando ti dicevo che l'errore non è, se vogliamo parlare di errore, non è averlo venduto a 18, è non averlo nemmeno valutato, perché la verità è che lì c'era un caos tale, allenatore e direttore sportivo manco si parlavano evidentemente,
2: e hanno deciso per una che alla potevano fine, aspettare, voglio dire, un anno in più, sì, però poi bisogna anche vedere se Coyote in Italia era nelle condizioni di poter fare quello che sta facendo in Premier. Io ho la sensazione che in Premier lui abbia preso molta più sicurezza, perché essendoci anche un meno tatticismo per uno come lui, no, che comunque può piacere al pubblico per fare queste rimesse laterali che sono calci d'angolo, e poi comunque ha questa gamba, questa corsa e anche un buon piede, probabilmente questa cosa gli ha fatto crescere la fiducia. Oggi è diventato un giocatore importante, ma voglio dire, può succedere a tanti altri. Ecco, io francamente ribadisco, dice anche Ale dalla Val di Sieve, sentire a parlare a giornate intere su Coyote vuol dire proprio che...
1: Ma scusa, vabbè, ma quindi è più facile...
2: Idea di giornalismo, comunque andiamo avanti.
1: È più facile giocare in Premier? No, dico, se ha fatto bene in Premier League e non in Italia, vuol dire che è più facile giocare in Premier in un certo
2: allora,
1: senso.
2: Allora, secondo me in Premier League, non è che in Premier League sia più facile giocare che in Italia, però c'è un calcio molto più rapido, molto più veloce, molto più dinamico, molto più di corsa, e naturalmente ci sono anche delle marcature diverse, sono un pochino più fragili queste marcature, o quantomeno non... Cioè, voglio dire, se te vedi una partita Parma dell'anno scorso contro... dimmi una squadra che ha giocato male in Serie A, fuori dalla Fiorentina, vabbè, lasciamo perdere, cioè Parma-Torino, cioè te vedrai quanto,
1: sì, oppure Parma-Parma,
2: quante occasioni da gol si vengono a creare da una parte e dall'altra, perché poi alla fine contava il risultato. Parma tutto dietro, cioè anche uno come Coyote, se trova una squadra che sta tutta dietro, la voglia a correre,
1: capito,
2: a un
1: lì
2: certo punto
1: arrivare.
2: Corri quanto vuoi, ma poi ti trovi una muraglia e ti fermi,
1: perché per un terzino di spinta come Coyote è più facile giocare in un campionato offensivista,
2: o quantomeno in un campionato in cui, diciamo, c'è una velocità diversa. La velocità produce meno marcature, perché è evidente che se te vai, fai correre tanto il pallone, c'è tanto movimento, un po' concedi dal punto di vista proprio, no, del posizionamento, perché non tutti possono rimanere murati e piantati, cioè neanche rimangano, cioè quando c'è l'azione vanno tutti su, vanno su anche i difensori, e quindi naturalmente quando c'è poi l'infilata ti consente di avere degli spazi, perché c'è degli spazi a sinistra e a destra. Quindi se gioca invece con difesa schierata, Coyote parte e poi si ferma alla tre quarti, perché poi dopo deve prendere, alza la testa, non trova chi dare il pallone, si ferma e non è più decisivo, perché lui è bravo nel trovare lo spazio, sì, quando sì. può tagliare lo spazio, ma se poi lo spazio non c'è, ha voglia a correre come non lo so,
1: no, per carità,
2: un centometrista,
1: come Bolt.
2: Però poi ti fermi,
1: capisci? Dopodiché aspettiamo in effetti a pensare che Coyote sia il nuovo, che ne so, Roberto Carlos, anche perché effettivamente ieri l'Italia era irriconoscibile in senso positivo, però io non ci credo che sia questa l'Italia. Poi lo spero, è che io tifo la nazionale, poi ognuno la pensa
2: grazie
1: come vuole.
2: Grassi alla notifi o no?
1: Cosa?
2: Grassi alla notifi o no? Grande pareggio a Mezzolara. Grassina.
1: Cosa?
2: Mezzolara Grassina. Notifi il Grassina?
1: Ah, avevo
2: come nazionale, dicevo.
1: No.
2: Mezzolara Grassina.
1: Ah, perché è tipo San Marino, vero? Perché è un po' una nazionale
2: A Mezzolara si affrontano due squadre con classifiche diverse. No, si sono affrontate l'altra domenica scorsa.
1: Allora perché lo dice adesso?
2: Perché così mi faccio la sintesi. Il Mezzolara, che non ha grossi problemi di classifica, cerca di fare la partita. Il Grassina, un po' come a Prato, si chiude in difesa, prova le sue ripartenze, però la partita fondamentalmente non gode di tanti sussulti, finisce il primo tempo sul risultato di 0-0. Nella ripresa ti aspetti un altro tipo di partita. Il Mezzolara ci prova con 2-3 conclusioni dalla destra di Di Nardo, ci prova anche Santi di testa, ma la mira non è precisa. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 38esimo minuto del secondo tempo, ecco la più grande occasione per il Mezzolara. Cross di Loreto, colpo di testa testa di Lazzarini, palla che sbatte sull'incrocio dei pali sulla linea di porta e poi viene allontanata da Ceccarini.
1: Senti, ma al cross di Loreto
2: al
1: è partita anche una rotola.
2: Al 93esimo il Grassina sciupa quello che poteva essere la più grossa beffa della partita.
1: Cioè?
2: Ceccarini parte dalla propria area di rigore, scarta se stesso, tutti gli altri, arriva davanti al portiere, non se la sente, si sente in colpa, fa la laterale. Finisce 0-0, risultato giusto tra due squadre che si sono affrontate con la giusta.

0: questa maniera.
1: Ma si potrebbe dire che è tutto finito?
2: Quasi.
1: Quasi.
0: Però Grassina Mezzolara, o meglio, sì, Mezzolara Grassina, 0-0. La linea va a questo punto a
1: Marco Tonelli. Scandici. Altro messaggio vocale. Vai, vai. E invece sì.
3: Abbi pazienza, Santi, perché poi io mi ci fisso. Allora, gol. Cioè, gol. Tu ti occupassi di filosofia, potrei anche capire. No, non capirei lo stesso. Ma siccome ti occupi di calciomercato, come fai anche solo a pensare che qualora tu rivendessi Caiode a 50 sì, sì, milioni, per calcolare il 10%, tu ci debba togliere i 18 milioni che hai già preso? Ma che?
1: No, allora non hai capito.
0: No, però poi ce l'ha aggiunto Marco.
3: Non mi viene
0: poi
3: neanche.
0: Non mi viene.
3: Io.
0: No, però poi Marco.
1: No, cioè, mi piace però che si serve questa, sì, cosa proprio.
0: No,
1: non...
0: ma perché io ti seguivo e ti ho detto, no, perché poi era, insomma, non volevi dire questa cosa, mi te volevi dire che naturalmente poi c'erano i 5 milioni in più. Non ho capito perché poi
1: no,
0: ti ha fatto 18 più 5, 23 e tornava
1: 3 più 4 di bonus?
0: Sì, non lo so, ora il bonus non lo so, però cioè,
1: stavo dicendo, il guadagno effettivo della Fiorentina poi qual è? Perché è chiaro che il 10% non lo calcoli sulla plusvalenza, se no sarebbe il 10% sulla futura plusvalenza, e invece no, è sulla futura rivendita. Quindi 10%
0: sì,
1: di 50.
0: Che sia il 10% sulla futura rivendita e non sia il 10% sulla plusvalenza sulla
1: e
0: futura
1: questo
0: rivendita.
1: Però noi non lo sa, cioè sappiamo che il 10% sulla futura
0: che
1: rivendita di Caiode.
0: Se te l'hai comprata a 18 e lo rivendi comunque magari a 50, non è tanto distante dal 10% sulla futura, anche la plusvalenza sarà tanto distante dalla,
1: perfetto,
0: futura rivendita.
1: Perfetto, però sono due cose diverse, siamo,
0: sì,
1: d'accordo.
0: Certo, perché la plusvalenza è una cosa, la futura rivendita è un'altra.
1: Quello,
0: certo,
1: stavo dicendo, ci togli i soldi che la Fiorentina ha già incassato dalla prima cessione e quello è poi il guadagno. Ma alla fine il 10% lo fai sui 50 milioni che hai venduto.
0: Sì, però i 18 insomma, milioni ce l'hai già, quello,
1: certo,
0: tu li hai già incassati. Lui dice questo,
1: certo,
0: che è nato, e probabilmente forse è questo, diciamo, l'equivoco che è nato.
1: D'altra parte è filosofia, per cui alla fine può essere forti, questo o quell'altro gol. Vai, andiamo con direi tutti i messaggi vocali che abbiamo. Vai,
0: sì, perché
1: vai.
0: Poi c'è l'autobus.
4: Sono Emanuele dalla Svizzera tedesca. Ma a proposito di Caiode, è vero che la Fiorentina l'anno prossimo farà il ritiro sul ghiacciaio di Grassina?
0: Non li vogliamo.
5: Buonasera Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Nick, dimmi un attimo le percentuali che Udoge e Tosved possono venire alla Fiorentina. Ciao e forza Viola. Come
6: ciao
5: sei?
6: Nick e Nick, vorrei riassumere tutti gli argomenti in un'unica parola. Gol.
1: Sì.
6: Cerca, proprio dalla assumere. Svezia. Senti, stamattina stavo facendo trekking e mi stavo arrampicando anche sul ghiacciaio di Grassina. Arrivo in cima, c'erano Trivelle, Ruspe, un casino,
0: sì,
6: poi
0: lavori,
6: mi incontro Ingegner Cani e mi dice no no no, non si può, stiamo facendo l'alta velocità Grassina Torino Lione, sì, dai, sì, dai la notizia, sì, sì, ciao,
7: sì. Buonasera, dai Danne Viola, scusami, ma ve lo ricordate meglio, andò via a Caiode, perché se no si fa tanto per chiacchierare, perché a parte 17 milioni sono tanti,
0: 18.
7: E poi non giocava mai, ragazzi, era la riserva fissa,
1: certo,
7: di Totò, cioè Paladino non lo vedeva proprio, non lo faceva già nemmeno conference dalla quale rischiò lui di mandarci fuori con due prestazioni agghiaccianti contro gli ungheresi, sia andata che ritorno, una cosa disastrosa. E d'altra parte sì, c'era la possibilità che diventasse forte, ma anche in quel momento la Fiorentina, un giocatore da 18-20 milioni in panchina fissa, non lo poteva tenere, non so.
8: Parlez-vous français? Oui, oui, armoire, bidet, chantilly, Pompidou? No, no, con la bocca non fa nulla.
1: No, dai.
0: Veramente.
1: Mamma mia,
0: si è perso ogni cosa. Cioè,
1: fine?
0: No, devo rispondere su Udoji e Torsved. Udoji, sì, secondo me no, perché ha un valore molto alto e credo che se loro fanno un investimento oppure fanno un ritocco della rosa lo potrebbero fare sul difensore centrale, se esce Pongracic. Per quanto riguarda invece Torsved, era una grande richiesta di grosso, sarà ancora una richiesta per quanto riguarda, cioè, perché la verità è che la Fiorentina potrebbe fare una minima offerta al Sassuolo per portarsi a casa subito Torsved, dicendo tanto lo perdi a zero, ti do 2-3 milioni, me lo dai? Bisogna vedere, perché Torsved ora come ora non mi sembra abbia intenzione di rinnovare con noi.
1: Certo, se il Sassuolo si ostina e lo tiene, nonostante insomma voi neroverdi siate forti, gol, e però alla fine diventa davvero una,
0: sì,
1: cosa assurda, perché
0: devo,
1: lui arriva a scadenza a giugno.
0: Devo dirti che il comportamento della Fiorentina su Torsved non mi sembra sia stato il comportamento di un club che lo volesse prendere a tutti i costi, perché la prima volta che ho parlato di Torsved alla Fiorentina avevo 18 anni, quindi tutto sommato sono passati di estate, non nel mezzo in cui Torsved è cresciuto,
1: sì, stavi facendo la maturità, mi
0: esatto,
1: ricordo,
0: e
1: sì,
0: quindi alla fine siamo arrivati a fare il tentativo alle 16.50 quando c'era Nicco Santi via Vitruvio a fare la spesa,
1: sì, al mercato.
0: Al mercato, quindi vuol dire che tutto questo interesse.
1: Vabbè.
0: Non mi sembrava ci fosse. Vediamo però, perché Paratici è uno che se ce l'ha in testa ci sta che vada lì e gli faccio un'offertina al Sassuolo a prescindere.
1: Così.
0: È uno che sa il fatto suo, un po' come Tonelli.
1: Senti, ma abbiamo finito i vocali e ne abbiamo qualcun altro. Vai,
0: niente,
1: fine.
0: Non c'è più nulla.
1: Che hai l'autobus allora?
0: Sì, ora devo prendere il 31. Ora prendo il 23, il 31, poi c'ho da prendere poi c'ho da prendere Flixbus, come si chiama?
1: Sì, Flixbus.
0: Perché devo andare a Reggio Emilia, sì.
1: Grazie a Marco Tonelli, al coordinamento tecnico.
0: Grazie di cuore Marco, la regia come sempre encomiabile.
1: Top, grazie a te Cecca.
0: Grazie a te Nico, domani ci siamo?
1: Alle 16
0: per forza,
1: come sempre.
0: Necessario?
1: Adesso c'è Giacomo Galassi,
0: caduta
1: Costantino
0: Nicoletti. Caduta libera e Cecca, ragazzi, l'avrebbe mai detto,
1: Ciao.
0: Siamo forti. Ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
3: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i Gratta e Vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in Viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
3: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
4: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
3: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
4: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
3: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
8: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
6: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla come ogni martedì, non insieme a Niccolò Ceccarini.
9: Come dice in francese, nel
6: world, buonasera Costantino Nicoletti.
9: Ciao,
6: e te che ci fai, Niccolò Ceccarini?
9: Fermati, hai visto in che stato siamo? Lui col cerotto, Niccolò. E io ho la cervicale, quindi vieni.
10: Io volevo solamente dire che per quanto riguarda la trasmissione Medicina 33 di Radio Firenze Viola, la puntata verrà posticipata alle 21 perché comunque ci sono
6: consigli per il torciolo, perché Costantino dice di dire i numeri la mattina quando ti svegli.
9: Che passi,
10: uno, due. Sono venuto qui semplicemente per manifestare una piccola protesta nei confronti perché Galassi mi ha chiuso alle 18 le poste.
9: No, perché ha fatto la
10: ridotta, avevo il P24 e lui ha detto 5-6 si chiude, quindi dice io sono rimasto fuori. Io vorrei capire perché.
9: Ma te quando vai alle poste, io prendo E12.
10: Sì, a allora, caso. Te pigli a 051.
9: Scatta le 9, le 10, le 11, poi si ferma e Z24, sì, P32, sto un'ora.
10: Siamo infatti il responsabile delle poste italiane di Bagnaripoli. Volevo chiedere il motivo per il quale lasciate fuori la gente dopo 5 minuti alla chiusura.
6: Allora, dopo il ghiacciaio di Grassi, dopo Nero Verdi siamo forti, ora c'è che Galassi lavora alle poste, di dove tra l'altro? Di Bagnaripoli.
10: Cioè, tra l'altro sono anche vicine alla CEO, quella lì, insomma, vuol dire
6: al supermercato. Sì. Va bene, nel quale però io non lavoro alle poste, perché lui ora va al supermercato e sta vivendo
10: Io volevo solo manifestare,
9: è sempre un piacere
10: chiudo questo mio intervento manifestando solidarietà a Fabrizio Lucchesi,
9: che
10: credo tu possa condividere,
9: amico mio,
10: che non riesce più a parlare con i suoi familiari essendo collegato dalla mattina alla sera con Radio Firenze Viola, per cui una volta c'era la chiamata urbana urgente per il numero. Siamo costretti per parlare con Lucchesi di qualsiasi altro, e se non è collegato con
6: Radio avrei due ore di diretta,
10: ed è un onore, mentre Maluscia l'avviso di chiamata tecnologicamente ci ha regalato gioia. Ti saluto,
6: grazie Niccolò Ceccarini.
9: Ciao,
6: come sempre il tuo intervento è stato totalmente non solo inutile ma dannoso. Riprendiamo un attimo le fila, allora è martedì 29 settembre, ti immagini, esatto, c'è Costantino Nicoletti come ogni martedì, l'appuntamento più atteso da tutta la platea di tifosi della Fiorentina all'indomani di Turchia-Italia. Non so se lo sai, Costantino, se ti è arrivata. Caiode ha fatto bene in Turchia-Italia.
9: Caiode gioca nell'Italia?
6: Gioca nell'Italia. Caiode, dopo essersi trasferito al Brentford, ceduto dalla Fiorentina ormai un paio di anni fa, 17 milioni e mezzo più i 500 mila euro per il
9: prestito. Grande plusvalenza.
6: Sì, ma nonostante questo ci strappiamo tutti le vesti e i capelli per l'addio di un'altra pianticella viola. Ora ne parliamo con Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Prima, che avete preparato qualche bischerata
9: alle
6: vostre?
9: Però non è Marco Tonelli in regia. Perché sbagli sempre il cognome?
6: Come si chiama?
9: Si chiama Marco Tortelli oggi.
6: Bene, Marco Tortelli in regia. 348-7513933 per non lasciarmi da solo con messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 per le chiamate. Tra l'altro, incredibile che ieri si sia parlato tutto il giorno delle sedi del ritiro, dopo che Costantino Nicoletti ci ha fatto
9: l'ennesima crociata.
6: Però sappi, oggi non sembra più fregarne niente a nessuno. Oggi ce ne frega solo che abbiamo perso Caiode.
9: Perdonami, una piccola parentesi per spiegare alcuni concetti, perché ho letto e ho sentito praticamente di tutto.
6: Sì.
9: Da ex calciatori.
6: Sul ritiro?
9: Sì.
6: Vuoi tornare?
9: Una parentesi.
6: Non ne hai mai parlato?
9: No, io mai.
6: Della questione del ritiro. Devo darti atto che sono settimane ci ammorbio in questa questione del ritiro, e effettivamente anche la Fiorentina è arrivata alle conclusioni di Costantino Nicoletti e sta valutando di spostare l'inizio del ritiro da Moena ad altrove.
9: La soddisfazione maggiore sai qual è? Quando Repubblica è uscita con queste notizie,
6: fammi dire, prima l'aveva scritto Gian Nattasi,
9: rimanda Gian Nattasi, per l'amor di Dio, sennò che
6: l'aveva scritto 24 ore prima,
9: da 3 anni e mezzo, che va bene, non c'è una graduatoria, non c'è una classifica a chi arriva primo, perché non vengono date medaglie, non più tardi di un'ora fa ti ho fatto fatto vedere di quando già parlavo di grosso, ma non è che lo facevo per avere delle medaglie per arrivare
11: 13
9: primo,
11: marzo
9: per arrivare primo sul
11: ma
9: podio.
11: Guarda, non sei uno tra l'altro essi che si loda.
9: No, io mai, assolutamente nasco da umili origini,
11: non ti definisci
9: me ne dai ben donde, vero, me ne dai ben donde,
11: e come se ti dondo
9: le donde. Quindi c'è delle spiegazioni, però dei chiarimenti da fare. Tra l'altro c'è stato un bel dissing ieri mattina col nostro Pietro, gestito dall'ottimo Benve, dall'ottimo Francesco Benvenuti. Cioè, ti ho letto tanta dissing, che non sapevo nemmeno cosa fosse. Pensavo fosse una, sai, di quelle pagine.
11: Ho un giochino per te su questo.
9: Dopo lo facciamo.
11: Dopo lo facciamo.
9: Quindi la faziosità, però, da chi fa cronaca o da chi fa informazione, non l'accetto.
11: Non chi è che stava fazioso? Pietro?
9: No.
11: Stavo fazioso, questo mi stai dicendo. Okay.
9: Allora, io vi porto, oggi spiego, vi porto due dati, giusto perché almeno finalmente avete una visione globale di quello che comporta svolgere la prima ventina di giorni a Via l'Europa. Perché anche chiamarla Bagnardipoli è scorretto. Quella è Via l'Europa. Sei più vicino all'Albereta, praticamente, che a Bagnardipoli.
11: Sì.
9: In buona sostanza.
11: Sì.
9: Esaspero. Esaspero.
11: Cioè, Bagnardipoli, no, alle colline di Bagnardipoli, cioè, sicuramente
9: sei,
11: sì.
9: Sei leggermente distante. Allora, la squadra quest'anno si è radunata il 7 e l'8 luglio per le visite. Se d'accordo ne convieni con
11: Sono
9: me?
11: Sono d'accordo.
9: Dal 9 luglio al 23 luglio hanno svolto la preparazione a Viola Park. Con orari fogli, pause assurde, temperature micidiali. Sono 15 giorni esatti. Sapete cosa vuol dire allenarsi, camminare, non dico correre, a 40 gradi all'ombra con una percezione di 50 gradi, moscerini, zanzare, umidità, tasso di umidità pazzesco? È follia, ma non lo dico io, lo dicono cardiologi, lo dicono preparatori atletici, lo dicono allenatori, non ex calciatori faziosi o filosocietari, perché questa è la differenza. Lo dicono gente del mestiere, professionisti, da Coverciano a tanti ambienti dove io mi confronto fortunatamente, e lo sostengono anche chi ci lavora là dentro. È quella la bellezza.
11: Non pubblicamente,
9: ma noi avevamo un amico, ci chiamava sempre, te lo ricordi, il cameraman,
11: certo,
9: che ci raccontava queste casa, tra l'altro, che ci raccontava queste
11: un caldo
9: confermava
11: assurdo.
9: Quello che io dicevo io, tanto è vero, soprattutto gli ultimi due tecnici che hanno fallito clamorosamente avevano quasi paura, perché c'era la paura di o che qualcuno collassasse, perché il rischio era alto se facevi dei carichi di lavoro un pochino più sostenuti, o che gli infortuni, ecco perché partivano sempre lenti e blandi. Quei 15 giorni al Viola Park non sono mai stati fatti carichi di lavoro. Non avendo partite ufficiali in vista, è quel momento lì che fai carichi di lavoro, al netto dello sviluppo del mercato, ma comunque chi arriva tendenzialmente arriva già con una preparazione avviata. Quindi è fondamentale, sono fondamentali quei 15 giorni, perché non hai partite in vista, se non l'amichevole con le Dolomiti Bellunesi, e quindi puoi fare quei famosi carichi di lavoro, perché oggi il ritiro è relativo, perché arriva molto preparati i calciatori oggi, questo te l'ho raccontato più di una volta, non si presentano più con la pancetta al ritiro, hanno una tabella anche quando sono in vacanza per mantenere una certa condizione. Poi siamo partiti per Londra più o meno il 24 di luglio, te lo ricordi?
11: Certo.
9: Il 25 abbiamo giocato un amichevole col Watford. Scusate, c'ho un mal di gola, fra mal di gola cervicale oggi è un disastro. Il 29 luglio abbiamo giocato un amichevole col Watford e poi siamo andati in Austria, c'è di te, il 1 agosto con Real Madrid. Quindi la famosa, perché ho letto di tutto, ma sono stato in Inghilterra 12 giorni, sono stati 8 giorni via. Su 8 giorni hanno fatto 3 partite, quindi togli 3 giorni, sono 5 giorni. Su 5 giorni, un giorno a Londra non li hanno fatti allenare per troppo caldo, quindi sono stati 4 giorni in Inghilterra ad allenarsi, giusto?
11: Perché te ne 10, dici 2 sono di spostamenti.
9: Ah certo, ci okay. Metti anche il trasferimento, non è che ti alleni quando arrivano la sera a Londra, quindi bugia, fake news, il fatto che sono andati via a fine luglio e sono tornati il 2 d'agosto, poi gli ha dato 2 giorni mi sembra di riposo e poi sono ripartiti, quindi 8 giorni sono stati via, nel mezzo 3 amichevoli, ripeto, e un giorno non si sono allenati per troppo caldo, quindi qui ci siamo. Poi l'altra fake news è ma il Genoa si è allenato a Moena. Cosa caspita, per non dire un'altra parola, vuol dire? È normale che sono giocatori sempre che fanno la differenza, non è che se ti alleni a Moena vinci lo scudetto, sbaglio? Se hai una squadra che lotta per non retrocedere, rimane una squadra che lotta per non retrocedere, anche se ti alleni a Moena, a Cortina, a Pinzoglio e nelle Dolomiti Bellunesi, dove caspita vuoi. Quindi altra puttanata che ho letto e sentito in questi giorni. Quindi non vuol dire perché Genoa si è allenato a Moena, è chiaro che ha una condizione atletica, cioè il Genoa ora farà in questa sosta un richiamo di preparazione che è diverso da rifare una preparazione da zero, giusto Giacomo?
11: Giusto.
9: Perché te con le doppie sedute fa Banoli tutti i giorni, in queste tre settimane lui sta rifacendo la preparazione ed era più o meno quello che hanno provato a fare Pioli con scarso successo e ovviamente è Grosso, dice c'ho tre settimane, temperature più umane, faccio la preparazione, cerco di salvare il salvabile, le prime 3, 4, 5 giornate di campionato cerco di arrivarci non troppo con le ossa rotte. Altra fake news, ma Palladino è arrivato sesto. Allora Palladino, amici da casa, vi voglio ricordare che a dopo Natale era stato messo in discussione dall'area tecnica, stava per essere esonerato perché dopo le 8 partite consecutive, vi voglio ricordare, visto avete la memoria corta, che dicembre, gennaio fino a metà febbraio la Fiorentina non la strusciava mezza partita.
11: Sì, nel mezzo c'è stato
9: l'episodio Bove, ma a novembre quindi va bene tutto, non è che perdo 3 mesi per l'episodio Bove, con tutti i bene voglia di Edoardo.
11: No, però hai perso un calciatore molto forte.
9: Sicuramente, quella fatica. È una questione tecnica, io ti parlo sempre di condizione atletica.
11: Okay.
9: Quindi era messo in discussione, poi sei arrivato sesto, come ci sei arrivato, la Lazio, va bene, ma sei arrivato sesto, mi prendo il risultato, ma non è frutto della preparazione fatta a Bagnarifoli. Cioè non voglio dire che il male di tutti i mali è la preparazione a Bagnarifoli, è uno dei problemi che ha avuto la Fiorentina negli ultimi 4 anni. Poi mi ricordo l'Italiano, ma Italiano arrivò alle 2 finali, mi ricordo dell'ultimo anno, Italiano, vi voglio ricordare che intanto anche lui fra dicembre, gennaio e metà febbraio, perché mi ricordo era San Valentino, e la squadra fu chiamata sotto la curva Fiesole e li vociarono andata a lavorare, perché era 2 mesi e mezzo che la Fiorentina non la strusciava con Italiano. Poi risollevò la stagione, tu sei andato in conference perché una volta hanno squalificato la Juve, una volta l'Atalanta non ne voleva sapere, una volta non mi ricordo come l'andò, te la sei meritata e sei andato in conference.
11: C'era il posto in più per...
9: Ah bravo, c'era il posto in più, vedi, mi vieni in aiuto. Tra l'altro lo stesso Italiano che fece il primo ritiro a Viola Park affermò, le raccontò, che i campi erano durissimi per il troppo caldo, li bagnavano sì, ma si asciugano subito.
11: Era anche appena stato inaugurato.
9: Era stato appena inaugurato, la fretta di Gio Barone entra là dentro, vi ricordate, non c'erano nemmeno le autorizzazioni. I tifosi non potevano assistere agli allenamenti, perché fu tanta la fretta che ancora non avevano le autorizzazioni dei pompieri e quant'altro per potersi allenare lì. Poi finisco, Quindi, Italiano e Palladino, vi ho spiegato che per 2 mesi e mezzo non l'hanno strusciata, perché dobbiamo regalare sempre 3 mesi su 10? Fra il primo mese che lo regali ogni anno, perché parti tardi, fra i mesi centrali che li regali sempre, noi regaliamo ogni stagione 3 mesi e mezzo minimo di media. Infine, cosa volevo dire? Ah, di Genoa te l'ho detto, non regge il coso.
11: Posso fartelo io l'avvocato Devi. Del diavolo?
9: Ah, l'ultima, come ho sempre detto, non sei a Bagnarifoli, sei in Viale Europa.
11: Sì, ma lei ci ha detto.
9: Ah, l'ho detto questo.
11: Sì, lei ci ha detto.
9: Allora, Trigoria,
11: a Viale Europa.
9: Tocco l'argomento Trigoria.
11: Tocca.
9: E chiudo, tocco.
11: Sì.
9: Trigoria.
11: Perché la Roma ha fatto
9: è stata
11: in maniera
9: 10 giorni veri in Austria.
11: È vero, però va bene, dai, più o meno sono i 10
9: allora,
11: giorni.
9: Trigoria, andate su Google Maps, quindi non guarda, me l'ero portata, dopo magari la do a Torelli, ce la pubblichiamo anche dietro. Trigoria, se voi guardate dov'è posizionata Trigoria geograficamente, è a 40 minuti dal centro di Roma. È su una piccola collinetta in mezzo a un bosco, infatti si chiama Trigoria Alta, dove c'è il Fulvio Bernardini, io ci sono stato, fa caldo. Perché fa caldo anche lì, ma è un caldo diverso. C'è il Ponentino, sei a 10 minuti dal Lido, dal mare. Capisci cosa voglio dire?
11: Sì, anche
9: cioè, la dovete finire di dire eresie, ma la Roma si allena a Trigoria. Trigoria è un'altra, è caldo, ma è un caldo totalmente diverso che allenarsi in Viale Europa, dove arriva ai treni la tranvia. Lì non ci arriva la tranvia a Trigoria. Cioè, ho 40 minuti dal centro di Roma. Da Viale Europa, te che sei uno della zona, quanto ci metti? Non guardare ora con cantieri, quanto ci metti ad arrivare? Io ho fatto l'esempio da Trigoria a Termini, te da Viale Europa a Santa Maria, quanto ci metti? Un quarto d'ora forse?
11: No, un quarto
9: 20
11: d'ora.
9: Minuti?
11: Abbondante.
9: Vabbè, perché c'è semafori,
11: anche Santa Maria poi dall'altra parte, se mi dici, non so, a Ponte Vecchio ci metti un quarto d'ora, sì.
9: Bravo, 20 anche meno, perché tu fai Viale Europa.
11: Sì.
9: Tu sei subito su Lungarno.
11: Sì.
9: Quindi dal centro di Firenze il Viola Park è al massimo un quarto d'ora, non è a 40-45 minuti, è più vicino il mare a Trigoria. Ma poi vi ci porto, v'ho detto, quindi offro io.
11: È vero, se l'ha proposto,
9: detto,
11: no?
9: Ci
11: di
9: porto,
11: fare
9: butto, si fa
11: per
9: pulmino,
11: dire quante volte ci hai parlato di questo, ci stai ammorbando
9: siamo
11: su questo tema.
9: Roma. No, giusto,
11: però...
9: perché per chiarire le inesattezze che ho sentito dire da alcuni tuoi autorevoli colleghi, da ex calciatori e da altri.
11: Allora, al di là del fatto che sono contento di non aver notato solo io che non hai chiamato Pinzolo la località sulle Dolomiti, ma Pinzoglio l'hai chiamata. Molto volevo chiederti dov'era. Vabbè, Stefano Traxi dice oggi solo Costantino poteva definire Pinzoglio portiere non la facente della Juve.
9: Ora
11: non
9: mi
11: rimane
9: due crociate da vincere.
11: Sì, quali?
9: Il tiro l'ho vinta. Il management e la ristrutturazione aziendale, oggi la notizia che io ti avevo abbondantemente anticipato del direttore Marchi, sì, che non è stato
11: anche
9: confermato.
11: Picciotto.
9: Picciotto ci ha salutato.
11: La Fiorentina fa sapere che è lo stesso Picciotto che preferisce spostarsi su Milano. Io riporto quello che ci fa sapere.
9: Ne prendiamo atto.
11: Quello che sappiamo è che, voglio dire, era stato chiamato a ottobre,
9: di
11: prima di Paratici.
9: Di sicuro il centenario.
11: Poi
9: non
11: era
9: ad
11: aprile.
9: Non ha ottenuto i progetti e i risultati che loro speravano. Che
11: sì,
9: è stato
11: ci potrei mettere anche lo stesso sponsor della maglia. Insomma,
9: il marketing è una cosa seria nel calcio oggi, ve l'ho sempre raccontato.
11: Assolutamente, però. Vuoi che ti do un anch'io posso tutto. Fare l'avvocato del diavolo, ma prendo il messaggio di Alessio che ti chiede, ma dal 9 al 23 luglio gli puoi chiedere a Costantino quanti degli 11 in campo per i panchinari erano poi presenti alla prima a Roma,
9: ha ragione,
11: visto che per
9: bravo.
11: Tanti il ritmo blando e le prime 2-3 partite era dovuto al Viola Park,
9: ha ragione,
11: effettivamente
9: bravo.
11: Con la Roma le prime partite
9: pochi, forse
11: insomma in realtà te grosso cambio l'hai fatto negli ultimi 3-4 giorni inserendo gli esterni,
9: sì,
11: inserendo...
9: che poi è arrivato solo Goncalves che aveva una condizione fisica precaria, gli altri erano più o meno allenati, sei d'accordo?
11: Sì,
9: però ha ragione.
11: Certo.
9: Sì, però io non posso ragionare così da dirigente sportivo. Io so che farò dei cambiamenti durante il calciomercato, ma io non posso
11: e
9: perdere.
11: Comunque, Costantino, posso
9: giorni.
11: Leggerti la formazione: De Gea, Dodò, Dragusi, Ranieri, João Mario, Brescianini, Fagioli, Indur, Attà, Mastantuono e Pellegrino.
9: Più o meno l'80% hanno fatto la relazione
11: almeno
9: parte.
11: Il 70%.
9: E se voi andate a vedere i risultati di Palladino, Italiano, vabbè Pioli che ve lo dica fa piuttosto che Grosso, sono tutti hanno regalato un mese ma pareggi con il Lecce, pareggi con il Parma, dei risultati
11: col
9: assurdi
11: Monza.
9: Che ci possono stare con il Monza, però vi chiedo per gentilezza, almeno chi ascolta questo appuntamento il martedì non ragioni con gli occhi foderati di prosciutto, preferisco confrontarsi, preferisco avere un dialogo, preferisco che ci no Costa su Trigoria ha detto una cagata, la prendo. Poi vi ci porto.
11: Mi manca...
9: A Piano Gentile c'è il nostro amico Gianmarco D'Avarese, vi può fare...
11: Zingonia, perché anche l'Atalanta si è allenata tanto.
9: Zingonia è un bollore pazzesco, è una zona industriale.
11: Però anche
9: brutta.
11: L'Atalanta si è allenata.
9: Però vanno via anche loro, mi risulta, per un certo periodo.
11: Pochissimo, ti posso mettere che l'Atalanta... ha iniziato male quest'anno, ora gli anni scorsi
9: vabbè, c'è
11: magari
9: cambio allenatore, c'è stato il cambio allenatore, un po' di vicende, Sardi.
11: Vabbè,
9: ecco, Zingonia è paragonabile... al Viola Park, perché in una zona industriale, una pianura caldissima, frequentata, abitata da gente, insomma, anche poco raccomandabile, era prima doveva nascere come quartiere residenziale, capisci? Però c'è i campi comunque sono già meglio di Viola Park per certi aspetti. Ecco, Atalanta è un esempio molto simile al nostro, certo.
11: Sì, l'Atalanta ha attualmente 6 punti in classifica, capito. Avendo avuto un calendario anche abbastanza semplice, aver affrontato Juventus e Roma, però ha perso col Cagliari, ha vinto col Bologna all'ultimo, insomma anche l'Atalanta non è che stia volando, c'è stato il cambio allenatore, ma ti potrei dire lo stesso della Fiorentina.
9: Giusto. Però giusto per chiosare su questo argomento,
11: sì, va bene.
9: E chioso dicendoti le ultime due cose.
11: Soprattutto non hai finito di dicendo qual è l'unica battaglia le
9: battaglie
11: che sì, perché
9: allora,
11: quella sul management l'ho vinta,
9: ricordarla.
11: Quella sul ritiro l'ho vinta.
9: Allora, punto numero uno, vi voglio ricordare che, ripeto, non è il ritiro il problema della Fiorentina, è anche il ritiro, è un tassello di quelli che Paratici vuole affrontare e sta affrontando.
11: Lo sai che come ci segnala un ascoltatore, quindi tra i faziosi devi mettere anche Sauro Fattori con il
9: certo,
11: quale ieri
9: io
11: discutevo.
9: Sauro
11: è come
9: un uso cinetico per questo motivo, anche Amoruso, Lorenzo. Ah, un c'entra nulla.
11: Ieri diceva, allora perché il problema non sono i 10 giorni in Inghilterra e sono
9: perché
11: le due settimane?
9: Perché non sono stati 10, erano 8.
11: Va bene, ma
9: e
11: perché non è quello allora? Magari se facevi un'altra settimana al Viola Park, volavi, non lo so, metto io
9: ma
11: come...
9: Ma come fai? Ma ragazzi, ma avete provato mai a camminare alle 17?
11: Ma
9: o anche
11: vivo.
9: Ma Andreazzoli, che si allena la primavera e sono più giovani alle 19:30, che è uno stupido Andreazzoli? Alle 19:30 faccio allenare la primavera, che sarebbero anche più giovani. dovrebbe avere una tenuta migliore.
11: Certo.
9: E quindi questa è la cosa. La soddisfazione, sapete qual è? Perché vi adoro, perché anzi vi amo alla follia, amici ascoltatori. Calma. No,
11: calma.
9: Vi amo.
11: Calma.
9: Perché appena è uscita la notizia, a me piace guardare i numeri, sui vari post, che i vari siti che hanno riportato questa notizia, il 90% era favorevole. Il messaggio più bello, tra tanti che non letti, era quello tipo: ci voleva Paratici per capirlo? Cioè, ci arriviamo noi, piccoli comuni mortali. Il 90% dei messaggi, dei like, erano tutti positivi al fatto, e non per far le vacanze ai giornalisti. Smettetela di ascoltare qualche cialtrone che dice cagate. Ah, vogliono tornare a Moena, che poi va bene anche l'Austria, meglio, c'è gli FKK in Austria, io li adoro, quindi io preferirei l'Austria. Te sai cosa sono gli FKK?
11: No.
9: Informati, documentati, amici da casa, spiegate a Giacomo Calassi cosa sono gli FKK.
11: No, quelli sono gli F34.
9: Quelli sono gli F34. Torelli ti oggi le buschi insieme a Stefanino dietro di te.
11: Beh, gli FK44?
9: FKK si chiamano. E noi, la mia generazione, era una meta ambita andare negli FKK in Austria, in Svizzera, che c'erano anche in Svizzera.
11: Allora, termine tedesco significa cultura del corpo libero, indica il movimento del naturismo e della nudità all'aperto.
9: Viaggi in accappatoio.
11: Quindi te sostieni tipo Shandur che gira nudo.
9: Accappatoio.
11: Per no, questo no, è quello che stai chiedendo.
9: Cioè, tanti ragazzi come Giacomo Galassi, Giacomo Galassi è un giornalista affermato, un professionista della Madonna, c'ha uno stipendio da 10 zeri e quant'altro. Si pagano la trasferta quando vanno a fare i tiri.
11: Assolutamente sì, posso mettere, poi abbiamo un ascoltatore.
9: Poi
11: magari
9: non è che andate
11: nella volontà
9: 5 stelle lusso a no, fare il ritiro voi. Ma a volte prendono un appartamento, ragazzi da casa, ascoltatemi, e stanno 5 o 7 estate insieme per ammortizzare i costi.
11: Assolutamente, non è
9: basta,
11: poi cagate, si lavora,
9: oggi sono serio,
11: Bene, si lavora molto di più di quanto non si lavori con
9: tra
11: il ritiro al Viola Park. Magari tanti tifosi però ne sono felici, anche perché al di là dell'aspetto atletico che tu giustamente sottolineato, c'è poi anche l'aspetto che il ritiro era un momento
9: bravo,
11: di ritrovo anche
9: bravo,
11: per tanti tifosi
9: bravo,
11: che oggi il Viola Park invece non
9: ma
11: può
9: ragazzi
11: più
9: il Viola Park il pomeriggio all'allenamento aperto
11: c'erano 100-150
9: persone,
11: e tra l'altro non te la godi neanche perché sono comunque 38 gradi, non è che ti
9: morì,
11: metti lì
9: uguale,
11: a dire oh
9: bravo,
11: che bello. Va bene,
9: conclusione,
11: c'è posso dare la buonasera all'ascoltatore,
9: ci abbiamo
11: Federico.
9: Ciao,
11: 055 77
9: Fede, ti do l'ultimo spunto. Ciao Federicone. La fortuna vuole che io chiaramente stuzzico un po' dirigente della Fiorentina, Federico, gli ho scritto: ma come mai ancora non avete fatto la smentita sulla notizia di Repubblica? Non vi lascio immaginare le risposte, la sintesi è: ma che vuoi smentire?
11: Beh,
9: buona
11: Federico, buonasera.
9: Dimmi,
11: grazie
9: Fede,
11: per averci chiamato.
12: Allora, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione.
9: Grazie
12: a tutti e due per la vostra professionalità.
9: Grazie. No,
12: Costa, sono d'accordissimo con te.
9: Meno male, meno male.
12: Sul fare la preparazione in montagna, assolutamente. Chi ha giocato a pallone,
9: bravo,
12: sa bene che non è oltre un fatto che non c'è meno caldo e tutto, ma è un fatto anche di respirazione,
9: di recupero, cioè, pure
12: di polmoni,
9: Fede, di recupero,
12: di recupero. Esattamente, che non lo potrei avere a Firenze a 45 gradi,
9: bravo,
12: come si sta facendo ora. Però vorrei aggiungere una cosa a questo, farvi un'osservazione. Da che mondo è mondo, le squadre o partano bene oppure partano piano piano e poi vanno in progressione. Ad esempio, con l'italiano il problema veniva sempre a gennaio.
9: Bravo.
12: Perché c'era un richiamo di preparazione, noi si faceva un mese che bene che andava si faceva un parere.
9: Ci si piantava, è vero, un mese e mezzo per esattezza, un mese e mezzo.
12: Ok, quindi la Roma mi aspetto che avrà sicuramente, è partita benissimo, tutto bene, mi aspetto che poi a dicembre, gennaio avrà un calo sicuramente, perché è così che funziona. Da che mondo è mondo,
9: è
12: cambiata la tecnica e tutto, però da che mondo è mondo, se parti bene, parti subito a 100, avrai dopo 2-3 mesi da fare dei richiami, perché e lì pagherai un po' dazio. Se parti male,
9: vero,
12: dovresti non avere questo problema.
9: Però
11: fallo finire.
9: No, perché voglio integrare la giusta considerazione sua. Queste squadre a volte hanno anche un calo, come l'ha avuta la Fiorentina, perché sono impegnate anche in competizioni europee. In quel periodo non si gioca fondamentalmente, mi sembra tra dicembre e gennaio non si gioca. Quindi fanno un ulteriore richiamo di preparazione per arrivare forti a fine stagione, perché chiaramente
12: è vero,
9: ipotizzano
12: è vero,
9: di provare a vincere anche la Coppa.
11: Prego, hai finito Federico? Ti salutiamo o hai altro?
9: Vuoi aggiungere?
11: Bene, grazie Federico.
12: Sempre forza Viola.
9: Sempre, beh, quello lo sai, noi vogliamo solo il bene della
11: Un abbraccio, grazie
9: Federico.
11: Federico.
9: Sì, ma è umano. ti ho detto, io non faccio sport, non si nota perché se mi guardi fisicamente.
11: No, guarda, pensavo tu fossi un culturista, vero? Un FKK. Bravo. Insomma,
9: ma sull'FKK non ha scritto niente nessuno, sono troppo giovani, no. Vedi, ragazzi, sono giovani. Quindi io non faccio sport, ma se io mi metto a camminare, ma guarda, non ti dico alle 5, alle 6 e mezzo di sera, che erano gli orari più o meno, che poi ti ricordi scendevano sempre più tardi agli allenamenti, avevi l'orario te alle 18, ma prima 18:30, 18:45 iniziamo a mai. Prova a camminare a 40 gradi all'ombra con moscerini e zanzare, ti manca l'aria, ti manchi il fiato, cioè è anche pericoloso, mi ha detto un cardiologo, e per questo non hanno mai caricato in quelle due settimane. Perdi tempo, più se, come ha detto il buon Fiorini, come ho sostenuto sempre io, la pausa tra un evento e l'altro era pazzesca, inutile, più l'aria condizionata, più che non dormono bene, non recuperano mai. Non, perché ti alleni tardi la sera, ceni, fai tutto lo devi fare dopo tardi, ceni tardi e la mattina devi essere di nuovo. E non fate i populisti, ah, li manderei sui cantieri, li manderei di qua, perché ho letto anche quello,
11: certo.
9: A 1400 euro in mese, ragazzi, il calcio, anche se è in crisi, al netto finalmente di una bella vittoria internazionale, poi ne parleremo, è la terza economia del paese, muove tanto denaro, muove tante attività, è la terza economia del paese.
11: E poi ormai è chiaro che ogni dettaglio conta, soprattutto a questi livelli. Abbiamo anche Fabio che ci ha chiamato allo 055 77 111-71. Ciao Fabio.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
9: Ciao Fabione.
13: No, dunque io, meno male Costa, t'ho chiamato proprio perché tu ci sei te, perché male. Tu mi devi spiegare una cosa di società.
9: Dimmela.
13: Dunque, adesso ora si può giudicare, dopo la prima sosta, l'operato di Paratici.
9: Vero.
13: Da Dio è diventato
9: Un
13: direttore sportivo normale.
9: Bravo Fabio.
13: E a questo punto io ho dei dubbi, tipo ha fatto una campagna acquisti per me anche troppo esagerata, però con degli sbagli, perché Gonçalves, che è un ottimo giocatore, forte. In teoria è il vice di Attà, perché non
9: carta,
13: è certo un esterno.
9: Sì, sulla carta, sì.
13: E quindi ci poteva esserci un Torreira, un Frendrup al posto di Gonçalves per fare un centrocampo più omogeneo. Ma soprattutto io so, la mia domanda è, ma ora è andato via questo picciotto dalla società, ma se, capisco sbagliare l'allenatore, perché anche questa ha sbagliato l'allenatore.
9: Sì, certo.
13: Ma comincia anche a ricambiare.
9: Lo ammette lui,
13: Ecco, comincia anche a cambiare dirigenti e ha portato lui?
9: No, cioè, non l'ha portato lui. Bravo, Fabio. Fabio.
13: Ha
9: fatto bene a precisarlo perché non è stata una sua.
11: Grazie Fabio,
9: intuizione.
11: Ti rispondiamo.
9: Allora, sul mercato ve l'ho spiegato più volte.
11: Tanto segnalo che c'è un video sui social in cui un'altra emittente ti chiede di calciatori come semi sconosciuti, tipo Haaland.
9: Cosa vorresti dire? Io sono
11: Oilund, scusa, Voltemade.
9: Sono
11: e te
9: un professionista.
11: Parli di Oilund a quello del Manchester City. Bene, abbiamo appena affrontato settimana scorsa.
9: Voltemade
11: ci ha messo 15 minuti per capire, e siccome c'è il ciuffo biondo, ha detto: ah, ma c'è
9: quello della
11: lui.
9: Roma che non ho indovinato come si chiamava.
11: E ora mi sfugge, però Mora. Rodrigo Mora.
9: Quello dell'Atalanta lo scambiò per l'Inter.
11: Ah, Samarzic, certo. Hai detto sì.
9: Ragazzi, sono un professionista, non sarei il numero uno in discussione. Se dovessi sapere ricordare,
11: ma non lo so, non lo so. Però detto questo, invece, venendo su Picciotto, l'aveva scelto Ferrari o quantomeno il corso prima.
9: Il manager, sì, non cerchiamo sempre la testa da tagliare il responsabile. La cosa è che dobbiamo apprezzare che nei sei mesi di prova, finalmente, hanno capito, o per scelta personale o per scelta societaria, che non era forse la figura adatta per guidare questa Ferrari, visto che lui veniva dalla Ferrari. Cioè, un dirigente storico della Fiorentina, quando arrivò questa gestione nuova, in confidenza mi disse: Costantino, questa è una Ferrari che stanno guidando come una 500, sbagliandoci anche la benzina, ed era guidata da un neopatentato, la buonanima di Joe. Capito? E questa è la sintesi di quegli errori commessi purtroppo negli ultimi 7 anni e al netto dei 3 finali della precedente gestione. Non c'è appartenenza, non c'è connessione col territorio. Le ultime iniziative belle le fece Tommaso Bianchini col marketing, le maglie dei 4 colori, quindi coinvolgendo il calcio storico, i quartieri, bravo. Tutte sfruttando Palazzo Vecchio, la presentazione di Oma a Palazzo Vecchio tra Rioli fu bellissima con quei giochi. Quindi oggi è più asettica, purtroppo, sia la comunicazione che il marketing della Fiorentina, per la bandiera che hai, per lo stemma che hai, per il brand che hai, e per la città che rappresenti non è sfruttata assolutamente. Quindi io apprezzo quando si ritorna sui propri passi. Quindi mi auguro che ora la signora Catrini insieme al buon Alessandro Ferrari individuino finalmente un bel direttore marketing che abbiamo avuto in passato, che oggi sta facendo le fortune del Napoli, tra l'altro.
11: Va bene, dobbiamo fermarci. Ti leggo solo il messaggio di Claudio che dice: ecco dove ti avevo già visto, Oceano Lugano, il Costa ci va. Non so se è qualcosa riguardo FKK.
9: Sei un grande, bravo.
11: Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa. Come passa il tempo quando ti diverti? Torniamo subito.
9: Torelli ti ha messo la musica.

0: da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.

0: 4 di nuovo in diretta qui a Carisca al Vento con Giacomo Galassi, soprattutto con Costantino Nicoletti e con gli amici dell'FKK che stanno continuando a mandare possibili mete come Villac, che tra l'altro era prima di Klagenfurt. E ho capito
1: ci
0: dopo
1: ho fatto le migliori operazioni di mercato.
0: Non voglio tempo. Sapere che tipo di operazioni. Con buonasera Stefano Cherubini, dovrei al quale Stefano chiedo Cherubini. Se abbiamo ancora allo 055 77 111 71 Federico Francesco.
1: E Marco Tortelli dov'è Marco
0: questo
1: Tortelli?
0: Guarda, Francesco ha attaccato dopo che te hai detto Marco Tortelli.
1: Francesco, dove sei?
0: Richiamaci Francesco se vuoi essere messo in diretta, ma io posso leggere un po' di messaggi al 348-7513-933. C'è ad esempio Nicco, che immagino sia nicconesi, ci manda una bella
1: foto.
0: Bisogna
1: fare un giochino
0: i liquori che ha davanti. Buon
1: martedì
0: per lui.
1: Prossimo, se lui è disponibile.
0: Non mi indicare
1: fare.
0: Mai più. Abbassa il ditino. Il Costa pratica il marchettismo acrobatico alle pendici di Fiesole, questo è Gabriele, confermo, il cinefilo. E poi c'era un amico che ti chiedeva come si chiama la femmina del pipistrello.
1: Ecco, questo è difficile.
0: Strello, perché non hai il pipi. Questo è Matti, molto bene.
1: Fenomeno.
0: Giovanni Raccampi dice: certo, magari facciamo il ritiro a Moena dove volete al fresco e poi ci sono 35 gradi fino all'ottava giornata di campionato. Secondo me non allenarsi non è allenarsi al caldo, al freddo, ma allenarsi bene. Questo è il messaggio di
1: Ma come
0: Giovanni.
1: Fa allenarti bene in Viale Europa? Spiegamelo. Non ti alleni, non fai niente. Fai camminate, fai due giochini o la palla, non fai niente per 15 giorni.
0: Bene,
1: tra fare
0: andiamo
1: un
0: avanti,
1: qualcosa,
0: non c'è tempo. 055 77 111 71 c'è Jacopo. Buonasera, Jacopo.
2: Ciao, buonasera.
0: È quello come, Jacopo, ecco.
1: È quello Jacopo, senza
2: come
1: Jacopo.
2: Prima mi avete tirato.
1: Certo. Ma lo sai, Jacopo, che io parlo anche con altri autorevoli dirigenti che stanno là dentro, senza citarli, che mi confermano quello che tu ci raccontavi in passato, capito?
2: Sì, no, infatti, però volevo fare due precisazioni.
1: Vai.
2: Allora, uno, il fatto che ho letto, guardando, ho sentito i giocatori non dormo la notte. Uno dei problemi di Viola Park è che c'è uno shock termico, no? Perché tutti i posti dentro siamo a 17-18 gradi, poi fuori durante il ritiro ce n'è 45, magari 50, no?
1: Sì, tipo quindi Dubai, Dubai.
2: Insomma, apri una porta, te dici, oh, ma chi l'ha acceso il riscaldamento qui fuori,
1: infatti,
2: no? Perché
1: ti arriva proprio la vampata di calore addosso. Se è Viale Europa, fai te.
2: E poi, ecco, a parte questo, non è Viale Europa, è via Piandiripoli. I giocatori dove si allenano loro, diciamo, sì, è sotto le colline, ma che vuol dire se è nella piana un caldo, si muore, si stava malissimo anche quest'estate, ho fatto il ritiro anche quest'estate, cioè io ho fatto le riprese, non ho fatto io, ma insomma. E l'altra cosa, che ben venga che si vada lontano, però non è certo un motivo, perché ho letto anche che incontrano, era bello incontrare i giocatori per strada a Moena, dopodiché anche a Viola Park, quello
1: lo vuoi fare.
2: La Fiorentina.
1: Sì.
2: No, ma certo, cioè io dico, il mio figliolo è venuto tutte le volte che lavoravo, è venuto dentro a vedere gli allenamenti, lui non ha nemmeno visti perché è stato di là dove c'è il village,
1: e già,
2: i giocatori
1: certo,
2: vanno, firmano autografi.
1: Sì,
2: tra
1: sì.
2: l'altro mi ha fatto vedere anche un video in cui i bambini cantavano a Grosso, Fabio Grosso, portaci in Europa, mai perché il canto è stato,
1: certo.
2: è stato da disperazione, ecco.
1: Sì, poi, ma io, Jacopo, sfrutto il Viola Park dal 30 di luglio fino a che non inizia la stagione. Ad agosto è già diverso. Anche se quest'anno era caldo anche ad agosto, per l'amor di Dio, ma arrivo già con una base fisica, atletica, aerobica e quant'altro diversa. Non so se mi spiego,
2: certo,
1: posso fare un lavoro diverso col pallone o quel periodo lì, però ho fatto i carichi di lavoro in un momento della stagione che non ho impegni importanti vicini, che posso caricare. Come fai a caricare a Viola Park il lavoro?
2: No, ma lì è impossibile. Poi ora avevi citato prima, perché ora non potevo richiamarvi subito, ma vi ascoltavo in macchina, ho sentito il problema dei moscerini, quest'anno non c'è stato, ma per due anni c'è stata una cosa.
1: Si soffrivano anche loro, c'erano le zanzare quest'anno, Jacopo.
2: No, ma io mi ricordo,
1: era troppo caldo.
2: Due anni fa,
1: a me lo dicevano i giocatori, mangiavano moscerini e zanzare.
2: Viraghi, mi ricordo questo, tanto per dire un aneddoto. Che quando all'inizio del ritiro li mettevano a fare le corse intorno al campo e gli misuravano i tempi, e questo Biraghi passa davanti a me con la telecamera, non respirava dai moscerini che c'erano, tira due bestemmie, mi guarda e fa: mica c'è il microfono, vero? Che m'han sentito tanto per dire.
1: No, ma lo racconta anche Cristiano, non solo lui, tanti altri calciatori hanno poi velatamente detto: meno male siamo in Inghilterra, si sta lavorando un pochino di più.
0: Sottile,
2: ma certo,
1: sottile,
2: ma per
1: forza, di quelli. Ma è umano, però non si può dire a Firenze, Jacopino, non si poteva dire. Tutti omertosi, tutti, c'è ancora il partito che difende gli ex giocatori. Ragazzi, ma confrontatevi con chi è del mestiere, confrontatevi con i cardiologi, con i preparatori atletici come Fiorini.
2: No, ma ce l'hanno giustificato. Ce l'hanno giustificato dicendo che tutte le grandi squadre ormai lo fanno nei loro centri sportivi.
1: Bravo.
2: Dopodiché.
1: Sì, per le infrastrutture. Ma la gente si vede non è mai stata né a Trigoria, né a Piano Gentile, né a Milanello.
0: E in più bisogna dire anche, soprattutto quest'estate, ma ogni anno che magari fino a 10 anni fa potevi anche gestirtela, ora diventa impossibile.
1: Guarda, Jacopo, posso dare ragione su una cosa.
0: Sì.
1: La Continassa e ti ha detto Zingonia sono quelli più pericolosi. Anche se la Continassa sei sotto le Alpi, però sei a Torino, sei in città, capito? Lì può essere fastidioso come da
0: loro
1: noi.
0: Loro vanno via, però
1: vanno via.
2: Sì, ma noi qui ci sarà il 90% di umidità.
1: Lo so, Jacopo, ma non si può spiegare. Io ho letto delle robe dopo è uscita la notizia di Repubblica. Ho detto non ce la faccio. Meno male ho la fortuna di avere un microfono e posso raccontare, come stai facendo tu adesso, perché lo potete fare tutti, un po' di verità. Perché ho letto delle banalità, delle faziosità, solo per difendere cosa? Cioè, spiegami. Ma italiano è andato in finale. Ma Palladino è arrivato sesto. Intanto bisogna vedere come ci arrivi. Analizzi anche le vittorie.
0: Per difendere magari poi il valore dei calciatori supera anche dove organizzi.
1: Ma certo.
0: Jacopo, ti ringrazio. Grazie, e Jacopo. Ti saluto.
2: No,
1: vai.
2: Concludo dicendo una cosa sola. L'ho detto anche a scapito del mio lavoro, sono sicuro che rispetto a Moena, quando la Fiorentina, la parte diciamo TV della Fiorentina era meno organizzata, ci portava tutti su a noi esterni, diciamo. Se tornerà fuori, io non credo che a luglio il prossimo anno rifarò il ritiro e andrò al mare con il figliolo.
0: Bravo,
1: diciamo, Jacopino, te lo godi, il tempo libero è il vero lusso.
0: Ciao Jacopo,
2: grazie. Ciao,
0: un abbraccio,
2: ciao,
0: ci vediamo presto, insomma, essendo vicini di casa.
1: Voi siete vicini di casa.
0: Ci incrociamo spesso. Allora, sì, mettiamoci in contatto con il prossimo ospite. Io ti dico che Alessio da Scandicci, oddio, niente battute, solo nomi sudamericani giovani da vedere e portare alla Fiorentina. Segna Costa, Mattias Orozco, 19 anni del Deportivo Cali, che già conoscevi ampiamente, certo, chiaramente. Yoimar e Steven Moreno, Tolima, Under 20, 18 anni. Geronimo Mansilla, Independiente di Medellín, 17 anni, Mattias Lozano, 18enne, del Nacional Under 20, Ramiro Lecchini, Juan Falcon, Maurizio Cabrera, Esteban Paez.
1: Fagli la maglietta Lecchini, è dopo un disastro.
0: Bello la maglietta Lecchini. No, Nicolò Ceccarini, basta.
1: È mercato, lasciaci
0: in pace.
3: Potresti
0: so che
3: chiudere al finale 18.05?
0: Posso chiudere al 18.05? Cioè, se ne parla dopo. C'è le poste, prego. Prego, per favore. Anche perché abbiamo un bell'ospite che sono contento di poter ospitare, grazie all'intermediazione di Costantino Nicolai. Danilo Pagni, buonasera direttore, ben
1: ciao,
0: trovato.
1: Ciao direttore, ciao Danilo.
4: Buonasera a tutti.
1: Ciao amico mio.
4: Ben ritrovati.
0: Grazie. Eccoci, reduce dall'esperienza al Taranto, insomma, con una lunga carriera. Da dirigente io voglio sapere anche la riflessione, l'opinione di Danilo Pagni sulla questione ritiro, perché anche, soprattutto grazie a Costantino Nicoletti e ci martella gli Zebedei da settimane sul fatto che fare un ritiro al caldo di Firenze è controproducente per la Fiorentina, che infatti negli ultimi anni è sempre partito male. Non so nelle sue esperienze se si è mai domandato quale fosse la sede migliore per un ritiro, se la montagna, la città, la collina.
1: La prima fase soprattutto. Dalì.
0: La prima fase.
4: Finalmente una domanda che esce fuori dagli schemi.
1: Bravo.
4: Complimenti. Intanto io ho avuto mio padre che è livornese, giocava nel Livorno del Picchi, quindi a casa mia il calcio è tradizione. Cosa voglio dire? Il mio babbo, se così possiamo dire, andava in ritiro in montagna, bisognava andare almeno tra i 600 e gli 8.000 metri e si facevano le corse lunghe. Lui fa parte della scuola dei periodi di Anconetani, Allodi, quindi in base alle epoche, perché io le chiamo epoche, ci sono le metodologie. Negli ultimo ventennio si seguono le mode. Mi spiego meglio. Oggi fare un ritiro, noi come Taranto siamo stati in ritiro a Chianciano, un posto che fino a qualche anno fa era delitto, adesso è un po' ripreso dopo tutte le problematiche che hanno avuto, ma abbiamo fatto allenamento a 40 gradi.
0: In Umbria?
1: No, Toscana, Chianciano Terme.
0: Sì, va bene, ok, al confine.
4: Fa il ritiro a 40 gradi.
1: La stazione termale rinomata, poi ha avuto un po' di tracollo, un po' come Monte Catini.
4: Però c'era la

0: Bisogna lavorare sul campo, certo. Ottimizzare le risorse.
1: E avere le condizioni per lavorare al meglio, Danilo, tu mi insegni, giusto?
0: Certo, ovvio, certo, questo sì, poi dipende. Esempio, la Fiorentina in questo caso ha un centro sportivo
1: stupendo,
0: dove c'è tutto e di più.
1: Certo.
0: Il Napoli ha un mini centro sportivo, non ha un hinterland particolare. Certo. Bisogna, le valutazioni vanno fatte a 360 gradi.
2: Sì, sì. Allora, direttore Danilo Pagni, le chiedo, siccome lei no, ha anche frequentato Lidi, la porto su un tema che poi è il tema di cui si ragiona oggi in realtà a Firenze, perché ieri si parlava di ritiro, oggi si parla di Michael Caiode e del fatto che la Fiorentina ha visto per l'ennesima volta, mi verrebbe da dire, una pianticella cresciuta nel settore giovanile sbocciare altrove. La Fiorentina si è presa 18 milioni di euro comunque dal Brentford, però ieri con la nazionale insomma ha rubato gli occhi a tutti e insomma la valutazione è già schizzata. Però le chiedo, la storia di Caiode è un po' particolare, perché è vero che viene dal settore giovanile ma viene soprattutto alla Serie D. Le voglio fare una domanda: ma secondo lei Caiode è un unicum, cioè è un calciatore, è la famosa eccezione che conferma la regola, o secondo lei attualmente ci sono in Serie D, magari anche in serie inferiori, dei sedicenni, dei diciassettenni che, se instradati come è accaduto con Caiode, magari tra 4, 5, 6 anni potrebbero essere i prossimi Caiode?
0: Io Caiode lo conosco benissimo, al di là che ha giocato in Serie D e mostrava anche a volte delle prestazioni up e delle prestazioni down. Ricordo una partita in primavera contro il Frosinone, che il suo diretto avversario era un certo Condello, un 2004, che fece 3 gol alla Juve, 2 al Milan, comprato dalla Juventus a cifre importanti. Adesso, dopo una serie di infortuni, ragazzi, alla Lodigiana interregionale. Perché racconto questo aneddoto? Perché il calcio è strano, la vita è strana, è imprevedibile. Il problema, al di là dell'unicum, il problema grande del calcio italiano, ci sono dei ragazzi che una fascia d'età, esempio 2005-2004, che proprio adesso che stanno raggiungendo una certa maturazione si trovano fuori dal minutaggio, dalle valorizzazioni e si perdono. Magari lui ha avuto la fortuna di avere un club alle spalle e poi è maturato. La partita di ieri sera è stata mostra. Cioè, se è quello il giocatore e non è stato convocato, mi sembra, nelle precedenti competizioni, c'è un gravissimo errore. Però non è, come ho letto la Gazzetta stamattina, sì, non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso. No. La partita è stata giocata in maniera devastante e strepitosa, su condizioni ambientali al limite, condizioni
2: meteorologiche. Il campo era veramente
1: meteorologiche.
0: Esatto. Bravo. È un ottimo test.
1: Vero.
0: Però sembrava un incrocio tra Maicon e Cafu, nonostante lui non ha una pulizia nel calcio. Vedete, anche quando ha calciato, e questo è un problema di quasi tutti i calciatori a livello importante, che purtroppo strozzano quando calciano, questa non c'è quella giocata secca e fendente, ma
1: tiro pulito, vero Danilo, d'interno,
0: c'è quell'arte del calciare, bravo, con tutte le superfici del piede.
1: Certo.
0: Però ha imperversato,
1: sì, sì,
0: ha creato superiorità numerica, sovrapposizioni interne e esterne, ha messo, che gli vai a dire? Aspettiamo, non facciamo gli italiani.
1: Bravo.
0: Non facciamo gli italiani. Io ho visto giocare Pio Esposito da bambino, giocava con mio figlio al quartiere Violino a Sant'Anna a Brescia, e Pio lo vedevi, era legnoso, era macchinoso. Questo ragazzo più giocava, diventava sempre più elastico nonostante la struttura. Ieri mi ha impressionato, fatti i complimenti a papà Agostino, mi ha impressionato, perché quando era piccolo Sebastiano lo avrebbe riconosciuto chiunque, pure mia madre che insegna educazione artistica avrebbe detto ma sto ragazzo è fortissimo, mentre su Pio insomma c'era tanto da dire. Però sta raggiungendo un livello, e non solo per la carestia a livello mondiale di centravanti, vero? Non so se siete d'accordo, c'è una carestia.
1: Sì, sì.
0: Adesso sta lavorando, e devo dire che anche il procuratore che ha preso da qualche anno, sarà una combinazione o no, ma da quando Mario Giuffredi ha preso i ragazzi Esposito, questi da 3-4 anni fanno la differenza lungo e largo. Perché se andiamo a studiare anche il caso Sebastiano, che esplode con Conte, il rigore fatto battere da Lukaku, ma poi Sebastiano ha mangiato chiodi, perché è andato in Belgio, è andato in Svizzera, a Bari, Benino alla Spalmale.

0: cioè sono stati aspettati e bravissimi nella gestione e bravi la famiglia a tenerli in piedi.
1: Bravo Danilo, bella disamina.
2: Sì, il sangue Esposito è pazzesco, sì, perché ieri erano 111 anni che in nazionale italiana non giocavano due fratelli.
0: Ma guardate che il terzo, Salvatore, detto Turi, che è stato liberato tanti anni fa dall'Inter, poi sta facendo un'altissima carriera da Serie B, se avesse un po' di ritmo in più, cosa che sarebbe proprio l'optimum, sarebbe anche lui da Serie A, per come calcia, per gli intercetti, per la posizione e la personalità che ha. Però questi ce l'hanno nel sangue, dai.
2: Ma sono finiti, fratelli, sono tre e basta, finiti, non è che c'è qualche altro Esposito.
1: Saranno gli Espositi degli Espositi,
2: perché direi.
1: Danilo, poi lascio la parola a Giacomo. Si parla un po' di Fiorentina, sei d'accordo, Giacomo?
0: Sì,
1: la stai seguendo, la Firenze Viola. Che mercato ha fatto il tuo amico e collega Fabio Paratici, che tu conosci?
0: Io non vedo Paratici e non lo sento da tanti anni. Pensate che siamo stati avversari in una finalissima playoff Vittoria a Brindisi, ovviamente ha vinto il mio Vittoria 3-0. Lui era un esterno bravo, era una bella squadra quella, c'era Trinchera che fa il direttore, Calabro,
1: noi eravamo
0: una matricola, ma una matricola tremenda, 3-0 in casa, tripletta di Clemente, e vincemmo e perdemmo 1-0 là, segnò un tal Francioso che oggi giocherebbe. Quindi Fabio Francesco, poi l'ho rivisto, certo. Secondo me a livello di scouting internazionale è un mostro. Io adesso non lo sento da qualche anno, secondo me chi lavora con lui non vive, nel senso buono, quindi sono certo che a medio termine, non nel breve, certo, neanche nel lungo, perché a Firenze non si può aspettare,
1: non c'è il lungo termine,
0: basta.
1: Bravo Danilo.
0: Da questo punto di vista Fabio è un mostro, cioè chi lavora con lui restringe il mondo. Io ho lavorato 3 anni con Sartori, sono stato al Milan, ho girato il mondo e ho incontrato tanti colleghi. Poi con me ha lavorato Luxoro, Stefano. Lavorava con lui alla Sampdoria,
1: vero,
0: è una cosa terribile. Quindi sono certo che Fabio porterà 3-4 chicche, però non avviene tutto dall'oggi al domani,
1: ovvio.
0: Questo è impensabile. È impensabile. Poi il mercato non sta a me a giudicare i risultati, sai, gli avvicendamenti.
1: Certo.
0: Deve trovare la propria conduzione definitiva e non è facile. Però lui ha mestiere, ha esperienza e ripeto e sottolineo, a livello internazionale Fabio Paratici è veramente forte.
1: Una bestia. Senti Danilo, ieri ho visto Frattesi, Tonali e Fagioli insieme. Si potrà vedere Fagioli e Ulai insieme a Firenze secondo te?
0: Ma Fagioli è un giocatore tecnicamente straordinario, illuminante, i problemi li ha avuti, certo, e hanno inciso, però io penso che adesso per Mancini, allora, se noi dovessimo e sbagliamo concentrare tutto sulla prestazione di ieri sera, noi finalmente diciamo dopo tre crimini sportivi di non partecipazione ai mondiali e un europeo al limite della mediocrità, diciamo abbiamo trovato l'antidoto, calma. Io dico calma, però stiamo parlando di Frattesi che, io vi faccio notare una cosa, rapporto minuti giocati e incidenza sul risultato impressionante. Poi ho letto una sua dichiarazione dove lui dice mi attribuiscono il fatto che io so solo andare a rimorchio e basta, mi butto dentro. Ma qui è stato bravo Gattuso, perché in un momento di no cost, low cost ha messo dentro un giocatore che sposta gli equilibri, perché gli sposta come? Che va a rimorchio e fa gol. Rapporto minuti giocati e incidenza sul risultato altissima. Allora io mi chiedo, ha fatto bene ad andare in un club dove c'è più spazio e benvenga per la nazionale. Il problema può essere che cosa in nazionale? La troppa abbondanza, perché se incominciamo a convocare per ruolo 7-8 per caratteristica, 7-8-9 giocatori, noi la continuità non la troviamo. Noi dobbiamo trovare un assetto, noi dobbiamo ragionare in maniera innovativa a livello fisico, perché siamo indietro, è inutile che che ce la raccontiamo. Noi siamo indietro, non vediamo la partita ieri sera. Avete visto il portiere, poveretto, bravino, però dai, apriva le gambe a compassi.
2: Sì, un po' tutta la Turchia, diciamo.
1: Montellino ieri, insomma, noi dobbiamo è stata una avere serata un altro Fausta per Vincenzino.
0: Noi dobbiamo avere un altro parametro. Intanto fisicamente siamo indietro e capire perché. Questo lo devono capire chi studia i protocolli e perché siamo indietro. E dare continuità, non troppo. Sì, ormai in nazionale sono stati convocati tutti. Una volta Costantino, una volta
1: per arrivarci doveva avere 70 presenze in Serie A per forse
0: adesso
1: essere convocato.
0: Diventato tipo c'è posta per te.
1: Sì, sì, bravo, mandano la lettera, c'è posta per te. Sì. Considera ieri c'era fuori Barella pure, non ce lo dimentichiamo, era Corciano.
0: Per questo ti dico, siamo cauti. Barella da parecchio le sue performance non sono quelle di un anno e mezzo, due anni fa. Poi ci sono gli altri che incalzano ed è giusto. Ma dobbiamo trovare, non dico una formazione tipo assoluta,
1: una ossatura, una base
0: certo, per caratteristiche. Quello che manca, allora, intanto Frattesi rompe la linea, quindi è un giocatore che si inserisce, rompe la linea, si butta dentro, perché non può essere un caso che si trova sempre a metterla dentro. Però bisogna anche metterci un po' di, come posso dire, di incoscienza tecnica,
1: sì,
0: se no diventiamo
1: di responsabilità, di visione.
0: Sì, Esposito, sì, l'altro Sebastiano, che non è che adesso è diventato il mostro della nazionale, no, però ieri ha giocato con impegno, ha corso, ha lottato, ci mancherebbe, ma fuori caratteristica, perché quello è un talento. Se lo facciamo correre così tanto, come faceva anche nella Sampdoria io lo ritrovo bandierino e bandierino, determinati giocatori che hanno un processore diverso, che hanno una fantasia motoria diversa, li dobbiamo lasciare un po' liberi, Costantino.
1: Tanto
0: non vinciamo.
2: Sì, e tra l'altro proprio Sebastiano a me ha colpito, perché anche come personalità, insomma, essere buttato dentro
0: perché aveva voglia di dimostrare, sì. Ma il suo background, i suoi skills non sono quelli,
1: certo,
0: che rincorri, lotti, presti. Bene, ci mancherebbe, sei in nazionale, prima partita, gioco con mio fratello, pure voglio dire, dai il massimo, però vi assicuro, perché lo conosco da 10 anni, ha del talento, una fantasia motoria e dei colpi che possono incidere nella partita, poi non so dall'inizio,
1: certo.
0: Ma Mancini queste cose le sa meglio di me, perché lui era questo.
1: Ah, è vero. Danilo, che similitudini vedi tra questa nuova nazionale e questa nuova Fiorentina? Perché c'è delle similitudini, è talento, qualità dei giocatori, giovinezza,
0: sì,
1: età media,
0: che
1: massa.
0: La Fiorentina sono 26, il nazionale convocano a tutti ed è un macello. Per me bisogna stringere un po' la cinghia, capire, perché non è che stiamo parlando, già questo lo si fa in D, in C, in B, cioè stiamo parlando alla nazionale. Loro hanno un database definito, ruolo per ruolo, caratteristiche per caratteristiche. Adesso è il tempo delle scelte, lasciando qualche finestrella aperta, se no non troviamo i meccanismi, ma è la storia delle nazionali.
1: Sì.
0: Cioè, è la storia delle nazionali. Noi dobbiamo aprire le porte ai giovani, ma non esagerare. Perché altrimenti noi non troviamo una sette squadra.
2: No, ma basta pensare poi a cosa è successo a Romano, no? Che sembrava passato da Rodri a Bidone nel giro di una partita contro il Belgio. Danilo Pagni, noi dobbiamo salutarti.
1: Danilo, è sempre un piacere.
2: Tu però è stato davvero
1: Danilo,
2: un piacere.
1: Sei sempre
0: piacere,
2: in bocca al lupo per tutto.
1: Ci sentiamo e ci vediamo presto, direttorissimo. Ok,
2: grazie.
1: Un abbraccio, ciao Danilo.
2: Grazie. Fantastico, bell'intervento.
1: In gamba, c'ha un curio, c'ha una storia, sì. Milan ha fatto.
2: Allora, sono quasi le 18, noi ci dobbiamo fermare.
1: E poi
2: rispondo,
1: spazio
2: ai nostri amici, c'ho il giochino che ho preparato
1: oggi
2: rispondo semplicemente a Alessandro. Vai. E propone bastonate nelle palle a chi mette Chianciano in Umbria senza pietà.
1: Senti,
2: sono andato a controllare,
1: ragione,
2: sì, sono 10 km dal confine
1: dell'Umbria.
2: Io ci sono sempre andato dalla casa della mia famiglia a Castiglion del Lago, dall'Umbria, e quindi l'ho sempre considerato su 10 km, ragazzi. non è che ho detto Pinzoglio è una località sulle Dolomiti.
1: Te quando fai la cagata spiazzi i nostri amici a casa. Io ormai ero di default.
2: Bravo, non diciamo
1: fatto
2: niente.
1: Bene a cazziare i Galassi.
2: Sono 10 chilometri, cioè praticamente la stessa distanza c'è tra Bagnaripoli e il centro di Firenze. Per tornare
1: sei
2: su
1: un fenomeno, Galassi.
2: Va bene, dai, ci fermiamo. 18, poi davvero diamo ampio spazio a voi. C'è sempre Costantino, sorpresa, purtroppo per tutti.
1: Voi,
2: quindi restate con noi.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
7: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
8: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
9: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
10: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
11: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
12: È inaccettabile.
6: Per vostra fortuna avete un domatore.
13: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
6: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
14: S'apri il dibattito.
15: Uno
14: contro tutti.
16: Quello che accanto a lei è matto.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola.
2: 18.04, seconda ora di Garrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, che ha resistito alla prima ora. Vediamo se resisterà anche alla seconda, dove lo metterò alla prova su una materia che di cui sa meno forse che di calcio.
15: Dov'è Chianciano?
2: Dov'è Chianciano Ted? Giovanni Daccappi, giustamente, al 348-7593-933 dice: ciao, bisogna stare attenti perché da casa mia, lui che è di Campi, sì, evidentemente, casa mia, la provincia di Prato, ci sono 5 minuti di macchina, ma se mi dai di Pratese io ti posso anche querelare.
15: Ha ragione,
2: ma infatti io non dico che non sia un errore, dico che ora addirittura bastonate nelle palle, perché ho detto è un posto, era 10 km
15: e l'ho guardato
2: dalla
15: anch'io.
2: Regione,
15: ha detto Chianciano in Umbria, detto, ma l'hanno spostato di recente,
2: a 10 km dal confine, 10 km, no 50.
15: Fogliano della Chiana dov'è?
2: Allora, perché anche quello io l'ho sempre raggiunto, da, perché sono zone, io ho sempre frequentato fin da piccolo.
15: Il Fogliano dove?
2: Forse in Toscana.
15: Sì, è in Toscana.
2: Però io l'ho sempre raggiunto
15: dove
2: da lungo.
15: Dove sta Giovanotti? Dov'è di Fogliano lui? No, di
2: dove
15: Cortona.
2: Di Cortona?
15: Cortona Camuscia, che di che regione è?
2: Non sai?
15: Toscana.
2: Toscana anche Cortona.
15: Dove è andata la Bellucci invece? Dov'è?
2: Dove è nata la Bellucci?
15: Lì su un paesino lì vicino a...
2: Lei era Umbria, se non sbaglio. Umbra, sì, va bene. Le cascate delle Marmore
15: sono in Umbria.
2: Sono in Umbria. Va bene. E Umbra,
15: dammi la cartina, come direbbe, oggi interrogo. Dammi la cartina.
2: Andiamo in ritiro a Chianciano Terme.
15: Gallipoli
2: anche noi.
15: Dov'è Gallipoli?
2: In Umbria. Anche Gallipoli, nota località marittima. Umbra, va bene. 055 77 111 71 per 71 per le vostre chiamate. Lo sai che non reggo, Costantino. Abbiamo diversi messaggi, ma tanto fino alle 19 andiamo solo con i nostri ascoltatori. E poi io ti devo fare questo test, questo quiz che ho preparato per te. E non ti distrarre, perché Costantino.
15: No, perché scusami, c'è un problema.
2: Ecco.
15: Devo confermare. Allora, domani ho fissato barbiere e parrucchiere.
2: Ma chi se ne frega? Quindi ma ti posso fare questo benedetto quiz? No, zitto, non gliene frega niente a nessuno. Sei pronto al test? Perché tanto poi torniamo sui temi che abbiamo affrontato nella prima ora, quindi se no ci rischiamo di ripeterci. Lasciamo che si colleghino nuove persone e intanto chi si collegherà in questo momento dirà: questi sono impazziti. Lo sai che test ti faccio, Santino Nicoletti? I termini della Gen Z, cioè ho selezionato 15 termini che usano i giovani oggi e tu mi devi dire se li conosci e che cosa vogliono dire,
15: significare. Bravo,
2: sei pronto?
15: Sono preparato, aspetta, metto le cuffie, le so tutte.
2: Il termine con cui parto è il termine che poi ha dato anche, mi ha dato l'idea di questo gioco.
15: Prendi la gallina col tempo,
2: perché non la prendo, Stefano, ferma, è vero, c'era anche la gallina ieri. Stefano Cherubini, che ringrazio in regia, mi ha guardato e mi ha detto: come sei drip.
15: Drip.
2: Cos'è il drip?
15: Drip, vabbè, ti esprimi il drip all'ennesima potenza. Sei fighetto, sei tutto perfettino.
2: Quindi cosa
15: te non drippi, te non drippi.
2: Ma che vuol dire? Hai detto se sono e non sono. Cosa
15: non
2: vuol dire drip?
15: Che cazzo, non so io.
2: Il drip è lo stile, diciamo. Ah. Quando c'hai stile, dice drip.
15: Avete
2: capito? Sì, qualche
15: drip.
2: Cosina c'è.
15: Sei stilosino, sei
2: cringe.
15: Drip. Grinch lo sapevo.
2: Non Grinch, cringe. Grinch.
15: Non Grinch.
2: No.
15: Grinch lo sapevo.
2: Cringe.
15: Ah, come?
2: C-R-I-N-G-E.
15: Ah, Grinch.
2: Allora, no, cringe. Mi fai sbagliare anche a me. Cringe.
15: Quello lì lo sapevo. Vuol dire che sei vecchio, obsoleto, un po' stantio?
2: No.
15: Muffito?
2: No.
15: Lo so.
2: Imbarazzante.
15: Ah, imbarazzante.
2: Quando
15: io sono Grinch.
2: C'è qualcosa. Te sei Grinch a bestia. Tanto ormai lo chiami Grinch.
15: Imbarazzante.
2: Cos'è una crush?
15: Ah, la crush. Chi è che non sa la crush? È una droga sintetica.
2: No, non è una droga sintetica. Oh, bravo.
15: Crush che ti scontri con qualcuno.
2: Queste erano quelle facili, Costantino. Queste sono un po' più. Queste, bene o male. Una crush è qualcuno di cui sei innamorato.
15: Ah, sì.
2: Te, io sono la tua crush, per esempio. Perché sei.
15: Ah, quindi se sono. Oh, sei la mia crush. Come si dice? Io dico così.
2: Esattamente.
15: Oppure crush a bestia.
2: No, crush è quando qualcuno asca, semmai. Però sei la. No, che spiega quindi non trip, drip. Ok? No, chiariamo.
15: Una droga.
2: Cos'è il ghosting?
15: Il ghosting è un misto fra il gossip e il fantasma.
2: Anche questa era, queste tre erano quelle
15: ghost, fantasma.
2: Sì, quindi
15: Madonna,
2: è quando ignori qualcuno. Se io ti scrivo, te non mi rispondi, mi
15: solito?
2: Hai ghostato.
15: Come fai?
2: Io ti ghosto.
15: Lui mi ghosta.
2: Ma vedrai, mi scrivo quando sono in diretta.
15: Questo.
2: Hai visto? Quindi ghostare.
15: L'altro giorno era Viola Falk.
2: Ma
15: è martellato.
2: Io ero in radio cronaca.
15: Oh, stai calmo, ma scritto.
2: Sì, era lì, ha vinto la mia
15: calmo,
2: battaglia.
15: Come si dice generazione
2: stai
15: Z?
2: Stai manzo, non lo so come si dice.
15: Stai
2: chill, stai nel chill. chill, stai chill. Tanto non l'ho messa strabellina, questa non la puoi sapere mai perché io non l'avevo mai sentita. Sentiamo. Cap o no cap? Cosa vuol dire?
15: Vabbè, facile. No. Questo è il codice d'avviamento postale, di riferimento a quello che
2: no, c'è è qualcosa, prima, io ti giuro ancora non l'ho capito, è qualcosa legato alle bugie, cioè se dici qualcosa no cap vuol dire che è vera, cioè della serie fidati, è no cap, capito? Ah, no non cap. C'è bugia.
15: Io c'ho le camere a giugno, mi fanno sempre amo sei amo, visto usano bello, amo.
2: Flexare.
15: Ecco, questo lo sapevo, flexare. Sì, prendi flessibile e quindi usi flessibile. No,
2: vantarsi di qualcosa, ti flexi in continuazione.
15: Ma io sono flexatore.
2: Te sei veramente il re delle flexate. Sì, Dido ci dice, Costantino appartiene a quella generazione, non sa cosa voglia dire trip, ma sicuramente sa cosa voglia dire trip.
15: Trip, bravo Dido.
2: Allora, questo devo ringraziare la collega Viola amica, Ronchi, amica, che sentite Viola anche nella trasmissione sul femminile. Glow up, cos'è un glow up?
15: Glow up, io conoscevo una discoteca, come si chiamava, mi sfugge il nome anche della discoteca, l'Happyland, no, quello è l'Happyland a Campi Bisenzio, c'è una discoteca Glass Globe, il Glass Globe, no.
2: Glow up è quando qualcuno diventa molto più bello, cioè Cristiano Ronaldo nella sua carriera ha fatto un grande glow up perché all'inizio era bruttino e
15: anch'io lo sai
2: bello, c'è Stefano Cherubini il giovane in regia confermi questo è un glow up,
15: anch'io ho fatto un glow up allora perché anch'io da piccino ero un po' nerd
2: e allora hai fatto un glow up,
15: ora vedi questa barba,
2: rispondo a John da Modena e dice non mi gustate, no, arriviamo anche sui messaggi, siamo in diretta fino alle
15: un bel glow up.
2: Ma no, è sempre stato
15: è
2: bello.
15: Sempre stato globale.
2: Cos'è un Chad?
15: Un Chad? Il Chad è o uno Giga stato Chad. Africano, no?
2: Sì,
15: il Chad,
2: vero,
15: no?
2: Vero, ma non è questa.
15: Non è quello.
2: No, è qualcuno Guns, molto forte. Ah. Sei sta veramente un Giga Chad, un Chad, uno come te lo spiego?
15: Sì,
2: Ganzo. Sì, ma di più, cioè proprio di forza,
15: sì,
2: capito?
15: Così. Mi piace Chad.
2: Poi cos'è la vibe?
15: Le vibe sono io da Lino Diamanti, good vibes.
2: Oh, ne ha azzeccata una!
15: Che c'è Lino Diamanti. Bella. Fare good vibes. Oh, vibes
2: quindi
15: good
2: sono
15: vibes.
2: Le
15: good vibes.
2: Cioè, dai,
15: le vibrazioni. Le vibrazioni. Sì,
2: abbiamo detto la azzeccata, sì, ma non riesce. Però
15: l'umore alto, bello.
2: Era il full up, ti dice Raffa 73.
15: Bravo, il full up.
2: Non il glow up. Cos'è un GOT?
15: Got lo sapevo anch'io, e quella è successo, ce l'avevano all'era dei Medici, mangiavano tanta carne e gli veniva la gotta.
2: Dai, però il got è, dai,
15: non lo so, got
2: greatest of all time, sì. Dai, il più grande Cristiano Ronaldo è il got,
15: è top.
2: Sì, Messi è il got, Costantino è il got, sei un giovane ti dice oh sei il got,
15: io gli dico alla radio got anch'io,
2: sei pronto? Dai, questa anch'io. Neanche Stefano Cherubini lo sa perché l'ho aggiunta all'ultimo, sì. Cos'è 6-7?
15: Ah, 6-7 è quello che fanno con le mani?
2: Sì, ma non perché così, la, non così.
15: 6-7, sì, da così.
2: Se qualcuno
15: così,
2: ha un
15: corona,
2: figlio tra gli 8 e i 14 anni, credo che sarà bombardato dai 6-7, sì, che sono così, che non vuol dire
15: palleggiano,
2: niente. Non vuol dire niente.
15: Ti palleggia.
2: Ma no, 6-7, ma non vuol dire assolutamente.
15: A me se mi fanno 6-7, la brava, anche a
2: ci sta,
15: giro.
2: Ma ne mancano le ultime 4. Dai. Cos'è Laura? È l'apostrofo Aura.
15: Laura è che Laura quella è più che clericale. Laura
2: allora,
15: il santo,
2: c'ha un che però come la usano i giovani oggi?
15: È che sei app. No,
2: non so cosa voglia dire. Meno io. Però effettivamente Laura è qualcosa che ti rende figo.
15: Figo, ecco.
2: Poi si perde anche Laura. Ma meno aura se tipo dici qualcosa di brutto. Che ne so, ero nerd da piccolo.
15: È meno aura.
2: Meno aura. Se invece dici ora sono il numero uno indiscusso, aura.
15: Che aura.
2: Più aura.
15: E Laura non è di default fissa sempre, capito?
2: Cioè, no, anche perché come
15: presidente
2: cantava Neck, Laura non c'è.
15: Laura. Abbiamo è ufficiale direttore Loreto Pietro Lazzerini, abbiamo perso Galassi.
2: No, non è. Va bene, cos'è? Poi, un dissing, visto che l'hai scoperto
15: ieri mattina con Pietro.
2: Ma l'hai capito?
15: Non l'ho capito.
2: Ecco, lo so.
15: Io l'ho fatto
2: quando due si infamano, soprattutto viene dal rap.
15: Ah.
2: Cioè i dissing sono io faccio il mio pezzo rap e quindi Costantino Nicoletti puzzi come un
15: caprone.
2: Quello è come un caprone, non è rima, come un capretti. Va bene al massimo, però.
15: Salutiamo il nostro
2: ultime
15: capretti.
2: Due, cos'è una red flag? Questa è abbastanza intuitiva.
15: Va bene, è derivato di un nuovo gusto della Red Bull.
2: Dai, ragionaci, cos'è una red flag?
15: Un rosso,
2: si fa arrivare, cazzo.
15: Un rosso flessibile.
2: No, allora, red flag cosa vuol dire?
15: Buh.
2: Flag.
15: Che vuol dire?
2: C'è la mamma e lavora a Stanford.
15: Sì, aereo, volo.
2: Flag.
15: No, okay.
2: Flag, la bandiera.
15: Ah, la bandiera, la flag.
2: Sì.
15: Ho scoperto
2: red cosa vuol dire?
15: Red, rosso.
2: Oh, ok, quindi bandiera rossa.
15: No,
2: che cosa significa? Si dice soprattutto nei rapporti personali.
15: Ah.
2: Una red flag, e cos'è?
15: Quindi bandiera rossa.
2: Quindi?
15: Vai, parti.
2: No, è il contrario.
15: Ah, fermati.
2: Soprattutto nei rapporti. Metti, scacchi, fanno conoscevo. Spesso i giochini, sì. Ad esempio. Cos'è per te una red flag? Magari un ragazzo che ti piace, una sì. ragazza che ti piace, però, che ne so, gli piace la PlayStation e te non vuoi uno che gli piace la PlayStation. Si droga, per dire, sì, te sì, non sì. vuoi uno che si droga. Vabbè, è una ovviamente. Red flag.
15: Ah, bello, grazie. Non capisci, ma di imparare.
2: Va bene, guarda. Ultimo, sul vai. Quale tra l'altro chiedo aiuto a Stefano Cherubini. Sì. Cos'è una ship?
15: Ship è
2: che
15: pecora.
2: Non è pecora. Ah, questa la sai in inglese. Questa è inutile. No, ship, perché si scrive S-H-I-P. Ah, no. Niente.
15: Da piccolo mi c'è sempre. Sei una pecora nera. Sei la pecora della famiglia. Black ship. Black ship. Black ship. Quello vuol dire pecora? Vuol dire pecora?
2: No.
15: Ah, no, vuol dire
2: S-H-I-P. Non S-H-I-P. E-E-P. Ship. Una ship è quando vedi due bene insieme.
15: Sai, te, ora ti rispondo a ship. Te sì. lo sai qual è la benzina che puzza di più di tutte?
2: Quale?
15: La Shell.
2: Bene, tornando a noi invece. La ship è tipo io te ti scippo con ah. Luciana Magistrato se vi vedo bene insieme, non lo so, oppure penso ora non faccio altri no, nomi che se no vai. Si finisce. Stefano Cherubini scippa con Scarlett Johansson.
15: Però
2: capito?
15: Complimenti, bravo
2: perché
15: Stefano,
2: se però matchano, come direbbe anche Vito.
15: È un bello scippo, bravo. Vabbè, Stefano,
2: direi Costantino Azzeccai tipo mezza zero, su 15. Mezza su 15,
15: ma
2: mamma mia.
15: Ragazzi di oggi.
2: Allora, no, sì, dai, 6-7, ah, sì, non ti meccio, però flexo.
15: Ah, sì. Dai, c'è le Camilleri Roma. Che me le dico con qualche frasetta del genere e mi fanno morbido. Io che cosa sono? Io 55 anni?
2: Boomer.
15: Boomer?
2: Te sei boomer.
15: Sono oltre boomer io.
2: No,
15: forse,
2: te sei boomer, anche boomer. Perché boomer è fino a 60.
15: Allora ci sto dentro ancora.
2: Va bene, Costantino, non avevo altre aspettative, però c'era una che finiva una bestemmia tra l'altro.
15: Mi stanno scrivendo tutti, non ci voglio
2: sì,
15: credere.
2: Vedo che, vabbè, sì, si è scatenata anche la nostra messaggistica tra Quentin che non si sa perché dice Nero Verdi e così cita.
15: Lì è Ceccarini ormai che ha condizionato e traviato tutti i nostri tifosi.
2: Bene,
15: con
2: Chris
15: da
2: Campi non sa cos'è Chad ma sa cos'è Charas.
15: Chalis
2: costa,
15: magari.
2: Costa un disco per uno di un tempo, ora si chiama B2B, Back to Back.
15: Ma pensa,
2: questo non lo sapevo nemmeno io. Lore dice Red Flag, bandiera rossa, Costa bandiera rossa, no lì non mi trovi. Va bene, si è sentito male. Cringe imbarazzante, dice Leonardo, lo sapeva. E Giovanni da Campi, a discoteca era il full up. Quante volte
15: è
2: sono
15: vero,
2: andato per cercare
15: Glasgow,
2: ragazze
15: cioè.
2: Americane. Bene.
15: Bene,
2: beh, è andato
15: male. La sigla, possiamo chiudere qui.
2: Ma in realtà abbiamo diversi messaggi, ma io faccio veramente molta fatica a andare avanti. Comunque, come dice Giovanni, questo è stato un momento Grinch. Assolutamente sì,
15: confermo.
2: Direi di uscirne con due WhatsAppate. Credo che siano anche i primi. Ci sentiamo di questa sciagurata trasmissione. Andiamocene a sentire, vai.
18: Galassi, vi volevo ringraziare perché per il servizio pubblico che state dando, tutte queste state trasmettendo tutte queste nozioni culturali, qui si vede questa bravo, trasmissione
15: bravo.
18: Sta prendendo un hype pazzesco. Ma vai,
2: bello anche hype.
19: Costa, lo sai cosa dice un atomo quando saluta un altro atomo?
15: No.
19: Ciao fratam.
15: Ciao fratam.
2: No, no.
15: Non siete rifiniti, io ve lo devo dire con il cuore.
2: Avanti, ho altri due vocali, non so come rispondere
15: no,
2: a questi.
15: No, no.
2: Speriamo
20: sì,
2: che.
20: Sì, Costa, però tu dovevi vedere la squadra che gli aveva italiano.
15: Tra l'altro, è vero.
20: Roba a Rutti.
2: Oh, torniamo.
20: Avesse questa bene. Squadra di ora?
15: Sì, volerebbe.
20: Si volerebbe.
15: Sì, volerebbe. Sì, mi trovo d'accordo.
20: Grande, misti.
21: Ciao ragazzi, buonasera. Costa, a parte ciao, sono il casino di Firenze Est.
15: No, grande portiere.
21: Mi può chiamare io questi cieli, sono il casino.
15: Grande casino.
21: Ma se sono a 40 minuti dal centro di Roma, vuol dire che sono ancora a Roma, perché Roma è le 10 volte Firenze. E poi un'altra cosa, ma se sono a 10 minuti dal Lido, cioè il mare,
15: sì.
21: vuol dire sì, che ci avranno anche 2 gradi meno, ma c'è il 100% di umidità perché tu sei
15: oddio.
21: Più vicino al mare.
15: Oddio.
21: O mi sbaglio?
20: Sì.
21: Grande Costa, comunque dai.
15: Grande.
21: Un abbraccione a tutti, rosticciere.
15: Grande rosticciere. Senti, no, è che il mare intanto lo sapete è sempre più ventilato. Poi fa caldo. Ma non ho detto a Roma a Trigoria un faccia caldo, Io questo l'ho premesso. Però è un caldo diverso, è più sopportabile, come posso dire. Un conto è il caldo di Via l'Europa che sei in città. Un conto l'essere in una collinetta, in campagna, dopo Casal Palocco, una zona residenziale, nel verde, vicino alla costiera laziale, insomma, è diverso, è caldo uguale. Le temperature le percepisci gestisci in maniera diversa, tant'è vero loro svolgono gli allenamenti in orari un pochino più normali. Non si allena la mattina all'8 e la sera alle 7, più giusto per intendersi. Mm-hmm. Si allena alle 9 e mezzo, alle 10 e poi riprende alle 17, 16 e 30, 17, capito? Fanno orari normali. E poi la qualità dei giocatori ovviamente fa la differenza. Di sicuro nemmeno lui a Trigoria, Gasperini, farà i carichi. Su Italiano, mi è piaciuto il messaggio dell'amico, però stai attento, amico mio. Italiano, lo sapete qual era il suo mentore? Lui si ispirava molto ad Antonio Conte.
2: Antonio anche Conte, di Vanoli, in teoria.
15: Anche di Vanoli. Antonio Conte e Vanoli, cosa hanno in comune con Italiano, Antonio Conte e Vanoli? Che pretendono tanto dai loro calciatori. Quindi erano esigenti anche nella preparazione. E ovviamente in una situazione come ha trovato Italiano, campi appena fatti duri, temperature folli, come ci raccontava prima anche Jacopo, Moscenini e Zanzare, anche lui non ha potuto fare quel tipo di preparazione che aveva ipotizzato o programmato, giusto per rispondere onestamente a tutte le obiezioni.
2: Allora, c'è un ultimo che riguarda il Manchester City, che è stato condannato da una commissione indipendente che ha dichiarato Manchester City colpevole in merito a presunte violazioni finanziarie per 9 stagioni. Quindi in Premier League c'è un bubbone come
15: non indifferente.
2: Scoppiò con la Juventus un paio d'anni fa.
15: Andrà a finire a tarallucce e vino, magari li terranno fuori dalle coppe per un anno come fecero con la Juve, ti ricordi?
2: Vabbè, però alla fine tenere fuori Manchester City non è tenere quella Juve comunque in classifica si era classificata
15: settima. Tutto sul Palermo, che ne sai?
2: Bello, bello il Palermo in Champions League.
15: Tra l'altro venerdì sono a Brescia, una cena di compleanno di un noto direttore sportivo, dove ci saranno anche diversi dirigenti del Palermo, allenatori, dirigenti federali. Festeggiamo 61-62 anni, non mi ricordo quanti anni fa Giallucone nazionale. Beh, però ci sarà.
2: Non avevi detto, avevi già detto un dirigente Giallucone nazionale, tanto Costantino basta lasciarlo
15: il
2: parlare.
15: Conte, il Conte, noi lo chiamiamo il Conte.
2: La rana però dalla bocca larga, Costantino
15: sarà in quel di Brescia, avverto tutti gli amici bresciani che mi troverete in quel di Brescia.
2: Occhio,
15: Costa in tour.
2: Sulla preparazione in montagna, ci scrive Luigi, non è solo una questione di calore. Ma in altura si guadagna in ossigenazione, meno ossigeno, certo, più fatica e benefici meglio in termini sanguigni quando si torna in pianura. Pierpaolo dice che sei X Generation, generazione X, ma mentalmente sei sicuramente un boomer.
15: Confermo.
2: Pierpaolo, confermiamo. Poi un amico che non si firma, ma allora tutto lo staff dei preparatori atletici che seguono la squadra e che sono in possesso di tutti i dati sono incompetenti? No. Magari bastasse andare a fare il ritiro in quota.
15: Ma come fai a contraddire la tua proprietà? Chi ti paga lo stipendio? Rispondetemi, se avete la forza.
2: Male, sì.
15: Si adattano alla situazione in cui devono lavorare, solo che Pioli e Grosso si sono adattati troppo, ma ce lo raccontò, non mi ricordo chi, l'anno scorso. Pioli ha lavorato sotto addirittura la soglia di sicurezza. Angelo Giorgetti nemmeno ha raggiunto la soglia di pericolo, sotto lavorava, dice sai c'ho una soglia, cerco di lavorare su quella soglia, lavorava addirittura sotto, ma si è visto. Ragazzi, è disumano, dai, giratela come volete, capito? Non è proponibile a certi livelli, a certe cose. Poi se vai, già se era su ai Bigallo, che l'è sempre a bagnare i fuori veri Bigallo, certo. Perché io esattamente dopo Chianciano non mi fido più di te, sono le località.
2: O a Grassina,
15: o vai nei ghiacciai di Grassina, del noto nostro sindaco di Grassina, Nick Ceccarini, è già diverso. Io non ti dico da andare sull'Everest, ma in una realtà, poi oggi a parte ti ospitano gratis, ti danno anche soldi per andare e comunque porti il materiale che ti serve per fare un certo tipo di lavoro per 2 settimane.
2: Sì, non sarà mai lo stesso materiale del Velopark, però
15: ovvio,
2: c'è.
15: Ma ci sto ad agosto e Velopark, io rientro il 29 di luglio, gli do 2 giorni liberi giusto per andare forti in bicicletta, come ha fatto Mastantonio, e poi dopo riparto col lavoro, ma arrivo già con una condizione diversa, posso fare un lavoro diverso di mantenimento, non devo caricare, non devo fare i test, prima c'è il test di Cooper, non so se esiste ancora, capito?
2: Sì, sì.
15: E poi organizziamo anche con il mio amico Casini il tour a Trigoria a luglio e poi mi racconterete quando veniamo via da Trigoria. E si va a fare un bagno anche lì a non mi ricordo come si chiama la
2: Mick Maria. Ci scrive il Costa c'è e ha anche ragione.
15: Grazie. Bello, no, il Costa ci va.
2: Mentre Lorenzo dice che era l'amico che ti segnalava che stai dando del fazioso anche a Sauro, che è uno di quelli che
15: certo,
2: sostiene
15: ma io
2: non cambi
15: detto
2: una
15: anche
2: ceppa.
15: Gli ho detto a Lorenzo Amoruso, Cassauro Fattori, me lo posso permettere per il rapporto di amicizia che c'è. e di stima, non è che gli do di faziosi, per me non mi trovano d'accordo. Rispetto, perché lui ha fatto l'allenatore ad altissimi livelli, ci ha regalato l'ultimo scudetto che abbiamo vinto a Firenze, è stato un calciatore della Madonna, altrettanto Lorenzo Amoruso, capitano che è cristiano, cattolico, dei Rangers, ci ha fatto vincere anche lui dei trofei a Firenze e quant'altro, però non mi trovano d'accordo. Io sono, cerco di levare più alibi possibili alla squadra. Cioè, se io devo ogni anno celebrare o analizzare i settimi o gli ottavi posti e mi faccio le seghe mentali perché dico, ma perché arriviamo sempre settimi, ottavi? Ok, i giocatori non sono buoni, va bene, quello è un elemento. Ho sbagliato l'allenatore, va bene, quello è un elemento. Devo eliminare gli alibi a tutti i protagonisti. Gli tolgo anche l'alibi del ritiro a Bagnaripoli. Per due settimane, non sto dicendo un mese, da, come vi ho fatto prima la tabellina, riguardatevela, dal 9 luglio al 23 di luglio sono 15 giorni? Dal 10 voglio partire al 23 sono 14, bene, 14 giorni vado a fare un certo lavoro specifico in una località diversa.
2: Allo 055 77 111 71 c'è Leonardo. Buonasera. Ciao. Leonardo,
0: bentrovato. Buonasera carissimi. Grande, guarda, Leonardo, per una volta mi tocca dare ragione a Costantino e che guarda, mi scoccia anche
15: Ti capisco, no. Leo, guarda, ti ho il cuore, guarda, però, ma ti voglio bene, lo sai, quindi
0: però sul discorso di che a Formello a Trigoria c'è meno caldo, cioè io ho vissuto per 20 anni a Roma, certo. E abitavo vicino a casa da Palocco per quello l'Infernetto.
15: Di lussa, avevi soldi, amico mio, c'è soldi te,
0: Costa molto di meno l'Infernetto.
15: Ah sì?
0: Sì, a meno della metà rispetto a casa da Palocco, eppure sei a 10 metri di distanza. Pensate. Però è proprio un altro clima, cioè anche se c'è 36 gradi è molto più ventilato.
15: Più sopportabile, fa caldo uguale, vero amico mio?
0: È terribile.
15: Certo. Ma non, io ci vado per lavoro, cioè io, sai, quando parlo o parlo perché me lo dicono persone autorevoli che stanno là dentro, come parlo quando parlo di Viola Park, o parlo perché l'ho vissuto in prima persona, capisci? Però purtroppo dobbiamo a volte accettare ovviamente il giudizio di tutti. Meno male ci porti tu la testimonianza che lo vivi quel territorio lì, capisci?
0: Guarda, ci sono stato 20 anni a Ostia, caspita. Quindi a casa Ostia, c'ho ancora lì la casa Ostia. E ti ho di più che da tifoso Viola Ostia quando ero ragazzino, Fiorentina in Serie B anni 90. Devo dire che da tifoso andavo a giro con la sciarpetta viola, c'è stato un livello di civiltà, non ho mai avuto nessuno che mi abbia detto nulla, mai nessuno.
15: Vedi?
0: E su questo
15: ti rispettavano,
0: c'è, cioè, molto, assolutamente
15: rispettavano la tua fede, che poi con la Roma noi non siamo stati gemellati in passato, no? Dei ricordi io, boh.
0: Perché ben, la Lazio prima sicuro del, no. Ben prima dell'episodio della Serie B.
15: Ah, vedi, c'era qualcosa, però un mezzo gemellaggio, insomma, un rapporto di stima reciproco c'è stato con la Roma, se non ricordavo male, da tifoso, insomma.
0: Sì, però me andavo nei pub a vedere la Fiorentina, certo, con certo. La sciarpettina e mai qualcuno, ero un ragazzino di 14 anni, ma qualcuno si è permesso di dirmi qualche cosa.
15: Che poi Ostia è anche un territorio difficile, tu mi insegni, vero? Anche un territorio, guarda, anche ultimamente lì, alle cronache, guarda, spiegami.
0: Non, onestamente, guarda, su questo il senso di aggregazione che c'è a Roma, anche fra ragazzi, mai avuto episodi di bullismo, su questo Firenze è molto più cattiva.
15: Sì, sono d'accordo con te.
0: Su questo Firenze come cerchia di gente molto più cattiva, presa di culo e tutto il resto.
15: Cioè, abbiamo un po' nel DNA i fiorentini, se fiorentini anche
0: è un po' di cattiveria.
15: Ce l'abbiamo nel DNA.
0: A Roma non c'ho mai avuta.
15: Sì, al sud tendenzialmente, dal centro sud in giù, anch'io riscontro che c'è più senso di corpo, diciamo, chiamiamolo così, c'è più solidarietà anche fra la gente. Poi c'è la presa per il culo anche a Roma, c'è la presa per il culo anche da altre parti, però diciamo è meno cattiva come c'è magari in certe località del centro nord. È vero.
0: Grazie, buona trasmissione.
2: Grazie Leonardo per la tua testimonianza. Bravo, anche se non mi piacciono le persone che danno ragione a Costantino Nicoletti, no, preferisco quando
15: la ragione dai fessi, si diceva una volta,
2: questo è vero,
15: io
2: però,
15: non voglio,
2: diciamo,
15: la vostra ragione, mi fa piacere, ho goduto, te lo posso dire internamente,
2: me lo puoi dire, tanto. Quindi, non ci ascolta
15: soprattutto
2: nessuno.
15: Quando quelli che mi chiamano guarda,
2: mi tocca darti ragione.
15: Siete,
2: guarda, in un minuto Costantino, non ti sei espresso te sul tema del giorno, cioè su Caiode e il rimpianto per la Fiorentina, senza dire fossi il primo a segnalarlo alla Fiorentina Vandera al Gozzara, abbiamo
15: vero.
2: Già detto 65
15: certa volte ti dico solo, è stata un'ottima plusvalenza, punto. Le scelte vengono fatte, non so chi l'ha detto o condiviso il suo pensiero. Il rammarico, se dovessimo avere rammarico, su tutti i giocatori Mancini, Favasuli, Ghilardi, se dovesse avere quelli recenti, ti dico, poi potrei andare ancora più indietro.
2: Però ti dico, oggi nella Fiorentina chi c'è? Perché
15: te avevi Dodò, un giocatore che De Zerbi ci raccontava presuntuosamente dall'alto della sua arroganza che era un giocatore da Champions League, era un giocatore che dal valore di 30 milioni, e che fai? La priorità la va a Dodò.
2: Confermi Caiode, aspetti e lo fai lavorare alle spalle di Dodò.
15: Non sei a Firenze, non sei l'Empoli, sei a Firenze. E purtroppo anche i giocatori vogliono lavorare. È stato gestito anche bene dal nostro amico Ritorni, perché gli ha trovato fra l'altro la soluzione a lui congeniale. Io ero scettico del suo trasferimento a Brentford, anche se ti dissi a microfoni aperti che la Premier era il suo campionato, se ti ricordi bene. Quindi infatti si è dimostrato tale. Però ragazzi, non si può tenere tutti. Già abbiamo 16 campi e sono quasi tutti, quest'estate erano tutti sold out. Perché avevi, bello questo termine discotecario, avevi 50, hai mandato via 52 giocatori fra primavera e prima squadra, sono tanti, e ne ha presi altrettanti 13 nuovi. E ragazzi, purtroppo lì deve essere bravo lo scouting. E poi non vi dimenticate che sono aziende e a volte devono anche fare le famose, le tanto vituperate, le tanto deturpate, tutto coate, voglio finire tutte le parole
2: plus
15: coate,
2: plusvalenze,
15: bravo.
2: E Caiode l'è stata. Noi ci dobbiamo fermare alle 18.30 in vista l'ultima parte di Garrisca al Vento, di nuovo con i vostri messaggi.
15: Prendo lo sciroppino dopo e ditemi come volete che mi faccio i capelli domani dai miei amici di Via 100 Stelle, accorrete numerosi, almeno mi fanno un po' di sconto, capito?
2: No, sei veramente inqualificabile.
15: Da barbershop, dai miei amici, yeah!

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Carisca al Vento. Io devo ancora finire la merendina.
5: Bravo, stai passeggiando con le pipas, golosone.
13: Bisogna arrivare
5: ne
13: in qualche
5: ben
13: modo
5: donde, ne
13: alle
5: ben
13: 20,
5: donde.
13: Piano piano ci arriviamo. Per fortuna c'è Costantino Nicoletti che come sempre mantiene il livello e la professionalità di questa trasmissione e la destinazione. a livelli altissimi. No, per fortuna c'è Stefano Cherubini in parte tecnica. Sì. 348-7513933, messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 per le chiamate. Il rendimento di Costantino Nicoletti nel giochino che gli ho proposto su come parlano i giovani è stato devastante.
5: 100 su 100.
13: Grinch, come dici, come
5: la
13: dici
5: mia generazione te. Dice bendonde, queste frasi qui. Noi siamo la generazione di relax. Capito?
13: Ti do una notizia.
5: No, che è successo?
13: No, vabbè, a parte l'abbiamo detto, tutto il mondo del calcio è sconvolto dal fatto che il Manchester City effettivamente è stato condannato per operazioni, per, diciamo, bilanci illeciti, diciamo, sintetizzo molto, per 9 stagioni però.
5: Addirittura.
13: Quindi, insomma, in Premier sono attesi grossi cambiamenti. No, ti dicevo, la nostra Luciana Magistrato ci riporta che la nazionale italiana, che ieri sera ha giocato in Turchia, oggi svolto al Viola Park una seduta di tra piscina e crioterapia senza usare i campi, ha sfruttato le strutture e
5: no, ma non è la prima volta, perché a Coverciano non ci sono quel tipo di cose. Sa, oggi sono tornati stanotte tardi, quindi fai un lavoro di scarico, capito, di defaticamento, non so come si chiama. E praticamente Viola Park, sotto quell'aspetto, ce lo disse anche Gio Barone, era all'avanguardia anche nel recupero degli infortunati, anche se poi abbiamo visto che negli ultimi 4 anni ci sono stati diversi infortunati.
13: Yes. E tra l'altro, vabbè, io spero che per Attà non sia niente di grave, ma comincio a avere una pulce nell'orecchio su Attà, che era sempre dall'amichevole. C'ha sempre questi problemi, come sempre
5: pescetti.
13: La Fiorentina non aiuta particolarmente, ma speriamo che non sia niente di grave.
5: Ah, sempre good vibes.
13: Ma vedi che lo sai, però ora, non sai darmi.
5: Però che lo dice Lino Diamanti.
13: Sì, ma non sai.
5: Salutiamo Lorenzino, il mitico Lore, grande intenditore di calcio. Non so se sai chi è Lorenzo, tu.
13: Dipende che cognome, cioè conosco tanti Lorenzo.
5: Ma lui lo associa a Time Out.
13: Ah, beh,
5: la mitica pizzeria Time
13: così
5: Out.
13: Così gratta anche oggi. Costantino Nicoletti è veramente una roba allucinante.
5: Costa ci va.
13: Sentiamoci due WhatsApp audio. Vai, Costa ci va.
5: Che è meglio.
14: Costa, fateli lunghi i capelli. Si scherza, Mi ha tanto, però.
5: Fateli lunghi come potresti.
15: Costantino, fatela finita con questa storia di Viola Park. Alla terza di campionato, Mandragora, che si è allenata in Viola Park, ci ha fatto un culo, una panna, via, se no davvero si scherza. E poi, insomma, ci hanno fior di professionisti, se qualcuno gli dice che perdano soldi a tenere giocatori a allenarsi in Viola Park, beh, mi sembra abbastanza semplice da capire che gli andrebbero a Moena, no?
5: Ma non
15: mi
5: Moena.
15: Sembra abbastanza semplice, poi ci sia Hard in Viola Park, me lo immagino. Ma Mandragora alla terza di campionato ce l'ha nascosta e gli ha corso dappertutto. Dai, basta con questa storia di Viola Park.
5: Sì, c'è anche le motivazioni, e poi è un giocatore su 11. Cioè, ha corso, per l'amor di Dio, ha corso, sembrava anzi che corresse anche di più, perché i nostri camminavano fondamentalmente. Io ricordo ancora i gol di Mandragora, ma avete visto come non è andato a coprire Fagioli?
13: La parte si girò. E poi lì c'erano dei problemi a un grosso.
5: E fra l'altro, che poi non mi ricordo quando è stato trasferito Mandragora, alla fine del mercato.
13: Il giorno prima, di
5: prima settembre.
13: Sì, sì, era il primo settembre, si è chiuso il mercato.
5: È un caso, ma non, cioè, noi bisogna fare bene della nostra Fiorentina. È constatato scientificamente che fare il periodo di luglio in Via l'Europa, perché diciamo la cosa come stanno, che poi non
13: via
5: è
13: Pian di Ripo.
5: Via Pian di Ripo, anche,
13: però è la prosecuzione di Via l'Europa.
5: E non ha portato benefici o vantaggi. Questo fatemi non ha ragione. Se no, Orvanoli oggi non rifarebbe la preparazione. Se no, chi c'è stato prima di lui? Anche Panoli, quando arrivò l'anno scorso.
13: Panoli
5: dovette rifare anche lui la preparazione.
13: Sì,
5: ne parlano, se ne discute. Magari arriveremo a una soluzione. Ma è umano, cioè non voglio ripetermi. È proprio una questione.
13: Ma quindi,
5: umana,
13: come mai la Roma corre più di tutti? Richiede mano e l'abbiamo già risposto. Poi ci segnala un dissing Nicoletti Baldi, perché evidentemente. Sì, collega
5: anche,
13: Dario Baldi,
5: anche Dario
13: difende.
5: È quello, anche lui come altri colleghi, e non cito, sono per il ritiro a Viola Park, ma è soggettivo, ognuno ha il suo pensiero. Io ho la fortuna, e ve lo ripeto, di confrontarmi con gente del mestiere. Dario magari anche lui, ma forse fanno un altro mestiere, che vi devo dire, non lo so con chi parla Dario. Io parlo con chi gioca nella Fiorentina, con chi allena la Fiorentina, con chi fa il dirigente alla Fiorentina, con chi insegna a Coverciano, con chi fa le docenze a Coverciano, con preparatori atletici, con allenatori,
13: abbiamo capito,
5: con
13: tecnici, esperti del
5: con
13: settore,
5: magazzinieri, con guardalieri, cardiologi, fisioterapisti, portinari dell'ingresso, pneumologi,
13: podologi, fisioterapisti, specialisti?
5: Urologi.
13: Anche gli urologi, anche che urologi. Ti dicono?
5: Dipende dalla fastichina.
13: Che per la minzione non è
5: ci vuole questa fastichina.
13: Cataldo ci scrive, il nome è incredibile. Bellissimo, nell'ultimo anno in cui Caiote giocava nella Fiorentina era considerato universalmente un campione in fieri. Chi e perché decise di disfarsene? Io spiego, ne ho scritto su firenzeviola.it, ho fatto un punto. Fu una consecuzione di eventi. Bravo. C'era, io sono andato a ripescarmi quale fu la partita un po', il 23 dicembre contro l'Udinese. Si perse 2-1 e Caiote fece un paio di errori abbastanza gravi.
5: Ma i giovani li fanno.
13: Già però non aveva spazio perché Dodò, come segnalavi tu, aveva ritrovato il posto e stava volando in quel momento. Caiote stesso fu il primo a andare dalla dirigenza a dire: se per me non c'è spazio io voglio giocare, con Vigorelli, agente, a guidare la cosa. Il Brentford, che l'estate prima aveva offerto 25 milioni, ne ha offerti 18 più a il 10% gennaio. Sulla futura rivendita. Semmai l'unica cosa era sulla formula, perché se ti ricordi gli fu dato il diritto di riscatto. Ma ricordo anche molto bene te che dici: guardate, anche se non sta giocando, perché all'inizio non giocava, lo riscattano, perché per la Premier League 18 milioni sono
5: non mi
13: briciole.
5: Posso ricordare tutte le perle che io vi dico.
13: Quanto vale secondo te oggi Caiote?
5: Oggi vale su una trentina di milioni buoni.
13: Vabbè, una trentina ancora ci rimetti giusto. Se dici vale 50,
5: 30-35 oggi li vale tutti. Si deve finire di formare. Ce ne ha raccontato prima Danilo Pagni, dall'altro la sua esperienza. Ci ha raccontato i percorsi di crescita anche dei fratelli Esposito. Ragazzi, sui giovani lo può fare l'Empoli, che può perdere una partita, due di fila, tre di fila, e poi magari farne due un paio bene. A Firenze quando mai abbiamo aspettato? Cioè i giovani ci sono sempre garbati.
13: Però oggi chi c'è? Perché quando ieri ne parlavamo a Monsauro, a me sinceramente chiamare Vieri al posto di Comuzzo è una delle poche operazioni che non sono piaciute.
5: Quello è
13: perché
5: arrivato, eh.
13: Dici,
5: non ha margini di miglioramento.
13: Ma scusa, hai appena detto, ma i giovani vanno fatti crescere.
5: Vabbè, ma Comuzzo è 2005, non è mia più giovane.
13: Caiote 2004, un anno fa Caiote non era a livello di oggi. Comuzzo tra un anno magari sarà a livello di Caiote.
5: No, io lo auguro a Comuzzo, però da quello che mi raccontano sempre quei rapporti che io tengo, Comuzzo l'è arrivato, l'è un giocatore da Torino. Tutto sta alle ambizioni che hai te, perché poi anche Caiote, anche se il Brentford sta facendo delle stagioni strepitose, non è che ha lasciato la Fiorentina per andare al Manchester City, al Manchester United, al Liverpool, al Barcellona, al Real Madrid, è andato al Brentford. Capite? Anche se oggi la Premier ha più valore del tuo campionato e il Brentford ha più soldi della Juventus, per assurdo, non è che Caiote l'hai venduto, ti ripeto.
13: E siamo a 63 partite e due gol, vedevo i numeri se non sbaglio.
5: Ne fece due con Gozzano dopo due mesi, quando lo segnalai io alla Fiorentina in Serie D, ed era un pischello vero. Perché esordì sotto quota lui in Serie D, e quello è il percorso di crescita bello che deve fare un calciatore, secondo me. È inutile tenere i ventenni in primavera. È stato un po' l'errore che ha commesso la Fiorentina in questi anni. Sì. Perché avevamo la primavera piena zeppa di over, di gente che deve andare a giocare un C o un D, punto.
13: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai Stefano Cherubini, facci sentire.
16: Buonasera John da Modena. Premetto che io, non essendo del settore, non so se sia realmente meglio o peggio fare il ritiro al Villa Park o sull'Himalaya, ma mi chiedo, visto che abbiamo speso già più di 100, hanno speso più di 100 milioni per fare Villa Park, ma pensare di coprire uno dei due stadi oppure renderlo che si possa chiudere in maniera tale che almeno il sole non batte, voglio dire, se non addirittura climatizzarlo all'araba, tanto con tutti i soldi che sono stati spesi non penso potrebbe essere una spesa
13: così assurda. Serra, pazzesco.
16: Forza Viola.
17: Bravo. Ma è la Wii che può giocare o no con Fagioli?
5: Bravo, alla fine
17: ti risponde o non ti risponde?
5: Ci ha risposto Danilo Pagni, richiamiamo la da sola.
13: Magari ci sta che anche Ulay lo conosca, ma fino a un certo
5: allora,
13: punto.
5: Allora, campi al coperto esistono nel nord Europa, ma tendenzialmente sono per essere riscaldati, quindi per ovviare alle temperature troppo basse. Ok?
13: Troppo caldo, ragazzi, fa un effetto
5: troppo caldo
13: serra.
5: E ti manca l'aria, è rarefatta, l'aria è, no, scusami, è artificiale. E rimane una, anche in Arabia Saudita, dove ho avuto la fortuna di avere qualche calciatore, lì si allena la tarda sera. Li sta allenando dopo le 19, le 20, le 21 addirittura. Papà Vago sta allenando dopo le 21. A parte che pregavano pure, cioè se c'erano le preghiere, i musulmani va di là, però tendenzialmente anche nel periodo invernale si allenavano dalle 19, 20 in poi. Fatevi una domanda e date una risposta. Non ti dico che via l'Europa c'è le stesse temperature di Dubai, Abu Dhabi o di Riyadh.
13: Lo stress però, fisico che chiedi, ecco, è superiore rispetto a quello di cui hai bisogno.
5: Chiedete Ronaldo, si allena il pomeriggio o la mattina a dove caspita gioca lui. Al però, Nassar. Alla Nassar. Però non puoi, il caldo non lo, lo affronti male, ecco, non, non, è sempre, anche quando usiamo l'aria condizionata a casa, bella, ci dà quella sensazione che è, ma l'umidità, c'è sempre un po' di umidità, anche se dovrebbero servire da deumidificatori, se ci pensi bene. Anzi, a volte la notte dà anche fastidio dopo un po', anche se la tieni programmata bene, la devi spengere, perché comunque ti fa dormire male. È sempre una

0: Palladino invece non l'ha sfruttato, ma perché doveva patrimonializzare al massimo un giocatore già tuo di proprietà, che era Dodò, che ti dava più affidabilità, più garanzie, più curriculum. Gli errori si commettono, però è anche umano che non puoi tenere 60 giocatori sotto contratto. Quando puoi fare la plusvalenza, ragazzi, credetemi, qualsiasi dirigente ne approfitta, perché la plusvalenza è l'ossigeno delle società di calcio.
1: Allora, simpatico il messaggio dell'amico Lorenzo da Tavarnuzze, che dice: certo, con il mercato fermo, la sostanza nazionale con i costa, siete dei grandi a trovare gli argomenti, si potrebbe giocare a Sarabanda, a Radio Cruciverba e leggere l'oroscopo. E aggiunge
0: lo faremo.
1: Ma non è che al Viola Park c'è gli alberelli troppo piccini, fra 10 anni si alleneranno meglio, per ora
0: guarda,
1: è un'isola di calore.
0: Non ha detto una fesseria. Perché già quando cresceranno gli alberi, come diceva prima l'amico prima, se creano un po' di ombra, poi il caldo sarà caldo uguale come è caldo a Trigoria, però su Zingonia mi ha messo una bella puccia nell'orecchio. Sa, voglio chiamare Samaden e Giuntoli per chiedergli com'è la situazione lì a luglio, perché guarda, mi ha messo una bella puccia nell'orecchio, che io quando ci ho portato i giocatori morivo, era proprio asfalto puro lì, è proprio zona industriale.
1: Io te lo dico perché Zingonia, ieri, seguendo l'indiscrezione riportata ormai da settimane da Costantino Nicoletti della possibilità di guardare altrove, sono andato a vedermi un po' i modelli. Juventus, Roma, Napoli e Roma e Atalanta sono quelle che poi sono rimaste di più nei singoli centri sportivi.
0: Però
1: perché
0: l'Atalanta
1: ha fatto a Zingonia dal 9 luglio, cioè ha fatto le visite come la Fiorentina,
0: come
1: dal
0: la Fiorentina.
1: 13 al 26 è rimasta al centro
0: Bortolo. Sì, come la Fiorentina, bravo.
1: Gli il Como video. Invece è molto singolare perché è andato a Bormio, poi ha fatto la Como Cup a Como,
0: che
1: e
0: già
1: poi ha fatto
0: prima
1: delle amichevoli a agosto.
0: Sì. Carlo c'è
1: internazionali
0: stato,
1: crescendo
0: mio fratello lavora
1: livelli
0: per il Como, ha fatto la Como Cup, sì è caldo, ma è un caldo diverso, è ovvio, più sali, chiaramente, anche se quest'anno è anche atipico fare un paragone strano, che ha fatto caldo in paesi inimmaginabili, fate l'Inghilterra ha patito un caldo, hanno sofferto un caldo quest'anno che storicamente non accadeva mai nel mese di luglio e di agosto, sempre temperatura un attimino. Vi ripeto, a Londra non è stata fatta allenare la Fiorentina un giorno per il troppo caldo, gli è stato proprio impedito di allenarsi, perché lì i protocolli sono anche più severi e più rigidi.
1: Allora, mi sentirei due WhatsApp audio, poi facciamo gli ultimi due per chiudere.
2: Buonasera a tutti. Ora tutti fanno i fenomeni con Giacomo per Chianciano. Allora, Chianciano è stato annesso al Granducato di Toscana dal XVI secolo, quindi ieri l'altro. Quindi perdonatelo se non è stato così attuale.
0: Bravo Giacomo.
1: Ma non avevo seguito le cronache del XVI secolo.
2: Conteso fra vari ducati, ducatini, ducatelli. Quindi non è che ha detto proprio una bischerata, ragazzi. Ora non è che siamo tutti al passo coi tempi. Forza Giacomo, io sono con te.
1: Grande capire.
3: Costantino, se tu fai il ritiro in altura dai 10 ai 23 di luglio e tu ci porti la primavera, perché di solito è quella data i titolari della stagione successiva e non ci sono, non serve a nulla. Non ti arrabbiare.
0: No, mi arrabbio, però io
1: altro amico diceva dite voi quanti ne giocano ora di quelli che si sono allenati a Bagnarripoli. Infatti lo stadio dice ora abbiamo infatti svoltato e stiamo facendo una nuova preparazione.
0: Ora sto facendo la preparazione, è vero. Allora cambiamo le regole. Cosa vuol dire? Visto che ora hanno istituito questa sosta lunga di 3 settimane, e prendiamo il che viene le prime giornate di campionato, la preparazione la fai a ottobre, a settembre,
1: cioè facciamo tipo amichevoli, le prime 5 non
0: ma
1: contano,
0: sì, facciamo
1: conta solo
0: Coppa
1: dopo
0: Italia, ha visto il Benevento andava bene, Pisa, se no ragazzi
1: solo squadre
0: cambiamo le regole, cambiamo le regole.
1: Costa, che colpa c'era, maledetta primavera, che colpa c'era, ti scrivi.
0: E poi l'80% dei club, anche il 90%, continuano ad andare in località diverse, come Chianciano Terme, che è stata annessa di recente, noi non lo sapevamo.
1: Al Granducato di Toscana.
0: Io ci teniamo tutti
1: Gabriele,
0: bravissimo Gabriele. Quindi capite, è stata annessa Granducato, giustamente, se no andiamo a Chianciano, andiamo.
1: Madonna, allora si fa, il pulmino si va a Trigoria, poi si va a Chianciano.
0: No, si va a Ostia,
1: a Ostia. Bene, va a trovare Rossi.
0: Su fiume, sui mare e a tornare ci si ferma a Chianciano Terme. Te lo devo raccontare cosa mi successe,
1: dimmi.
0: Non so se c'è la prescrizione ora, vero? Allora mi avevano ritirato la patente per eccesso di velocità, solo che io lavoravo con l'auto, facevo il rappresentante, ero area manager, dovevo raggiungere un mio collega a Chianciano Terme. Disse vabbè, era luglio, la Fiorentina ritira Viola Park, no scherzo, si parla di oltre 25 anni fa. Parto con la mia auto da Firenze, da Coverciano, arrivo davanti al casello di Chianciano Terme alle 14 di pomeriggio, un sole

0: fuori d'un caldo casello deserto, non c'è nessuno a Chianciano Terme. Di là dal casello c'era una pattuglia della Guardia di Finanza. Era gli anni dei rapimenti, c'era tanti rapimenti, l'anonima sarda, ma rapito quello di caffè, Jolly Caffè Belardinelli, quindi c'era tante pattuglie. Inizia a pagare il casello, c'era le lire, 50 lire, 5 lire, tutti gli spiccioli che avevo per guadagnare tempo. Ho detto, passerà qualcuno da questo caspita di casello di Chianciano Terme? Niente, non passò nessuno. Pago, affronto l'ingresso, paletta, mi ferma la Guardia di Finanza. Mi favorisca patente e libretto, dice, guardi, ci avete già tutto voi. Mi guarda il finanziere, come ci abbiamo già tutto voi? Eh sì, mi hanno ritirato la patente per eccesso di velocità, c'è un sequestro per 45 giorni. Ah, mi guardò il finanziere. Scendo un po' dall'auto, andò a confabulare lì con i suoi colleghi, ma lei lo sa cosa rischia, va sul penale. Ho detto, guardi, io ci lavoro con l'auto, devo arrivare a Chianciano, parcheggio la mia e poi monto in auto di un rappresentante e vado a fare il mio giro dei clienti. E lo so, ma il rischio che sta correndo è tanto alto, va sul penale. Ho detto, guardi, metta una mano sulla coscienza, potrebbe essere mio padre. Il finanziere mi guarda e dice, ora così vecchio un sono, mi fece il finanziere, quindi rompi un po' il ghiaccio. Dissi, guarda, c'è il campionario dietro, vendevo intimo a quei tempi, avevo un'azienda importante di intimo, quindi reggiseni, se c'ha da fare un pensierino, questa è anche corruzione, mi fece, no, guarda,
1: c'è provato così,
0: si confabula con i ragazzi. Guarda, mi richiede la carta d'identità e se noi, guardi, è pieno di pattuglie in questa zona perché c'è un periodo di rapimenti, se la dovessero fermare i colleghi dei carabinieri, la polizia, non si azzardi a dire che noi l'abbiamo fermato. No, chi vi conosce, io non v'ho mai visto.
1: E l'hai scampata.
0: Mi mandò via, fu un grande, capì la situazione, se non andavo sul penale, avevo il sequestro della patente per 45 giorni.
1: Lo saresti
0: quindi
1: meritato.
0: Saluto gli amici della Guardia di Finanza,
1: con il senno di poi potevano fare una grande opera per la comunità. Noi ci sentiamo, quanti ultimi vocali? Tre vocali, vai.
2: Secondo me il ritiro è più alla Parche e fa male agli allenatori più che altro. Ne regge uno. Stefano da Firenze.
3: Buongiorno, buonasera.
0: Bravo Stefano.
3: Fagioli è come Rui Costa, se gli dai la squadra in mano è fantastico, è delizioso, se invece non lo consideri va in depressione e quindi...
1: Per sentire il direttore Lorenzo perde. Sul paragone Rui Costa
3: Fagioli, deve tenere la squadra in mano e farla girare, è veramente un grande giocatore.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, intanto volevo ringraziare il grande Costantino Nicoletti che sabato è venuto a farci un saluto alla reunion della Baraonda Fiorentina, del gruppo Baraonda Fiorentina, insieme a Niccolò Santi e Nick Ceccarini. E poi vi volevo fare una domanda, ora non so se ne avete già parlato perché non ho potuto seguirvi dall'inizio. Si fa tanta polemica per il fatto che comunque Coyote ieri ha fatto una gran partita e è stato via mandato via dalla Fiorentina. Tanti danno la responsabilità a Palladino e io penso che Palladino, è vero, non lo vedeva e lo teneva in panchina, ma non credo che si strappava i capelli per cederlo a gennaio, neanche il giocatore per andare via a gennaio. Quindi secondo me la responsabilità più grande ce l'ha Daniele Pradè, che ha fatto un grave errore solo per fare cassa. Saluti, David.
0: David, sei un grande, grazie. Grazie ancora a te, la Carmela, Ezio, ci siamo divertiti da morire. Quella è l'altra mia grande battaglia. Deve andarci la Fiorentina via la club. Non ci deve andare Costantino Nicoletti. O meglio, ci può andare anche Costa, perché mangiavo bene. Hai Naccherino a San Donato, sopra casa tua eravamo.
1: E non mi hai invitato.
0: Hai ragione, ma non ero ospite anch'io. Già ho portato imbucato Nicco Santi, perché eravamo in radio insieme alle di radio e si è divertito da morire. Ed è un gran bel gruppo, Baraonda Fiorentina. C'era tanti personaggi anche della rete, l'India Violato Viola, i Corvi, tanti gadget. Se mangiò da 10, due primi da capate in muro, è un periodo fanno tutti via la club e fanno l'arrabbiata, no? Chi chiamo l'arrabbiata, che c'è ti ricordi, si fece la puntata, la differenza fra arrabbiata e come si chiamava l'altro primo similare,
1: la matriciana,
0: bravo.
1: Sì, ma io vado a tentoni, di che stai parlando?
0: Niente, del pranzo della Baraonda.
1: Sì, ho capito, ma che c'entra l'arrabbiata o la matriciana?
0: Per me sono uguali, chiamo.
1: Bene, quindi l'hanno fatta arrabbiata o la matriciana?
0: Non lo so, una delle due, ma
1: va
0: buona.
1: Bene, ok.
0: E quindi a salumi top, bravissimi, grande via la
1: club. Poi è colpa di Pradella.
0: Sì, ma ve l'ho detto prima, anch'io se fossi dirigente di una squadra di calcio, se posso fare la plusvalenza e la faccio, perché acquisto più forza anche agli occhi della proprietà. È ovvio, sempre so l'alternativa brava in casa, noi in quei tempi si considerava Dodò il titolarissimo, punto. Tanto è vero, la riserva chi era di Dodò a quei tempi? Ranieri?
1: Non c'era quasi nessuno, tant'è
0: che adattò a Parisi forse a volte a destra,
1: mi sa di Dodò, sì, mi sa di sì. E no perché lo adattò italiano, invece lì sarà con Palladino, non mi ricordo chi.
0: Non mi ricordo
1: chi ci fosse. Devo dire, il paragone Fagioli ha fatto bene, paragone
0: Rui
1: Costa, Fagioli
0: Costa è usato, amico mio, cioè Tommaso Loreto si sta rigirando nella tomba, per dirtelo.
1: Spero per lui di no, insomma, si starà rigirando nel letto, sul divano,
0: insomma,
1: più che sulla tomba. Però va bene, sono contento che abbia tutta questa fiducia in un calciatore della Fiorentina, questo sì, prima di diventare Rui Costa, insomma, anche il peggior Rui Costa. Però stasera è
0: fatto, dovevo andare a vedere una bella partita.
1: Non va a mangiare i sushi con quelli della nazionale?
0: No, quelli li mangia loro a Coverciano, non si muovono da lì, li lo portano. Stasera dovevo andare a vedere un bel San Marino Albania.
1: Dove?
0: A San Marino.
1: E quando ci andavi?
0: No, non ci vado, gli ho detto di no, prima venite a te in radio. Poi non dire che, visto le mie hype nel Grinch, sono squinci. Vibes.
1: Squinci, bene, con questa noi ci salutiamo. Stantino Nicoletti, l'abbiamo portata in fondo anche oggi, alla sembra grande, incredibile.
0: Sei bravo, grande Giacomo, mi sono divertito un sacco anche oggi, spero anche i nostri amici da casa. Bravo Stefanino, tu sei Aura.
1: Lui più mille punti Aura.
0: Lui più mille punti.
1: 6-7 molto bene, grazie Costantino, ci vediamo settimana prossima, grazie a voi. Ciao. Che ci avete seguito. Gary Scalvetto torna domani alle 17, ora arriva Quasi Ufficiale con Alessandro Di Nardo. Anche da Giacomo Galassi è tutto, nel ringraziare Stefano Cherubini vi auguro una buona serata, ciao.
0: Voilà.
5: Radio Firenze Viola
6: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: RS Acciai. Acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
9: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Incendio questo pomeriggio, martedì 29 settembre, nel centro storico di Firenze. Nel primo pomeriggio le fiamme sono divampate all'interno di un ristorante in via Sant'Agostino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra e un'autobotte, i quali hanno effettuato lo spegnimento dell'incendio che si è sviluppato nella cucina del ristorante. È stato richiesto a scopo precauzionale l'intervento di un equipaggio sanitario e della polizia locale per la gestione della viabilità. Una densa colonna di fumo si è alzata dal locale ed è visibile anche dalle strade e dalle piazze circostanti, attirando l'attenzione di residenti e passanti. Nel rogo non sarebbero rimaste coinvolte persone. Passiamo all'autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione, manutenzione, gallerie e cavalcavia, dalle 22 di venerdì 2 alle 6 di sabato 3 ottobre sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, Autostrade consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna, Firenze Nord; in uscita per chi proviene da Roma, Firenze Impruneta. Inoltre sarà chiusa l'area di parcheggio Villa Costanza Est in direzione Bologna. In alternativa, per accedere all'area di parcheggio, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Nord e rientrare dalla stessa stazione verso Roma. Chi invece si trova all'interno dell'area di parcheggio dovrà immettersi sulla 1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna. Uno sguardo alle università. Sono 230 le allieve e gli allievi dell'Università di Firenze che hanno concluso i corsi del dottorato di ricerca del 38° ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario. La cerimonia di conferimento del titolo si è svolta questa mattina al Teatro Verdi, alla presenza della rettrice Alessandra Petrucci, del delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci e dei rappresentanti dell'Ateneo. Dopo la proclamazione delle dottoresse e dei dottori di ricerca dei più di 30 corsi di dottorato dell'Università di Firenze, la giornata si è conclusa con un momento ormai tradizionale, il lancio del tocco in Piazza Santa Croce. Durante la cerimonia, la rettrice Alessandra Petrucci ha sottolineato il valore del percorso di formazione appena concluso e la responsabilità che accompagna il conseguimento del titolo. In chiusura il meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o al più velato, con qualche addensamento in più sui rilievi nel pomeriggio. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie o in lieve calo le massime, ma ancora superiori alla norma. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV, in particolare Quasi Ufficiale.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB? Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Diciamo che se si dovesse dirlo a parole, Di Nardo, fenomeno. Benvenuti, oh fenomeno.
7: Esatto.
0: Bene, bene.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
8: Beh, che dire, ben ritrovati, Alessandro Di Nardo che vi parla. Sono non lusingato, forse sono costernato, mi viene in mente di usare questo termine per l'introduzione di Pietro Lazzarini e Francesco Benvenuti in una puntata di Chi si compra, che potrete recuperare anche tramite i nostri podcast. Noi siamo a Quasi Ufficiale, trasmissione che vi porta e culla fino alle ore 20 in questo palinsesto di martedì 29 settembre 2026 e in questa piena pausa nazionale che però, caro Stefano Cherubini, che saluto dall'altra parte del vetro, tu mi sei un po' disattento, ma ci fornisce un sacco di partite. Se cerchi il canale giusto, c'è una diretta gol. Ora non dovrei far pubblicità a un programma in questo momento concorrente, però Sky Sport in questo momento ha una diretta gol della seconda giornata di Nations League che definire croccante, crunchy è poco, perché in questo momento ad esempio c'è Finlandia-Bielorussia 0-0 al 46esimo, siamo al primo minuto del secondo tempo. Ripartiamo anche da qui perché poi ovviamente siamo nell'onda lunga del successo di ieri della nazionale italiana. Non so se avete sentito, se avete acceso qualche radio, se avete aperto qualche sito. Oggi è il giorno ufficiale, non è quasi ufficiale, in cui Michael Caiode supera Roberto Carlos nella classifica dei terzini all time della storia del calcio. A parte gli scherzi, insomma, sentivo ieri tra l'altro una considerazione più che giusta di Lele Adani, che delle volte va a lungo, lo ammetto, ma delle volte secondo me ci prende e quando si contiene dimostra di sapere la materia di cui parla, che diceva: occhio, attenzione, perché l'Italia è il paese in cui il venerdì sei un brocco e il lunedì sei il più grande giocatore di tutti i tempi. Si riferiva anche a Romano e alla sua prestazione contro il Belgio, che abbiamo visto anche su dei giornali da firme anche abbastanza importanti essere tritata, e non ci avrete mai, almeno per quanto riguarda questa trasmissione. Noi cerchiamo di ironizzare questi slanci in alto di prestazioni singole, ovviamente lasciamo agli altri tutti questi slanci. Detto questo, parleremo di Caiode con chi l'ha conosciuto e lo conosce molto bene. I vostri messaggi al 348 75 13 933, le vostre chiamate allo 055 77 111 71. Mi raccomando, voglio anche sapere cosa fate al decimo giorno di pausa nazionale. Insomma, mi immagino sempre quel meme di Pablo Escobar della serie Narcos, che è sull'altalena e si guarda intorno e non sa cosa fare. Voglio cogliervi anche sul fatto, perché ho visto gente che si è appassionata alla Serie C, bellissimo campionato con delle piazze pazzesche, ho visto tanti che hanno seguito la Serie D, addirittura che ha seguito il Taranto, che è ancora più impelagato in basso nella piramide del calcio italiano, perché ha inaugurato il nuovo Iacovone, uno stadio che in questo momento fa invidia anche al Franchi di Firenze. Voglio sapere tutto quello che state facendo e come state cercando di ovviare a questa crisi da calcio per club. Magari se qualcuno sta seguendo anche Finlandia-Bielorussia, Finlandia in attacco con parata del portiere bielorusso, in questo momento siamo 0-0. Però detto questo, diamo anche qualche aggiornamento. Uno riguarda appunto, fa da trade union tra il tema che insomma è nostro tutti i giorni, ovvero la Fiorentina, e quello di questi giorni, ovvero la nazionale, perché c'è un grande crossover. Ce lo svela Luciana Magistrato. Su firenzeviola.it trovate già la notizia, perché in questo momento il Viola Park è azzurro. Perché dopo la vittoria di ieri in Turchia, ne parleremo successivamente, la nazionale italiana ha fatto tappa al centro sportivo Viola per una giornata dedicata al recupero, quindi il day after rispetto a Turchia Italia la nazionale di Roberto Mancini lo sta passando con le strutture all'avanguardia del Viola Park, vasca criogenetica eccetera eccetera, tutto quello che serve per recuperare dallo sforzo fisico. Niente allenamento, comunque insomma non sono stati utilizzati i campi del Viola Park. Questo è possibile anche perché la Fiorentina oggi non si allena, tornerà a allenarsi domani, e c'è un ritorno d'eccezione tra gli azzurri, ovvero quello di Michael Caiode, che è un po' il grande, il Leonardo DiCaprio della giornata di oggi, che in questo momento è l'uomo del momento per l'appunto, e è tornato in quella che è stata casa sua per qualche anno, fino a qualche anno fa. Luca dai Castelli Romani mi fa volare, perché sta vedendo Beto, Guinea-Bissau in vantaggio contro la Nigeria, Franculino Giu in rete, quindi 2-0, ero rimasto sull'1-0. Beto lotta su tutti i palloni, prestazione positiva, poteva anche segnare. Ci scrive Luca, quindi il collegamento dalla Guinea-Bissau in questo momento ce lo fornisce il nostro Luca, che è il nostro in questo caso inviato. Stavo cercando la capitale della Guinea-Bissau, però sono stato troppo veloce nel parlare, perché sinceramente mi perdo questa. Ah, è Bissau, è molto semplicemente Bissau. Quindi Luca, ti dovremmo cambiare il nome invece che dai Castelli Romani da Bissau, perché ci dà gli aggiornamenti su questa partita che in questo momento è a inizio secondo tempo. Daremo aggiornamenti anche su questo. Facciamo una cosa, Stefano, ci ascoltiamo un messaggio vocale. Tu sghignazzi, ascoltiamolo, dai.
7: Allora, intanto ti vedo nella vostro parkour fra le parole cacate addosso. Poi io sono triste e arrabbiato. Il mio Vietnam ha appena perso in trasferta in Thailandia 2-0, così perde la leadership del gruppo B di Asian Cup.
8: Come
7: ricordo, l'Asian Cup, nonostante sia Asian Cup, non è una categoria di Born Up.
8: Benissimo, siamo in fascia protetta, direi di no, insomma Gabriele ha sforato, ma va benissimo. Asian Cup, sempre supportata anche qui su Radio Firenze Viola, sappiamo che Francesco Benvenuti ogni settimana, anzi ogni giorno ormai, vi dà le chicche su questo calcio di periferia, che poi periferia non è troppo, e questo ci fa volare perché sono momenti anche in cui scopriamo realtà pazzesche. Luca dai Castelli Romani in questo momento sta vedendo una partita della Guinea-Bissau, e quindi questo è sinceramente qualcosa che può arricchire il suo già enorme bagaglio culturale. L'aggiornamento è anche che le Faroe sono in vantaggio sul campo della Moldavia. La rete l'ha segnata Davidsen al 26esimo per le isole Faroe, che quindi sono in vantaggio. Questo è l'aggiornamento che ci tenevo a dare, mentre ci salutano anche da Modena, ci salutano anche gli ascoltatori, o comunque chi ci può vedere dal canale 92. Ricordiamo appunto siamo visibili anche sul digitale terrestre. Nella seconda parte, ora vediamo quando avremo il collegamento, ci occupiamo anche di qualcosa che è successo a livello internazionale, che può essere definito un terremoto a livello calcistico in Inghilterra, o non so, e non solo, perché sapete che il Manchester City ha avuto diversi problemi in questi passaggi di giornate, e in questo momento è successo quello che potete leggere anche su tutto mercato web, ovvero che il Manchester City è stato ritenuto colpevole da una commissione indipendente di tutte le accuse principali mosse dalla Premier League sulle violazioni delle norme finanziarie. Stiamo parlando di un periodo di 9 stagioni, dal 2009 al 2018, di un procedimento che la Premier League ha portato avanti negli ultimi anni. Al centro della vicenda ci sono i bilanci del club e soprattutto il modo in cui sarebbero stati costruiti alcuni ricavi e alcune spese. Che è successo in sostanza? Secondo la commissione, il Manchester City avrebbe utilizzato una serie di accordi commerciali che non rappresentavano realmente quello che c'era dietro quei contratti, ha gonfiato un po' gli utili e abbassato le spese. Questo è successo per una cifra, no, non si parla di noccioline, si parla di oltre 900 milioni di sterline nell'arco del periodo preso in esame, e quindi con sponsorizzazioni fittizie o comunque solo parziali, e con alcuni affari registrati con cifre diverse rispetto al reale. Vedremo cosa succederà. C'è, in Premier si parla addirittura di una possibilità di penalizzazione se non di retrocessione, e quindi c'è da stare attenti anche alla situazione del Manchester City di Enzo Maresca. Andiamo a parlare così di rinterzo anche di Premier League, perché ci rifacciamo alla serata di ieri, alla serata turca che ci ha dato un grande protagonista in maglia azzurra, e Michael Kayode all'esordio dal primo minuto e anche all'esordio assoluto in nazionale maggiore ha siglato la rete del momentaneo 3-0, è entrato anche nel gol del 2-0, ha fatto una prestazione convincente da ambo i lati del campo, è sembrato sicuramente qualcosa di meglio rispetto a un Di Lorenzo in fase autunnale, quantomeno nell'azzurro nazionale. Ne andiamo a parlare con Andrea Ritorni, che è capo scouting della Vigo Global Sport e tra i primi a puntare sul talento di Michael Kayode. Ciao Andrea.
9: Ciao caro, buonasera a tutti.
8: Allora ripartiamo, intanto ti chiedo subito, l'hai sentito Michael in queste ore? Perché è veramente l'uomo del momento.
9: Sì, sono andato a trovarlo ora, vado, vengo via adesso, era a Coverciano, vado a trovarlo, a fargli un saluto perché era giusto e doveroso nei suoi confronti, e è in forma splendida, pronto per la nuova battaglia, molto emozionato e contento della partita che ha fatto, come è giusto che sia, però sempre motivato al massimo.
8: Ecco, poi facciamo anche un passo indietro nelle tappe recenti di una carriera comunque particolare. Ho visto tra l'altro che il Gozzano, la sua prima squadra, al di là delle giovanili, gli ha fatto i complimenti con un bel post su Instagram. Però io non lo conosco sicuramente come lo conosci te, me l'hanno raccontato negli anni al Viola Park, andando ad anticipare quello che sarà il periodo prossimo di Michael Kayode, non mi sembra un ragazzo che tenda a montarsi la testa, no?
9: Assolutamente no. Niente, è un ragazzo, guarda, ne parlavo proprio oggi, è un ragazzo di un'umiltà, è rimasto di un'umiltà, di una semplicità fuori dal normale. Ai tempi di quando nel 2008 io l'ho conosciuto della famiglia al Gozzano, che poi l'ho portato alla Fiorentina, è tale e quale. Poi lui vive questa cosa bellissima della nuova figlia, della compagna, quindi è un persona molto attaccata ai valori familiari, questi bisogna dire grazie ai suoi genitori che sono stati stupendi della sua crescita e della sua educazione, e quindi dire in un'eterna bolla di massima umiltà, dedizione e sacrificio.
8: Sì, abbiamo visto anche sui social, appunto, ci sono un sacco di post su Michael Kayode, anche i complimenti di tanti ex compagni. Uno è Dodò, con cui ha avuto un rapporto stretto, insomma, l'ha detto più volte di aver imparato molto da Dodò.
9: Sì. Quando lui era alla Fiorentina, Dodò l'ha fatto un attimino da chioccia, no? quando lui era con l'italiano ai primi tempi della primavera, veniva chiamato in prima squadra, partì in ritiro con loro e l'ha fatto dal chioccia come tutti i giocatori veterani, e magari ci viene fuori anche un'empatia, un feeling fra compagni, e questo è stato tra Dodò e Mike, insomma è una cosa bella, piacevole della vita e del calcio.
8: Ecco, guarda, in questa giornata abbiamo ovviamente rianalizzato la carriera ancora abbastanza breve di Michael Kayode, classe 2004, in questo momento al Brentford, soffermandoci sul passaggio cruciale, no? In questo momento col senno di poi è andata benissimo a Michael Kayode, pensiamo anche qui su Radio Firenze Viola alla Fiorentina. Ti chiedo, Andrea, di spiegarci cos'è successo a dicembre-gennaio 2024-25, quando Kayode, dopo sei mesi in cui gioca pochissimo, va in prestito al Brentford, che poi lo riscatta per una cifra importante, oltre 18 milioni. Cosa succede anche in quel momento?
9: No, ma sai, non è niente cosa è successo. In quel momento Kayode era poco visto e poco sfruttato da Palladino, perché giustamente aveva le sue idee, i suoi moduli tattici da rispettare. Mike aveva giocato molto poco, poi piuttosto la partita di Conference, perché giustamente aveva sbagliato quella partita, sbagliò su un'azione, e poi piuttosto alla fine del primo tempo, ma sai, quando abbiamo giovani bisogna prima crederci sempre, poi se sbagliano non è la punizione, farli capire l'errore ma farli continuare a giocare. E da lì non giocò quasi più, venne questa offerta del Brentford e la Fiorentina decise di poterlo dar via. Mike era contentissimo, perché io avevo sempre detto che il calcio inglese è il suo calcio, è il calcio suo, un calcio di fisico, come anche cultura calcistica. È un calcio maschio, poi è uno dei migliori calci che campionati che ci sono oggi in Europa, e quindi niente, venne fatta l'operazione, lui è andato al Brentford, si è ambientato benissimo, poi si è trovato il suo posto, si è ritagliato il suo posto da titolare in squadra. Ora è arrivato la chiamata della nazionale, che lo aspettava tantissimo, perché Mike è una persona che era tanto, che ci lavorava sulla nazionale italiana.
8: È arrivata anche tardi secondo te, al di là poi che insomma lui era già stato aggregato nell'ottobre 2025, se non sbaglio, poi
9: no, prima non era, sì, ma poi l'europei che vinse con suo volto, poi sulla nazionale maggiore non era arrivato perché aveva un problema medico che poi ha risolto, e quindi è stato chiamato subito, l'aveva chiamato Baldini, l'aveva chiamato, ora poi l'ha chiamato Mancini, quindi per quello no, è arrivato al suo momento, l'importante è farsi trovare preparati, ma non avevo dubbi, perché Mike a questi tipi di appuntamenti si fa trovare sempre preparato. Ora non pensavo onestamente che si facesse trovare preparato con una rete e un assist gol. Però
8: sì, praticamente lui sul 2-0 tira dalla stessa posizione da cui tira sul 3-0, sul 2-0 c'è la parata del portiere turco che poi lascia il pallone a Frattesi, invece sul 2-0 riesce a spiazzare il portiere. No, è curioso, sì, dici, scusami.
9: Sul terzo gol ha mirato il palo di destra invece
8: che
9: quello di sinistra.
8: Sì, sì. E ieri è stato veramente a tratti dominante, era anche un po' come tu dici giustamente che la Premier è il suo pane, forse anche la partita di ieri per il campo, per tutto, allora, era la sua partita.
9: Secondo me poi è un campo veramente difficile, ma se pensi che lui al 90esimo ha fatto un pressing dalla sua zona verso il portiere, che al 90esimo ha fatto 40 metri di campo per andare in pressing sul portiere e poi ha rimesso con calcio, quindi pensa quanta birra a un giocatore del genere, al 90esimo su un campo del genere, ce n'è tanti che possa fare cose del genere.
8: E poi l'abbiamo visto anche nella sua specialità, che questa rimessa lunga che è diventata un meme già da qualche qualche anno in Inghilterra. Ma chi l'ha scoperto quella qualità da giavellottista di Caiode?
9: Ma io quando sono andato a vedere la prima volta contro il Casale, a parte lui giocava a destra, a sinistra, non giocava a destra, perché lo facevano giocare terzino a sinistra, e poi terzino, quindi questa rimessa rimasi Madonna Santa, che rimessa, ma ne vidi più sicuro, recitavo. E infatti la rimessa poi è stato motivo, come io gli dicevo, lavoraci, perché questa tua rimessa è un valore aggiunto in più sul tuo profilo calcistico. E infatti in Inghilterra il suo mister Bedford ci lavora per quanto riguarda la forma tattica di ogni azione sulla sua rimessa, perché sono rimessi di 40-50 metri. Se guarda quella che ha fatto all'inizio su Pio Esposito, l'ha lanciata a rete da mezzo campo.
8: Diventa anche difficilmente difendibile una rimessa del genere. Mi viene in mente che, a parte applausi al di là del ragazzo, anche al Brentford, che è una delle realtà sicuramente da prendere ad esempio negli ultimi anni, c'è passato Thomas Frank, che se non sbaglio è stato il primo allenatore di Caiode.
9: Sì, in
8: questo momento c'è Andrews, insomma, garanzia anche a livello di sviluppo di talenti. E questa è una cosa molto inglese, quella della rimessa, perché lì in Inghilterra c'è il mito di Delap, che è un ex esterno dello Stoke City, che mi ricordo anche per questioni di videogiochi aveva questa rimessa lunga incredibile su cui lo Stoke costruiva proprio.
9: È un valore aggiunto oggi per averci un giocatore nella tua compagine che ha una donna del genere, quindi va saputo sfruttare. Quindi ecco, sia mister Mancini e sia il mister Brentford la sanno mettere a punto.
8: E per quanto riguarda invece, facendo un passo indietro, il rapporto con la Fiorentina, hai detto c'è stata una decisione comunque professionale.
9: Una cosa, la Fiorentina, sai, Caione io le ho portato a parametro zero, nota zero, quindi niente, ha fatto una sua bella plusvalenza.
8: No, perché ce lo scrive anche Ivan, e io parzialmente sono d'accordo, ci scrive, resto dell'idea che la cessione di Caiode ci potesse stare a quelle cifre, perché poi bisogna tornare al dicembre 2024, quando un ragazzo di 20 anni aveva giocato un paio di partite, aveva fatto un errore, e purtroppo siamo tutti risultatisti, soprattutto in Italia.
9: È difficile parlare sempre a priori, naturalmente oggi quel valore lì non ce l'ha più.
8: No, ecco, quanto può valere? Anche questa è una cosa antipatica, ma voglio provare.
9: Non te lo so dire, neppure lo voglio dire. Lui deve continuare a far bene, a continuare a lavorare come sta facendo, sia nella nazionale, nella sua squadra inglese del Brentford, e poi di cosa viene cosa, ecco. Queste cose, la quotazione di un giocatore varia, ma poi la fa da come giochi, da come gioca la tua squadra, da quanti gol fai, da quanti gol non prendi. Insomma, c'è una mix di cose che possono portare ad arrivare a determinare un prezzo. No, io non te lo saprei dire ora.
8: Allora, mi chiedono, Federico ci scrive al 348-7513933, sfruttando la presenza in collegamento di Andrea Ritorni, se ci fai, ora è un po' lunga come procedimento, però in sostanza ci chiede i profili più interessanti dall'under 11 alla primavera della Fiorentina, se ci fai qualche nome in generale. C'è il nome di punta che ovviamente conosci molto bene, che è quello di Croci, e poi...
9: Bravo, io ti facevo... Allora, la Fiorentina ha un gran bel settore giovanile, perché lavorano da molti anni bene, questo si vede, i giocatori che hanno dato la prima squadra e non, e quindi ha un gran bel settore giovanile, fino alla 12, la 9, lavorano tutti bene. E naturalmente è logico che c'è tanti giocatori che sono in uno stato embrionale, che possono esplodere, però per ora siamo sotto traccia e le tengo sotto traccia, perché è giusto che sia così. Giustamente hai fatto tempo canzi il nome di Croci, ma Croci è un 2010 che ora è in nazionale sotto età, perché con l'under 18 gioca in primavera da 2 anni sotto età, e quindi ecco, è un buon profilo, un ottimo profilo, un gran giocatore, un attaccante, un falso 9, un'esterna sinistra, bravo,
8: sì,
9: veloce.
8: Mi parlano molto bene anche per, diciamo, il cognome del figlio di Floro Flores, Armando Floro Flores, classe 2001.
9: Non è un giocatore seguito da noi, però io l'ho visto proprio domenica, mi ha fatto una buona impressione, ma lo sapevo che era un buon giocatore, insomma, buon sangue non mente.
8: No, il padre che attualmente allena il Benevento ci disse che secondo lui è più forte di Antonio Floro Flores, che comunque è stato un grandissimo attaccante tra Udinese e altre squadre, quindi è una garanzia.
9: Mi ha fatto una buona impressione, però non è un giocatore, non lo seguo, quindi ti parlo di giocatori, ecco, nostri, ecco, e ti ho detto di Croci, che è quello in rampa, però di lancio, però bisogna andare cauti, come dico sempre, volare bassi, non fare voli pindarici, perché sennò si rischia di fare dei danni ai giocatori invece di farli del bene, quindi bisogna sempre stare copiati per terra.
8: Andrea, nel salutarti, io ammetto che poi il Brentford lo seguo per simpatia, perché è una delle squadre che mi piace di più in Premier, ma non ho il tempo e non guardo tutte le partite. Mi aveva raccontato, e anche tramite Reel e altro, della crescita incredibile di Kayode. Bisogna anche dire che il Kayode che abbiamo visto ieri sera è molto lontano dal Kayode che è partito per l'Inghilterra, ci ha cresciuto tantissimo come, come calciatore. Ma sentivo anche commenti di colleghi che mi dicevano
9: e deve ancora crescere.
8: Ecco, su questo ti chiedo, qual è il difetto che ancora può limare Michael?
9: Ma difetto è un parolone, si deve affinare un attimino, prima di tutto nel credere delle sue potenzialità fisiche e atletiche, quindi sulla sua fascia, poi si deve affinare un po' sul controllo palla, ma questo fa parte del percorso che ci siamo prefissati e fa parte di tutti gli step che con Mike sappiamo che dobbiamo arrivare pian piano, e lui lo sa e sicuramente arriverà, penso anticipando anche molti tempi a questi traguardi.
8: Sì, che poi appunto lui ha messo anche dentro una dimensione diversa, quella sottoporta, ha segnato un gol importantissimo con la nazionale giovanile qualche anno fa, ha segnato ieri, quindi l'azzurro li porta bene. In questo sentivo anche qualche paragone, con le dovute proporzioni può essere un giocatore che avrei visto molto bene all'Inter come sostituto di Dumfries, non so se ti torna. Lui poi ha fatto partito anche come terzino basso, ha fatto all'esterno alto, non so se può ricalcare anche quella tipologia di giocatore, cioè un giocatore che comunque anche se l'azione si sviluppa dall'altra parte arriva sempre a chiudere sul secondo palo.
9: È un giocatore duttile, poi praticamente intelligente, e quindi insomma è un lavoro, un allenatore averci un giocatore come Mike e come tanti altri, però con una duttilità così tattica è una grande cosa, ecco.
8: Andrea, grazie mille e ci risentiamo presto. Diego, grazie davvero,
9: grazie, un abbraccio davvero a tutti voi, buona serata, buon lavoro, grazie
8: ad Andrea Ritorni, uno che conosce molto bene Michael Kayode, l'uomo al centro di tutto oggi anche per quello che è successo nel periodo recente a Firenze con alcune gestioni di cui qualcuno si pente. I vostri messaggi al 348 75 39 33, se volete chiamare 055 77 111 71. Noi ci fermiamo un attimo, non cambiate canale, se no fate la fine non di Kayode ma di qualcuno che va al Brentford e non torna più.
6: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
6: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
8: Ripartiamo con la diretta, 19.33, Alessandro Di Nardo che vi parla, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola, i vostri messaggi al 348-75-13933, aggiornamenti doverosi dalla Nations League, la nostra guida, il nostro faro durante questa pausa nazionali, con la Moldavia che ha pareggiato 1-1 contro il Faroer, ha segnato Persiun, una rete che ha dato ai padroni di casa per adesso il momentaneo pari. Siamo al 77esimo della gara che si sta disputando a Chisinau. Stavo scorrendo le formazioni per vedere se Artur Ionita è ancora il leader incontrastato della Moldavia. Purtroppo non c'è più, un giocatore che in questo momento è ancora in Italia, sarebbe al Grosseto, giocatore che mi ha fatto volare ai vari FIFA, ma questo non è il punto di questa trasmissione. Mentre i vostri messaggi, ripeto, 348-75-13933, abbiamo avuto Andrea Ritorni che come parte della Vigo Global Sport si occupa anche di Michael Caiode, ci ha parlato di un ragazzo che sicuramente non si monterà la testa. Io lo voglio dire perché leggo anche qualche commento che insomma scrive quello che ho pensato anch'io, cioè la felicità di vedere Caiode segnare con la maglia della nazionale, al di là della retorica e tutto, secondo me sono i profili da lanciare quelli in nazionale. Era proprio, sembrava un bambino al parco giochi quando gli dicono che c'è lo zucchero filante gratis, non so, esempio pessimo, però è questo il senso, proprio la gioia più pura e naturale, e questo fa bene a tutti. Allora, Mattia ci scrive un po' ironicamente: avevamo Garrincha, non lo sapevamo. Certo, poi il problema è quello che sottolineava Lele Adani, è che poi questo carrozzone deve andare avanti, e quindi se hai la trasmissione successiva, le trasmissioni successive della trasmissione successiva, e si parla sempre di calcio, di nazionale, e poi la prestazione da 6 col passaparola diventa una prestazione da 8. Ieri Caiode ha giocato molto bene, il pericolo è che tra quella di oggi, di ieri e quella di venerdì contro la Francia ci sono 3 giorni sostanzialmente in cui scrivere, riempire spazi e tutto, e quindi è difficile, però Caiode mi sembra un ragazzo che di queste cose se ne infischia. Ti controllo subito, Ivan, se c'è il tuo pupillo Edmundson nelle isole Faroer in questo momento in campo 1-1 contro la Moldavia, ce lo chiedi al 348-75-3933. Ovviamente c'è Andreas Edmundson, calciatore che vi ricorderete l'anno scorso in Serie A, lo stesso modo in Italia, però in Serie B perché è retrocesso col Verona. Lui che è un calciatore classe 2000, il biondone che c'era l'anno scorso in difesa nel Verona, qualcuno piaceva molto, era un po' grizzo comunque nei metodi, Però detto questo, ci sono anche altri messaggi. M ci scrive: da considerare che sulle rimesse laterali non scatta il fuorigioco, vanno sfruttate. Questo è un bug del gioco. Sì, assolutamente sì. Infatti il Brentford ha segnato più di un gol direttamente o sugli sviluppi di rimesse laterali di Michael Caiore, che in questo momento è davvero un fattore anche per quello nel campionato più importante al mondo. Quasi Andrea ci scrive: a me il gol di Caiore ha ricordato come gesto tecnico il gol di Joaquin nel 4-2 coi Gobbi. Sono troppo felice per il ragazzo. Sì, sì, più o meno sì, anche azione sviluppata dalla sinistra. Cioè il gol di Caiore di ieri, sempre piedi con fodere e con solette di piombo, assolutamente. Il gol di ieri dell'Italia, il gol di Caiode, è molto molto bello. Cioè l'Italia fa un'azione a due tocchi sviluppando la sinistra, coinvolgendo tutti sostanzialmente, e concludendo a destra col terzino destro, che è veramente da salvare. Se tu facessi un gol del genere a FIFA lo salveresti nella memory card. E per questo insomma va celebrata anche una nazionale che è ripartita dopo la prestazione brutta, forse bruttina, brutta, insomma brutta, di venerdì contro una squadra più forte come il Belgio, che ha fatto sudare anche la Francia ieri. Poi Idolo ci scrive Ivan, a proposito non di me, mi ero un po' gasato per sbaglio, ma di Edmundson, che è in campo. Detto questo, 3487593933 per i vostri messaggi. C'è chi insomma rimpiange Caiode, chi sostanzialmente fa un gioco pericoloso, giudicare col senno del poi quello che è successo, chi invece secondo me c'entra molto bene il punto e quindi spiega anche che in quel momento Caiode era da accedere. Secondo me in quel momento ha 18 milioni, o meglio lo dà in prestito, però fissi il riscatto molto alto, e poi il riscatto avverrà a giugno del 2025. Caiode per me non è una follia fatta dalla Fiorentina. Mattia scrive: senza togliere niente al ragazzo, ma come calcia Joaquin rispetto a Caiode c'è tutta la differenza del mondo. Ma certo, uno fa l'terzino e uno ha fatto per tanti anni l'esterno alto dotato di grandissima tecnica. Allora noi ci concentriamo su una polemica. Come sempre i topolini diventano montagne durante le pause nazionali, perché non si sa che dire. Quindi da anche qui una provocazione, siamo partiti con ore e ore di palinsesto a fare una polemica sul ritiro della Fiorentina. Si deve fare al Viola Park? Quanti punti toglie la Fiorentina facendo il ritiro al Viola Park? Che succede se la Fiorentina adotta un altro tipo di ritiro? E quindi tutte le considerazioni, da cui sono nati anche pezzi con informazione. Comunque la Fiorentina ci sta pensando a cambiare tipologia di preparazione estiva. Allora io mi sono permesso di dare alcuni consigli sui generis alla Fiorentina su alcuni tipi di preparazioni. Sono belle hardcore, non so se qualcuno ha seguito recentemente un programma su Netflix, Stefano Cherubini, non so se hai visto Physical da 100 a 1. È un programma in cui sostanzialmente vengono radunati 100 atleti, i 100 migliori atleti, però non sono i 100 migliori atleti, però insomma più o meno la regola d'ingaggio è quello, in Italia, e poi ci sono una serie di prove stile Squid Game per eleggere il più grande atleta in questo momento in Italia. Ecco, queste preparazioni simil militari oppure sui generis le ho riassunte in un contributo che ci andiamo ad ascoltare. Consigli per il ritiro della Fiorentina 2026-27, ce l'ascoltiamo.
14: Ecco, per chi a proposito di ritornelli un po' da boomer dice sempre i ragazzi di oggi avrebbero bisogno di un po' di militare, e consigliamo il metodo Wimbledon FC. Beh, basta andare su Booking, cercare la ridente cittadina di Aldershot in mezzo alle campagne inglesi e prenotare una decina di giorni lì. Lì, negli anni 80 e 90, il club inglese, appunto il Wimbledon FC, sotto la guida di Dave Bassett, mai come questa volta lo possiamo chiamare un sergente di ferro, svolgeva la preparazione in mezzo al quartier generale dell'esercito inglese, e faceva esattamente quello che faceva l'esercito britannico, quindi percorsi di guerra, assalti a fortificazioni, missioni per liberare prigionieri e accampamenti furtivi nel bosco. La chiamavano la Crazy Gang, e un motivo c'era, questo probabilmente ha radicalizzato ancora di più la violenza di quella squadra, tanto che l'ex calciatore Nigel Wilterborn qualche anno fa alla BBC confessò che quasi tutti i ritiri di quel genere finivano con pugni in faccia. Per un altro ritiro da Navy Seal ci tofonare invece in Argentina al Deportivo Riestra, che è un club appunto della Primera División e che svolge quello che per tanti è il ritiro più duro del calcio moderno. La loro giornata tipo parte sulla spiaggia, però non aspettatevi mojito o sdraio perché siamo in Argentina, il ritiro estivo significa che lì è inverno, a Pinamar, su una spiaggia della costa. La giornata comincia alle 3:30 sul bagnasciuga ghiaccissimo, poi ci sono una serie di allenamenti, sono tre sessioni di allenamenti intervallate da nuoto, da apnee, da corse sulla sabbia e anche un po' di riposo perché sennò non si va da nessuna parte. Praticamente è un doppio turno di lavoro perché dura 13 ore, dalle 3:30 del mattino alle 16:30, 17 del pomeriggio, con la differenza che non c'è l'uscita, non c'è il cartellino da timbrare, ma c'è una partitella da svolgere, chissà in che condizioni. Per la serie invece oggetti, o meglio squadre, che non sai come mai sono finite lì, parliamo dell'Augsburg, un club molto importante di Bundesliga, tedesco quindi, che qualche anno fa, nel 2024, decise di farlo strano, come diceva Carlo Verdone in un noto film, e scelse come sede del ritiro una città in Sudafrica. La città si chiama Mpumalanga, è vicino a Pretoria, è un'ex sede colonia tedesca e qui il legame con l'Augsburg, ed è proprio a due passi dalla savana, quindi i giocatori dell'Augsburg si sono allenati letteralmente in mezzo a elefanti e leoni. Questo però non è solo qualcosa di pittoresco e anche abbastanza turistico, ma ha portato anche una mano alla comunità, perché l'Augsburg ha finanziato un progetto umanitario, Football for Wash, per dare acqua pulita ai villaggi in Sudafrica, e inoltre ha compensato l'impronta di carbonio generata dal volo di andata e ritorno dalla Germania, ripagando quindi la comunità. E quindi bravi e danke. Andiamo al capitolo temperature proibitive. Siete stanchi dell'afa del Viola Park di luglio? Beh, potrete provare la fantastica esperienza che fa tutti gli anni l'AC Nassara, che è un club del Niger, quindi siamo in Africa, e per la versione portiamoli direttamente nel Sahara, loro fanno esattamente questo. Il Nassara infatti si allena ad Agadez, che è nel mezzo del deserto, qui le temperature oscillano attorno ai 40-45 gradi, tasso d'umidità che non vi dico, e quindi una situazione ben più complicata rispetto a Firenze e che farebbe rimpiangere magari le code sui viali dovute ai lavori della tranvia. Altrimenti, in conclusione, vi suggeriamo un trattamento agli antipodi. C'è la doccia scozzese, no? Dal caldo al freddo, e qui dal caldo del Viola Park la Fiorentina potrebbe fare anche un bel ritiro invernale nelle zone di Yakutsk, che è una città in Siberia. Si tratta del centro abitato in cui è stata registrata la temperatura più bassa nella storia dell'umanità, siamo a meno 67.7 gradi. A gennaio, che più o meno è il periodo dell'anno in cui lo vogliamo visitare per il ritiro invernale, la temperatura oscilla attorno ai meno 45 gradi, e quindi grande lista delle cose da portare: calzamaglia, maglie termiche, scaldacollo, passamontagna, perché non si può esporre nessuna parte del corpo al freddo, se no si rischia di bruciare proprio anche le parti intorno agli occhi, e quindi anche occhiali che non si devono attaccare alla pelle per il freddo, se no è un macello. E soprattutto, se arriviamo in pulmino, cara Fiorentina, non spegnere mai il pulmino, perché lì le macchine rimangono accese per tutto l'inverno, altrimenti è impossibile tornare a casa, e l'augurio è di non farsi tutto l'inverno a Yakutsk, anche se qualcuno gradirebbe.
8: Beh, come faceva Milhouse quando era senza Bart Simpson, mi lancio il frisbee da solo, riprendo la linea dopo il mio servizio. Era tutto questo grazie alle mie due lauree, come diceva anche quel grande generale della Marina Militare. 3487513933, Alessandro Linardo, quasi ufficiale, siamo in diretta mentre Svanbak prova a spaccare questa partita di Nations League. Finlandia-Bielorussia 0-0 per il dispiacere anche di Stefano Cherubini, che mi ha detto: un gol lo voglio vedere in questo momento, però ancora non abbiamo visto nessun gol. Diamo anche qualche aggiornamento sui calciatori viola impiegati in questo momento a giro per il mondo. La Guinea-Bissau di Beto è sempre in vantaggio per 2-0 contro la Nigeria. Per Beto una buona partita, anche se non è entrato nel tabellino marcatori, perché ha segnato chi se non Franculino, e mentre il raddoppio della Guinea-Bissau è arrivato grazie a Bal.

dov'è la novità? In altri casi direi questo: è un gol che ha segnato su punizione, è a meno 2 dal record di sempre di gol su punizione. Lionel Messi, che in queste ore parteciperà alla nazionale, con la nazionale argentina, al più grande farewell tour della storia del calcio. Mi viene in mente questo perché ci saranno alcuni amichevoli che giocherà, soprattutto, occhio, guardo voi, 6 ottobre, mettete la sveglia, si gioca di notte, Argentina-Benin, e Lionel Messi, il più grande di tutti, darà l'addio alla nazionale argentina. Quindi 7 ottobre, perché nella notte tra il 6 e 7 ottobre alle 1 di notte Argentina-Benin, siateci, non fate come ha fatto Dybala, come ha fatto anche Molina, bloccati a Roma da Gasperini, dalla Roma, perché non hanno potuto partecipare a questo addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. Questa secondo me non è una mossa molto elegante. Poi certo, i più machiavellici diranno il fine giustifica i mezzi, ma sarebbero andati come spettatori e avrebbero partecipato a un momento di valore nazionale, storico, quindi hanno partecipato, erano stati invitati in quanto facenti parte della rosa del 2022 che vinse il mondiale in Qatar. Caro Gasp, capisco che il tuo focus è sulla vittoria dello scudetto, ti auguro il meglio, però potevi lasciarli partire. Se vuoi bene a qualcuno, devi lasciarlo partire. Questo è un grande insegnamento che vi lascio alle 19.48. Mentre altri messaggi, Gabriele del Cinefolio ci scrive: ritiro il livello Saiyan, la Nord Corea a Inghilterra 66, gli altri in confronto sono i me contro te ai Pulitzer. Un bellissimo esempio, assolutamente un bellissimo esempio. Vi ricordo intanto la programmazione: dopo di me ci sarà Icchetta Perso con il best of della giornata di oggi, di martedì 29 settembre. Ovviamente le dirette poi ripartiranno alle 21 con Extra Viola, con lo spazio che condividiamo anche con RTV38. Non perdetevi poi, dopo Extra Viola, dalle 21.30 circa, il nostro speciale centenario che oggi coinvolgerà Dario Dainelli, quindi una colonna della Fiorentina del passato che ha fatto grande la Fiorentina di Prandelli. E non solo, Dario Dainelli, ex difensore, parlerà ai nostri microfoni per raccontarci proprio quegli anni. Gli anni d'oro del grande Dainelli, si potrebbe cantare. Gamberini e Dainelli, chi se li scorda più? Era una coppia incredibile. Vi ricordo anche il nostro sito firenzevela.it, con anche una notizia che riguarda la nazionale, perché riguarda un ex viola, perché Vincenzo Montella, sapete, ne abbiamo parlato un po' della sfida di ieri, 4-1 dell'Italia contro la sua Turchia, è quantomeno traballante sulla panchina dei turchi. E a chi gli ha chiesto ieri nel post partita: a Bologna ci sarai? Perché ci sarà anche Italia-Turchia lunedì prossimo come quarta gara di Nations League, in mezzo l'Italia giocherà contro la Francia venerdì al Parco dei Principi. Montella, alla domanda se ci sarà lui stesso in panchina, sulla panchina della Turchia fra 6 giorni, ha risposto ridendo con la sua solita risata da Joker. Quindi Vincenzo Montella in questo momento non sa bene, a quanto pare, se ci sarà o no a Bologna. Sappiamo che ci saremo e ci siamo sempre su firenzevola.it, dove vi riportiamo anche la notizia che abbiamo dato in apertura, ovvero gli azzurri che in questo momento sono al Viola Park. La nazionale di Mancini fa sosta a casa della Fiorentina per un momento di scarico e quindi di recupero. Sappiamo che le strutture della Fiorentina sono all'avanguardissima, quindi c'è da sicuramente prestare questi servizi anche alla nazionale italiana, con anche un'altra novità: non è sicuramente il gol della Finlandia, che flirta ancora sullo 0-0 col gol del vantaggio, però in questo momento siamo sempre 0-0. Mentre Ivan mi scrive: Gamberini Dainelli, coppia delle meraviglie. Si vede che non l'hai mai visti giocare. No, Ivan, li ho visti giocare perché sono un finto giovane, quindi Gamberini e Dainelli facevano grande la Fiorentina quando io ero già capace di intendere e volere. Però riconosco che ho fatto qualcosa che a me non piace fare, ovvero idealizzare il passato. Mettiamola così, caro Ivan: quando c'erano Gamberini e Dainelli, la Fiorentina era una Fiorentina delle meraviglie, perché giocava in Champions League, questo voglio dire. E secondo me Dainelli e Gamberini sono l'esempio plastico di una teoria che vado ripetendo spesso, ovvero che il contesto conta tutto, perché erano dei difensori buoni, secondo me non eccezionali ma nemmeno scarsi, che nel giusto contesto, a maggior ragione

0: perché per un difensore il valore assoluto conta meno, ma conta più come giochi, con che modulo e con che dettami tattici. Nel giusto contesto riuscivano a reggere una squadra che si poggiava su di loro per competere tutti gli anni al quarto posto, una roba che la Fiorentina in questo momento guarda con sei binocoli. Quindi questa è la mia correzione. Certo è che poi si tende a idealizzare tutto nel passato.
1: Non ce la faccio, troppi ricordi.
0: Grazie, grazie all'assist di Stefano Cherubini, che ci ricorda che uno dei più grandi film della storia recente italiana, e non solo, è Tre uomini e una gamba, con anche La nostalgia fatta persona, con Giovanni che cita che abbiamo citato in questo episodio. Con anche la notizia sugli azzurri al Viola Park, vi portiamo sempre su firenzeviola.it, con un boom di ascolti per la nazionale. La Turchia, la sfida contro la Turchia ha superato il 36% di share. Turchia e Italia quindi ha registrato numeri incredibili, anche se li rapportiamo alle ultime partite della nazionale, con oltre 7 milioni di spettatori, telespettatori su Rai 1. Ivan completa quello che diceva, quello sì, anche perché centrocampo e attacco erano di grande livello, nel contesto facevano il loro. Esatto, esattamente questo volevo dire, ovvero che erano dei degli onesti mestieranti, però che hanno fatto grande la Fiorentina. Io sono sempre del parere che trovi quattro tagliagole, tra virgolette, cioè quattro manovali, è una metafora ovviamente, assolutamente rispetto per tutti, del pallone, e gli dai un senso nel reparto difensivo e te la puoi cavare. Molto di più è cavare un ragno dal buco con attaccanti non di talento. Per dire che insomma i difensori sono difficilmente giudicabili astraendoli dal contesto. Quando diciamo che è un caldo africano, non so perché ci ha mandato questo messaggio Quentin, loro si arrabbiano, dicono che da loro non c'è umidità e devi stare zitto. È vero, hai ragione. Allora, io ho avuto un'esperienza limitata ma abbastanza totalizzante del Kenya. Siamo andati in un periodo in cui lì è inverno, ma siamo più o meno sotto qualche chilometro rispetto all'equatore. L'equatore taglia più o meno a metà il Kenya, quindi la differenza stagionale è minima, e posso dire che sinceramente non è questo caldo umido, ecco, è molto più caldo a Brozi a luglio rispetto che a Kisumu nella stessa data dell'anno. Bene, dopo questo contributo che ci arriva direttamente dal Kenya, ringrazio anche Ivan con cui abbiamo dialogato, ringrazio tutti voi che siete stati in ascolto, vi rimando ovviamente a Chietta Perso, noi domani torniamo insieme dalle 19, da Alessandro Di Nardo è tutto, buon proseguimento di serata, ciao!

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: RS Acciai, acciai speciali da utensili e leghe di rame. rsacciai.it.
2: Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.

0: Nuovo appuntamento con Nicchetta Perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola che arriva la sera e vi fa riascoltare tutti i migliori interventi della giornata di Radio Firenze Viola. Un'altra giornata di pausa con la Fiorentina che tornerà ad allenarsi nella giornata di domani e con tutti i Viola invece sparsi per il mondo con le rispettive nazionali. È stata una giornata di valutazioni su quello che è successo ieri sera con l'Italia che ha vinto in Turchia contro la Turchia con una bella prestazione di Niccolò Fagioli e soprattutto di Michael Caiode, sul quale ci sono state diverse riflessioni su quanto possa essere stato un rimpianto per la Fiorentina che lo ha visto crescere e poi lo ha venduto un paio di anni fa al Brentford per una cifra attorno ai 18 milioni di euro. Da questo siamo partiti già stamani durante Chi si compra con il dirigente Giovanni Dolci che si è espresso così proprio su Caiode e non solo. Sentiamoci.
1: Ovvero Giovanni Dolci, buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Come al solito, grazie per l'invito, è sempre un piacere anche per me.
1: E grazie soprattutto a lei, lo ribadisco. Intanto direi che stamattina c'è tanto di cui parlare anche in chiave mercato, nonostante si parli di una sosta molto lunga che, le dico francamente, ci sta anche un po' annoiando. Ma insomma va bene, ieri l'Italia ha giocato e quindi abbiamo uno spunto in più da in questi lidi, soprattutto perché ha segnato un giocatore che è cresciuto in qualche modo alla Fiorentina, quantomeno è cresciuto da pro nella Fiorentina, cioè ha fatto il suo esordio e poi ha giocato diverse partite in Viola, ovvero Caiode. E a Firenze oggi è il giorno del grande rimpianto, della nostalgia, del che errore è stato fatto, ricordando che è un ragazzo che fondamentalmente è andato via per 20 milioni al Brentford, che tra l'altro complessivamente ha anche il 10% la Fiorentina sulla futura rivendita e quindi potrebbe portare in dote altri milioni nel momento in cui Caiado dovesse lasciare proprio lo stesso Brentford, e quindi ci si divide un po' tra chi valuta quel tipo di affare come un errore clamoroso, anche perché poi la fascia destra è tutt'oggi un bel rebus tra Dodò che è in scadenza e due ragazzi arrivati in prestito, e chi invece dice vabbè, ma in quel momento era giusto darlo via per tanti motivi e tanti aspetti. Da direttore sportivo le faccio due domande. Prima di tutto una valutazione complessiva proprio di quello che è stato questo percorso di Caiode in uscita, che poi appunto ha portato il ragazzo anche a giocare in nazionale grazie forse anche all'esperienza in Premier, e da direttore invece quante volte le è capitato magari successivamente di dire cavolo, ho fatto una bischerata, potevo tenerlo, potevo crescerlo, potevo venderla di più, ma sbaglia solo chi fa, mi viene da dire.
2: Sì, allora riguardo il percorso di Caiode, io credo che sia un profilo molto interessante, che ha avuto una crescita anche abbastanza rapida, qualità sicuramente anche in passato che si facevano intravedere l'opportunità di farlo diventare un giocatore importante. La Premier è un campionato altamente competitivo, un calciatore con le sue caratteristiche, sicuramente ha avuto un'accelerazione nel percorso di crescita. Premesso questo, ha detto giustamente, solamente chi non fa non sbaglia. Tantissime volte capita che andiamo su un calciatore e magari, non dico lo bocciamo, ma magari, che ne so, non si trova con l'allenatore, è un anno particolare, la squadra lavora in un modo, ha difficoltà i compagni, su questi casi sono ragazzi giovani, magari hanno un problema con la fidanzatina o qualsiasi altro tipo di problema, e magari un calciatore di prospettiva nel breve periodo non dimostra quello che deve dimostrare, magari il club ha bisogno di fare cassa, ci sono altre dinamiche, la gente lo vuol portare via, quindi a volte non è solamente quanto si sbaglia, ma è la tempesta perfetta che si crea intorno al calciatore.
3: Direttore, in questo senso, se uno va a analizzare l'ultima stagione di Caiode alla Fiorentina, sostanzialmente lui viene ceduto in prestito con diritto di riscatto a gennaio, nel gennaio del 2025, dopo 4-5 mesi in cui aveva giocato solo praticamente in conference, in campionato aveva accumulato appena 34 minuti nelle prime 16 partite con Palladino. Prendo spunto dalla vicenda Caiode per chiederle anche quanto in generale, quindi al di là dell'esempio specifico, è complesso per una società dovere anche fare valutazioni di mercato su propri giocatori che magari in un dato momento non vengono molto valutati o ben valutati dal proprio allenatore, cioè anche quanto è difficile per una società, certo, basarsi su quello che l'allenatore poi decide se far giocare o meno un giocatore, ma quando comunque tra le mani si ha anche un asset che mi viene da dire può anche andare al di là del mero utilizzo nella singola partita o nello singolo periodo. Insomma, un dirigente deve tener conto anche di, se vogliamo, forse aspetti superiori, no? Rispetto alla singola titolarità o meno di un giocatore in un dato periodo.
2: Assolutamente, anzi, ora la maggior parte del club, ormai anche la Fiorentina stessa, si sono strutturati per avere un'area prestiti dove c'è una persona responsabile che comunque segue il lavoro dei calciatori in giro per l'Italia o per l'Europa e che magari riflette insieme poi alla management, alla dirigenza, che prospettiva possono avere, se possono rientrare. A volte ci può essere un calciatore che con un allenatore rende al meglio, con un altro per mille ragioni non rende al meglio. Quindi secondo me i calciatori sono patrimonio del club, quindi vanno oltre ogni allenatore e oltre ogni dirigente. La valutazione è corretta, è da fare in un medio periodo assolutamente. Quindi non è a me piace, lo faccio giocare, a un altro non piace, lo boccia. È più ampio secondo me.
3: No, perché appunto nella valutazione su Caiode magari la questione è appunto un club come la Fiorentina che in quel gennaio lo vende in prestito con diritto. Il prestito con diritto è una formula un po' pericolosa, perché il rischio, come è successo poi con Caiode, è che il club che porta a casa il giocatore con questa formula magari 4-5 mesi dopo, per propri meriti, si trova a valorizzare un giocatore che può già valere dopo soli 4 mesi magari più della stessa cifra del riscatto. E con Caiode è andata a finire un po' così. Il Brentford lo paga a 18 milioni, oggi, considerando anche il contesto della Premier, magari vale già 3 volte tanto.
2: Sì, no, ma di solito si fa riscatto e contro riscatto, di solito, poi non devo segnare nulla a nessuno, ci mancherebbe altro. Di solito con riscatto e contro riscatto i club si cautelano, no? E poi la riflessione, io faccio una riflessione da esterno, evidentemente, certo, in quel momento la dirigenza del club non ha ritenuto opportuno mantenere un cordone ombelicale con Caiode. Oppure c'era bisogno di fare delle uscite per magari mettere a posto il bilancio. Sono tutte riflessioni che vanno al di là dell'aspetto puramente tecnico.
3: Poi
2: è interessante, ragazzo, interessante.
1: Diciamo è un gioco di rischi che nel calcio, soprattutto di alti livelli, ci sta. Cioè, nel senso, quello che se cercavamo anche di far passare prima come messaggio, è chiaro che un tifoso può dire che peccato aver perso l'occasione di avere in squadra un giocatore che potrebbe, perché ha fatto una partita fondamentalmente, però potrebbe imporsi anche in chiave nazionale azzurra e chissà nel suo futuro. Però c'è da dire anche che fondamentalmente, come dicevo prima, si sbaglia solo quando si fanno delle scelte, si giudica più il motivo per cui si è scelto di farla, però poi è normale. Quanti giocatori nelle big, soprattutto che hanno tanti calciatori a disposizione, nel tempo si sono rivelati potenziali campioni o campioni altrove? È una cosa normale.
2: Io faccio una riflessione di un episodio abbastanza vecchio che magari non tutti ricordano, quando ci fu quel travaso di calciatori fra Milan e Inter, no? Che al Milan arrivarono Pirlo, Seedorf e all'Inter e Simic, all'Inter andarono Guglielmo e Pietro e non mi ricordo gli altri due calciatori, no? In quel momento sembrava quasi che i calciatori che l'Inter aveva fatto uscire erano calciatori di poco interesse, no? Sono dei calciatori determinanti nella crescita del Milan. Pirlo è un calciatore che ha vestito le maglie di club straordinari e quindi anche quando ha scelto di andare via dal Milan per andare alla Juventus, c'è stato un motivo, c'era stato. Non è che il Milan si libera di Pirlo tanto serenamente, no? Perché è a fine corsa, un calciatore così non è mai a fine corsa. E guardiamo Modric, che ha quasi 42 anni, riesce ancora. È vero che il nostro non è più un campionato di primissimo livello, però riesce ancora a essere determinante. Quindi sono molte le cose che vanno viste. Poi io credo che il calciatore si ricorda solamente, scusate, il tifoso si ricorda solamente del calciatore di cui si innamora. Gli spettatori sono molto più ampi e anche più complesse all'interno di un club. A volte si fanno anche scelte dolorose perché magari far crescere un calciatore giovane che pensi che possa diventare più forte, poi non diventa. Quindi dici: Dio mio, ho sbagliato, ho fatto scegliere un giocatore importante per far crescere uno che fa fatica. Può succedere anche quello, no? Per creare uno spazio.
3: Non c'è dubbio, poi anche all'interno del progetto stesso di una società. Prendo quanto successo alla Fiorentina in questo primo mese e mezzo, possono accadere degli imprevisti tali anche da stravolgere poi il percorso di ogni singolo giocatore. Se uno analizza il punto di partenza, cioè la non conferma di Vanoli, la scelta di Grosso che poi viene esonerato dopo tre partite di campionato per richiamare nuovamente Vanoli, io penso ad esempio a quella che è stata l'evoluzione in questo senso di Fagioli, che detto in modo un po' brutale con Vanoli sembra un giocatore e fin qui prima con Pioli e poi con Grosso sembrava tutt'altro giocatore. Ora lo abbiamo visto estremamente bene anche in nazionale, sembra uno di quei singoli che più ha beneficiato di questo cambio in panchina, sì. E che quindi magari avrà anche un'evoluzione tutta diversa ora proprio perché c'è stato questo imprevisto anche in atteso del ritorno di Vanoli.
2: Certo. Ma ricordiamoci che nelle nostre chiacchierate con gli ascoltatori in questi mesi durante il mercato si parlava di dove può essere collocato Fagioli e se era il caso di tenerlo o di farlo uscire, no?
3: Mm-hmm,
2: certo. Quindi il ragionamento proprio ha beccato in pieno proprio il concetto. Io credo che oggi il campionato italiano è un campionato di trasferimento, come ha già detto mille volte, un campionato dove arrivano dei calciatori più o meno conosciuti, giovani, e poi andranno rivenduti in Premier, nella Liga e in Bundesliga. La Fiorentina è un club che comunque ha investito tanto, ha fatto degli investimenti massicci ma anche diversificati fra qualche calciatore giovane e qualche calciatore esperto, perché Pellegrino, che è un giocatore a mio avviso di prospettiva, ha fatto una stagione al Parma, la maglia della Fiorentina è più pesante, ha bisogno di crescere insieme a altri calciatori importanti per diventare un calciatore di primissimo piano, alla fine che sta facendo bene, no? Non so se condivido.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi la riflessione è quale a volte si fa, magari Caiode 2 anni oggi in questo contesto con altri calciatori non andava via, era un calciatore da 30 milioni, però non è in questo contesto oggi. Personale al discorso di Caiode.
1: Assolutamente, sì sì, è assolutamente così. Direttore Giovanni Dolci, io come sempre la ringrazio, è sempre un piacere veramente dialogare con lei sul mercato e non solo. Le auguro buona giornata, buona settimana e a presto su Radio Firenze Viola.
3: Alla prossima.
0: E con l'intermediario di mercato Eugenio Ascari, oggi a Viola Amore Mio abbiamo analizzato un po' tutti quelli che sono i nomi attualmente in orbita a Viola, sia attualmente in rosa che poi anche possibili obiettivi di mercato. Anche con Ascari si sono sprecate le valutazioni su Caiode e anche sugli altri calciatori cresciuti in Viola ed esplosi altrove. Andiamocelo a sentire Eugenio Ascari.
4: E sentiamo come la pensa Eugenio Ascari, agente, insomma, esperto di cose di mercato. È stato un affare o un rimpianto vendere Caiode?
5: Ciao, buongiorno.
6: Ciao.
4: Buongiorno,
6: ciao,
4: e benvenuto,
6: Eugenio,
4: a Radio
6: buongiorno.
4: Firenze Viola, Eugenio.
5: Buongiorno, ma sai, non riesco sempre con il buco tutte le ciambelle. Onestamente, alla Fiorentina sono stati offerti nell'estate del 2025, 25, 24, 25 milioni. Poi l'ho ceduto a gennaio, sì, perché con Palladino giocava poco, per 18 più 10% della futura rivendita. Quindi obiettivamente all'epoca non si trattò di operazione completamente fallimentare dal punto di vista economico. Poi nessuno si sarebbe aspettato che Caiode esplodesse a questi livelli. Altrettanto vero che magari ha venduto Vlahovic, Chiesa, Nico Gonzalez a cifre, per non parlare di Felipe Melo negli anni ancora precedenti, la Fiorentina ha venduto benissimo tanti giocatori che poi non hanno mantenuto pienamente le attese, no?
4: Sì.
5: Che magari la Juventus potesse tornare indietro per la cifra su Vlahovic, che era apposta avvenimento che ha tenuto nelle stagioni bianconere, lo avrebbe probabilmente più spesa. E quindi il calcio è fatto così. Mi cresce di più, secondo me, la rinuncia, la definirei così, a gol leggero a un giocatore come Favazzulli piuttosto che una cessione a 20 milioni di euro di Caiode. Ecco, Favazzulli è un po' un affare che fa mangiare le mani, perché dopo 3 anni di esperienza in via, la Giordana, al Bari, al Catanzaro, l'ultimo anno con Aquilani esposa ad alti livelli, nel Napoli ha già conquistato quasi la titolarità, è stato convocato anche lui nazionale. Quindi questa secondo me è un'operazione che lascia un po' più di amaro in bocca rispetto a Caglione, diciamo, comunque la Fiorentina un buon ritorno economico l'ha avuto.
6: Eugenio, diciamo che non siamo fortunati con il ruolo di terzino destro, diciamo, storicamente nella Fiorentina. E poi tu hai analizzato Favasoli, possiamo parlare ovviamente di Caglione perché insomma ce lo impone anche l'attualità, e poi avevamo parlato prima insieme di Dodò con Luciana, insomma, sì. E anche storicamente è un ruolo, quello di terzino destro in generale, insomma, difficile per quanto riguarda la storia della Fiorentina.
5: Sì, ma è difficile, la Fiorentina avrebbe avuto un'estrema abbondanza, no, di terzini destri.
6: Sì.
5: Io ho gestito all'inizio carriera anche Cristiano Piccini, che ha giocato, sì, nazionale, lo Sporting di Lisbona, nel Bec Siviglia, nella Fiorentina non è mai riuscita a ritagliarsi lo spazio, no, a partire da Piccini, a seguire poi con lo stesso Venuti che è arrivato a Firenze, magari un periodo in cui non era al massimo delle sue potenzialità, ma negli ultimi anni la Fiorentina ha rinunciato a Favasoli, ha ceduto Caglione e ha dovuto cedere, avvicinandosi a Firenze in contratto, anche lo stesso Fortini, che comunque un prodotto del settore giovanile è ancora un 2006, quindi sono tre giocatori che magari avrebbero potuto rappresentare dei punti fermi per la Fiorentina in futuro. La cosa che dispiace, al di là delle valutazioni economiche, è che la Fiorentina rinunci troppo a correggere a giocatori come Caglione, Favasoli, Comuzzo e Fortini, non abbia il tempo, la pazienza di aspettarli, o non si tuteli adeguatamente sotto il profilo della copertura contrattuale e debba cederli perché si avvicina in maniera affrettata alla scadenza del contratto come il caso di Fortini, e vada poi a prendere i giocatori che rappresentano l'impiego e che non hanno mai un valore assoluto pari ai partenti, che tra le altre cose rappresentavano anche degli adulti cresciuti nel settore giovanile. Questo è un po' un cruccio, secondo me.
4: Soprattutto ora che a destra poi troviamo, al di là degli altri che hai citato, ma a destra insomma troviamo Jimenez, Mario Rui, certo Caglione.
6: João Mario.
4: João Mario.
5: Ma in effetti la cosa è quello, al posto di Jimenez e João Mario non potevano rimanere Caglione e Fortini come coppie difensori.
6: Infatti guarda, è proprio
5: Caglione, Favasoli e Fortini, cioè,
6: è proprio quello, Eugenio, l'aspetto tecnico, secondo me, scusami se ti interrompo, l'aspetto tecnico che lascia un po' l'amaro in bocca, non solo l'aspetto economico, perché sì, è vero, si è fatto una grande plusvalenza con Caglione, perché ovviamente insomma era stato preso praticamente a zero quasi e la Juve non ci aveva creduto, ma l'aspetto quindi venderlo a 18 è una plusvalenza importante, però l'aspetto tecnico è quello che ci lascia un pochino più l'amaro in bocca, ripeto, perché averli oggi quei due ragazzi, Caglione e Favasoli, sarebbe stato una cosa positiva. Però abbiamo comunque un giocatore come Jimenez che secondo me, no Luciana, penso sia, possa essere anche lui, se imbrigliato per quanto riguarda, sì, alcuni eccessi, sì, esatto, che ha, possa essere comunque un giocatore che dall'avvenire importante.
4: Sì, ti piace Jimenez?
5: A me sì, a parte caratterialmente ovviamente devo un attimino darci una regolata, un'ordinata. Guarda, è stato vero che fra prestiti e riscatto Jimenez è venuto a costare una cifra, verrebbe a costare una cifra importante quando avevi già in casa giocatori del vivaio che avevi cresciuto e che non ti costava niente. Anche questo penso che alla lunga rappresenti un po' un contrasenso a mio giudizio.
4: Sì, infatti. Hai visto invece l'Italia? Ti è piaciuto Fagioli?
5: Senti, io non l'ho visto, che era cena fuori, quindi l'ho visto un po' in maniera disattenta. Fagioli ha fatto una partita ordinata, una partita senza grandissimi spunti, però è una partita nel complesso positiva, sì. Secondo me si è dispogliato in maniera egregia, ha giocato a supporto di Tonali in un ruolo che a parte gioca a 3, c'è la Coppa d'Italia, così come quella Fiorentina, però nella Fiorentina rappresenta il fulcro del gioco, attualmente sta facendo il centrocampista centrale, lì ha giocato da interno centrocampo a supporti tonali, però hanno aiutato la costruzione, secondo me ha fatto una buona prestazione, una prestazione più che sufficiente e più che decorosa.
4: Eh sì, è proprio questo, no, suo essere stato spostato a, mi sembra a sinistra adesso, sì,
6: sì, mezzala,
4: proprio
6: sì,
4: mezzala sinistra. Mi stavo confondendo. Senti, tra destra e
5: Luciana,
4: sinistra. Dimmi.
5: Luciana?
4: Sì?
5: Io accanto a me, ma sto guidando, no? Sì? Accanto a me in macchina un maestro di settore giovanile che quando allenava alla Primavera del Genoa ha fatto esordire Pisacane, terzino destro, attuale difensore e allenatore del Cagliari, e Cricito che all'epoca giocava terzino sinistro, poi si è trasformato in difensore centrale, e Lino D'Avezzini, a cui perché vorrei far intervenire in questo sì, dibattito riguardo a, ai terzini destri giovani come quelli che è cresciuto la Fiorentina, quali Caglioli, quali Fortini, quali Favasulli.
4: Gli chiedo appunto,
5: buongiorno,
4: buongiorno, innanzitutto le do il benvenuto,
5: buongiorno,
4: a Radio,
5: buongiorno,
4: Firenze Viola, e poi ecco,
5: sono permesso, scusate, vi ringrazio,
4: sì,
5: vi ringrazio, bene. Anche comincio con un aneddoto, no? Che io sono emiliano,
4: sì?
5: E il mio papà era l'unico tifoso Viola ai suoi tempi, poveretto è morto, però era un tifosissimo dei Viola quando c'era Robotti, Castelletti, tutti questi giocatori,
4: certo.
5: Per cui mi fa piacere essere in contatto anche con voi.
4: Ecco, e lei che ne pensa di questi terzini che sono stati un po' ceduti a cuor leggero? Ora ovviamente Cagliode hai preso 18 milioni più il 10% della rivendita, però ecco, vedendo l'esplosione che poi ha fatto in Premier, secondo lei, anche per l'esperienza che lei ha appunto, poteva in Italia avere questa esplosione? Cioè, secondo lei sarebbe esploso comunque, o rimaneva un po' a galleggiare, magari a fare la riserva di Dodò, e quindi non sarebbe il Cagliode di oggi, ecco, come accade a tanti giovani che restano a fare le riserve agli altri?
5: Io penso che la qualità che ha sarebbe esplosa anche in Italia, solamente che il problema più grosso non sono le società, sono anche gli stessi tifosi, no? Che pretendono giocatori di una certa esperienza. Noi vorremmo dei giovani esperti, ma se sono esperti non possono essere giovani, hanno bisogno di crescita, hanno bisogno di essere seguiti, perciò i giovani ce li abbiamo, ma dobbiamo avere fiducia, avere, per esempio ha giocato Romano con la nazionale, sì, ed è stato massacrato, sì, dopo aver fatto una sola partita, non gli hanno nemmeno dato il tempo, che poi non è successo,
4: non è
5: quello che tutti dicono.
4: No, non è stata colpa sua.
5: Ha perso una palla a 75 metri dalla porta, perciò penso che sì, c'erano i presupposti per poter rimediare. Però oggi è stato massacrato perché è un giovane, e noi con i giovani probabilmente, ecco, questo paese non è molto adatto per far giocare i giovani. Negli altri, anche l'under 21 la nostra è forte, perché gli under 21 degli altri paesi giocano già in prima squadra, non giocano nell'under 21, ha capito? Sono già inseriti nella prima squadra della nazionale, questo è il problema,
4: sì,
5: il problema.
4: Eh sì, le volevo chiedere un parere prima di ripassare a Eugenio, un parere su questa Fiorentina, dove può arrivare secondo lei?
5: Ma io penso che quest'anno con l'inserimento del nuovo direttore sia un anno di costruzione, no? Mm-hmm. Cioè che deve avere continuità, perché anche il fatto di vendere sempre i giocatori migliori per incassare così deve essere finito. I giocatori buoni vanno tenuti se si vuole ottenere una squadra competitiva per arrivare a un certo livello, per fare certi campionati. Io sono convinto che è un anno di costruzione, però servirà un po' di tempo per poter costruire questa Fiorentina a livello dei primi, dal vertice, diciamo, del nostro calcio italiano.
4: Perfetto, la ringrazio molto.
5: Un saluto,
4: un piacere.
5: In bocca al lupo.
4: Grazie.
5: In bocca al lupo.
4: Eugenio, ci sei?
5: Sì, mi sono permesso di fare intervenire.
4: Ma come, è stato un piacere e un onore averlo. Certo, sì. Hai fatto benissimo, hai queste licenze, lo sai, perché sei sempre circondato da persone importanti, quindi fa sempre piacere ascoltare il loro parere. Ecco, a te chiedo invece, più in chiave mercato, che cosa servirà a questa Fiorentina per essere competitiva? Io non so se riuscirà ad arrivare in Europa, come si diceva è un anno sì di costruzione, però insomma, con Vanoli si spera di arrivare più in alto possibile, ecco, magari nelle posizioni dell'Europa più bassi magari.
7: Ma io l'ho già, è una domanda che mi è stata fatta, io credo che alla Fiorentina,
4: e io te la rifaccio, Eugenio,
7: manchi soprattutto un centrocampista, un mediano incontrista, no? Una volta c'è avuto Mandragora non è stato sostituito, sono tutti giocatori più propensi alla costruzione che non all'interdizione, da Ulaia, da Pagioli e lo stesso Bresciamini, di conseguenza probabilmente per completare l'organico che è già di ottimo livello, più che un altro, che un ricambio a Valdepenas a sinistra, dove può giocare al limite, si può adattare sia João Mario, come ha già fatto, sia Jiménez, e poi in attesa del rientro di Parisi che dovrebbe avvenire da qui a un paio di mesi.
4: Sì.
7: Secondo me l'unica carenza evidente è quella della mancanza di un centrocampista con caratteristiche e attitudini di recupero palla, tutto qua.
4: Davanti come siamo messi secondo te? Bene? Pellegrino, Beto danno garanzie?
7: Pellegrino e Beto sono due prime punte di valore intercambiabili, faranno fatica a giocare insieme, tant'è vero che anche Vanoli li ha sempre utilizzati individualmente, non li ha mai fatti giocare insieme. Poi credo che anche il contributo che va a Santuono di attacco, quando riceverà la migliore condizione fisica, possa essere importante sotto il profilo realizzativo.
0: E passiamo poi a Vanessa Leonardi, volto e giornalista di Sky Sport, inviata sulla Fiorentina, che ha rivelato anche un curioso dettaglio su quello che gli ha detto Fagioli dopo la partita contro il Venezia, e nell'intervista proprio di Vanessa Leonardi, che ci andiamo a sentire oggi a Viola Amore Mio.
6: Si ricorda di qualche giocatore dalla rimessa così lunga,
4: amica ma soprattutto giornalista di Sky che segue la Fiorentina, ovviamente ormai anche lei è di casa a Firenze, più fiorentina di me, visto che anch'io insomma sono umida, per cui innanzitutto benvenuta.
8: Ciao, grazie. Sì, beh, ormai sì, posso dire tra romana e fiorentina acquisita.
4: Esatto, infatti. Senti, le rimesse di Caiode l'hai viste fare a qualcun altro?
8: Lo sai che ci stavo pensando, perché ho letto l'intervista che ha fatto ieri sera su mi ricordo qualcuno, però non mi viene in mente chi fosse. C'era un altro giocatore che faceva queste rimesse lunghissime, però non mi ricordo se era italiano o straniero, tra l'altro.
4: Poi
8: però ci penso, poi magari ti mando un messaggio.
4: Esatto, poi lo leggeremo. Senti, hai visto anche la nazionale ieri, a parte il rimpianto Caiode, hai visto Fagioli, ti è piaciuto?
8: Sì, magari ha dato meno nell'occhio rispetto ad altri giocatori, però ha fatto un lavoro importante. Comunque c'era sempre, a me è piaciuto, e sono contenta che questo ragazzo sia riuscito a trovare la nazionale e anche a giocare da titolare. Magari ecco, poteva fare anche un po' di più, sì, sicuramente, conoscendo le qualità di Fagioli, però a me non è dispiaciuto per niente rispetto ad altri giocatori, magari ecco, che hanno fatto assist, che hanno recuperato il gol di Frattesi, però a me è piaciuto Fagioli.
4: Comunque un po' le ha avviate alcune azioni, le
8: sì,
4: avviate,
8: esatto, anche lui, del gol,
4: è importante anche questo lavoro. Come può tornargli utile, mi sto incartando oggi con le parole, questa esperienza in nazionale e in quel ruolo nella Fiorentina?
8: Ma allora, innanzitutto secondo me lui, io l'avevo intervistato a Venezia Fiorentina e gli avevo chiesto proprio della nazionale, lui era ancora convinto di non andare, dice no, ma non mi ha chiamato nessuno, però insomma, quindi non ci sperava. Secondo me invece questa convocazione, il fatto di avergli dato fiducia in una partita delicata, no, come quella di ieri, perché venivi da la sconfitta brutta, anche per come era arrivata l'altra sera, secondo me gli dà ancora di più un'iniezione di fiducia in se stesso, dopo che ha passato, insomma, per ovvi motivi che conosciamo già senza ricordarli, dei momenti non facilissimi. Ma io credo che per la Fiorentina sia sicuramente un valore aggiunto il fatto di poter sapere che questo ragazzo può giocare centrale, centrocampo oppure mezzala. E, tra l'altro, sia Mancini, ma lo stesso ricordo anche Massimiliano Allegri, quando parlava di Fagioli, diceva che era una splendida mezzala destra.
4: Sì.
8: Quindi secondo me è soltanto un valore aggiunto. Anche la possibilità, no, di poterlo schierare magari con Ulain in futuro, facendo crescere il ragazzo, però secondo me per la Fiorentina è soltanto tutto quello di guadagnato.
4: Eh sì, infatti. Tra l'altro ti leggo un messaggio che mi ha fatto ridere di un ascoltatore, dice: meno male non ha vinto la Turchia, altrimenti oggi, oltre alle vedove di Caglioti, sì, si sarebbero palesate anche le vedove di Montella.
8: Ecco.
4: Ovviamente, invece l'ho visto molto in difficoltà, mi è dispiaciuto antifischi, insomma quel coro per sì, invocare le dimissioni non è stato un bel momento. Poi nella ripresa evidentemente quei cori hanno avuto effetto, perché ha giocato un po' meglio la Turchia, però mi è dispiaciuto per lui, però insomma sono contenta per l'Italia. Ecco, e Caglioti, a proposito, è un rimpianto anche per te?
8: Sì, secondo me sì, sì, perché forse bisognava aspettare un po' di più per questo ragazzo. Cioè, a me ricorda spesso la storia di questi giovani, perché siamo tutti bravi, mi ci metto anch'io, Luciana, siamo tutti bravi a dire: i giovani devono giocare, devono giocare, devono giocare, poi basta che fanno un errore, guarda Romano alla prima partita, sembrava sì, Rodri, e adesso sembra l'ultimo dei centrocampisti al mondo. Quindi ci vuole un po' di equilibrio, pazienza, e ci vuole anche un po' di pazienza, e secondo me con Caglioti ci voleva un po' di pazienza. Si vedeva che questo ragazzo le potenzialità ce le aveva, gli andava soltanto data un po' di fiducia, e cioè, secondo me è andato via un po' troppo presto. Sono contentissima per lui perché è un ragazzo fantastico, veramente un ragazzo eccezionale, si merita tutto quello che sta ricevendo, e mi dispiace che la Fiorentina l'abbia ceduto, ecco.
4: Sì, sì, infatti anche a Coverciano in conferenza stampa ho ritrovato lo stesso Caglioti, molto carino,
8: sì,
4: molto sorridente, educato,
8: sempre sorridente, un ragazzo, esatto, che proprio è un altro passo, veramente, non solo in campo, anche fuori c'è un altro passo,
4: esatto, anche se il sorriso più bello della Fiorentina, ha detto il presidente commisso, può essere
6: quello di Gnonto.
4: Quello di Gnonto.
8: Ma lui gli assomiglia come sorriso, lo sai? Sì, che però sì, è un po' lo ricordo, per sempre sorridente. A me piace questa cosa perché loro fanno il mestiere più bello del mondo, cioè giocano a calcio, quello per cui hanno sognato. Quando vedi questi giocatori, Gnonto, Caglioti, che proprio sono contenti, a me piace. Poi magari non diventeranno mai, io mi auguro di sì a tutti e due, due grandissimi giocatori, però si divertono. Secondo me quello, quando vai in campo, metti la positività e scacci via anche le nuvole negative. Guarda, mi piace Gnonto, mi fa ridere.
4: Senti Tommaso,
6: sì, volevo fare una domanda, visto che Vanessa insomma segue da vicino la Fiorentina, anche insomma a bordo campo, insomma è vicina agli umori, ecco, dei calciatori, mm-hmm, dello staff. Adesso Vanessa va molto di moda, lo leggo anche dai giornali, per esempio oggi c'è un articolo sulla Nazione, il team building, no, il fatto di costruire anche fuori dal campo il gruppo, l'amicizia, mm-hmm, con attività che possono essere merende, grigliate, o anche addirittura insomma padel o altri giochi, eccetera. Ecco, tu vedi, ecco, nella Fiorentina qualcosa di diverso, si spera, almeno rispetto all'anno passato, dove insomma qualche frizione c'è stata, e se secondo te insomma è una cosa che aiuta?
8: Ma secondo me sì, nel senso, io ho trovato, poi insomma anche Luciana mi può venire incontro, perché ne parliamo spesso anche via WhatsApp nei nostri 3000 messaggi, però ho trovato anche un Vanoli diverso, un Vanoli che secondo me...
4: Rassicuriamo Maurizio Compagnoni, non parliamo di uomini,
8: no.
4: Di calcio, anche quando ci sentiamo.
6: Vabbè, di uomini calciatori,
4: allora,
6: però.
4: Uomini dire calciatori, che... e dal, esatto, punto di vista calcistico.
8: Noi o spettegoliamo, ma di cose nostre,
4: di noi,
8: esatto, oppure parliamo di calcio con Luciana. E abbiamo parlato anche di questo cambiamento che abbiamo notato in Vanoli. Mi sembra che l'esperienza dell'anno scorso, anche con la non riconferma che forse lui si aspettava, pensava giustamente di meritare, lo abbia un po' cambiato e abbia capito veramente che bisogna anche rapportarsi, io spero che lo faccia anche con noi in modo diverso, e lo sta facendo. Ecco, no,
4: vabbè. Da quel punto di vista non
6: è d'accordo.
8: Ma gli diamo tempo, speriamo che anche in quello insomma ci venga incontro, perché io per esempio mi ricordo il gruppo che aveva creato Vincenzo Italiano, anche quando andavamo alle trasferte di Conference, avevi sempre la sensazione che ci fosse tutto un gruppo, compresi anche noi giornalisti, e quella forse è stata la Fiorentina più bella. Ecco, io mi auguro che si possa ricreare un ambiente del genere tra tifoseria, giornalisti, squadra, staff tecnico, medico, tutto quello che è, perché secondo me se c'è un bel ambiente si gioca, si sta meglio e si... C'è anche, no, un modo diverso di approcciare le cose, quindi spero che veramente queste cose servano e che portino a qualcosa, però.
4: Sì, poi tra l'altro vedo anche, lo vedo diverso anche perché vive di più Firenze, poi quando lavora al paraocchi, quindi non per quello dicevo di no prima nei nostri confronti, lui è molto focalizzato sul lavoro, vuole tenere tutto sott'occhio, però mi sembra che anche in questa pausa ha frequentato diversi ristoranti, che non vuol dire nulla, perché uno può mangiare
8: meno
4: che a
8: casa,
4: per carità,
6: meno pesante come aria. No,
4: lui stesso si sta appunto aprendo un po' alla città, l'ha vissuta come giocatore, quindi la vive
6: la conosce
4: volentieri.
8: E poi sai Luciano, l'anno scorso lui è arrivato e la situazione era veramente disastrosa. Quindi avrà pensato: intanto lavoro, poi avrò tempo di conoscere Firenze, cioè già la conosce Firenze, però nel senso di rivivere Firenze. E quindi è per questo che ti dico che anche, no, un Vanoli diverso, adesso prenderà casa, va in giro, e anche, sai, anche il rapporto con i tifosi, sentire anche l'umore, no, della piazza, della tifoseria quando fai una passeggiata, secondo me anche quello ti aiuta tanto.
4: Infatti c'era Montella, andò a abitare in centro tra l'altro proprio per questo motivo, per vivere anche di più la città. Quando andava a fare colazione c'erano i tifosi che gli chiedevano le cose, quindi io credo che sia importante aprirsi anche la città. La Fiorentina non è dei dirigenti che si chiudono entro al Viola Park, l'abbiamo fatto spesso questo discorso, ma è della città, quindi deve essere, non devono essere tifosi per forza, e magari pagando 10 euro per fare il giro del Viola Park o vedere un amichevole col Signa, devono andare per forza loro al Viola Park, ma deve essere anche la Fiorentina, i giocatori, l'allenatore ad aprirsi, e quindi lo trovo questo.
8: Ma mi sembra che, per esempio, leggendo anche, no, le dichiarazioni, penso di Attadi, Mastantuono, anche di altri che adesso non mi ricordo, però quello che vogliono conoscere Firenze, è una città talmente bella, talmente ricca di monumenti, di storia, di negozi, anche perché voglio dire loro che hanno la possibilità di ristoranti, quindi mi fa piacere anche che dalle dichiarazioni, poi spero dalle parole ci siano i fatti, che però anche i giocatori insomma vogliono conoscere questa città ancora di più, perché merita.
4: Sì, da questo punto di vista c'era Paolo Sosa, che era un guru aveva proprio come punto di riferimento la città dove andava ad allenare, in questo caso Firenze. Lui andava proprio a vedere i monumenti,
6: se la viveva davvero.
4: Il Palazzo Vecchio, il museo, insomma, dentro a Palazzo Vecchio, che Palazzo Vecchio è tutto bello da scoprire dentro, non è solo la facciata fuori, ma è meraviglioso dentro. E lui andava perché voleva proprio respirare la cultura di Firenze e quello che c'è a Firenze. Ora Vanoli, ripeto, è avvantaggiato perché ci ha giocato e quindi la conosce già, però è sempre...
8: Però sai, Firenze è cambiata, quindi anche conoscere i cambiamenti di una città ti aiuta a capire i cambiamenti anche di una tifoseria, della gente che vive Firenze.
4: Sì, anche perché appunto essendo poi il Viola Park a Bagnaripoli, quindi un po' fuori, no, dal centro.
6: Loro erano abituati a fare la spola all'epoca di Vanoli, a fare la spola dallo stadio, si spogliavano nello stadio, poi a piedi o in pulmino raggiungevano i campini, passando spesso tra file di tifosi che a volte erano simpatici, a volte un po' meno, dipendeva dalla situazione,
8: però dappertutto,
6: quindi la sentivano la città, gli umori.
4: Ora non la sentono più, ovviamente, perché al Viola Park insomma vanno in pochissimi a chiedere magari un autografo, un selfie, però pochissima gente. Io non ci ho mai trovato insomma tantissimi,
6: il capannello fuori,
4: esatto, invece ai campini me lo ricordo, mi ricordo quando le cose non andavano bene, ad esempio Biraghi fu anche protagonista di un mezzo bisticcio insomma con con i tifosi, ecco. Vanessa, dove potrà arrivare questa Fiorentina?
8: Bella domanda, Luciana, perché la qualità è tanta. E, vediamo un attimo queste partite, perché sai, vediamo anche, no, la sosta cosa è servita, perché leggo che li sta torturando giustamente, come fa di solito lui tra l'altro con queste doppie sessioni, sì. Però secondo me la Fiorentina, lui è tornato molto ancora più ambizioso di prima, perché questa volta ha la possibilità veramente di plasmare e di creare qualcosa di suo, e anche se è arrivato dopo 3 giornate, quindi secondo me è una squadra che alla fine per un posto in Europa può lottare. Non, io sono d'accordo con Paratici quando dice che è un progetto che va vissuto e cresciuto piano piano, e quindi magari non sarà subito Europa, però a me non dispiace questa Fiorentina, quindi magari non sarà quest'anno, ma secondo me ci può lottare già da quest'anno per un posto in Europa.
4: Eh sì, infatti anch'io sono fiduciosa da questo punto di vista, perché è tornato insomma per fare bene,
8: Vannoli, sì, esatto. E è ancora una commessa sua, no?
4: Ecco, ancora in tempo per farlo, perché dopo 3 giornate, ecco, in generale ti aspettavi tutti questi esoneri nelle prime, tutti questi cambi, più che esoneri, cambi?
8: Ma guarda, io devo dirti la verità che avevo incrociato Tedesco quando seguivo un po' più spesso l'Atalanta, quella di Gasperini in Europa, ci aveva giocato due o tre volte mi pare contro, e non è che mi avesse entusiasmato molto il suo gioco, però sai, io mi fido molto di Sartori.
4: Sartori forse era troppo a vedere la Fiorentina.
8: Esatto, viene sempre a vedere la Fiorentina,
4: esatto,
8: è vero.
4: Sempre al Franchi.
8: Non so, forse quello era quello che mi aspettavo di più come cambio in panchina. Non so perché, però se tu mi avessi detto qual è, chi è che cambia per prima, vediamo un attimo il Bologna. Sul Parma un po' mi stupisco, perché questa, per carità, magari non sarà un allenatore, però stava facendo bene, aveva appena vinto lo scontro diretto con il Genoa, anche l'anno scorso ha salvato una squadra con largo anticipo, perciò quello, forse quello che mi ha sorpreso di più è quello del Parma, sicuramente, perché non me l'aspettavo.
4: Ho capito. E quando ti rivedremo a Firenze?
8: Allora, vengo domani e vengo per fare un'intervista con Pellegrino, così insomma sentiamo un po' le sue sensazioni, le sue ambizioni, no? Anche perché insomma, immagino anche questo ragazzo abbia voglia di riscattarsi, di far vedere quello che vale, arriva dopo Cam, insomma non è facile,
4: sì, non è
8: prendere l'eredità. E quindi staremo a vedere, poi credo a Firenze, non lo so, dovrei andare a Genova per Genova-Fiorentina.
4: Lì è una bella lotta, perché anche insomma De Rossi, a proposito di panchine, anche lui è un po' a rischio, no?
8: Il Genoa ha dato fiducia anche dopo l'ultima sconfitta con il Parma, la società ha dato fiducia a De Rossi, certo è che se dovesse continuare a perdere noi, cioè, forse qualche valutazione la faranno anche loro, staremo a vedere.
4: E Tommaso intanto ci toglie la curiosità, te l'ho mandata a te,
1: no,
4: perché non ci vedo bene.
1: È un nostro ascoltatore che ci dà
4: suggerisce.
1: Ci dà il pioniere della rimessa laterale, però quella con la capriola, non so se ve la ricordate.
8: Sì, è Risto
1: Callaste, no? Un difensore estone. Tra l'altro questa rimessa a livello diciamo italiano fu molto famosa quando la fece per la qualificazione ai mondiali del 94, Italia-Estonia, ecco, lui si produsse in questo movimento particolare, rimettendo il pallone con la capriola, e arrivava insomma veramente lontanissimo. Chiaramente è una cosa diversa però rispetto a quella, quindi ringraziamo l'ascoltatore,
4: sì. Anche Gabriele
1: che ce l'ha ricordato, mi sembra Gabriele, però diciamo che quella di Caiode è ancora più difficile, perché
4: qualcuno dice Elkier del Verona o Briegel,
1: questo non me lo ricordo, sinceramente
8: ricordo.
1: Però
8: non me lo ricordo adesso, però guarda, ti giuro, come attacco vado su internet.
4: E poi l'irlandese dell'app ci dice,
1: ecco, sì, questo è un altro,
4: faceva
1: che era
4: delle rimesse laterali lunghissime,
1: era famoso.
4: Bravissimo.
1: Però Caiode sembra arrivi a oltre 40 metri, quindi, però senza fare la capriola, quindi è un qualcosa
8: male,
1: che ha,
8: dai,
1: proprio
8: anche perché è un po' rischioso fare la capriola, poi ti infortuni, meglio le rimesse lunghe senza capriola. capriola.
6: Esatto. E poi non puoi sapere bene dove finisce la palla, perché
8: no,
6: la
8: no,
6: tiri un
8: no,
6: po'
8: no,
6: a caso, diciamo così.
4: Bene, Vanessa Leonardi, grazie, è stata una chiacchierata piacevole come al solito con te. Grazie.
8: Grazie. Grazie a voi e buon proseguimento.
6: Ciao,
4: ciao. Ciao.
0: E chiudiamo con alcune riflessioni sugli esterni della Fiorentina e non solo, con Daniele Carnasciali, ex giocatore della Fiorentina, che si è espresso così oggi a Palla al Centro.
9: Allora, caro Daniele, il tema dei terzini destra e sinistra è un tema di grande attualità, e ovviamente ti faccio la prima domanda collegata anche a quella che è un po' la riflessione di oggi, perché dopo aver visto il debutto di Kayode, ecco, ti chiedo, da innamorato della Fiorentina, è più un orgoglio aver portato nel calcio importante Kayode, o il rimpianto di non essere riusciti poi a capirlo nella maniera giusta, e averlo oggi sarebbe stato ovviamente una pedina fondamentale?
10: Guarda, no, non vorrei usare un aggettivo dispregiativo. Lasciamo fare, perché noi siamo sempre bravi, no? Quando ci sta i giocatori in casa e poi si danno via e diventano, sono bravi anche quando sono a Firenze, ci mancherebbe, poi diventano ancora più bravi, ma sapeva noi. Cioè, noi non sa da diversi anni la capacità di tenere i giocatori bravi, e quindi poi se ne paga le conseguenze. Tra l'altro questo qui era anche italiano, e invece non si va a prendere gli stranieri. Io mi ricordo quando Kayode esordì e fece anche delle belle partite, però qualcuno diceva sì, è bravo, è forte fisicamente, però
9: ma non ha grande tecnica, non difende bene.
10: Non so se te lo ricordi anche te, però girava questa voce qui. Ma a parte è un ragazzo giovane, quindi già se è un atleta, è forte fisicamente, poi dopo si affinerà anche a livello tecnico. Cioè, si vedeva che poteva essere veramente un giocatore di prospettiva, però poi non siamo, ripeto, non siamo capaci di tenerli. Quando poi esplodono dalle altre parti, ma però sapevano a Firenze, capito? Sapeva.
11: Sì. No, poi dicevamo, Daniele, che forse 17,5, che è la cifra che hanno pagato gli inglesi fin dall'inizio, sembrava, no, a buon mercato per un club inglese, 17,5 milioni.
10: Ecco,
11: sai, se l'hanno offerti 40 non potevi dire no.
10: Se di poi l'hanno pagato poco, no, ma a parte quello, a me mi piacerebbe vedere la continuità quando ci sono giovani di prospettiva o bravi. A parte, bisogna dare anche fiducia, perché in Italia siamo anche un paese, poi quando diventano bravi dalle altre parti si dice sempre, ma stavano a noi, erano giovani e non potevano giocare. Questa cosa qui bisognerebbe un po' cambiare rotta. I giocatori giovani a Firenze ce l'hai, no? Anche Mastantuono, un 2007, e dice, ma Mastantuono non è tuo, se gioca un anno, due anni a Firenze, poi va via, capito? Non è un giocatore. È questo, noi si prende i giocatori in prestito per valorizzare per le altre squadre. I nostri, quando ci stanno di proprietà, si danno via.
9: No, ma guarda, anche ora noi parliamo di Kayode, ma anche Favasulli, tutto sommato,
11: che è stato andato
9: via. Comunque, questo.
10: Sì, ma io lo stesso Fortini, non l'avrei dato via. Cioè, ma non perché. Poi magari Fortini andrà a giocare in Serie C fra due anni, non lo so. Però dico, ce l'hai, bisogna cercare fino alla fine di farle esprimere al massimo, perché un giocatore basta poco a migliorare, capito?
9: Sì, sì. Senti, e l'altra domanda che sta facendo, tornando a quelli che ci sono, sta facendo Tommaso Loreto è: valutando tutti al 100%, quindi tutti al meglio delle loro condizioni, tra Jimenez, Dodò e João Mario, secondo te chi dovrebbe giocare? Chi faresti giocare?
10: Al massimo tutte e tre
9: al massimo.
10: Ma allora lasciamo stare sempre le polemiche, le cose.
9: No, no, io parlo proprio di valore.
10: Per me Dodò.
9: Dodò, anche anch'io la penso.
10: Ma più che altro per l'esperienza, perché è un giocatore che se è al massimo, come ha detto la domanda,
9: al massimo,
10: se è
9: certo,
10: al massimo, certo. Per me è il meglio di tutti degli altri due, sicuramente.
9: Sì, sì, anch'io la penso come qui. Dopodiché c'è questo Jimenez. Di Jimenez tutti sono convinti della qualità, e questo è oggettivo.
11: C'è anche chi scrive che lo trova più forte di Caione, eh?
9: Jimenez,
11: cioè.
9: Ma per carità,
11: beh, in spinta ha fatto vedere.
9: Sono valutazioni assolute, ci mancherebbe altro. E fanno parte di ognuno che vede calciatore alla sua maniera, quindi ci mancherebbe. Però ecco, di Jimenez la discussione non è sulla qualità, questa è obiettiva, la discussione sulla fase difensiva e soprattutto su questi momenti in cui lui sembra un po' perdere l'equilibrio, ecco, un po' infatti, delle volte va un po' fuori giri, usiamo questo termine.
10: Sa perché? Perché nella Fiorentina non ci sono tre o quattro giocatori come Cristo Comanda dove mettono in linea i giocatori che hanno magari queste battute d'arresto, i classici leader, no? Che non bastano solo nella squadra oggi, ma ne serve tre o quattro, e a Firenze purtroppo non è una lacuna anche questa, non ci sono e più che altro oggi ancora di più avere lo zoccolo duro, cioè 3-4 giocatori italiani, perché poi si torna lì, perché quando poi tu c'hai tanti stranieri e nessuno parla la sua lingua, ti capisci ma non ti capisci, sono tutti problemi che poi alla fine secondo me vengono fuori. Se ci fa caso, le squadre che vincono, che hanno risultati, hanno sempre 3-4 giocatori che sono in grado di mettere d'accordo tutti, e noi non ce l'abbiamo.
9: Sì, è così, e questo è sempre successo. Senti, Daniele, João Mario di questi mi sembra quello più riserva, ma nel senso, io lo trovo un giocatore, un'ottima alternativa, non un'alternativa
11: forse
9: banale.
11: Più costante.
9: È il 6 politico, che se ne hai bisogno ci vai, però fatico a vederlo come un giocatore che possa essere giocatore da squadra europea, da squadra ambiziosa.
10: Le,

0: delle alternative di buon livello. Andando dall'altra parte di Valdepeñas abbiamo capito i pregi, a grande strappo, grande corsa, personalità, perché comunque la dimostra, del resto in questo senso il marchio Real Madrid è importante. Fase difensiva molto molto molto discutibile, non so che ne pensi, cioè si può crescere molto su questo aspetto, oppure certe caratteristiche poi restano tre porti per tutta la carriera?
1: Guarda, la fase difensiva mi sembra di capire che non è solo un problema della Fiorentina, un po' tutte le squadre in fase, la curano meno ora la fase difensiva, e quindi prediligono i giocatori che spingono, che sì, ma però ha perso, non ha fatto la diagonale giusta, sì, però ha fatto l'assist, ha spinto, cioè, capito? Quindi se mette sulla bilancia queste due cose, preferiscono avere un giocatore più bravo da metà campo in avanti e che ti dia la possibilità di fare gol, che magari difende, ma non è mai la direzione del calcio d'oggi, è questa qui, perché insomma si vedono dei gol o degli errori,
0: no, incredibile,
1: che siamo fatti noi negli anni 80
2: ma il tuo ruolo, Daniele,
1: negli anni 90 era diverso, no, dovevi pensare, esatto, a non prendere gol, e oggi invece devi pensare a farlo, e sono cambiate le dinamiche.
2: Ma oggi il terzino gli chiedono di spingere e basta, no? Praticamente.
1: Che bello sarebbe stato.
0: Senti, e per chiudere questa analisi, questa riflessione, le altre alternative per il ruolo terzino sinistro, lui ha usato spesso, ha usato Vieri, che è un difensore centrale, lui l'ha fatto in Brasile. Io ripeto, ragazzi, il modo di vivere la fase difensiva in Brasile è diversa dall'Italia, sia per il ruolo di terzino, dove si cerca la grande qualità, sia il ruolo difensore centrale, dove si cercano giocatori e poi escono anche col pallone, non so, però Vieri è un giovane su cui si sta lavorando, e poi ricordiamo che fra un mesetto dovrebbe tornare anche Parisi, però su Parisi, e anche questa è la domanda che ti consegno, insomma, Vanoli quando l'aveva avuto lo aveva trasformato in un'ala, perché da terzino un po' di difficoltà nella fase difensiva l'aveva dimostrato. Ecco, che ne pensi di queste due alternative in questo momento a Valdepeñas?
1: Vabbè, questo è quello che passa al convento, quindi ti dico che va bene così. Su Parisi buon per lui è tornato Vanoli, perché nella posizione che l'ha messo ha reso molto di più, è diventato un giocatore determinante,
0: esatto.
1: Quindi è logico che ritorna da un infortunio importante, quindi bisognerà dargli tempo, però per il Parisi il ritorno di Vanoli è una cosa positiva anche per lui, per recuperare bene e per dare poi continuità al cambio di ruolo che gli aveva dato, questo sì,
0: non c'è dubbio,
1: è un bene anche per la Fiorentina,
0: sì. E Vieri
1: per adesso per me è un punto interrogativo, non lo conoscevo prima dell'arrivo a Firenze, di la verità, e sfido chiunque a dirmi sì, lo conoscevo, l'ho visto giocare, e le prime prestazioni ha fatto non mi sono piaciute, cioè perlomeno io ritorno lì, a me piace battere sempre su questo tasto, ma in Italia veramente non ci sta giocatori come Vieri, bisogna per forza
0: 17 milioni è pagato, non caramente,
2: cioè, andrebbe visto da centrale,
1: no, è questo, io non so, non ci sono giocatori italiani che sono bravi come Vieri, no? È questo, no? È una domanda faccio io a voi.
0: Sì, no, è una bella domanda.
2: No, sai, verrebbe da pensare ai centrali della nazionale. Ora, ieri sera è andata molto bene col Belgio.
1: Perché ieri sera, perché hai visto, si cambia velocemente opinione, no? Ma io non sto parlando dei centrali della nazionale, ci sono anche altri centrali che non sono in nazionale, ma che secondo me hanno il valore di ieri. E questo ecco perché dico, qualche volta in casa nostra bisognerebbe guardare un po' di più.
0: Senti, prima di salutarti, basta funghi ora, che ne avrei presi per
1: sì, iniziato ora.
0: Si ricomincia.
2: E ci sarà tutto l'autunno.
0: E
2: ora,
0: poi
2: ci sarà
0: l'olive, sai che c'ha? Perché c'è ogni cosa, carnasciali, c'è ogni cosa. Il vino ha bel raccolto, è una roba incredibile.
2: L'olio,
0: poi va a pigliare pesci a Maria laggiù a Castiglione della Pescaia. Cioè, lui praticamente. Senti, il nuovo Vanoli ti piace? Perché sembra proprio un'altra persona, nella serenità, nella personalità, anche nel coraggio di proporre la squadra. È evidente, lui

0: arrivò in una situazione drammatica, e lì non contava, contava solo uscirne fuori. Qui è, e se solo all'inizio, che avevi margine per poter anche prendere qualche scelta un pochino più coraggiosa, ma in generale sembra veramente diverso.
1: Sa perché? Perché lui l'anno scorso ha finito in crescendo, ha fatto bene anche delle prestazioni, ha salvato la squadra, cosa che gli avevano chiesto alla fine, no?
0: Sì.
1: Gli ha salvato la Fiorentina, l'ha fatta anche bene, è stato mandato via. E poi era ripreso e quindi c'ha in mano lui il,
0: più forte,
1: il coltello della parte del mare a questo punto, e fa bene, forte. E quindi certo. Più tranquillo di lui chi è?
0: Che gli vuol dire?
1: Che gli devi dire? Poi è arrivato e anche ora sembra che abbia messo un pochino a posto le cose, quindi sa come comportarsi con determinati giocatori. Secondo me gli dispiace che gli hanno dato via Mandragora, gli hanno dato via Ken, gli hanno dato via Forza, questo sicuramente.
0: Io Mandragora soprattutto, guarda, ti dico, perché per lui Mandragora era un equilibratore.
1: Ma anche Mandragora c'era bisogno di mandarlo via, cioè ce l'abbiamo meglio.
0: Loreto l'ha voluto mandare via.
2: Sì.
0: No, scherzo,
2: non lo so se lì hanno voluto fare ripulisti.
1: Boh, capito, vabbè. Non si parla, io parlo per quello che non vedo, cioè che non so cosa succede all'interno dello spogliatoio o le dinamiche. Allora io do un giudizio tecnico da esterno. Per me tanti più bravi di Mandragora a Firenze non ce l'abbiamo.
0: Hai ragione. Condivido, tanti più concreti, tanti più. Ragazzi, aveva fatto 17 gol in due campionati.
2: Ma senti, in Europa è il record di gol.
0: E poi ragazzo per bene. E a me ragazzi per bene fanno sempre.
1: Appunto.
0: Daniele, grazie, un grande piacere.
2: Grazie Daniele.
0: Grazie.
1: Alla prossima.
0: Si avanzano
1: i
0: porcini, noi siamo qua.
2: Sì.
0: Vabbè, ciao.
3: E con questo è tutto da questa edizione di Che T'ha Perso, che tornerà domani regolarmente con il sottoscritto Giacomo Galassi, che vi auguro una buona serata con Radio Firenze Viola.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C ogni volta e camperella esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
7: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
8: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
9: Perquisizione a Pietracatella, nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
10: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
9: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente e deludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
10: Dopo dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
9: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
10: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
12: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
13: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
14: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
16: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
17: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Ed inizia la settimana di Extra Viola. Buonasera, bentrovati dagli studi di Radio Firenze Viola con il martedì che solitamente è dedicato agli approfondimenti tattici e non soli con il nostro Saulo Fattori.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Intanto buonasera. Ieri ci siamo visti la nazionale, ci siamo visti un buon Fagioli in ruolo di mezzala, cosa che te penso sia una indicina d'anni e tu lo dici.
1: Diciamo, la penso.
0: Sì, appunto. Questo vuol dire che con Ulai forse si potrebbe imbastire qualcosa?
1: Se Ulai cresce come sembra, può darsi, però ti dico che sembra strano, però Fagioli gioca da mezzala come ha giocato con Palladino.
0: Sì.
1: Ed è diventa devastante, perché ha qualità, perché lì si può esprimere meglio. Deve lavorare meno la fase difensiva, la fa più morbida, perché il ruolo di basso è difficile perché ha da fare tante mansioni, non soltanto la qualità.
0: Con Tonali poi, insomma.
1: Tonali tanta roba, che poi Tonali adesso non ha più la brillantezza di prima.
0: Su questo, Tonali è un po' più era un po' più simile a Ulai?
1: No, Tonali ha sempre giocato basso, no? Perché anche a Brescia, quando lo comprò in Milano, ha giocato basso. Però che è successo? Poi l'hanno, siccome ha forza fisica, si l'hanno inventato come centrocampista, infatti... Sì. Ora nel Tottenham fa il centrocampista,
0: sì.
1: Cioè, non è che anche il Newcastle, però ti dico, lui mettilo basso, lui ti fa vedere che ha esperienza, è forte fisicamente, ha un buon piede, cioè è un giocatore oramai esperto, insomma, Tonali non è mai più un ragazzo, ha vinto scudetti, insomma, e secondo me lì è un grande ruolo e esprime molto bene Fagioli.
0: Direi che poi ieri c'è stato l'atteggiamento, l'approccio alla partita completamente diverso rispetto a quello del Belgio.
1: Insomma, è un po' mancata, mi aspettavo qualcosa di meglio, però noi siamo stati bravi a fare le cose.
0: Sì, anch'io mi aspettavo di meglio, perché insomma non è che la Francia avesse stravinto.
1: No, ha fatto una fase difensiva devastante.
0: Devastante.
1: Però noi bravi a fargli male.
0: E ora vedremo come andrà contro la Francia. L'Italia giocherà venerdì, vediamo anche chi sarà in campo di questi giocatori. E in campo ieri c'era un certo Coyote, e allora andiamo con il nostro titolo, perché sostanzialmente lui fa parte delle prospettive mancate, cioè di quei giocatori che sono passati da Firenze e che per un motivo o per un altro sono andati via. Ricordiamo che Coyote andava via, mi pare, per 18 milioni,
1: sì,
0: milioni, che
1: dire.
0: Non erano pochi.
1: Ma ti spiegherò come la penso io su quelli, sì. Magari tu mi prospetterai, perché non so ora ancora che nome ti tirerò fuori, perché tu sei
0: che altro il buon Pietro Pellicciari, dopo vediamo la schermata, ecco, che ci ha preparato,
1: certo.
0: Ma che volevi dire?
1: No, ti dico che Coyote secondo me alla fine è stata una scelta che io ho approvato, nel senso, l'hai venduta una cifra importante per un difensore, insomma 18 milioni non sono due lire, poi diventerà uno da 50, questo poi nel calcio non si può prevedere, però secondo me di quelli che probabilmente aspetterai, naturalmente è un rammarico, perché poi il giocatore sta facendo bene, ha fatto bene anche ieri in nazionale, però alla fine non è che l'hai regalato, insomma.
0: No, cioè, fatto ora magari. Vale 40, ma...
1: Sì, vale 40, ma in Inghilterra.
0: Come si dice a Firenze, indovina la grido.
1: Sì, però sono convinto in Inghilterra vale 40, perché se te tu
0: sì, come 100 litonali.
1: Se lo dovesse prendere la Juventus, 40 milioni non li dà.
0: Come 100 litonali.
1: Ecco, sì, infatti.
0: Allora, 331-430-3200 per mandare i vostri SMS, o se no 348-751-3933 per mandare i vostri WhatsApp, audio e vocali. Abbiamo qualcosa, Stefano? No, ancora no. Mi sembrava fosse arrivato qualcosa. Andiamoci a vedere allora la schermata che ci ha preparato il nostro Pietro Pellicciari, giovani sfuggiti alla Fiorentina. Allora, Ghilardi, Coyote, Favasuli e Amatucci. Tutti giocatori, allora nessuno eccezionale. Cioè, giocatori
1: però,
0: proprio, forse in prospettiva, credo Amatucci potrebbe diventare un giocatore.
1: Sì,
0: Coyote.
1: Io guardo le cifre. Per come la vedo io, no? Coyote, cifra importante.
0: Sì.
1: Per dire. Ghilardi, volente o nolente, cioè 5 milioni e mezzo, non sono tanti. Quando l'hanno venduto era probabilmente anche una cifra congrua, però adesso secondo me Ghilardi ne vale di più.
0: Ah, ecco, ora Caiode c'era anche il 10% della futura rivendita.
1: Che non è poco, anche in un caso poco, 40 no? milioni, tu ne figli altri, tu ne prendi 4, insomma, male. Quindi, 22 milioni, ragazzi. 22 milioni era un ragazzo di 20 anni, insomma, ora, per dire, Ghirardi vale 18, è da vedere. Ora, poi, essendo nella Roma, sicuramente la cifra sale, questo è fuori di dubbio. Però ti dico la verità, Ghirardi, Favasuli, 0, mi dispiace.
0: Beh sì, perché sinceramente è un giocatore che
1: a zero, sembra... se, a zero i giocatori che poi fanno bene l'annata è un dispiacere.
0: Ha ben dimostrato di avere dei numeri.
1: Sì, ha fatto delle buone cose, insomma. Sì, poi ti dico, non so se diventerà fortissimo oppure no, però zero.
0: Cioè, è un po' poco.
1: Dispiace. Insomma.
0: Ecco, ma spiegami un attimo, giocatore Ghirardi, Caiode, Favasuli, Amatucci, ai suoi tempi, per dire, quando tu giocavi, sarebbero andati via così?
1: Questo è difficile. Ricordati che tutte le squadre, se tu vai a analizzare tutte le squadre, tutte hanno perso qualcosa.
0: Certo.
1: Perché? Perché bisogna vedere anche il periodo in cui avviene. Capita nella società, no? Cioè, fa per dire Caiode perché va via, perché noi abbiamo Dodò, che è un giocatore più esperto, cioè, allora dove fa una scelta per la Fiorentina, prende quei soldi, non
0: quel momento era importante.
1: Capito? Sono momenti, probabilmente se Caiode veniva fuori quest'anno c'era problemi, cioè, capito? Cioè, delle volte se te tu guardi tutte le grandi squadre, ma anche le più grandi, hanno perso perché? Perché nel momento magari ci avevano di meglio, ecco, il concetto è quello. Poi sono contento però che questi ragazzi, questo dimostra che abbiamo un buon settore giovanile, cioè questo ci rivaluta, cioè ci ridà conforto sotto questo aspetto, però da un'altra parte un po' ti dispiace. È naturale, qui si sta parlando di Caiode, perché, o di Ghirardi, Ghirardi oramai è qualche Ghirardi anno, sì che, va bene, però per dire, Favasuli è di quest'anno, e anche lo stesso aiuta Amatucci, secondo me, vedendo adesso come ne parlano in Spagna,
0: il Deportivo
1: dice,
0: la Coruña,
1: vale 8 miliardi, dice, scritto un valore di 8 miliardi, scritto via, sì, 8, sì, scusate, 8
0: te
1: milioni.
0: Costavi 8 miliardi?
1: Sì, sì, magari sì, un po' meno, però va bene, però insomma, era un po'. Allora, il concetto è 8 milioni d'euro, va bene, però tu l'hai venduto a 2,5 e tu hai una rivendita di 20% sulla rivendita, che su per giù,
0: qualcosa
1: secondo me è stato, alla fine la scelta non è stata proprio sbagliata.
0: No, infatti. Allora, sono arrivati i vostri WhatsApp, che sono poi il cuore di Extra Viola, e noi andiamoci a sentire e a commentare in diretta.
2: Buonasera Luis, buonasera Sauro.
0: Buonasera Sittino.
1: Ciao.
2: Caiode è stato un grosso errore. Io ho letto che non piaceva Palladino. Quindi le vedove e gli orfani di Palladino iniziano a stare zitti.
3: Ciao ragazzi, frustrazione e scontentezza in una sosta lunga ma positiva, se ci pensiamo bene, per definire il progetto Paolo Vanoli. Insofferenti alle pause nazionali, ci ribelliamo a tutto, anche al fatto che Caiode sia diventato un giocatore da nazionale. Per dimenticare bisognerebbe vincere, unica medicina per lenire le nostre ferite e non rivolgersi sempre al passato. Ciao da Marco, il moviolista.
0: Bravo.
4: Ciao ragazzacci, buonasera. No, ma dicevo, mi raccomando, ma andiamo via tutti i giovani che abbiamo, cioè in rosa, 19, 20 anni, 21, 18, ma andiamole via, che sono buoni, infatti si vede sono buoni, no, ma andiamole via perché non sono buoni, a quei tempi non erano buoni, perché non abbiamo tempo a aspettare. Andiamo a pigliarli all'estero, va De Peñas, quello e quell'altro, andiamo a pigliarli all'estero, quando ce l'hanno in casa, mi raccomando, no, facciamo sempre così, tanto si farà sempre così, Bahia.
0: Caro Fabio da Empoli,
1: so.
0: Però bisogna avere anche la pazienza, che probabilmente tu avresti, di aspettare i giovani, perché...
1: E poi non tutti riescono.
0: E poi non tutti ora. Riescono, bisogna no. avere anche il buon senso di dire, va bene, io mi tengo un ragazzo giovane, però devo aspettarmi anche che abbia dei up and down, che vada bene magari tre partite, poi altre tre va male, poi va così e così... Insomma, non è garantito che il giocatore esploda e continui a giocare bene sempre. O comunque, lo può fare l'anno dopo magari no. Quindi, capisco quello che tu dici, però, onestamente, sono scelte che bisogna anche gestire in quel momento.
1: Sì, ma poi ora, ti ho detto, si parla di Coyote perché è nazionale, ha fatto gol, però insomma, ora non penso che se la Fiorentina arriva nei primi cinque sia per Coyote, anche
0: no,
1: se
0: no,
1: io
0: no.
1: Dico sui giovani ci vuole pazienza, proprio te l'ho detto prima, bisogna vedere i periodi,
0: poi c'è un momento. Il problema di fondo che forse va bene, Coyote non c'è, ma non è che fosse un difensore di quelli Capperi, mi passava nessuno.
1: Che poi, se, che poi tutti dimenticano che fece bene all'inizio.
0: Sì.
1: Di Giorgio non fece tanti errori, no? Ma perché sono della gioventù, è stato
0: certo, calava, ma poi calava durante la partita.
1: E te l'hanno pagato, ma poi te l'hanno pagato bene. Perché
0: sì.
1: Un difensore in Italia venduto a 20 milioni, dove lo trovi?
0: Cioè, no, ragazzi, è vero, è vero.
1: Via, bisogna anche essere. Poi te l'ho detto prima, quel senno di poi ti può dispiacere.
0: Certo.
1: Ma poi ce ne sono tanti. Cioè, Zaniolo c'ha anni da dieve della Fiorentina, insomma,
0: esatto.
1: Scherzo, si fa per dire ora, per dire un nome, però d'altra parte delle perdite ce l'hai, come magari te tu riesci a prendere dei giocatori che hanno perso altri, che poi
0: sì, bisogna guardare anche quello, perché poi sai, noi siamo sempre bravi a guardare il giardino di vicino,
1: ah
0: no?
1: Certo, l'erba di vicino è sempre più verde,
0: per cui anche noi abbiamo avuto delle idee, andare a prendere, per dire, basta Antuono stesso, mi dirai, ma di Real Madrid, sì, ma intanto è arrivato a Firenze, vediamo cosa succede, vediamo come va la stagione, ma intanto ha portato a Firenze un giocatore di altissimo livello, vogliamo parlare di Ulai, vogliamo parlare di Attà, a proposito, Maurizio, Inge, bravo,
1: sì,
0: Maurizio ci chiede, parliamo di attualità, come sta Attà, che tra l'altro fa anche
1: Attà,
0: sta recuperando, perché sta facendo un bel mazzo, il sergente di ferro, come si chiama, Vanoli, e quindi credo che, non so se sarà pronto per il Genoa, probabilmente sì, perché comunque sta lavorando tutti i giorni e quindi avendolo sotto gli occhi e potendoci lavorare giorno dopo giorno, è chiaro che magari riesce a gestirlo, e perché no, potrebbe essere la chiave di volta per costruire un buon centrocampo.
1: Io spero non diventi un altro caso che può succedere, bisogna avere pazienza. Però
0: sì, infatti.
1: Però devi dimostrare qualcosa.
0: E guarda, mi hai parlato di pazienza e mi sei acceso nell'unione neurone, c'è nel cervello, che una volta i giocatori arrivavano da altre squadre o anche, ma minimo chi veniva dall'estero ci voleva 6 mesi, 7 mesi.
1: Sì.
0: Se così non fosse stato, cari amici e cari amici ci seguite, allora, Battistuta sarebbe andato via dopo 2 mesi. Platini, mi dirà qualcuno, magari, comunque sarebbe andato via dopo 2 mesi. Falcao sarebbe andato via dopo 2 mesi.
1: Sì,
0: sapete
1: Zidane,
0: quanti giocatori ci è voluto tanto? 5, 6, 7 mesi per ambientare, Passarella stesso.
1: Sì, poi ci si vede tra 7 mesi, allora. Perché ti ha detto dei nomi.
0: No, ma certo.
1: Detto lo può rovinare, Attà. Però, no, ti ha fatto dei belli esempi, però...
0: Attà, insomma, non è stato pagato poco. Il giocatore da cui ci si aspetta
1: pagato,
0: tantissimo.
1: Ma è giusto.
0: Quindi non ti voglio dire se ha quei livelli, però...
1: Quel 33 poi veniva da altri campionati,
0: esatto.
1: Invece lui, volentieri, dai nostro, sicché non ci si aspettava che si inserisse un po' più velocemente, via.
0: Probabilmente
1: poi
0: sì.
1: Vediamo, dai.
0: So. Probabilmente sì. E probabilmente c'è anche un problema di preparazione, ma ne parleremo in una delle prossimi appuntamenti di Extra Viola. Stefano, sono arrivati altri? Beh, andiamoli a sentire.
5: Buonasera Fabio, ma il calcio è famoso per le eventuali topiche. Pogba dal Manchester alla Juventus gratis, Salah dal Chelsea alla Fiorentina, quindi ci può stare anche Coyote. Ma il problema di Coyote è che Rocco Commisso aveva detto che i nostri giovani venivano costruiti apposta dal vivaio e non si muovevano. Coyote venduto, Comuzzo, se non si impuntava, venduto anche lui a 35 milioni al Napoli. È quello che dava fastidio, che il Viola Park non era un allevamento per giocatori, ma era un allevamento per giocatori in vendita.
6: Ha ragione Sauro, tutte le squadre ovviamente hanno dei rimpianti,
0: certo.
6: E anche Coyote può essere un rimpianto della Juve, perché prima di venire nelle giovanili della Fiorentina era nelle giovanili della Juventus.
0: Bravo, fatto bene.
6: Quindi,
0: a ricordare.
6: Allora lo sbaglio a monte è stato fatto dalla Juve.
0: Bravo.
6: Cioè voglio dire, ha ragione, tutti hanno le loro, il loro cadavere dentro l'armadio.
0: Sì, giusto, bravo.
7: Sì, è vero, veniva dalla Juve, è vero.
0: Veniva dalla Juve.
7: Stiamo preparati.
0: E vabbè, un errore l'ha fatto anche la Juve con Ken, tutto sommato. Perché poi
7: sì, comunque, infatti, te l'ho detto, anche io facevo lo stesso, insomma, non è che...
0: Certo,
7: cioè,
0: io, certo.
7: Oggi c'è stato un mio amico, insomma, mi ha detto, tra lui e... aiutami, Lowitz, come si chiama, dai, quello della Juventus, il centrocampista, è lo brasiliano, dai, su.
0: No, mi viene, nemmeno a me, vai.
7: Mi viene, cioè, ha detto, ci vorrete mangiare, sta a guardare, però intanto l'altro hanno pagato 55 milioni, gli danno 6 milioni l'anno, e magari Fagioli hanno regalato per 13 milioni, tu sei riuscito a prenderlo. Questo secondo me, sia lui che Ken, sono stati due grandi affari.
0: Ma per piacere, Caiode è stato pagato 18 milioni, un terzino. La Fiorentina ha speso meno a prendere Fagioli o Ken. Sì, giusto.
7: È vero.
0: Giustamente, infatti. Alejandro.
7: Io su Caiode, sinceramente, non ho rimpianti. Poi se aveva un dispiacere come giocatore, se poteva stare con noi, che c'entra, ci manca.
0: Certo.
7: Però, secondo me, è stato venduto a una cifra congrua, insomma, una cifra importante.
0: Abbiamo altri audio? No, allora comunque mandateci, perché ancora ci sono 7-8 minuti, per cui 348-7513-933, l'argomento, a parte quello appunto dei giocatori, delle prospettive mancate, ovvero che i giocatori, facciamoli rivedere Stefano, che sono andati via da Firenze, ragazzi giovani, giovani sfuggiti alla Fiorentina, Ghilardi, Caiode, Favasulli, Amatucci, sfuggiti.
7: Dispiace anche, sì. Ti ho detto, anche per Favasulli un po' dispiace, però d'altra parte... probabilmente non ci credevano più di tanto. E... Amatucci, non è che tu ce l'hai, tu l'ha venduto, scherzi, tu l'ha venduto, perché va sulla zero, vuol dire che l'aveva un po' abbandonato, cioè non lo vedevi all'altezza. Poi l'ha preso in Napoli,
0: sì.
7: Ha fatto un buonissimo campionato di Catanzaro, poi l'ha preso in Napoli. A Napoli non è che sia un titolarissimo, però è un giocatore che adesso sta entrando e ha fatto vedere delle buone cose.
0: Sì,
7: questo
0: sì,
7: dimostra che i ragazzi italiani ci possano essere, sì, ci possa certo stare, poi che diventi dei fenomeni, non lo vedremo, però insomma, secondo il mio punto di vista è un giocatore. Poi non ci dimentichiamo che in nazionale manca Palestra, perché se c'era Palestra ce n'era poi e giocavano, mi sa.
0: Dovrebbe essere un messaggio di Elia, caro Stefano, e Mammelare mi manda il messaggio dicendomi che il nostro Elia è uno dei più giovani ascoltatori che ci segue alla grande. È pronto? Andiamoci a sentire.
8: Ecco perché abbiamo venduto Caiode. Questi sono le grandi affari di Gotine. Ciao extra, Gotine. Sono Elia da Montevideo.
0: Addirittura Elia.
7: Gotine ragazzi. È forte.
0: Beh, fortissimo. Insomma, in quel momento fu fatta questa scelta, però ragazzi, ecco, poteva esserci di peggio, potevano esserci giocatori,
7: sì,
0: che mandati via potevano veramente lasciare la Fiorentina in una situazione ben più grave, per cui insomma per 18 milioni un giocatore che sì, poi si è rivelato laggiù, bisognerebbe vederlo qui.
7: Vedi, Comuccio,
0: c'è differenza
7: per
0: dire,
7: nel
0: campionato.
7: Comuccio 35 milioni, il momento lì quando l'abbiamo trovato eravamo tanto felici, poi non l'abbiamo trattato tanto bene, sinceramente, perché poi si dimentica subito, no, non c'è memoria nel calcio.
0: Ora, allora, noi adesso abbiamo João Mario, Dodò e Jiménez. Io credo che
7: e va
0: Caiode
7: e Val De
0: Peñas. De Peñas gioca a sinistra.
7: Ah, tu intendevi a destra, sì.
0: E di questi tre, se c'era Caiode, l'era uno,
7: sì, però se
0: non che il titolare giocava.
7: No, ecco. Dai, bisogna essere sinceri. Via, su. No,
0: mentre l'altro giorno ho visto nell'amichevole con il
7: Signa.
0: Che tra l'altro era fu praticamente la partita di preparazione per vedere lo stato della Neo Fiorentina, che era nata da poco, giocata a settembre, per vedere un po' come stavano questi ragazzi, fecero questa amichevole con il Signa e persero 2-1 perché il Signa era una signora squadra. E tra l'altro giocavano con le maglie, le vecchie maglie della Libertas,
7: pensate.
0: Per dire. E l'altro giorno ho visto però un Dodò che quando è entrato, tu mi dirai, giocava, però le accelerazioni,
7: sì,
0: la velocità.
7: Bello. Dodò è un buon giocatore. Io continuo a dire, poi in questo momento sta fuori. Scelta della società, no? Probabilmente anche lui, se lo prenderemo a zero sarà un dispiacere,
1: perché secondo me è un giocatore che ha del valore, poi ne può avere più o meno, questo poi questo lo decide anche il mercato, no? Non sì, soltanto noi. Però per dire, perdere a zero sarebbe un po' un dispiacere. Non gli stanno rinnovando il contratto, perché da quello che io so lui vorrebbe rinnovarlo, però sembra Fiorentina non sia, sai, delle volte
0: c'erano anche tante voci su di lui, poi però
1: probabilmente lo danno via a gennaio, perché cioè, non lo puoi portare a scadenza, qualcosa
0: non avrebbe senso,
1: qualcosa deve, perché è un giocatore sicuramente
0: ancora un suo valore, un suo valore su. Ma le richieste può darsi,
1: può darsi, faccia comodo a noi, chi lo sa,
0: bisogna vedere anche il giocatore quanto vuole, cioè nel senso
1: sì, no, i rinnovi sono d'accordo, io parlo di rinnovo, non parlo che è giusto dargli 1, 2, 10, un netto in merito. Però secondo me un valore ce l'ha, e la Fiorentina sicuramente se vede che non rinnova proverà secondo me a venderlo a gennaio a questo punto. Perché? Perché almeno qualcosa a casa porta,
0: certo,
1: più o meno, ma qualcosa a porta.
0: Allora, altri due messaggi che sono arrivati al 3487513933, Stefano 69 e Giuliano, dammi a sentire.
9: Buonasera ragazzi, ma il problema è un vende Coyote a 17, le comprare Pongracic a 16, e sono i misteri di caccia a Firenze.
10: Ragazzi, ora tutti bravi, io credo se qualunque squadra delle migliori potesse prevedere il futuro vincerebbe sempre lo scudetto.
0: Bravo, quello sì,
7: quello no, ci sono dubbi.
0: Quello senza dubbi.
7: Ci dimentichiamo di Fabian, 15 milioni.
0: Mi dici, Saro, la qualità di Dodò?
1: Ma non ho bisogno di dirle, cioè, se uno le vede, ora, cioè, ragazzi, Dodò è 10 anni che è su.
0: Sì.
1: Cioè, fa le
0: scelte. Champions League.
1: Champions League con lo Shakhtar, che è una squadra, sì, vera. Cioè, ora, se no, ora, se si vuole. Allora, noi tanto siamo così, no? Cioè, tanto io perché io mi arrabbio? Io mi arrabbio perché noi fiorentini, noi bisogna disprezzare quello che ci sa. Ma io non so perché,
0: chi disprezza,
1: cioè io ho visto, fo per dire, il mio cavallo di battaglia, l'è Mandragora, che fino al giorno prima viene qui, perché si è dato via. Ma come che si è dato via? Per 2 anni e mezzo io sono stato l'unico, ero messo in croce perché difendevo Mandragora, o sbaglio?
0: No,
1: cioè, e allora va bene, Dodò non è più buono, cioè ora Dodò è meglio di tutti lì. Io continuo a dirlo e continuerò a dirlo,
0: io
1: perché la vero
0: tu dici,
1: io ci sa, è il migliore. Poi ti Mario dico, oramai si è rotto la situazione con l'ambiente, benissimo. Però il valore del giocatore rimane.
0: Certo.
1: Cioè, se no, dimmi le qualità di Dodò, sante gliene trovo. No, ditemi le qualità di Gio Mario. A me me le diano le qualità di Gio Mario, io gli dico va bene, va bene, ragione voi.
0: Allora, siamo arrivati in fondo a questo extra viola del martedì, primo appuntamento settimanale con il vostro appuntamento, perché vi permette di interagire con noi, con messaggi e con WhatsApp scritti e audio. Vi ricordo che a Radio Firenze Viola tra non molto andrà in onda l'intervista con Dario Dainelli, mentre domattina tornerà Buongiorno Firenze, naturalmente per l'inizio dei programmi di Radio Firenze Viola. RTV 38 domani sera, naturalmente l'appuntamento alle 20 con il Salotto dello Sport, e poi ancora Extra Viola dalle 21. Ringrazio Sauro Fattori.
7: Ciao a tutti, buona serata.
0: Che ritroverete sicuramente più avanti. Stefano Cherubini che ci ha condotto in regia, e non mi resta che augurarvi una buona serata.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze, seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: A tu per tu con la storia. 100 anni di Fiorentina raccontati dai protagonisti.
2: Ben ritrovati nel viaggio all'interno della storia della Fiorentina. Oggi è il turno di Dario Danelli, a lungo capitano della Fiorentina, quando la squadra era guidata da Cesare Prandelli, quella Fiorentina che fu capace anche di guadagnarsi l'accesso alla Champions. Un Dario Danelli che racconta anche tanti aneddoti particolari di quello spogliatoio, di quel gruppo che aveva progressivamente trovato una solidità fondamentale. Le parole di Dario Danelli.
10: Dario, in questo viaggio nella tua Fiorentina, te lo ricordi il primo giorno da giocatore Viola e soprattutto anche come si concretizzò il tuo trasferimento alla Fiorentina?
11: Certo che me lo ricordo. No, me lo ricordo bene perché fu un episodio non solo mio, una giornata mia, ma fu proprio una giornata importante per la Fiorentina, perché io ero al Brescia e ero d'accordo con l'attuale direttore, che era Fabrizio Lucchesi, e la società di venire in Viola, di firmare al momento della promozione in A. E quindi ero a casa con i miei genitori a Ghizzano e con mio babbo Dante si guardava la Fiorentina da buon fiorentino e io anche perché facevo il tifo appunto perché la Fiorentina contro il Perugia riuscisse a vincere per poi firmare il giorno dopo. Infatti il gol di Fantini ho esultato tanto come tanti fiorentini e di conseguenza sono stato il primo acquisto della Fiorentina in Serie A perché subito il giorno dopo poi ho firmato e poi da lì il primo giorno reale è stato come sempre succede nelle le visite pre-ritiro e poi la partenza per il primo ritiro.
10: Ecco, io ricordo che in redazione quando venne fuori l'ipotesi di un tuo trasferimento alla Fiorentina quasi ci si meravigliò perché in quel periodo si parlava di te anche di un possibile arrivo della Juventus che sembrava essere interessata. Ti ricordi qualcosa?
11: Sì. L'anno precedente al Brescia, i due anni precedenti, si fece molto bene. Una squadra era un Brescia forte perché comunque c'era Toni, c'era Baggio, c'era Guardiola, c'era Pia, Matusalem, insomma era un buon Brescia. Infatti arrivammo nell'Intertoto che in quel momento c'era questa infatti si giocò poi la finale con attuale Paris Saint Germain che non era quello di adesso e, quindi era un buon Brescia, feci bene e si erano aperte un po' di strade però la voce della Fiorentina è stata più forte da buon toscano e da Babbo Dante quindi nulla, è stato ben contento di venire a Firenze.
10: E contro il Cagliari arriva il tuo primo gol con la maglia della Fiorentina, al 90esimo, un gol decisivo.
11: Sì, quello fu il mio primo gol, me lo ricordo benissimo, e non la soddisfazione perché primo gol al Franchi e poi come ho detto bene fu un gol importante. Quell'anno lì ebbi la fortuna, bravura di farne più di uno e servirono molti da difensore perché fu un'annata difficile la prima.
10: E in effetti fu un'annata particolare, la salvezza raggiunta all'ultima giornata, nonostante ci fossero buoni calciatori, però evidentemente era il primo anno dopo il ritorno in Serie A e quindi probabilmente ci furono delle difficoltà legate proprio al nuovo adattamento della categoria.
11: Ma io quello che ci si era un po' resi conto era le difficoltà di un triplice salto perché c'era stato fallimento, c'era stato CBA e quindi il ritiro partimmo tipo una cinquantina di giocatori, c'erano giocatori di C, c'erano giocatori di B, c'erano quei mi sembra 10-15 nuovi che arrivammo in A, quindi non era semplicissimo dal punto di vista della gestione per lo staff come per la società e quindi amalgamare tutto non fosse semplice e quello sicuramente ha portato a un'annata più complicata di quello che poteva essere previsto.
10: Tre allenatori diversi in quella stagione, alla fine arrivò Zoff per la salvezza. Zoff a un certo punto parlò anche di cattivi pensieri, vedendo un po' certe decisioni arbitrali discutibili, chiamiamole così.
11: Sì, fu un'annata proprio con tutto, con tutto all'interno e effettivamente ci furono anche dei momenti di sfortuna o comunque di quel possibile idea di cattivi pensieri che spero e penso non siano stati reali e concreti, anche se poi dopo invece venne fuori tutto quello che poi è stato il Calciopoli e che ha portato purtroppo conseguenze anche a noi nelle annate successive.
10: Che tipo era Zoff come allenatore?
11: No, umanamente una persona squisita, una persona eccezionale nei modi, nei tempi, nell'educazione, nell'esempio che ci dava, molto pacato e come sempre succede e adesso forse ancora di più di quegli anni lì è importante il completamento che un allenatore o che uno staff o comunque anche con un dirigente ha con i suoi collaboratori, quella Norwich aveva dei collaboratori che lo complementavano anche dal punto di vista, lì c'era Bisoli attualmente, che magari gli dava quella parte invece più motivazionale che lui da signore, da plomb, magari aveva meno, però sicuramente è stata una persona molto importante.
10: Ecco, nell'estate del 2005 invece si inizia ad avvertire un'aria nuova intorno alla Fiorentina, arriva Prandelli come allenatore, rinforzi di qualità come Toni, Fiore, Brocchi, Frei, insomma una Fiorentina che sulla carta sembra essere competitiva.
11: Sì, allora, realmente ci sarà già resi conto dall'annata precedente, anche se la priorità era la salvezza, però era cambiato qualcosa anche a livello societario, comunque è arrivato il direttore Corvino e poi c'era anche tutto quel discorso, quel percorso naturale, fisiologico che dicevo prima, anche un pochino di pulizia fra virgolette di quelle che sono le annate precedenti, quindi era un po' un consolidamento del progetto, con poi l'arrivo di mister Prandelli e di tutti gli altri giocatori che hai citato e altri, poi effettivamente è partito un altro tipo di percorso.
10: Ecco, tu diventi subito capitano in quella stagione, che effetto ti fa e soprattutto quanto senti subito quella responsabilità di portare la fascia al braccio?
11: Allora, sinceramente, a essere vero, il primo anno, soprattutto i primi mesi, ho fatto fatica. Ho fatto fatica nel senso che da ragazzo di campagna, diciamo, comunque cercando di essere il più umile possibile, realmente lo ero, e quindi mi è pesato perché non mi sentivo più importante o più capitano di persone che erano arrivate, come hai detto giustamente, perché è arrivato anche persone di esperienza, è arrivato Fiore, è arrivato Pancaro, quindi c'erano giocatori che erano anni e anni che giocavano in squadre importanti, quindi, e molto più grandi anche di me, e quindi questa cosa qui inizialmente l'ho un pochino sofferta e ho cercato di acquisirmi l'autorevolezza fra virgolette nei modi, nel modo di comportarmi e nel farsi apprezzare con il tempo. Infatti poi è andata molto bene poi l'annata e c'è stato un consolidamento importante.
10: Quindi i primi discorsi alla squadra,
11: i primi discorsi non sono stati semplici, vi ho detto, perché mi sentivo che forse era più giusto se lo facesse Pancaro piuttosto che Fiore che io, quindi ero un po' quasi imbarazzato, però poi è andata bene, anche perché loro sono stati dei ragazzi eccezionali, hanno apprezzato anche in me l'aspetto umano e quindi mi hanno anche aiutato.
10: Dicevamo di Toni, che arriva alla Fiorentina in quell'estate, rapporto fraterno il tuo con Toni, come l'hai accolto?
11: Ma con Luca era un rapporto che era già da anni, perché l'avevo avuto a Empoli quando lui era aggregato alla prima squadra e io ero capitano della primavera, e poi l'ho ritrovato a Brescia, quindi si era fatto 2 anni insieme a Brescia, e di conseguenza poi dopo a Firenze c'era già un rapporto di amicizia, camera insieme già da anni, quindi non sono stato ben contento che fosse arrivato per le qualità tecniche e poi anche per l'amicizia.
10: Ci fu un'accoglienza particolare per lui?
11: Ma no, con Luca ti ho detto è abbastanza estroverso, quindi non c'era bisogno di preparargli tanto un terreno, nel senso sapevo che comunque fosse arrivato avrebbe saputo inserirsi nel migliore dei modi.
10: Annata straordinaria quella di Toni, vince anche la Scarpa d'Oro. Sì. Ti saresti aspettato quella continuità di reti da parte sua?
11: Ma ora, quella continuità di reti no, perché oggettivamente è stata una cosa eccezionale, però dal punto di vista qualitativo della forza del giocatore mi aspettavo sicuramente che facesse un'annata importante. Naturalmente il percorso della squadra, le qualità sue, il fatto di far gol e quindi prendere sicurezza in se stesso l'hanno cambiato, come a me dal punto di vista del capitano, loro hanno cambiato anche dal punto di vista della personalità e della sicurezza in se stesso, che è diventato poi un giocatore mondiale.
10: Ecco, una grande annata quella della Fiorentina in quella stagione. Quale fu il segreto di quella squadra al di là dei gol di Toni?
11: Ma più di uno, più che altro il gruppo, io penso, perché come dicevo prima, la cosa che ci è rimasta anche nel tempo, che sicuramente i risultati aiutano, però ci è rimasto proprio l'aspetto umano, un legame di amicizia con tanti del gruppo, che siamo rimasti veramente in contatto e lo siamo tuttora. E c'era stima, c'era quel rapporto che ti permette di scherzarci, e nello scherzo ti puoi permettere di dire tutto senza che qualcuno si offenda. Quindi anche in campo c'era quell'aiuto, ma anche quel modo di spronarsi, anche a volte anche tosto, rude, però c'era così confidenza che nessuno se la prendeva male. Quindi quella cosa lì sicuramente ha aiutato molto.
10: Il giocatore più scherzoso chi era?
11: Ma no, era un buon gruppo, era un gruppo che amava stare insieme, che si faceva tante cene, che un tempo fa è venuto fuori un'intervista con Pazzini, in cui è venuto un aneddoto, sì, riguardo a quello che noi chiamavamo il Costanzo, che era
10: Costanzo Show,
11: che era una riunione post cena che facevamo di base in camera mia, che era semplicemente come abbeglia al circolo in Toscana viene fatto, si faceva in camera, che c'era gli ospiti, che si chiamava l'argomento del giorno, e poi si poteva dire tante cose, che poteva essere una cosa vera o una mozzarella, una bischerata, però tutta la sera poi si ricamava su una cosa che poteva essere anche inventata, e quindi poi era uno scherzo che però ci teneva uniti, e ironicamente ci si toglieva anche quella che poteva essere la pressione per la partita del giorno successivo.
10: E invece il giocatore più serio, quello più irreprensibile, che non doveva mai essere richiamato all'ordine, tra virgolette?
11: Ah no, Jorgensen era infatti stato nominato da me, dal gruppo, come il cassiere, quindi era il riscossore delle multe, certo, dei ritardi, dei comportamenti o di qualsiasi cosa che non andava, appunto perché c'aveva un modo di fare irreprensibile.
10: Ecco, tornando a quella stagione 2005-2006, sul campo viene conquistato l'accesso alla Champions, quarto posto. Ricordo anche i festeggiamenti nella partita con il Chievo, con le parrucche viola. Chi le aveva ideate?
11: Ma sinceramente non ricordo questa cosa. Mi ricordo che poi alla fine si trovarono queste parrucche, da lì, che non so neanche se ti dico la verità, se fu una cosa nostra, societaria o di tifosi,
10: forse
11: dei tifosi, perché semplicemente poi ce le prendemmo, e quindi da lì partì tutto. Sì, ma uno spettacolo, lo stadio, sembra più di 20.000 fiorentini, quindi un'emozione, che fra l'altro feci gol io e Luca, e quindi c'ho ancora, che poi mi regalarono gli amici, una foto del cartellone dello stadio Bentegodi, con appunto i gol mio e di Luca, con la cosa sottoscritto Champions, e quindi è un bel ricordo.
10: Ecco, però poi purtroppo scoppia Calciopoli, e quindi quel quarto posto viene annullato, con la Fiorentina che avrà una penalizzazione di meno 19, poi ridotta a meno 15. Però ecco, nello spogliatoio, nel gruppo, sul momento come viene presa questa mazzata?
11: No, mi ricordo benissimo, perché la sentenza vera e propria fu quando noi eravamo nell'attuale secondo ritiro estivo, perché partivamo sulle Alpi, e poi la seconda parte del ritiro, quella di preparazione al preliminare di Champions, facevamo a San Piero a Sieve. Eravamo in ritiro a San Piero a Sieve, e l'hotel, il golf dove andavamo, è fatto con con un loggiato e un giardino interno, e dove le camere affacciano su questo giardino, e quindi come nel periodo estivo tante camere aperte con le televisioni accese e questa sentenza che era in atto. E quando abbiamo fatto un po' di gruppo, quando lessero la presentenza, addirittura partì con una retrocessione, sì. E poi subito dopo, però, nella lettura fu invece non retrocessione ma meno 19, e tolta la possibilità di giocare in Champions, e noi eravamo lì per preparare la Champions, e quindi ci fu un discreto sconforto per chi come me, come gli altri che l'avevano conquistata, e anche chi era venuto per giocarla.
10: Certo, tra l'altro era arrivato muto in quella
11: stagione. Sì, sì, è arrivato muto, non ricordo Liberani, ora non ricordo altri, comunque fu un momento veramente brutto.
10: Ecco, Prandelli quindi in quella circostanza, per cercare di tenere su di morale il gruppo, cosa fece?
11: Sì, lì Prandelli con la società fecero quello che secondo me era giusto fare, nel senso dissero prima di tutto di guardare la classifica reale, e quindi di non guardare la partenza da meno 19, che oggettivamente ti metteva ansia e pressione.
10: Certo.
11: E poi anche dal punto di vista degli obiettivi, dei premi e di quello che doveva essere, noi si doveva guardare la classifica reale. E in spogliatoio si mise la classifica reale, senza punti di penalizzazione, e si partì il campionato cercando di avere più entusiasmo possibile, anche se ricordo

0: Direttamente, sì.
1: Spingeva naturalmente.
0: No, come
1: c'erano
0: normale,
1: delle possibilità per
0: come normale che sia, Luca aveva delle offerte importanti. E comunque aveva già un'età che era, mi sembra, 28 anni. 28, sì, sì, sembra sì. 28 anni, quindi sapeva che i 4 anni di contratto che avrebbe fatto sarebbero stati quelli più importanti.
1: Certo, certo.
0: E quindi a questa cosa ci pensava. E poi c'era il fatto che comunque non era più neanche che rimaneva a giocare la Champions e quindi anche questo aspetto qui, come a tutti noi, gli pesava o comunque gli dispiaceva molto. Però ho detto, il parlare con Diego, perché mi ricordo, sicuramente l'avrà raccontato anche Luca, ma a parte Luca fa no, bisogna, come faccio a rimanere, bisogna che vada, così, anche se qui no, che c'era stato benissimo, quindi è in quell'indecisione del... Però, come aveva detto, sembrava che andasse a parlare con Diego e gli dicesse: io vado. E quando torno in camera faccio: quindi Luca, e rimango. quindi cioè, poi, vabbè, tutta la discussione, però oggettivamente il presidente gli parlò in modo chiaro, gli chiese di rimanere, e Luca, da persona squisita qual è, poi accettò e capì che il momento era quello di stare uniti e ci sarebbe andato l'anno dopo.
1: Diego Della Valle com'era come presidente?
0: Un presidente con un carisma importante, e quando arrivava al campo si percepiva questa personalità, e comunque per il gruppo il suo arrivo era comunque sentito come un po' sull'attenti, e quindi è un aspetto che fa bene.
1: Invece Andrea Della Valle era più vicino al gruppo, anche perché insomma si vedeva di più.
0: Sì, c'era più quotidianità, era anche un'età diversa, quindi più vicina a quello del gruppo, quindi sì, c'era più rapporto, come è normale e giusto che sia nei vari ruoli.
1: Aneddoti particolari con Andrea Della Valle?
0: Ma no, aneddoti sì, qualcuno sì, perché ho detto, c'era un rapporto più vicino, e quindi di conseguenza quando noi eravamo molto soliti fare gruppo e fare scene, qualche volta si è portato anche a cena con noi, e quindi sono state belle risate, e a volte era venuto anche, era venuto quando c'era il ritiro il figlio di Diego, e lì di aneddoti scherzosi ce n'è tanti, perché si faceva mettere, c'ero io, c'era Luca, poi c'era Gambero, si è fatto mettere il figlio di Diego, e Luca con il suo modo sempre diceva: te non hai ancora capito tutto quello che c'hai, quando lo capirai. E quindi chiedi per piacere al fisioterapista il gelato al puffo che sarà in montagna, e non era possibile che ci avessero. E quindi c'era tutte queste cose scherzose, ironiche, perché ci si divertiva di base.
1: Ecco, è una Fiorentina che in quell'annata, pur partendo dalla penalizzazione, riesce a ottenere un sacco di punti e riesce anche a qualificarsi per UEFA, per la Coppa UEFA, quindi sono risultato
0: sì.
1: straordinario.
0: Sì, quell'annata lì poi fu realmente, penso, la più straordinaria di tutte per la partenza, perché comunque partendo con meno 19, mi ricordo, venimmo, mi sembra, verso la quinta partita a Empoli, che nell'ironia dello scherzo fra i tifosi, cioè, l'Empoli era partito bene, e c'era uno striscione dell'Empoli che eravamo a meno 24 da loro, e sono tanti, se poi ti immagini quello che deve essere per arrivare alla salvezza. Invece poi partimmo con un campionato eccezionale, e addirittura sì, arrivammo con poi sembra meno 15, perché poi qualcosa ci tolsero, con meno 15 arrivammo comunque in Coppa, e quindi mi sembra che in classifica reale, non mi ricordo se secondi o terzi,
1: forse terzi
0: sì. A un punto alla seconda, sì, una roba del genere, quindi fece la miglior difesa del campionato, fu un'annata veramente bella.
1: Ci fu un mutuo straordinario, un mutuo che trovò subito il suo ambiente ideale alla Fiorentina.
0: Sì, ma Adrian, vabbè, io ce l'avevo già avuto a Verona, e dal punto di vista qualitativo indiscutibile, c'era sempre stato il dubbio caratteriale.

0: dell'essere estroso, che era anche il suo pro, perché quei giocatori lì hanno bisogno anche di quell'irriverenza che serve per fare delle cose che gli altri non pensano neppure. E secondo me Adrian trovò anche un ambiente di gruppo dove si trovò molto bene e dove eravamo tutti così allineati che si scherzava, si rideva, ma la strada era quella, e lui si trovò benissimo. Il suo aspetto qualitativo ci innalzò a noi, e noi aiutammo lui dal punto di vista sicuramente di gruppo e di comportamento.
1: A volte magari ha dovuto riportarlo nei ranghi?
0: Ma è una cosa non sono sicuramente stato, e non lo sono, uno in quel caso un capitano di impeto, nel senso il mio approccio è sempre quello di cercare di portare con i modi giusti, nel senso che magari cercando di stimolarlo. Adrian sicuramente era una persona, un giocatore che andava, fra virgolette, responsabilizzato per le qualità tecniche che aveva. Questo, più lo responsabilizzavi e più trascinava, perché si rendeva conto, e lo dovevi far rendere conto, di quanto importante era per. Quindi il mio approccio era più quello.
1: Nella stagione successiva ancora quarto posto per la Fiorentina, stavolta qualificazione in Champions che nessuno toglie alla Fiorentina, e però c'è anche la partecipazione, come dicevamo, alla Coppa UEFA, una bella partecipazione perché la Fiorentina arriva addirittura alla semifinale.
0: Sì, purtroppo
1: perso a rigori,
0: però sì, no, ecco, quello noi come gruppo lo reputiamo più l'annata della maturità, perché diventammo consapevoli della forza anche con l'impegno settimanale europeo, perché comunque riuscimmo a ottenere comunque una qualificazione in Champions, in campionato, pur arrivando in semifinale di Coppa, e questo qui fu secondo me una maturazione proprio di gruppo, perché poi non hai più bisogno di quei 13-14 che giocano, ma hai bisogno del gruppo, e quindi non solo di più giocatori, ma anche di una consapevolezza di tutti, e quindi secondo me è stato proprio un anno di maturazione.
1: Ecco, a proposito della semifinale persa ai calci di rigore contro il Legia di Glasgow, che riflessione hai fatto a mente fredda, quali considerazioni hai fatto, i rimpianti?
0: Ma no, i rimpianti realmente, poi gli aspetti dei rigori ci sono
1: sì, pochi, no, magari sulla partita d'andata,
0: però ecco, sulla partita d'andata sì, perché perché realmente ci sembrava abbastanza facile, per assurdo, o comunque potevamo aver fatto qualcosa in più, non sembrava quella cosa insormontabile, invece quelle partite lì, in quelle manifestazioni lì, poi la rabbia di fare il gol in più, anche che la partita è già vinta, ma il gol in più è importante, quella cosa lì magari sì, col senno di poi, come sempre, facile, però un pochino di rammarico c'è rimasto da quel punto di vista.
1: Nello spogliatoio ovviamente tanta tristezza, tanta delusione.
0: Assolutamente, perché poi il giocarsi una finale secca, poi il coronamento di un sogno, di un percorso, e quindi sì, farsela sfuggire per così poco dispiace.
1: C'era anche Vieri in quella Fiorentina, al di là del rigore sbagliato, che cosa portò, cosa ti ha lasciato in quella stagione Bobo Vieri?
0: No, ma comunque, anche se era più verso la fine della carriera, ma è un campione, una persona che quando era arrivata in spogliatoio si è sentito nel modo, nell'allenamento, nel comportamento. Comunque secondo me, quando una persona arrivare a un certo tipo di livello, ci si può arrivare se ci rimani tanti anni vuol dire che c'hai uno spessore non solo tecnico ma anche umano, e quindi sicuramente ha portato un buon contributo.
1: In quella stagione 2007-2008 arriva anche una storica vittoria a Torino contro la Juventus 3-2, tra l'altro partita dall'andamento estremamente emozionante con il gol finale di Osvaldo.
0: Sì, allora, di quello lì ti dico, ha detto bene, forse nella confusione di tutta la partita, quello che mi ricordo clamorosamente è quando si arrivò a Firenze, perché si arrivò a Firenze che c'era una città veramente in festa, e quindi dall'aeroporto tutto il cordone di persone di motorini che ci seguirono fino allo stadio, festa, quindi sì, il dopo eccezionale.
1: Gobbi che segna il primo gol, poi Papavaigo e Osvaldo.
0: Sì, è vero. Ecco il proprio quello che dicevo prima del fatto del gruppo, della maturazione del gruppo.
1: Sì, Gobbi che magari non viene molto esaltato, però comunque era un giocatore dall'affidamento, dal sicuro rendimento.
0: Assolutamente, no, Massimo.
1: Lo conosci bene.
0: Benissimo, no, ma poi, no, poi un ragazzo di uno spessore importante e anche dalla qualità, perché comunque quell'anno lì giocò tantissime partite, sia terzino che anche centrocampista, quindi anche una duttilità tattica, quindi un giocatore importantissimo.
1: Ecco, sempre nel 2007-2008 erano arrivati Gilardino, tra gli altri anche Jovetic, questo giovane giocatore di cui si parlava molto bene, che era però ancora un po' da scoprire, ecco.
0: Sì, no, Jovetic oggettivamente quando... Vabbè, Gila certo. Si sapeva sì. Cosa sarebbe arrivato e quindi era una certezza. Jovetic realmente era sconosciuto a noi, però quando arrivò anche in allenamento si vide subito che c'aveva dei numeri importanti, tecnici, fisici, di visione, quindi si vide subito che era un giocatore che aveva delle potenzialità molto importanti.
1: Si parte poi insomma nel corso della stagione segnò anche gol importanti, gol
0: a Liverpool,
1: insomma Champions. Sì.
0: Sì, no, ma veramente tanta qualità e si cominciò a scherzarci con Jovetic per quello che un po' negli anni è diventato un pochino anche un'ironia che noi fiorentini tutti ci dicono che siamo un po' pesanti dal punto di vista di quello che è la cosa intorno, e anche con gli addetti ai lavori ci si scherza naturalmente su questi aspetti, e a Jovetic, come a altri stranieri bravi appena arrivati, che c'è la società che gli cerca di insegnare l'italiano, si dice: ma non imparare l'italiano, è meglio che lo impari, così non sentirai quando ci diranno contro. E quindi si partiva con questo scherzo.
1: Ecco, e tra i giocatori che erano arrivati alla Fiorentina in quella stagione anche Vargas, altro giocatore dalle grandi potenzialità, a volte bisognava anche lui riportarlo un po' sulla retta via.
0: Sì, Juan, guarda, ci ho avuto un rapporto bellissimo con Juan, perché comunque è un ragazzo buono, veramente buono, di cuore, che come tante persone che sono di cuore ha bisogno di capire, all'inizio è quasi diffidente perché non sa di chi si può fidare e no, ma quando percepisce di chi si può fidare ti dà veramente tanto, e quindi sia dal punto di vista di gruppo umano, al momento che poi si è ambientato, si è sciolto, e dal punto di vista qualitativo c'è una forza è un tiro, un cross,
1: cioè, quanto era potente il suo tiro?
0: No, quasi mai, tutto era potente, tutto che non era gestibile, anche infatti anche in spogliatoio, perché scherzandoci, per cercando di metterlo a suo agio, io ci scherzavo tanto, anche andando quasi oltre, e quando mi prendeva erano problemi.
1: Un aneddoto particolare?
0: No, ma più d'uno, perché ci sapeva Uno spogliatoio del Franchi, c'era una vasca grande dove veniva fatto tutte i post partita, comunque, e ci sono finito diverse volte insieme a lui trascinato, quindi no, veramente quell'anno lì fece un anno eccezionale.
1: Ecco, per quanto riguarda la stagione 2008-2009, quella della prima Champions, la Fiorentina
0: sì,
1: non fu una stagione esaltante.
0: No, di One, no, soprattutto perché giocava un po' più nella parte bassa.
1: Sì, come terzino a volte.
0: E dal punto di vista difensivo ancora si doveva un pochino italianizzare, e quindi dal punto di vista tattico non era preciso in tante cose. Poi quando fu messo sopra, devastante.
1: Ecco, si arriva poi con la Fiorentina che nel 2008-2009 guadagna un'ulteriore qualificazione alla Champions, si arriva alla partecipazione alla Champions che darà le maggiori soddisfazioni, anche se poi ci sarà la grande, grandissima amarezza della partita del Bayern Monaco, però tu non hai giocato. Ecco, in quell'inizio di stagione che sensazioni avevi? Ecco, c'era anche la sensazione, visto che comunque quella squadra riusciva sempre a dare, diciamo così, delle soddisfazioni dal punto di vista dei piazzamenti, c'era la sensazione che si potesse arrivare anche a competere per lo scudetto?
0: Quell'anno lì realmente sì, cioè nel senso c'era ormai una consapevolezza di essere forti, e soprattutto perché nelle annate precedenti realmente con le piccole, in sintesi, non sbagliavamo praticamente mai. C'era stato, soprattutto nei primi anni, un po' di difficoltà con le grandi del campionato, che oggettivamente in quegli anni erano veramente grandi, e quindi c'erano squadre molto importanti che arrivavano nelle finali di Champions, anche due italiane, e quindi si vinceva di base con tutte quelle sotto, e con le grandi facevamo un po' di fatica, ma l'anno precedente o comunque gli ultimi anni incominciavamo a lottarsela e a fare risultati anche con quelle, e questa consapevolezza di aver giocato fino alla semifinale della Coppa dell'anno precedente, di aver giocato la Champions, ci si era alimentata in noi anche la sicurezza di potersela giocare con tutti, e questo è stato l'ulteriore scatto che poi ha fatto sì che ci fu una partenza sia di campionato che del girone di Champions, che oggettivamente penso poi negli anni è stato uno dei migliori delle squadre di Serie A in generale.
1: E quindi secondo te cosa è mancato? Magari qualche ulteriore investimento per poter essere davvero competitivi per lo scudetto o qualcos'altro?
0: Ma no, poi sai, il calcio è giocato su tante cose, su tanti piccoli equilibri e cose, poi non sa mai qual è quella giusta e quella che fa la differenza. Noi fino a dicembre mi sembra che stando benissimo in tutto, e poi nulla, magari ho detto qualche equilibrio e basta.
1: Tu in Champions segni il tuo primo gol contro il Debrecen.
0: Sì, il mio primo gol, perché e fra l'altro se lo riguardo dopo al risultato ottenuto sembra quasi, vabbè, un gol dei tanti, e invece era un gol in quel momento importante, perché in quella partita lì non partimmo benissimo e la dovevamo vincere assolutamente, e quel gol, infatti, poi l'esultanza subito dopo quel gol invece ti fa capire quanto fu importante quel gol per la squadra e per tutti, per liberarsi dal fatto si vince anche questa, che poi fu quella che ci dette là per poter passare nel girone.
1: Il tuo gol più importante con la maglia della Fiorentina qual è stato?
0: Ma no, sì, non lo so, nel senso, cioè, l'ho fatti così pochi che sono tutti belli.
1: No. Anche con la Juve ha segnato.
0: Sì, con la Juve. Ecco, ti dico, se dovessi sceglierne uno, sceglierei quello, o comunque quelli di quell'annata lì, poi quello con la Juve a maggior ragione, perché secondo me per far gol, no, secondo me sono quasi sicuro che per far gol ci voglia cattiveria, e quindi deve andare in area con quella cattiveria di volerlo fare assolutamente. I difensori non spesso, o comunque pochi difensori hanno quella cattiveria di andare là con quindi io la maggior parte delle volte che andavo in area ci andavo quasi più con la volontà di fare un blocco a Luca, di fare uno spazio a chi era più bravo di me nel poi concretizzare la cosa, ma non c'avevo quella rabbia di volerlo fare a tutti i costi io. E quando ti senti in difficoltà tiri fuori tutto, e soprattutto nella prima annata, ma come per dire in quel caso lì è stato quello del col De Bresene, che per me era importantissimo, per tutti noi era importantissimo fare quel gol lì. Infatti alla fine, se vado nella mia carriera, ho sempre fatto gol quando sentivo la necessità di doverlo portare a casa. E infatti poi ti ho detto, l'ultima partita, quella col Chievo, che poi fu la Champions, al Chievo ho fatto due gol, che furono uno col Cagliari e un altro in casa, che erano quelli della salvezza.
1: Cioè, solo gol pesanti.
0: Perché, no, ma perché poi ti rendi conto nell'andare del tempo che poi è perché ci vai con quella determinazione che serve per poi farli.
1: Senti, il 12 gennaio del 2010 invece avviene il tuo trasferimento al Genoa per 2,5 milioni per la metà, se non ricordo male. Ecco, come hai digerito, tra virgolette, quella cessione?
0: Ma non bene, nel senso che non è che non è stata condivisa, però fu un momento un po' particolare, come dicevo. Si partì l'annata benissimo, sia in campionato che in Champions, eravamo passati come primi nel girone, quindi stava partendo il girone di ritorno, e sicuramente la società, il mister, così decisero di fare quel qualcosa in più, e valutarono di prendere Felipe, che era un difensore dell'Udinese che oggettivamente stava facendo benissimo all'Udinese, e era un centrale di sinistra, quindi piede sinistro, che noi in squadra non avevamo, perché giocavo io a sinistra, o se no quando giocava Koldrup io giocavo a destra, giocava Koldrup a sinistra, però ci mancava effettivamente quel piede sinistro che poteva essere il Felipe, e quindi ci fu questa decisione qui. In questa decisione qui mi venne un pochino paventata la cosa che poi potevo giocare a volte io, a volte Gamberini, come partendo Felipe il titolare, e conoscendomi, nel senso che secondo me è una qualità che tanti ci hanno, ma io no, nel senso avrei fatto fatica a fare il capitano fuori, perché magari non mi sarei sentito di poter dire ad altri cose quando sei fuori, e quindi ho preso in considerazione l'idea di, e poi come spesso succede, è successo così tutto velocemente che non c'è stato modo di pensarci, perché se ci avessi pensato non l'avrei fatto male, solo che successe che il Genoa comunque era l'anno precedente che era arrivata a un punto da noi, sì, per andare, sì, in Champions. Il presidente attuale del Genoa, Preziosi, voleva provare ad andare in Champions, voleva fare una squadra importante, e quindi nulla, mi fece una dichiarazione la sera precedente dicendo vado a prenderò un difensore italiano fortissimo, tutta questa cosa, con un identikit che sembrava il mio, e mi cominciano a chiamare tutti per dire guarda che Preziosi ha detto che ti viene a comprare. Io ho detto sì, vabbè, nel senso, cioè, anche perché dopo 15 giorni si giocava la partita col Bayern, e io ho detto cioè, non ci andrò mai, e quindi partì così. Solo che poi il giorno dopo effettivamente Preziosi venne al campo, e nulla, io mi chiamarono dalla sede con una battuta sola: per quanto andresti a Genoa? E io da bischero dissi anche una roba giusta, giusta nel senso che sì, mi sembrava tanto, ma a pensarci avrei potuto dire molto di più, ma non pensando che fosse quasi, cioè che fosse un inizio di un discorso, nel senso che poteva essere. E invece praticamente che è successo? È successo che vado all'allenamenti, finisce l'allenamenti e viene l'attuale magazziniere Leonardo e quello che c'era al momento, in quel momento c'era anche Romeo, tipo con le lacrime, e mi fanno: Dario, ti vogliono in sede. E io, scherzando ancora, perché non avevo idea che potesse essere vero, e faccio: prepara il sacco nero, no? Con tutti si scherzava su questo aspetto. Praticamente vado in sede e preso sede, ha lasciato il contratto firmato con le cifre che a battuta la Fiorentina aveva detto che mi avrebbe dato, cioè che avrebbe voluto, e quello che io... E quindi si ritrovò questo contratto e andai in difficoltà perché... Cioè era una cosa che avevo detto io e sembrava che fai ritorno certo. Indietro. E poi oggettivamente se anche la Fiorentina l'aveva fatto vuol dire che, cioè, che non mi avrebbe mandato in nessun modo. E poi il discorso appunto del tecnico di Felipe e compagnia bella, e quindi così firmai e poi andai di là e poi successe un dramma di spogliatoio di tutti, e quindi fu un momento emozionante parecchio.
1: Insomma, dopo 6 anni, sì, è arrivato nel 2004, sei anni, perdeva la Fiorentina un punto di riferimento.
0: Ma detto, io in quel momento lì, ti dico la verità, non è che avevo pensato a come penso gli altri ragazzi, era proprio l'aspetto umano, di rapporti e di quello che si era creato, e quindi niente, ci si mise sinceramente a piangere tutti, si fece un po' una roba tragica, e quindi successe un po' un ambiente del genere, e poi nulla, poi preparai la roba, poi ci fu quell'intervista che poi è riuscita dopo, e niente, e poi andai in sintesi a Genova picchiando la macchina a mia moglie, perché si erano un po' tutti
1: sfasati.
0: Sì, tutti sfasati.
1: Il tuo rapporto con Prandelli?
0: Sinceramente non particolarmente brillante sempre, nel senso che, come è normale che sia, ci sono attriti, cose come sono nello spogliatoio, ci sono anche con il mister e con lo staff e con la società. Dal punto di vista mio, naturalmente, con il fatto di essere capitano, c'era anche l'aspetto che non parlavo solo di me, ma parlavo anche degli altri, e quindi succedeva una cosa a Pasquale, comunque gli dicevo una parola anch'io al mister, e quindi c'è stato più modo di avere un pochino più di contrasti rispetto magari a chi parla esclusivamente di sé. E quindi nel tempo, nel senso, si era un pochino incrinato, ma non, cioè, si parla sempre di robe sportive, nel senso che ci si vede, si va a cena, ci si saluta e ci si abbraccia come prima. Abbiamo vissuto tanti momenti belli e pochi brutti, fortunatamente. e quindi sono sempre cose che succedono e capitano nel calcio.
1: La Fiorentina, per la quale hai fatto anche il dirigente, oggi cosa rappresenta per te?
0: È la Fiorentina. Cioè, non è una cosa descrivibile, nel senso, è la squadra che è più importante per me dal punto di vista della carriera, è la città dove ci ho vissuto più tempo, dove ci ho conosciuto mia moglie, dove ci sono nati i figli, quindi è casa. Quindi ti dico, anche poi quando ho fatto 2 anni a Genova, poi ho fatto tanti anni a Verona, tra l'altro Verona città dove sono stato benissimo, dove si vive benissimo, però al momento anche che tornavo qui, dove siamo adesso in campagna, per me l'uscita o il fatto di andare a mangiare qualcosa, andare per me è Firenze, perché comunque la reputo casa e poi dal punto di vista estetico e di città oggettivamente è qualcosa di bellissimo.
1: E dalla famiglia, prima parlavi anche di tuo padre, ecco quanta spinta c'è stata nei tuoi anni alla Fiorentina.
0: Ma guarda, c'è stata però sempre nel modo un po' da Inelli, nel senso, mio babbo è un tifoso, ma è un tifoso molto pacato, cioè sai e percepisci che ci tiene tanto, però non è che esterna clamorosamente, quindi cioè, anche quando c'era in ballo di poter andare, di poter venire a Firenze e c'erano altre squadre, il massimo che poteva dire mio babbo è però anche a Firenze perché si percepisce che avrebbe avuto piacere, che però non è che voleva essere invadente in una decisione tecnica mia.
1: Quindi non era neanche particolarmente critico, anche se non ce n'era bisogno nei tuoi confronti?
0: No, in generale no, assolutamente no.
1: Dainelli Gamberini può essere ritenuta la coppia centrale migliore degli ultimi 30 anni? Prova a sbilanciarti, a essere anche presuntuoso magari.
0: No, allora di oggettivo che poi da allenatore o anche da prima dirigente e poi da allenatore, effettivamente soprattutto poi negli ultimi anni che ho curato solo la parte difensiva, quello che era bellissimo e che oggettivamente ricercherei è questo completamento, cioè nel senso con Alessandro c'era proprio un completamento tecnico e umano, e quindi c'era quella simbiosi che faceva sì che ci si migliorasse a vicenda, di caratteristiche, lui un esplosivo, un aggressivo, io magari quello che aveva più una lettura di anticipo, di chiusura, lui un pratico, io uno che magari mi piaceva cercare più un tipo di giocata, lui uno anche vocalmente pronto a, io più a chiamare, più a gestire, quindi quell'aspetto lì sicuramente è stato quello che è stato un pochino la nostra forza.
1: Frey, il portiere più guascone con cui hai giocato, al di là delle qualità naturalmente.
0: Sì, è uno sicuramente ma i portieri son particolari tanti, sì. Seba c'è un ottimo, c'è un rapporto d'amicizia proprio, quindi sia fuori dal campo e poi in campo oggettivamente una qualità che senza dubbio penso sia il portiere più forte con cui abbia giocato.
1: Sui suoi capelli c'era qualcosa che dicevate anche nello spogliatoio?
0: Sì, vabbè, quello già ci pensava il pubblico, quindi non c'era bisogno di aumentarglielo quello a Seba, se no.
1: Senti, prima parlavamo dei tuoi gol più importanti, invece la tua partita in assoluto più importante con la maglia della Fiorentina?
0: Una forse la più importante, ma per il percorso di tutti, mio ma anche della squadra, e quello anche che poi ha rappresentato, è stata quella con il Liverpool in casa, perché per noi gruppo è stata la partita, ci sono state due partite fondamentali, quella a Liverpool però contro l'Everton, per partita l'ambiente che si era creato, e anche lì è una partita che ci sono molto affezionato anche per la gestione mia di partita, però
1: prima parlavamo di Frey, fece delle parate
0: sì. Però la partita con il Liverpool in casa fu quel momento in cui avevamo già fatto l'annata prima di Champions, quindi eravamo, c'avevo consapevolezza e tutto, però il Liverpool in quell'anno lì era oggettivamente la squadra che aveva vinto la Champions, quindi era la squadra dei campioni, e nel pre-partita, nella settimana precedente, e quando si arrivò al campo il giorno prima, che come abitudine, cioè la squadra di casa fa il secondo giro di allenamento, nel senso prima c'è la squadra che gioca fuori casa, che fa la rifinitura sul campo, sullo stadio, poi escono loro entra la squadra di casa. Quindi noi aspettavamo che uscisse il Liverpool dall'allenamento, e anche se eravamo, cioè, squadra vera e giocatori, però guardavamo loro come li guardano i bambini. Come si guardava, ma come calcia Gerard, ma il Nino com'è? Quindi si guardava con quella, con quel sogno negli occhi di confrontarsi con quelli che comunque erano i vincitori della Champions, quelli che fino a qualche anno fa li vedevi in televisione come campioni assoluti. E quindi la sera prima e la notte, il Constanzo del giorno prima, c'era quella tensione, ma quella voglia di volersi confrontare, che quindi aveva creato quell'aspettativa, che quella partita lì te la ricordi. E poi si fece una partita importante anche dal punto di vista mio, e quindi quella lì sicuramente è stata una delle partite più belle.
1: Hai giocato con grandissimi calciatori, con Baggio, ecco, dopo Baggio qual è stato il giocatore più forte che hai incontrato, di cui sei stato compagno, magari mutuo, oppure c'è anche qualcun altro?
0: Ma senti, è bello dire così, però sai, per chi ha giocato a calcio è impossibile, ma non è che uno vuole essere non diretto o vuole scansare, è che veramente ogni ruolo, cioè nel senso, per dire Luca quell'anno lì, è stato il più determinante che ho avuto.
1: Io dicevo anche da un punto di vista della classe.
0: Della classe sicuramente Adrian è stato uno dei più importanti. Poi per l'estro, per queste cose qui, cioè per la visione magari Baggio, sicuramente era quello che ho visto che ci aveva. Guardiola è stato, dal punto di vista morale e dentro la squadra, uno che mi impressionò. Sicuramente era preso anche dal fascino che comunque arrivava dal Barcellona, capitano del Barcellona, della Spagna, quindi sicuramente quando uno arriva con quell'alone lì c'hai anche una visione, però oggettivamente anche dal punto di vista umano e di come si presentò fu molto impattante. Dal punto di vista qualitativo, sì, per dire uno che se ne dice poco, perché poi ha fatto una carriera pseudo normale, ma Matusalem a Brescia era uno dei centrocampisti per me più forti che ho mai visto, molto particolare dal punto di vista del carattere, però tecnicamente di qualità eccezionale.
1: Chiudiamo con un aneddoto anche su Corvino, direttore sportivo delle grandi capacità, ma anche molto passionale.
0: Su Corvino, sul direttore ce ne sarebbe.
1: Scegliere uno.
0: Io ho avuto la fortuna di incontrarlo da giovane, perché lui mi prese dall'Empoli a Lecce, e quindi penso che il primo anno di Lecce ero ragazzo, e essendo ragazzo e arrivavo in una squadra di Serie A, e a Lecce abitavo da solo, ne avevo combinate e ne combinavo, e mi fece non so quante multe in un anno, e c'era sempre quel modo che quando si chiamava per dirtele partiva subito con una bella esclamazione e poi andava il discorso. Però se ne devo dire una, è una fatta Alessandro a Gambero, perché praticamente Ale va a parlare del suo contratto e giustamente gli chiedeva, era diventato un giocatore importante, e Alessandro, il suo procuratore, gli chiedeva di più, e il direttore fa Alessandro, fa t'ho preso che eri un prete, t'ho fatto papa, non rompere. e quindi questo era il direttore.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
3: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
3: Buenos días, con la pelota nel medio campo, come ci ha lanciato anche l'amico Mario Tenerani, salutando chi ci segue sulle frequenze di Lady Radio, ma anche su Radio Firenze Viola. Palla al centro, due ore per parlare di questa prova degli azzurri che riporta alla memoria in casa Viola ovviamente Caiode, ma che ci fa anche sottolineare una buona, buonissima prestazione di Nicolò Fagioli, ieri titolare, non nel suo ruolo che indossa con la maglia viola, ma comunque in un centrocampo che ieri ha funzionato. Tanti temi che arrivano dalla nazionale, anche perché la Fiorentina è più o meno in silenzio, oggi è a riposo, si torna solo domani a lavorare, quindi ancora un'altra settimana di preparazione. Luca Calamai, si assottigliano sempre di più i titoli in apertura di trasmissione. Ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a tutti, più orgoglioso
3: e meno male che c'è la nazionale.
4: Sì, sei più orgoglioso di aver scoperto Caiode o più rimpianto di averlo perso per due spiccioli?
3: Beh, insomma, per una volta che ci avevamo visto lungo, io me le ricordo le puntate lì dove tutti e due dicevamo, tu per primo, ma 17 milioni non sono un po' pochini per un esterno giovane così che ti fa tutta la fascia, e oggi abbiamo una risposta che un po' frizza. Anche se poi, ecco, qualcuno mi ha già detto, però due anni di Premier, insomma, probabilmente due anni fa Caiode non era quello di oggi. E che ti devo dire? Io credo che stia alla società vedere oltre, vedere lungo, anche se magari l'allenatore del momento non lo fa giocare.
4: No, allora non piace. Ti ricordi il debutto di Caiode a Barassi, no? Un bellissimo clima.
3: Sì, però insomma, diciamo che lo ha lanciato italiano nella stagione successiva con Palladino non piaceva. E a gennaio la società lo liberò per mandarlo al Brentford in Inghilterra per 17,5. Poi c'era
4: e
3: mezzo
4: c'era
3: milione.
4: Il termine, sai, quello diceva Pradè, che era una sua convinzione, quindi le convinzioni fanno parte. Lui diceva: un difensore a certe cifre si vende. Ti ricordi, era stato anche per Comuzzo, lui aveva fatto la parte. E quindi, no, io ti devo dire, insomma, un po' di rimpianto c'è. Un po' di rimpianto c'è, perché oggi, insomma, Caiode sarebbe stato un giocatore straordinario. Guarda, ho fatto una piccola cosa sul nostro YouTube, anzi, poi se chi lo vorrà potrà andarsela a guardare sullo YouTube di Firenze Viola. Io vorrei che questa storia di Caiode ci servisse di lezione, e il plurale stavolta è veramente un plurale, ci servisse di lezione per capire tutti che ci vuole un po' di pazienza con i giovani. Ecco, lo dico perché poi Francesco l'altro giorno ci ha scritto o ha fatto un messaggio in cui ci rimproverava delle critiche, per esempio a Romano, no? Faceva un discorso legato alla Fiorentina, ma legato al e tutto sommato non ha torto, ecco. Allora, e la riflessione che mi viene oggi, che Caiode non c'è più, e oggi è un giocatore a 60-70 milioni, oltre al fatto
3: quello
4: che
3: di ieri sera
4: che è sicuramente più forte di tutti i terzini destri che abbiamo noi.
3: E sono tre.
4: Ecco, il fatto che ho fatto riferimento sul nostro YouTube a tre giovani che ora noi dobbiamo monitorare con attenzione, che la società deve monitorare con attenzione, che il primo è Martinelli, che credo si sta avvicinando al trampolino di lancio. Sai che proprio con Francesco io ero tra quelli che dicevano due anni fa, no, prima facciamolo giocare un po' di anni e poi lo prepariamo. Francesco, che è un nostro caro ascoltatore, aveva un'idea diversa. E noi parliamo di calcio, ecco, oggi dopo l'esperienza alla Sampdoria straordinaria e dopo l'ottima esperienza che sta facendo Avellino, stiamo parlando di società che sono società di Serie A, poi è rilevante il campionato che fanno. Ecco, io credo sia pronto l'anno prossimo a fare il titolare addirittura con De Gea a protezione. Penso che Quadio, per quello che sta facendo nel Monza, altro giocatore convocato in nazionale, sia pronto per essere l'anno prossimo
3: uno
4: difensore. E il terzo è il ragazzino, quello bravo, quello che piace a tutti,
3: Croci,
4: che ovviamente ieri mi ha
3: che
4: dato,
3: ha peraltro Giovanni Galli come
4: che ha come accompagnatore
3: capo delegazione.
4: Allora Andrea Giannattasio ieri Azzolotto ci ha tirato un pochino le orecchie ricordando che l'ultimo Croci deve crescere molto anche sul piano dell'approccio, della mentalità, ha ragione, e condivido il messaggio di Andrea Giannattasi, un ragazzo di quell'età, se si sente già un fenomeno andiamo male, ma sentirsi fenomeno può anche far parte di un percorso di crescita. Ecco, su questi tre ragazzi dobbiamo aspettarli, dobbiamo credergli, dobbiamo dargli fiducia, dobbiamo far sì che anche la società abbia quel coraggio nei loro confronti che non ha avuto quest'estate, dove praticamente Paratici ha fatto una scelta aziendale, quindi tutte le scelte per me sono rispettabili, di mandare via praticamente tutti, di conservare su tutti, quasi tutti, un ampio diritto di incasso in caso di rivendita, va bene. Ecco, su almeno questi tre ragazzi io vorrei che il prossimo Caiode sia uno di questi che porti la maglia,
5: evitare un po' di rimpianti.
4: Bravo, ecco. Perché oggi Caiode è un rimpianto.
5: Che non è che vogliamo, no, dice, le andate a cercare sottoterra, pur, però è inevitabile oggi. No, dico, conoscendo un po' anche i nostri ascoltatori,
4: sono riflessioni.
5: Uno vede la nazionale italiana ieri sera, in particolare la prova di Caiode, ma in generale ti aggiungerei, Luca, oggi la situazione che ti vede con Jimenez, João Mario e Dodò. E tutti e tre hanno punti forti ma anche dei punti deboli, per cui ancora un titolare inamovibile non l'abbiamo trovato, e tu fino a prova contraria tra Caiode e Favasuli tendenzialmente potevi anche
4: bravo mi sono dimenticato
5: e
4: Favasuli.
5: Non ti voglio mettere dentro Fortini perché abbiamo visto poco e male l'anno scorso, perché sì, è stata un'anno, però avevi tre prospetti giovani, siccome poi hai anche un centro sportivo dove finalmente, dopo decenni, oserei dire secoli, aver sentito parlare dell'importanza dei giovani che si allenano con quelli più grandi, si cambiano con loro nello spogliatoio, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Caiode, Favasuli e Fortini erano tre prodotti tuoi.
4: Sì, stesso che è il difensore della Roma, Ghilardi.
5: Insomma, la lista.
4: No, ma poi, voglio dire, ragazzi.
5: Poi c'è anche, ragazzi, lo dico sbaglia, con tutto, esatto, lo dico con tutto l'affetto, tutti, il bene, magari diventerà centrocampista della nazionale. Poi ci sono anche Bianco. Ora, magari qualcuno si arriverà, si arrabbierà, però non è che Bianco no stia scrivendo pagine indelebili di calcio.
4: No, ma sicuramente, ma
5: però insomma, bisogna stare attenti. Io poi mi chiedo, è anche vero, e spesso e volentieri la discriminante è la cifra. A me 17 milioni e mezzo per un prodotto del mio vivaio mi sembra un spiccio.
4: Sì, sì, sì.
5: Tanto più da una squadra inglese.
4: Esatto.
5: Cioè, tra almeno gliene chiedo 25, almeno, quando vengono a
4: e
5: bussare.
4: E poi, se non sbaglio, Jimenez avrebbe un riscatto a 20 milioni, vado a memoria, può darsi che sbagli.
5: Sembra di sì.
4: Ma se Jimenez vale 20 milioni, abbiate pazienza, Caiode.
5: Se ne poteva chiedere.
4: Vale il doppio.
5: Molti di più.
4: Allora, mentre c'è il grande Marco Tonelli in cabina di regia che sta preparando il primo collegamento,
5: ricordiamo,
4: è chiaro,
5: i numeri.
4: Vai.
5: No, vai te.
4: Mi piace, lo sai dire.
5: Quello
4: 3487513933 per i vostri messaggi audio e scritti. Saremo due ore, come sempre, in graditissima compagnia degli ascoltatori, ma ribadisco sempre, amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Io e Tommaso Loreto, sapete, nel periodo della sosta, parlare al telefono con voi, con i nostri compagni viaggio, è ancora più piacevole, perché si può argomentare, cioè non abbiamo l'ansia del veloce, perché possiamo anche fare
5: vari argomenti, anche
4: per cui le vostre telefonate sono più che mai
5: notizie in giornata relative, almeno non dal campo. Fammi segnalare questa notizia che già circolava da qualche giorno: la Fiorentina dovrebbe cambiare qualcosa in ambito societario, mi riferisco al marketing, perché non sarà confermato l'ultimo responsabile del marketing, che era sostanzialmente in prova.
4: Durato meno di un gatto in tangenziale, questo.
5: Sì, conta che lui arrivò a ottobre, quindi in quell'intermezzo tra le dimissioni di Pradè e l'arrivo di Paratici, quindi poi fu voluto da quella che era la società in quel momento, che era il direttore generale, e evidentemente l'obiettivo era quello di arrivare al centenario in un certo modo, e sotto questo profilo non è stato confermato.
4: Va bene, e quindi lo salutiamo. Ribadisco, chiamateci 055 7711 171. Non so se abbiamo già il primo amico,
5: che
4: perché
5: ieri non poteva.
4: E ora, ma glielo
5: sai
4: chiedo,
5: perché non
4: no,
5: poteva
4: glielo chiedo
5: ieri
4: ora, perché lui è un furbacchione. Volevo salutiamo Daniele Carnasciati.
6: Ciao, buon pomeriggio.
4: Allora, dove sei andato a cercare
5: Fugli? No, però ha detto subito domani a disposizione.
4: Sì,
5: cioè è stato di una grande gentilezza.
4: Dove sei andato a cercare funghi?
6: Senti, ti do una notizia bomba.
4: Vai.
6: Nel bosco.
4: Fare il furbo. In che zona sei andato?
6: Le zone sono tante.
5: Non te lo dice.
6: Scherzi, dai, nascono.
4: Certo, ma verso la Consuma o verso la Maremma?
6: No, sono nato tanto in Maremma, ma anche dalle parti mie qui vicino, no, dai, ora
4: l'hai trovato?
6: È troppo facile ora, dai, le trovano tutte. A me mi piace quando si trovano un po', capito?
4: L'hai trovati?
6: Sì, l'ho trovato.
5: Ho fatto due giorni di pioggia, mia di più.
4: E no, come fa,
6: l'ho trovato. No, ha piovuto il 9, 10 e poi il 17, dai, insomma.
4: Ma li sai anche cucinare o ti limiti a cercarli?
6: No, io senti, li cerco e basta. Poi ne mangio qualcuno nel freezer che li fa Francesca.
4: Ma solo porcini te raccogli o di tutto?
6: Solo porcini. E poi li regalo tutti, tanti.
4: Lo so, anche a Pasquinucci li regala. Io so che anche a Pasquinucci, ragazzi.
6: Anche Andrea, bravo.
5: Ma qualche tartufo, Daniele, capita mai?
6: Ci vuole il cane.
5: Troviamo.
6: Si trova.
5: C'è un bigolino, te lo metto a disposizione, però poi voglio la percentuale sui tartufi.
6: No, il tartufo a me mi ci portano, ma non sono un esperto.
4: E c'ha tutti i posti che non svela nemmeno sotto tortura, capito? È un furbacchione. Allora, caro Daniele, il tema dei terzini destra e sinistra è un tema di grande attualità. E ovviamente ti faccio la prima domanda, collegata anche a quella che è un po' la riflessione di oggi, perché dopo aver visto il debutto di Caiode, ecco, ti chiedo, da innamorato della Fiorentina, è più un orgoglio aver portato nel calcio importante Caiode o il rimpianto di non essere riusciti poi a capirlo nella maniera giusta, e averlo oggi sarebbe stato ovviamente una pedina fondamentale?
6: Guarda, no, non vorrei usare un aggettivo dispregiativo. Lasciamo fare, perché noi siamo sempre bravi, no? Quando ci sta i giocatori in casa e poi si danno via e diventano, sono bravi anche quando sono a Firenze, ci mancherebbe, poi diventano ancora più bravi, ma sapeva noi. Cioè, noi non sa da diversi anni la capacità di tenere i giocatori bravi, e quindi poi se ne paga le conseguenze. Tra l'altro questo qui era anche italiano e invece non si va a prendere gli stranieri. Io mi ricordo quando Caiode esordì e fece anche delle belle partite, però qualcuno diceva sì, è bravo, è forte fisicamente, però
4: ma non ha grande tecnica, non difende bene.
6: Non so se te lo ricordi anche te, però girava questa voce qui. Ma a parte è un ragazzo giovane, quindi già se è un atleta, è forte fisicamente, poi dopo si affinerà anche a livello tecnico. Cioè, si vedeva che poteva essere veramente un giocatore di prospettiva, però poi non siamo capaci di tenerli. Quando poi esplodono dalle altre parti, ma però sapevano a Firenze, capito? Sapeva.
5: Sì. No, poi dicevamo, Daniele, che forse 17,5, che è la cifra che hanno pagato gli inglesi fin dall'inizio, sembrava, no? A buon mercato per un club inglese, 17,5 milioni.
6: Ecco,
5: sai, se l'hanno offerti 40 non potevi dire no.
6: Se di poi l'hanno pagato poco, però, ma a parte quello, a me mi piacerebbe vedere la continuità quando ci sono giovani di prospettiva o bravi. A parte bisogna dare anche fiducia, perché in Italia siamo anche un paese, poi quando diventa bravi dalle altre parti si dice sempre ma stavano a noi, erano giovani e non potevano giocare. Questa cosa qui bisognerebbe un po' cambiare rotta. I giocatori giovani a Firenze ce l'hai, no? Anche Mastantuono, un 2007, ma Mastantuono non è tuo, se gioca un anno, due anni a Firenze poi va via, capito? Non è un giocatore. è questo, non stare, si prende il giocatore in prestito per valorizzare per le altre squadre. I nostri, quando ci stanno di proprietà, si danno via. E quindi...
4: No, ma guarda, anche ora noi parliamo di Caiode, ma anche Favasuli, tutto sommato, che è stato andato via. Comunque, questo.
6: Sì, ma io lo stesso Fortini, non l'avrei dato via, cioè, ma non perché. Poi magari Fortini andrà a giocare in Serie C tra due anni, non lo so. Però dico, ce l'hai, bisogna cercare fino alla fine di farle esprimere al massimo, perché un giocatore basta poco a migliorare, capito?
4: Sì, sì. Senti, e l'altra domanda che sta facendo, tornando a quelli che ci sono, sta facendo Tommaso Loreto è: valutando tutti al 100%, quindi tutti al meglio delle loro condizioni, tra Jimenez, Dodò e João Mario, secondo te chi dovrebbe giocare? Chi faresti giocare?
6: Al massimo tutte e tre
4: al massimo.
6: Ma allora lasciamo stare sempre le polemiche, le cose.
4: No, no, io parlo proprio di valore.
6: Per me Dodò
4: anch'io la penso.
6: Ma più che altro per l'esperienza, perché è un giocatore che se è al massimo, come ha detto, la domanda che hai fatto, se è al massimo, per me è il meglio di tutti degli altri due, sicuramente.
4: Sì, sì, anch'io la penso come qui. Dopodiché c'è questo Jimenez, tutti sono convinti della qualità, e questo è oggettivo.
5: C'è anche chi scrive che lo trova più forte di Caiode,
4: Jimenez, cioè. Ma per carità, è
5: assoluto. Beh, in spinta ha fatto vedere.
4: Sono valutazioni assolute, ci mancherebbe altro. E fanno parte di ognuno che vede calciatori a sua maniera, quindi ci mancherebbe. Però, ecco, di Jimenez la discussione non è sulla qualità, questa è obiettiva, la discussione è sulla fase difensiva e soprattutto su questi momenti in cui lui sembra un po' perdere l'equilibrio, ecco, un po' infatti, delle volte va un po' fuori giri, usiamo questo termine.
6: Sa perché nella Fiorentina non ci sono tre o quattro giocatori come Cristo Comanda dove mettono in linea i giocatori che hanno magari queste battute d'arresto, i classici leader, no? Che non bastano solo nella squadra oggi, ma ne serve tre o quattro, e a Firenze purtroppo non è una lacuna anche questa, non ci sono e più che altro oggi ancora di più avere lo zoccolo duro, cioè 3-4 giocatori italiani, perché poi si torna lì, perché quando poi tu c'hai tanti stranieri e nessuno parla la sua lingua, ti capisci ma non ti capisci, sono tutti problemi che poi alla fine secondo me vengono fuori. Se ci fa caso, le squadre che vincono, che hanno risultati, sono sempre 3-4 giocatori che sono in grado di mettere d'accordo tutti, e noi non ce l'abbiamo.
4: Sì, sì, è così, e questo è sempre successo. Senti, Daniele, il João Mario di questi mi sembra quello più riserva, ma nel senso, io lo trovo un giocatore un'ottima alternativa, non un'alternativa
5: forse
4: banale,
5: è più costante,
4: è il 6 politico che se ne hai bisogno ci vai però fatico a vederlo un giocatore che possa essere giocatore da squadra europea, da squadra ambiziosa.
6: Le prestazioni dicono questo, ma non solo a Firenze, anche lo scorso anno, anche quando è arrivato alla Juve, cioè, è un giocatore che non ti dà la sicurezza massima. È vero, è un giocatore che hai bisogno e all'occorrenza c'è, però ecco, non lo vedo come un giocatore che ti possa dare continuità durante la prestazione. Questa è la sensazione di adesso. Poi
4: sì, ma per carità, comunque uno ha fatto anche le sue esperienze belle a livello internazionale,
5: stata anche
4: però
5: la
4: è
5: prima
4: quel livello.
5: Scelta, ti ricorderai, come alternativa a Valdepeñas, perché a Roma schierarono
4: Sì, perché lui può giocare in tutte e due le posizioni, però è giocatore d'alternativa, è l'alternativa. Sì. Poi è fondamentale nel calcio d'oggi avere delle alternative di buon livello. Andando dall'altra parte, di Valdepeñas abbiamo capito i pregi: ha grande strappo, grande corsa, personalità, perché comunque la dimostra, del resto in questo senso il marchio Real Madrid è importante. Fase difensiva molto molto molto discutibile, non so che ne pensi, cioè si può crescere molto su questo aspetto, oppure certe caratteristiche poi restano, te le porti per tutta la carriera?
6: Guarda, la fase difensiva mi sembra di capire che non è solo un problema della Fiorentina, non potete fare la curano meno ora la fase difensiva, sì. E quindi prediligono i giocatori che spingono, che sì, ma però ha perso, non ha fatto le diagonali giuste, sì, però ha fatto l'assist, ha spinto, cioè, capito? Quindi se mette sulla bilancia queste due cose, preferiscono avere un giocatore più bravo da metà campo davanti e che ti dia la possibilità di fare gol,
4: sì,
6: che magari difende, ma non è ma la direzione del calcio d'oggi è questa qui, perché insomma si vedono dei gol con degli errori,
4: no, incredibile,
6: che ci sono fatti noi negli anni 80
3: ma il tuo ruolo, anni 80, Daniele,
6: negli anni 90 era diverso, no, dovevi pensare, esatto, a non prendere gol, e oggi invece devi pensare a farlo, e sono cambiate le dinamiche.
4: Ma oggi il terzino gli chiedono di spingere e basta, no?
6: Che bello sarebbe stato.
7: Senti, Dani, e per chiudere questa analisi, questa riflessione, le altre alternative per il ruolo di terzino sinistro, lui ha usato spesso, ha usato Vieri che è un difensore centrale, lui l'ha fatto in Brasile. Io ripeto, ragazzi, il modo di vivere la fase difensiva in Brasile è diversa dall'Italia, proprio sia per il ruolo di terzino, dove si cerca la grande qualità, sia il ruolo difensore centrale, dove si cercano giocatori e poi escono anche col pallone, non so, però Vieri è un giovane su cui si sta lavorando, e poi ricordiamo che fra un mesetto dovrebbe tornare anche Parisi, però su Parisi, e anche questa è la domanda che ti consegno, insomma, Vanoli quando l'aveva avuto lo aveva trasformato in un'ala, perché da terzino un po' di difficoltà nella fase difensiva l'aveva dimostrato. Ecco, che ne pensi di queste due alternative in questo momento a Valdepeñas?
6: Vabbè, questo è quello che passa al convento, eh. Quindi ti dico che va bene così. Su Parisi, buon per lui è tornato Vanoli, per

0: Le prime prestazioni che ha fatto non mi sono piaciute, cioè perlomeno io ritorno lì e a me piace battere sempre su questo tasto, ma in Italia veramente non ci sta giocatori come Vieri. Bisogna fare
1: 17 milioni è pagato, non caramente,
2: no. Sarebbe visto da centrale,
0: no, è questo. Io non so, non ci sono giocatori italiani che sono bravi come Vieri, no? È questo, boh. È una domanda faccio io a voi.
1: Sì, sì, sì, no, è una bella domanda.
2: No, sai, vediamo da pensare ai centrali della nazionale. Ora, ieri sera è andata molto bene col Belgio.
0: No, ma lascia fare, perché ieri sera, perché si cambia velocemente opinione, no? Ma io non sto parlando dei centrali della nazionale, ci sono anche altri centrali che non sono in nazionale ma che secondo me hanno il valore di ieri, e questo è, ecco perché dico, qualche volta in casa nostra bisognerebbe guardare un po' di più.
1: Senti, prima di salutarti, basta funghi ora, che ne avrei presi per
0: sì, ho iniziato ora.
1: Ah, fatto? Si ricomincia.
2: E ci sarà tutto l'autunno.
1: E
2: ora,
1: poi
2: no?
1: C'è l'olive, sai che c'ha? Perché no, c'è ogni cosa, a Nasciali c'è ogni cosa, il vino ha belle raccolto, è una roba incredibile.
2: L'olio,
1: poi va a pigliare pesci a Maria laggiù a Castiglione della Pescaia. Cioè, lui praticamente. Senti, il nuovo Vanoli ti piace? Perché sembra proprio un'altra persona, nella serenità, nella personalità, anche nel coraggio di proporre la squadra. È evidente, lui arrivò in una situazione drammatica, lì non contava, contava solo uscirne fuori. Qui è se solo all'inizio, che avevi margine per poter anche prendere qualche scelta un pochino più coraggiosa, ma in generale sembra veramente diverso.
0: Sa perché? Perché lui l'anno scorso ha finito in crescendo, ha fatto bene anche delle prestazioni, ha salvato la squadra, cosa che gli avevano chiesto alla fine, no?
1: Sì.
0: Gli avevi salvato la Fiorentina, l'ha fatta anche bene, è stato mandato via e poi era ripreso, e quindi c'ha in mano lui
1: il
0: coltello dalla parte del mani a questo punto, e fa bene, e quindi più tranquillo di lui chi è?
1: Che gli vuol dire?
0: Che gli deve dire? Poi è arrivato, e anche ora sembra che abbia messo un pochino a posto le cose, quindi sa come comportarsi con determinati giocatori. Secondo me gli dispiace che gli hanno dato via Mandragora, gli hanno dato via Ken, gli hanno dato via Forza, questo sicuramente.
1: Io Mandragora soprattutto, guarda, ti dico, perché per lui Mandragora era un equilibratore.
0: Ma anche Mandragora c'era bisogno di mandarlo via, cioè ce l'abbiamo meglio.
1: E Loreto l'ha voluto mandare via.
2: Sì.
1: No, scherzo.
2: Non lo so se lì hanno voluto fare ripulisti.
0: Boh, capito, vabbè. Io parlo per quello che non vedo, cioè che non so cosa succede all'interno dello spogliatoio o le dinamiche. Logico, io do un giudizio tecnico da esterno. Per me tanti più bravi di Mandragora a Firenze non ce l'abbiamo.
1: Hai ragione. Condivido, tanti più concreti, tanti più. Ragazzi, abbiamo fatto 17 gol in due campionati.
2: Ma senti, in Europa è il record di gol.
1: E poi ragazzo per bene. E a me, ragazzi, per bene fanno sempre.
0: Appunto.
1: Daniele, grazie, un grande piacere.
2: Grazie, Daniele.
1: Grazie.
0: Alla prossima.
1: Si avanzano
0: i
1: porcini, noi siamo qua. Vabbè, ciao.
0: Fateli dare da Andrea, dai.
1: Sì, va bene, dai, lo chiamiamo.
2: Soprattutto lo peschiamo quando non è a giro.
1: Raramente, perché poi va a caccia, le fa tutte lui,
2: proprio bene.
1: Cioè non ne perde uno. Vabbè, un abbraccio. Ciao.
2: Break per noi, il primo a rientro, un bel po' di note audio che vedo si divideranno tra i Menez, Caiode e quant'altri. State lì.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800.

0: 813 47 87 813 47 87
1: istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso 813 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Grande romanzo.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce del...

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, Tommaso, sei testimone, di quanti allarmi ho fatto su Caiode, sul fatto che dovevamo andare via Dodò, di Lamptey, di aver preso Joao Mario, dato 2 milioni a Babbo morto, a un giocatore non voleva nessuno, invece di prendere Favasoli per stessi 2 milioni. È incredibile, cioè, delle storie. Ma lo stesso Lucchesi invece di, si prese Viti.
3: Ciao Firenze Viola, sono Manuel della Svizzera tedesca. E in questo momento in cui non gioca la Fiorentina non ci sono grandi cose, ma almeno un po' parlare dello stadio, no? Lo stadio è in costruzione, ragazzi, bisognerebbe un attimino mettere il pepe al avere la curva Fiesole pronta per l'anno prossimo. Io ho paura che con le lungaggini burocratiche tutta la Fiesole non sarà pronta neanche l'anno prossimo. Ma possiamo approfondire un po' questo argomento piuttosto che parlare magari anche del nulla cosmico di Caiode qua e su e giù.
4: Ciao, sono Guido. Vedi, tante volte tu hai detto, vedendo la Fiorentina, voglio vincere, ed è questo il punto secondo me fondamentale, perché con i giovani non si inizia vincendo, bisogna, la pazienza sta proprio lì, andare oltre la speranza e la voglia di vittoria. Io per la Fiorentina voglio vedere una struttura, voglio vedere un qualcosa che non ci fa vincere sul momento, ma che ci fa arrivare a una finale. Magari non andrà bene, ma avere la convinzione che l'anno prossimo rigareggeremo un'altra volta per la finale, quindi sarà per l'anno prossimo. Questo per me è più importante di vincere, Guido.
5: Ciao Luca, ciao Tolo. In breve, facendo un po' una retrovisione, a me brucia più il non aver tenuto Caiode che un'eventuale cessione di Comuzzo, perché Comuzzo sono comunque, ragazzi, sono 35 milioni, erano 35 milioni per un ragazzo di 18 anni, ecco, lì l'avrei capito molto di più, cioè era molto più comprensibile. Io avrei aspettato per Caiode, sinceramente.
6: Ciao, buon pomeriggio ragazzi, io vi voglio bene, però come si fa a parlare ora, a dire, a rimuginare che Caiode si è venduto solamente fra virgolette 17 milioni? Ma si parla di Caiode di un anno e mezzo fa, non si parla di Caiode che gioca titolare in una squadra di Premier League e che ieri ha fatto una super prestazione con l'Italia, si parla di un altro Caiode. Detto che io non l'avrei venduto, ma comunque è un prezzo, diciamo, né troppo alto né troppo basso. Ora stiamo qui a puntualizzare sui valori di mercato di Caiode. Di adesso è una cosa, ma di allora potrebbe essere 20 milioni. Chi ci avrebbe scommesso su questo giocatore? In pochi, Ale della Val di Sera.
7: Buongiorno Luca, buongiorno Tolo. Allora, se mi permettete cortesemente, do una risposta a un amico che mi pensa sempre. Allora, caro amico mio, il Amatucci io l'ho visto in 3 partite, ma mi è bastato, contro il Malaga 1-1, col Valencia 3-1 e col Villarreal. Non lo so se ti basta, ma per me mi è bastato per vedere il talento che è Walter da Roma.
8: E quindi recapitiamo il messaggio di Walter, triangolazione tra noi e magari qualche altro
9: che
8: ascoltatore.
9: Gli può rispondere a Walter.
8: Assolutamente, 348-7513-933 e 3925-727775, se no chiamate 055-7711-171, anche perché Amatucci si candida pesantemente no, al rimpianto, almeno a giudicare da come è partito, da quanti lo citano. Sul fronte stadio ne parleremo
9: sicuramente,
8: ci abbiamo già pensato. Nel frattempo
9: puoi anche dirlo,
8: io passo un telematteggio
9: giovedì parleremo di stadio,
8: dopodiché io ci passo tutte le mattine, secondo me sta andando avanti.
9: A primavera l'aprano,
8: che passandoci più o meno tutte le mattine c'è un pilone in più ogni mattina. Ora sono praticamente davanti al Marisa,
9: sei ottimista.
8: Sì. Certo, prima o poi si passerà solo sui marciapiedi, però va bene, ma ne parleremo assolutamente. Sul fronte Sul fronte Caiode ti chiedo, Luca, il parallelo con Comuzzo che faceva Guido o qualche altro amico, rispondo ad Ale dicendo è vero, però è anche vero che insomma uno si aspetta che il dirigente di calcio facendo quel mestiere riesca a leggere, no? Cioè, poi chiaro, tutti possono sbagliare.
10: Allora io ve lo ripeto,
8: però
10: con
8: dice,
10: i giovani,
8: come facevano? È il loro lavoro, però.
10: Con i giovani si sbaglia. Questo certo. Ve lo ripeto, e non sbaglia solo la Fiorentina, sbaglia
8: tanti.
10: Tutti i club del mondo, perché il giovane ti esplode. Delle volte c'è un'esplosione che è prima ancora mentale che non fisica o tecnica, un ragazzo, oppure c'è un crollo, cioè sono dei giocatori che hanno vanno in grande difficoltà, come è stato Comuzzo l'anno scorso. Ecco perché io mi è piaciuto più parlare del futuro facendo riferimento a Martinelli, a Croce e Quadio. Ma è evidente, te guardi la nazionale e lì ci sono tre giocatori che erano della Fiorentina. Perché Caiode, il difensore Ghilardi
8: e
10: Favasulli erano della Fiorentina. Allora si può dire che il rimpianto di non averne agganciati nemmeno uno su tre ci può essere?
8: Fra l'altro Giovanni mi ha sbloccato un ricordo,
10: e per carità non è un problema questo,
8: l'avevo rimosso, ma un ulteriore aggravante è che tu poi di lì a qualche tempo sei andato a prendere l'Amtei.
10: No, l'Amtei è una follia, l'Amtei è veramente una
8: però
10: follia,
8: l'hai fatta.
10: Ma vi dico la verità, anche João Mario, cioè che il vivaio della Fiorentina non produca un giocatore del livello di João Mario, è così come ha detto giustamente Daniele Carnasciali, che non ci sia un Vieri per quello che abbiamo visto fino adesso, che vivaio non riesce, o comunque il calcio italiano a un certo livello si possa trovare. Guardate, non è, ripeto, con i giovani si sbaglia, e quando dico noi mi metto anch'io, che dobbiamo avere più pazienza, dobbiamo avere più coraggio, dobbiamo avere più fiducia in questi ragazzi, sbagliano due partite e cominciano a dire no, non è pronto. Ma io mi è capitato di dirlo di Jovetic, mi è capitato di dirlo di tanti giocatori, che forse di Vlahovic, disse forse va mandato in prestito a giocare, anche noi, io mi ci metto dentro tranquillamente. Dopodiché,
8: ma non si decide, Luca,
10: non è che come ha detto Tommaso, quello dice parlate di Caiode, che dobbiamo parlare, ma te non hai avuto un rimpianto vedendo Caiode ieri? Ma Caiode sarà meglio di quelli che abbiamo, era nostro. Allora te hai Caiode e prende Gimenez, che per me è peggio di Caiode, ma magari può diventare anche più forte, ragazzi, e parliamo di pallone, ognuno ha le sue idee. Dovresti pagare 20 milioni e Caiode ce l'avevi. Abbiamo sbagliato? Sì, si può dire se è sbagliato, sbagliano tutti, quindi non è un errore grave, se è sbagliato. Quest'estate Paratici, cioè, scendo di manda via tutti i giovani, e nei giovani ti voglio dire Braschi, Harder, Amatucci, ha fatto una scelta, sono scelte, chi sceglie prende dei percorsi. Ecco, mi auguro che la Fiorentina e anche Paratici abbiano più pazienza in giocatori che non a caso sono bloccati.
8: O ci abbiamo visto
10: Martinelli,
8: giusto.
10: Caiode, Quadio. Ecco, e vedremo che succederà
8: tutti,
10: su Comuzzo.
8: Ma tutti siamo sottoposti a giudizio, no? Cioè, voglio dire, noi,
10: di calcio,
8: se non
10: ragazzi,
8: mi piace la trasmissione,
10: non è
8: il ristoratore se fa male il piatto, eccetera, eccetera. E qui tocca dire su Caiode l'hanno sbarrocciato.
10: È chiaro che quando si diceva l'estate scorsa, vi ricordate, 30 milioni per Comuzzo, io dicevo no, io non gli darei 30 milioni per Comuzzo, perché per me Comuzzo è un giocatore che può solo crescere. Sbagliavo! Comuzzo non ha fatto per ora quel percorso di crescita e probabilmente a 30 milioni, 30-35 era venduto. Beh, ragazzi, si sbaglia anche nelle valutazioni. Ecco, dopodiché puntiamo un po' di più sui giovani, e lo dico prima di tutto a Luca Calamai. Ecco.
8: Te pensa all'altalena su Zaniolo, perché ti ricorderai ai tempi quando esplose, in particolare a Roma, dopo era passato dall'Inter. Insomma, su Corvino ci andammo in tanti a dire ma com'è possibile aver fatto partire un talento così. In quel caso poi certi giudizi li abbiamo rivisti, perché forse Corvino ci aveva visto più lungo sull'aspetto caratteriale, dei limiti anche mentali di Zaniolo. Quindi poi,
10: dopodiché, a me se mi dai Zaniolo oggi lo piglio, Cioè, ragazzi, Zaniolo, se sta bene un giocatore,
8: sì, è vero,
10: non
8: per
10: è
8: quello
10: non
8: che
10: è,
8: si intravedeva primo anno a Roma,
10: le margini di rischio erano superiori alla possibilità di avere qualcosa, quindi è tutto normale, ma è un dibattito importante. Ci sta il Viola Park, dobbiamo far crescere i ragazzi. Mi domando, abbiamo vinto lo scudetto primavera, non ce n'è stato uno di questi ragazzi se non Quadio che forse può entrare. Mi diceva Andrea Giannattasio che di questa generazione la primavera pare non ci sia il grande talento, quello straordinario, mentre invece del 2010 abbiamo talenti. È chiaro che è complicato creare giocatori, poi la speranza è che quando li crei tu abbia la capacità, l'intuizione e anche la fortuna poi di tenerli, se no che potremmo fare?
8: Sai cosa, non c'entra nulla, ora poi andiamo dal nostro ospite, ma lo volevo dire perché Real Madrid l'ho seguito poco. Quanto è forte Arda Güler?
10: Non so,
8: 21 anni. No, così non c'entra nulla, ma è così, mi ha assolutamente impressionato.
10: È così.
8: Stasera terremo d'occhio invece le qualificazioni anche alla Coppa d'Africa, perché ci sono almeno un paio di viola da osservare, sempre che possano scendere in campo. Io credo che nella Guinea-Bissau Beto possa essere del match con la Nigeria. Vediamo se ci sarà Ulahi con la Costa d'Avorio che affronta la Somalia. Caro Malumpa Sinkatu, ben trovato. Ciao Malu.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Stavo sentendo,
10: ecco, no,
11: il preascolto.
8: No, dici la tua subito.
10: Una riflessione, perché te sei un direttore e te hai sempre avuto un grande occhio sui giovani, e si sbaglia, no, con i giovani delle volte.
11: In Italia siamo campioni a sbagliare con i giovani. Tutti quanti, andette lavori, opinione pubblica, perché noi vogliamo risultato tutto e subito. Io ho visto che è stato detto per la nazionale dopo la sconfitta col Belgio, 3 giorni dopo un'altra cosa. Ci vuole equilibrio, la parola giusta da utilizzare sempre è equilibrio. Se non c'è equilibrio si fanno voli pindarici, poi si tornano i piedi per terra, perché poi basta magari andare in Francia, speriamo di no, e magari che esce una partita che può uscire, perché io secondo me la cosa che sbagliamo, no? Soprattutto in Italia, a fare l'esame di coscienza. L'esame di coscienza qual è secondo me? Noi siamo una nazionale, ok, come storia di prima fascia, e quello lo saremo a vita.
8: Certo.
11: Oggi a livello tecnico siamo una nazionale di seconda fascia.
8: Certo.
11: E dobbiamo rilavorare per ritornare in prima fascia. Questo è il mio pensiero. Dunque bisogna avere tutti l'umiltà di dire, ci possono essere nazionali più forti delle nostre, che hanno qualità più forte della nostra, ma che hanno una visione sui giovani completamente diversa dalla nostra, e quella è la loro forza, perché all'estero il giovane lo si difende, non lo si attacca, non lo, dà il tempo di sbagliare tutto. Romano ha sbagliato la partita, doveva essere la grande attrazione, adesso già perché ha sbagliato la partita, che poi ha sbagliato
8: che,
11: una giocata sbagliata.
8: Ma lui mai letto Romano. Ma te hai sentito critiche? Perché sento questo ritornello da qualche giorno, ma è stato così bastonato, sì. Romano?
11: Sì. Io ho detto, ha sbagliato una giocata che ci può stare la prima partita nazionale, adesso c'è già nel dimenticatore, non si fa così. Diamogli tempo di sbagliare, perché sbagliando imparano, e ci vuole pazienza. Tornando al discorso di Caione,
10: no,
11: quante volte
10: avete
11: detto,
10: sì,
11: deve lavorare, essere il vice Dodò. Tu avevi Dodò e avevi Caione, e quella era proprio, diciamo, il, diciamo,
10: la coppia giusta,
11: la
10: dai,
11: giusta.
10: La coppia
11: a
10: giusta.
11: Questo punto tu Dodò l'avresti venduto, e magari non rischi di perdere 3-0, perché in casa avevi già Caione. E questo che alla fine secondo me noi sbagliamo. Poi vanno all'estero, che gli danno tempo, perché quando è arrivato al Brentford non subito è esploso, gli hanno dato il tempo,
10: sì.
11: Tutti, anche quando non giocava, dicevano, ma noi gli allenamenti stiamo vedendo delle potenzialità enormi su questo ragazzo, e non giocava tanto, però tutti ne parlavano bene,
10: sì.
11: Appena gli è stata l'opportunità, appena ha potuto dimostrare di giocare in maniera costante, oggi, prossimo anno, Caione, non ci stupiamo, giocatore che poteva essere una colonna portante della Fiorentina, finirà al City, allo United,
10: sì, sicuro,
11: a una big six del calcio inglese.
10: Non
11: e
10: c'è
11: tu
10: dubbio.
11: 2 anni fa potevi averlo in casa, farlo crescere, magari lo vendevi tu al prezzo che lo vendeva bene.
10: È vero, senti Malù, e poi andiamo a Ulay perché ci interessa molto cosa ti aspetti stasera da questo ragazzo. Però restando al tuo ragionamento, io prima ho fatto riferimento a tre giovani di grande prospettiva che ha in mano oggi la Fiorentina. Allora ti chiedo qual è, a tuo giudizio, il percorso, quale può essere il percorso di Martinelli, portiere, benissimo alla Samp l'anno scorso, bene all'Avellino quest'anno. Secondo te è già pronto fra un anno per fare il titolare, magari con dietro De Gea a proteggerlo, oppure ancora ci vuole pazienza?
11: No, dico che magari sembra che quando tu hai una leggenda davanti a te come De Gea, è normale che preferirei, come ragiono io, togliergli pure l'ombra di De Gea. Dunque, se De Gea tra virgolette va via, a quel punto non vado a fare un torto portieri, vado direttamente su Martinelli. Abbiamo visto Palbisani ma ha avuto una carriera questo ragazzo, che se uno va a studiarlo, va a vedere, dice è proprio cose che succedono in Italia, messo nel dimenticatoio, il parte dal basso, qua di là, ma le sue qualità, chi lo ha allenato l'ha sempre detto, questo ha delle qualità importanti, ma poi queste qualità bisogna dare il tempo di fartelo uscire. La piazza è pronto a dare eventualmente per il dopo De Gea fiducia a Martinelli, lavorare, perché portiere a Firenze sempre è stato un ruolo, un passaggio di portieri storici,
10: ma scherzi,
11: di un certo livello.
10: Dai, dunque, tempi di Costagliola e Guffanti, quindi.
11: Il ruolo del portiere a Firenze è un ruolo molto molto importante, come dappertutto, ma Firenze ha anche un suo perché storicamente, e dunque è una questione di mentalità. Se si è pronti, secondo me è giusto che si danno opportunità ai giocatori validi, che poi hanno tempo di dimostrare, poi sta loro farsi trovare pronti, diciamo avere la loro chance e non sbagliarla. Dunque assolutamente per il dopo De Gea la Fiorentina è già a posto, e penso che il ruolo del portiere non debba cercare in giro.
10: Altro talento sta facendo benissimo nel Monza, Quadio. Ecco, innanzitutto ti chiedo in che ruolo lo vedi, perché Mancini lo vede da centrale, mentre nel Monza mi dicono fa il braccetto. È chiaro che se facesse il braccetto nella Fiorentina, gioca a 4, potrebbe avere un pochino più difficoltà. Che ne pensi di questo?
11: Centrale gioca a braccetto perché Juric gioca a 3, dunque sì. Giocando a 3, Juric in questo momento, che poi magari lo può far entrare anche a fare poi il centrale, questione anche magari anche di adattabilità, perché sì, oggi i ragazzi secondo me devono sapere giocare tutti i ruoli, braccetto, difensore centrale in ugual modo, proprio perché se tu hai diciamo questa polivalenza non hai problemi con nessun allenatore, dunque questo secondo me dobbiamo smettere un po' con queste etichette, non può giocare a 4, se può giocare a 4 non può giocare a 3, o no, sono movimenti diversi, ma non sono movimenti imparabili, sono momenti che uno lavorando impara, dunque certo, assolutamente devi sapere giocare a 4, anzi faccio una postilla proprio per questo esempio. Tanti anni fa io parlavo con Thuram, che mi diceva io sono Thuram, giusto? Giocava al Parma,
10: sì,
11: al Parma giocava a centrale, ok?
10: Sì.
11: In nazionale, finché c'era la coppia Laurent Blanc e Desailly, lui era Thuram, faceva il terzino destro,
10: sì,
11: la Francia giocava a 4, lui ha fatto il terzino finché uno dei due non è uscito, è uscito Blanc e lui si è messo a fare il centrale, era Thuram, per dirti che alla fine i giocatori devono sapersi adattare, soprattutto quando giochi in quei ruoli difensivi, di saper fare in ugual maniera due ruoli.
10: E l'ultimo talento di cui ti chiedo è Croci. Allora ti faccio questa domanda perché allora vi ricordo che Croci ha anche debuttato tra i grandi nella Coppa Italia contro il Benevento, ha fatto la preparazione con i grandi. Ieri Gian Nattasio ci diceva sì, ha fatto bene in primavera, bene, ma delle volte non c'ha la giusta approccio, la giusta concentrazione. Ecco, qual è il percorso giusto per un talento oggettivo, forse il miglior talento italiano di quell'età del 2010? Perché per non perdere tempo e al tempo stesso farlo crescere in una maniera giusta, perché poi il rischio che il ragazzo poi ritorni tra i giovani senza la giusta attenzione, questo può esserci, no? Può capitare.
11: No, può capitare, io queste situazioni qui, essendo un 2010 talentuoso, si deve allenare con la prima squadra in maniera costante e poi quando scende con i suoi compagni deve fare la differenza, non deve scendere da pervenire quello che è già arrivato, non è arrivato da nessuna parte. E dunque, cioè, quando tu scendi, il fatto che tu hai la fortuna di allenarti con i grandi è proprio vedersi ad occhio nudo che sei una spanna o due sopra i tuoi compagni. Dunque bisogna lavorare molto sulla testa. Poi, se tu a un certo punto della stagione ci credi alla Fiorentina, è una posizione di classifica
10: che confortevole,
11: che poi certo, io ti butto anche dentro. Cioè, dobbiamo, e l'altro, fra un po' sentiremo che esordiranno 2011. Oramai le annate sono solo, diciamo, un dato biologico, no? Poi alla fine, se il giocatore è bravo, 16 anni, 17 anni, io ti butto in campo.
10: Non c'è dubbio. Allora andiamo là. Perché
12: stasera titolare o no?
10: Pensi giocherà stasera?
11: Ancora in questo momento non so dire, perché è Verenar è uno che dà la formazione sempre un po' all'ultimo. Dunque, nella scorsa partita non è partito titolare, però quando è entrato bene. E oggi certo, è una partita in cui se l'allenatore vuole dare minutaggio a tutti, questa è la partita che lo fa partire titolare, perché l'avversario è un avversario, con tutto rispetto per il movimento somalo, certo, sta anche crescendo, un avversario modesto. Sì, dunque sì, oggi sì, è una partita che per Verenar può testare, può far riposare che sì, Sangaré a quel punto può dare, diciamo, l'opportunità per dare le chiavi in mano a Ulay.
10: E dunque, in che ruolo te lo immagini, Malu Ulay?
12: Perché qui sai, hai visto, Fagioli gli fanno fare la mezzala, a sto punto magari Ulay in nazionale fa il regista.
11: Io di fatto ho detto, anche ogni volta che intervengo lo dico sempre, può fare la mezzala o può fare il play. Oggi adesso bisogna vedere se Renan li fa fare il play o li fa fare la mezzala. Anche in questo caso i ragazzi devono sapere fare tutti e due, perché se nel club giochi regista, in nazionale pur di giocare titolare di fare la mezzala, devi saper fare la mezzala. Dunque oggi due ruoli bisogna saperli giocare, e come ripeto ancora, in egual maniera. Dunque che giochi play, che giochi mezzala, deve salire di livello. Ma sulla I ve lo dico già subito, perché poi dopo è facile parlare,
12: sì,
11: non bisogna fare l'errore che si è fatto un Caiode qua, perché questi sono giocatori che già all'estero hanno già mercato. Che alla Fiorentina giochi titolare oppure no, all'estero ha già tanto mercato, perché comunque è già stato attenzionato, e dunque, diciamo, la proiezione, come si dice in gergo, che si fa è una proiezione di altissimo livello. Dunque è una questione di adattamento, di tempo, e poi dopo il giocatore esploderà come ha tutte le qualità per fare.
10: Ecco, una delle critiche,
12: comunque gioca sabato l'ultima partita Costa d'Avorio Camerun, no, tutta la prossima settimana ce l'hai, no,
10: Ragazzi, Costa d'Avorio Camerun, quella è una grande partita,
12: no, però
10: ragazzi,
12: quello che mi interessava capire è gioca il 3 domenica 4, lo facciamo recuperare lui dal lunedì 5,
10: no, no, lui è disponibile, ma insomma ecco, Genova, quello certo, diceva anche Maluco,
11: diciamo, lui dal 4 sì, torna, perché comunque ci sono squadre che fanno due amichevoli, perché
12: sì, è un amichevole, data,
11: e altre che ne fanno una, come in questo caso la Costa d'Avorio, sì, col Camerun.
10: Senti Malu, su Ulay, ma Tommaso correggimi se sbaglio, perché ti hai indicazioni più certe, più chiare delle mie, e le parole in questo senso hanno un valore.
12: Sempre.
10: Cioè la riflessione che viene fatta, non critica, di analisi su Ulay, è di un giocatore che delle volte perde la posizione, è un po' disordinato, non sai dov'è. Ecco, questa secondo te è una dote nata del calciatore e fai fatica poi a entrare oppure secondo te si può migliorare questo tipo di atteggiamento?
11: Quello è un atteggiamento tattico, e dunque lo si può migliorare.
10: Si può migliorare, ecco, dunque, su questo si può lavorare.
11: Il problema è saper giocare a calcio. Tecnicamente avere una tecnica di un certo livello, una visione dei colpi, dei tocchi di palla, che si vede che tu sei diretto al pallone, l'aspetto tattico si impara. Io nel mio percorso di vita, quando facevo la mia formazione per il tuo lavoro, ho avuto la possibilità di vedere il primo Zidane nel 96. Dunque arrivato per tre mesi e si diceva sì, va bene toccare la palla, ma tatticamente è un giocatore Zidane. Quando Lippi ha detto tu sei il più forte con questa squadra, fammi questo, lui lo dice sempre. Difatti Zidane allenatore dice sempre che lui ha nel suo DNA la tattica italiana. Perché? a livello tecnico era già un giocatore che non gli poteva insegnare niente. Aveva un fisico bestiale, gli mancava la terza componente che era la tattica, che si impara, l'ha imparato in Italia e poi è diventato Zidane. Dunque, cioè, secondo me cambio su tre componenti, due sono a tuo favore, la terza si impara.
10: A voglia, si sistema. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo il tuo ultimo parere, la tua ultima riflessione su un altro giocatore che in questo momento genera dibattito, che è Attà. Allora, io mi batto perché anche qui in redazione, anche qui durante la trasmissione, insomma, sta crescendo un po' il partito di chi dice: ma se la Fiorentina va sul 4-2-3-1, Attà non può essere uno dei due, se per giocare dietro l'attaccante meglio Gonçalves che non lui. Io continuo a credere che Attà sia fuori categoria, che non stia ancora bene fisicamente, che il 4-2-3-1 secondo me non è il modulo che lo esalterebbe come qualità, ma il tuo parere è importantissimo, Malù.
11: Sono d'accordo con te, Luca, e poi sempre ripetermi ogni settimana, tanto poi il campo è l'unico giudice supremo, perché qui diamo i giudizi in base alla partita che abbiamo sotto gli occhi nell'ultima giocata. Dobbiamo dare il giudizio globale, diamo il tempo. Io in questi casi i giudizi li do a gennaio, per dirti, perché sempre dare i giudizi, cioè, in realtà è un giocatore fortissimo, dunque è una questione di adattabilità, la squadra non è partita bene. Adesso c'è questa ripresa, deve conoscersi bene con Vanoli. Vanoli, anche il mister, deve conoscerlo per cucirgli l'abito più adatto a lui, perché renda, perché quando tu fai investimenti di questo genere è compito dell'allenatore trovare la soluzione, certo, perché questo talento faccia bene. Compito, sì, del giocatore farsi trovare bene fisicamente e mentalmente, perché deve anche lui, sapendo che quando fai uno step in una piazza calorosa e una piazza col palato fino come quello di Firenze, che veramente ha visto fior di campioni, e dunque questa cosa se la tramandano tutti quanti, no? Però ci vuole un pizzico di pazienza, dunque assolutamente io il giocatore come lui non lo discuto.
12: No, poi lì va anche capito lo stato realmente a livello muscolare, ecco, perché se poi c'è qualcosa e lo ha portato a lavorare a parte, si può fare tutti i discorsi che vuoi, ma insomma, se il fisico non risponde al 100% e non può rendere al 100%.
10: Anche qui noi non sappiamo cosa Attà, quindi
12: No, non sappiamo.
10: Cioè, io anche
12: niente.
10: Questo non c'è, sappiamo se è un problema fastidioso, se è un problema. E Gian Attanasio è arrivato a dire che potrebbe avere un problema cronico.
12: Speriamo di no.
10: Assolutamente. Però ecco, Malù, io ti dico, l'idea di andare al 4-2-3-1 che sembra il desiderata di tutti, io lo sai che ti dico una cosa, che non, secondo me non c'è un centrocampista dei nostri adatto per giocare questo modulo. Forse l'hai, perché Fagioli a due devi trovargli la spalla perfetta, Brescianini non è da due, Attà non è da due
11: di rottura, perché comunque quando tu giochi a due c'è, è fondamentale che i due centrocampisti si completino,
10: ma si completano
11: quello
10: anche
11: che
10: nella fisicità,
11: la squadra è quello di rottura che paradossalmente deve correre per due,
10: esatto. Io non vedo un centrocampista adatto per giocare a due, però magari se tutti vogliono giocare a due si giocherà a due. Ma non,
12: per me viene in mente Ndur,
10: ma così, due, su due piedi. Ma Ndur non è un recuperatore di palla, non è, proprio non,
12: sì,
10: ce l'ha,
12: prova a buttarla sul fisico. Brescianini,
11: No, la coppia o è Fagioli Ulai o ad oggi, come
12: se
11: dice,
12: fanno palle alte, li scavalcano. Ma
11: come dice giustamente Luca, non c'hai il Torreira, non c'hai il
10: Conè della Roma,
11: il Conè della Roma, non c'è quel centrocampista.
10: Ti devo dire Amrabat. Ti dico Amrabat, guarda che ti dico.
11: Non c'è quel centrocampista aggressivo, ruba palloni, che dà anche quella tigna, come si può dire, al centrocampo. Non ce l'hai.
10: Quindi,
11: hai capito?
10: Non lo so. Però
11: paradossalmente ce l'avevi con Mandragora, per dire.
10: Bravo,
12: non ce lo ricordare, non ci nominare Rolando.
10: Grazie Malù.
12: Ciao Malù, grazie.
11: Grazie a voi, buon pomeriggio.
10: Non lo so. Però tutti si giocherà 4-2-3-1 e si giocherà 4-2-3-1.
12: Perché? Aspettiamo, magari sarà modo di sentire
10: Quando
12: Vanoli,
10: ci gioco,
12: tanto. Ancora c'è tempo. E fra l'altro stamani la Gazzetta riportava dei doppi allenamenti che ripartono da domani e anticipava che sabato poteva esserci un amichevole. Per quel che abbiamo capito, in realtà potrebbe essere magari un allenamento congiunto anche con qualche giovane, ma qualcosa comunque di porte chiuse, ecco, non una situazione aperta.
10: Mi dispiacerebbe il discorso delle porte chiuse, cioè sabato, tra l'altro, visto un momento bellissimo, c'è una temperatura bellissima, c'hai un'occasione di aprire alla tua squadra, alla gente. Tra l'altro non proverai niente di importante perché c'hai i nazionali fuori. Perché a porte chiuse? Io vorrei che Paratici spiegasse perché si gioca a porte chiuse invece di aprire e di dire sabato a tutti i fiorentini, ai bambini, chi c'ha i nipoti, venite tutti, state insieme a noi, facciamo una grande festa tutti
12: sera
10: insieme.
12: Ho fatto non una riflessione col buon Dimitri Conti, sai, il nostro non spazio un po' polemico. Cioè, la fine dei giochi, l'attività sportiva è anche entertainment, no? Dicevo, intrattenimento. Quindi se non hai partite puoi studiare qualche altra forma di intrattenimento per
10: non
12: i tuoi tifosi.
10: Io...
12: parlato a Tal, Corriere Fiorentino, parlato Gonçalves alla Nazione, video, ovo.
10: No, ma
12: iniziative.
10: Io lo ripeto,
12: ovo.
10: Io torno la partita di sabato.
12: Presenze.
10: Vanoli.
12: Ovo.
10: Mi spiega perché non
12: però
10: vuole.
12: Però vabbè,
10: tifusi.
12: Se no poi Dio.
10: Paratici,
12: siamo,
10: mi spiega perché non vuole tifosi.
12: Siamo polemici.
10: Qual è il, ma perché?
12: Eccetera.
10: Questo non c'entra essere polemici. Poi decidono loro. Ma perché? Cioè, è chiaro che se
12: perché
10: si giocasse...
12: la partita è il 10 d'ottobre, fino ai 10 d'ottobre, se nessuno li vede, sono tutti più sereni.
10: Bene.
12: Perché più stanno chiusi, lontano dai giornalisti, dove vai.
10: Poi la partita si fa l'amichevole con Signa ed è uno spettacolo di gente, di entusiasmo, di passione, di fiorentinità, di senso di appartenenza. Ma lo ripeto, se sabato si preparasse una gara importantissima di campionato, sarei il primo io a dire no, devono lavorare. Ma ne manca mezzi. È un sabato, c'è la possibilità di portare 3.000 persone a vedere i bambini, tutti a vedere la Fiorentina, e si fa a porte chiuse. Allora o c'è un motivo di sicurezza, magari c'è un motivo di sicurezza, non lo so, ma ci deve essere un motivo, perché così è senza senso, ragazzi. Che la Fiorentina lo spieghi, perché
12: non c'è bisogno, di aspettare le partite per quello,
10: Vabbè,
12: cioè fai ancora allenamento a porte aperte venerdì, allora è l'aperitivo, e poi magari lo fai prendere a Viola Park.
10: Allora, va bene.
12: Vabbè, siamo noi così.
10: Torniamo, prima ora volata via 348-7513933 3925-727775 per gli ascoltatori di Lady Radio. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Palla Stefano.
13: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: A me mi viene da ridere a sentirvi vedo per i Dodò, ma mi andate a, ora andate a vedere chi ha fatto in tutti questi anni alla Fiorentina go e assist, poi tutte le esperti tutta quella roba lì, andate a vedere e chi gli ha fatto Dodò. Ma questo è il simbolo che a Firenze siamo mediocri, perché ci accontentiamo di giocatori, i mezzi giocatori.
15: Mandragora l'anno scorso fu protagonista di quello screzio in campo a Sassuolo con Ken sul rigore. Probabilmente nello spogliatoio gli aveva un'influenza, ma ora non voglio dire negativa perché non lo so, però è importante, sì.
16: Ragazzi, basta con questo Coyote. Si è venduto, ha preso 18 milioni, a quei giorni c'era Dodò, ma di che si ragiona? Ora sì, fa lanci di 40 metri che mandiamola a giocare nell'NBA. Via, dai, saluti al piano.
14: Io capisco che oggi dovesse partire la bambola Coyote, no? Ho fatto stacchi a Vio già anticipato all'8 e 57 Lady Radio, ma a parte questo, lo sai che c'è qui? A parte io, e sono un di 612, mi porlo a Firenze, li conosco, noi siamo quelli, i soliti, che quando sanno si infamano e quando vanno via si rivogliano pigliare, capito? Però gli se ne dice di tutti i colori, tipo Ilicic, no? Infama a quell'oddio, e poi però quando va a Bergamo a fare il fenomeno si rivolge perché sei andato via, dai con Coyote. Poi lo sai che c'è che mi turba a me? Tutti danno per scontato che lui volesse rimanere, ma chissà, magari proprio lui voleva andare via.
8: Bene, seconda ora di Palla al Centro. Salutiamo anche Francesco, lo avevi nominato in apertura di trasmissione, è arrivato puntuale. Rispondo al volo all'amico che chiedeva i dati complessivi di Dodò in maglia viola: 163 presenze, 3 gol, 13 assist. Posto che poi gli assist che vengono segnati spesso da Transfermarkt sono anche un po', diciamo, larghi, generosi. Sì. 3 gol, cioè un terzino. Su Dodò sospendo il giudizio. Perché fino all'anno scorso avremmo tutti detto, no? Te lo ricordi quando si diceva ci verranno a prendere Dodò?
10: Sicuramente.
8: Secondo me le prime due stagioni non le fece.
10: E io non capisco, cioè Mandragora proprio. Ora, Mandragora, se qualcuno pensa che Mandragora possa essere una persona che porta negatività dentro uno spogliatoio, abbiate pazienza, alzo bandiera bianca. Anche lo scontro che ha avuto con Ken, dopo quello che abbiamo saputo che era il comportamento di Ken, tra orari, spariva, tornava, cioè è chiaro che se Mandragora si è preso la responsabilità di mettere Ken al posto suo, bravo Mandragora, ha fatto il suo dovere. Non mi pare, con gli allenatori che ci sono stati che hanno avuto Mandragora, non ho mai sentito qualcuno parlare male dell'uomo Mandragora. Poi può piacere o non piacere il giocatore, ma ragazzi, ora pensare che il problema di Mandragora sia che sia una figura non positiva dentro un gruppo, non lo so, va bene, ognuno il parere, lo ripeto, è sacrosanto e va bene tutto.
8: Io resto dell'idea che comunque poi il dirigente prende la sua decisione, punto, a prescindere, no, da quello che è l'ambiente. Mi riferisco anche all'esempio di Ilicic. Ha ragione Francesco, Ilicic non l'abbiamo capito, lui non ha capito noi, perché comunque, però lì poi è il dirigente che decide.
10: Sì, ma si sbaglia.
8: Cioè, non si può. Io la capisco relativamente, cioè, la responsabilità quando c'è l'ambiente su certe cose. Ma
10: mi fa sorridere Francesco.
8: Cioè, un dirigente prende le sue decisioni, poi ha un monte di gente e gli dice la sua, no? Però poi la prende lui la decisione, se fa influenzare sono affari suoi, è sua la scelta. Non è che la curva Fiesole fece una raccolta di firme per cedere Ilicic.
10: Francesco dice lui è 612 perché fa parte del codice fiscale di Firenze, anch'io sono 612.
8: Tutti
10: e
8: lo
10: allora,
8: siamo.
10: Francesco, se conosci Firenze, guardate, Firenze non si cambia, Firenze va presa nel suo modo di essere. E ti dico, caro Francesco, che uno dei più grandi uomini di calcio che io ho conosciuto, che è Nils Liedholm, mi diceva che il posto più difficile dove aveva lavorato era Firenze, e mi raccontava il fatto una volta vinse 4-0 e dissero se uscì dallo stadio e dissero perché si è sbagliato il quinto, ma mi disse il posto dove tornerei domattina è Firenze. E quindi noi siamo speciali in questo, e chi ci vuole bene, chi ci capisce, fammi dire Francesco, chi ci merita ci deve prendere, anche nel fatto che noi brontoliamo e poi siamo sempre lì.
8: Mi fai venire in mente un nome, ma a Cesare Prandelli non gli avremmo mai detto nulla perché poi no, c'era un periodo in cui sentivo parlare di Perdelli, o sbaglio?
10: Sì, Perdelli, sì.
8: Perché non mi risulta che Cesare abbia mai detto Fiorentini, io non vi reggo come cantava Marasco, sì. Fiorentini, ma cioè c'è anche chi capisce.
10: Quindi no,
8: dopodiché anche lì le decisioni non le prendiamo né noi che stiamo al microfono, né voi che ci ascoltate o andate allo stadio.
10: Dare la colpa ai fiorentini
8: sono le visioni
10: errori,
8: dei dirigenti.
10: Dare l'errore, Francesco, all'atteggiamento dei fiorentini io non lo condivido, ecco, perché devi pigliare, brontano e poi ti dico ragazzi, ma dove si va, c'è due tifosi con noi, ma dove sono
8: ora,
10: d'altre parti?
8: L'ultimo pensiero a voce alta, poi sentiamo l'ospite, ma quando abbiamo detto di qualcuno questo è fortissimo, teniamolo in tutti i modi, ma la società si è fatta influenzare e l'ha tenuto?
10: Certo, no, ma è così.
8: Prendete il primo esempio, non lo so, di cessione sulla quale eravamo in tanti a dire no, no. Le decisioni le prende le società. Se le prende bene, gli diciamo bravi, se sbagliano e ci sono stati che hanno avuto una valutazione sbagliata. E saluto e ringrazio Cristiano Piccinelli di Rai Sport, che era, devi sapere, Luca, uno dei compagni migliori di Trasferte in Conference. Mi mancava
10: oggi. Cristiano, che deve fare? Che fai ritrovato. Cristiano ora? Che squadra
8: sei?
10: Che
8: reduce dal ciclismo, però.
17: Sì, ho fatto il mondiale di ciclismo, l'ho seguiti sia le ragazze, la bronzo, insomma, di Elisa Longoborghini, e poi domenica la
10: gara farlocca, gara farlocca quella di domenica, un po', nel senso.
17: Ci sono un po' troppo guardati.
10: Si è giocato alla meno più che.
17: Poi l'incomprensibile strategia della Francia, fortunatamente, perché vabbè, anche loro rimangono un po' indietro.
8: Quindi quanto si corre tra
10: la mia grande passione,
8: tra il ciclismo e la Conference, Cristiano? Che mondi sono?
17: No, il ciclismo è tutto un altro mondo, ancora avvicinabile, in cui si possono anche costruire rapporti, in cui c'è molto meno invasione, anche se sta arrivando purtroppo anche lì di addetti stampa, uffici, collocamento, cose. Però insomma ancora non c'è lo schermo del calcio, ancora è abbastanza trattabile e gestibile la vicenda.
10: Pensa Tommaso, mio papà ha fatto più di 10 giri d'Italia e lui dopo tutte le tappe andava nell'albergo di Moser, perché lui era, si dividevano, cioè faceva Saronni, lui faceva Moser per la Gazzetta, e lui stava in stanza con Moser mentre lo massaggiavano a parlare della corsa. Ti immagini, potresti andare nella stanza di, che ne so,
8: un ciclista a caso,
10: di Mbappé, dopo partita, a parlare della partita di calcio. Ti sparano con le fucilate se ti avvicini, cioè è proprio un altro mondo.
17: Semplicemente, nelle nostre trasferte di Conference sarebbe stato impensabile anche solo alloggiare nello hotel della Fiorentina.
10: Questa è la vita. Caro Cristiano, dagli occhi di chi ha simpatia per la Fiorentina, ma anche una professionalità a 360 gradi, ti chiedo che cosa ti ha colpito di più dell'inizio di lavoro di Vanoli e ora, perché bisogna guardare avanti, qual è la grande sfida che aspetta Vanoli da Genoa in poi?
17: Allora, la capacità che ha avuto Vanoli, l'impatto subito è il cambio di mentalità, mi è sembrato abbastanza evidente, avendo fatto io Fiorentina-Torino e poi avendo visto ovviamente le partite successive, la partita successiva, mi sembrava proprio un salto di qualità dal punto di vista mentale, mettere convinzione in questi ragazzi che quello che si era visto prima non era accettabile né possibile, perché le qualità c'erano. Il problema adesso per Vanoli sarà costruire questa mentalità e farla restare costante per tutto il resto del campionato e soprattutto trovare l'equilibrio giusto con tutto il talento che ha a disposizione, perché si sono già creati, insomma io vi ascolto e sento dai vostri tifosi che chiamano, che ci sono sempre dualismi, ma se gioca quello poi non gioca quell'altro, ma se c'è lui poi non c'è l'altro, questo problema sarà un problema costante per Vanoli, che rispetto all'anno scorso mi sembra abbia una notevole abbondanza in quasi tutti i ruoli, anche dubbi che possono venire, no? Per avere più giocatori magari anche con caratteristiche diverse, però credo insomma che possa riuscire in questo obiettivo. Mi sembra un allenatore capace, un allenatore che magari è stato anche in parte sottovalutato nell'ultimo periodo, che però forse è l'allenatore giusto per questa Fiorentina.
10: Non c'è dubbio.
8: Ma ti aspetti questa ipotesi di rivoluzione tattica, il passaggio al 4-2-3-1, che sarebbe un ulteriore volto inedito di Vanoli?
17: Ma io credo di no, però è la mia opinione. Io credo che il 4-3-3 sia anche meglio per la Fiorentina, perché io poi ho visto ieri Fagioli mezzala, non mi è sembrato malaccio, ecco. È la mia ovviamente una battuta. Io credo insomma si possa trovare un centrocampo a tre con gli interpreti magari che variano di volta in volta anche a seconda dell'avversario, con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Magari ci possono essere delle volte in cui puoi tranquillamente giocare con Ulai, Fagioli e Attà, e altre volte in cui magari sacrifichi uno per mettere dentro un duro. Ecco, questa alternanza la vedo possibile, anche perché Attà io dietro le punte, nei tre dietro la punta non ce lo vedo tantissimo sinceramente. Poi lì ci può stare qualcun altro assolutamente, però l'investimento di Attà è un investimento importante, quindi il giocatore non dico che deve giocare per contratto, però insomma è chiaro che deve essere valorizzato.
10: No, è come dicevi te, no? È la ricchezza è il sogno di ogni allenatore. Sì. Sulla carta, poi diventa un qualcosa, devi convivere nella pratica, no? E qui, caro Cristiano, ragionando sia sul 4-2-3-1 o 4-3-3, tanto non cambia la musica, perché Gonçalves è stato molto chiaro nel spiegare che lui non è un esterno, per cui lui viene utilizzato da sottopunta, da mezzala, e qui la Fiorentina c'ha Fagioli, Attà, Ulai, Ndur, Gonçalves e Brescianini, e di queste sei, tre giovani, tre vanno in panchina. Sono tanti di questi, cioè scegliere tre di questi da mandare in panchina non è un esercizio facile, non so se condividi.
17: Sì, sì, no, assolutamente, però è anche quello che deve fare una grande squadra, se vuoi diventare, come mi sembra l'obiettivo, non nascosto ma anzi esplicitato dallo stesso direttore Paratici, questi i grandi giocatori li devi avere più del, diciamo, di quelli che ti servono, perché obiettivamente ci sono gli impegni, ci sono gli infortuni, ci sono gli avversari magari che ti possono permettere un tipo di atteggiamento piuttosto che un altro, e quindi credo che sia un dovere per una squadra che vuole diventare o tornare a essere grande, per meglio dire, avere più scelte di alta qualità. Certo. Quindi è un dubbio, è un problema, sì, ma fino a un certo punto, perché si può mantenere anche con una buona diciamo così gestione tecnica un livello sempre più alto. È chiaro che la concorrenza secondo me aiuta, perché l'anno scorso Vanoli si guardava in panchina e non aveva molte alternative, esatto, da fare con quello che aveva, esatto. Quest'anno si guarda e può anche cambiare la partita in corso. Ad esempio, per me Gonçalves, per la qualità che ha, è un giocatore che può assolutamente, una partita che si mette male, una partita storta, può cambiare le sorti di una partita, perché ha le qualità per farlo, perché ha dribbling, ha tocco, ha gol, perché i gol li ha sempre fatti, quindi può essere anche usato come arma in caso di difficoltà, se non parte da titolare. Poi li puoi benissimo alternare durante la partita, perché poi ormai sappiamo insomma che ci sono queste cinque sostituzioni che ti permettono ovviamente anche di fatto stravolgere le scelte iniziali, che ti rendi conto aver sbagliato, e può succedere.
18: E lì davanti che idea ti sei fatto? Beto o Pellegrino, o andresti avanti con l'alternanza a seconda degli avversari?
17: No, allora io ti dico, sul centravanti io insomma credo che bisogna battezzare il titolare, quello
18: vedo
17: sì,
18: come te.
17: Perché comunque sia, come ci insegnavano, insomma si parte dal portiere, difensore centrale, regista, e la linea proprio verticale della squadra. Io devo fare ammenda, perché Matteo Pellegrino, che avevo visto nelle volte che ho fatto il Parma, non era un giocatore che mi aveva impressionato. Quello visto a Firenze mi ha impressionato, devo essere sincero. Il giocatore che ha una forza, una combattività, qualche difetto, perché ha qualche difetto, però è un giocatore che si vede che vuole crescere, che vuole diventare importante. Sì. E poi io devo dirti, il gol contro il Pisa non è un gol facile, è un gol da uno che ha l'istinto proprio dell'attaccante.
18: La respinta in spaccata, dici.
17: Esatto. Secondo me il titolare deve essere Pellegrino. Beto è un'ottima alternativa, però io punterei tutto su Pellegrino.
10: Senti Cristiano, alla ripresa del campionato la Fiorentina va a Genoa, partita complicata, partita da maturità. Ecco, sì, ti devo dire la verità, d'accordo. Questa è la partita in cui capiremo la maturità di questo gruppo, perché troverai un ambiente molto molto molto caldo, un allenatore lo conosciamo, De Rossi, che sicuramente trasmetterà adrenalina pura al suo gruppo di lavoro. Non mi risulta che il gruppo sia contro De Rossi, perché questo lo dico, perché mi dicono ma tanto sono contro De Rossi, non mi arriva questo messaggio, ma è anche vero che per De Rossi questa forse è l'ultima opportunità. Ecco, per me è un grande test questo, ecco, perché
18: stadio caldo,
10: 30.000 abbonati, c'hanno più di tre bomber plus, giustamente mi dicevano più di 30.000 abbonati.
18: Poi, stadio all'inglese, no? Lì rimbomba.
10: Lì si guarderà un po' se questo gruppo ha qualcosa di speciale.
17: Sì, credo di sì, perché comunque sia le avversarie fino a questo momento insomma erano di un livello inferiore. Anche il Genoa sulla carta è una squadra che insomma sta lottando per salvarsi, ma che rispetto ad esempio a Venezia e Pisa vedo secondo me ha qualcosa in più dal punto di vista della qualità generale. Non so se peraltro insomma basta citare qualche nome, Frendrup, metterei anche Ostigard, metterei anche Amorim, metterei anche la punta nuova che mi sembra si chiami Osmanic, ma
10: Pruzzo mi ha detto è un buon attaccante, questo un buon attaccante,
17: sì, a me non mi è piaciuto,
10: sì, buon attaccante, uno fa gol, ecco, cioè tra l'altro
17: sì. È una squadra un po' fragile adesso il Genoa in questo momento, che ha necessità ovviamente di fare punti, quindi una squadra che sarà sicuramente complicatissima da affrontare, perché potrebbe essere anche l'ultima spiaggia per Daniele De Rossi. Credo che questa sarà una prima prova di maturità per capire se effettivamente la Fiorentina ha svoltato, come si dice, oppure no. Secondo me insomma sarà una partita complicata, ma che la Fiorentina con le sue qualità può ovviamente portare a vincere la formazione di Vanoli, però è chiaramente un test molto probante. Poi c'è di mezzo anche questa lunghissima pausa
10: del sì, non sai come torneranno i giocatori.
17: Esatto.
10: Non sai come torneranno, non come in perché chiaramente c'è chi insomma, e in questo senso
8: c'è grande punto interrogativo Mastantuono.
10: Infatti ti chiedo Mastantuono, che praticamente pochi giorni prima giocherà la gara di addio per Messi, l'ultimo saluto di Messi, tra l'altro potrebbe avere la maglia anche di numero 10, Mastantuono, tra l'altro, chi lo sa, staremo a vedere.
8: È in ballo.
10: Lì poi bisogna vedere, insomma,
8: maglia speciale, peraltro.
10: Dovrai fare un po' di conti anche sulle condizioni fisiche di ritorno, no? Sotto questo punto di vista.
17: Sì, perché comunque è un bel viaggio, insomma, tornare a Buenos Aires, io ho fatto una volta e il ricordo fu abbastanza pesante. Io
10: e poi c'è il fuso, devi assorbire anche
17: l'economica, immagino che lui
10: lui dorme disteso con uno gli sventola però questo non vuol dire, al di là degli scherzi, c'è il problema del fuso orario,
17: però sicuramente, e poi insomma comunque un impegno, il volontario continentale è qualcosa sul fuso, qualcosa sul fisico, sicuramente qualche impatto ce l'hanno nonostante anche la giovane età, però lì ci sono alternative. Tra l'altro a destra in Coppa Italia ha giocato in GIE e non è andato malissimo, quindi insomma potrebbe essere magari un inizio con GIE e poi vedere se Mastantuono ha quella mezz'ora.

0: Mi viaggio, devo ammettere che seguo più squadre, nel senso ho fatto Europa League, Conference, perché noi non abbiamo una squadra designata, e il gruppo Viola
1: ma è noioso per mangiare, noioso per viaggi, è fastidioso, una moschina, no?
2: Non farò il nome, ma non sono io che cerco il ristorante italiano anche a Dnipropetrovsk.
0: No, quello mai,
2: ecco,
0: quello
2: appunto.
0: Mai.
1: Io.
2: Mentre invece ho un ricordo particolare a Atene per Panathinaikos Fiorentina, insomma quelle conferenze stampa di Palladino, in particolare con la storia di Terracciano titolare e poi andò come andò la conferenza stampa dopo, eravamo un po' tutti molto spiazzati in quella in quella sala stampa, fra l'altro un plesso pazzesco olimpico lì di Atene, e poi ricordiamo anche con dolore per la finale precedente.
1: Speriamo di ritornare,
2: ma ci torniamo, dai. Cristiano, io stanotte scrivevo che ho notato abbiamo il nono monte ingaggi della Serie A, storicamente siamo sempre stati negli ultimi anni al settimo, e guarda caso tu arrivavi sempre settimo. Quest'anno servono valori aggiunti se vuoi colmare il gap dal nono posto per tornare in Europa, è fattibile?
0: Secondo me sì, non so quale, però insomma la Conference sarebbe un settimo posto a portata, mi sembra la portata di questa Fiorentina, che però non può più sbagliare, questo sì, bonus diciamo che se l'è un po' già giocati, ecco, questo bisogna dirlo, perché le due sconfitte contro
1: Torino e Frosinone te le porti in casa, te le porti un po' dietro.
0: In casa, quelle, cioè, se vai a vedere, se fai una tabella, quelli sono punti che hai perso e che ti impongono di fare risultato magari a Napoli, magari a Torino, magari a Milano.
1: Ritrovarli da qualche altra parte, li devi ritrovare.
2: Esatto. Ci vuole
1: questo, questo è il problema, ragazzi. Tanto poi i risultati si ottengono per vari settori, per 2-3 punti, spesso anche per uno solo. Quindi te per ora hai vinto a Venezia, ci può stare, diciamo che potevi perdere in una tabella di marcia con il Napoli, però in realtà dovevi fare 6 punti con Frosinone e Torino, e potevi
2: minimo
1: perdere tranquillamente
2: 4,
1: a Roma, quindi sei indietro tra 4-6 punti, 5 punti, che comunque alla fine ora devi andare a inventarti un colpo da qualche parte, però la qualità ce l'ha questa squadra secondo me per andare. Cominciamo però da Genova, perché poi dopo ci sarà Como, ci sarà Inter, ci sarà Atalanta, Sassuolo,
2: ma è
1: Juventus, insomma, lì poi si guarda l'uomo negli occhi. Grazie a Cristiano Piccinelli.
2: Cristiano, grazie mille, buon lavoro.
0: Ciao, un abbraccio.
2: Grazie a Cristiano Piccinelli, in attesa magari anche di risentirlo proprio per il racconto di una Fiorentina impegnata in Europa, visto che ovviamente tra gli obiettivi di quest'anno
1: non era lui che cercava il ristorante italiano.
2: No, non era. E non farò il nome, ma mi è capitato anche di andare a mangiare della roba
1: alla bella Napoli, a Dnipropetrovsk, al Golfo di Napoli, Golfo di Sorrento.
2: Sì, te immagini, tortellino con una sola L, pana e prosciutto, cioè una roba devastante.
1: Niente, va bene.
2: Nevermore, mai più. Break, ultima parte di Palla al Centro.

0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui.

0: in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Sì, Radio Firenze Viola, sono il sindaco dell'Isolotto. Allora c'è un mondo oltre a Caiodè? No, meno male, stavo pensiero.
6: Grande sindaco.
7: Ultima parte che dedicheremo completamente a Caiodè, con collegamenti, storie varie ed eventuali relativamente a Michael Caiodè. No, invece no, anzi ti giro la domanda di Franco, Luca.
6: Sì.
7: Ma visto il ruolo di ieri sera, Fagioli rischia di tornare a Firenze, secondo te un po' confuso?
6: No. Guarda, anche, è una domanda che ho fatto anch'io a qualcuno di calcio per curiosità. Ho detto, ma come un giocatore che poi dice, cavolo, ma a me io potrei diventare titolare in nazionale, dai, in quel ruolo, ora però mi rimettono in un altro ruolo. Fagioli torna a Firenze felice perché si è ripreso la nazionale, felice perché è stato titolare in una partita, per il momento la più bella del nuovo corso di Mancini, felice perché ha l'età per poter immaginarsi protagonista ai prossimi mondiali, quindi entra perfettamente all'interno di quel range di età di giocatori sui quali bisogna lavorare, bisogna crescere, felice perché se era vera la voce, ma forse no, che qualcuno dentro la nazionale non lo voleva più, questa voce non esiste più, felice perché, ripeto, ha dimostrato in una partita dove secondo me il voto, io ho visto tutto il mercato, ha dato 6,5, è un voto nel quale mi riconosco.
7: Sì, buona partita.
6: Più o meno è il punto di ripartenza giusta, quindi non ho nessuna distrazione. Tanto anche se
7: c'è un po' il suo zampino, mi sembra, almeno due azioni sono molto belle, molto dialogate.
6: Anche se alla fine noi abbiamo due potenziali registi, mi riferisco a Fagioli e Ulai, che potrebbero giocare nelle loro nazionali entrambi nel ruolo non di regista. E quindi questa può essere una curiosità, ma al di là della curiosità è la testimonianza che stiamo provando a costruire un giocatore partendo da qualità tecniche straordinarie, sia nel caso di Fagioli che nel caso di Ulai. Nel caso di Ulai anche caratteristiche agonistiche di altissimo profilo, nel caso di Fagioli doti tattiche più eccelse, più marcate, ma c'è da lavorare, ma insomma sono bei problemi perché stiamo parlando di due talenti veri, due grandi talenti.
7: Detto che poi ovviamente per la nazionale sono tante altre riprove, io su questo vorrei essere un po' moderato, perché chiaro che ieri
6: io sono rimasto molto sorpreso alla
7: soddisfazione
6: Turchia.
7: Però la Turchia ha sbagliato partita,
6: io avrei dato la favorita alla Turchia ieri, io francamente,
7: guarda, mi ha chiamato Dimitri ieri sera, gli ho detto ero preoccupato, certo hanno affrontato, ma si è visto fin dall'inizio testa un po' altrove, perché potevi veramente segnare molto di più.
6: Giocavano in casa, un ambiente elettrico, cioè molto male.
7: Contestazione al presidente della federazione, contestazione a Montella, francamente una Turchia abbastanza inguardabile, anche a partita virtualmente chiusa hanno sbagliato delle occasioni notevoli.
6: Brutti.
7: Invece, ecco, a me ha sorpreso caso l'accoppiata Esposito, sono andati bene tutti e due i fratelli, che Pio sia forte non avevo molti dubbi, però mi ha colpito positivamente anche il fratello Salvatore, oltre chiaramente a Caiode, che è stato tra i migliori.
6: Sì, sì, no, ma sta cercando qualità e questa vittoria aiuta,
7: E poi però in tutto ciò, gli ultimi 20-25 minuti io sono rimasto a bocca aperta e non c'è stata una palla di Arda Güler che non fosse una giocata.
6: Ti è piaciuto?
7: È mostruoso. No, ma sono, ma allora faccio mea culpa io e non lo avevo.
6: Talenti straordinari.
7: È una roba impressionante, cioè, questo ogni pallone o fa l'imbucata o fa, e vedevo che comunque tutto sommato 20 più 10 l'aveva pagato il Real Madrid, che ora chiaramente
6: costa
7: se
6: un
7: lo
6: po'
7: tiene
6: di più.
7: Stretto un po' assolutamente di più. Sì,
6: e quindi questo è importante, tornano giocatori e speriamo poi che arrivino buone notizie. Io
7: venerdì a Fagioli gli ridiamo fiducia con la Francia?
6: No, metto una barella. Ma questo sarà anche un ping pong
7: con Tonali a fare regista, o Romano
6: Tonali.
7: Io poi non l'ho letto, però mi fido se mi dici che lo hanno stroncato.
6: No, stroncato no, però la riflessione è stata: non è ancora pronto. Ma la verità,
7: ma è così devastante.
6: No, lui l'ha fatto giocare perché se no andava con la nazionale svizzera, e quindi c'è stata la necessità di accelerare un'operazione giusta. Poi purtroppo cosa succede? La prima partita del nuovo corso, prendi quella imbarcata, ma il rapporto, la responsabilità di Romano è nulla in confronto al nulla cosmico di Tonali e Barella. Non è assolutamente il nulla cosmico
7: del
6: nostro
7: Sebastiano, che
6: Fabrizio,
7: Salvatore,
6: Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio.
7: Ce lo dovremmo avere, non lo so,
6: ma
7: che io,
6: ma ora allora eccolo qua.
7: Dottor Fabrizio
6: Lucchesi.
7: Ciao
8: ragazzi, ben ritrovati.
7: Grazie
6: per i ragazzi.
7: Allora, anche per la disponibilità.
6: Ma sì, Fabrizio è fuori classe. Ti faccio a te la domanda che mi ha fatto prima un ascoltatore, la mia risposta è stata no, te però sei un maestro di calcio. Fagioli può essere un po' confuso dal fatto che lui fa il regista e poi però in nazionale fanno fa la mezzala?
8: Può essere
6: confuso un po' tatticamente, cioè andare un po' in confusione? Secondo me no, però vorrei il tuo parere.
8: Come fa? No, non può andare in confusione un calciatore che è pur giovane, ma sono giocatori formati, hanno, sai, poi vedi la definizione anche gli atteggiamenti in campo sono talvolta anche così, insomma, non sono poi rigidi, non sono poi rispettosi di un metro quadro per un metro quadro. No, assolutamente no, non credo proprio.
6: Senti, e quindi niente, ci ritroviamo Fagioli e saremo ben contenti. Te conosci bene De Rossi, quindi conosci bene il carattere che trasmetterà al Genoa, perché insomma è inutile nasconderlo. Genoa per me è un bivio importante per la Fiorentina, perché lì si capisce se veramente è tutta un'altra storia, perché è un test delicato. Che partita ti immagini lì a Marassi?
8: Usato un aggettivo che mi piace, è un test delicato, perché non è una partita difficile come livello di difficoltà o così in termini assoluti, però in termini relativi sì, perché è una squadra che deve fare punti, che quando gioca in casa è spinta e c'ha anche De Rossi ha bisogno di fare punti, perché
6: ma guarda lui rischia di essere mandato via, anche perché la partita dopo il Genoa la gioca a Roma contro la Roma, e quindi cioè loro, io so, parlavo con Roberto Pruzzo, mi diceva Genoa deve fare punti o la Fiorentina, altrimenti dal loro punto di vista è un passaggio quasi obbligato, per cui
8: è un passaggio obbligato, bravo. Quindi ti dico, una partita difficile, una partita sinceramente che ha un livello di difficoltà intrinseco, e la Fiorentina secondo me è anche arrivata a un punto che è bene averle queste artine da sole per capire un po', perché comunque la Fiorentina si è rimessa, ha fatto vedere qualcosa di bello, no? O quantomeno di importante, che si risvegliava da quella partenza shock.
6: Sì.
8: Vediamo, deve andare in utilità, la Fiorentina deve andare in utilità, loro devono fare punti, insomma questa è una partita che se uno non tifa di qui o di là, questa è una partita bellina da vedere.
6: Sì, sì, in un ambiente sarà bollente, ripeto, 30, bollente, più di 30.000 abbonati, cioè Genova, è una roba fuori di incredibile. Il rapporto,
8: tifoseria forte.
6: Amore per i colori. Senti Fabrizio, sfruttando la tua competenza tecnica anche, allora c'è un grande dibattito sulla sensazione comune, diciamo la spinta comune di immaginare una Fiorentina avviata probabilmente forse già dalla gara col Genoa al 4-2-3-1, perché c'è la voglia, la passione, l'entusiasmo di sfruttare al meglio questa grande qualità offensiva, perché Gonçalves piace tantissimo e viene visto come il sottopunta perfetto per valorizzare le sue doti di goleador e di uomo assist, insomma c'è tutta questo slancio. Dall'altra parte io ribadisco, nel mio piccolo, immaginando un centrocampo a due, non so dove metterebbero Attà, non so dove metterebbero Hondur, non so dove metterebbero Fagioli, Ulahi, uno dei due sì, ma due non lo so, Brescianini non è un po' troppo rischioso per la qualità, per il tipo di giocatori che abbiamo a centrocampo?
8: Il problema è che quando hanno la palla loro devi considerare che hai un centrocampo e va in difficoltà, no?
6: Sì.
8: E allora qual è il problema di quel modulo lì, di quell'assetto lì? È che quando hanno la palla agli avversari devi avere due mediani, ma due mediani lavora per tre, e soprattutto devono lavorare anche in preventiva quelli che oggi noi chiamiamo i trequartisti o quelli che stanno sotto punta.
6: Sì.
8: Allora è un'evoluzione che ci arrivi tatticamente a quel livello lì. Io credo che sia vera però anche una via di mezzo, e probabilmente in base all'avversario e in base a che tipo di partita è posso utilizzare il doppio modulo, e quello secondo me è un punto d'arrivo, non è un punto
6: ecco, ma è tanto diverso il 4-2-3-1, io parlo proprio per l'applicazione in campo, dal 4-3-3
8: e c'è un centrocampista a meno,
7: fa due passi in avanti, c'è giusto,
8: certo, c'è il vertice basso, c'è il vertice basso, è 10 metri più basso il baricentro della squadra, e c'è uno e guarda sempre e ti fa da play. Voglio dire, non è che dipende dalle caratteristiche dei giocatori, chi sa giocare a due dei centrocampisti, sa giocare anche a tre, non è che cambia tanto, perché manca il vertice basso. La differenza la fa primo le caratteristiche dei due mediani, sì, che ti fanno in due, tre, quei tre che ci vanno davanti, e questo tre dipende quanto rientra, o dipende quanto aiuta, o dipende quanto vanno in preventiva, dipende anche dall'avversario, perché se di là c'hai una squadra che ti fa giocare o che non ti viene a aggredire, dipende anche dalla caratteristica della squadra e dal modulo della squadra avversaria. Io ti dico la verità, un modulo fisso non è, è solo una grande squadra costruita con quel modulo lì regge un modulo fisso,
6: certo.
8: Però tutte le altre fanno bene a variare un po', perché le partite sono tutte diverse e gli avversari hanno atteggiamenti diversi.
6: Certo, non c'è dubbio.
7: E in questo ovviamente, direttore, poi ci affidiamo a Vanoli, nel senso che lui ora ha normalizzato la situazione e lo ha fatto in fretta, però poi è chiaro che le aspettative un po' si alzeranno.
8: E si alzano perché tu sei la Fiorentina, c'è la squadra e c'è, e devi alzarsi, ma d'altra parte ha scelto di fare il mestiere allenatore, ha una chance importantissima, perché se è stato richiamato è una dimostrazione anche che ci stima, ci riguardi, e lui se la giocherà, stai tranquillo, se la giocherà bene e se la giocherà tutta. Poi è chiaro, poi il campo vanno sempre i giocatori, però ora inizia il lavoro dell'allenatore, cioè oggi eri in emergenza, hai superato l'emergenza del momento, ora vai a regime e ora inizia il lavoro di campo dell'allenatore.
6: Certo,
7: anche noi chiederemo un po' di più, questo è
6: inevitabile. Senti Fabrizio, appoggiando al tuo lavoro da direttore, e sei stato direttore di tante realtà calcistiche di vario livello del paese, anche di livello naturalmente stratop, sai che c'è questo grande dibattito ora sul ritorno degli argentini. La Roma per esempio vorrebbe che Dybala per esempio non partecipasse all'ultimo saluto a Messi, non so come possano chiederglielo, ma insomma lo stesso ragionamento non fa questa riflessione la Fiorentina pubblicamente, ma immagino che lo pensi. Ecco, da direttore che si fa in questi casi?
8: È sempre fastidioso, perché impedirglielo per una serie di motivi mette in moto meccanismi che sono indirettamente fastidiosi.
6: Sì.
8: Mandarli è fastidioso lo stesso, perché comunque è un viaggio di 11 ore andare.
6: Loro tornerebbero a questo punto, calcola, tornerebbero, giocano il 6 a Buenos Aires, per cui sì, loro arrivano tra, secondo me loro arrivano l'8 mattina, se vuoi il mio parere, come orario.
8: La differenza fanno i giocatori, la dirigente di Dio, spero sempre di portare il ragazzo a dire: capisco, mi dispiace non andare, però a questo punto capisco le esigenze della squadra, rimanga a disposizione. Ma se non te lo dicono, fai fatica a imporgli di andare, a imporgli di rimanere a casa e vietarglielo qualche volta.
6: No, fai peggio, perché
8: poi... la differenza la fanno, ragazzi. Qualche volta è successo così, a me mi è successo sia così, che cos'ha?
6: E quando torna, ecco, un argentino, Mastantuono potrebbe tornare per dire l'8 mattina, e il 10 la Fiorentina gioca, se non sbaglio, alle 3 del pomeriggio, se non sbaglio, vero? A Marassi contro il Genoa.
8: Vedi come torna, se no lo mandi in panchina,
6: ecco, e l'ultima mezz'ora, tanto fai sempre a tempo a recuperarlo, no? Questo può essere tranquillamente una filosofia.
8: Sì, quella è la cosa più facile. Il problema è che quando fanno questi viaggi intercontinentali, poi dipende laggiù quanto si spremono, che vita fanno, perché poi vanno là, fanno baldoria.
6: Ma è anche una festa, come fai?
8: Capito,
6: una festa di Messi, come fai? C'è una festa.
8: Sapia come tornano. Però sai, lo metti lì un giorno di recupero, massaggi, una sgambaturina,
6: Io ricordo il Battistuta non faceva nemmeno la sgambaturina, lui dormiva, passava poi da dormire in campo, però poi
7: che vuoi fare a Dugo?
8: E devo recuperare, delle volte il recupero vale più di un allenamento.
6: Sì, infatti. Senti Fabrizio, vorrei con te anche, vorremmo provare un po' a chiudere questa trasmissione un po' da dove siamo partiti, ribadendo una premessa: ragazzi, con i giovani si sbaglia, sbagliano tutti, perché un po' perché è difficile cogliere al volo delle cose, un po' perché lo stesso giovane da un anno all'altro cambia di testa, di fisico, quindi questa è la premessa, non è una critica naturalmente alla Fiorentina. Certo è che un pizzico di amarezza nel vedere in campo Caiode, nell'immaginare Favasuli, nello stesso Ghilardi, tutti i giocatori che erano della Fiorentina, sono stati costruiti calcisticamente alla Fiorentina, un poco c'è. Ecco, qual è la morale da uno che sicuramente ha avuto, ha vissuto anche, immagino anche te può essere capitato di non essere riuscito a valutare bene un giovane, ragazzi, pensate alla Roma con Romano, tanto per andare a uno degli ultimi, che succede a tutti.
8: La morale è semplice, in questo mestiere, in questo ambito si usa dire: bravo chi sbaglia poco, non chi non sbaglia. Il problema è, io credo sia sbagliato l'accezione di usare il termine sbagliare, cioè il giocatore giovane vuoi perché ha bisogno di ambientarsi, vuoi perché passa un momento a livello personale diverso, vuoi perché la sua crescita psicofisica è diversa da un altro, cioè i giocatori andrebbero aspettati. Qual è il vero grande problema delle grandi squadre come la Fiorentina? Che i tempi non sono quelli della squadra di fascia bassa, che vive di valorizzazioni, cioè, e quindi ha più tempo anche da aspettarlo, tra virgolette sbaglia meno, perché ha più tempo da aspettare il giocatore si esprima al meglio e si esprima bene. E le grandi squadre come la Fiorentina hanno bisogno di prontezza, e quindi coniugare la capacità, la gioventù, la prontezza, la prospettiva, e spesso e volentieri che succede? Che non hai tempo ad aspettarlo, e poi quello un anno o due dopo o te lo trovi da un'altra parte o matura e tu dici: ho perso un'occasione. Ma non credo la parola sbagliare sia così.
6: E in questo caso, ora te hai anche una grande conoscenza in questo periodo della Serie C, della Lega Pro, il concetto della seconda squadra potrebbe essere un'arma giusta, fermo restando, ve lo ripeto, non c'è un grande margine di crescita sul numero delle seconde squadre, perché o Marani cambia idea al presidente, o se no siamo già arrivati al top. Sono già tre squadre, in teoria il Milan, se dovesse vincere il campionato di Serie D, tornerebbe come seconda squadra, quindi non credo ci sia grande margine, però ecco, il concetto delle seconde squadre può essere l'equilibrio per
8: Luca. Cioè, ci sono due linee di pensiero, io sinceramente sono un po' perplesso. Tu mi devi spiegare, te a 23 anni, se te a 23 anni no, come fai a passare da fare un campionato di Serie C contro Guidonia a giocare nella Juventus o nel Madrid? È talmente una forbice tecnico-sportiva così larga che sì, in qualche caso aiuta, in qualche caso serve, ma vederla come una certezza di maturazione, io preferisco ancora tradizionalmente prendere il giocatore, mandarlo a fare una Serie B, mandarlo a una Serie A di fascia più bassa e mi cresce, mi matura. Delle volte questi under 23 sono squadre di ragazzi bravini, però sono ragazzi, e allora arriva alla fine il gap con le prime
6: e
8: squadre,
6: restano ragazzi alla fine, no?
8: E restano ragazzi perché giocano da ragazzi anche se fanno campionati contro gli uomini, però sempre e comunque è una squadra B. Ci sono pro e contro, non è la panacea del male. Questo io ne sono assolutamente convinto, non è una soluzione. È può aiutare, ma non è la soluzione.
6: È difficile trovare, Fabrizio, perché tutti si chiede a
7: c'è chi ha avuto, sembra di poter dire che la Juve ha avuto i suoi responsi positivi, il sì. Milan per esempio no, che addirittura sono retrocessi,
6: no? L'hanno fatto in una maniera veramente
8: ragazzi, però definire Iliz un investimento sull'Under 23 mi sembra una bestemmia. Cioè, tu cominci a comprare giocatori da 7-8 milioni e li metti già nell'Under 23 e non sono giovani. Chiamare giovane un giocatore da 7-8 milioni di euro, 10 milioni di euro, e se non diventa giocatore, poi sono diventati giocatori, ma non sono giovani quando li butti dentro. Io dico buttare dentro il giocatore che viene da un settore giovanile, che viene da una squadra di Serie C, che viene da un mercato terzo rispetto a noi, allora quello è un giovane, ma se tu mettete dentro giocatori che valgono, che li compri a 7-8 milioni di euro e li metti lì, quelli chiamati giovani francamente mi sembra inadeguato. La Juventus ha lavorato bene, ha fatto investimenti importanti, ma erano giocatori che giocavano titolari in 10 o 12 squadre Serie A quando loro l'hanno messi nell'Under 23.
6: Sì, io guarda.
7: Detto che poi, vedi, io mi sono sbilanciato sul Milan, però tutto sommato i Menez, che noi oggi ci teniamo lì a destra, mi segnalano giustamente, arriva all'Under 23.
6: Sì, ma ha giocato nel Milan titolare, l'Under 23 c'è stato poco. Perché aveva già una struttura. Il problema di Menez, ragazzi, non è la struttura fisica, il talento, la qualità. Non so se Fabrizio condivide, è l'equilibrio caratteriale.
7: Per dire, comunque, insomma, qualcosa da lì è uscito.
8: Assolutamente d'accordo, Luca. Questo però, questo livello di maturità, in qualche caso tecnico, in qualche caso fisico, psicofisico, avviene se stai con quelli veri,
6: esatto.
8: Se stai con una categoria che
6: anche che ti danno anche qualche sculaccione ogni tanto, no? Quelli veri
8: ti insegnano anche a portare la borsa.
6: Quello come diceva Carnasciale, abbiamo sentito Daniele Carnasciale all'inizio, no? E diceva: servirebbe qualche dentro spogliatoio qualcuno ogni tanto, anche perché
7: la pacchina.
6: Una pacchina, come abbiamo subito tutti, ecco. Non è che
8: ma perché tu nel giornalismo non c'è stato un momento in cui devi fare,
6: hanno preso un pezzo, l'hanno buttato nel cestino e hanno detto guarda, fai finta non aver fatto nulla, per ora ricomincia, questo ti è venuto male, e questo
8: è formazione,
6: fa parte del lavoro. Ma come dice Fabrizio Lucchesi, non esiste, almeno secondo il mio parere, un qualcosa che vale per tutti e che sia uguale per tutti. C'è da lavorare.
8: Secondo me, Luca, è un grande errore pensare che esista un metodo o una soluzione. Esistono delle soluzioni che cambiano in funzione di situazioni oggettive e soggettive del club o del giocatore. Chi sbaglia meno è più bravo.
6: Aggiungendo il fatto, questo lo possiamo dire, Fabrizio, che noi italiani abbiamo poca pazienza rispetto ad altre realtà calcistiche. Noi italiani, dico proprio tutti,
7: noi viviamo di risultati,
6: noi tutti, cioè noi abbiamo l'ansia del risultato, della prestazione.
8: Luca, questo è culturale, no? Questo è culturale, e il problema è superarlo questo aspetto, perché mordiamo i giocatori giovani ma non li facciamo giocare,
6: esatto,
8: i giocatori italiani e non giocano, non abbiamo il tempo da aspettarli, se sbagliano una partita Li massacri, così è dura, ma dura, dura anche per quelli che sono destinati a diventare campioni, ma anche per destinati a diventare campione qualche battuta d'arresto lo fa.
6: No, no, non c'è dubbio. Grazie, grazie,
7: grazie
6: Fabrizio.
7: Grazie,
6: è stato un grande piacere dialogare con lui. Sì, dobbiamo fare un po' d'autocritica anche noi, dai, questo credo sia. Credo che sia oggettivo, anche il fatto della comunicazione. Noi, un ragazzo fa una bella partita, è il nuovo Baggio, il nuovo Totti, il nuovo Nesta, il nuovo Cannavaro, il nuovo Buffon. Sbaglia una partita, boh, ma.
7: Cioè, l'autocritica ci sta, è per mille cose.
6: Un pochino io me la sento.
7: Questo però è anche un po', voglio dire. Poi magari sbaglio, però anche un po' il nostro ruolo, colorare, dipingere nel bene, magari nel male ogni tanto esageriamo. Ripeto, io non ho fatto letture approfondite sabato dopo la debacle in casa col Belgio, quindi non so cosa hanno scritto i romano. Dopodiché sei comunque, sì, giovane, ma sei anche uno che è arrivato in nazionale, quindi se c'è qualche giornale dove ti ha preso 4, 4 e mezzo,
6: te lo prendi, anche cioè, quelle maturità,
7: cioè, voglio dire, c'è chi affronta pressioni, e ora non voglio fare le solite riflessioni populiste, però c'è chi deve affrontare altro,
6: non c'è
7: 4
6: dubbio.
7: E mezzo in pagella sulla Gazzetta,
6: non c'è dubbio.
7: Va bene, ci fermiamo qui con poche novità. Notavo che comunque lo stadio è un argomento che attira anche per tante altre realtà, perché su Gazzetta Itta si parla di quello del Milan e dell'Inter, ma anche di quello della Roma.
6: Esatto.
7: Il tutto ovviamente in ottica futura.
6: 32.
7: Sì, a chiamarlo risponde, esatto. Poi voglio vedere a che punto saremo. Secondo me quello a Firenze
6: cresce, un pilone alla
7: 2032.
6: Volta, ma cresce.
7: Se passate da zona lì via Le Fanti,
6: contate i piloni,
7: c'è sempre più piloni dietro la Fiesole, che è sempre più coperta. Avremo un bel colpo d'occhio col Como il 18 ottobre quando torneremo al Franchi. Noi torniamo invece molto prima, domani alle
6: 2. Non c'è dubbio.
7: Mentre su Lady Radio torna musica, informazione, le bombe viola a partire dalle 18, qui invece andiamo avanti con i due Niccolò, Santi Ceccarini, Galassi con Garrisca al Vento. È martedì, questo mi fa pensare a Costantino.
6: Arriva,
7: e
6: lo
7: non
6: sento.
7: Vorrei essere nei panni
6: lo sento.
7: Del buon Giacomo, e poi andremo avanti fino alla serata con Alessandro Di Nardo e Che t'ha perso, anche Extra Viola, che riparte fino a sabato dalle 21 alle 21:30. Grazie Luca.
6: Ciao, a domani.
7: Grazie a Stefano Cherubini di là dal vetro. Restate con noi, buon proseguimento di giornata. Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
2: È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al Vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buonasera a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla come ogni martedì, non insieme a Niccolò Ceccarini.
5: Come dici in francese, nel
1: world, non sono forte. Buonasera Costantino Nicoletti.
5: Ciao Giacomo.
1: E te che ci fai qui, Niccolò Ceccarini?
5: Fermati, hai visto in che stato siamo? Lui col cerotto Niccolò.
1: Cerotto Cicollo.
5: E io ho la cervicale, quindi vieni.
1: Io volevo solamente dire che per quanto riguarda la trasmissione Medicina 33 di Radio Firenze Viola, la puntata verrà posticipata alle 21, perché comunque ci sono
6: consigli
1: motivi
6: per il torcicollo, perché Costantino dice di dire i numeri la mattina quando ti svegli.
5: Come dire? Che passi?
1: Sono venuto qui semplicemente per manifestare piccola protesta nei confronti.
6: Sì, ma manifesta al microfono.
1: Perché Galassi mi ha chiuso alle 18 le poste.
5: No, perché ha fatto la
1: ridotta? Avevo il P24 e lui ha detto al 5 6 si chiude, quindi io sono rimasto fuori. Io vorrei capire perché.
5: Ma te quando vai alle poste, io prendo E12.
1: Sì, a
5: allora,
1: caso. Te pigli 051.
5: Poi scatta le 9, le 10, le 11, poi si ferma P. Z24, sì, P32, sto un'ora.
1: Siamo
5: tutti
1: il responsabile delle poste italiane di Bagnaripoli. Sì, volevo chiedere il motivo per il quale lasciate fuori la gente dopo 5 minuti alla chiusura.
6: Allora, dopo il ghiacciaio di Grassi, dopo Nero Verdi siamo forti, ora c'è che Galassi si lavora alle poste di dove, tra l'altro? Di Bagnaripoli.
1: Tra l'altro sono anche vicine alla
9: CEO, quella lì, insomma, vuol dire
1: al supermercato. Sì, sì. Va bene, nel quale però io non perché lavoro, perché lavoro alle poste. Perché lui ora va al supermercato e sta vivendo.
9: Ragazzi, io volevo solo manifestare,
10: sempre un piacere
9: chiudo questo mio intervento manifestando solidarietà a Fabrizio Lucchesi, che credo tu possa condividere,
10: amico mio,
9: che non riesce più a parlare con i suoi familiari essendo collegato dalla mattina alla sera con Radio Firenze Viola, per cui una volta c'era la chiamata urbana urgente per il numero. Siamo costretti per parlare con Lucchesi di qualsiasi altro, e se non è collegato con
1: io avrei due ore di diretta,
9: ed è un onore, mentre Maluscia l'avviso di chiamata tecnologicamente ci ha regalato gioia. Vi saluto,
1: grazie Nicola Ceccarini, ciao, come sempre il tuo intervento è stato totalmente non solo inutile ma dannoso. Riprendiamo un attimo le fila, allora è martedì 29 settembre, ti immagini, esatto, c'è Costantino Nicoletti come ogni martedì, l'appuntamento più atteso da tutta la platea di tifosi della Fiorentina all'indomani di Turchia-Italia. Non so se lo sai Costantino, se ti è arrivata Caiode, ha fatto bene in Turchia-Italia.
10: Caiode gioca nell'Italia?
1: Gioca nell'Italia, Caiode, so dopo essersi trasferito al Brentford, ceduto dalla Fiorentina ormai un paio di anni fa, 17 milioni e mezzo più i 500 mila euro per il
10: grande
1: prestito.
10: Grande plusvalenza.
1: Sì, ma nonostante questo ci strappiamo tutti le vesti e i capelli per l'addio di un'altra pianticella viola. Ora ne parliamo con Marco Tonelli a curare la parte tecnica. Prima che avete preparato qualche bischerata
10: alle
1: vostre.
10: Però non è Marco Tonelli in regia. Perché sbagli sempre il cognome?
1: Come si chiama?
10: Si chiama Marco Tortelli oggi.
1: Bene, Marco Tortelli in regia. 348-7513933 per non lasciarmi da solo con messaggi scritti e vocali. 055-77-111-71 per le chiamate. Tra l'altro incredibile che ieri si sia parlato tutto il giorno delle sedi del ritiro, dopo che Costantino Nicoletti ci ha fatto
10: l'ennesima crociata,
1: però sappi, oggi non sembra più fregarne niente a nessuno, oggi ce ne frega solo che abbiamo perso Caiode.
10: Perdonami, una piccola parentesi per spiegare alcuni concetti, perché ho letto e ho sentito praticamente di tutto, da ex calciatori
1: sul ritiro, vuoi tornare? Non ne hai mai parlato della questione ritiro. Devo darti atto che sono settimane ci ammorbi con questa questione del ritiro, e effettivamente anche la Fiorentina è arrivata alle conclusioni di Costantino Nicoletti e sta valutando di spostare l'inizio del ritiro da Moena ad altrove.
10: La soddisfazione maggiore sai qual è? Quando Repubblica è uscita con queste notizie,
1: fammi dire, prima l'aveva scritto Giannattasi,
10: manda Giannattasi, per l'amor di Dio, sennò che
1: l'aveva scritto 24 ore prima,
10: da 3 anni e mezzo, che va bene, non c'è una graduatoria, non c'è una classifica a chi arriva primo, perché non vengono date medaglie, non più tardi di un'ora fa ti ho fatto vedere di quando già parlavo di grosso, ma non è che lo facevo per avere delle medaglie per arrivare
1: 13
10: primo,
1: marzo
10: per arrivare primo sul
1: ma
10: podio.
1: Guarda, non sei uno tra l'altro essi che si loda,
10: no, io mai,
1: assolutamente
10: nasco da umili origini,
1: non ti definisci
10: ne
1: numero
10: me ne dai
1: uno
10: donde, vero? Me ne dai ben donde,
1: e come se ti dondo
10: le donde, quindi c'è delle spiegazioni, però dei chiarimenti da fare. Tra l'altro c'è stato un bel dissing ieri mattina col nostro Pietro, gestito dall'ottimo Benve, dall'ottimo Francesco Benvenuti. Cioè, ti ho letto tanta dissing, che non sapevo nemmeno cosa fosse, pensavo fosse una, sai, di quelle pagine.
1: Ho un giochino per te su questo.
10: Dopo lo facciamo.
1: Dopo lo facciamo.
10: Quindi la faziosità, però, da chi fa cronaca o da chi fa informazione, non l'accetto.
1: Chi è che stava fazioso? Pietro?
10: No,
1: stavo fazioso, questo mi stai dicendo. Okay.
10: Allora, io vi porto, oggi spiego, vi porto due dati, giusto perché almeno finalmente avete una visione globale di quello che comporta svolgere la prima ventina di giorni a Via l'Europa. Perché anche chiamarla Bagnardipoli è scorretto. Quella è Via l'Europa. Sei più vicino all'Albereta, praticamente, che a Bagnardipoli.
1: Sì.
10: In buona sostanza.
1: Sì.
10: Esaspero.
1: Cioè, Bagnardipoli no, alle colline di Bagnardipoli,
10: certo,
1: sicuramente
10: sei
1: sì.
10: Sei leggermente distante. Allora, la squadra quest'anno si è radunata il 7 e l'8 luglio per le visite. Se d'accordo ne convieni con
1: Sono
10: me.
1: Sono d'accordo.
10: Dal 9 luglio al 23 luglio hanno svolto la preparazione a Viola Park. Con orari fogli, pause assurde, temperature micidiali. Sono 15 giorni esatti. Sapete cosa vuol dire allenarsi, camminare, non dico correre, a 40 gradi all'ombra con una percezione di 50 gradi, moscerini, zanzare, umidità, tasso di umidità pazzesco? È follia, ma non lo dico io, lo dicono cardiologi, lo dicono preparatori atletici, lo dicono allenatori, non ex calciatori faziosi o filosocietari, perché questa è la differenza. Lo dicono gente del mestiere, professionisti, da Coverciano a tanti ambienti dove io mi confronto fortunatamente, e lo sostengono anche chi ci lavora là dentro, e quella è la bellezza.
11: Non pubblicamente.
10: Non pubblicamente, ma noi avevamo un amico che ci chiamava sempre, te lo ricordi, il cameraman?
11: Certo.
10: Che ci raccontava queste, casa, tra l'altro, che ci raccontava queste, confermava quello che io dicevo io. Tanto è vero, soprattutto gli ultimi due tecnici che hanno fallito clamorosamente, avevano quasi paura. Perché c'era la paura di o che qualcuno collassasse, perché il rischio era alto se facevi dei carichi di lavoro un pochino più sostenuti, o che gli infortuni. Ecco perché partivano sempre lenti e blandi. Quei 20, quei 15 giorni al Viola Park non sono mai stati fatti carichi di lavoro. Non avendo partite ufficiali in vista, è quel momento lì che fai carichi di lavoro. Al netto dello sviluppo del mercato, ma comunque chi arriva tendenzialmente arriva già con una preparazione avviata. Quindi è fondamentale questo, sono fondamentali quei 15 giorni, perché non hai partite in vista se non l'amichevole con le Dolomiti Bellunesi, e quindi puoi fare quei famosi carichi di lavoro, perché oggi il ritiro è relativo, perché arriva molto preparati i calciatori oggi, questo te l'ho raccontato più di una volta, non si presentano più con la pancetta al ritiro, hanno una tabella anche quando sono in vacanza per mantenere una certa condizione. Poi siamo partiti per Londra più o meno il 24 di luglio, te lo ricordi?
11: Certo.
10: Il 25 abbiamo giocato un amichevole col Watford. Scusate, c'ho un mal di gola, fra mal di gola cervicale oggi è un disastro. Il 29 luglio abbiamo giocato un amichevole col Watford e poi siamo andati in Austria, c'è di te, il 1 agosto con Real Madrid. Quindi la famosa, perché ho letto di tutto, ma sono stato in Inghilterra 12 giorni, sono stati 8 giorni via. Su 8 giorni hanno fatto 3 partite, quindi togli 3 giorni, sono 5 giorni. Su 5 giorni, un giorno a Londra non li hanno fatti allenare perché è troppo caldo, quindi sono stati 4 giorni in Inghilterra ad allenarsi, giusto?
11: Perché te ne 10, dici 2 sono di spostamenti.
10: Ah certo, ci okay. Metti anche il trasferimento, non è che ti alleni quando arrivano la sera a Londra, quindi bugia, fake news, il fatto che sono andati via a fine luglio e sono tornati il 2 d'agosto, poi gli ha dato 2 giorni mi sembra di riposo e poi sono ripartiti, sì. Quindi 8 giorni sono stati via, nel mezzo 3 amichevoli, ripeto, e un giorno non si sono allenati perché è troppo caldo, quindi qui ci siamo. Poi l'altra fake news è ma il Genoa si è allenato a Moena. Cosa caspita, per non dire un'altra parola, vuol dire? È normale che sono giocatori sempre che fanno la differenza, non è che se ti alleni a Moena vinci lo scudetto, sbaglio? Se hai una squadra che lotta per non retrocedere, rimane una squadra che lotta per non retrocedere, anche se ti alleni a Moena, a Cortina, a Pinzoglio e nelle Dolomiti Bellunesi, dove caspita vuoi. Quindi altra puttanata che ho letto e sentito in questi giorni. Quindi non vuol dire perché Genoa si è allenato a Moena, è chiaro che ha una condizione atletica, cioè il Genoa ora farà in questa sosta un richiamo di preparazione, che è diverso da rifare una preparazione da zero, giusto Giacomo?
11: Giusto.
10: Perché te con le doppie sedute fa Banoli tutti i giorni, in queste 3 settimane lui sta rifacendo la preparazione ed era più o meno quello che hanno provato a fare Pioli con scarso successo, e ovviamente è Grosso dice c'ho 3 settimane, temperature più umane, faccio la preparazione, cerco di salvare il salvabile, le prime 3, 4, 5 giornate di campionato cerco di arrivarci non troppo con le ossa rotte. Altra fake news, ma Palladino è arrivato sesto. Allora Palladino, amici da casa, vi voglio ricordare che a dopo Natale era stato messo in discussione dall'area tecnica, stava per essere esonerato, perché dopo le 8 partite consecutive, vi voglio ricordare, visto che avete la memoria corta, che dicembre, gennaio fino a metà febbraio la Fiorentina non la strusciava mezza partita.
11: Sì, nel mezzo c'è stato
10: l'episodio Bove, ma a novembre quindi va bene tutto, non è che perdo 3 mesi per l'episodio Bove, con tutti i benevoglio di Edoardo.
11: No, però hai perso un calciatore molto forte.
10: Sicuramente, quella fatica. È una questione tecnica, io ti parlo sempre di condizione atletica.
11: Okay.
10: Quindi era messo in discussione, poi sei arrivato sesto, come ci sei arrivato, la Lazio, va bene, ma sei arrivato sesto, mi prendo il risultato, ma non è frutto della preparazione fatta a Bagnarifoli. Cioè non voglio dire che il male di tutti i mali è la preparazione a Bagnarifoli, è uno dei problemi che ha avuto la Fiorentina negli ultimi 4 anni. Poi mi ricordo l'Italiano, ma Italiano arrivò alle 2 finali, mi ricordo l'ultimo anno. Italiano, vi voglio ricordare che intanto anche lui fra dicembre, gennaio e metà febbraio, perché mi ricordo era San Valentino, e la squadra fu chiamata sotto la curva Fiesole e li vociarono andata a lavorare, perché era 2 mesi e mezzo che la Fiorentina non la strusciava con Italiano. Poi risollevò la stagione, tu sei andato in conference perché una volta hanno squalificato la Juve, una volta l'Atalanta non ne voleva sapere, una volta non mi ricordo come l'andò, te la sei meritata e sei andato in conference.
11: C'era il posto in più per...
10: Ah bravo, c'era il posto in più, vedi, mi vieni in aiuto. Tra l'altro lo stesso Italiano che fece il primo ritiro a Viola Park affermò, le raccontò, che i campi erano durissimi per il troppo caldo, li bagnavano sì, ma si asciugano subito.
11: Era anche appena stato inaugurato.
10: Era stato appena inaugurato, la fretta di Gio Barone entra là dentro, vi ricordate, non c'era nemmeno autorizzazioni, i tifosi non potevano assistere agli allenamenti perché fu tanta la fretta che ancora non avevano le autorizzazioni dei pompieri e quant'altro per potersi allenare lì. Poi finisco, quindi Italiano e Palladino, vi ho spiegato che per 2 mesi e mezzo non l'hanno strusciata, perché dobbiamo regalare sempre 3 mesi su 10? Fra il primo mese che lo regali ogni anno perché parti tardi, fra i mesi centrali che li regali sempre, noi regaliamo ogni stagione 3 mesi e mezzo minimo di media. Infine, cosa volevo dire? Ah, di Genoa te l'ho detto, non regge il coso. No.
11: Posso fartelo io l'avvocato del diavolo?
10: Ah, l'ultima, come ho sempre detto, non sei a Bagnarripoli, sei in Viale Europa.
11: Sì, ma lei ci ha detto.
10: Ah, l'ho detto questo.
11: Sì, lei ci ha detto.
10: Allora,
11: detto
10: Trigoria,
11: a Viale Europa.
10: Tocco l'argomento Trigoria. Chiudo, tocco.
11: Sì. Trigoria. Perché la Roma ha fatto una
10: in maniera 10 giorni veri in Austria.
11: È vero, però va bene, dai, più o meno sono i 10
10: allora,
11: giorni.
10: Trigoria, andate su Google Maps, quindi non guarda, me l'ero portata, dopo magari la do a Torelli, ce la pubblichiamo anche dietro. Trigoria, se voi guardate dov'è posizionata Trigoria geograficamente, è a 40 minuti dal centro di Roma. È su una piccola collinetta in mezzo a un bosco, infatti si chiama Trigoria Alta, dove c'è il Fulvio Bernardini, io ci sono stato, fa caldo. Perché fa caldo anche lì, ma è un caldo diverso. C'è il Ponentino, sei a 10 minuti dal Lido, dal mare. Capisci cosa voglio dire?
11: Sì, anche
10: cioè, la dovete finire di dire eresie, ma la Roma si allena a Trigoria. Trigoria è un'altra, è caldo, ma è un caldo totalmente diverso che allenarsi in Viale Europa, dove arriva ai treni della tranvia. Lì non ci arriva la tranvia a Trigoria. C'ho 40 minuti dal centro di Roma. Da Viale Europa, te che sei uno della zona, quanto ci metti? Non guardare ora con cantieri. Quanto ci metti ad arrivare? Io ho fatto l'esempio da Trigoria a Termini. Te da Viale Europa a Santa Maria, quanto ci metti? Un quarto d'ora forse?
11: No, un quarto
10: 20
11: d'ora.
10: 20 minuti?
11: Abbondante.
10: Vabbè, perché c'è semafori,
11: anche Santa Maria poi dall'altra parte, se mi dici, non so, a Ponte Vecchio ci metti un quarto d'ora, sì.
10: Bravo,
11: 20
10: anche meno, perché tu fai Viale Europa,
11: sì.
10: Tu sei subito su Lungarno.
11: Sì.
10: Quindi dal centro di Firenze il Viola Park è al massimo un quarto d'ora, non è a 40-45 minuti, è più vicino il mare a Trigoria, ma poi vi ci porto, vi ho detto, quindi offro io.
11: È vero, se l'ha proposto,
10: detto,
11: no? Di fare
10: porto, si fa
11: per
10: pulmino,
11: dire quante volte ci hai parlato, di questo, ci stai ammorbando su questo tema.
10: Roma. No, giusto però... perché... per chiarire le inesattezze che ho sentito dire da alcuni tuoi autorevoli colleghi, da ex calciatori e da altri.
11: Allora, al di là del fatto che sono contento di non aver notato solo io che non hai chiamato Pinzolo la località sulle Dolomiti, ma Pinzoglio l'hai chiamata, molto volevo chiederti dove era. Stefano Traxi dice
10: oggi
11: solo Costantino poteva certo. Definire Pinzoglio portiere non la facente della Juve,
10: ora
11: non
10: mi rimane due crociate da vincere.
11: Sì, quali?
10: Il tiro l'ho vinta. Il management e la ristrutturazione aziendale, oggi la notizia che io ti avevo abbondante anticipato del direttore Marchi,
11: sì,
10: che non è stato
11: anche
10: confermato.
11: Picciotto
10: ci ha salutato.
11: La Fiorentina fa sapere che è lo stesso Picciotto che preferisce spostarsi su Milano. Io riporto quello che ci fa sapere.
10: Ne prendiamo atto.
11: Quello che sappiamo è che voglio dire era stato chiamato a ottobre
10: di
11: prima di Paratici.
10: Di sicuro il centenario
11: poi
10: non,
11: arrivato aprile,
10: non ha ottenuto i progetti e i risultati che loro speravano. Che
11: sì,
10: è stato
11: ci potrei mettere anche lo stesso sponsor della maglia. Insomma,
10: il marketing non è una cosa seria nel calcio oggi, ve l'ho sempre raccontato.
11: Assolutamente. Però vuoi che ti do un anch'io posso tutto. Fare l'avvocato del diavolo, ma prendo il messaggio di Alessio che ti chiede, ma dal 9 al 23 luglio gli puoi chiedere a Costantino quanti degli 11 in campo per i panchinari erano poi presenti alla prima a Roma,
10: ha ragione,
11: visto che per
10: bravo.
11: Tanti il ritmo blando e le prime 2-3 partite era dovuto al Viola Park,
10: ha ragione,
11: effettivamente
10: bravo.
11: Con la Roma le prime partite
10: pochi, forse no,
11: insomma in realtà te grosso cambio l'hai fatto negli ultimi 3-4 giorni inserendo gli esterni,
10: sì, che poi è arrivato solo Goncalves che aveva aveva una condizione fisica precaria, gli altri erano più o meno allenati, sei d'accordo?
11: Sì, però ha ragione. Certo.
10: Sì, però io non posso ragionare così da dirigente sportivo. Io so che farò dei cambiamenti durante il calciomercato, ma io non posso
11: e
10: perdere.
11: Comunque, Costantino, posso leggerti a formazione: De Gea, Dodò, Dragusi, Ranieri, João Mario, Brescianini, Fagioli, Indur, Attà, Mastantuono e Pellegrino.
10: Più o meno l'80% hanno fatto la relazione della
11: almeno parte. Il 70%.
10: E se voi andate a vedere i risultati di Palladino, Italiano, vabbè, Pioli che ve lo dica fa piuttosto che Grosso, sono tutti hanno regalato un mese, ma pareggi con il Lecce, pareggi con il Parma, dei risultati
11: col
10: assurdi
11: Monza,
10: che ci possono stare con il Monza. Però vi chiedo per gentilezza, almeno chi ascolta questo appuntamento il martedì, non ragioni con gli occhi foderati di prosciutto. Preferisco confrontarsi, preferisco avere un dialogo, preferisco che ci no, Costa su Trigoria ha detto una cagata, la prendo, poi vi ci porto.
11: Mi manca...
10: A piano gentile c'è il nostro amico Gianmarco da Varese, vi può fare
11: Zingonia, perché anche l'Atalanta si è allenata tanto.
10: Zingonia è un bollore pazzesco, è una zona industriale.
11: Però anche
10: brutta.
11: L'Atalanta si è allenata,
10: però vanno via Zingonia. Anche loro, mi risulta, per un certo periodo
11: pochissimo. Ti posso mettere che l'Atalanta ha iniziato male quest'anno, ora gli anni scorsi
10: c'è stato il cambio allenatore, un po' di vicende, Sardi. Ecco, Zingonia è paragonabile al Viola Park, perché in una zona industriale, una pianura caldissima, frequentata, abitata da gente, insomma, anche poco raccomandabile, era prima doveva nascere come quartiere residenziale, capisci? Però c'è i campi comunque sono già meglio di Viola Park per certi aspetti. Ecco, Atalanta è un esempio molto simile al nostro, certo.
11: Sì, l'Atalanta ha attualmente 6 punti in classifica, certo, avendo avuto un calendario anche abbastanza semplice, aver affrontato Juventus e Roma, però ha perso col Cagliari, ha vinto col Bologna all'ultimo, insomma anche l'Atalanta non è che stia volando, c'è stato il cambio allenatore, ma ti potrei dire lo stesso della Fiorentina.
10: Giusto. Però giusto per chiosare su questo argomento.
11: Sì, va bene.
10: E chioso dicendoti le ultime due cose.
11: No, soprattutto non hai finito il discorso dicendo qual è la tua l'unica battaglia, le battaglie che sì, perché detto, quella sul management l'ho vinta, ricordando. Quella sul ritiro l'ho vinta.
10: Allora, punto numero uno, vi voglio ricordare che, ripeto, non è il ritiro il problema della Fiorentina, è anche il ritiro, è un tassello di quelli che Paratici vuole affrontare e sta affrontando.
11: Lo sai che, come ci segnala un ascoltatore, quindi tra i faziosi devi mettere anche Sauro Fattori, con il
10: certo,
11: quale ieri
10: io
11: discutevo.
10: Sauro è
11: come
10: un uso cinetico per questo motivo, anche Amoruso, Lorenzo. Ah, un c'entra nulla.
11: Ieri riceve. Allora, perché il problema non sono i 10 giorni in Inghilterra e sono
10: perché
11: le due settimane?
10: Perché non sono stati 10, erano 8.
11: Va bene, ma
10: e
11: perché non è quello allora? Magari se facevi un'altra settimana al Viola Park, volavi, non lo so, metto io
10: ma
11: come.
10: Ma come fai? Ma ragazzi, ma avete provato mai a camminare alle 17 o anche
11: ci vivo.
10: Ma Andreazzoli, che si allena la primavera e sono più giovani alle 19:30, che è uno stupido Andreazzoli? Alle 19:30 facciano nella primavera, che sarebbero anche più giovani, dovrebbero avere una tenuta migliore.
11: Certo.
10: E quindi è questa la cosa. La soddisfazione, sapete qual è? Perché vi adoro, perché anzi vi amo alla follia, amici
11: calma.
10: Ascoltatori. No,
11: calma.
10: Vi amo.
11: Calma.
10: Perché appena è uscita la notizia, a me piace guardare i numeri, sui vari post, i vari siti che hanno riportato questa notizia, il 90% era favorevole. Il messaggio più bello, fra tanti che non letti, era quello tipo: ci voleva Paratici per capirlo? Cioè, ci arriviamo noi, piccoli comuni mortali. Il 90% dei messaggi, dei like, erano tutti positivi al fatto. E non per far le vacanze ai giornalisti. Smettetela di ascoltare qualche cialtrone che dice cagate. Ah, vogliono tornare a Moena, che poi va bene anche l'Austria, meglio c'è gli FKK in Austria, io li adoro, quindi io preferirei l'Austria. Te sai cosa sono gli FKK?
11: No.
10: Informati, documentati, amici da casa, spiegate a Giacomo Calassi cosa sono gli FKK.
11: No, quelli sono gli F34.
10: Quelli sono gli F34. Torenditi oggi le busche insieme a Stefanino dietro di te.
11: Beh, gli FK44.
10: FKK si chiamano. E noi, la mia generazione, era una meta ambita andare negli FKK in Austria, in Svizzera, che c'erano anche in Svizzera.
11: Allora, termine tedesco significa cultura del corpo libero, indica il movimento del naturismo e della nudità all'aperto.
10: Viaggi in accappatoio.
11: Quindi te sostieni tipo Sherndur che gira nudo.
10: In accappatoio.
11: Per questo è quello che stai chiedendo.
10: Cioè, tanti ragazzi come Giacomo Galassi. Giacomo Galassi è un giornalista affermato, un professionista della Madonna, c'ha uno stipendio da 10 zeri e quant'altro. Si pagano la trasferta quando vanno a fare i tiri.
11: Assolutamente sì. Posso mettere, poi abbiamo un ascoltatore.
10: Poi
11: magari
10: non è che andate 5 stelle lusso a fare il tiro voi, ma a volte prendono un appartamento, ragazzi, da casa, ascoltatemi, e stanno 5-7 estate insieme per ammortizzare i costi.
11: Assolutamente. Non è
10: basta, poi si lavora oggi, oggi sono serio,
11: bene, si lavora molto di più di quanto non si lavori con il ritiro al Viola Park. Magari tanti tifosi però ne sono felici, anche perché al di là dell'aspetto atletico che tu giustamente hai sottolineato, c'è poi anche l'aspetto che il ritiro era un momento di ritrovo anche per tanti tifosi che oggi il Viola Park invece non
10: ma
11: può,
10: ragazzi,
11: più
10: il Viola Park il pomeriggio all'allenamento aperto
11: c'erano 100-150
10: persone,
11: e tra l'altro non te la godi neanche, perché sono comunque 38 gradi, non è che ti metti lì a dire che bello. Va bene,
10: conclusione,
11: no, posso dare la buonasera all'ascoltatore?
10: Ci abbiamo?
11: Federico, 055 77 111.
10: Fede, ti do l'ultimo
11: 71.
10: Spunto, ciao.
11: Niente,
10: Federicone,
11: non ci si fa.
10: La fortuna vuole che io chiaramente stuzzico un po' dirigente della Fiorentina, Federico, gli ho scritto: ma come mai ancora non avete fatto la smentita sulla notizia di Repubblica? Non vi lascio immaginare le risposte. La sintesi è: ma che vuoi smentire?
11: Beh, buona sostanza. Federico, buonasera. Dimmi, grazie, Fede, per averci chiamato.
12: Allora, ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione.
10: Grazie,
12: a tutti, Fede, e due, per la vostra professionalità.
10: Grazie.
12: Costa, sono d'accordissimo con te.
10: Meno male, meno male.
12: Sul fare la preparazione in montagna, assolutamente. Chi ha giocato a pallone,
10: bravo,
12: sa bene che non è oltre un fatto che non c'è meno caldo e tutto, ma è un fatto anche di respirazione,
10: di recupero,
12: cioè,
10: pure
12: i polmoni,
10: Fede, di recupero,
12: di recupero. Esattamente, che non lo potrei avere a Firenze a 45 gradi,
10: bravo,
12: come si sta facendo ora. Però vorrei aggiungere una cosa a questo, farvi un'osservazione. Da che mondo è mondo, le squadre o partano bene oppure partano piano piano e poi vanno in progressione. Ad esempio, con l'italiano il problema veniva sempre a gennaio.
10: Bravo.
12: Perché c'era un richiamo di preparazione, noi si faceva un mese che bene bene che andava si faceva un parecchio.
10: Ci si piantava, è vero, un mese e mezzo per esattezza,
12: Quindi la Roma mi aspetto che avrà sicuramente, è partita benissimo, tutto bene, mi aspetto che poi a dicembre, gennaio avrà un calo. Sicuramente, perché è così che funziona. Da che mondo è mondo,
10: anche se è
12: cambiata la tecnica e tutto, però da che mondo è mondo, se parti bene, parti subito a 100, avrai dopo 2-3 mesi da fare dei richiami, perché è lì e pagherai un po' dazio. Se parti male, dovresti non avere questo problema.
10: Però
11: fallo finire.
10: No, perché voglio integrare la giusta considerazione sua. Queste squadre a volte hanno anche un calo, come l'ha avuta la Fiorentina, perché sono impegnate anche in competizioni europee. In quel periodo non si gioca fondamentalmente, mi sembra tra dicembre e gennaio non si gioca, quindi fanno un ulteriore richiamo di preparazione per arrivare forti a fine stagione, perché chiaramente
12: ipotizzano
10: di provare a vincere anche la Coppa.
11: Prego, hai finito, Federico? Ti salutiamo o hai altro?
10: Vuoi aggiungere?
11: Bene, grazie Federico.
12: Sempre forza Viola.
10: Sempre, bene, quello lo sai, noi vogliamo solo il bene della Fiorentina.
11: Un abbraccio, grazie.
10: Bravo, Federico. Sì, ma è umano. Ti ho detto, io non faccio sport, non si nota, perché se mi guardi fisicamente.
11: No, guarda, pensavo tu fossi un culturista,
10: vero?
11: Un FKK.
10: Bravo.
11: Insomma,
10: ma sull'FKK non ho scritto niente, nessuno.
11: Per
10: sono
11: ora
10: troppo
11: no,
10: giovani,
11: no.
10: Vedi, ragazzi, sono giovani. Quindi io non faccio sport, ma se io mi metto a camminare, ma guarda, non ti dico alle 5, alle 6 e mezzo di sera, che erano gli orari più o meno, che poi ti ricordi scendevano sempre più tardi agli allenamenti, avevi l'orario te alle 18, ma prima alle 18:30, 18:45 iniziava mai. Prova a camminare a 40 gradi all'ombra, con moscerini nelle zanzare, ti manca l'aria, ti manca il fiato, cioè è anche pericoloso, mi ha detto un cardiologo. E per questo non hanno mai caricato in quelle due settimane. Perdi tempo. Più, come ha detto il buon Fiorini, come ho sostenuto sempre io, la pausa tra un evento e l'altro era pazzesca, inutile. Più l'aria condizionata, più che non dormono bene, non recuperano mai. Perché ti alleni tardi la sera, ceni, fai tutto lo devi fare dopo tardi, ceni tardi e la mattina devi essere di nuovo. E non fate i populisti, li manderei sui cantieri, li manderei di qua, perché ho letto anche quello,
11: certo,
10: a 1400 euro in mese. Ragazzi, calcio, anche se è in crisi, al netto finalmente di una bella vittoria internazionale, poi ne parleremo, è la terza economia del paese, muove tanto denaro, muove tante attività, è la terza economia del paese.
11: E poi ormai è chiaro che ogni dettaglio conta, soprattutto a questi livelli. Abbiamo anche Fabio che ci ha chiamato allo 055 77 100. 111-71. Ciao Fabio.
13: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
10: Ciao Fabione.
13: No, dunque io, meno male Costa, ti ho chiamato proprio perché tu ci sei, perché tu mi devi spiegare una cosa di società.
10: Dimmela.
13: Dunque, adesso ora si può giudicare, dopo la prima sosta, l'operato di Paratici.
10: Vero.
13: Da Dio è diventato un direttore sportivo normale.
10: Bravo Fabio.
13: E a questo punto io ho dei dubbi, tipo ha fatto una campagna acquisti per me anche troppo esagerata, però con degli sbagli, perché Gonçalves, che è un ottimo giocatore, forte, in teoria è il vice di Attà, perché non
10: carta,
13: è certo un esterno.
10: Sì, sì, sulla carta, sì.
13: E quindi ci poteva esserci un Torreira, un Frendrup al posto di Gonçalves per fare un centrocampo più omogeneo. Ma soprattutto io so, la mia domanda è: ma ora è andato via questo picciotto dalla società, ma se, capisco sbagliare l'allenatore, perché anche questa ha sbagliato l'allenatore,
10: sì, certo,
13: ma comincia anche a ricambiare,
10: lo ammette lui,
13: ecco, comincia anche a cambiare dirigenti, ha portato lui,
10: no, cioè, non l'ha portato lui. Fabio, ha fatto bene a precisarlo, perché non è stata una sua
11: grazie
10: intuizione.
11: Fabio, ti rispondiamo.
10: Allora, sul mercato ve l'ho spiegato più volte,
11: tanto segnalo, c'è un video sui social in cui un'altra emittente ti chiede di calciatori come semi sconosciuti, tipo Haaland,
10: cosa vorresti dire?
11: O, anzi, Højlund, scusa, Voltemade,
10: sono
11: e te
10: un
11: parli di Højlund a quello del Manchester City.
10: Sì, sì.
11: Bene, abbiamo appena affrontato settimana scorsa.
10: Voltemade
11: ci ha messo 15
10: chef,
11: minuti per capire, e siccome c'è il ciuffo biondo, ha detto: ah, ma certo,
10: quello della
11: lui.
10: Roma, che non ho indovinato come si chiamava.
11: E ora mi sfugge, però Mora. Rodrigo Mora.
10: Quello
11: sì.
10: dell'Atalanta lo scambiò per il Nitro.
11: Ah, Samarzic, certo, hai detto quel... sì.
10: Ragazzi, sono un professionista, non sarei il numero uno in discorso. Gusto se dovessi sapere ricordare.
11: Ma non lo so, non lo so. Però detto questo, invece, venendo su Picciotto, l'ha scelto, l'aveva scelto Ferrari, o quantomeno il corso prima.
10: Il management, sì, non cerchiamo sempre la testa da tagliare il responsabile. La cosa è che

0: Le ultime iniziative belle le fece Tommaso Bianchini col marketing, le maglie dei quattro colori, quindi coinvolgendo il calcio storico, e le i quartieri, bravo, tutte sfruttando Palazzo Vecchio, la presentazione di Oma a Palazzo Vecchio tra Rioli fu bellissimo con quei giochi. Quindi oggi è più asettica, purtroppo, sia la comunicazione che il marketing della Fiorentina, per la bandiera che hai, per lo stemma che hai, per il brand che hai e per la città che rappresenti, non è sfruttata assolutamente. Quindi io apprezzo quando si ritorna sui propri passi, quindi mi auguro che ora la signora Catrini insieme al buon Alessandro Ferrari individuino finalmente un bel direttore marketing che abbiamo avuto in passato, che oggi sta facendo le fortune del Napoli, tra l'altro.
1: Va bene, dobbiamo fermarci. Ti leggo solo il messaggio di Claudio che dice: ecco dove ti avevo già visto, Oceano Lugano, il Costa ci va. Non so se è qualcosa riguardo FKK.
0: Sei un grande, bravo.
1: Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa. Come passa il tempo quando ti diverti. Torniamo subito.
0: Rendita messo
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 17:34 di nuovo in diretta qui a Cariscalvento con Giacomo Galassi, soprattutto con Costantino Nicoletti e con gli amici dell'FKK che stanno continuando a mandare possibili mete come Villach, che tra l'altro era prima di Klagenfurt, e ho capito dopo.
0: Ho fatto le migliori operazioni di mercato.
1: Non voglio sapere che tipo di operazioni. Buonasera a Stefano Cherubini, chiedo se abbiamo ancora lo 055 77 111 71. Federico? Francesco.
0: E Marco Tortelli, dov'è Marco
1: guarda, Francesco ha attaccato dopo che te hai detto Marco Tortelli.
0: Francesco, dove sei?
1: Richiamaci, Francesco, richiamaci, se vuoi essere messo in diretta. Ma io posso leggere un po' di messaggi. Devi. Al 348 75 13 933. C'è ad esempio Nicco, che immagino sia nicconesi, ci manda una bella foto.
0: Bisogna fare
1: un giochino
0: per i cuori
1: che ha davanti. Buon
0: martedì
1: per lui.
0: Prossimo, se lui è disponibile.
1: Non mi indicare mai più. Abbassa il ditino. Il Costa pratica il marchettismo acrobatico alle pendici di Fiesole, questo è Gabriele, confermo, il cinefilo, e poi c'era un amico che ti chiedeva come si chiama la femmina del pipistrello.
0: Ecco, questo è difficile.
1: Strello, perché non hai il pipi. Questo è Matti, molto bene.
0: Fenomeno.
1: Giovanni Raccampi dice: certo, magari facciamo il ritiro a Moena, dove volete, al fresco, e poi ci sono 35 gradi fino all'ottava giornata di campionato. Secondo me non allenarsi non è allenarsi al caldo, al freddo, ma allenarsi bene. Questo è il messaggio di
0: Ma come
1: Giovanni.
0: Fa allenarti bene in Viale Europa? Spiegamelo. Non ti alleni, non fai niente. Fai camminate, fai due giochini o la palla, non fai niente per 15 giorni.
1: Bene, tra fare andiamo avanti, qualcosa, non c'è non tempo. 055 77 111 71 c'è Jacopo. Buonasera, Jacopo.
4: Ciao, buonasera.
1: È quello come, Jacopo,
0: è
1: ecco.
0: Quello Jacopo, senza
4: come Jacopo. Prima mi avete tirato.
1: Certo.
0: Ma lo sai, Jacopo, che io parlo anche con altri autorevoli dirigenti che stanno là dentro, senza citarli, che mi confermano quello che tu ci raccontavi in passato, capito?
4: Sì, infatti, però volevo fare due precisazioni.
0: Vai.
4: Allora, uno, il fatto che ho letto, guardando, ho sentito i giocatori non dormono la notte. Uno dei problemi di Viola Park è che c'è uno shock termico, no? Perché tutti i posti dentro siamo a 17-18 gradi, poi fuori durante il ritiro ce n'è 45-50, no?
0: Tipo Dubai.
4: Insomma, apri una porta e dici: oh, ma chi l'ha acceso il riscaldamento qui fuori?
0: Infatti.
4: No? Perché
0: ti arriva proprio la vampata di calore addosso. Se è Via l'Europa, fai te.
4: E poi, ecco, a parte questo, non è Via l'Europa, è Via Piandiripoli. I giocatori dove si allenano loro, diciamo, sì, è sotto le colline, ma che vuol dire? Se è nella piana, un caldo, si muore, si stava malissimo anche quest'estate, ho fatto il ritiro anche quest'estate, cioè io ho fatto le riprese, non ho fatto il ritiro, ma insomma... E l'altra cosa, che ben venga che si vada lontano, però non è certo un motivo, perché ho letto anche che era bello incontrare i giocatori per strada a Moena, dopodiché anche a Viola Park, quello
0: lo vuoi fare.
4: No, ma certo, cioè io dico, il mio figliolo è venuto tutte le volte che lavoravo, è venuto dentro a vedere gli allenamenti, lui non ha nemmeno visto perché è stato di là dove c'è il village,
0: ah,
4: e
0: già, certo,
4: vanno,
0: dove c'è il giochino,
4: firmano autografi,
0: sì,
4: tra
0: sì.
4: l'altro mi ha fatto vedere anche un video in cui i bambini cantavano a Grosso, Fabio Grosso, portaci in Europa, mai, perché il canto è stato,
0: esatto,
4: certo. È stato da disperazione.

0: Ecco.
1: Sì, poi, ma io, Jacopo, sfrutto il Viola Park dal 30 di luglio fino a che non inizia la stagione. Ad agosto è già diverso, anche se quest'anno era caldo anche ad agosto, per l'amor di Dio. Ma arrivo già con una base fisica, atletica, aerobica e quant'altro diversa. Non so se mi spiego,
0: certo,
1: posso fare un lavoro diverso col pallone o quel periodo lì, però ho fatto i carichi di lavoro in un momento della stagione che non ho impegni importanti vicini, che posso caricare. Ah, come fai a caricare a Viola Park il lavoro?
0: No, ma lì è impossibile. Poi ora avevi citato prima, perché ora non potevo richiamarvi subito, ma vi ascoltavo in macchina, ho sentito il problema dei moscerini. Quest'anno non c'è stato, ma per 2 anni c'è stata una cosa.
1: Ti soffrivano anche loro, c'erano le zanzare quest'anno, Jacopo.
0: Io mi ricordo,
1: era troppo caldo
0: 2 anni fa.
1: A me piacevano i giocatori, mangiavano moscerini e zanzare.
0: Piraghi, mi ricordo questo, tanto per dire un aneddoto, che quando all'inizio del ritiro li mettevano a fare le corse intorno al campo e gli misuravano i tempi, e questo. Biraghi passa davanti a me con la telecamera, non respirava dai moscerini che c'erano, tira 2 bestemmie, mi guarda e fa: mica c'è il microfono, vero? Che mi hanno sentito tanto per dire.
1: No, ma lo racconta anche Cristiano, non solo lui, tanti altri calciatori hanno poi velatamente detto: meno male siamo in Inghilterra, si sta lavorando un pochino di più.
2: Sottile
1: fanno di quelli. Ma è umano, però non si può dire a Firenze, Jacopino, non si poteva dire. Tutti omertosi, tutti, c'è ancora il partito che difende gli ex giocatori. Ragazzi, ma confrontatevi con chi è del mestiere, confrontatevi con i cardiologi, con i preparatori atletici come Fiorini.
0: No, ma ce l'hanno giustificato. Gli allenatori. Ce l'hanno giustificato dicendo che tutte le grandi squadre ormai lo fanno nei loro centri sportivi. Bravo. Dopodiché.
1: Sì, per le infrastrutture. Ma la gente che si vede non è mai stata né a Trigoria, né a Piano Gentile, né a Milanello.
2: E in più bisogna dire anche, soprattutto quest'estate, ma ogni anno che magari fino a 10 anni fa potevi anche gestirtela, ora diventa impossibile.
1: Guarda, Jacopo, posso dare ragione su una cosa.
2: Sì.
1: La Continassa e ti ha detto Zingonia sono quelli più pericolosi. Anche se la Continassa sei sotto le Alpi, però sei a Torino, sei in città, capito? Lì può essere fastidioso come da noi.
2: Loro vanno via, però
1: vanno via.
0: Sì, ma noi qui ci sarà il 90% di umidità.
1: Lo so, Jacopo, ma non si può spiegare. Non, io ho letto delle robe dopo è uscita la notizia di Repubblica. Ho detto: non ce la faccio. Meno male ho la fortuna di avere un microfono e posso raccontare, come stai facendo tu adesso, perché lo potete fare tutti, un po' di verità. Perché ho letto delle banalità, delle faziosità, solo per difendere cosa? Cioè, spiegami. Ma Italiano è andato in finale. Ma Palladino è arrivato sesto. Intanto bisogna vedere come ci arrivi. Analizzi anche le vittorie.
2: Per difendere magari poi il valore dei calciatori supera anche dove organizzi.
1: Ma certo.
2: Jacopo, ti ringrazio. Grazie, e ti saluto.
0: Concludo dicendo una cosa sola. L'ho detto anche a scapito del mio lavoro, perché sono sicuro che rispetto a Moena, quando la Fiorentina, la parte diciamo TV della Fiorentina era meno organizzata, ci portava tutti su a noi esterni, diciamo. Se tornerà fuori, io non credo che a luglio, il prossimo anno, rifarò il ritiro e andrò al mare con mio figliolo.
2: Bravo,
1: Jacopino, te lo godi. Il tempo libero è il vero lusso.
2: Ciao, Jacopo.
0: Grazie. Ciao,
2: un abbraccio. Ciao. Ci vediamo presto. Insomma, essendo vicini di casa,
1: voi siete vicini di casa.
2: Ci incrociamo spesso. Allora, mettiamoci in contatto con il prossimo ospite. Io ti dico che Alessio da Scandicci, oddio, niente battute, solo nomi sudamericani giovani da vedere portare alla Fiorentina, segna Costa, Mattias Orozco, 19 anni del Deportivo Cali, che già conoscevi ampiamente, certo, chiaramente. Yoimar e Steven Moreno, Tolima, Under 20, 18 anni. Geronimo Manzilla, Independiente di Medellin, 17 anni. Mattias Lozano, 18enne del Nacional, Under 20. Ramiro Lecchini, Juan Falcon, Maurizio Cabrera,
1: Esteban Paez. Fagli la maglietta Lecchini, è dopo un disastro.
2: Bello la maglietta Lecchini. No, Niccolò Ceccarini, basta.
1: È mercato, lasciaci
2: in pace.
3: Potresti chiudere al finale 18.05?
2: Posso chiudere alle 18.05? se ne parla dopo.
1: C'è
2: le poste, prego.
3: Le 0.43.
2: Prego, per favore. Anche perché abbiamo un bell'ospite che sono contento di poter ospitare, grazie all'intermediazione di Costantino Nicoletti. Danilo Pagni, buonasera direttore, ben trovato.
1: Ciao direttore, ciao Danilo.
4: Buonasera a tutti.
1: Ciao amico mio.
4: Ben ritrovati.
2: Grazie. Eccoci, reduce dall'esperienza al Taranto, insomma, sì, con una lunga carriera. Da dirigente io voglio sapere anche la riflessione, l'opinione di Danilo Pagni sulla questione ritiro, perché anche, soprattutto grazie a Costantino Nicoletti, e ci martella gli Zebedei da settimane sul fatto che fare un ritiro al caldo di Firenze è controproducente per la Fiorentina, che infatti negli ultimi anni è sempre partito male. Non so nelle sue esperienze se si è mai domandato quale fosse la sede migliore per un ritiro, se la montagna, la città, la collina,
1: la prima fase soprattutto. Dai.
2: La prima fase.
4: Finalmente una domanda che esce fuori dagli schemi.
1: Bravo.
4: Complimenti. Intanto io ho avuto mio padre che è livornese, giocava nel Livorno del Picchi, quindi a casa mia il calcio è tradizione. Cosa voglio dire? Il mio papà, se così possiamo dire, andava in ritiro in montagna. Bisognava andare almeno tra i 600 e gli 8000 metri e si facevano le corse lunghe. Lui fa parte della scuola dei periodi di Anconetani, Allodi, quindi in base alle epoche, perché io le chiamo epoche, ci sono le metodologie. Negli ultimi ventennio si seguono le mode. Mi spiego meglio, oggi fare un ritiro, noi come Taranto siamo stati in ritiro a Chianciano, un posto che fino a qualche anno fa era delitto, adesso è un po' ripreso dopo tutte le problematiche che hanno avuto, ma abbiamo fatto allenamento a 40 gradi
2: in Umbria.
1: No, Toscana, Chianciano Terme.
2: Sì, va bene, ok, al confine.
4: Fa il ritiro a 40 gradi.
1: La stazione termale rinomata, poi ha avuto un po' di tracollo, un po' come Monte Catini.
4: Però c'era la Casertana,
1: come no?
4: C'era la Viterbese, c'era il Tara. Insomma, però 40 gradi. In fila, dalle mie parti, che abbiamo dei posti bellissimi, ma il manto erboso di campo non è adeguato perché c'è incuria e non ci sono investimenti, è un mix. Però io penso che il ritiro serva principalmente alla conoscenza, allo stare insieme, all'intimità. Poi si sono un po' sfatate queste teorie sull'altitudine, l'ossigenazione, però queste sono domande alle quali dovrebbe rispondere più, diciamo, un preparatore atletico, un medico sportivo. Per quanto mi riguarda, l'investimento maggiore del ritiro è la conoscenza. Poi il resto
1: conta
4: il campo, bisogna lavorare sul campo, ottimizzare le risorse
1: e avere le condizioni per lavorare al meglio. Danilo, tu mi insegni, giusto?
4: Certo, ovvio, certo, questo sì, poi dipende. Esempio, la Fiorentina in questo caso ha un centro sportivo
1: stupendo,
4: dove c'è tutto e di più.
1: Certo.
4: Il Napoli ha un mini centro sportivo, non ha un hinterland particolare.
1: Certo.
4: Bisogna, le valutazioni vanno fatte
1: soggettive
4: a 360 gradi.
1: Sì, sì.
2: Allora, direttore Danilo Pagni, le chiedo, siccome lei ha anche frequentato Lidi, la porto su un tema che poi è il tema di cui si ragiona oggi in realtà a Firenze, perché ieri si parlava del ritiro, oggi si parla di Michael Caiode e del fatto che la Fiorentina ha visto per l'ennesima volta, mi verrebbe da dire, una pianticella cresciuta nel settore giovanile sbocciare altrove. La Fiorentina si è presa 18 milioni di euro comunque dal Brentford, però ieri con la nazionale, insomma, ha rubato gli occhi a tutti e insomma la valutazione è già schizzata. Però le chiedo, la storia di Caiode è un po' particolare, perché è vero che viene dal settore giovanile ma viene soprattutto alla Serie D. Le voglio fare una domanda: ma secondo lei Caiode è un unicum, cioè è un calciatore, è la famosa eccezione che conferma la regola, o secondo lei attualmente ci sono in Serie D, magari anche in serie inferiori, dei sedicenni, dei diciassettenni che, se instradati come è accaduto con Caiode, magari tra 4, 5, 6 anni potrebbero essere i prossimi Caiode?
4: Io Caiode lo conosco benissimo, al di là che ha giocato in Serie D e mostrava anche a volte delle prestazioni up e delle prestazioni down. Ricordo una partita in primavera contro il Frosinone, che il suo diretto avversario era un certo Condello, un 2004, che fece 3 gol alla Juve e 2 al Milan, comprato dalla Juventus a cifre importanti. Adesso, dopo una serie di infortuni, ragazzi, alla Lodigiana interregionale. Perché racconto questo aneddoto? Perché il calcio è strano, la vita è strana, imprevedibile. Il problema, al di là dell'unicum, il problema grande del calcio italiano, ci sono dei ragazzi che una fascia d'età, esempio 2005-2004, che proprio adesso che stanno raggiungendo una certa maturazione si trovano fuori dal minutaggio, dalle valorizzazioni e si perdono. Magari lui ha avuto la fortuna di avere un club alle spalle e poi è maturato. La partita di ieri sera è stata mostra. Cioè, se è quello il giocatore e non è stato convocato, mi sembra, alle precedenti, nelle precedenti competizioni, c'è un gravissimo errore. Però non è, come ho letto la Gazzetta stamattina, sì, non eravamo brocchi prima, non siamo fenomeni adesso. No. La partita è stata giocata in maniera devastante e strepitosa su condizioni ambientali al limite, condizioni meteorologiche.
2: Il campo era veramente
1: meteorologiche.
4: Esatto, è un ottimo test. Vero. Però sembrava un incrocio tra Maicon e Cafu, nonostante lui non ha una pulizia nel calcio. Vedete, anche quando ha calciato, e questo è un problema di quasi tutti i calciatori a livello importante, che purtroppo strozzano quando calciano, questa non c'è quella giocata secca e fendente, ma
1: tiro da pulito, vero Danilo, d'interno,
4: quell'arte del calciare, bravo, con tutte le superfici del piede, certo, però ha imperversato,
1: sì, sì,
4: ha creato superiorità numerica, sovrapposizioni interne e esterne, ammesso, che gli vai a dire? Aspettiamo, non facciamo gli italiani.
1: Bravo,
4: non facciamo gli italiani. Io ho visto giocare Pio Esposito da bambino, giocava con mio figlio al quartiere Violino a Sant'Anna a Brescia, e Pio lo vedevi, era legnoso, era macchinoso. Questo ragazzo più giocava, diventava sempre più elastico nonostante la struttura. Ieri mi ha impressionato, ho fatto i complimenti a papà Agostino, mi ha impressionato, perché quando era piccolo Sebastiano lo avrebbe riconosciuto chiunque, pure mia madre che insegna educazione artistica avrebbe detto ma sto ragazzo è fortissimo, mentre su Pio insomma c'era tanto da dire.
1: Ah, vedi.
4: Però sta raggiungendo un livello, e non solo per la carestia a livello mondiale di centravanti, vero? Non so se siete d'accordo, c'è una, certo, carestia.
1: Sì, sì.
4: Adesso sta lavorando, e devo dire che anche il procuratore, mm-hmm, che ha preso da qualche anno, sarà una combinazione o no, ma da quando Mario Giuffredi ha preso i ragazzi Esposito, questi da 3-4 anni fanno la differenza in lungo e largo.
1: Vero.
4: Perché se andiamo a studiare anche il caso Sebastiano, che esplode con Conte, il rigore fatto battere da Lukaku, ma poi Sebastiano ha mangiato chiodi, perché è andato in Belgio, è andato in Svizzera, a Bari, Benino, alla Spalmale, cioè sono stati aspettati e bravissimi nella gestione, e bravi la famiglia a tenerli in piedi.
1: Bravo Danilo, bella disamina.
2: Sì, il sangue Esposito è pazzesco, sì, perché ieri erano 111 anni che in nazionale italiana non giocavano due fratelli.
4: Ma guardate che il terzo, Salvatore, detto Turi, che è stato liberato tanti anni fa dall'Inter, poi sta facendo un'altissima carriera da Serie B, se avesse un po' di ritmo in più, cosa che sarebbe proprio l'optimum, sarebbe anche lui da Serie A, per come calcia, per gli intercetti, per la posizione e la personalità che ha. Però questi ce l'hanno nel sangue, dai.
2: Sono finiti, fratelli, sono tre e basta, non è che c'è qualche altro Esposito.
1: Saranno gli Espositi degli
2: nascosto
1: Espositi,
2: perché
1: Danilo, poi lascio la parola a Giacomo. Si parla un po' di Fiorentina, sei d'accordo, Giacomo?
4: Sì, vabbè,
1: la stai seguendo Viola. La differenza Viola. Che mercato ha fatto il tuo amico e collega Fabio Paratici, che tu conosci?
4: Io non vedo Paratici e non lo sento da tanti anni. Pensate che siamo stati avversari in una finalissima playoff, Vittoria Brindisi, ovviamente ha vinto il mio Vittoria 3-0. Lui era un esterno bravo, era una bella squadra quella, c'era Trinchera che fa il direttore, Calabro,
1: Stefano,
4: noi eravamo una matricola, ma una matricola tremenda, 3-0 in casa, tripletta di Clemente, e vincemmo e perdemmo 1-0 là, segnò un tal Francioso che oggi giocherebbe in quindi Fabio Francesco. Poi l'ho rivisto, certo. Secondo me a livello di scouting internazionale è un mostro. Io adesso non lo sento da qualche anno, secondo me chi lavora con lui non vive, nel senso buono, quindi sono certo che a medio termine, non nel breve, certo, neanche nel lungo, perché a Firenze non si può aspettare,
1: non c'è il lungo termine,
4: strutture, basta.
1: Bravo Danilo.
4: Da questo punto di vista Fabio è un mostro, cioè chi lavora con lui restringe il mondo. Io ho lavorato 3 anni con Sartori, sono stato al Milan, ho girato il mondo e ho incontrato tanti colleghi. Poi con me ha lavorato Luxoro, Stefano. Lavorava con lui alla Sampdoria,
1: vero,
4: è una cosa terribile, quindi sono certo che Fabio porterà 3-4 chicche, però non avviene tutto dall'oggi al domani, questo è impensabile. è impensabile. Poi il mercato non sta a me a giudicare i risultati, sai, quegli avvicendamenti.
1: Certo.
4: Deve trovare la propria conduzione definitiva e non è facile. Però lui ha mestiere, esperienza e ripeto e sottolineo, a livello internazionale Fabio Paratici è veramente forte.
1: Una bestia. Senti Danilo, ieri ho visto Frattesi, Tonali e Fagioli insieme. Si potrà vedere Fagioli Ulai insieme a Firenze secondo te?
4: Ma Fagioli è un giocatore tecnicamente straordinario, illuminante, i problemi li ha avuti e hanno inciso, però io penso che adesso per Mancini, allora, se noi dovessimo e sbagliamo concentrare tutto sulla prestazione di ieri sera, noi finalmente diciamo dopo tre crimini sportivi di non partecipazione ai mondiali e un europeo al limite della mediocrità, diciamo, abbiamo trovato l'antidoto, calma. Io dico calma, però stiamo parlando di Frattesi che, io vi faccio notare una cosa, rapporto minuti giocati e incidenza sul risultato impressionante. Poi ho letto una sua dichiarazione dove lui dice mi attribuiscono il fatto che io so solo andare a rimorchio e basta, mi butto dentro. Ma qui è stato bravo Gattuso, perché in un momento di no cost low cost ha messo dentro un giocatore che sposta gli equilibri, perché gli sposta come? Che va a rimorchio e fa gol. Rapporto minuti giocati e incidenza sul risultato altissima. Allora io mi chiedo, ha fatto bene ad andare in un club dove c'è più spazio? E ben venga per la nazionale. Il problema può essere che cosa in nazionale? La troppa abbondanza. Perché se incominciamo a convocare per ruolo 7-8 per caratteristica, 7-8-9 giocatori, noi la continuità non la troviamo. Noi dobbiamo trovare un assetto, noi dobbiamo ragionare in maniera innovativa a livello fisico, perché siamo indietro, è inutile che ce la raccontiamo, noi siamo indietro, non vediamo la partita ieri sera, avete visto il portiere poveretto, bravino, però dai, apriva le gambe a compassi,
2: sì, un po' tutta la Turchia, diciamo,
1: Montellino ieri, insomma,
4: noi dobbiamo
1: è stata una
4: avere un altro parametro.
1: Fausta per Vincenzino,
4: noi dobbiamo avere un altro parametro, intanto fisicamente siamo indietro e capire perché, questo lo devono capire chi studia i protocolli e perché siamo indietro e dare continuità, non troppo. Sì, ormai in nazionale sono stati convocati tutti. Una volta Costantino, una volta
1: per arrivarci
4: in Italia era,
1: doveva avere 70 presenze in Serie A per forse
4: adesso
1: essere convocato.
4: È diventato tipo c'è posta per te.
1: Sì, bravo, mandano la lettera, c'è posta per te. Considera ieri c'era fuori Barella pure, non ce lo dimentichiamo, era Corciano.
4: Per questo ti dico, siamo cauti. Barella da parecchio le sue performance non sono quelle di un anno e mezzo, due anni fa. Poi ci sono gli altri che incalzano ed è giusto, ma dobbiamo trovare, non dico una formazione tipo assoluta,
1: una ossatura, una base
4: certo, per caratteristica. Quello che manca, allora, intanto Frattesi rompe la linea, quindi è un giocatore che si inserisce, rompe la linea, si butta dentro, perché non può essere un caso che si trova sempre a metterla dentro, però bisogna anche metterci un po' di, come posso dire, di incoscienza tecnica, se no diventiamo
1: di irresponsabilità, di visione.
4: Esposito, l'altro Sebastiano, che non è che adesso è diventato il mostro della nazionale, no, però ieri ha giocato con impegno, ha corso, ha lottato, ci mancherebbe, ma fuori caratteristica, perché quello è un talento. Se lo facciamo correre così tanto, come faceva anche nella Sampdoria io lo ritrovo bandierino e bandierino, determinati giocatori che hanno un processore diverso, che hanno una fantasia motoria diversa, li dobbiamo lasciare un po' liberi, Costantino.
1: No, tanto
4: non vinciamo.
2: Sì, ma e tra l'altro proprio Sebastiano a me ha colpito, perché anche come personalità, insomma, essere buttato dentro
4: perché aveva voglia di dimostrare, ma il suo background, i suoi skills non sono quelli che rincorri, lotti, presi bene, ci mancherebbe, sei in nazionale, prima partita, gioco con mio fratello, pure voglio dire, dai il massimo, però vi assicuro, perché lo conosco da 10 anni, ha del talento, una fantasia motoria e dei colpi che possono incidere nella partita, poi non so dall'inizio, ma Mancini queste cose le sa meglio di me, perché lui era questo.
1: Ah, è vero, è vero. Danilo, che similitudini vedi tra questa nuova nazionale e questa nuova Fiorentina? Perché c'è delle similitudini, è talento, qualità dei giocatori, giovinezza,
4: sì, che
1: età media,
4: che
1: massa.
4: La Fiorentina sono 26, il nazionale convocano a tutti ed è un macello. Per me bisogna stringere un po' la cinghia, capire, perché non è che stiamo parlando, già questo lo si fa in D, in C, in B, cioè stiamo parlando alla nazionale, loro hanno un database definito, ruolo per ruolo, caratteristiche per caratteristiche, adesso è il tempo delle scelte, lasciando qualche finestrella aperta, se no non troviamo i meccanismi, ma è la storia delle nazionali.
1: Sì, sì, sì.
4: Cioè, è la storia delle nazionali, noi dobbiamo aprire le porte ai giovani, ma non esagerare. Perché altrimenti noi non troviamo una sette squadra.
2: No, ma basta pensare poi a cosa è successo a Romano, no? Che sembrava passato da Rodri a Bidone nel giro di una partita contro il Belgio. Danilo Pagni, noi dobbiamo salutarti.
1: Danilo, è sempre un piacere.
2: Tu però è stato davvero
1: Danilo,
2: un piacere.
1: Sei sempre
4: piacere
2: in bocca al lupo per tutto.
1: Ci sentiamo e ci vediamo presto, direttorissimo. Ok,
2: grazie.
1: Un abbraccio. Ciao Danilo.
2: Fantastico, bell'intervento.
1: In gamba, c'ha un curio, c'ha una storia, sì. Milan ha fatto.
2: Allora, sono quasi le 18, noi ci dobbiamo fermare. Rispondo
1: spazio
2: ai nostri amici, c'ho il giochino che ho preparato per te oggi. Rispondo semplicemente a Alessandro e propone bastonate nelle palle a chi mette Chianciano in Umbria senza pietà.
1: Senti,
2: sono andato a controllare,
1: ragione,
2: sì, sono 10 chilometri
1: dal
2: confine dell'Umbria. Io ci sono sempre andato dalla casa della mia famiglia a Castiglion del Lago dall'Umbria e quindi l'ho sempre considerato. Sono 10 chilometri, ragazzi. Non è che ho detto Pinzoglio è una località sulle Dolomiti.
1: Però te quando fai la cagata spiazzi i nostri amici a casa. Io ormai ero di default.
2: Bravo, non diciamo
1: fatto
2: niente.
1: Bene a cazziare i calassi.
2: Sono 10 chilometri, cioè praticamente la stessa distanza c'è tra Bagnarripoli e il centro di Firenze. Per tornare
1: sei
2: su
1: un fenomeno,
2: va bene, dai, ci fermiamo. 18, poi davvero diamo ampio spazio a voi. C'è sempre lo Stantino, purtroppo per tutti.
1: Voi,
2: quindi restate con noi.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: 18.04, seconda ora di Garrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi, con Costantino Nicoletti, che ha resistito alla prima ora, vediamo se resisterà anche alla seconda, dove lo metterò alla prova su una materia che di cui sa meno forse che di calcio.
1: Dov'è Chianciano?
2: Dov'è Chianciano Ten? Giovanni Daccappi giustamente al 348-7513933 dice: ciao, bisogna stare attenti perché da casa mia, lui che è di Campi,
1: sì,
2: evidentemente, casa mia, la provincia di Prato, ci sono 5 minuti di macchina, ma se mi dai di Pratese io ti posso anche querelare.
1: Ha ragione,
2: ma infatti io non dico che non sia un errore, dico che ora addirittura bastonate nelle palle, perché ho detto è un posto, era 10 km.
1: E l'ho guardato
2: dalla
1: anch'io,
2: regione.
1: Guardato, ha detto Chianciano in Umbria, ma l'hanno spostato di recente.
2: A 10 km dal confine, 10 km, no 50.
1: Fuiano della Chiana dov'è?
2: Allora, perché anche quello io l'ho sempre raggiunto da, perché sono zone io ho sempre frequentato fin da piccolo.
1: E Fogliano dove?
2: Forse in Toscana.
1: Sì, è in Toscana.
2: Però io l'ho sempre raggiunto
1: dove
2: da lungo.
1: Dove sta Giovanotti? Dov'è di Fogliano lui? No, di
2: dove
1: Cortona.
2: È di Cortona?
1: Cortona Camuscia, che di che regione è?
2: Non sei
1: Toscana.
2: Toscana anche Cortona.
1: Dove è nata
2: raggiunto.
1: La Bellucci invece dov'è?
2: Dove è nata la Bellucci?
1: È lì su un paesino lì vicino a...
2: Lei era Umbria, se non sbaglio.
1: Umbria,
2: sì, va bene. Le cascate delle Marmore?
1: Sono in Umbria.
2: Sono in Umbria. Va bene, e Umbra?
1: Dammi la cartina,
2: come direbbe...
1: oggi interrogo, dammi la cartina.
2: Andiamo in ritiro a Chianciano Terme
1: Gallipoli
2: anche noi.
1: Gallipoli dov'è Gallipoli?
2: In Umbria. Anche Gallipoli, nota località marittima. Umbra, va bene. 055 77 111 71 per 71 per le vostre chiamate. Lo sai che non reggo, Costantino. Abbiamo diversi messaggi, ma tanto fino alle 19 andiamo solo con i nostri ascoltatori. E poi io ti devo fare questo test, questo quiz che ho preparato per te. E non ti distrarre, perché Costantino.
1: No, perché scusami, c'è un problema.
2: Ecco,
1: devo confermare. Allora, domani ho fissato barbiere e parrucchiere.
2: Ma chi se ne frega?
1: Quindi
2: ma ti posso fare questo benedetto quiz? No, zitto! Non gliene frega niente a nessuno. Sei pronto al test? Perché tanto poi torniamo sui temi che abbiamo affrontato nella prima ora. Quindi, se no, ci rischiamo di ripeterci. Lasciamo che si colleghino nuove persone. E intanto, chi si collegherà in questo momento dirà: questi sono impazziti. Lo sai che test ti faccio, Santino Nicoletti? I termini della Gen Z. cioè io ho selezionato 15 termini che usano i giovani oggi e tu mi devi dire se li conosci e che cosa vogliono dire
1: significare. Bravo,
2: sei pronto?
1: Sono preparato, aspetta, metto le cuffie, le so tutte.
2: Il termine cui parto è il termine che poi ha dato anche, mi ha dato l'idea di questo gioco.
1: Prendi la gallina col
2: perché
1: tempo.
2: Non la prendo, Stefano, ferma, è vero, c'era anche la gallina ieri. Stefano Cherubini, che ringrazio in regia, mi ha guardato e mi ha detto: come sei drip?
1: Drip.
2: Cos'è il drip?
1: Drip, vabbè, ti esprimi il drip all'ennesima potenza. Sei fighetto, sei tutto perfettino.
2: Quindi cosa
1: te non drippi, te non drippi.
2: Ma che vuol dire? Hai detto che sono e non sono. Cosa
1: non
2: vuol dire drip?
1: Che cazzo, non so io.
2: Il drip è lo stile, diciamo. Ah. Quando c'hai stile, dice drippi.
1: Ah, vedi,
2: capito? Sì, qualche cosina.
1: C'è stilosino, sei
2: cringe.
1: Drip. Grinch lo sapevo.
2: Non Grinch, cringe. Grinch.
1: Non Grinch.
2: No.
1: Grinch lo sapevo.
2: Cringe.
1: Ah, come?
2: C-R-I-N-G-E.
1: Ah, cringe.
2: No, cringe. Mi fai sbagliare anche a me. Cringe.
1: Quello lì lo sapevo. Vuol dire che sei vecchio, obsoleto,
2: no,
1: un po' stantio?
2: No.
1: Muffito?
2: No.
1: Lo so.
2: Imbarazzante.
1: Ah, imbarazzante.
2: Quando
1: io sono Grinch,
2: c'è qualcosa. Te sei Grinch a bestia. Esatto. Tanto ormai lo chiami Grinch.
1: Imbarazzante.
2: Cos'è una crush?
1: Ah, la crush. Chi è che non sa la crush? È una droga sintetica.
2: No, non è una droga sintetica. Oh, bravo.
1: Crush è che ti scontri con qualcuno.
2: Queste erano quelle facili, Costantino.
1: Ah, sì.
2: Queste sono un po'. Queste, ah, sì, bene o male. Una crush è qualcuno di cui sei innamorato.
1: Ah, sì.
2: Te, io sono la tua crush, per esempio.
1: Vero,
2: perché sei.
1: Ah, quindi se sono, oh, sei la mia crush, come si dice? Io dico così.
2: Esattamente.
1: Oppure crush a bestia.
2: No, crush è quando qualcuno asca, semmai. Però sei la. No, che spiega quindi non trip, drip. Ok,
1: Fattio,
2: no, chiariamo.
1: Una droga.
2: Cos'è il ghosting?
1: Il ghosting è un misto fra il gossip e il fantasma.
2: Anche questa era, queste tre erano quelle
1: ghost, più fantasma.
2: Sì, quindi.
1: No,
2: è quando ignori qualcuno. Se io ti scrivo, te non mi rispondi.
1: Come
2: mi hai ghostato?
1: Come fai
2: io ti ghosto?
1: Lui mi ghosta.
2: Ma vedrai, mi scrivono quando sono in diretta.
1: Questo.
2: Hai visto? Quindi ghostare.
1: L'altro giorno era Viola Falk.
2: Ma
1: è martellato.
2: Io ero in radio cronaca.
1: Oh, stai calmo, ma scritto.
2: Sì, era lì, ha vinto la mia
1: calmo,
2: battaglia.
1: Come si dice generazione
2: stai
1: Z?
2: Manzo, non lo so come
1: si dice.
2: Stai chill.
1: Stai chill.
2: Tanto non l'ho messa strabellina. Questa non la puoi sapere mai perché io non l'avevo mai sentita. Cap o no cap?
1: Ah, vabbè, è facile. Questo è il codice d'avviamento postale, riferimento a quello che
2: no,
1: che
2: è qualcosa, io ti giuro ancora non l'ho capito, è qualcosa legato alle bugie, cioè se dici qualcosa no cap vuol dire che è vera, cioè della serie fidati, è no cap, capito?
1: No,
2: non
1: cap.
2: C'è bugia.
1: Io c'ho le camere a giugiolo, mi fanno sempre amo, visto usano
2: bello,
1: amo.
2: Flexare.
1: Ecco, anche questo lo sapevo, flexare. Sì, prendi flessibile e quindi usi flessibile
2: vantarsi di qualcosa, ti flexi in continuazione.
1: Ma io sono flexatore,
2: te sei veramente il re delle flexate. Sì, Dido ci dice Costantino appartiene a quella generazione, non sa cosa voglia dire drip, ma sicuramente sa cosa voglia dire trip.
1: Bravo Dido.
2: Allora, questo devo ringraziare la collega Viola Ronchi che
1: Viola.
2: Sentite anche nella trasmissione sul femminile. Glow up, cos'è un glow up?
1: Glow up, io conoscevo una discoteca, come si chiamava, mi sfugge il nome anche della discoteca, l'Happyland, no, quello è l'Happyland a Campi Bisenzio, c'è una discoteca Glass Globe.
2: No, glow up è quando qualcuno diventa molto più bello, cioè Cristiano Ronaldo nella sua carriera ha fatto un grande glow up perché all'inizio era bruttino e
1: anch'io lo sai
2: bello, c'è Stefano Cherubini, il giovane in regia, confermi, questo è un glow up.
1: Anch'io ho fatto un glow up, allora, perché anch'io da piccino ero un po' nerd
2: e allora hai fatto un glow up.
1: Ora vedi questa barba,
2: rispondo a John da Modena e dice non mi costate, no, arriviamo anche sui messaggi, siamo in diretta fino alle
1: up.
2: Ma no, è sempre stato bello.
1: È sempre stato.
2: Cos'è un Chad?
1: Un Chad? Il Chad è
2: o
1: uno
2: giga
1: stato
2: Chad.
1: Africano, no?
2: Sì,
1: il Chad,
2: vero,
1: no?
2: Vero, ma non è questa.
1: Non è quello.
2: No, è qualcuno Guns, molto forte.
1: Ah.
2: Sei stato veramente un giga Chad, un Chad, uno. Come te lo spiego?
1: Sì,
2: sì, ma di più, cioè proprio di forza,
1: sì,
2: capito?
1: Mi piace Chad.
2: Poi, cos'è la vibe?
1: le vibe sono io Lino Diamanti, good vibes.
2: Oh, ne ha azzeccata una.
1: Che c'è Lino Diamanti, bella. Fare good vibes. Oh, vibes,
2: quindi
1: good
2: sono
1: vibes.
2: Le
1: good vibes.
2: Cioè, dai,
1: le vibrazioni.
2: Abbiamo detto che l'ha azzeccata, sì, ma non riesce. Però
1: l'umore alto, bello.
2: Era il full up, ti dice Raffa.
1: Full
2: 73.
1: Up, bravo, il full up.
2: Non il glow up. Cos'è un GOT?
1: GOT lo sapevo anch'io, e quella è successo, ce l'avevano all'era dei Medici, mangiavano tanta carne e gli veniva la gotta.
2: Dai, però il GOT è, dai,
1: non lo so, GOT
2: greatest of all time, sì. Dai, il più grande, Cristiano Ronaldo è il GOT,
1: top,
2: sì,
1: top.
2: Messi è il GOT, Costantino è il GOT, se un giovane ti dice oh sei il GOT,
1: io gli dico alla radio GOT anche io,
2: sei pronto? Questa neanche Stefano Cherubini lo sa perché l'ho aggiunta all'ultimo, sì. Cos'è 6-7?
1: Ah, 6-7 è quello che fanno con le mani?
2: Sì, ma non così, non così.
1: 6-7, sì, da così.
2: Se qualcuno
1: così,
2: ha un
1: corona,
2: figlio tra gli 8 e i 14 anni, credo che sarà bombardato dai 6-7, sì, che sono così, che non vuol dire
1: palleggiano,
2: niente. Non vuol dire niente.
1: Si palleggia.
2: Ma no, 6-7, ma non vuol dire assolutamente.
1: Mi fanno
2: esattamente.
1: Un 6-7, anche a sto
2: ci sta,
1: giro.
2: Ma ne mancano le ultime 4. Vai. Cos'è Laura? È la vostra aura.
1: Laura è che Laura quella è più che clericale. Laura,
2: allora,
1: il santo,
2: c'ha un che, però la come la usano i giovani oggi?
1: È che sei up. No,
2: come non so cosa voglio dire. Però effettivamente Laura è qualcosa che ti rende figo.
1: Figo, ecco.
2: Poi si
1: top.
2: Perde anche Laura. Ma meno aura se tipo dici qualcosa di brutto. Che ne so, ero nerd da piccolo.
1: Sì. È meno aura.
2: Meno aura. Se invece dici ora sono il numero uno indiscusso, aura.
1: Che aura.
2: Più aura.
1: E Laura non è di default fissa sempre, capito? Cioè,
2: no, anche perché come
1: presidente.
2: Cantava Neck Laura non c'è
1: Laura. Abbiamo è ufficiale direttore Loreto Pietro Lazzerini, abbiamo perso Galassi.
2: No, va bene, cos'è un dissing, visto
1: dissing
2: che l'hai scoperto?
1: Dissing l'ho fatto ieri mattina con Pietro,
2: ma l'hai capito?
1: Non l'ho capito.
2: Ecco, lo so,
1: io l'ho fatto
2: quando due si infamano, soprattutto viene dal rap, cioè i dissing sono io faccio il mio pezzo rap e credo, Costantino Nicoletti puzzi come
1: un caprone,
2: quello è come un caprone, non è rima, ma come un capretti, va bene al massimo, però
1: salutiamo i nostri.
2: Ultime
1: Capretti.
2: Due, cos'è una red flag? Questa è abbastanza intuitiva.
1: Va bene, è derivato di un nuovo gusto della Red Bull.
2: Dai, ragionaci, cos'è una red flag?
1: Un rosso,
2: si fa arrivare, caro.
1: Un rosso flessibile.
2: No, red flag cosa vuol dire?
1: Boo.
2: Flag.
1: Che vuol dire?
2: C'è la mamma e lavora a Stanford.
1: Sì, aereo, voli.
2: Flag.
1: No, okay.
2: Flag, la bandiera.
1: Ah, la bandiera è la flag.
2: Sì. Red cosa vuol dire?
1: Red, rosso.
2: Oh, ok, quindi bandiera rossa.
1: No,
2: che cosa
1: no,
2: significa? Si dice soprattutto nei rapporti personali, una red flag e cos'è?
1: Quindi bandiera rossa.
2: Quindi
1: vai, parti.
2: No, è il contrario.
1: Fermati.
2: Soprattutto nei rapporti, metti
1: scacchi,
2: fanno spesso i giochini, ad esempio, cos'è per te una red flag? Magari un ragazzo che ti piace, una ragazza che ti piace, però che ne so, gli piace la PlayStation e te non vuoi uno che gli piace la PlayStation. Si droga, per dire, te non vuoi uno che si droga, è una red flag.
1: Ah, bello,
2: capito?
1: Capisci, ma di imparare.
2: Va bene, ultimo su quale tra l'altro chiedo aiuto a Stefano Cherubini. Cos'è una ship?
1: Ship è
2: che
1: pecora.
2: Non è pecora. Ah, questa la sai in inglese. Questa è inutile. No,
1: ship,
2: perché si scrive SHIP.
1: Ah, no.
2: Niente.
1: Da piccolo mi c'è sempre. Sei una pecora nera, sei una pecora della famiglia. Black sheep, black sheep, black sheep. Quello vuol dire pecora? Vuol dire pecora?
2: No.
1: Ah, no, vuol dire
2: SHIP, non EEP. Ship. Una ship è quando vedi due beni insieme.
1: Sai, te, ora ti rispondo a ship. Te lo sai qual è la benzina che puzza di più di tutte?
2: Quale?
1: La Shell.
2: Bene, tornando a noi invece. La ship è tipo io, te ti shippo con Luciana Magistrato se vi vedo bene insieme, lo so, oppure penso, ora non faccio altri nomi perché se no si finisce, Stefano Cherubini shippa con Scarlett Johansson.
1: Però,
2: capito?
1: Complimenti, bravo.
2: Perché
1: Stefano,
2: se però matchano, come direbbe anche qui.
1: È un bello shippo, bravo.
2: Vabbè,
1: Stefano,
2: direi Costantino Azzeccai tipo mezza su 15. Mezza su 15, mamma mia.
1: Ragazzi di oggi.
2: No, così dai, 6-7, non ti meccio, però flexo.
1: Dai, c'è le camerieri che me le dicono qualche frasetta del genere e mi fanno morbido. Io che cosa sono? Io 55 anni?
2: Boomer? Te sei boomer.
1: Sono oltre boomer io.
2: No,
1: forse,
2: te sei boomer, anche boomer. Perché boomer è fino a 60.
1: Allora ci sto dentro ancora.
2: Va bene, Costantino, non avevo altre aspettative, però c'era una che finiva una bestemmia tra l'altro.
1: Mi stanno scrivendo tutti, non ci voglio
2: credere. Sì, vedo che, vabbè, sì, si è scatenata anche la nostra messaggistica tra Quentin che non si sa perché dice Nero Verdi e così cita.
1: Lì è Ceccarini ormai che ha condizionato e traviato tutti i nostri tifosi.
2: Bene, Chris Daccampi non sa cos'è Chad, ma sa cos'è Charas. Costa un disco per uno di un tempo, ora si chiama B2B, Back to Back. Questo non lo sapevo nemmeno io. Lore dice Red Flag, bandiera rossa, Costa bandiera rossa, no, lì non mi trovi. Va bene, si è sentito male. Cringe imbarazzante, dice Leonardo, lo sapeva. E Giovanni Daccampi, a discoteca era il full up, quante volte è sono vero, andato per cercare Glasgow, ragazze americane. Bene.
1: Bene,
2: beh, andiamo
1: la sigla, possiamo chiudere qui.
2: Ma in realtà abbiamo diversi messaggi, ma io faccio veramente molta fatica a andare avanti. Comunque, come dice Giovanni, questo è stato un momento Grinch, assolutamente. Sì, confermo. Direi di uscirne con due whatsappate, credo che siano anche i primi. Ci sentiamo di questa sciagurata trasmissione, andiamocele a sentire, vai.
7: Galassi, vi volevo ringraziare perché per il servizio pubblico che state dando, tutte queste state trasmettendo tutte queste nozioni culturali, qui si vede questa trasmissione.
1: Bravo.
7: Sta prendendo un hype pazzesco. Mamma mia,
2: bello anche hype.
8: Costa, tu sai cosa dice un atomo quando saluta un altro atomo?
1: No.
8: Ciao fratam.
1: Ciao fratam.
2: No, no.
1: Non siete rifiniti, io ve lo devo dire coi cuori.
2: Avanti, ho altri due vocali, non so come rispondere a questi. No, no. Speriamo
9: sì, Costa, però tu dovevi vedere la squadra che gli aveva italiano.
1: Tra l'altro,
9: roba a Rutti.
2: No, torniamo.
9: Avesse questa squadra di ora.
1: Sì, volerebbe.
9: Si volerebbe.
1: Sì, sì, però mi trovo d'accordo.
9: Grande misti.
10: Ciao ragazzi, buonasera. Costa, a parte ciao, sono il Casini in Firenze Est.
1: No, grande portiere.
10: Mi può chiamare questi cieli, sono il Casini.
1: Grande Casini.
10: Ma se sono a 40 minuti dal centro di Roma, vuol dire che sono ancora a Roma, perché Roma è le 10 volte Firenze. E poi un'altra cosa, ma se sono a 10 minuti dal Lido, cioè il mare, vuol dire sì, che ci avranno anche 2 gradi meno, ma c'è il 100% di umidità perché tu sei più vicino al mare.
1: Oddio.
10: O mi sbaglio? Sì. Grande Costa, comunque dai.
1: Grande.
10: Un abbraccione a tutti, rosticcere.
1: Grande rosticcere. Senti, no, è che il mare intanto lo sapete, è sempre più ventilato. Poi fa caldo. Ma non ho detto a Roma a Trigoria un faccia caldo, eh. Io questo l'ho premesso. Però è un caldo diverso, è più sopportabile, come posso dire. Un conto è il caldo di Via l'Europa che sei in città. Un conto è l'essere in una collinetta, in campagna, dopo Casal Palocco, una zona residenziale, nel verde, vicino alla costiera laziale, insomma, è diverso, è caldo uguale, le temperature le percepisci in maniera diversa, tant'è vero, loro svolgono gli allenamenti in orari un pochino più normali, non si allena la mattina all'8 e la sera alle 7, giusto per intendersi, si allena alle 9:30, alle 10 e poi riprende alle 17, 16:30, 17, capito? Fanno orari normali. E poi la qualità dei giocatori ovviamente fa la differenza. Di sicuro nemmeno lui a Trigoria, Gasperini, farà i carichi. Su Italiano, mi è piaciuto il messaggio dell'amico, però stai attento, amico mio. Italiano, lo sapete qual era il suo mentore? Lui si ispirava molto ad Antonio Conte.
2: E Antonio Conte, anche di Vanoli, in teoria.
1: Anche di Vanoli. Antonio Conte e Vanoli, cosa hanno in comune con Italiano, Antonio Conte e Vanoli? Che pretendono tanto dai loro calciatori. Quindi erano esigenti anche nella preparazione. E ovviamente in una situazione come ha trovato Italiano, campi appena fatti duri, temperature folli, come ci raccontava prima anche Jacopo, Moscenini e Zanzare, anche lui non ha potuto fare quel tipo di preparazione che aveva ipotizzato o programmato, giusto per rispondere onestamente a tutte le obiezioni.
2: Allora, c'è un ultimo ora riguardo il Manchester City, che è stato condannato da una commissione indipendente che ha dichiarato Manchester City colpevole in merito a presunte violazioni finanziarie per 9 stagioni, quindi in Premier League c'è un bubone come
1: non indifferente.
2: Scoppiò con la Juventus un paio
1: ovviamente.
2: D'anni fa
1: andrà a finire a tarare a luce e vino, magari li terranno fuori dalle coppe per un anno come fecero con la Juve, ti ricordi?
2: Vabbè, però
1: alla fine
2: tenere fuori Manchester City non è tenere quella Juve, comunque in classifica si era classificata
1: settima. Tutto sul Palermo, che ne sai?
2: Bello, bello il Palermo in Champions League.
1: Tra l'altro venerdì sono a Brescia, una cena di compleanno di un noto direttore sportivo, dove ci saranno anche diversi dirigenti del Palermo, allenatori, dirigenti federali. Festeggiamo 61-62 anni, non mi ricordo quanti anni fa Giallucone nazionale. Beh, però ci sarà.
2: Non avevi detto, avevi detto un dirigente Giallucone nazionale. Tanto poco sta tempo, stava lasciando
1: il Conte,
2: parlare
1: il Conte, noi lo chiamiamo il Conte.
2: La rana dalla bocca larga,
1: sarà in quel di Brescia. Aperto tutti gli amici bresciani, che mi troverete in quel di Brescia.
2: Occhio,
1: Costa in tour.
2: Sulla preparazione in montagna, ci scrive Luigi, non è solo una questione di calore. Ma in altura si guadagna in ossigenazione, meno ossigeno, certo, più fatica e benefici meglio in termini sanguigni quando si torna in pianura. Pierpaolo dice che sei X Generation, generazione X, ma mentalmente sei sicuramente un boomer.
1: Confermo.
2: Pierpaolo, confermiamo. Poi un amico che non si firma, ma allora tutto lo staff dei preparatori atletici che seguono la squadra e che sono in possesso di tutti i dati sono incompetenti? No. Magari bastasse andare a fare il ritiro in quota.
1: Ma come fai a contraddire la tua proprietà? Chi ti paga lo stipendio? Rispondetemi, no, se avete la forza.
2: Male, sì.
1: Si adattano alla situazione in cui devono lavorare, solo che Pioli e Grosso si sono adattati troppo, ma ce lo raccontò, non mi ricordo chi, l'anno scorso. Pioli ha lavorato sotto addirittura la soglia di sicurezza. Angelo Giorgetti nemmeno ha raggiunto la soglia di pericolo, sotto lavorava, dice, sai, c'ho una soglia, cerco di lavorare su quella soglia, lavorava addirittura sotto, ma si è visto. Ragazzi, è disumano, dai, giratela come volete, capito? Non è proponibile a certi livelli, a certe cose. Poi se vai, già se era su Bigallo, che l'è sempre a Bagnari, fuori per Bigallo, certo, perché io sapete, dopo Chianciano non mi fido più di te, sono le località,
2: o a Grassina,
1: o vai nei ghiacciai di Grassina, del noto nostro sindaco di Grassina, Nick Ceccarini, è già diverso. Io non ti dico di andare sull'Everest, ma è una realtà. Poi oggi, a parte, ti ospitano gratis, ti danno anche soldi per andare e comunque porti il materiale che ti serve per fare un certo tipo di lavoro per due settimane.
2: Sì, non sarà mai lo stesso materiale e Vela Parca,
1: ovvio,
2: però c'è.
1: Ma ci sto ad agosto e Vela Parca, io rientro il 29 di luglio, gli do due giorni liberi giusto per andare forti in bicicletta, come ha fatto Mastantonio, e poi dopo riparto col lavoro, ma arrivo già con una condizione diversa, posso fare un lavoro diverso di mantenimento, non devo caricare, non devo fare i test, prima c'è il test di Cooper, non so se esiste ancora, capito?
2: Sì, sì.
1: Poi organizziamo anche con il mio amico Casini il tour a Trigoria a luglio, e poi mi racconterete quando veniamo via da Trigoria. E siamo a fare un bagno anche lì a, non mi ricordo come si chiama, la
2: Mick Maria. Ci scrive il Costa c'è e ha anche ragione.
1: Grazie. Bello, no, Costa ci va.
2: Mentre Lorenzo dice che era l'amico che ti segnalava che stai dando del fazioso anche a Sauro, che è uno di quelli che
1: certo,
2: sostiene,
1: ma io
2: non cambi
1: detto
2: una ceppa.
1: Sì, gli ho detto io, sì, a Lorenzo Amoruso, che a Sauro Fattori me lo posso permettere per il rapporto di amicizia che c'è e di stima, non è che gli do di faziosi, per me non mi trovano d'accordo, rispetto, perché lui ha fatto l'allenatore ad altissimi livelli, ci ha regalato l'ultimo scudetto che abbiamo vinto a Firenze, è stato un calciatore della Madonna, altrettanto Lorenzo Amoruso, capitano che cristiano, cattolico, dei Rangers, ci ha fatto vincere anche lui dei trofei a Firenze e quant'altro, però non mi trovano d'accordo, io sono, cerco di levare più alibi possibili alla squadra, cioè se io devo ogni anno celebrare o analizzare i settimi o gli ottavi posti e mi faccio le seghe mentali perché dico, ma perché arriviamo sempre settimi o ottavi? Ok, i giocatori non sono buoni, va bene, quello è un elemento, ho sbagliato l'allenatore, va bene, quello è un elemento, devo eliminare gli alibi a tutti i protagonisti, gli tolgo anche l'alibi del ritiro a Bagnaripoli per due settimane, non sto dicendo un mese, da, come vi ho fatto prima la tabellina, riguardatevela, dal 9 luglio al 23 di luglio sono 15 giorni, dal 10 voglio partire al 23 sono 14, bene, 14 giorni vado a fare un certo lavoro specifico in una località diversa.
2: Allo 055 77 111 71 c'è Leonardo. Buonasera.
11: Ciao.
2: Leonardo.
11: Bentrovi. Buonasera carissimi.
1: Grande.
11: Guarda, per una volta mi tocca dare ragione a Costantino e che, guarda, mi scoccia anche.
1: Guarda, ti ho il cuore, guarda, ma ti voglio bene, lo sai. Quindi
11: però sul discorso di che a Formello, a Trigoria c'è meno caldo, cioè io ho vissuto per 20 anni a Roma.
1: Certo.
11: E abitavo vicino a casa da Palocco per quello l'Infernetto.
1: Di lussa, avevi soldi, amico mio, c'è soldi te,
11: Costa molto di meno l'Infernetto.
1: Ah sì?
11: Sì, a meno della metà rispetto a casa da Palocco, eppure sei a 10 metri di distanza.
1: Pensate.
11: Però è proprio un altro clima, cioè anche se c'è 36 gradi è molto più ventilato.
1: Più sopportabile, fa caldo uguale, vero amico mio?
11: È terribile.
1: Certo. ma non, io ci vado per lavoro, cioè io, sai, quando parlo, o parlo perché me lo dicono persone autorevoli che stanno là dentro, come parlo quando parlo di Viola Park, o parlo perché l'ho vissuto in prima persona, capisci? Però purtroppo dobbiamo a volte accettare ovviamente il giudizio di tutti. Meno male ci porti tu la testimonianza che lo vivi quel territorio lì, capisci?
11: Guarda, ci sono stato 20 anni a Ostia, quindi a casa Ostia, ce l'ho ancora lì la casa Ostia, e ti ho di più che da tifoso Viola Ostia, quando ero ragazzino, Fiorentina in Serie B, anni 90. Devo dire che da tifoso andavo a giro con la sciarpetta viola, c'è stato un livello di civiltà, non ho mai avuto nessuno che mi abbia detto nulla, mai nessuno.
1: Vedi?
11: E su questo
1: ti rispettavano,
11: c'è molto, assolutamente
1: rispettavano la tua fede, che poi con la Roma noi non siamo stati gemellati in passato, no? Dei ricordi io perché
11: ben
1: la Lazio
11: prima
1: sicuro
11: del,
1: no.
11: Ben prima dell'episodio della Serie B,
1: vedi, c'era qualcosa, però un mezzo gemellaggio, insomma un rapporto di stima reciproco c'è stato con la Roma, se non ricordavo male, da tifoso, insomma.
11: Sì, però me andavo nei pub a vedere la Fiorentina, certo. La sciarpettina, e mai qualcuno, ero un ragazzino di 14 anni, mai qualcuno si è permesso di dirmi qualche cosa.
1: Che poi Ostia è anche un territorio difficile, tu mi insegni, vero? Anche un territorio,
11: guarda, anche
1: ultimamente alle cronache, spiegami.
11: Non, onestamente, guarda, su questo il senso di aggregazione che c'è a Roma, anche fra ragazzi, mai avuto episodi di bullismo, su questo Firenze è molto più cattiva.
1: Sì, sono d'accordo con te.
11: Su questo Firenze, come cerchia di gente, molto più cattiva, presa di culo e tutto il resto.
1: Ce l'abbiamo un po' nel DNA i fiorentini, se fiorentini anche
11: tu, un po' di cattiveria
1: ce l'abbiamo nel DNA.
11: A Roma se la non ci ho mai avuta.
1: Sì, guarda, al sud tendenzialmente, dal centro sud in giù, anch'io riscontro che c'è più senso di corpo, diciamo, chiamiamolo così, c'è più solidarietà anche fra la gente. Poi c'è la presa per il culo anche a Roma, c'è la presa per il culo anche da altre parti, però diciamo è meno cattiva come c'è magari in certe località del centro nord. È vero, è vero.
11: Grazie, buona trasmissione.
2: Grazie Leonardo per la tua testimonianza, anche se non mi piacciono le persone che danno ragione a Costantino Nicoletti, quando
1: la ragione si dai fessi, si diceva una volta.
2: Questo è vero.
1: Io
2: però,
1: non voglio la vostra ragione. Mi fa piacere, ho goduto, te lo posso dire internamente.
2: Me lo puoi dire, tanto quindi, non ci ascolta nessuno.
1: Soprattutto quando quelli che mi chiamano si stava. Guarda. Purtroppo.
2: Mi tocca darti ragione.
1: Siete
2: guarda, in un minuto, Costantino, non ti sei espresso te sul tema del giorno, cioè su Caiode e il rimpianto per la Fiorentina, senza dire fosti il primo a segnalarlo alla Fiorentina Vandera al Gozzara, abbiamo
1: vero.
2: Già detto 65 volte.
1: Volte ti dico solo, è stata un'ottima plusvalenza, punto. Le scelte vengono fatte, non so chi l'ha detto o condiviso il suo pensiero. Il rammarico, se dovessimo avere rammarico su tutti i giocatori, Mancini, Favasuli, Ghilardi, se dovesse avere quelli recenti, ti dico, poi potrei andare ancora più indietro.
2: Però ti dico, oggi nella Fiorentina chi c'è? Perché
1: te avevi Dodò, un giocatore che De Zerbi ci raccontava presuntuosamente dall'alto della sua arroganza che era un giocatore da Champions League, era un giocatore che dal valore di 30 milioni, e che fai? La priorità la va a Dodò.
2: Confermi Caiode, aspetti e lo fai lavorare alle spalle di Dodò.
1: Non sei a Firenze, non sei l'Empoli, sei a Firenze. E purtroppo anche i giocatori vogliono lavorare. È stato gestito
2: controllo.
1: Anche bene dal nostro amico Ritorni, perché gli ha trovato fra l'altro la soluzione a lui congeniale. Io ero scettico del suo trasferimento a Brentford, anche se ti dissi a microfoni aperti che la Premier era il suo campionato, se ti ricordi bene. Quindi infatti si è dimostrato tale. Però ragazzi, non si può tenere tutti. Già abbiamo 16 campi e sono quasi tutti. Quest'estate erano tutti sold out. Perché avevi, bello questo termine discotecario, avevi 50, hai mandato via 52 giocatori fra primavera e prima squadra, sono tanti, e ne ha presi altrettanti 13 nuovi, e ragazzi purtroppo lì deve essere bravo lo scouting. E poi non vi dimenticate che sono aziende e a volte devono anche fare le famose, le tanto vituperate, le tanto deturpate, tutto quante, voglio finire tutte le parole
2: plusvalenze.
1: Plusvalenze, bravo.
2: E Caiode l'è stata. Noi ci dobbiamo fermare 18:30 in vista l'ultima parte di Garrisca al Vento, di nuovo con i vostri messaggi.
1: Lo sciroppino dopo e ditemi come volete che mi faccio i capelli domani dai miei amici di Via 100 Stelle, accorrete numerosi, almeno mi fanno un po' di sconto, capito?
2: No, sei veramente inqualificabile.
1: Da barbershop dai miei amici, yeah! We'll be right back.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci in diretta per l'ultima parte di Carisca al Vento. Io devo ancora finire la merendina.
3: Bravo, stai passeggiando con le pipas, golosone.
2: Bisogna arrivare
3: ne
2: in qualche
3: ben
2: modo
3: donde, ne
2: alle 20. Piano piano ci arriviamo. Per fortuna c'è Costantino Nicoletti che come sempre mantiene il livello della professionalità di questa trasmissione e la descrizione a livelli altissimi. No, per fortuna c'è Stefano Cherubini in parte tecnica. Sì. 348 751 3933, messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71 per le chiamate. Il rendimento di Costantino Nicoletti nel giochino che gli ho proposto su come parlano i giovani è stato devastante.
3: 100 su 100.
2: Grinch. Come dici, come
3: la
2: dici
3: mia
2: te?
3: Generazione dice bendonde. Queste frasi qui. Noi siamo la generazione di relax. Capito?
2: Ti do una notizia.
3: No, che è successo?
2: No, vabbè, a parte l'abbiamo detto, tutto il mondo del calcio è sconvolto dal fatto che il Manchester City effettivamente è stato condannato per operazioni, per diciamo bilanci illeciti, diciamo, sintetizzo molto, per 9 stagioni però.
3: Addirittura.
2: Quindi insomma, in Premier sono attesi grossi cambiamenti. No, ti dicevo, la nostra Luciana Magistrato ci riporta che la nazionale italiana che ieri sera ha giocato in Turchia, oggi ha svolto al Viola Park una seduta di tra piscina e crioterapia senza usare i campi, ha sfruttato le strutture.
3: No, ma non è la prima volta, perché a Coverciano non ci sono quel tipo di cose. Sa, oggi sono tornati stanotte tardi, quindi fai un lavoro di scarico, capito, di defaticamento, non so come si chiama, e praticamente Viola Park sotto quell'aspetto, ce lo disse anche Gio Barone, era all'avanguardia anche nel recupero degli infortunati, anche se poi abbiamo visto che negli ultimi 4 anni ci sono stati diversi infortunati.
2: E tra l'altro, vabbè, io spero che per Attà non sia niente di grave, ma comincio a avere una pulce nell'orecchio su Attà, che era sempre amichevole. C'ha sempre questi problemi, come sempre
3: Pescetti.
2: La Fiorentina non aiuta particolarmente, ma speriamo che non sia niente di grave.
3: Sempre good vibes.
2: Ma vedi che lo sai, però non sai dargli un...
3: Che lo dice Lino Diamanti.
2: Sì, ma non sai.
3: Salutiamo Lorenzino, il mitico Lore, grande intenditore di calcio. Non so se sai chi è Lorenzo, tu.
2: Dipende che cognome, cioè conosco tanti Lorenzo.
3: Ma lui lo associa a Time Out. La mitica pizzeria Time
2: così
3: Out.
2: Così gratta anche oggi. Costantino Nicoletti è veramente una roba allucinante.
3: Costa ci va.
2: Sentiamoci due WhatsApp audio. Vai, Costa ci va.
3: Che è meglio.
4: Costa, fateli lunghi i capelli. Si scherza, Mi ha tanto però.
3: Fatti lunghi come Palestrina.
5: Costantino, fatela finita con questa storia di Viola Park. Alla terza di campionato Mandragora, che si è allenata in Viola Park, ci ha fatto un culo, una panna. Via, se no davvero si scherza. E poi insomma ci hanno fiorfiori professionisti, se qualcuno gli dice che perdano soldi a tenere giocatori a allenarsi in Viola Park, beh, mi sembra abbastanza semplice da capire che le andrebbero a Moena, no?
3: Ma non
5: mi
3: Moena.
5: Sembra abbastanza semplice. Poi ci sia Hard e Viola Park, me lo immagino. A Mandragora alla terza di campionato ce l'ha nascosta e gli ha corso dappertutto. Dai, basta con questa storia di Viola Park.
3: Sì, c'è anche le motivazioni, e poi è un giocatore su 11, cioè ha corso, per l'amor di Dio, ha corso, sembrava anzi che corresse anche di più, perché i nostri camminavano fondamentalmente. Io ricordo ancora i gol di Mandragola, ma avete visto come non è andato a coprire Fagioli? A parte
2: si
3: girò.
2: E poi lì c'erano dei problemi a un grosso.
3: E fra l'altro, che poi non mi ricordo quando è stato scritto, mandato alla fine del mercato.
2: Il giorno prima, di
3: prima
2: fatto.
3: Settembre.
2: Sì, sì, era il primo settembre, si è chiuso il mercato.
3: È un caso, ma non, cioè, noi bisogna fare bene della nostra Fiorentina. È constatato scientificamente che fare la il periodo di luglio in Via l'Europa, perché diciamo la cosa come stanno, che poi non
2: via
3: è
2: Pian di Ripo.
3: Via Pian di Ripo, anche
2: però è la prosecuzione di Via l'Europa.
3: E non è non ha portato benefici o vantaggi, questo fatemi non ha ragione, se no Olvanoli oggi non rifarebbe la preparazione, se no chi c'è stato prima di lui, anche Panoli quando arrivò l'anno scorso,
2: Panoli
3: dovette rifare anche lui la preparazione.
2: Sì,
3: ne parlano, se ne discute, magari arriveremo a una soluzione, ma è umano, cioè non voglio ripetermi, è proprio una questione.
2: Ma quindi
3: umana,
2: come mai la Roma corre più di tutti? Ancora. Richiede mano e l'abbiamo già risposto. Poi ci segnala un dissing Nicoletti Baldi, perché evidentemente
3: sì,
2: collega
3: anche,
2: Dario Baldi,
3: anche Dario
2: difende.
3: È quello
2: che
3: lui come altri colleghi, e non cito, sono per il ritiro a Viola Park, ma è soggettivo, ognuno ha il suo pensiero. Io ho la fortuna e ve lo ripeto, di confrontarmi con gente del mestiere. Dario magari anche lui, ma forse fanno un altro mestiere, che vi devo dire, non lo so con chi parla Dario. Io parlo con chi gioca nella Fiorentina, con chi allena la Fiorentina, con chi fa il dirigente alla Fiorentina, con chi insegna a Coverciano, con chi fa le docenze a Coverciano, con preparatori atletici, con allenatori,
2: abbiamo capito,
3: con
2: tecnici, esperti del
3: con
2: settore,
3: magazzinieri, con guardarobieri, cardiologi, fisioterapisti, portinari dell'ingresso, pneumologi,
2: podologi, fisioterapisti,
3: urologi,
2: anche gli urologi, anche che urologi ti dicono,
3: dipende la pasticchina,
2: che per la menzione non è
3: la pasticchina.
2: Cataldo ci scrive, il nome è incredibile, nell'ultimo anno in cui Caiote giocava nella Fiorentina era considerato universalmente un campione in fieri, chi e perché decise di disfarsene? Io spiego, ne ho scritto su firenzeviola.it, ho fatto un punto, fu una consecuzione di eventi. Bravo. C'era, io sono andato a ripescarmi quale fu la partita, un po' il 23 dicembre contro l'Udinese, si perse 2-1 e Caiote fece un paio di errori abbastanza gravi.
3: Ma i giovani li fanno.
2: Già però non aveva spazio perché Dodò, come segnalavi tu, aveva ritrovato il posto e stava volando in quel momento. Caiote stesso fu il primo ad andare dalla dirigenza a dire se per me non c'è spazio io voglio giocare, con Vigorelli, agente, a guidare la cosa. Il Brentford, che l'estate prima aveva offerto 25 milioni, ne ha offerti 18 più il 10% sulla futura rivendita. Semmai l'unica cosa era sulla formula, perché se ti ricordi gli fu dato il diritto di riscatto. Ma ricordo anche molto bene te che dici, guardate, anche se non sta giocando, perché all'inizio non giocava, lo riscattano, perché per la Premier League 18 milioni non sono briciole.
3: Non mi posso ricordare tutte le perle che io vi dico.
2: Quanto vale secondo te oggi Caiote?
3: Oggi vale su una trentina di milioni buoni.
2: Vabbè, una trentina ancora ci rimetti giusto. Se mi dici vale 50,
3: 30-35 oggi li vale tutti. Si deve finire di

0: rapporti io tengo con Muzzolo è arrivato, è un giocatore da Torino. Tutto sta alle ambizioni che hai te, perché poi anche Caiode, anche se il Brentford sta facendo delle stagioni strepitose, non è che ha lasciato la Fiorentina per andare al Manchester City, al Manchester United, al Liverpool, al Barcellona, al Real Madrid, è andato al Brentford, capite? Anche se oggi la Premier ha più valore del tuo campionato e il Brentford ha più soldi della Juventus, per assurdo, non è che Caiode l'hai venduto, ti ripeto.
1: E siamo a 63 partite e 2 gol, vedevo i numeri, se non sbaglio.
0: Ne fece 2 con Gozzano dopo 2 mesi, quando lo segnalai io alla Fiorentina in Serie D, ed era un pischello vero, perché esordì sotto quota lui in Serie D, e sì, quello sì, è il percorso, diciamo, di crescita bello che deve fare un calciatore, secondo me. È inutile tenere i ventenni in primavera. È stato un po' l'errore che ha commesso la Fiorentina in questi anni, perché avevamo la primavera piena zeppa di over, di gente che deve andare a giocare un C o un D, punto.
1: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio, vai. Stefano Cherubini, facci sentire.
2: Buonasera, John da Modena. Premetto che io, non essendo del settore, non so se sia realmente meglio o peggio fare il ritiro al Villa Park o sull'Himalaya, ma mi chiedo, visto che abbiamo speso già più di 100, hanno speso più di 100 milioni per fare il Villa Park, ma pensare di coprire uno dei due stadi, oppure renderlo che si possa chiudere in maniera tale che almeno il sole non batte, voglio dire, se non addirittura climatizzarlo all'araba, tanto con tutti i soldi che sono stati spesi non penso potrebbe essere una spesa
1: così assurda. Sarebbe un effetto serra pazzesco.
2: Forza Viola.
3: Bravo. Ma è la week, può giocare o no con Fagioli?
0: Bravo, la
3: ti risponde o ti risponde?
0: Già risposto Danilo Panni, ti chiamiamo la da sola.
1: Magari ci sta anche una, io lo conosca, ma fino a un certo
0: allora,
1: punto.
0: Allora, campi al coperto esistono nel nord Europa, ma tendenzialmente sono per essere riscaldati, quindi per ovviare alle temperature troppo basse. Ok?
1: Troppo caldo, ragazzi, fa un effetto
0: troppo caldo
1: serra.
0: E ti manca l'aria, è rarefatta, l'aria è, no, scusami, è artificiale. E rimane una, anche in Arabia Saudita, dove ho avuto la fortuna di avere qualche calciatore, lì si allena la tarda sera. Lì si allenando dopo le 19, le 20, le 21 addirittura. Papavago si allenava dopo le 21. A parte che pregavano pure, cioè si diceva le preghiere, i musulmani va di là. Però tendenzialmente anche nel periodo invernale si allenavano dalle 19, 20 in poi. Fatevi una domanda e date una risposta. Non ti dico che via l'Europa c'è le stesse temperature di Dubai, Abu Dhabi o di Riyadh.
1: Lo stress però, fisico che chiedi, ecco, è superiore rispetto a quello di cui hai bisogno.
0: Chiedete, Ronaldo si allena il pomeriggio, la mattina, a dove caspita gioca lui, però non puoi, il caldo non lo affronti male, ecco, non è sempre, anche quando usiamo l'aria condizionata a casa, bella, ci dà quella sensazione che è, ma l'umidità, c'è sempre un po' di umidità, anche se dovrebbero servire da deumidificatori se ci pensi bene, anzi a volte la notte dà anche fastidio dopo un po', anche se la tieni programmata bene la devi spengere, perché comunque ti fa dormire male, è sempre un'aria artificiale, ecco, tutto lì. L'aria naturale ti permette di respirare meglio, aiutare i polmoni e fare tutto. Però ci vuole la musichina di Medicina 33, effettivamente. Ora, Stefano, come mai non ce l'avevi pronta?
1: Francesco da Monreal dice: grazie, ci tenete compagnia, e capisco. E insomma, durante la sosta i temi non siano molti, ma quello di Caiode mi sembra ridicolo. Ma c'era bisogno di segnarsi in nazionale per rendersi conto di averlo ceduto, è stato un errore madornale. Però madornale, secondo me, è
0: madornale
1: troppo,
0: no, Francesco. Un errore come tanti, è bravo, ragazzi. Nel calcio, e vi ripeto un'altra mia massima, è bravo. Bravo chi sbaglia meno. Lì hanno sbagliato Pradè, magari Giovarone in un certo momento, nelle valutazioni, hanno sbagliato i dirigenti e gli allenatori pure, perché le responsabilità le ha anche Palladino. Perché Italiano mi sembra lo fece esordire, se non ricordo male.
1: Certo, a Genova.
0: E poi Palladino invece non l'ha sfruttato, ma perché doveva patrimonializzare al massimo un giocatore già tuo di proprietà, che era Dodò, che ti dava più affidabilità, più garanzie, più curriculum. Gli errori si commettono, però è anche umano che non puoi tenere 60 giocatori sotto contratto. Quando puoi fare la plusvalenza, ragazzi, credetemi, qualsiasi dirigente ne approfitta. Perché la plusvalenza è l'ossigeno delle società di calcio.
1: Allora, simpatico il messaggio dell'amico Lorenzo da Tavarnuzze, che dice: certo, con il mercato fermo, la sosta nazionale con il Costa, siete dei grandi a trovare gli argomenti. Si potrebbe giocare a Sarabanda, a Radio Cruciverba e leggere l'orosco. E aggiunge:
0: lo faremo.
1: Ma non è che al Viola Park c'è gli alberelli troppo piccini? Fra 10 anni si alleneranno meglio. Per ora,
0: guarda,
1: è un'isola di calore.
0: Non ha detto una fesseria. Perché già quando cresceranno gli alberi, come diceva prima l'amico prima, se creano un po' di ombra, poi il caldo sarà caldo uguale come caldo a Trigoria. Però su Zingonia mi ha messo una bella puccia nell'orecchio. Sa, voglio chiamare Samaden e Giuntoli per chiedergli com'è la situazione.

0: iniziano lì a luglio, perché guarda, mi ha messo una bella puzza nell'orecchio, che quando ci ho portato i giocatori morivo, era proprio asfalto puro lì, è proprio zona industriale.
1: Io te lo dico perché ieri, seguendo l'indiscrezione riportata ormai da settimane da Costantino Nicoletti della possibilità di guardare altrove, sono andato a vedermi un po' i modelli. Juventus, Roma, Napoli e Roma e Atalanta sono quelle che poi sono rimaste di più nei singoli centri sportivi.
0: Però
1: perché
0: l'Atalanta
1: ha fatto a Zingora dal 9 luglio, cioè ha fatto le visite come la Fiorentina, come dal 13 al 26 è rimasta al centro
0: Bortolo. Sì, come la Fiorentina, bravo.
1: Gli il Como simili. Invece è molto singolare perché è andato a Bormio, poi ha fatto la Como Cup a Como, che già e poi ha fatto delle amichevoli a agosto
0: Carlo c'è
1: internazionali,
0: stato,
1: crescendo
0: mio
1: sempre.
0: Lavora per il Como, ha fatto la Como Cup, sì è caldo, ma è un caldo diverso, è ovvio, più sali chiaramente, anche se quest'anno è anche atipico fare un paragone strano perché ha fatto caldo in paesi inimmaginabili, fate l'Inghilterra ha patito un caldo, hanno sofferto un caldo quest'anno che storicamente non accadeva mai nel mese di luglio e di agosto, sempre temperatura un attimino. Vi ripeto, a Londra non è stata fatta allenare la Fiorentina un giorno per il troppo caldo, gli è stato proprio impedito di allenarsi perché lì i protocolli sono anche più severi e più rigidi.
1: Allora, mi sentirei due WhatsApp audio e poi facciamo gli ultimi due per chiudere.
2: Buonasera a tutti. Ora tutti fanno i fenomeni con Giacomo per Chianciano. Allora, Chianciano è stato annesso al Granducato di Toscana dal XVI secolo, quindi ieri l'altro. Quindi perdonatelo se non è stato così attuale.
0: Bravo Giacomo.
1: Ma non avevo seguito le cronache del XVI secolo.
2: Conteso fra vari Ducati, Ducatini, Ducatelli. Quindi non è che ha detto proprio una bischerata, ragazzi. Ora non è che siamo tutti al passo coi tempi. Forza Giacomo, io sono con te.
1: Grande capire.
3: Costantino, se tu fai il ritiro in altura dai 10 ai 23 di luglio e tu ci porti la primavera, perché di solito a quella data i titolari della stagione successiva e non ci sono, non serve a nulla. Non t'arrabbiare.
0: No, non mi arrabbio, però io
1: un altro amico diceva dite voi quanti ne giocano ora di quelli che si sono allenati a Bagnarripoli. Infatti lo stadio dice ora abbiamo infatti svoltato e stiamo facendo una nuova preparazione.
0: Sto facendo la preparazione, è vero. E allora cambiamo le regole. Cosa vuol dire? Visto che ora hanno istituito questa sosta lunga di 3 settimane, prendiamo il che viene le prime giornate di campionato, la preparazione la fai a ottobre, a settembre,
1: cioè facciamo tipo amichevoli, le prime 5 non contano,
0: facciamo
1: conta solo
0: la
1: dopo
0: Italia, visto il Benevento andava bene, Pisa, se no ragazzi
1: solo squadre
0: cambiamo le regole, cambiamo le regole.
1: Costa, che colpa c'era? Maledetta primavera, che colpa c'era? Ti scrivi.
0: E poi l'80% dei club, anche il 90%, continuano ad andare in località diverse, come Chianciano Terme, che è stata annessa di recente, noi non lo sapevamo.
1: Al Granducato di Toscana.
0: Io ci teniamo tutti
1: Gabriele,
0: bravissimo Gabriele. Quindi capite, è stata annessa al Granducato, giustamente, se no andiamo a Chianciano, andiamo.
1: Madonna, allora si fa il pulmino, si va a Trigoria, poi si va a Chianciano.
0: No, si va a Ostia, a Ostia.
1: Bene, va a trovare De Rossi.
0: Sui fiume, sui mare e a tornare ci si ferma a Chianciano Terme. Te devo raccontare cosa mi successe.
1: Dimmi.
0: Non so se c'è la prescrizione, ora vero? Allora mi avevano ritirato la patente per eccesso di velocità, solo che io lavoravo con l'auto, facevo il rappresentante, ero area manager, dovevo raggiungere un mio collega a Chianciano Terme. Disse vabbè, era luglio, la Fiorentina ritira via la PAC, no scherzo, si parla di oltre 25 anni fa. Parto con la mia auto da Firenze, da Coverciano, arrivo davanti al casello di Chianciano Terme alle 14 di pomeriggio, un sole torrido, un caldo, casello deserto, non uscì nessuno a Chianciano Terme. Di là dal casello c'era una pattuglia della Guardia di Finanza. Era gli anni dei rapimenti, c'era tanti rapimenti, l'anonima sarda, ma rapito quello di caffè, Gioli Caffè Belardinelli, quindi c'era tante pattuglie. Inizio a pagare al casello, c'era le lire, 50 lire, 5 lire, tutti gli spiccioli che avevo per guadagnare tempo. Ho detto, passerà qualcuno da questo caspita di casello di Chianciano Terme? Niente, non passò nessuno. Pago, affronto l'ingresso, paletta, mi ferma la Guardia di Finanza. Mi favorisca patente e libretto, guardi, ci avete già tutto voi. Mi guarda il finanziere, come ci abbiamo già tutto voi? Eh sì, mi hanno ritirato la patente per eccesso di velocità, c'è un sequestro per 45 giorni. Ah, mi guardò il finanziere. Uscendo un po' dall'auto, andò a confabulare lì con i suoi colleghi, ma lei lo sa cosa rischia? Va sul penale. Ho detto, guardi, io ci lavoro con l'auto, devo arrivare a Chianciano, parcheggio la mia e poi monto in auto di un rappresentante e vado a fare il mio giro dei clienti. E lo so, ma il rischio che sta correndo è tanto alto, va sul penale. Ho detto, guarda,